0: per fare, che ne so, quello scatto in più, mi ricorderò sempre, tanto posso dire, non è un segreto, una volta parlando con Chiellini, lui mi disse, cioè, comunque io da difensore ti dico, il pubblico, quando magari anche sei lì che stai facendo uno scatto, senti quel grido, magari quel pubblico che ti quando ti avverte, no, dell'arrivo di un difensore, magari se non ne hai più, quel mezzo scatto in più te lo fa fare, e magari in certi momenti quel mezzo scatto in più ti decide una partita, no? Quindi è un dispiacere quando i tifosi non entrano, perdono tutti, a prescindere dalle motivazioni.
1: Sì.
0: Perdono tutti. Detto questo, però, fino a quando tutto è civile e quant'altro, ognuno è libero e ha il diritto di fare quello che vuole, senza che venga giudicato da altri.
1: Ma poi basti pensare, no, agli anni dei 850 scudetti di fila, Coppa Italia, eccetera. Cioè gli anni in cui poi è nato lo stadium, no? I primi anni dello stadium era veramente un catino, era una roba impressionante, lo dicevano tutti i giocatori avversari, che entrare lì faceva paura, era impressionante per il casino che c'era, e ad oggi non c'è, è inutile che ci prendiamo in giro poi.
0: Esattamente, guarda, permettimi di fare una battuta sul tifo e tutto, fermo restando che ribadisco, ognuno è libero di fare quello che vuole. Trovo più scandaloso quando vedo magari all'87esimo, all'88esimo prendere e andare via, vedere parte delle tribune, prendere e uscire dallo stadio perché magari il risultato non è soddisfacente, no? O allora uscire prima, quasi come simbolo di protesta o di vergogna o quant'altro, per non beccare il traffico in autostrada. Trovo più, a volte, vergognoso no, però triste questo, ecco.
1: Va bene, Samuel, ti lascio andare, tanto poi sentirai chiaramente Ale e i nostri amici di Roma durante tutta la partita, e buon rientro dalla sosta anche a te. Ciao, grazie.
0: Grazie a voi, saluto a tutti, a dopo.
1: Ciao. Allora, nel frattempo io, visto che qualche messaggio è arrivato, vi leggo, così almeno sentiamo la vostra voce. Ciao, questo è un esame importante per la nostra Juve, ma come sempre gli ultimi anni li abbiamo falliti. Pablo Ciccone da Firenze, è un po' quello infatti che preoccupa, che tutte le volte ci ritroviamo qua a dire dai, questo è, raga, cioè, bisogna fare, e poi alla fine, nel momento della verità, finiva male. Chiara, sei tutti noi, esprimi sempre le tue opinioni come fai sempre, capisci di calcio molto più di noi, un abbraccio Roberto da Piazza Armerina, esagerato, comunque grazie mille per i complimenti. Marco che ribadisce, ma è vero, la Lazio fuori casa ai tifosi fanno solo trasferte, il derby, le altre non vanno in casa, è vero. E poi mossa tattica di stasera, cross di Cico sul secondo palo e attacco alla porta di Nico e Weston, Daniel da Tenerife, e beh, potrebbe essere una bella idea. Tra l'altro, Ivo, mi fai poi sapere quando ci sono i nostri amici. Occhio a Masolin, tra le linee, giocava a Modena l'anno scorso, scuola Inter, giocatore umorale, ma se in giornata. Michele da Ferrara, e beh, è vero. Diciamo che bisogna fare attenzione un po' a tutto in questo momento alla Juventus. Io credo che non ci sia un solo giocatore a cui fare attenzione, ma bisogna veramente fare attenzione a tutto, perché se non si è attenti ad ogni cosa in questo momento, considerando il clima, no, da anni, e il livello da anni che c'è in casa Juventus, se non fai attenzione a tutte le cose, ad ogni minimo particolare, ragazzi, si rischia veramente di capitolare contro chiunque. Ma lo abbiamo visto, cioè lo abbiamo visto recentemente, perché abbiamo fatto delle figuracce recentemente contro squadre che, nonostante il livello della Juventus non sia il livello prime, comunque erano non alla portata, erano decisamente inferiori. Anche questo Milan comunque oggi pareggia 1-1 col Sassuolo e non fa una bella partita. Cioè, queste partite, soprattutto quelle che arrivano dopo una sosta, ragazzi, sono comunque sono particolari, potrebbero essere dei tranelli, e quindi per non cadere nel tranello bisogna stare attenti ad ogni singola cosa. Questo è il segreto, perché se non si sta attenti si rischia veramente di capitolare. Nel frattempo vi rileggo, per chi si fosse collegato solo ora a seguire la trasmissione, visto che manca 23-24 minuti all'inizio della partita. Vi rileggo quella che dovrebbe, cioè che sarà la formazione titolare della Juventus contro il Cagliari. Allora, solito 4-2-3-1 e da lì non ci smuoviamo. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik,

questa squadra, di quello che hanno fatto i tifosi per questa squadra quando la situazione era drammatica. L'hanno salvata loro. L'hanno salvata loro in uno stadio che contiene 5.067 seggiolini. Cioè, raga, veramente, veramente. Se volete andarlo a vedere, Miles Away trattino basso traveling, seguite e c'è tutto. Buonasera, siamo dimezzati dagli infortuni e con lacune di ruoli importanti come il terzino sinistro. Ma non è vero che abbiamo lacune col terzino sinistro. Cioè, abbiamo un terzino sinistro che... Ma raga, cioè, discutere Celik, no? Sono preoccupato per stasera, ma un Bartesaghi a gennaio, visto che cambia ormai la terza scelta, Luca da Terni, non vedo il perché dover andare a prendere Bartesaghi, sinceramente. C'è Celik, che giocatore di livello. Io, tra l'altro, quando è stato preso ero molto contenta ed ero sicura, l'ho detto subito, ho detto ragazzi, questo toglie il posto a Cambiaso, perché cioè, è oggettivo che Cambiaso in questo momento, ma anche l'anno scorso, non potesse mai fare il titolare della Juventus, gli ha tolto il posto in un amen. Non vedo, cioè, secondo me le lacune sono da altre parti in questo momento, non è il terzino sinistro, c'è la lacuna e l'attaccante, perché lì c'è una grandissima lacuna. Sicuramente io non giocherei a due, ma giocherei a tre a centrocampo, e quindi andrei a secondo me manca un centrocampista in questo momento. Ma al terzino sinistro si può prendere un'alternativa a Celik, ma Celik, per quanto mi riguarda, il titolare della Juventus lo può fare senza grossi problemi, cioè non vedo la problematica in questo momento con Celik. Malato Juve non curate, mi staranno in maglia rosa, non mi piace, porta male, vedi Sassuolo. A me la maglia rosa piace tantissimo, però è vero, diciamo che ci sono alcune maglie in alcuni anni particolari che non portano particolarmente bene. Quella rosa non ha iniziato bene questa stagione, sicuramente hai ragione. Niente da dire in merito a questo. Però raga, cerchiamo di andare anche contro la cabala, visto che stiamo andando contro qualsiasi cosa da anni. Celik è adattato a sinistra, però è vero che è adattato e sono d'accordo con te, però cioè, direi che si è adattato bene a sinistra. Quindi ribadisco, io non vedo il terzino sinistro come una lacuna se parliamo di titolare. Se parliamo di alternativa, sì, perché in questo momento Cambiaso per me non può essere un'alternativa, ma magari tra l'infortunio, tra tutte queste panchine, eccetera, eccetera, Spalletti sta lavorando anche su Cambiaso e magari lo rivedremo rinato, ritrovato, un nuovo giocatore. Questo non lo so, io non ho molta fiducia, perché secondo me, e questo lo penso ad oggi, per me Cambiaso, ma lo dicevo già l'anno scorso, è stata un'allucinazione collettiva per 6 mesi, poi è tornato al suo livello, ma con Celik secondo me lì ti sei sistemato. Lo stadio della Juve non mette più timore grazie alle scelte tecniche e altre sbagliate di questi ultimi anni della società. Mauro da Parma. Per me, ma ribadisco, per come vedo io il tifo, la società può sbagliare, può fare delle scelte che non hanno senso, che non si comprendono, sbagliatissime, tutto quello che cavolo volete, ma la Juve viene prima e quindi il casino ci deve essere. Ma per come la vedo io non vuol dire che questo sia giusto. Abbassa il volume con sta voce stridula, metti la sordina. Mi dispiace, cambia canale. Poi tra poco tanto arrivano i nostri amici di Roma e loro magari sicuramente la tengono più bassa di me. È il mio tono di voce, non è che la tengo alta per fare questo mestiere. Pensa chi cioè, tu mi senti 2 ore a settimana, 4 se c'è l'Europa League. Vorrei solo sottolineare che c'è gente, c'è una persona in particolare, ma poi anche amici, famiglie, eccetera, che sono con me, soprattutto una persona 24 ore su 24. Pensa, poverino lui, lo so, mi dispiace. Quello è lui che deve dirmi abbassa la voce, non tu che mi senti 2 ore e puoi anche cambiare canale. Lui non può cambiare canale, sempre con me sta in casa. Quindi lui mi deve sopportare, pensa te. Certo che leggendo la formazione è solo vicario, comunque stasera si vince a mani basse. Enrico il Duca. Speriamo, anche a me piace la formazione, ribadisco, forse Zegrova lo avrei scelto più che con Seisau, però Spalletti, come abbiamo detto prima, avrà avuto chiaramente le sue motivazioni. Comunque mi fa ridere questa roba della voce stridula. Raga, ma mi conosco, quanti anni è che sono qua? 5 ormai, credo, forse anche non lo so, almeno, sì, 5, 2021-2026, sono 5 anni. Cioè ormai lo dovreste sapere che il mio tono di voce è quello. Poi mi vedete anche da altre parti, il mio tono di voce è sempre quello. Sai come si chiama? A parte il mio tono di voce, che comunque è alto in generale proprio nella vita, ma in più arrivo da Sport Italia, dove il tono di voce è alto e quindi c'è l'impostazione quella, mi dispiace, però potete fare una cosa, o cambiare canale o abbassare un po'. Se basta abbassare e nessuno dice niente. Se abbassate il volume è più basso, anche io abbasso se c'è qualcuno che parla troppo forte.

0: pensa, ribadisco, mio fidanzato che non può abbassare il volume, sempre questo è. Cioè, lui lo sente H24 perché lavoriamo anche insieme. Gianlu, bisogna essere degli sfigati per scrivere delle offese, se non ti piace cambia. No, ma infatti, cioè nel senso, non capisco. O abbassi o cambi, cioè non è che... Buh, vabbè. Chiara, parli piano. Sì, no, infatti dovrei alzarla ancora di più la voce, hai ragione. No, credo fosse una presa in giro perché ha messo le faccine che sorridevano a chi dice che la voce stridula. A Giorgio che dice che la voce stridula e urlo. Però ribadisco, cioè amen. Però sai chi è che ne giova di questa cosa? Tipo mia nonna, che poverina, lei non sente, quando parlo io sente. Quindi vedi che ci sono anche dei lati positivi, però vabbè. Va bene così, amen, non ci si può fare niente. Comunque, da quello che ho capito, non faremo niente. Cioè possiamo... No, perché credo che non si farà niente qua, giusto? Confermami che non si farà niente, perché così...
1: Problemi.
0: Quindi noi chiudiamo ai 30 e diamo la linea a loro, giusto? Solo per capire quello che devo fare, perché sennò io non capisco quello che devo fare. Quindi ai 30 chiudiamo e diamo la linea a loro. Confermi? Perfetto. Jack dice viva la nonna sempre. E poi Marcello, io mi addormento con il tuo podcast. Vedi? Si addormenta con il mio podcast. C'è chi piace, a chi non piace. Va bene, allora ragazzi, noi siamo praticamente arrivati in chiusura di questa puntata di Domenica Sport. Non ci siamo collegati con i nostri amici di Roma, ma chiaramente gli diamo la linea perché loro sono prontissimi per raccontarvi la partita tra Cagliari e Juventus. Noi, come al solito, ci rivediamo nel prepartita della prossima partita della Juventus, che sarà l'Europa League. E quindi ci vediamo di nuovo in settimana, per la gioia di Giorgio, che dovrà, se non cambia canale o basta il telefono, sentirmi per altre due ore, se no guarda poi direttamente la partita. Ragazzi, grazie mille come sempre per essere stati con noi, grazie mille a Yves per essere stato con me queste due ore. Io vi saluto e buona partita a tutti. Linea a Roma, ciao e fino alla fine forza Juve.
2: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica, fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina-Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Banchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A, appena diciottenne, nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppa Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
3: Eroi in bianconero.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
2: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Eccoci, ci siamo.
1: Pronti, vai al volo.
0: Pronti,
1: proprio,
0: esatto. Eh? Pronti e finalmente carichi per una giornata.
2: Devo spostare una macchina.
0: Esatto.
1: Perdere, va. Non entriamo in argomento. Va bene.
0: Finalmente weekend di campionato. Ciao Luigi Schifo.
1: Ciao a tutti. Ci siamo, dai, si riparte. Hai visto che belle cose in federazione? Tutto regolare. Adesso anche Biglione, segretario generale.
0: Guarda, quando ho visto quello che è successo lì, mi sarebbe piaciuto andare a prendere il Gigi Rock vecchia versione che arrivava e diceva ciao raga tutto regolo
1: tutto
0: lo porto in federazione, dice ciao raga tutto regolo, per capire un po' che cosa stava succedendo.
1: E infatti mi dispiace un po' a questo punto per Gravina, perché solo lui deve essere fuori da tutto, gli altri hanno ripescato, visto anche Rocky dentro.
0: Era ironico Luigi,
1: sì? ma penso che gli amici sappiano come la
0: no,
1: penso
0: no però sai però... magari quello che non ci conosce ancora tanto
1: dice, no. Però dico, visto che Rocky l'hanno ripescato, l'hanno messo a fare l'opinionista, tra l'altro esordisce proprio con la Juve, il Cagliari Juve, ovviamente, perché non poteva essere diversamente.
2: E che caso,
1: e soprattutto con l'arbitro Marcenaro, che fu quello di Candreva, ragazzi. No, perché le cose vanno ricordate, a volte sembra incredibile, ma è così. E quindi, vabbè, ci becchiamo.
0: Infatti, i frame di Candreva hanno ricominciato a girare come dei matti sui social.
1: Fa parte del gioco. E poi c'è il discorso, della cosa di Malagò, io lo trovo. Non lo so, oltre i film Monnezza degli anni 80.
0: Aspetta,
1: 70,
0: perché tanto arriverà. Tanto adesso arriva Luca da Cuneo che ci fa la doppia domanda, e secondo me quella per te.
1: Luca, tra l'altro, l'ho conosciuto di persona l'altra sera quando siamo trovati, che c'eri anche tu all'inaugurazione della sede di Identità Bianconera, e così abbiamo preso contatto con lui, con altri. È stata anche una bella serata. Mi ha fatto piacere vedere le persone negli occhi, perché è un'altra cosa che non tramite video, tramite radio, tramite messaggi. E quindi mi ha fatto proprio piacere conoscere tante persone, stringere tante mani, un po' di foto, un po' di saluti, un po' di chiacchiere e via di seguito.
0: Sì, poi c'era tanta gente, sì. Veramente è stata una bella serata, un bel momento, con la maglietta anche della fondazione.
1: La maglietta della fondazione l'abbiamo portata a casa.
0: Con l'inaugurazione
1: ufficiale
0: della sede.
1: Il 5 ottobre io c'ero.
0: No,
1: è bellissimo questo messaggio di Stefano da Firenze che chiede, ma davvero Marotta un giorno ci farà vincere il campionato? No, in effetti la sensazione che qui ci sia una cricca che decide prima le cose e poi le attua, vediamo.
0: Anche perché non vorrei dire, ma mi sa che è da quando Marotta è diventato presidente dell'Inter che la Juve ha smesso di vincere i campionati.
1: Adesso lo controllo. Perché la Juve ha vinto ancora nel 2020, ha vinto ancora una volta.
0: Ma era già presidente?
1: Presidente, può darsi. Già la Coppa Italia è stata portata via, diciamo, con un atto di forza di Allegri, che dove Rocchi adesso lo trova in televisione. Pensa quando Rocchi commenterà le partite di Allegri, ci sarà da ridere, diciamo così, su DAZN. Ma a parte che alla fine Rocchi andava già da Zon, non è tutta questa grande novità, però gli hanno tolto la designazione linea di massima. Però vedi che Viglione viene promosso, Butti è sempre lì che fa i calendari. Tra l'altro, con un piccolo appunto così, non ho fatto studi scientifici, so che c'è chi li sta facendo e aspettiamo i risultati, perché so che ci sono dei dati molto interessanti sui calendari, però così da ignorantello ho guardato le prime 6-7 in classifica, che calendario hanno ad ottobre, l'unica che gioca tre volte in trasferta in campionato è la Juve.
0: Chissà come mai. No, stavo guardando che dice rimane amministratore della Juve fino al 2018. Nel 18-19 assume l'incarico di amministratore delegato dell'Inter.
1: E quindi ancora non è presidente, la Juve può vincere ancora due scudetti.
0: Non mi dice quando diventa presidente
1: dell'Inter. Mi sa
0: dell'Inter.
1: Che è diventato quando è subentrata OAC3.
0: Appunto, per cui secondo me è dopo l'ultimo nostro
1: scudetto, anche dopo la Coppa Italia forse addirittura. Vediamo, guarda, da allora poi non è più successo nulla.
0: E quindi, come si dice sempre,
1: cos'era da
0: a pensare
1: due,
0: male
1: tre
0: si
1: anni
0: fa peccato, ma spesso
1: ci s'azzecca, anche perché poi quando ci sono state condotte le trattative così nelle segrete stanze, ho visto che si sono mossi Marotta e Percassi, così due presi non si sa bene per quali meriti istituzionali. Loro hanno condotto le trattative, quindi immagino che ci abbiano messo anche del loro, perché giustamente fanno Viglione che è a bordo campo, che festeggia, che fa pressioni, interferenze sugli arbitri, poi lo metti segretario della federazione.
0: Molto più recente. Marotta è presidente dell'Inter dal 4 giugno 2024, quindi abbondantemente dopo la fine del nostro ciclo dei nuovi scudetti. Posso leggere questo messaggio di Doni? Perché
1: come
0: effettivamente
1: no?
0: È un tema caldo, uno di quelli che stavamo dicendo
1: sì,
0: proprio
1: lo avremmo trattato
0: prima
1: di sicuro a breve.
0: Puntata, però voglio sapere anche cosa ne pensi, perché dice sono abbonato in Curva Sud e abito a oltre 400 km da Torino. Ho sentito che in occasione di Juve-Lazio la curva non entra, fermo restando che in occasione dell'ultimo derby l'ordine pubblico poteva e doveva essere gestito meglio, mi chiedo cosa c'entra la squadra? In un momento così delicato togliamo pure il pubblico in curva, chiedo un tuo parere in merito, poi sempre forza Juve. Ecco, io mi chiedo a chi come Doni... fa parte di quelli che avrebbero piacere
1: sud,
0: di andare
1: sì.
0: in curva a vedere la partita e a sostenere la squadra, perché questo, quello che dice lei è giusto, no? Dice perché togliere il pubblico, cioè perché togliere il tifo, e, cioè, e io capisco che c'è una questione che è la protesta nei confronti della società, ma in una situazione del genere io lo capisco il suo punto di vista, cioè rischi paradossalmente di penalizzare forse più la squadra che la società, no? Perché quasi non giochi in casa se togli il polmone del tifo dello stadio,
1: sì.
0: Che comunque è la curva.
1: Oddio,
0: sud.
1: Penalizzando la squadra penalizzi anche la società indirettamente.
0: Certo,
1: però
0: sì,
1: alla
0: però...
1: fine i soldi dei biglietti li hanno già presi,
0: esatto.
1: Perché sono tutti abbonati in Curva Sud. Non è che non penso che ci sia neanche un biglietto in vendita, non, no, per le partite
0: penso
1: in casa.
0: Soprattutto credo. Il primo anello
1: Ma
0: della
1: soprattutto
0: sud.
1: Abbiamo fatto la battaglia per dire no, non chiudete la curva,
0: esatto,
1: della Juve, eccetera,
0: esatto.
1: Eccetera, non c'entrano niente le chiusure delle curve con, e poi la Juve si, cioè, la curva si autochiude, però al di
0: no
1: di
0: esatto
1: questo,
0: c'è una situazione però da spiegare, perché lei dice la curva non entra, non entra nel senso che i tifosi hanno deciso di non entrare, però non credo che ti blocchino fuori, cioè se vuoi entrare
1: no,
0: io mi
1: dico.
0: Auguro che tu abbia ti diano la possibilità di entrare, perché
1: ma
0: questo non sarebbe bello.
1: Immagino che come hanno fatto in occasione del discussissimo minuto di silenzio di Sandro Mazzola, in cui hanno detto, abbiamo diverse testimonianze di questo, noi tifosi organizzati ci giriamo, chi vuole aderire aderisca, chi no non aderisca, immagino che facciano questa cosa uguale anche fuori dallo stadio, dicendo chi vuole entrare ovviamente entra, noi gruppi organizzati non entriamo, quindi i Viking piuttosto che gli altri evidentemente hanno scelto questa forma di protesta. Io a fronte di quello che sta succedendo nella federazione calcio sarei per tutti i tifosi di tutte le squadre, a parte l'Inter che ha ovvie ragioni, non entrare negli stadi, perché qui ci stanno prendendo non per i fondelli, di più, cioè qua siamo a oltre quello che si può accettare normalmente, perché se poi vengono a fare i pistini e la plusvalenza quella Mandragora,
0: certo,
1: ma quanto l'hai valutato
0: certo.
1: Mandragora, però poi tu non hai requisiti per candidarti, ti candidi, ti autocommissari, cioè abbiamo visto delle robe che voi umani, come si dice, non possono neanche essere immaginati, cioè,
0: no,
1: io non so, fuori
0: no.
1: Oltre le Alpi,
0: no, no,
1: se gli spieghi, secondo me ti guardano, voi siete pazzi.
0: No, no,
1: diciamo,
0: ma non,
1: questo...
0: è proprio, non è proprio neanche concepibile, forse. Cioè, quello che doveva essere, diciamo, messo sotto, tra virgolette, accusa, diventa il capo, no? In qualche modo. Cioè, è una roba veramente paradossale. Paradossale.
1: Oh, Cristian, no, noi avevamo un altro argomento per oggi,
0: sì.
1: Però il tuo lo prendo volentieri perché è simpatico.
0: Ma lo prendiamo
1: sì,
0: magari
1: dopo.
0: Anche per una prossima volta,
1: sì,
0: volendo,
1: sì.
0: O se vogliamo giocarcelo oggi. No, ma
1: no,
0: mi piace.
1: Ma teniamocelo.
0: Volevo sottolineare questa cosa, che ormai i nostri amici sanno che il venerdì c'è il momento extra
1: campo.
0: Il momento extra,
1: ci sarà anche il momento super campo,
0: esatto.
1: Col mister oggi, quindi parliamo poi di Cagliari-Juve. Tra l'altro dicevo anche scherzosamente su un'altra emittente ieri, se esiste un dio del calcio la Juve si riprende i tre punti dell'anno scorso, quelli lì proprio sono i punti più assurdi che la Juve ne ha lasciati tanti in modo strano, ma quelli lì di Cagliari penso che sia un unicum nella storia del calcio, dove uno fa un tiro in porta, vince 1-0, l'anno prendo pali, rigori non dati, occasioni sciupate, eccetera. Poi nel calcio è successo anche altre volte,
0: certo.
1: Per la carriera. Però quella partita lì mi è rimasta un po' sullo stomaco, e tra l'altro Juve-Cagliari in quel caso, nel nome, nel segno di Conceição, te lo ricordi l'espulsione di Conceição a Torino, l'espulsione uguale identica o quasi adesso con il Portogallo, sempre un arbitro italiano.
0: Strano.
1: Naturalmente, ed è l'unico Conceição che si prende il secondo giallo per proteste o per simulazione in Italia e in Europa, credo anche, nel senso che non risultano nel campionato italiano dei vaffa puniti o cose, non risultano, però lui si vede che è piccolo e quindi lo prendono di mira.
0: Questo te lo leggo io perché i complimenti.
1: Vai.
0: È bello non farseli da soli. Bellissimo il tuo articolo, prof Luigi, la terza prof, ci scrive la nostra collega.
1: Ah, quello di oggi su tutto Juve. Diciamo che ci ho dato giù un po' duro, però mi pare veramente che ci stiano prendendo per i fondelli, e trovo incredibile, ma veramente lo trovo incredibile, che a fronte di quello che è successo due voci si siano levate a dire guardate che, scusate, ma non sarebbe proprio regolare quello che sta succedendo. Cioè l'avvocato Miele, che è quello che ha fatto scoppiare il caso, e la Fondazione Identità Bianconera, naturalmente, che ha fatto l'esposto all'autorità anticorruzione, motivandolo dal punto di vista legale. Ma al di là degli esiti degli esposti, eccetera, è giusto tener vivo il tema, però i giornali dove sono? Cioè l'informazione dov'è? Perché non sottolinea l'anomalia di tutto quello che sta succedendo, perché è una cosa anomala, cioè non si è mai sentito uno commissario di se stesso, come scrivevo oggi, ma neanche ai tempi della corte di Luigi XIV il Re Sole, che faceva tutto lui, ma almeno un minimo di decenza la devi salvare all'apparenza, ecco, almeno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, anche perché poi in mezzo a tutto questo, insomma, viste le cose che non piacciono tanto agli juventini, mi piace molto quello che ci scrive, forse chi era?
1: Arcangelo
0: da Londra, che dice...
1: Rocchi nuovo commento, questo qui.
0: Sì, no, mi sembra che ne abbia mandato un altro, l'ho visto prima.
1: Ah sì, quello boicottare la partita con l'Inter, questa dici?
0: No,
1: perché qui Arcangelo si è scatenato, comunque li leggo un paio. Allora,
0: bravo.
1: Rocchi, nuovo commentatore, ecco, di DAZN, che esordisce con la Juve arbitrata da Marcenaro. Aspetta che poi adesso è scivolato giù perché ne sono arrivati degli altri.
0: Sì, Viglione, frate, nuovo segretario di
1: la penna, miglior arbitro, penso che Bastoni, difensore dell'anno. Hai dimenticato l'ultimo premio a Marotta anche per il fair play, cos'è, per il fair play finanziario?
0: Sì, la gestione.
1: Arcangelo, cosa ti devo dire? Si commenta da solo.
0: Era Terry, in realtà, il messaggio che volevo leggere, perché dice: il circo continua, dove Rocchi ora lo sappiamo. No?
1: Adesso lo trovate.
0: La famosa maglietta anche fatta con Allegri che si straccia le vesti, dice dove Rocchi, che ho visto anche al nostro amico Simone Nasso, che è in viaggio di nozze, tra auguri,
1: Simo, auguri Simone.
0: E l'ho visto in spiaggia con la moglie, in una spiaggia tra l'altro meravigliosa, lo sto invidiando tantissimo, con la maglietta dove Rocchi, e lui scherzando ha fatto un video, dicevo, siamo venuti a cercarlo fin qui, ma non c'è.
1: Ma non c'è, è andato nel posto sbagliato.
0: Adesso sappiamo dov'è.
1: Fare il viaggio di nozze alla redazione da Zombie sembra triste.
0: Sì, infatti non è. Guardando le immagini mi sa che non era.
1: Sta meglio lui comunque, di massimo. Poi appunto Arcangelo diceva, invece che svuotare la curva questa volta, diceva, gli basterebbe boicottare la partita con l'Inter, lo chiamiamo in un altro modo, e credo sarebbe ora. Stadio vuoto per Juve-Inter. Più che stadio vuoto per Juve-Inter, perché poi ti manca l'apporto, entri 10 minuti dopo, perché se tu, però tutto lo stadio, non solo la curva, in modo che tutte le televisioni del mondo, che sicuramente saranno collegate per Juve-Inter, una domanda, in Italia no, nessuno se lo chiederà, faranno finta che sia tutto normale,
0: anzi,
1: che c'era traffico.
0: Guarda che non c'è nessuno a vedere la partita.
1: Guarda questi juventini che fanno tanto casino, poi non vengono neanche a vedere la partita, il big match con l'Inter, eccetera, eccetera. Però invece nel resto del mondo si chiederebbero come mai, poi uno fa un bel comunicato da parte del, magari se nessun altro si offre, sicuramente la Fondazione dell'Identità Bianconera si offre di fare un comunicato di quel genere. Siamo entrati 10 minuti dopo per questo motivo. Anzi, per questi motivi, e fai in ordine alfabetico tutti i motivi che vuoi mettere di mezzo, insomma.
0: No, ce ne sono, diciamo che ce ne sarebbero tantissimi, a partire da Candreva, che insomma, dall'arbitro di Candreva, più che da Candreva, sai che poverino non c'entrava giustamente assolutamente niente. Abbiamo dei vocali, magari cominciamo a sentire anche le vostre voci, in grande Manu.
1: Manu è in regia, certo.
0: Sì, sì.
3: Posso ricordare solo una cosa, che è una notizia di poche ore fa: è mancato Federico l'Olandese Volante.
0: Ah, già.
3: Conduttore radiofonico.
1: Come no?
0: Storico.
1: Generazionale, certo. Assolutamente.
0: Hai fatto bene, e tu giustamente con quel tipo di estrazione lì hai fatto benissimo a ricordarlo. Bravo Manu.
1: Un fuoriclasse.
4: Franco da Modena. Ma io non sarei così sicuro che non facciano entrare, perché io una volta nell'altra curva ero andato a vedere una partita di Champions... E c'erano due energumeni che facevano tacere chiunque facesse un minimo di tifo, anche solo esultasse per qualcosa, e anche a male parole, anche con minacce di menare le mani, al che andai alla polizia e gli chiesi se potevano fare qualcosa per cacciarlo fuori, e loro mi dissero che non potevano fare niente, quindi non sarei proprio così convinto che lasciano entrare i tifosi. Io quelli lì li sbatterei fuori a vita, non, per me potrebbero star fuori tranquillamente, non perdiamo niente, forza Juve.
0: Non ho capito se è Franco o Gianfranco, però credo che sia un episodio di tanti anni
1: della
0: fa,
1: precedente
0: perché
1: vicenda,
0: perché comunque io sono abbonato in curva nord, quindi riferito
1: in causa,
0: l'altra curva, e non mi è mai capitato, io da abbonato sono sempre andato a vedere le partite, non sono mai stato tenuto fuori, tranne quell'unica volta in cui erano state chiuse, ma dalla federazione, entrambe le curve, credo all'epoca fosse per i cori del Vesuvio su Napoli, eccetera eccetera, che la curva sud era stata chiusa per 2 turni e la nord per 1, e quindi lì non si poteva fisicamente entrare perché la Juve non ti faceva entrare. Però io in nord non sono mai stato tenuto fuori dagli ultra, quindi non so a che episodio si riferisca,
1: soprattutto se si riferisce a, diciamo, alla versione precedente dello stadio con gli ultras, perché poi c'è stato un lungo interregno senza gruppi organizzati. e attenzione a dare in testa ai gruppi organizzati, vanno gestiti, ci possono essere attriti, ma senza i gruppi organizzati lo stadio è un teatro, questo lo abbiamo visto negli anni, è un valore che togli onestamente alla squadra, quindi bisogna trovare modo di farla funzionare, sì. Di non creare tensioni, però voglio dire, la vicenda nello specifico è quella del derby, no? Che sono adesso quante erano, sì, 22 persone 22. Che sono state fermate dalle forze dell'ordine per gli scontri nel derby, pre-derby. Io di quella giornata lì, al di là dello specifico delle decisioni che non discuto, perché la polizia avrà avuto i suoi motivi per prendersela con Tizio e Caio, non con Sempronio, quello che discuto è un'altra cosa, cioè non è accettabile che intanto una persona sia finita all'ospedale a rischio di vita perché si è preso un lacrimogeno in testa, certo. Prima cosa. Seconda cosa è che è ancora a monte che chi ha autorizzato i cortei abbia autorizzato quei percorsi di entrambi i cortei che si congiungevano in un punto che tutti sanno qual è, perché quella zona lì la conosciamo tutti di Torino, la conosco,
0: sì.
1: Perché anche i tifosi della Juve ci hanno vissuto in quello stadio lì per decenni, e quindi sicuramente
0: più l'interregno del passaggio
1: è quello che dico, quindi è stato sia condiviso sia solo della Juve e adesso è solo del Toro, quello stadio lì le ha fatte tutte le tappe, e quindi lo conoscono tutti la geografia di quella zona, e quindi ci sono anche delle responsabilità di cui nessuno parla e che invece vanno sottolineate, perché se ci sono stati quegli scontri, prima di tutto è perché i due cortei sono venuti a contatto, cosa che si poteva tranquillamente evitare o stabilendo orari diversi o stabilendo percorsi diversi, punto e basta. Quindi questo va detto e ribadito, dopodiché sui singoli casi delle 22 persone, se hanno preso a botte i poliziotti, cioè si prendono le responsabilità di quello che hanno fatto, insomma.
0: Assolutamente, sono più che d'accordo. Vado in a ruota di quello che scriveva la nostra collega, perché Giacomo D'Assusa dice: ho letto l'editoriale di Luigi con interesse, è basato su fatti che sono incontrovertibili. La cosa che mi infastidisce è che alla fine sembra che non ci sia possibilità di uscirne. L'informazione mainstream è allineata, la politica è allineata, il presidente si trasforma in commissario. Faccio veramente fatica a credere ancora a questo carrozzone, e per la Juve tornare a vincere sarà qualcosa di titanico, lo definisce Giacomo D'Assusa, che è un po' in linea con quello che
1: sì.
0: Stanno scrivendo anche altri, no?
1: È anche vero che, cioè, quando sei dentro un regime, adesso usiamo tutte le virgolette del caso, ti sembra sempre che sia così, però poi alla fine tutti i regimi più o meno sono caduti, nel corso è caduto persino l'impero romano, sì. Voglio dire. Ci ha messo un po' di tempo, speriamo che sia un po' più breve, col lasso di tempo rispetto a quello dell'impero romano o altri ventenni che in Italia abbiamo visto cosa hanno fatto. Quindi ci sono i regimi, questo è un regime sportivo, però è chiaro, nel senso che qua c'è un manipolo di persone che decide un po' come gli pare, metto questo, metto quello, sposto l'altro, questo mi fa amico, quell'altro arbitro è gradito, perché poi al di là di tutte le archiviazioni, quello che ha scritto la Procura di Milano è molto chiaro, certo. A proposito della cosiddetta arbitropoli, cioè ci sono state delle interferenze pro Inter, punto. Fatte per di più da uomini delle istituzioni come Viglione, che viene pure promosso, e Butti, che è sempre lì a fare i calendari, come vediamo che fa i calendari, cioè che quando torni dopo la pausa la Juve gioca 3 partite su 4 fuori casa e altri no, insomma, quindi siamo sempre allo stesso punto.
5: Ma è però, del mestiere questo.
1: Quello che gli aveva chiesto peraltro il presidente della Federtennis quando ficcò il derby di Roma in contemporanea, ma ci aveva già provato con gli ATP di Torino, ma sì, non gli è andata male perché era nello stadio sbagliato, diciamo così, quella volta lì.
0: Tra l'altro, a coronamento di questa situazione paradossale, c'è stato anche un intervento l'altra sera, anche se in diretto, tramite solo un comunicato direttamente della Premier Meloni a Sport Italia, no? Sì. Non so se l'avete visto, l'avete letto, insomma, il giornalista Michele Criscitiello ha letto, insomma, un comunicato rilasciato dalla Meloni, in cui, riassumendolo, diceva: io non ho minimamente interferito con la questione, anche perché se avessi interferito il risultato sarebbe stato completamente diverso, perché insomma sappiamo che almeno quello che è passato è che le sensazioni erano di un altro esito, evidentemente.
1: E quindi chi è che ha interferito? Questa esatto, è la domanda. Esatto, non sarà esatto. Mica quello lì che siede sullo scranno più prestigioso del Senato? No, non lo so, magari alle volte lui interferisce perché lui con la parola Inter ci sta sempre bene, interferisce, intercettazioni. Lui ci sta dentro sempre.
0: Salutiamo Forza Onore che ci saluta su Twitch. Buongiorno a te. Abbiamo altri vocali, Manu?
6: Ciao ragazzi, Dani 88. Allora,
0: ciao.
6: Una precisazione: per chi si volesse vedere la partita allo stadio, non deve andare in curva sud, perché in curva sud ci sono striscioni, ci sono tamburi, ci sono megafoni e devi cantare. No, che bisogna stare zitti, bisogna cantare. Poi, se non ti piace quel determinato fattore, quel determinato settore dello stadio, vai in tribuna, ti guardi la partita, stai tranquillo. Purtroppo i tifosi della Juventus, il problema è proprio questo, che non capiscono, non capiscono. La curva sud è il 12° uomo in campo. Ciao, forza Juve sempre.
0: Ma Dodi, sì, sì, sì e no, posso dirti, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che vai allo stadio, tifi e tutto quello che vuoi. Io però ti dico che sono uno che, io sono, ragazzi, sono abbonato dal 97-98, io ho fatto la maturità a luglio 97 e come regalo della maturità di mia nonna mi sono fatto regalare, esatto, mi sono fatto regalare l'abbonamento allo stadio. Faccio 30 anni di abbonamento l'anno prossimo, quindi non penso...
1: Quindi la Juve ti dovrebbe almeno mandare un mazzo di fiori,
0: esatto,
1: qualcosa.
0: E non credo di poter essere considerato non tifoso. Esatto, tre stelle dovrei arrivare, arrivo a 30 anni, quindi non è che posso non essere tifoso.
3: Adesso non t'allargare.
0: Però ti dico che io, quando mi è capitato di andare in curva sud, io ho patito non il fatto di cantare, perché io canto anche di là quando succede, perché sono in nord, ma il fatto di non vedere la partita, perché ci sono gli striscioni, perché ci sono le bandiere. Io vado allo stadio per vedere anche la partita, se no, non spendo anche dei soldi, quindi l'ho fatto volutamente dall'altra parte perché c'è meno ostacolo. Io ricordo, guarda, una delle poche volte che sono andato in sud è perché Coppa Italia di, credo ormai almeno 10 anni fa, erano, non so come mai, erano esauriti i primi biglietti della nord che quelli,
1: si vede,
0: della
1: che costavano
0: sud
1: di meno,
0: e io mi era scappata la prelazione, perché come abbonamento è sempre la prelazione, quindi compro il biglietto in curva sud, praticamente nello stesso punto, esattamente dall'altra parte rispetto a dove sono con la nord. La partita finisce 1-0 con gol di Marchisio da fuori area. Io il gol di Marchisio non l'ho visto, perché vedo Claudio che carica il tiro dal limite dell'area, mi passa la bandiera davanti e poi tutti in piedi a esultare. A me quella roba lì mi è rimasta, cioè ho detto, ma io perché non devo vedere il gol? Poi, per carità, giustissimo, fate tutto quello che volete, ma io vado, faccio il tifo, ma vado da un'altra parte, perché io la partita la voglio vedere, il gol lo voglio vedere. Quindi sono d'accordo con quello che dici, che bisogna tifare. Sul fatto che debba accettare di non vedere la partita, no, ecco, sinceramente.
1: Questo, diciamo, è un tema antico, perché certo, mi ricordo già quando c'era la curva a Filadelfia, questa vicenda. All'epoca poi c'erano addirittura i fumogeni, cioè, quindi un pezzo di partita proprio all'inizio neanche la intuivi, così sapevi più o meno quello succedeva. Se vedevi dei movimenti strani voleva dire che qualcuno aveva segnato. Però è una scelta, appunto, quindi c'è, cioè, chi sceglie.
3: Se vai in sud sai che è così.
1: Esatto, è una scelta. No, se vai in sud è così.
0: Però non mi può star bene che loro mi tengano fuori, penso al messaggio di prima, sì, di Dodi, no, certo, che non mi fanno entrare. Allora mi accetto già che non vedo perché ci sono le bandiere, tutto quello che vuoi, però fammi entrare.
1: Certo, ma io credo, ripeto, buon senso, non so, non ho visto indicazioni specifiche nel comunicato della curva che dice non entra nessuno, eccetera, cioè noi non entriamo, non faremo sentire il nostro supporto alla squadra, giocheranno nel silenzio, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire, secondo me, che si mettano fuori a fare il picchetto, non far entrare quegli altri. Poi non lo so, se succede qualcosa del genere fatecelo sapere, perché comunque questo assolutamente no, non va bene. Come non va bene, per esempio, che in altri stadi c'è gente che a un certo punto prende, butta fuori tutta una curva con la forza e nessuno dice niente. Esatto. Questo è un po' il concetto di base.
0: Sì, poi questa roba della disparità ne abbiamo già parlato tante volte. Carità. Leggo Marco da Imola, così magari chiudiamo questo tema. Sì. E anche perché, no, siamo addirittura in chiusura. Leggo ancora il messaggio oppure... Allora, leggiamo il messaggio e poi andiamo col notiziario sportivo. Scusate, non ho capito, Viglione è stato nominato già segretario ed è lì che non si muove mai più dalla sedia come Chinè. Quindi vuol dire che quella famosa squadra è anche l'altra, quella che sta sotto la capitale. Da 300 km dalla capitale possono stare tranquilli che nessun procedimento verrà avviato. Potranno fare plusvalenze, potranno fare sponsorizzazioni, potranno far tutto, tanto nessuno li punirà, immagino. Il problema è che le emozioni scusami Marco, non riesco a finire di leggere il messaggio perché secondo me ti sono scappate un po' di parole. Diciamo che la prima parte del messaggio l'abbiamo intuita, la seconda magari rimandacela.
1: Cioè Viglione è attaccato alla sedia come tutti quegli altri della categoria, ma come che tutti sono stati messi lì chissà da chi. Questo è un po' il succo della vicenda, esatto, insomma. Esatto. Vai, notiziario, poi torno. Chi è?
5: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo.

0: diciamolo. Dovresti mettere uno stacchetto quando c'è la sigla, metti diciamolo. Oppure le emozioni anche, ci sta bene, insomma. Oh, messaggi, ma anche partite, diciamolo. Diciamolo che partite ci sono.
1: L'abbiamo detto all'inizio, finalmente un po' di emozione, perché non ci siamo più abituati. Dopo 3 settimane di nulla, abbiamo Abemus Campionatum.
0: Sì, ci sta.
1: Usiamo questo accusativo un po' maccheronico. Non ci sono partite stasera, non si inizia di venerdì, perché c'è ancora stata la partita della nazionale lunedì. Si comincia domani alle 15, quindi diciamo una... palinsesto abbastanza tradizionale, diciamo, della Serie A. Genoa-Fiorentina, quindi partita, diciamo, di blasone tra i due capoluoghi di regione. Inter-Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20:45. Domenica il lunch match è Como-Roma, bellissima sfida, tra l'altro di altissima classifica, come ormai succede da un paio di stagioni. Lazio-Monza e Lecce-Bologna sono le due sfide delle 15. Sassuolo-Milan alle 18 di domenica, alle 20:45, ovviamente lo sapete credo tutti, c'è Cagliari-Juventus. Si chiude poi lunedì con i due Monday Night, Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Queste le partite del weekend.
0: Queste le partite del weekend della ripresa del campionato, dopo questo bel pieno tra nazionale, vicende federali e cose varie, ma c'è stato anche il rinnovo di Nico González,
1: che va
0: fino al 2030, altri ne arriveranno.
1: Io sono molto contento, sì, se devo dirti.
0: Da un lato, diciamo, una fiducia al giocatore, che è anche un premio, diciamo, perché è stato convinto, diciamo, a rimanere alla Juve da Spalletti, evidentemente è convinto davvero di rimanerci, da un lato. Dall'altro anche un modo per spalmare, diciamo così, come si chiamano, gli ammortamenti, ecco, del contratto, e quindi l'allunghi di un anno e ti costa un po' meno ogni anno, però lo paghi un anno in più, quindi alla fine sposti nei bilanci successivi il peso che hai tolto in questo, e quindi credo che ci siano tutte e due queste componenti. Nico González, che se n'è andato là per la partita di Messi, sì, è arrivato quasi per ultimo, sì, vediamo, insomma, perché penso, mi aspetto una staffetta tra lui e Alibegovic, perché nessuno dei due, diciamo, secondo me è in grado di fare i 90 minuti in questo momento, così a occhio.
1: Così come, io ti dico la verità, nelle formazioni ho visto titolare con Seisao, ma considerando la forma di Zegrova e considerando che Zegrova giovedì col Vigo non potrà giocare, perché appunto, insomma, sappiamo che non è stato inserito nella lista UEFA, io sinceramente mi aspetto Zegrova titolare a Cagliari, visto appunto che giovedì riposerà per forza, e con Seisao giocherà invece, penso di sicuro, proprio in Spagna, quindi mi aspetto più Zegrova titolare che con Seisao, questa è la mia idea, ecco.
0: Quindi un Zegrova Nico González con Seisao e Alibegovic pronte a subentrare, sì, questo potrebbe essere, sì, e comunque hai 4 titolari, lì sei tranquillo, ne spremi 2 per mezz'ora, gli ultima mezz'ora, e 2 per un'ora, gli ultima mezz'ora gli altri freschi. Quella è una ricchezza, quello che manca è sempre centravanti, però Colomuani e Voltemade se ne devono fare una ragione, cercare di fare qualche gol ogni tanto anche, sì, loro, diciamo, in linea, sì, di massimo.
1: Diciamo che il gol che si è sbagliato Colomuani col Frosinone, Voltemade se l'è mangiato con la nazionale, speriamo, insomma,
0: che abbiano finito di mangiare, esatto, e che adesso inizino, esatto, a fare un po' di dieta, più che altro a fare un po' di gol, ecco,
1: esatto, questo no, anche perché insomma ci servono come il pan. Eccolo, questa è la canzoncina che gira ultimamente con tantissimi montaggi con intelligenza artificiale di Voltemade. Io visti almeno 4 diversi.
2: Sai, so, è un danno, ragazzi.
1: Non so quanti ce ne siano.
2: Hai visto anche Spalletti che rappa insieme a un altro?
1: No, quello no, me lo sono perso.
0: Ormai bisogna fare attenzione a non credere ormai a nulla, nel senso che prima verifichi tutto e poi eventualmente, prima te la ridi, per carità, perché se le cose fanno ridere, dopodiché verificare sempre tutto. Perché poi, tra l'altro, clonano anche le voci, insomma, fanno cose anche un po' inquietanti con l'intelligenza artificiale. E anche il nostro mestiere, diciamo così, andrà un po' tutelato da questo punto di vista. Chissà se ci stanno pensando tra un cambio di poltrone e l'altro nei vari posti. Oh, dunque, Abemus Viglione, sì, Alessio, bravo, finalmente ricomincia il campionato Abemus Viglione, sì, quindi abbiamo segretari. Adesso sono curioso di vedere chi ci mettono al posto di Viglione, perché lì c'è ancora una pedina da piazzare, vediamo chi ci piazzano. Sono curioso di vedere chi farà il responsabile dell'ufficio legale sopra Chinè, che come sempre, poi questa cosa è veramente il ricamo d'autore, cioè Chinè non ha aperto l'indagine su Gravina, buonanotte, su Malagò, perché non aveva il tesserino della FGC, quindi lui non poteva essere indagato dalla Procura Federale. Cioè, veramente un paese non so di che cosa, dell'incontrario.
1: Leggo
0: forse.
1: Vatte la pesca su Twitch, Luigi dalla Germania. Ciao Dario, ciao Luigi, ovviamente tutti i fratelli e sorelle bianconeri. Per rassicurare, ti sembra un po' un saluto papale.
0: Sì,
1: quasi.
0: Esatto, urbi e torbi.
1: Per rassicurare i tifosi delusi da questo sistema, chiedo un po' di pazienza, almeno fino all'espressione della Corte Europea. Dopodiché le procure d'Italia saranno sommerse da denunce contro questa federazione sportiva. Restiamo compatti. Quindi Luigi la butta sulla compattezza e sulla speranza che la Corte Europea ci restituisca.
0: Ma
1: forse
0: secondo
1: qualcosa.
0: Me c'è un momento che potrebbe essere la svolta di tutta la vicenda, cioè quando, adesso mi sembra che sia febbraio se non sbaglio, Andrea Agnelli e Maurizio, esatto, Arrivabene andranno al TAR per il ricorso che è stato convocato, insomma, dopo che la Corte Europea si è espressa in un certo modo, e se lì si vedranno annullare le squalifiche e poi potranno chiedere rimborsi. Secondo me lì veramente si dà una spallata importante che apre la strada a tanti altri, e quindi sicuramente quello vedremo. Da fino a quel momento bisogna tenersi sta roba qui e teniamocela, sperando che non infici troppo la credibilità del campionato, perché bisogna sempre aspettarsi di tutto, insomma.
1: Assolutamente. Sì, sì. E poi occhio che hai citato Andrea Agnelli, adesso ci arrivano i messaggi. Agnelli presidente, rivogliamo,
0: sì,
1: Andrea.
0: No, non è il momento adesso, tanto adesso non è ancora il momento.
1: No, però sai che
0: no, se no, se poi metto l'altro nome, Ginevra Elkan, immagina che cosa succede qua. No, fine, non diciamo. Un'altra puntata ci dedichiamo anche a questo. La prossima sosta, tanto è a novembre, no? Mi sembra. La prossima sosta
1: esattamente metà novembre. Mi sembra domenica 15. Sia
0: giusto il tempo di giocare ancora con Napoli e la Fiorentina fuori casa. Sì, così. Yeah. Per quindi, chiudere questo bel cerchio.
1: Però è anche vero che tanto noi abbiamo gli altri nazionali, gli italiani no, però comunque 12 ne abbiamo mandati appunto, giro, ragazzi, 12
0: nazionali,
1: non so.
0: Italiani era uno, quindi erano gli altri 11 che sono da tenere d'occhio. E poi il portiere non gioca lì, si allena, sta tranquillo, vabbè che l'ultimo portiere si è fatto male in allenamento,
1: mamma mia.
0: Questi sono i pronostici, come diceva un mio amico, insomma. Dunque, cosa abbiamo qua, Claudio?
1: Sì.
0: Sono due modi diversi di vivere la partita. Io sono un tifoso sud, uno tranquillo, non faccio parte di nessun gruppo, rispetto il parere di tutti, però non è vero che il resto dello stadio canta. Il resto dello stadio è muto, canta prima della partita i vari inni e quando la Juve fa gol, si commenta la partita con quello vicino e niente più. Solo in sud si canta tutta la partita. Purtroppo, allora, l'abbiamo visto, diciamo, nel periodo di interregno tra una gestione, sì, ultra e l'altra, che cosa era diventato lo stadio, insomma, qualche raro coretto, ma niente di che, ed era un teatro, l'abbiamo detto tante volte. Adesso la Sud trascina, ma ha sempre avuto quel ruolo lì, da, certo, come si chiamava Curva Filadelfia, poi Curva Scirea, adesso Curva Sud, insomma.
1: Ma infatti la questione è proprio questa, cioè non è proprio, perché io sono in Nord, quindi so cosa succede dal mio lato. Io è chiaro che il ruolo della Sud è fondamentale, come dicevi tu, per trascinare, no? Poi molto spesso l'altra curva si unisce. Dall'altra parte non ci sono i capi ultra, quelli che fanno partire i cori, però c'è la risposta. È chiaro che se tu sei in sud non senti il resto dello stadio che canta, anche perché comunque noi dall'altra parte siamo anche vicini al settore ospiti, e quando il settore ospiti si fa sentire, in quel periodo che diceva Gigi, dove non c'erano proprio i gruppi organizzati in sud, era clamoroso, perché io che sono in nord e sono vicino al settore ospiti, c'erano delle partite che quando gli ospiti cantavano tanto sembrava quasi di essere in trasferta, era veramente una situazione paradossale. Quindi sul ruolo del fatto che la Sud sia importante per cantare sono d'accordo con te, però non denigrerei il fatto di chi vuole andare a vedere la partita, no? Perché sono due cose diverse che ci possono stare entrambe. Io per esempio vado e canto, non sono in Sud ma guardo la partita e canto. Me dispiace non poter vedere la partita, questo è il discorso. Poi va benissimo, ci sono un sacco di persone come te, Claudio. Infatti quello che diceva la nostra Doni in apertura era proprio quello, cioè lei anche va in Curva Sud e le dispiacerebbe questa domenica, con la protesta dei tifosi, non poter entrare a vedere la partita. Quindi ognuno ha la possibilità di manifestare come vuole, non me la prenderei con quelli che vogliono entrare lo stesso domenica a vedere la partita. Ecco, questo era il significato di quello che volevo dire.
0: Sì, stavo rileggendo il comunicato, sì. Non mi pare minatorio,
1: no,
0: nei confronti di quelli che vogliono entrare. Mi pare quello che dicevo io, senza aver letto quest'ultima parte del comunicato, è praticamente quello che dicevo io adesso al di là di tutto, cioè focalizzarsi solo sul fatto che c'è stato lo scontro degli ultras e prendersela con quelli che si sono menati, giustamente, specie se è preso di mira anche i poliziotti, ma dall'altra parte c'è quello che c'è a monte, dicevo, dell'organizzazione dei due cortei che si incontrano dietro lo stadio, in orari che sono stati già concordati prima, quindi lì era una questione di farli andare uno da una parte e uno dall'altra e non farli convergere nello stesso punto. Questo mi sembra abbastanza palese. In più c'è stata la vicenda del lacrimogeno sparato.
1: Esatto, ma però qui a questo punto diciamo che rischia di diventare un boomerang, perché nel dar conto effettivamente a quello che dicevamo, che la curva sud è fondamentale per il tifo, torniamo al discorso che facevamo a monte, cioè non entrare a tifare, visto che gli stessi tifosi della curva sud giustamente si sentono parte integrante anche proprio anche dello spettacolo, se vuoi, oltre che della partita. Non entrare e non tifare, oltre che a penalizzare la società, poi più o meno, perché tanto l'abbonamento, come diceva Luigi, l'hai già pagato, quindi dal punto di vista economico non cambia nulla, lasci la squadra senza il supporto, no? Che effettivamente è importante, se no non si ragionerebbe su giocare in casa e fuori casa. E non lo so, a me sembra che sia più un contro... Cioè, vuoi fare una protesta, metti uno striscione, scrivi, però non andare a tifare per i giocatori mi sembra sinceramente un controsenso. Ma no, ma è un mio pensiero.
0: Io sono sempre per le cose che magari lasciano un segno anche dal punto di vista comunicativo, però se entri un quarto d'ora dopo, il messaggio arriva lo stesso. Oppure sciopero il tifo per un tempo, sì, come anche. Si faceva anche a volte, ma è tutta vero. La partita stare fuori... Non lo so, io non l'avrei fatto, capisco le ragioni che ci sono dietro a questa decisione. L'importante è che se i gruppi hanno deciso di non entrare, non entrino, ma se quelli che non fanno parte dei gruppi vogliono entrare, che possano entrare. Credo che questo sia una vicenda che lo sanno benissimo anche quelli dei gruppi, che sono sempre osservati speciali, quindi sanno benissimo che se poi succede qualcosa anche da quel punto di vista lì, rischiano sempre in prima persona, ma lo sanno.
1: E rischiano più degli altri, tra l'altro, degli altri, chiaramente. Esatto. Senti, invece un altro tema di queste ore, anche qua lo dicevamo prima di entrare in diretta, è la potenziale costruzione di uno
0: stadietto,
1: no? Per le women e la next gen, perché uno dei temi importanti, no, è che la Juve sta puntando molto sulla seconda squadra e sulla prima squadra femminile, ma giustamente, sai, i tifosi, le women deve andare fino a Biella, le next gen deve andare fino ad Alessandria. Io ho avuto modo di chiacchierare con qualcuno che andava a vedere o una o l'altra o entrambe, e il tifo è molto freddo, no? Cioè,
0: gioca sempre fuori casa
1: la next gen, anche le women, nel senso che almeno le women giocano la biellese, che è bianconera,
0: sì. almeno i colori sono quelli.
1: Però giustamente mi dicevano che per esempio ad Alessandria chi va a vedere la partita magari sono i tifosi dell'Alessandria, che la domenica non c'hanno tra virgolette niente da fare
0: finché l'Alessandria non torna a certi livelli,
1: certo, e vanno a vedersi la next gen della Juve, però non è che tifano per la Juve, vanno a vedere la partita e si crea quell'effetto
0: chiacchiera
1: che dicevamo prima.
0: Poi gli alessandrini da quel punto di lì, i mantroni sono terribili. Io mi ricordo quando andavo a vedere Alessandria da ragazzino, ne dicono di essere, sono veramente pestiferi. Ma a parte quello, no, io credo che la prima volta che sono andato a vedere lo stadio del Barcellona, non per una partita, per visitare la città, quello che Camp Nou, eccezionale, il museo del Barcellona, bellissimo, ma poi io guardo, non sapevo neanche dell'esistenza dello stadio di fianco che è uguale al Camp Nou in miniatura. Ho detto guarda che bello che sarebbe, ai tempi c'era la primavera, dico sarebbe carino magari per la primavera, per le amichevoli, per queste cose qui, insomma.
1: Quelle estive magari.
0: O anche questa qua che ha giocato ultimamente con la Cremonese, la organizzi e la giochi con 6.000 tifosi che ti pagano il biglietto e ci guadagni anche, tra l'altro, per altre cose. Oltretutto, in questo caso specifico, sarebbe la riqualificazione dell'ultimo pezzo che manca, perché l'ex Palastampa è in condizioni obbrobriose, veramente lì è diventato una schifezza quella zona lì, e il Palastampa ha ospitato anche al calcio a 5 in passato, però adesso è morto e quindi quella zona lì è abbandonata.
1: È stato sostituito da quello che adesso è il Pala in Alto, dove fanno le ATP Finals.
0: Tra l'altro. E quindi è così, e perciò quella zona lì verrebbe riqualificata con questo stadio. E tra l'altro, da un lato, secondo me, se trovano l'abbinamento... Mi ricordo una volta, quando c'era il basket a Torino che tirava, che ti davano col biglietto della partita la possibilità di entrare anche al basket. Quello potrebbe essere una soluzione interessante... Se dai ai tifosi che hanno l'abbonamento nel, diciamo, la squadra, la prima squadra, la possibilità di andare a vedere anche la next gen, decidi tu di quale settore, nel senso che poi lì sono 6.000, là sono 40.000, quindi è ovvio devi fare delle scelte, però potrebbe essere una soluzione per avere sempre lo stadio pieno o quasi, anche perché per le donne abbiamo visto che c'è stata l'apertura dello stadium per la partita di Champions, ma sono andati in pochi, quindi evidentemente un movimento che ancora non richiama le masse del calcio maschile, perciò una dimensione più piccola fa più effetto casa, più insomma.
1: Sì, anche perché quelle stesse persone che c'erano all'Allianz, se le metti in uno stadio da 5-6 mila posti, ti danno l'effetto dello stadio pieno. Se le metti di là, dice, non c'è nessuno, no? Che è un po' il vecchio, quello che succedeva col vecchio delle Alpi.
0: Assolutamente. Il delle Alpi non sembrava mai pieno, neanche quando era pieno. È una cosa incredibile. Sì, perché c'era quel buco nelle curve da cui entrava peraltro d'inverno un'aria, una roba,
1: me lo ricordo bene.
0: Non so quello che l'ingegnere lì andrebbe preso a calci nel sedere, comunque l'hanno buttato giù, l'hanno rifatto meglio così. Non so, anche lì la formula per le donne, cioè se tu dai l'opzione ai primi 6.000 abbonati che arrivano di fare la richiesta per andare a vedere la Next Gen o le Women, secondo me li riempi, e tanto non penso che in questo momento stia monetizzando molto Juve dal punto,
1: o comunque
0: dal punto
1: una
0: di
1: prelazione
0: vista
1: sui biglietti, insomma,
0: sì,
1: una
0: o uno scontro, la possibilità di acquistarli a 5 euro per dire una cosa del genere, vedrai che lo riempi e allo stesso tempo hai possibilità di avere più sponsor, più cose, perché te le gestisci tu con gente che va a vedere la partita, mentre adesso non so quale sponsor possa avere tutto questo interesse a essere nel mocca gatta vuoto, insomma.
1: No, esatto, con in più anche il paradosso che vai ad affittare, no, lo stadio di Alessandria e di Biella, ovviamente sempre a settimane alterne, perché l'Alessandria gioca lì e la Biellese gioca di là, ed è un po' quello che succedeva quando la Juve affittava, condivideva lo stadio col Toro, no? Affitti lo stadio al comune e ce l'hai solo nel momento della partita. Lì invece, come succede all'Allianz, potresti associarlo poi alla visita dello stadio, insomma, potresti generare un bel interesse.
0: Sì, sì, no, sicuramente saremo. È un progetto che c'era già prima del Covid, poi dopo il Covid è dato quella mazzata terribile ai bilanci della Juve.
1: Avevo letto anni fa, quando si iniziava a parlare di questa ipotesi, anche della possibilità di affittarlo, no? Perché volesse magari fare un evento un po' importante senza poter evidentemente affittare l'Allianz, che diventa un macchinone gigantesco. Però lo stadiettino potrebbe essere carino.
0: Sì, poi tante prospettive anche di guadagno economico, ma soprattutto quello di dare una casa con i tifosi anche alla Next Gen e alle Women, che sono tutti professionisti, tra l'altro. Se lo meritano. Roberto da Torino non è molto d'accordo, dice 40 anni che fate gli stessi cori e adesso l'ho letto apposta questo messaggio, perché il tema che vogliamo lanciare oggi,
1: iniziamo
0: a prepararvi, e allora quali cori ricordate e volete riprodurre vocalmente, diciamo così, con i vostri messaggi vocali, dedicati a singoli giocatori della Juventus.
1: Sì, così evitiamo
0: non quelli, insulti, non cose brutte, ma a singoli giocatori della Juve. Quale coro vi ricordate o che vi fa divertire di più, o che vi è piaciuto di più, o che vi fa più piacere cantare, insomma, quindi ce n'è tanti.
1: Dobbiamo poterli mandare in onda.
0: In onda,
1: quindi,
0: esatto,
1: quindi
0: ci sarà
1: mi raccomando.
0: Non Inter così e quell'altro cos'ha, niente di quella roba, giocatori della Juve. A me per esempio è sempre piaciuto tantissimo il coro per Paolo Di Canio. L'ho trovato di un'originalità pazzesca. All'ala destra c'è Paolo Di Canio che parla romano e dribbla e poi fa gol. Io l'ho trovato quasi, cioè, una cosa diversa da tutti gli altri che sono stati. Poi c'era anche quello di Ravanelli, che era originale, diciamo così, l'amico del Beniamino degli Ultra, eccetera, eccetera. Però ce n'è tanti.
1: No, ci sono tanti. A me, quando ieri mi hai detto che volevi stuzzicare questi ascoltatori con questo tema, mi è venuto in mente quello di Zidane sulle note di Topolino, no? Dai ragazzi, tutti insieme, Zinedine Zidane.
0: Sì. Assolutamente, quello è bello. Darko Kovacevic aveva un bel coro, insomma, ce n'erano di coro. Chissà quali nostri amici, se ce ne tirano fuori qualcuno che c'eravamo dimenticati o che ci fa piacere riascoltare di sicuro. E quindi poi c'era, ti ricordi il periodo che si diceva Cristiano Ronaldo non ha neanche un coro,
1: è vero.
0: Non gli ha mai fatto un coro, poi alla fine gliel'hanno fatto, dai.
1: Sì, però non è mai
0: stata una canzone,
1: non è mai passato allo stadio,
0: niente a che vedere con quello di Del Piero, che è stata la dichiarazione d'amore forse più bella dei tifosi della Juve nei confronti di un giocatore che neanche
1: quelli specifici, un capitano, c'è solo un capitano
0: dedicato col nome. Oppure anche quando c'era lo stadio comunale, quando Tacconi andava in porta, mi ricordo veniva accolta con un Forza Stefano. Anche quando c'erano i rigori in generale nelle partite, però era proprio la sua sigla di ingresso in campo.
1: E poi
0: insomma,
1: c'era quando gioca segna sempre Trezeguet. Mandateci.
0: Ce l'abbiamo noi, Pavennedo, ce l'abbiamo noi, queste cose qua, insomma, ce n'è tante. Però mandateli voi che cantate meglio di noi, di sicuro.
1: Esatto. E se ce li scrivete, e se magari, allora noi li conosciamo,
0: noi li interpretiamo
1: abbastanza, no?
0: Però
1: proviamo. Se sapete anche su che melodia eventualmente sono cantati, magari riusciamo anche a riproporle, a ripresentarle.
0: Oh, forse abbiamo dei vocali, caro il mio Manuel, che dici? Sì,
1: vai,
0: annuisci.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, la prima cosa per quanto riguarda la protesta dei tifosi, ma i tifosi, visto che ci tengono tanto all'etica e compagnia bella, no? viste che, cioè, innanzitutto tu devi fare per portare i tre punti alla, per la maglia a casa, che la maglia non si discute, non guardare l'etica politichese e compagnia bella, hanno tutte le ragioni di questo mondo, no, perché a questo punto ti vai allo Stato, ti giri dall'altra parte per contro chi, tu stai facendo, tu stai in questo momento, stai manifestando contro la società, contro i ragazzi in campo, punto, quindi non stai facendo il tifoso, ma stai facendo il rivoluzionario. Seconda cosa, ma la fatta di Vitagliani e compagnia belle che l'hanno, cioè io vorrei dire a Malagò, ma questo devo dire Sky, Mediaset, la Rai, cioè dico, ma scusatemi, ma commissariamento non significa fare tutto un cambiamento e non aggrapparsi alle giacchette, in queste case di Marotta che con la Lega ci ha salvato e ha spostato un'altra sua pedina, cioè io voglio dire, ma non vi siete stufati di queste figure? Dopo poi la nota di Palazzo della Meloni che ha detto se avrei agito io di sicuro non sarebbe finita così. Ancora che questi nomi li porto in giro. Boh.
1: Ci siamo stufati talmente tanto che siamo qui a parlarvi noi.
0: Esatto, perché no, è una situazione imbarazzante da tanti punti di vista, ma non per chi è dentro il sistema, quindi compresi purtroppo anche i media del mainstream che avrebbero, cioè il mass media avrebbe un ruolo importante, quello di fare il cane da guardia dei potenti e non di fare il cane a guinzaglio dei potenti. Sono due cose diverse, insomma, ecco, e quindi io ci vedo più in questo momento i cani al guinzaglio che non i cani da guardia. Un po' mi dispiace da giornalista e da uno che crede che il ruolo dei mezzi di comunicazione sia anche quello di dire ai potenti: oh, ma che state facendo? Non potete farlo, perché se no, giustamente, cosa rimane da fare? Andare in piazza per il calcio non credo che sia il caso. Ci possono essere tante manifestazioni di protesta, chi non paga gli abbonamenti alla televisione, chi fa altre forme di protesta, però poi alla fine non si arriva a nulla. Perché? Perché non c'è mai una protesta compatta, cioè se tutti i tifosi di tutti gli stadi d'Italia decidessero questa giornata entriamo tutti un quarto d'ora dopo perché ci siamo rotti le scatole di questa situazione, magari cambia un po' la situazione, se no rimaniamo sempre la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, eccetera.
1: Hai chiamato la dichiarazione d'amore a Del Piero, il primo messaggio che è arrivato è: sarò sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, ovviamente.
0: Beh, questo era... è il coro, la dichiarazione d'amore più un coro, questo qui per Alessandro Del Piero, che tutti aspettano come presidente, naturalmente, chissà se un giorno mai, se non come presidente, magari anche vice, come era Bettega. Ecco.
1: Io qui confesso l'ignoranza, ma questo coro di Giovanni dal Brasile io non me lo ricordo, non so se era una cosa...
0: Se la sarà inventato lui,
1: dei
0: forse.
1: Dei tifosi brasiliani della Juve. Perché io questo, Andrea Pirlo gioca con il cuore, Andrea Pirlo gioca con la mente, Andrea Pirlo è il nostro professore, tutto il resto non ci conta niente. Giovanni, ti confesso che io non l'ho mai sentito, ma magari...
0: magari lui mai... è una proposta che fa lui, non lo so, può darsi essere, che però sia ormai un autore, però Pirlo ormai neanche in nazionale se lo sono preso, caro Giovanni, perché essendo lui Juve-Milan, essendo Maldini-Milan, essendo Leonardo-Milan, la nazionale doveva andare Mancini-Oriali, che sono invece... non so, mi ricordo dove erano.
1: Ma in realtà Mancini però...
0: però è marchiato, cioè marchiato tra virgolette, non è che un'offesa, però è riconosciuto per quello dello scudetto di cartone e quello che viene dopo, insomma. Dunque, Paolo Montero, il nostro guerriero, c'era lotta con il cuore, difendi il nostro onore, Paolo Montero, il nostro guerriero, te la ricordi tu questa?
1: No. Confesso neanche questa, però, però
0: ce la siamo persa noi.
1: Poi ci dicono in curva, signori in curva, quello dice che non so se è riferito al coro di Giovanni o a quello su Paolo Montero, perché è lo stesso che ci manda questa
0: coro. Sì, può darsi,
1: però ti dico, io veramente sono abbonato da 30 anni e salto mediamente sempre la prima partita, perché capita da fine agosto quando non ci sono, per cui diciamo che comprese le coppe un 25 partite all'anno mediamente me le vedo, confesso che questi due
0: mancano. A Motta non ricordo che coro fu fatto, cosa sei, chi è?
1: Barba gialla
0: fa il furbo, te ne vai o no, cosa gli ha cantato, non lo so, una cosa del genere,
1: forse,
0: insomma, così.
1: Forse non solo quello, ho paura ad ascoltare i vocali, ma...
0: proviamoci vai. Vediamo se abbiamo una cosa fattibile.
4: Girando da Berlino, sto facendo una passeggiata vocale e quindi riporto

0: ma sarà un po' difficile visto il trend.
1: Sì, si può pensare di provare a farlo, ma sì, poi se però, faccio l'esempio dell'altra volta, la Gazzetta dello Sport, la citiamo spesso, la citiamo anche stavolta, quando fa il resoconto degli errori arbitrali, che sono stati una decina quelli individuati, sì, dalla Gazzetta dello Sport, mette tutte le foto di una certa dimensione, e poi quello di Kalulu grande così, hai un bel dire, tu tifoso della Juve, ma no, guarda che l'anno scorso Pio Esposito ha tolto la maglia a uno dell'Udinese, esatto, e uno non ha detto niente, ma se non l'hanno mai fatto vedere, ce la raccontiamo noi tifosi della Juve e quegli altri che seguono un po' da avversari dell'Inter, diciamo così, ma gli interisti, ma ve lo siete inventati, ma che state dicendo? È tutta fantasia.
2: Ci sta sgridando.
1: Sì, sì, c'è la base 16.01, oh per carità, siamo in straritardo.
2: Pausa.
3: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Ci siamo.
1: Seconda ora. Vai. Sempre Luigi Schifo, sempre Dario Ghiringhetti, sempre Manuel qui per servirvi ai vostri cori dedicati ai giocatori. Allora, abbiamo, vabbè, ovviamente gettonatissimo il capitano Alessandro Del Piero, ma mi è sbucato anche un soldatino. Sentiamo un po', vedi un po' che ci Emanuele.
2: Ideno mi sa cos'arò sempre a tuo fianco, sei la cosa più bella che c'è. Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale, Del Piero, Ale. Sempre forza Juve, Dani 88.
1: Ciao. Questa, Dani, l'ha fatto tutto.
3: E tra l'altro ce n'era anche una versione che era addirittura, siccome era il periodo in cui c'era anche Ronaldo all'Inter, che chiamavano il fenomeno, ce n'era anche una versione che nella fase finale, dopo, quando iniziava il ritornello, diceva: il fenomeno vero è Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale, per andare per in contrasto
1: per dare un,
3: al fenomeno,
1: casomai non ci fosse abbastanza contrasto in quei tempi lì. E invece il nostro soldatino, lo sentiamo il soldatino,
4: dai. Moreno da Bosco Nero. Sulle note della stangata, soldatino di Livio, soldatino di Livio, soldatino di Livio, olè.
1: Invece io ricordo, per esempio, Toschi là ci aveva due o tre cori addirittura. C'era, vabbè, Totogol, che era poi diventato il coro anche d'Italia 90, perché quello era neutro. Poi gonfia la rete, Schillaci gonfia la rete. E poi ce n'era uno che dice: noi abbiamo un siciliano che gioca a calcio meglio di Pelé.
3: E quella l'avevano adattata con tanti. Sì,
1: Toto Schillaci gol. Poi ce n'era uno carino di Miccoli, se non mi ricordo male, però non me lo ricordo.
3: Ah, sì, era
1: Miccoli.
5: Io ricordo su Ravanelli.
1: Fabrizio.
5: Nella curva della Juve c'è una grossa
1: nell'attacco
5: novità.
1: Della Juve c'è una grande novità.
5: Nella curva.
1: Fabrizio Ravanelli. Beniamino degli Ultra. Ravanelli. Poi Luca Vialli segna per noi, questo va citato sicuramente.
5: Alessio Tacchinari,
3: esatto,
1: anche Michele Padovano,
3: anche Michele Padovano
1: aveva lo stesso aveva lo stesso coro,
3: sì perché poi ci sono tutti gli adattamenti, siamo venuti fin qui per vedere segnare
1: Higuaín,
3: siamo venuti fin qua per vedere segnare, poi l'avevamo fatto Pogba con Weah, due anni che ce l'abbiamo avuto,
1: vabbè, Weah però era quello del Milan,
3: sì, era del Milan, però poi quando è arrivato il figlio, quelle due volte che ha fatto gol era stato cantato anche quello.
1: Tra poco abbiamo il mister, quindi parliamo un po' di partite, perché Cagliari è una squadra che tra l'altro la miglior difesa del campionato ed è davanti alla Juve in classifica, quindi già di suo è difficile.

0: ma infatti le due prossime partite, Cagliari e Lazio, sono contro due squadre che ci sono entrambe davanti. La Lazio è prima addirittura, ha gli stessi punti dell'Inter e della Roma, è l'unica squadra a punteggio pieno, e il Cagliari ne ha solo uno in meno, ne ha 12 contro i 10 della Juve.
1: Stranamente la Lazio è la miglior squadra che non gioca le coppe, che la Juve trova esattamente dopo una trasferta in Spagna.
0: Casualmente.
1: Beh, ma è un caso.
0: Casualmente.
1: Sono quei casi del... come si dice?
0: Che casa. Tra l'altro che non gioca le coppe credo che sia anche un po' una feritina per i tifosi della Lazio, perché sono stati usciti. Sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia, quindi veramente avranno solo il campionato.
1: Però c'è la Supercoppa adesso a San Siro, se la giocheranno ovviamente a San Siro, perché giusto, no? La squadra, la Supercoppa si gioca in casa della squadra che ha vinto lo scudetto.
0: Esatto,
1: giusto,
0: sì,
1: a parte nove eccezioni consecutive.
0: La regola sarebbe quella.
1: Però perché poi dice che guadagnava troppo poco la Juve a giocare in casa. Ma
0: che disastro.
1: Veramente
0: che
1: ne avessero fatta una normale, una.
0: Ma perché poi quando le metti in fila ti accorgi quante sono, no? Perché
1: quante sono, a volte non ci pensi. Ah, è vero, è successa anche quella roba lì, quella volta. Quella
0: volta.
1: Vabbè, poi a proposito di Napoli, non... quando non sono venuti per l'ASL, quella è un capolavoro assoluto, cioè l'ASL rinvia una partita, mai successo nella storia del calcio, insomma, prima. Manu, intanto arrivano ancora cori, che facciamo? Ne sentiamo ancora uno prima del mister, che dici? Vedi un po', se no...
2: Jürgen Kohler!
1: Giusto, era il mio idolo. Era il mio idolo, caro Max. Ecco, quello lì è un giocatore che nei primi 10 minuti faceva capire all'avversario che cosa succedeva in quel giorno lì, e perché lo faceva nei primi 10 minuti, perché all'epoca non c'era VAR contro VAR, cavolate varie, e quindi non si ammoniva nei primi 10 minuti, quindi bastava che ci fosse vagamente in quella zona il pallone, potevi fare un po' tutto quello che volevi al tuo avversario. Kohler, Julio Cesar è la coppia centrale.
0: Julio Cesar che una volta tira da centrocampo e la palla torna praticamente, prende la traversa e torna
1: indietro,
0: praticamente a centrocampo.
1: Una legnata pazzesca.
0: Clamorosa.
1: Oh, abbiamo il mister. Mister, ciao Attila.
3: Buon pomeriggio, ciao Luigi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao mister.
1: Ciao caro Attila. Allora, dicevamo adesso, già tradizionalmente per la Juve andare a Cagliari non è mai una passeggiata, è storicamente. L'anno scorso è stata la beffa delle beffe, quest'anno il Cagliari, seconda difesa del campionato, squadra che è davanti alla Juve in classifica in questo momento, anche se è partita con obiettivi diversi. Come la inquadriamo questa partita dopo 3 settimane così sparpagliati per tutto il mondo? Ecco, la prima domanda che ti faccio è questa: ti aspetti che giochi magari qualcuno in più di quello che pensiamo noi, di quelli che sono rimasti qui a lavorare, oppure è giusto riprendere come se il filo si potesse riannodare a 3 settimane fa?
3: Bisogna vedere come sono tornati i giocatori delle nazionali. Sicuramente penso che Spalletti valuterà quelli che magari, pur avendo affrontato questa lunga pausa, questa lunga, diciamo, break per le nazionali, che comunque è diverso rispetto al solito, perché si parla di 3-4 partite invece delle solite 2 come era in passato, quindi magari qualcuno potrà essere stanco. Penso che di base, insomma, terrà in considerazione quelli che sono rimasti, però è chiaro che qualcuno di quelli che sono andati in nazionale dovrà per forza giocare.
1: Per esempio credo Celik abbia fatto il record di presenze, quindi magari un pochino...
3: Celik la gioca tutte, per esempio, quindi anche lì è da valutare, insomma, in che condizione è tornato.
0: Tra l'altro mi sembra di aver letto che Montella è stato comunque sollevato dall'incarico di CT proprio dopo la sconfitta con l'Italia. Mister, ti chiedo, a proposito anche di queste partite ravvicinate, no? Lo stesso Mancini ha sottolineato la difficoltà di fare queste 4 partite così ravvicinate, che è un po' la giustificazione che lui ha dato anche dell'aver cambiato così tanto le formazioni da una partita all'altra, al di là poi di quelli che siano stati i meriti o meno della primissima partita col Belgio. E quindi c'è un problema anche da questo punto di vista, cioè qualcuno che ha davvero giocato tanto e di più nelle rispettive nazionali?
3: Sì, assolutamente, questo è un aspetto fondamentale, anche perché non ci dimentichiamo comunque le partite delle nazionali. Le squadre sono, il livello è molto alto, no? Perché le nazionali sono i giocatori migliori di ogni paese, quindi sotto l'aspetto del ritmo e dell'intensità le partite sono di un livello molto elevato, per cui giocare in maniera così ravvicinata chiaramente non favorisce il recupero fisico, per cui è normale che qualcuno, insomma, arrivi poi un pochino tirato, no? Quando riprendono i campionati.
1: Ecco, la Juve riparte teoricamente da un 7-0, diciamo, nelle due sì. partite in casa con Atalanta e quella di Coppa col NEC. Ti chiedo se vuol dire che ha trovato una soluzione per fare dei gol anche se non segnano proprio tutti gli attaccanti, oppure è successo così col NEC perché era una partita a parte e poi abbiamo ricominciato con Conceição e Bremer in campionato in realtà. Cioè c'è questo benedetto problema dei gol degli attaccanti, oppure ti aspetti che comunque Colomuani e Voltemadi, a seconda di chi gioca, garantiscano un bottino, diciamo, da doppia cifra almeno, ecco.
3: Allora, di questo ne abbiamo già parlato sicuramente, non sono due giocatori che in passato hanno sfondato le reti, quindi sono giocatori che hanno bisogno di essere serviti parecchio, di essere serviti continuamente, sono giocatori che prediligono magari partecipare più alla manovra piuttosto che diciamo avere il loro raggio d'azione nell'area di rigore, quindi magari toccare meno palloni ma essere più pronti dentro l'area di rigore, perché queste sono le loro caratteristiche. Quindi avendo questo tipo di giocatori, secondo me la squadra per fornirgli palloni, diciamo, da poi concludere a rete, bisogna che giochi con un baricentro più alto, perché sicuramente non sono faccio un esempio, non sono Lautaro e Lukaku dell'Inter di Conte, quando la squadra magari si chiudeva e poi ripartiva al contropiede, loro negli spazi in due riuscivano ad essere determinanti, o come fanno adesso Lautaro con
1: Turam.
3: Con Turam
1: o con Pio Esposito, a seconda di chi gioca.
3: Quindi sicuramente Voltemade e Colomani sono due giocatori che hanno bisogno di avere supporti vicini per poter rendere al meglio e per poter arrivare alla conclusione, quello sì.
0: Ecco, ma per esempio invece venendo proprio alla partita di domenica, no? Prima dicevamo con Luigi del fatto che con la non convocazione, cioè il non inserimento di Zegrova in lista UEFA, ci aspettiamo domenica sera di vedere Zegrova titolare, magari non con Conceição, che arriva un po' più fresco di Zegrova perché essendo stato espulso ha saltato l'ultima partita, ma non potrà poi giocare, in compenso Zegrova non potrà giocare giovedì a Vigo. È una lettura che ci può stare, Attila?
3: Sì, ci può stare assolutamente, anche perché si gioca dopo tre giorni e quindi in quella posizione lì, avendo due giocatori che comunque come caratteristiche sono simili, quindi giocatori bravi nell'uno contro uno, bravi negli spazi stretti, penso che un'alternata ci possa stare benissimo.
0: Sei d'accordo con Ravanelli quando dice che secondo lui Zegrova è veramente il fenomeno, tra virgolette, della Juve?
3: No, non sono d'accordo. Zegrova ha delle grandi qualità, però diciamo che per essere definito fenomeno bisogna che innanzitutto giochi con più continuità, e poi diciamo che per essere definito fenomeno bisogna che innanzitutto giochi con più continuità e poi incida, come ad esempio ha inciso nella partita di Sassuolo quando è entrato, incida per un tempo più lungo e con più continuità per più partite. Diciamo che potenzialmente potrebbe essere un fenomeno.
1: Sì, diciamo che questi numeri molto particolari, è impossibile da marcare praticamente, quando ti va via e basta, non c'è tanto da fare se non buttarlo giù. No, ti chiedo invece di Nico Gonzalez, perché
3: sì, però, dimmi. Da questo, no, che hai detto è tutto vero, però poi dopo secondo me il giocatore, specialmente il giocatore della Juventus, che è una squadra che deve essere abile e comunque gioca per vincere tutte le partite, ha bisogno di giocatori che quelle caratteristiche e quei numeri di cui tu hai appena parlato li esprimano con continuità.
1: Con continuità e con un esito, diciamo, concreto, perché poi alle volte il dribbling o il tunnel fino a se stesso, insomma, finisce
3: lì. Ma se il dribbling è un giocatore di quelle caratteristiche lì, ci sta che perda. Certo. Uno, due, tre, quattro palloni, non è importante quello, l'importante è che c'è sempre il vivo del gioco e che comunque esprima sempre le qualità per aiutare la squadra, e soprattutto che le esprima in maniera pericolosa, non fini a se stesso.
1: È un po' quello che diciamo anche di Conceição fino a adesso, forse ha trovato la strada giusta lui, magari ci vuole solo un po' di tempo. Ti chiedo di Nico Gonzalez, perché è l'ultimo praticamente dei rientrati insieme a Lukumi, perché arrivavano da Sud America, ha giocato questa partita celebrativa per Messi. Io personalmente in questo momento, se Nico Gonzalez non ha problemi fisici, lo metto sempre titolare, perché mi sembra che dal punto di vista proprio della grinta, della capacità di caricarsi un po' la squadra sulle spalle, sia quell'uomo che mancava un po' alla Juve fino a questo momento. Poi dopodiché uno può fare la staffetta con l'Ibegovic nel corso della partita. Non so se sei d'accordo su questo.
3: Sono pienamente d'accordo, perché secondo me, come abbiamo sempre detto e ne abbiamo parlato con te anche in passato, la differenza tra i giocatori forti e i giocatori normali sta nell'attitudine e nella mentalità, e Nico Gonzalez l'ha dimostrato non ultimo anche all'Atletico Madrid, dove è migliorato molto sotto questo aspetto grazie a, secondo me, a Simeone, che è molto bravo a trasmettere questa mentalità e a far rendere i giocatori proprio sotto l'aspetto mentale dell'aggressività, anche della carica agonistica. Nico Gonzalez in questo momento sotto quell'aspetto lì è un giocatore veramente importante, quindi un giocatore forte. Sono d'accordo con quello che ti hai detto, credo che sia un giocatore fondamentale in questo momento per la Juventus.
0: Mister Spalletti, nelle ultime partite, no, si è dimostrato un po' più elastico rispetto alle precedenti, no? Questo modulo a 4 dietro si è un pochino trasformato a volte con la difesa 3. Ci sta questo passaggio e lo vedi eventualmente definitivo? Cioè una transizione verso la difesa 3 o continuerà ad alternare un po' i due moduli secondo te?
3: Ma secondo me, allora, difesa 3 in fase di possesso, intendi,
0: sì,
3: no?
0: Sì, certo. sì, chiaro.
3: Sì, difende a 4 e poi dopo alza un terzino, e quindi quando va a attaccare occupa ampiezza, quindi con tre giocatori dietro che impostano l'azione. Penso che questo sia diciamo un aspetto importante. Non dimentichiamo comunque Spalletti, essendo molto bravo a insegnare calcio, ha nelle sue corde anche sicuramente questo tipo di soluzione, e penso che la Juventus, quando ha tutti gli interpreti a disposizione, possa assolutamente attaccare, quindi cambiare, no? dalla fase di non possesso alla fase di possesso, perché impostando con tre giocatori dietro può sfruttare l'ampiezza, quindi portare le mezze ali a ridosso, come dicevamo prima, degli attaccanti, quello che dicevamo prima, e allo stesso tempo sfruttare l'ampiezza giocando sugli esterni, Zegrova, Libegovic e Conceição, che sono molto bravi nell'uno contro uno. Quindi penso che sia una soluzione che Spalletti sicuramente continuerà ad usare, magari non sempre, però comunque diventa comunque un tema tattico che per determinate partite o per tutte le partite possa dare dei frutti.
1: Ecco, mancando forse adesso vediamo se potrà giocare, perché avendone fatto 4 di fila, insomma, è difficile pensare che possa giocare sempre tutte, anche perché giovedì c'è un'altra, eccetera.
0: Sì, potrebbe, poi sono 9, no? Perché ha fatto anche tutte le 5 prima con la Juve.
1: Esatto, le ha fatte tutte quante proprio fino adesso.
3: Le ha fatte tutte, sì.
1: No, Cambiaso dovrebbe essere l'alternativa, anzi teoricamente era Celik che in partenza avrebbe dovuto essere l'alternativa di Cambiaso, però ultimamente ho notato che Spalletti Cambiaso lo fa giocare dappertutto, meno che terzino, l'ha messo esterno alto, nell'amichevole con la Cremonese l'ha provato addirittura a centrocampo. Cosa vuol dire? Che Spalletti sta cercando di svegliarlo, che non si fida tanto? Possiamo fidarci di un eventuale Cambiaso al posto di Celik con il Cagliari, secondo te?
3: Ma se ti ricordi, fino a prima, diciamo, del periodo che ha avuto questo ragazzo, dove purtroppo ha avuto una serie di infortuni consecutivi che non gli hanno permesso poi di esprimersi più sui determinati livelli e con la continuità che l'aveva sempre contraddistinto, dicevamo che Cambiaso può giocare in tutti i ruoli. Magari il mister adesso gli sta facendo provare diverse zone di campo, perché vuole fargli riprendere confidenza, e magari sa che nel ruolo di terzino, comunque, che è il ruolo dove è nato Cambiaso, anche quando giocava nel Genoa, ancora lì magari ha bisogno di meno allenamento, perché comunque diciamo che è stato il primo ruolo nel quale ha giocato, per cui penso che possa essere una cosa normale. Sono d'accordo con voi che nel caso che Celik non giocasse, Cambiaso sia il giocatore che naturalmente possa occupare quella posizione.
0: Senti, nei campetti che si stanno iniziando a disegnare per domenica viene dato Sar titolare di fianco Douglas Lewis. A me sta piacendo molto il giocatore che è arrivato l'ultimissimo giorno di mercato quasi per tappare
1: di più con qualche problemino fisico.
0: Con qualche problemino fisico è successo un po' come è successo l'anno scorso, no? Arriva Openda perché non arriva Colomoni, sì. Quest'anno arriva Sar perché non arriva che sì. Però forse quest'anno ci è andata un po' meglio, almeno la sensazione è quella.
3: Sì, soprattutto perché in sede di commento avevamo detto che un centrocampo a due con Combiners e Douglas Lewis magari è propenso a giocare perché sono due giocatori bravi tecnicamente, magari un pochino più in difficoltà nella fase di non possesso, certo, con questo campo. Star è chiaro che come struttura e come coach è un giocatore che può sicuramente dare una grande mano alla Juve perché ha delle caratteristiche che gli altri non hanno, e quindi sono d'accordo con te che sia un giocatore che in questo momento va assolutamente sfruttato.
1: Sì, sicuramente sì, anche perché tu l'avevi detto prima di Sassuolo, e infatti diciamo a Reggio Emilia si sono aperte le praterie avendo giocato Douglas Lewis e Combiners
3: perché Luigi adesso nel calcio di oggi, dove comunque ritmo e intensità sono fattori determinanti, la corsa diventa fondamentale, certo, e soprattutto coprire campo senza palla diventa un aspetto importantissimo per poi dopo riuscire ad avere la squadra corta e quindi occupare gli spazi nelle due fasi nella maniera migliore. Quindi penso che Sar sotto questo aspetto possa dare una grande mano, perché fa filtro, perché comunque copre campo, perché comunque ha impatto fisico, e quindi è un giocatore che in questo momento secondo me per la Juve è molto importante.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece mi pare di aver capito che per Spalletti c'è il gioco delle coppie, cioè se non c'è Bremer c'è Gatti, se non c'è Lucumi c'è Kelly. Vedere insieme Gatti e Bremer tenderei ad escluderlo adesso se Lucumi deve riposare, perché è tornato per ultimo e non è neanche pare al 100%, quindi dovrebbe giocare Kelly, oppure possono giocare assieme Gatti e Bremer secondo te?
3: Ma secondo me in una squadra come la Juve, quando hai dei difensori diciamo di ottimo livello, è chiaro che quando sono tutti a regime, che sono tutti a disposizione, l'allenatore che vede la squadra tutta la settimana è normale che possa fare delle coppie in base alle caratteristiche, perché un giocatore può compensare l'altro. In questa situazione, nel caso che Lucumi fosse stanco perché è tornato
1: ieri praticamente,
3: è affaticato dalle partite nazionali, penso che possano giocare tranquillamente anche Gatti e Bremer, perché comunque sono due giocatori che hanno già giocato insieme, quindi e anche per diverso tempo, si conoscono, si allenano insieme da anni, per cui penso che non ci dovrebbero essere problemi a vederli insieme dall'inizio.
0: Posso chiederti invece una cosa extra Juve, come vedi Palladino a Bologna?
3: Palladino a Bologna io lo vedo bene. Lo vedo bene perché mi sembra un ragazzo molto determinato, ha dimostrato diciamo durante la sua breve carriera da allenatore di avere delle idee chiare, ha ottenuto dei risultati importanti, non ci dimentichiamo che a Firenze ha fatto record di punti e ha portato la squadra in finale di Coppa, sì. Poi dopo non si sa per quale motivo è stato, comunque hanno continuato a contestarlo, però un allenatore che ha fatto bene. A Bergamo era partito molto bene, poi dopo la squadra ha avuto un calo, però diciamo che alla fine la stagione è stata più che dignitosa. Ci devono essere stati forse dei problemi a livello contrattuale, perché mi sembra che lui avesse rifiutato il rinnovo, quindi poi dopo ci potrebbero essere state delle incomprensioni. Adesso è chiaro che all'inizio di questa nuova avventura bisogna vedere in quanto tempo riuscirà a portare la squadra ad esprimere le proprie idee di gioco, che sicuramente sono diverse da quelle che aveva Tedesco.
1: Certo. Grazie mister per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, alla prossima se vi fa piacere, ciao.
3: Grazie a voi, buona giornata, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie mille anche a te ovviamente.
1: Eccoci qua, allora.
0: No, ho chiesto di Palladino perché ho letto il messaggio di Forza, sì. Onore, quindi ho approfittato senza entrare nel dettaglio del messaggio, però lo spunto di Palladino poteva essere interessante, anche perché io non mi sono mai nascosto, a me Palladino un domani, anche adesso mi sarebbe piaciuto, ma un domani sulla panchina della Juve sinceramente mi piacerebbe vederlo, mi piacerebbe
1: poi vederlo. Il nostro amico Forza Onore che diceva che rimpiange un po' il fatto che Palladino non sia venuto al posto di Spalletti, lui dice così, dice anche fuori dalla Champions però ben pensanti dissero che giocavamo meglio. Allora, secondo me ci sono due aspetti della scorsa stagione che un po' vengono dimenticati. Uno, che per un periodo di tempo anche abbastanza lungo la Juve ha fatto una media punti con Spalletti che non teneva dai tempi di Allegri, quando è stato attaccato all'Inter, diciamo così, fino alla famosa partita con l'Empoli, con l'espulsione di Milik e compagnia viaggiante. Quindi evidentemente un qualcosa questa squadra ce l'aveva, anche grazie al lavoro di Spalletti. E poi dico sempre, quello dell'anno scorso è stato un suicidio assistito, suicidio perché tu ci hai messo del tuo a perdere delle partite entrando in campo in ciabatte o con la paura, non so come, come con la Fiorentina e altre. Però è stato assistito perché, ragazzi, andate a vedere tutti gli episodi dell'anno scorso, arbitrali, clamorosi, non dico discutibili, proprio chiaramente contro il regolamento.
0: Ancora con Tudor molti,
1: ancora con Tudor, che era quello che aveva iniziato a parlare dei calendari, tra l'altro Tudor, tra le altre cose. E andate, quelli lì son punti pesanti alla fine di una stagione, che una grande Juve non viene scalfita da queste cose, questa Juve qui viene scalfita. Quindi metterei insieme... Poi dopo ognuno ha le sue idee, Palladino meglio di Tudor, meglio di Spalletti, Spalletti è meglio di Palladino, Conte è meglio di tutti. Poi ognuno
0: è il tema più liquido in assoluto. Mi prendo un secondo prima di andare con il notiziario, perché qualcuno ci scrive e ho verificato, ho sbagliato io. Dice: perché dite che con Conceição ha saltato l'ultima partita? È stato espulso nell'ultima partita, quindi eventualmente salterà la prossima. È vero, è che questa pausa per la nazionale aveva i tempi talmente dilatati.
1: Poi l'Italia forse ha giocato dopo, quindi uno aveva idea che magari...
0: Esatto, invece no, effettivamente è stato espulso nell'ultima, quindi in realtà poi alla fine non ha riposato, non ha riposato.
1: Forse due minuti gli hanno tolto di partita.
0: Neanche lui. E allora a maggior ragione meglio se gioca Zegrova.
1: Esatto.
0: Visto che poi con Conceição ci serve giovedì.
1: Ci serve giovedì a tutti i costi. Vai.
0: Notiziario.
1: E poi ancora i cori, mi raccomando, mandate, mandate.
2: Colpo gobbo. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo gobbo.

0: Ci siamo.
1: Eccoci qua.
0: Ultima parte di Colpo Gobbo di oggi. Volevo rispondere a un messaggio che mi ha talmente incuriosito che sono andato a verificare. Stefano da Ciampino ci dice: ciao, ditemi una cosa, ma l'ingegner Gionelkan è proprietario del Botafogo? Rammento che ha gli stessi nostri colori. Allora, premesso che ovviamente non basta avere gli stessi colori, perché sennò il Siena, l'Ascoli,
1: Newcastle
0: ce ne sarebbero mille di squadre di appartenenza alla Juve. Non so se l'hai detto per caso, Stefano, o se per coincidenza è vero, sono andato a cercare chi è il proprietario del Botafogo e dice: il proprietario di maggioranza del Botafogo è l'imprenditore statunitense John Textor, quindi è un John ma non è il nostro. Però dice: sebbene il club sia stato recentemente messo in vendita, è al centro di vicende societarie e passaggi di proprietà seguiti da fondi e creditori, tra cui l'interesse di Gionelkan e della Exor.
1: Ah, allora quindi, se ne parla di,
0: non
1: se
0: so
1: ne parla,
0: se Stefano ce l'abbia detto per caso. Comunque effettivamente pare ci sia un interesse di Gionelkan nell'acquisto del Botafogo, storica società
1: diciamo
0: brasiliana.
1: Che... ovviamente. Automobili in Brasile mi pare che ne producano.
0: Funziona,
1: così,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: magari qualche interesse.
0: Io non lo sapevo. Effettivamente, mettere Jeep anche sulla maglietta del Botafogo
1: va tutto bene. Intanto lì in Brasile si usa nell'Amazzonia.
2: È normale prendere una società che sia in situazioni strane,
0: certo.
1: Lui
0: no, però vedi, mi hai fatto scoprire una cosa, Stefano, che non sapevo. Quindi,
1: guardavo negli ultimi 4 anni,
0: sì?
1: Caro il mio Dario,
0: sì?
1: La Juventus ha vinto a Cagliari 2 volte, una volta nel 2025 con gol di Vlahovic, 1-0, e una volta nel 2022, adesso vado anche a aprire il tabellino che non me lo ricordo, con gol di João Pedro, De Ligt e ancora Vlahovic. Niente, sarebbe stata la partita di Vlahovic.
0: Vediamo. Guarda, quella del 2025, ti dico la verità, me lo ricordo anche, lui forse addirittura era in panchina e fa un gol di testa.
1: Sì.
0: Nei minuti finali, tra l'altro, adesso non so se hai lì anche il minuto, ma mi sembra sia stato verso l'ottantesimo, qualcosa del genere.
1: No, dice dodicesimo. Forse un'altra, forse.
0: Allora, forse però io ricordo una partita a Cagliari in cui comunque lui entra, fa gol di testa. Non so se era proprio quella, però insomma, mi ricordo.
1: Qui me ero da titolare con Ildiz, compagno di reparto.
0: Allora,
1: c'era ancora Douglas Luiz, anche, guarda, che ha giocato
0: sì,
1: quella volta lì.
0: Due anni
1: Gatti,
0: fa.
1: Gatti, Kelly, Cambiaso. Locatelli, vabbè, che
0: ma più o meno sono quelli
1: questi
0: di adesso, perché alla fine
1: con Mainers giocò con Douglas Luiz e poi entrò anche Mbangula. Guarda un po' cosa ti dico, quella è l'ultima vittoria della Juve dell'1-0, e poi c'è stato un pareggio 2-2 e poi c'è stata la sconfitta dello scorso anno,
0: sì,
1: 1-0.
0: Sì.
1: Questi sono i precedenti a Cagliari, poi ci sono quelli a Torino che sono di un altro tipo naturalmente, anche se c'è stato l'1-1 indigesto del 2024, credo che fosse quello con l'espulsione di Conceição,
0: sì.
1: Particolarissima, diciamo così, perché comunque è stato toccato, caduto, non mi pare che ci sia.
0: No, infatti la criticità di quella situazione lì era magari non rigore o l'espulsione, quello che era, ma neanche l'espulsione per Conceição. Rileggevo invece un po', sono arrivati un po' di cori, no? Allora,
1: sì.
0: Alex Maggiolino su Twitch prima ci scriveva: siamo venuti fin qui per vedere segnare a Maurino.
1: A Maurino
0: invece
1: che
0: Higuaín,
1: sì.
0: Che si adattava un po' ai giocatori, e poi quello di Trezeguet che avevamo anche ricordato prima. Salvatore da Trecate ci ha ricordato, è quello lo stesso di Manuel: nell'attacco della Juve c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli, beniamino degli ultra, Ravanelli alle. Quindi questa,
1: 4 volte, ripeto,
0: 4 volte, giustamente.
1: Come in chiesa, sai che nei libretti della chiesa dice quante
0: rit
1: volte.
0: Rit per 4, esatto.
1: Esatto. Così invece il nostro amico Andrea Di Bizza si ricorda un particolare meraviglioso di Jürgen Kohler, che ribadisco era il mio idolo. Addirittura io, quando giocavo nella squadra di calcetto, mi scrivevo Jürgen sulla maglia lì, perché picchiavo uguale. Allora, per chi, cioè lui molto meglio di me naturalmente, per chi veniva a quel periodo allo stadio, appena sentiva il suo coro alzava la mano verso i tifosi anche durante un cross avversario, rischiando di perdere la marcatura. Grande numero, dice Andrea Bizza, rischiando anche il rigore peraltro,
0: sì.
1: Perché a volte il pallone era anche in aria. Però no, lui era un marcatore.
2: È stato il suo compleanno pochi giorni fa.
1: Pochi giorni fa, tra l'altro, ho avuto la fortuna di incontrarlo di persona una volta a Vinovo. È una persona veramente simpatica, tra l'altro, Jürgenone Kohler.
0: Abbiamo dei vocali, Manu?
1: Vai.
3: Che ci frega di Ronaldo, noi abbiamo Padoin. Che ci frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Padoin.
1: Grande talismano. Assolutamente,
0: grande
1: il talismano
0: Padoin.
1: Andava ricordato
0: sì,
1: in tutti i modi,
0: giusto.
1: Assolutamente. Sì. Oh, tra l'altro invece un altro difensore che aveva un rapporto particolare con la curva, non solo della Juve ma anche con quella del Toro, era Paolo Montero, che
0: sì.
1: Ricordo l'unico giocatore della Juve ad aver zittito la curva maratona, che aveva iniziato a fare dei cori un po' che adesso avrebbero fatto un casino con gli ululati, eccetera, eccetera. All'epoca diciamo che era un po' più di manica larga, diciamo, nella valutazione delle curve. Montero si girò, fece segno così col dito sul naso, zitti, e la maratona tacque, perché sapete che Montero aveva anche amicizie in curva maratona, ma questo naturalmente nulla toglie la sua juventinità.
0: No, ecco, ci mancherebbe, anzi direi ancora oggi, c'è pure il figlio adesso che gioca, no? Anzi,
1: tra l'altro ha esordito con la Cremonese.
0: Dicevamo l'altra settimana, proprio io sabato ero in onda, dicevo che vedere nei giocatori in campo Montero e Marchisio faceva un po' effetto, anche se poi ne parlavamo con Giulia Borletto, no? Perché era venerdì scorso l'amichevole, sì. Io ero qua in diretta con voi e diceva giustamente Giulia, rammentava che in realtà i papà non si sono incontrati in campo, no? Perché Montero è andato via prima che arrivasse Marchisio, però insomma, per chi li ha vissuti tutti e due, leggere il loro nome in campo contemporaneamente.
1: E tra l'altro, quella amichevole lì, secondo me, avessero giocato di più i ragazzi all'inizio, forse sarebbe andata anche perché mi sembra parlare che gli altri non avessero proprio la testa.
0: Sì, è la stessa
1: partita.
0: Considerazione che ha fatto Giulia, sì.
1: Sì, perché McKennie mi sembrava ancora l'Oktoberfest, insomma, Cambiaso non mi sembrava entusiasta di giocare in mediana, insomma, tutte queste cose che messe assieme. Però
2: Cambiaso ci ha dato, è all'Oktober.
0: Chiaramente, abbondantemente documentato, tra l'altro, come fa
1: cosa che peraltro ha sottolineato anche Spalletti in quella lunga intervista che ha rilasciato all'Utosport, dicendo che almeno lui fa le cose di persona, non si nasconde, le mette lui sui social, così nessuno le può dire ma guarda che è stato l'Oktoberfest, adesso te lo faccio sapere, chi se ne frega, lo dico io, tanto se gioco bene posso fare quello che voglio. Questo è il principio di base che i giocatori dovrebbero ricordarsi, stando nelle regole, nei limiti della legge naturalmente.
0: E tra l'altro ho visto anche un'intervista fatta proprio dal canale della Juventus, perché pian pianino fanno il giro dei giovani, no? E hanno iniziato con Obaudo, e diceva che McKennie è uno di quelli che tra l'altro lo sta aiutando di più, anche perché hanno la comunanza chiaramente della lingua madre, parlando tutti e due inglese, e insomma è un personaggio che nello spogliatoio anche per anzianità si fa sentire, come in senso positivo chiaramente.
1: Altro che, ci sarebbe bisogno insomma. Mi pare che, ecco, per esempio Vicario un ruolo importante pian piano se lo stia ritagliando da quel punto di vista, anche delle parole che dice, e quindi vabbè, adesso per forza deve tenere sulla baracca. Tra l'altro c'è Neto, vediamo se sarà convocato, immagino di sì, no? Perché
0: senza Grabara per forza, cioè ci saranno lui,
1: no, perché l'altra volta è andato Radu in panchina, tanto per tenere uno con la maschera.
0: Sì,
1: me.
0: Però Neto era arrivato il giorno prima, esatto. Nel frattempo sono passate due settimane e
1: dalla
0: comunque...
1: Cremonese sono già passate due settimane, una settimana.
0: No, dalla Cremonese sì. Tu dici
1: perché con l'amichevole non ha giocato lui,
0: è arrivato, no, anzi è vero, perché poi secondo me non ha giocato perché alla fine hanno fatto una specie di conferenza stampa di presentazione di Neto, quindi probabilmente lo hanno tenuto per fare la conferenza. No, credo, insomma, anche perché averlo preso per non mandarlo neanche in panchina, va bene che l'hai preso dagli svincolati, però allora piuttosto stavi senza.
1: Assolutamente. Dunque, invece Massimo precisa, quella del Botafogo è una notizia uscita qualche mese fa, dove si parlava anche di altre squadre, tra le quali l'Olympique Lyonnais.
0: Ma infatti effettivamente anche Manu ci diceva, no, che era già una notizia di qualche tempo fa, io confesso non me l'ero perso, queste cose diciamo
1: extraterritoriali
0: ci interessano.
1: Abbiamo ancora vocali, caro Manuel, che mi dici? Vedi un po' tu se c'è qualche corretto corretti.
4: L'attacco della Juve, c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli,
0: penna bianca
4: degli ultra, Ravanelli,
0: il famoso per quattro,
1: esatto. è così, era, vabbè, c'era un legame speciale con Ravanelli dei tifosi, poi era uno di quelli che davano l'anima proprio, arrava quella fascia avanti e indietro.
0: La Champions arriva grazie a quel suo gol impossibile, no? Con quell'angolo incredibile contro l'Ajax a Roma. Poi ci sono stati i rigori, ma senza quel gol lì non vai sull'1-1, cioè non finisce 1-1 la partita. Se non ricordo se avessimo segnato prima noi.
1: Poi pareggio, poi rigori.
0: E poi rigori, ma insomma quel gol
1: col
0: è stato molto
1: di Jugovic.
2: Poi c'era quello su Deschamps.
0: Non me lo ricordo.
1: Didier Deschamps?
0: Sì. Didier Deschamps. Sì.
1: Ce n'è di quel genere lì. È un altro di quel coro che poi si è riciclato per diversi. Paolo Sosa aveva un coro, non mi ricordo. Non mi pare.
0: Non me lo ricordo.
1: Antonio Conte, sì, lo so. Che vi fa male, però. Antonio Conte
0: senza
1: il nostro
0: di te
1: capitano.
0: Non andremo lontano. Antonio Conte è il nostro capitano. Questa me la ricordo.
1: Antonio Conte
0: è
1: capitano. No. No, no, no, quelli lì non li dobbiamo ricordare, quelli positivi, quelli propositivi, diciamo così, dal punto di vista del tifo, li ricordiamo tutti volentieri, ce ne tanti, e quindi cerchiamo ancora di ricostruirne qualcuno, anche perché poi vengono dei flash improvvisi, sì, che ti risvegliano, sì, poi, sacco, ti sbloccano un sacco di ricordi.
0: Tipo quello che diceva Manu di Deschamps, c'era quello che già forse citavi prima di Kovacevic, no? Darko Kovacevic,
1: Darko Kovacevic era un balletto quello di Darko Kovacevic, sì, personaggio.
0: A me piaceva tanto, se devo dire.
1: Avercelo oggi. Invece Ravanelli, per tornare a lui, credo che simile a Mandzukic, dai, possiamo paragonare Ravanelli, sì, a Mandzukic, sì, come tipo, sì, di giocatore.
0: Penso di sì, forse sono i due che avevano quella fisicità, il colpo di testa.
1: Te li trovavi a fare il terzino e l'attaccante, la capacità di fare i gol. Esatto, quindi gol pesanti.
0: La generosità, no? Si dice in questo caso.
1: A me dispiace tanto che quella rovesciata di Mandzukic non sia servita a niente, perché sono quelle cose che se fossero valse qualcosa.
0: Sì, la rivedremmo ancora adesso, no?
1: Sarebbe rimasta come come il gol di Zidane nella finale, sì, della Champions.
0: O come la rovesciata di Ronaldo contro di noi, no?
1: Esatto, sono quelle cose
2: iconiche. La famosa
1: iconiche.
2: Copertina della Champions.
0: Beh, sì.
1: La copertina... Picchia Romeo, Benetti dici tu, credo, caro Gianluca dalla Dispoli, quindi siamo un po' più indietro nel tempo.
0: E infatti dice, io sono più in là, dice.
1: Picchia Romeo, immagino che sia Romeo Benetti, perché altri Romei importanti nella Juve e che picchiassero non me li ricordo. Mi ricordo un picchia per noi, Pasquale Bruno, che ha fatto il giro delle due curve di Torino, diciamo così. Questo, che fece tra l'altro Bruno un gol straordinario su punizione, nella semifinale d'andata di Coppa UEFA col Napoli al Comunale, allora si chiamava così, una gran botta, 2-0 per la Juve l'andata, poi al ritorno 3-0 con una serie di irregolarità arbitrali che nessuno ricorda, ma poi quella era Napoli di Maradona che andò a vincere quella Coppa UEFA lì. Però ecco, di Bruno in Juventino mi ricordo quella roba lì, anche se lui adesso parla da tifoso del Toro eccetera eccetera, però è stato anche alla Juve. Pierluigi, Antonio Conte, chi? Fai il furbo, come se non ci fosse stato quello che ti ha preso la squadra al settimo posto e ti ha fatto vincere tre scudetti.
0: Infatti, assolutamente, grande rispetto e riconoscimento per quello che ha fatto.
1: Poi da
0: però,
1: qua,
0: per
1: punto,
0: me,
1: e andiamo avanti.
0: Per me sta lì, so che sono contro molti tifosi che invece lo rivorrebbero ieri, ma per me può stare...
1: Ecco, a proposito, non abbiamo ancora parlato delle sue dichiarazioni. Secondo te chi era riferito? Alla Juve, al Manchester United, al Milan.
0: Ovviamente tutti ci hanno visto la Juve.
1: Beh,
0: no, perché
1: lui ci ha giocato su questo. Sì. Però magari è un messaggio per qualcun altro.
0: Non lo so. Sinceramente, sono quei messaggi un po' critici.
1: Dico a Nuora perché suo ce l'intende.
0: Esatto. Non lo so.
1: Non so, il Manchester United credo che sia anche in quella situazione lì, forse anche da più tempo della Juve e del Milan messa assieme.
0: Sì, probabilmente sì. E credo che comunque lui, comunque, quando è andato in Inghilterra si è trovato bene.
1: E chi non si trova bene?
0: Anche perché è uno dei pochi campionati che forse è l'unico in Europa che potrebbe dargli anche lo stipendio, probabilmente, che lui vorrebbe o chiederebbe. Non lo so, mi fa strano vederlo fermo, ti dico la verità, però sì, diciamo che anche perché in questo momento di traballanti, insomma, a parte lo United che magari non sta facendo benissimo, ma neanche malissimo, non lo so, anche in questo momento la Juve, anche il Milan, non mi sembra che siano nel momento del cambiare. Allora, forse, ecco, diciamo che quelle battute, se non ricordo male, sono uscite prima delle due partite in cui la Juve ha rimesso un pochino sulla testa, no?
1: Quando ma no, adesso non le ha fatte adesso, durante la pausa della nazionale.
0: Queste due settimane mi sono sembrate un mese e mezzo.
1: L'orizzonte spazio-temporale.
0: Dopo che pareggi col Milan, perdi a Sassuolo, invece... qualche insomma barcollamento magari in società,
1: però lì
0: c'è stato.
1: Sapeva già che dal popolo sarebbe venuto fuori il suo nome, quindi non c'era bisogno. Adesso che la Juve ha posto, che c'è stata la pausa della nazionale, hanno approfittato per dire: oh, guardate che io sarei qui, caro Manchester, cara Juve, caro Milan, se proprio volete fatemi una telefonata. Insomma, credo che questo un po' sia significato genere, se no avrebbe detto in un altro modo, ecco.
0: Guarda, leggo il messaggio di Angela che dice: super Mandzukic, un guerriero in campo in questa Juve, ci vorrebbe un giocatore come lui, ma anche, guarda, solo per metterlo a fare i gol al di là per i gol che faceva.
1: Guardate che gol che ha fatto a Madrid in quel famoso 3-1 lì,
0: ma quelli che fa, esatto quelli lì, 10 minuti ne fa due con uno stadio da 70.000 posti, 80.000 posti, poi, tutti contro a Madrid. Io a Mandzukic, su Mandzukic, ricordo non tanto un coro, perché era il classico Mario Mandzukic eccetera eccetera, c'era uno striscione che la curva esponeva sempre, che era bellissimo, tra gli uomini i guerrieri con l'immagine di Mandzukic. Quello secondo me era il tributo più bello che si potesse fare.
1: È una cosa rara che i tifosi della Juve, peraltro l'unico precedente, mi spiace dirlo di nuovo, ma è quello di Antonio Conte, quando ci fu tutta la curva che con l'immagine di Conte eccetera, è rarissimo che un singolo giocatore abbia uno spazio così grande proprio fisicamente nella curva della Juventus, e quindi
0: tra l'altro super divisivo, perché chi andava allo stadio lo amava alla follia, chi lo guardava da casa lo chiamava un parafulmine, un palo, il paracarro,
1: non si sa perché. No. Questa è una cosa che non ho mai, una delle cose tra i tifosi della Juve che non ho capito come facessero a prendersela con Mandzukic, onestamente.
0: No, anche perché vivendolo allo stadio effettivamente era veramente godurioso,
1: poi, poi che abbia fatto degli errori anche lui, certo, ci sta, ma che non sbaglia, ha sbagliato tutto. Abbiamo ancora per caso qualche vocalino? Vai pure.
0: Andiamo.
5: Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo.
1: Ho temuto perché su Lombardo ce n'era un altro che aveva a che fare con la sua capigliatura come la mia. Che ho temuto che fosse quello, invece meno male che era quello in positivo su Attilio Lombardo. Vabbè.
0: Cosa ci hai tirato fuori, tra l'altro, Attilio Lombardo?
1: Attilio Lombardo quando ha giocato nella Juve? Due stagioni?
0: Un paio, sì. Tra l'altro io giusto, lo associo poi sempre a Vialli, certo. Quindi quando penso a Lombardo, insomma, anche il pensiero a Vialli viene sempre, quindi anche bel ricordo.
1: Invece pensavo che grandissimi come Gaetano Scirea, Michel Platini, non hanno avuto proprio... Sì, il nome veniva... Io mi ricordo Alain Michel, basta, su Platini. Non mi pare che ci fossero dei cori speciali, era Alain Michel e Gaetano Scirea, c'era nome e cognome, Gaetano Scirea, così, mi sembra che fosse così.
0: Non c'ero ancora, cioè non vivevo ancora con Scirea, non c'ero, quindi, con Platini non c'ero,
1: ma com'è che certi giocatori...
2: C'era anche sempre su Platini, a parte Alain Michel, e poi c'era anche Michel Maybel.
0: Con la canzone dei
2: ricordo le parole, però c'era.
1: Ci avevano giocato un pochino sopra, sì, però il suo era Alain Michel, insomma, che poi nel comunale nascevano in modo particolare e poi si è evoluto il tifo nel corso degli stadi e degli anni, diciamo così, e quindi poi si è arrivati ai tempi nostri con dei cori più e anche elaborati, direi, nel senso che una volta non è che ti facevi la strofa.
2: Anche su Buffon, quando entrava in campo c'era Le Buffon, lui con i contoni.
1: Esatto, Le Buffon, esatto, non era particolarmente complicato, un po' come ricordavo prima Forza Stefano per Tacconi, insomma, sono quei cori lì che sul momento fanno effetto, ma poi non è che fossero particolarmente elaborati, però ripeto, altri invece c'era gente che ci studiava, ecco, voglio dire, perché c'era strofa, ritornello
0: adesso,
1: e tutto quanto.
0: Adesso che parlavi dei portieri stavo pensando a Szczęsny, che al di là, insomma, ovviamente del soprannome che era Tech, però
1: anche per ancora con Szczęsny,
0: lo so, però effettivamente poi i portieri sono sempre anche un po' meno magari osannati. Buffon sì, quando veniva sotto la curva chiaramente veniva sempre applaudito, applaudiva,
1: sì, però un coro proprio Buffon
0: non mi pare.
1: Non mi pare se ci fosse, dunque. Super Mandzukic, chi è che ci dice che Super con Seisao? Ah, lui fa il paragone,
0: sì,
1: o lei?
0: Ma perché Angela ama con Seisao, quindi tutto, sì, però, dove si può lo mette dentro.
1: Però fanno un articolo voglio dire. Cioè con Seisao di fianco a Mandzukic.
0: No, lei dice somiglianza come atteggiamento in campo, perché sottolinea come con Seisao sia sempre abbastanza propositivo.
1: No, è propositivo, sì, però l'altro faceva anche il terzino, picchiava il giusto, faceva gol di testa, che con Seisao per ovvie ragioni.
0: No, poi in realtà chiedergli. Io con Seisao me lo aspetto ancora molto in crescita. No, Spalletti stesso ha detto che ci vuole lavorare per farlo segnare di più, perché insomma va bene che faccia i numeri, che salti l'uomo, però poi deve anche buttarla dentro ogni tanto.
1: O fare l'assist.
0: C'è ancora da dire che non è più un ragazzino, ma ha ancora solo tra virgolette 24 anni, quindi ha ancora dei margini di crescita importanti.
1: Sì, e poi comunque sta migliorando, e ripeto, migliorare in una Juve che non hai campioni in allenamento che ti aiutano a migliorare è più difficile, perché ricordiamo spesso il gol straordinario di Del Piero, ragazzino al volo con la Fiorentina, ma se non ci sono prima i due gol di Vialli che si carica la Juve sulle spalle e porta il 2-2, quel gol lì rimane un po' come quello di Mandzukic, così perso nel vuoto, insomma, e quindi quelli aiutano a crescere, naturalmente sono i grandi campioni, la Juve non ne ha tanti.
0: Do una notizia da tifoso. Ieri, non so più se ieri, forse era già l'altro ieri addirittura, ho provato a comprare dei biglietti per un amico per Juve-Rennes, quindi la partita di Europa League che si giocherà
1: dopo
0: fra
1: la Lazio.
0: Tre settimane, esatto, quindi fra un bel po' a fine mese, e lo stadio è sold out, cioè non c'è, ci ho provato una prima volta due giorni fa e mi dava tutto sold out, poi provando a rientrare ogni tanto ti dà tre posti qui, due posti qua, ovviamente tutti lontanissimi, no? E quindi sinceramente non me l'aspettavo. È vero che i prezzi sono, come si diceva una volta, popolari, per carità, però essendo una partita di Coppa di Europa League che già non è richiestissima, in più quella delle 18:45, quindi anche in un orario scomodo soprattutto per chi arriva da fuori, perché se la partita inizia alle 18:45 devi partire evidentemente molto mattino, presto nel pomeriggio o al mattino, esatto. E comunque tendenzialmente la mattina magari che di lavoro la riesci a fare, se la partita è alle 21, se alle 18:45 è magari un pochino più complesso, non me l'aspettavo. E quindi una grande risposta del tifo nei confronti della Juve per la partita di Europa League.
1: Ma sai perché? Perché si celebrerà l'Intertoto del 2000.
0: Certo, cioè, quella che io e te solo citiamo praticamente.
1: Che fu la finale Juventus-Rennes, sì. Quella lì fu la finale. Una delle tre finali, tra l'altro, perché quella Coppa era particolare.
0: L'altro giorno leggevo un articolo che diceva la Juve è l'unica squadra italiana ad aver vinto l'Intertoto, perché c'era...
1: L'ha fatto due anni,
0: qualcosa del genere, sì.
1: E poi vabbè, per la Juve quella lì era una Juve fortissima. Vi ricordate la formazione che abbiamo letto? Se gioca contro questi qua vince 3-0, sicuro proprio. Oh, dunque, abbiamo ancora un vocale forse, e poi anche qualche vocale, messaggio testuale. Ok.
6: Alvaro Morata, oh oh oh oh oh. Alvaro Morata, oh oh oh oh oh.
0: E qui andiamo su Alvarito.
1: Alvarito è uno che è andato e venuto tante volte. Non ha mai fatto quel salto lui. Devo dire, ha fatto dei gol importanti, sì. Anche lui contro le spagnole. Cos'era, col Barcellona o col Real Madrid?
0: Con Real, che infatti non aveva neanche esultato in quella semifinale. Mi sembra la semifinale.
1: Anche perché era del Real in quel momento lì.
0: Sì,
1: era
0: assolutamente.
1: La famosa recompra.
0: Ci ha fatto vincere anche lui una Coppa Italia a Roma. Quindi insomma, sì.
1: Però nella continuità non è mai cresciuto più di tanto. Insomma, purtroppo salta con noi Gigi Buffon, giusto? Bravo Enrico.
0: Adria ci ricordava salta con noi Gigi Buffon, quello era il coro probabilmente.
1: Il coro di Platini e quello anche Gomacini, quante forte Platini, forse sì, mi ricordo una cosa del genere, sì, può darsi.
0: Io Platini allo stadio non l'ho mai vissuto perché ero troppo piccolo, questo ce lo scrive Pietro dalla Puglia.
1: E invece giusto come gol di tacco in finale, quelli d'Ormo di Del Piero, quelle gemme che rimangono un po' sprecate, diciamo, la rovesciata di Mandzukic, il tacco di Del Piero col Dortmund.
0: Sì, diciamo che di immagini di gol di Del Piero comunque ne girano, non quella effettivamente.
1: Però quella di Mandzukic è sparita, sì. Cioè, perché comunque col fatto che la Coppa l'ha vinta gli altri e anche largamente, è chiaro che poi rimane un po' sacrificato e quindi ribadisco.
0: Tra l'altro io mi immagino i tifosi del Dortmund quando affrontavano Del Piero, perché i gol più iconici di Del Piero sono proprio contro, cioè il famoso tiro a giro, uno dei primissimi l'aveva fatto proprio contro il Borussia, quindi
2: anni fa nella copertina di Champions c'era quello di Del Piero di tacco,
0: sì.
2: Poi l'hanno cambiato.
1: Sì, perché poi ripeto, poi essendo di Del Piero comunque sono quelle cose, ogni tanto fanno girare un po' anche quegli altri. Ci vogliono far vendere qualcuno?
0: Sì,
1: qua,
0: un tuo omonimo è arrivato proprio sul finale, sulla struttura
1: così,
0: della campanella.
1: Così a sorpresa, chi vendi tra gli esterni, perché torna anche lì Cina, questo è il discorso, non lo so, io me li tengo tutti, però.
0: E Nico si è ripreso quello per cui era stato acquistato. No, è vero, hai ragione Gigi, è un po' il tema che io sto affrontando già, del fatto che anche lo stesso Alibegovic potrebbe essere già adesso
1: poi torna anche Yildiz.
0: Esatto, cioè io non vorrei che Alibegovic fosse già il post Yildiz, perché poi alla fine
1: quando il signor Carnevali ha detto dobbiamo prendere giocatori che poi vendiamo a 70-80 milioni, dobbiamo chiederci chi da questi qua può garantire 70-80 milioni, quello partirà la risposta, diciamo, secondo me. Poi è questa in base alle offerte,
0: considerando che se l'offerta ti arriva 70 per Alibegovic o 70 per Yildiz, con Alibegovic ne guadagni 35, con Yildiz ne guadagni 70
1: perché, però perché magari con Yildiz se gioca ancora un annetto ne prendi poi 100-110, però
2: 70
1: poi...
2: No, era solo per dire che
0: se ti arriva quell'offerta lì, da Yildiz sono da puliti, dall'altra sono
1: base d'asta 100
2: però
1: per Yildiz,
2: meno di 100 mi dispiace, ma no.
0: E che quindi sono sempre 70 di me.
1: Poi tra un po' di anni, comunque tra un po' di anni, e poi vediamo, secondo me la cartina intorno al sole, caro mio omonimo, è quello. Se arriva un'offerta per chiunque di queste che non sia Yildiz, diciamo così, da 70-80 milioni, Carnevali prende l'automobile e glielo porta.
0: Esatto, c'è il trasporto omaggio.
1: Esatto, consegna Amazon.
0: Consegna a domicilio.
1: Va bene, abbiamo finito.
0: Ci vediamo venerdì prossimo.
1: Ciao,
0: ragazzi,
1: alla prossima.
0: Lunedì
1: con me. Ciao, a presto, ciao.
7: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero per lui, 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
0: Eroi in bianconero.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Colpo di tacco.
1: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
2: E allora eccoci qua, ben trovati, ben ritrovati, buonasera, 20:30, staremo insieme fino a mezzanotte e mezzo, speriamo in una serata positiva perché insomma i risultati del pomeriggio, che poi sono un po' quelli che tutto sommato ci attendevamo, ci mettono di fronte ad una prova, perché se vogliamo allungare in classifica stasera abbiamo soltanto il risultato da portare a casa, cioè la vittoria. Se invece vogliamo rimanere impantanati nel centro classifica, a pareggio addirittura, non ci vuole pensare una sconfitta. Però io chiedo stasera davvero alla Juve una prova di maturità, quello che serve, perché insomma poi si è dipinto molto il Cagliari come una buona squadra e lo è, ma insomma rimane sempre il Cagliari. Dunque io mi auguro di vedere una Juventus tosta, deve fare una partita seria come ha fatto nella partita con l'Atalanta. Bisogna ripartire da lì. È vero che sono passati quasi, è passato quasi un mese, ma è altrettanto vero che un mese è passato anche per il Cagliari, che dunque potrebbe aver abbassato un po' l'entusiasmo, mentre la Juve, tra un rientro dalle nazionali, un infortunio, una gestione degli stessi, deve comunque dare un segnale al campionato. Oggi abbiamo visto Como-Roma, partita finita 0-0, a me personalmente non è piaciuta, però c'è anche chi dice che è stata una bella partita. Abbiamo visto il Napoli a ribattere nettamente il Frosinone, anche se con il primo gol con un calcio di rigore abbastanza generoso, ma immagino che il Napoli avrebbe vinto lo stesso. E soprattutto c'è questa Lazio che arriverà domenica sera a Torino in testa alla classifica insieme a una squadra al quale adesso non mi ricordo il nome. Per cui questa sera la Juve, caro Quintiliano, buonasera, secondo me ha soltanto il risultato, è una prova di maturità. Dici, ma già alla sesta? Sì, già alla sesta.
3: Buonasera Alessandro, io vado oltre, tu hai detto perché anche per il Cagliari è un mese di sosta, ma anche per le altre che hanno risposto bene, tutte quelle che hai elencato tranne il Milan che ha pareggiato. Questa della Juventus, Alessandro, non ci dobbiamo girare troppo intorno, un salto di qualità la Juventus lo deve fare proprio battendo queste squadre. Ok, il Cagliari è una delle squadre che sorprese del campionato, anche il Frosinone lo era, perso sì, con sì. Il Napoli, il Cagliari ha la miglior difesa del del campionato, due gol presi, non me ne importa nulla. La Juventus
2: concede tanto, eh? Concede tantissimo.
3: Concede, ha preso solo due gol. Però Ale, se tu vuoi dimostrare un ulteriore salto di qualità, proprio queste partite devi vincere contro queste squadre che l'anno scorso invece non hai vinto.
2: Una
3: ma non
2: partita.
3: Solo con il Cagliari, Ale, non solo con il Cagliari, anche con altre squadre di media bassa classifica, e ci è costata la Champions League. Invece tu devi dimostrare che anche questo step riesci a superare, che è mentale secondo me.
2: Sì, sono d'accordo e mi aspetto una partita seria importante. Buonasera Claudia.
4: Ciao a tutti, buonasera.
2: Hai già sott'occhio la formazione, la possiamo andare a confermare, però prima Quintiliano, c'è una cosa che non ti piace della formazione, vero? L'hai detto fino a 30 secondi fa, su, dillo.
3: Quale dici? Di Celik? Di...
2: Sì, non ti piace?
3: No, non ti piace, aspetta. Questa formazione ci dimostra una cosa, Alessandro, che lui ha dei fedelissimi. Allora, si diceva Celik ha giocato tutte e quattro le partite con la Turchia, probabilmente riposerà anche perché torna Cambiaso. Cambiaso in panchina, questa è una bocciatura, Alessandro. Beh, bella e buona, anche se manca da un po' di tempo. Con Sesau non è proprio al top. Segrova invece in formissima, no, gioca con Sesau titolare, quindi anche sotto questo aspetto lui ha dei fedelissimi. Lucumì è tornato dal viaggio ultraoceanico e forse gioca e
2: sì,
3: forse...
2: me lo aspettavo Segrova, anche perché Segrova non giocherà giovedì, mentre con Sesau sì. Comunque,
3: esatto.
2: Formazione
3: però lui
2: della
3: allena
2: Juve.
3: Ragazzi, sì, detto questo, Alessandro li vede lui tutti i giorni, quindi sceglie lui.
2: Formazione della Juve, Claudia.
4: 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lucumi e Celik a difendere, Douglas Luiz e Zsar in mezzo al campo, con Sesau, McKennie e Nico alle spalle di Kolo.
2: Allora, la vera novità è Sar dal primo minuto, tanto che Rossi diventa sempre più perfetto.
3: È quasi obbligato Sar.
2: È quasi obbligato, spero anche lui, se ha avuto parole molto dolci per lui. Poi Claudia prepara già qualche immagine, qualche messaggio, ci stanno salutando in tanti, tra un po' andremo anche da Antonio Paolino. È quasi obbligato. Io la conferenza stampa di ieri, Quintiliano, leggo in due modi. Allora, ci sono state delle carezze dopo alcune bastonate. Parlo di Kuhn-Meiners, che insomma è passato da quello che deve dimostrare qualcosa anche in allenamento a quello che ha gli occhiali tridimensionali. Ora, io gli occhiali tridimensionali di cui, con tutto il bene, insomma, me lo auguro.
3: Sarà stata la parentesi con l'Olanda, il CT olandese ha detto lui può giocare dietro.
2: Sì,
3: può
2: ma
3: essere...
2: hai visto dietro però che poi, disastro. Poi ha fatto un gol, per l'amor di Dio. Però c'ha gli occhiali tridimensionali. Poi
3: però l'ha messo in panchina.
2: Però con gli occhiali. Poi Nico Gonzalez, che c'ha il ghigno giusto, in toscano il ghigno è il muso, e il muso in toscano è la faccia. Poi grandi elogi anche per Zegrova, che però va in panchina, come dici,
3: si è tolta la maglietta del titolare
2: l'ha messa
3: con quella.

0: Kelly poteva avere l'occasione. Speriamo che non lo accantoni Kelly, perché comunque un giocatore della Juventus. Ma, sì. Però come dici tu, magari giovedì.
1: Beh, giovedì penso che partirà titolare.
0: Altrimenti cominciano a diventare troppo nette alcune scelte, capito?
1: Sono
0: per
1: d'accordo.
0: Carità, noi diciamo sempre è giusto avere uno zoccolo duro, preciso, eccetera, definito. Però forse con la gestione dei due impegni, no?
2: Vai Claudia con un po' di messaggi, poi tra poco arriva anche Antonio detto Paolino, che è il nostro grande direttore. Claudia, un po' di messaggi.
3: Ciao Alessandro, Claudio e Quintiliano, fiducia e Spalletti, lui sta con i ragazzi tutti i giorni, lasciamolo lavorare. Roberto da Montefiore Conca.
2: Grande Roberto.
0: Questo sicuro, certo.
3: Buonasera a tutti, fino alla fine Forza Juve, Barbara da Lucca.
2: Ciao Barbara, un caro abbraccio.
3: Bentornati, mi auguro si possa riprendere con una bella partita. Marco da Modena.
2: Ciao Marco, anche noi.
3: Ciao cari, d'accordissimo con Ale, stasera prova di maturità, Beppe da Firenze.
2: Beppe, sì, è una grande prova di maturità questa, chiaro, veramente. È vero che, come diceva qualcuno, gli esami non finiscono mai, però per la Juve secondo me questo è il primo il primo, perché c'è stato lo snodo Sassuolo, sì, oggi ha pareggiato col Milan e lo snodo è stato positivo, però questa è un'altra prova interessante, sì, vai.
3: Mossa tattica di stasera, cross su Cigo sul secondo pale d'attacco alla porta di Nico e Weston, Daniel da Tenerife.
2: Potrebbe essere una giusta lettura questa di Daniel, sì, è vero, concordo.
3: Ciao Ale, praticamente iniziamo un altro campionato dopo un mese di riposo. Credo che il Cagliari è più riposato di noi, visto che ha meno nazionali. Valerio da Pisa.
2: E Valerio, relativamente, perché comunque nel loro piccolo hanno avuto diversi giocatori con le nazionali. Sì, quindi non ti credo, ormai purtroppo le nazionali, perché poi ci sono l'Under 21, quindi abbracciano tanti, tanti, tanti calciatori. Però sicuramente meno rispetto ai nostri, sì.
3: Buonasera a tutti carissimi amici, già pronta a soffrire per la nostra amata Juventus, non ci sono alternative, bisogna solo vincere, cosa non semplice. Zegrova poteva tranquillamente partire dal primo minuto, un abbraccio Terry.
2: No Terry, hai ragione, guardate, la partita di questa sera, nonostante sia la sesta, però fa la differenza tra rimanere impantanati
0: certo,
2: e salire.
0: Ma c'è, per gli altri ti hanno dato una risposta Ale,
2: sì.
0: L'Inter ti ha dato una risposta, addirittura anche il Napoli, e ti ha dato una risposta anche la Lazio, che ha sofferto un po' nella ripresa, però nel primo tempo ha quasi chiuso la partita, la stava,
2: sì, devo dire,
0: per riaprire.
2: Un calendario ridicolo, sì, abbastanza, fino a questo, esatto, questo è vero. Altri due Claudia, poi vediamo se ci cominciamo a collegare anche con Antonio, vedo che arrivano anche i vocali, siete tantissimi. Simone dice mancavate come l'aria, grazie.
3: Ciao ragazzi, grazie, Agostino da Saremo presente. Sulla formazione ho un po' di dubbi. Avrei fatto giocare Zegrova, visto che non gioca in Europa, e poi Selic ha sempre giocato in nazionale. Lucumi e Nico sono rientrati da poco. Speriamo bene fino alla fine.
2: La riflessione che faceva Quintiliano anche.
0: Ma
2: prima,
0: lo dici tu Ale o lo dico io?
2: Dillo.
0: Quello che è successo. Allora ragazzi, lo diciamo tanto per correttezza. C'è stato un comitato di redazione che aveva espulso Santarelli dalla conduzione di colpo di tacco. Poi però ci siamo riuniti, abbiamo commissariato la redazione, abbiamo rimesso come commissario Santarelli, e poi ci sarà un'elezione, chi si presenterà?
2: Santarelli. Sempre Santarelli. Ciao,
0: serviva
2: Cecilia
0: questa,
2: Genova. Serviva. Ciao Cecilia. Altri due messaggi, poi appena abbiamo Antonio andiamo, vai Claudia.
3: Buonasera tifosi, l'anno scorso abbiamo perso nonostante avessimo fatto partita e tiri in porta, ma oggi Lucumi gioca con noi, fiducioso in una vittoria con Vincenze, tengo comunque i gufi sulla spalla, forza ragazzi, andiamo a vincere. Luigi dalla Germania.
2: Sì, l'altro anno fu una partita veramente clamorosa, devo dire la verità. Dominata.
0: Una delle tante, con tanti tiri in porta, tu che tieni i numeri, ricordare alcune partite. Dicevamo,
2: guarda questi, si è sposato. Guarda, questi, c'è un sposo con una sposa.
0: Il gossip, vabbè, che c'è stato loro, del matrimonio. No, vabbè.
2: Di chi?
0: Cardinaletti, la nostra collega con l'altro collega, beh, che si hanno fatto. Sembra la notizia del
2: non
0: del
2: conosco.
0: Secolo.
2: Questi sono marito e moglie che vanno allo stadio. Pensate, vabbè, contenti loro, contenti tutti. Vai, cioè, del fatto si sono sposati. A me dispiace per loro che si sono sposati. Vai, non sposatevi mai, e se l'avete fatto, siate felici. So, vedi una cosa.
0: Però se doveste farlo, fatelo in uno stadio.
2: Sì, fatelo in uno stadio, vai.
3: Ciao, dico solo che abbiamo una bella occasione già per fare la classifica. Di solito le falliamo. Speriamo bene, fino alla fine forza Juve. Ciao Raffaele da Bergamo.
2: Ciao Raffaele, allora, questa sera giochiamo con la maglia ancora sta sposa con lo sposo. Secondo te quanto durano queste?
0: Non lo so, Bolivia. Lui non lo vedo proprio. Lei la vedo un po' più reattiva.
2: Lei è reattiva, lui un po' meno. Andiamo dal nostro direttore. Migliore, che poi ci racconterà ovviamente i minuti di cronaca a nostra disposizione insieme ai commenti. Il nostro direttore Antonio Polino, che mi risulta anche lui quando si è sposato è andato poi allo stadio.
0: Sì, sì, sì. Però era stadio delle Alpi ancora.
2: No, era addirittura il vecchio comunale.
0: Addirittura.
4: dipende quale matrimonio.
2: Beh, chiaro. Ma su questo chiaramente. Ma io volevo

0: Devo dire il matrimonio,
1: stavamo,
0: poi scegli te.
1: Stavamo sorridendo perché anche da noi inquadrata questa scena della sposa con la tua battuta, ho detto va bene, ho dovuto trattenere la risata prolungata. Buonasera ragazzi, si ricomincia, siamo condannati a vincere, condannati? Cioè, non fatemi arrabbiare, ho sentito bene, condannati. Ha detto così ieri?
0: Sì, cambieremo il verbo in obbligati.
1: Noi siamo portati a vincere, dobbiamo ripartire bene. A me questi slogan studiati non mi fanno impazzire, perché non fotografano davvero juventino quello che è il nostro mandato. Condannati non è il verbo corretto, permettetemi, volevo partire così questa sera dopo aver sentito ieri la conferenza di mister Spalletti, che però lo vedo motivato, carico, speriamo che sia riuscito e che riesca a trasferire alla squadra proprio quello che per lui è una condanna, per noi è la normalità, quindi è una normalità naturalmente che deve fare raffrontarsi anche con la realtà. Detto questo, vedendo le squadre schierate in campo in questo momento, ricordando l'amara sconfitta dell'anno scorso, una partita a senso unico dove poi vince il Cagliari, non va riscattata quella sconfitta, vanno riscattati magari quei momenti in cui la Juventus già quest'anno, anche con un buon andamento, però si trova 2 punti sotto al Cagliari per aver subito qualche gol di troppo, soprattutto quella massiccia sequenza di reti subita col Sassuolo, ma soprattutto capire come sono tornati i giocatori con gli impegni dei nazionali e soprattutto come riusciranno naturalmente a tenere alto il livello. Il Cagliari è una squadra che aspetta e aspetterà anche questa sera, aspetta le squadre che sanno giocare. Il Cagliari ha battuto, ha ottenuto 3 vittorie esterne con Udinese, Atalanta e Parma, una in casa sulle 2 partite giocate, quella con Lecce, e la sconfitta, l'unica con l'Inter, che mi dicono, o quantomeno ci hanno ricordato in settimana in trasmissione, proprio coloro i quali seguono il Cagliari attentamente, è stata una sconfitta in cui probabilmente ritenuta immeritata. Cosa vuol dire? Vuol dire che analizzando quei numeri vediamo un Cagliari che aspetta, un Cagliari che gioca la sua partita, che prova ad incidere andando in velocità, in profondità, e che quando ha vinto o quando ha perso quest'anno 12 punti rispetto, 2 in più rispetto alla Juventus, ma con la miglior difesa della Serie A, significa che dietro, se vede che non riesce ad avanzare, blinda il suo atteggiamento. Non ha mai vinto, non ha mai perso con più di una rete di differenza, e questa la dice lunga, anche perché è stata consuetudine anche negli ultimi quantomeno 5 appuntamenti casa e trasferta tra Juve e Cagliari, nessuno ha mai vinto o ha schiacciato l'avversario. Dei pareggi e delle vittorie per un gol di differenza, ricordiamo il 2-1 della Juventus, ricordiamo l'1-0 dell'anno scorso del Cagliari, le firme bianconere portano i nomi di Ildiz e di Vlahovic nell'ultima occasione vinta da parte della Juventus. La formazione l'avete sicuramente analizzata, studieremo se la Juventus gioca 4-3, che se lascia la spinta di Kalulu o di Celik dovunque verrà schierato. Io penso che sarà un 4 linea difensiva con Celik a sinistra, ma dovremo vedere naturalmente adesso. Casacca rosa per la Juventus, quindi 4 dietro e poi davanti o comunque una formazione, diciamo, al momento prevedibile, perché Spalletti ha capito e ha fatto capire che questo è l'abito giusto, questi sono i giocatori giusti in questo momento, soprattutto alla luce anche della stanchezza e degli impegni della nazionale. La difesa, anzi più che la difesa, la manovra difensiva ha portato la Juventus ad essere la squadra che ha subito meno tiri fino a questo momento verso la sua porta. Si comincia, 3 minuti per noi di cronaca, Juve subito in avanti, pericolosa, primo calcio d'angolo conquistato dalla Juventus, un pallone giocato con la linea rosa, visto che siamo in maglia rosa questa sera, tutta proiettata verso la metà campo del Cagliari, primo calcio d'angolo che si appresta a battere Douglas Luiz, il più rigenerato, possiamo dirlo, dei giocatori bianconeri, di quelli che anche solo pochi mesi fa non conoscevano quello che sarebbe stato il loro destino. Alza il braccio, indica la sequenza dei movimenti che deve avvenire in area di rigore, palla dentro, arriva, poi c'è Lick murato da parte del giocatore del Cagliari, la palla viene addirittura restituita dal centro di centrocampo indietro per Vicario da parte di Kalulu. E quindi vediamo Celic a sinistra, come avevamo praticamente intuito e a quel punto capito ad un certo punto con l'ingresso in campo e lo schieramento dei giocatori bianconeri. Juventus che tiene palla, 1 minuto e 10 di gioco, 0-0 il risultato, una Juve che fa capire di voler fare la partita, di voler chiaramente magari anche eventualmente sbloccarla il prima possibile. Il pallone gira velocemente in direzione di Conceição, che la riconsegna all'indietro, un po' basso come agisce normalmente, come agiva prima dell'infortunio, le caratteristiche tipiche ma anche cercate da mister Spalletti nei giocatori che stanno davanti alla difesa. Da Douglas Luiz adesso il pallone riparte da dietro con Bremer, che l'appoggia sulla destra, avanza Sarr, ancora Sarr, triangolazione che si chiude, fa fatica il Cagliari da quella parte, pallone in mezzo, Nico Gonzalez tenta l'imbucata di primissima intenzione quando siamo entrati nel terzo minuto, comincia adesso l'ultimo giro di orologio in cui vi potremo raccontare secondo per secondo, minuzia per minuzia di questa partita valida per il sesto turno del nostro campionato. Il pallone gira in mezzo al campo, c'è Mina, ricordiamo De Jola non gioca ma è in panchina, quantomeno tenuto casomai servisse, un giocatore molto importante per l'economia del gioco cagliaritano. La sponda, Juventus tutta dietro la linea del pallone, ancora da dietro, palla che gira sulla destra per il numero 2 della formazione, il portoghese Zé Pedro, si gira molto bene in mezzo al campo il centrocampista del Cagliari, attenzione un'imbucata pericolosissima, c'è però il destro lesto e attento di Celik che riesce a intuire la linea di passaggio del Cagliari. Azione pericolosa, molto interessante da parte dei nostri avversari. Tocchiamo quota 3 minuti a Cagliari, tra Cagliari e Juventus, in questo posticipo della sesta giornata, ricordando che domani si gioca un'altra tappa, un'altra partita di questo turno di campionato. Siamo sullo 0-0, resto a vostra disposizione. E intanto vi restituisco la linea.
0: Grazie Antonio, mentre Columani entra in area di rigore, poi viene anticipato da Caprile. Non è stato male l'inizio della Juve.
2: Sì, esatto, tra l'altro ho visto già Sarr che la palla l'ha rubata Sarr. Sì. Sto vedendo una cosa, che Douglas Luiz ha un po' come fa Locatelli, almeno in queste primissime battute, questa prima foto, come diciamo noi, un po' più dietro rispetto a Sarr stesso, per il momento.
0: Vai Antonio.
1: Se posso permettermi, no, visto che è capitato proprio nel momento in cui ci salutavamo, meglio l'inizio della Juve,
0: sì,
1: di questo controllo da parte di Colomoni.
0: Decisamente,
2: sì, Antonio, beh, quello è
0: decisamente
2: chiaro.
0: E poi poteva sottolineato molto bene in cronaca l'imbucata dove praticamente Nico Gonzalez è andato al bar, mandato al bar da Masolini. Bisogna fare molto attenzione a questo giocatore, perché è interessante, scuola Inter, e lì non ci ha capito assolutamente niente il buon Nico Gonzalez. Quindi la fase difensiva gli è stata presa veramente in controtempo e
1: si chiudono molto
0: male.
1: Bene, sì. Ti aggiungo questo dato, si stanno chiudendo molto bene e mi sembrano attenti nelle marcature preventive, quindi sai, siamo solo al quinto minuto, ma serve naturalmente l'imbucata giusta, il movimento giusto, il taglio giusto e anche quelle occasioni che capiteranno non sempre le si potrà restituire gratuitamente ai nostri avversari, così come stanno facendo loro adesso.
0: E soprattutto
1: 5 minuti di gioco, scusate, controllavo un altro dato del tabellone principale dello stadio di Cagliari, 0-0 risultato, adesso la linea per davvero a voi.
3: Perfetto Antonio, con te torneremo tra poco, e tra poco andiamo anche da Samuel Tafese, perché la Juve sta attaccando 5 minuti molto tattici, bisogna fare proprio attenzione anche alle palle perse, perché quella di Selic poco fa è stata molto grave, così come era grave il movimento sbagliato da Nico Gonzalez sul giocatore del Cagliari. Per il resto la partita la sta facendo la Juve, per me è quello che ci aspettavamo.
2: Allora, sperano nelle palle perse, nelle ripartenze, sì, per cercare appunto di controbattere, però la sta facendo la Juventus, un po' più di concretezza servirebbe. Poteva fare meglio Colomani, Alessandro.
3: No, doveva fare meglio Colomani, le è arrivato il pallone forse un pochino più lungo, però è uscito immediatamente Caprile, però vedi, loro fanno quello che hanno sempre fatto più o meno le partite, cioè ti aspettano, non ti vengono nemmeno a prendere particolarmente alti, però sono pronti a buttarsi sull'errore della Juventus a ripartire, e questa deve essere la massima attenzione che in questa prima fase della partita la Juve deve mettere, perché comunque si sta proiettando in avanti. Allora Samuel,
4: ciao a tutti, buonasera.
3: Ciao Samuel, allora una Juventus che non ha approcciato male la partita, però proprio quella che ci immaginavamo, no? Con la Juve a farla, il Cagliari pronta a buttarsi su ogni pallone perso e disponibile.
4: Assolutamente così, concordo pienamente, siamo abbastanza ordinati, sta piacendo anche, guarda, faccio già due nomi, ma il Gassolini su Sara mi sta piacendo in questi primi minuti, anche Sara vedo che piano piano più minuti gioca più cresce, non so se siete d'accordo.
3: Sì.
2: È che Sar secondo me si sposa bene con qualsiasi compagno, perché lui fa un po' di tutto, è bravo a fare un po' di tutto, e di conseguenza questa sera ne giova sicuramente Douglas Luiz.
4: Esatto, esattamente questo, perché poi con una sicurezza così, una garanzia come quella che sta dando in questo periodo, sicuramente Douglas Luiz ne gioca, no? ne giova, no? Appunto, se non un giocatore tecnico, si sente anche più libero magari di inventare e proporre in avanti. Comunque sì, stiamo tirando bene, il Cagliari chiaramente sta difendendo e cerca il nostro errore, no? Infatti dobbiamo stare attenti a non farne, perché poi riparte e può essere pericoloso, perché il Cagliari c'è giocatori anche molto veloci e quando vogliono sono tecnici anche loro.
3: Sì, ci sono state già un paio di imbucate di Luiz interessanti, purtroppo non sono andate a buon fine, esatto. Però si vede che il giocatore sta crescendo veramente tanto.
2: Esatto.
4: Assolutamente sì. Io, come dicevo dal ritiro, sicuramente avrebbe giovato nella cura Spalletti, e così è stato fino adesso. Spalletti crede molto in lui e ha fatto bene, perché l'ha di fatto ad ora ha rigenerato.
3: Senti Samuel, mi dai la tua lettura su quella minima occasione che ha avuto la Juventus con Colomani, si è fatto anticipare da Caprile, però almeno ha dato la sensazione di esserci, ecco, questo è già importante come primissimo segnale, la prima fotografia della sua partita.
4: Allora, bravo Caprile che l'ho anticipato, per lì c'è un errore di Colomani, cioè è stato molto lucido e ha fatto un errore proprio lì all'ultimo, però è il continuo della partita con l'Atalanta, no, secondo me, di Colomani in questi primi minuti. E l'abbiamo visto che comunque dalla partita con l'Atalanta qualcosa forse è scattato, e mi aspetto molto da lui questa sera, perché comunque ha avuto un mese di tempo quasi adesso per lavorare con Spalletti in questa lunga sosta, ha lavorato sicuramente, magari avrà questa lunga sosta, l'avrà aiutato nel magari comprendere le richieste di Spalletti, nel capire un attimo come integrarsi meglio negli schemi, nel provare qualcosa di nuovo, non lo so, però ho tanto periodo adesso per lavorare e quindi mi aspetto molto da lui a partire da questa sera.
3: Sai cosa mi piace anche di Sarra? L'intraprendenza, perché nell'azione che abbiamo visto pochi istanti fa è andata a recuperare un pallone, è andato poi alla conclusione, e insomma non è andata altissima, quindi bene anche quello, mentre adesso abbiamo rivisto in effetti quello che ci descrivi,
2: sbagliato
3: te, cioè
2: il controllo
3: sbagliato da Colomani.
2: Colomani, il salto di qualità di cui parlava giustamente Samuel, lo deve fare, e quello speriamo che in questo mese sia stato fatto, fermo restando, ricordiamolo che è stato infortunato con il dito.
3: Sì,
2: si
3: per gioca
2: carità,
3: canestro,
2: però
3: si
2: è
3: gioca
2: stato fermo 78 giorni. Il salto di qualità nel diventare un po' più 9 rispetto a quello che non è. E questa era una palla tipica. È una palla tipica per un numero 9, secondo me.
4: Sì, esattamente. Infatti, per questo dico, se non avrà, e mi aspetto che abbia lavorato molto su questo in questo periodo lunghissimo di sosta. Che ragazzi, un mese è quasi una preparazione, per questo ce n'è poco. e quindi ne deve per forza aver giovato, però sì, lui non è un numero 9 e quindi sicuramente fa più fatica, anche perché poi sono quei giocatori che fanno di meno punti di forza la velocità, e quando sei veloce veloce magari arrivi all'ultimo centimetro che perdi quella lucidità, no? Che invece il numero 9 il punto in Zanghi, ciao, no, per dirne uno così a caso. Però dai, mi aspetto veramente molto, intanto adesso mi viene male l'altra palla recuperata da Sara, sta facendo veramente un'ottima partita. Un mix tra Sissoko e Diarra, permettetemi questa cosa.
3: È vero, è vero. No, ma poi ci salutiamo e torniamo con te tra poco. Mi piace una cosa, almeno da questi primi 10 minuti, cioè c'è proprio intesa tra Luiz e Sarra. Sembra che stiano giocando insieme da una vita. In realtà è la seconda partita insieme, no?
2: Vedi,
3: però
2: Ale,
3: riescono
2: vedi
3: a intendersi molto bene. E poi lui parte palla al piede, c'è poco da fare.
4: Sì, ma di tutti, tutta la squadra è ben posizionata, quindi ordine, li vedo tutti molto attenti, è una squadra che sta crescendo di domenica in domenica. Per
2: secondo me, se regge fisicamente Sara, sarà fondamentale per questa squadra, se non si rinfortuna, perché lo vedo fare un po' di tutto, è un Thuram con i piedi buoni secondo me.
4: Tra l'altro che chiede, sembra che gioca da tempo la Juve, perché si sta anche imponendo, chiede palla, detta posizione proprio,
2: e ricordiamo che è uno dei pochi che verticalizza, che è una notizia questa.
3: Assolutamente. Tra l'altro, una partita, torniamo tra poco, Samuel, grazie. In una partita in cui la Juve deve sfruttare più o meno, lo sta già facendo perché anche poco fa è andata alla conclusione con Sessão, tutto quello che concede il Cagliari, che concede circa 20 tiri a partita, sì, ormai sì. I dati me li fornisce il grandissimo Fabrizio Rizzo, l'autore
2: 60 realizzato,
3: concede circa 20 tiri a partita il Cagliari, e non solo,
2: però ha preso solo due gol.
3: Questo perché c'ha un Caprile che è in uno stato di forma pazzesco, ma anche perché le altre squadre non sono riuscite a finalizzare gli expected goal, perché tra l'altro, e ieri lo ha sottolineato molto bene in conferenza stampa il collega Nerozzi, il Cagliari è la squadra che non solo concede più tiri ma concede anche più expected goal, quindi ha avuto anche una buona dose di fortuna. Questa bisogna dirla, però la Juve sta facendo la partita, la sta facendo bene, ma è quello che vuole il Cagliari, cioè il Cagliari te la fa fare, e questi numeri lo stanno dimostrando, ti concede il possesso palla la Juve al 76% al momento che si vede 12 minuti, ma riescono a pungere come le zanzare.
2: E però non fa
5: pungere come le zanzare.
2: Sì, esatto, ma non me le ricordare che ancora ci sono, nonostante siamo ottobre. Però Alessandro non ha concesso se non quella semi occasione, cioè ti fa arrivare a un certo punto, però finora non ti ha concesso l'occasione, la grandi occasioni da gol, per intenderci.
3: No, un paio di conclusioni, quella sì, di però, Sarra, quella però di Concessao è poco. Occhio perché ora il Cagliari prova a allargare il gioco sulla sinistra, quando siamo giunti al 14esimo, poi Claudio andiamo anche a leggere i primi messaggi che stanno arrivando, perché tantissimi amici stanno seguendo evidentemente come sempre la partita con noi qui su Radio Bianconera, colpo di tacco insieme a voi fino a mezzanotte e mezzo, 14esimo del primo tempo, Juventus 0 Cagliari 0, con il Cagliari adesso che prova Quintiliano, vedi, a addormentare un po' il ritmo, e altro pallone recuperato da Sarra, altro pallone recuperato da Sarra, è una grandissima chiave di lettura, sì, 4 palloni recuperati, però qui abbiamo, vedi, addormentato anche noi, qui bisognava andare, mi sembra che a volte Sarra vada a un ritmo che è superiore a quello dei compagni di squadra.
2: Forse la tre quarti non è il top finora.
3: Sì, hai ragione.
2: Sembra che manchi la connessione tra Sarri e la tre quarti.
3: Hai ragione. Perché qui era riuscito a dare un bel abbrivio all'azione, ci siamo poi invece fermati.
2: Un po' persi, sì.
3: Comunque, possiamo dire, quindi, così poi andiamo con Claudia col primo giro di messaggi, approccio buono.
2: Sì,
3: della
2: sì,
3: Juve.
2: No, quello senz'altro, certo.
3: Sono d'accordo. Vai, Claudia, leggi qualcosa, poi naturalmente andiamo anche con i primi dati, con i primi numeri, con le prime riflessioni, ma la viviamo come sempre insieme a voi. Claudia.
6: Sempre il solito problema, tanto fumo sì e pochissimo arrosto.
3: Beh, ragazzi, un quarto d'ora la partita, eh? Cioè, è iniziata da un quarto d'ora, pallone interessante!
2: Ah,
3: e sbaglia
2: mia.
3: Il gol di un soffio la Juve con Nico Gonzalez. C'è andato di ginocchio!
2: Sì.
3: C'è andato su un pallone delizioso che gli è arrivato da McKen. Allora, ve lo faccio vedere. Qui ve lo devo far vedere. Ve lo devo far vedere con la moviola. Ma
2: stava già quasi per terra. McKennie di là stava già quasi inginocchiato. Quasi. questa è un'occasione, eh? Non so se la, se la connotino come grande occasione da gol, ma
3: questa è una grande occasione. Questa è una grande occasione. Bellissimo l'asse. Selic destra, McKennie sinistra. Esatto. Qui però, Nico mio, non ci, sì,
2: la
3: non
2: poteva stoppare, lo so, era già mezzo.
3: Forse, come
2: piegato.
3: Dice Claudia, non se l'aspettava sul momento. Però questa è una, vedi gli expected goal che subisce il Cagliari? Lo dicevo prima, ecco qua. Così, vedi, ecco, è col ginocchio. Cioè, muoviamo la mano perfetta.
2: Sì,
3: questa,
2: sì, sì,
3: muoviamo
2: esatto,
3: la mano proprio
2: esatto,
3: perfetta.
2: Esatto, col ginocchio.
3: Devo cominciare a venire con i pantaloncini
2: un,
3: adesso.
2: Un po' più giù ti dovevi mettere.
3: Un po' più giù, devo venire con i pantaloncini, così sembra effettivamente un calciatore della Juve. Oh, insomma, stiamo cercando di accelerare nettamente. Qui perdiamo un altro pallone. Vabbè, dai, bravi ragazzi, mi piace l'intensità. Claudia, qualche altro messaggio?
6: Ragazzi, poche parole, la dobbiamo vincere. Dai, si vede che siamo superiori. Dai, Randall, forse un po', Agostino.
3: Agostino dice una cosa che secondo me in questo primo quarto d'ora è evidente: siamo superiori, il che non
2: questo
3: vuol dire
2: chiaro.
3: Che poi vince la partita, certo. Però sottolinea un aspetto che stiamo vedendo, cioè di fatto il Cagliari non ha messo fuori il naso alla metà campo se non con quel tentativo di verticalizzazione, poi l'ha fatto altro, eh? Quindi Agostino rispetto ai primi 17 minuti l'ha veramente inquadrata molto bene, prego.
6: E Locatelli e Thuram mi sa che il campo lo vedranno poco con questa coppia di centrocampisti, Gianni da Brindisi.
2: Se si continua così, ragazzi.
3: Sarra sicuramente
2: per adesso il migliore in campo, secondo me.
3: Luiz, se continua così, è un altro. Io continuo a pensare, Quintiliano, che in futuro un assetto a tre potrebbe
2: sarebbe
3: essere un assetto
2: meglio, sì.
3: Però come stai vedendo c'è McKennie che ora qui perde
2: lui.
3: Un pallone sanguinoso che fa il terzo.
2: Ti ricordi
3: Spalletti
2: alla Roma la difesa sì, 3+1 secondo me a centrocampo fa 2+1 perché ogni tanto McKennie si somma agli altri
3: cartellino
2: due.
3: Giallo per McKennie che perde una palla per andare a recuperarlo, commette un fallo sul Romano se non vado errato, questo è un fallo da apro e chiudo una parentesi, ma secondo te Malen. L'espulsione di Malen ci stava? A me ha ricordato un po' quella di Milik
2: sulla,
3: ricordi
2: sulla carta, sì, anche se prima bisognava
3: forse
2: schiargli
3: c'era un
2: fallo, questo bisogna essere onesti.
3: Forse c'era un fallo, sì. Va bene, comunque ce ne frega il giusto, altri due vocali e altri due testuali, calcio di punizione per il Cagliari.
2: Ho pensato a te perché Gasperini ha detto basta con questi fermi immagine. Con la Juventus ci hanno fatto le nozze finora con i fermi immagine.
3: Cioè, allora lì sulla cosa Gasperini ha ragione, il fermo immagine
2: sì, però.
3: Non ti fa vedere, no? È evidente.
2: Quando lo dicevamo noi no, però.
3: Ma figurati. Dai, altri due testuali mentre sta attaccando il Cagliari, la Juve riesce però. Aspetta, perché ripartiamo con il buon Colomani. Questa sembra proprio la sua azione, perché contropiede della Juve con Cesao.
2: Siamo troppo pochi. Sono tre in più.
3: Ha perso un tempo di gioco andando in mezzo al campo. Sì, quindi cioè, abbiamo il tempo per dialogare con i nostri amici da casa. Bello questo ping pong con i nostri amici nel cuore della partita. Prego, Claudia.
6: Ragazzi, attenzione che Mina sta provocando Colomoni, deve stare attento e calmo. Beppe da Firenze.
3: Mina purtroppo
2: è una mina
3: vagante. Prova! C'è un buon pallone Nico, ha voluto fare un colpo di tacco con Cesao, però vedi siamo sempre lì, loro chiaramente si chiudono e ti mettono un po' in difficoltà nel trovare lo spazio, però la Juve sta girando bene il pallone, eh?
2: Sì.
3: Devo dire molto con la partecipazione di Sarra che sta lavorando veramente molto bene adesso.
2: E sarà importante con Cesao nel saltare l'uomo, al creare
3: sì.
2: Superiorità, perché erano due in più prima nella ripartenza della Juve lì dietro.
3: Vero, vai altri due testuali.
6: Lo dissi tempo fa quando tutti rosicavano per Frank che sì, Pape Sarra è un ottimo giocatore, leader silenzioso che fa giocare meglio tutti, dando serenità ad uno dei reparti che negli ultimi 10 anni è stato traumatizzato, era ora. Che ne pensate di Romano? Della cessione eventuale di Cambiaso? Grazie Francesco Roccia da Roma.
3: Ciao Francesco, Romano secondo me chi dice che è già un giocatore sbaglia, perché ha 3 partite in Serie A. Poi vedremo quello che potrà fare, ma anche da quello che abbiamo visto per adesso.
2: Un ottimo
3: buon
2: prospetto,
3: giocatore,
2: non so come chiamarlo, potenziale bravo. Però certo.
3: E poi qual era l'altro? Cambiaso convinto che non rientri nel desiderato, come diceva prima Quintiliano, del nostro mister. E in questo momento onestamente c'è Selic che sta facendo bene, Kalulu da quell'altra parte che ti dà copertura. Attenzione adesso, fra poco ritorniamo anche da Antonio, perché il Cagliari si porta avanti, c'è un varco. Ping pong di rigore, gol del Cagliari.
6: No, ma dai, ma come si fa?
3: Gol del Cagliari.
2: Un'occasione.
3: È quel Maldini. Gol del Cagliari, l'antipatico di Daniel Maldini.
2: Hanno fatto fare un po' come volevano, però.
3: Gol del chiama Antonio, vai Federico. Abbiamo preso evento un gol da Polli sulla prima imbucata. C'è stato un ping pong in area di rigore, non siamo stati lesti a allontanare il pallone. È arrivato Daniel Maldini che ha trovato la via del gol con la punta del piede, non poteva farci niente.
2: Si è trovato sostanzialmente solo davanti.
3: Il problema è che però perdiamo questo pallone. Sì. Hai visto quando dicevo prima attenzione ai palloni persi? Ecco. Qua Sarno ha dato quello. Copertura. Loro sono andati sulla destra, non è riuscito a coprire bene Calulu. Poi il pallone, sì, il pallone carambola addosso a Sarra, poi arriva a Maldini
2: cioè a Maldini l'assist gliel'ha fatto accidentalmente, sì. Sar
3: gliel'ha fatto accidentalmente
6: Calulu.
3: Calulu?
6: Mi sembra di sì.
2: Calulu?
3: Vediamo.
6: Lì c'è Bremer e accanto c'è Calulu.
3: C'è Calulu, allora è Calulu, sì. Assist di Calulu su Maldini.
2: Insomma, uno dei nostri.
3: Niente da fare, 1-0 per il Cagliari, gol di Daniel Maldini e un po' di sfortuna, però la partita...
2: E adesso si acuisce l'atteggiamento adesso, del Cagliari, Alessandro, perché già prima...
3: è il loro territorio, esatto. Questo è il loro territorio, devo dire, secondo me gol totalmente immeritato da parte del Cagliari, però è inutile che ci giriamo intorno, in vantaggio 1-0 al ventesimo e la partita adesso si complica maledettamente. La Juve però deve stare calma e serena perché sono passati appena 20 minuti, la partita ce l'aveva in mano, ha preso un gol ridicolo onestamente con un po' di sfortuna, però c'è tutto il tempo possibile per non solo pareggiarla ma anche per provare a vincerla. L'unica cosa è che non devo vedere questa roba qua, cioè questo pallone perso,
2: gli regali, così gli regali
3: Antonio, è quello per il momento, è proprio la storia della stagione del Cagliari questa, eh? Concede, concede, concede, prima azione gol, siamo stati anche un po' sfortunati su quel rimpallo, 1-0 per loro, diventa tosta, ma adesso il tempo comunque c'è ancora.
1: Il tempo fortunatamente c'è ancora, gli highlights della partita dell'anno scorso sostanzialmente, l'avevamo un po' descritta così in partenza, no? Un Cagliari che ti aspetta, viene rabbia perché è una situazione che dovevamo anche gestire meglio con quell'alleggerimento in mezzo al campo, spalle alla porta, distante dalla porta di Consenzao, ma lì devi difendere più col fisico. La differenza lo fa, in partenza quella non lo definisco un errore, però chiaramente la protezione della palla è fondamentale in ogni zona del campo. Giochiamo un po' troppo di fino, il colpo di tacco è già la seconda o terza volta che lo vedo al limite dell'area di rigore della loro area di rigore, quindi la protezione della palla è fondamentale in ogni zona del campo, come dicevo, loro molto bravi a difendere nella nostra area di rigore con Mendy il pallone, che coprendolo bene, non dando la visuale giusta sia a Lucumi alle spalle sia al portiere, con la fortuna che aiuta chi crede fino all'ultimo, perché Maldini è il giocatore che recupera la palla a metà campo, tra l'altro Maldini che ha segnato il bomber di questa squadra, che quello di questa sera sale a quota 4 reti, e si è trovato poi il pallone sul piatto, sull'interno piede, e l'ha messa dentro. Ecco, resta una buona Juventus, quella che abbiamo visto fino adesso, che è il 23° minuto, però certamente abbiamo capito, che avevamo intuito quali sarebbero state le situazioni di pericolo e di gioco da parte del Cagliari, che si chiude molto bene da pochi spazi, quindi diventa complicatissimo, sapete perché? Per l'attaccante, per Colomani, che deve partire da metà campo, deve saper fare delle cose più, ma che è condannato, in questo caso lo dico, è condannato lui, sì, a far meglio, a aprire maggiormente gli spazi. Ritengo anche in sintesi che Consenzao è imprevedibile nella giocata, è imprevedibile nei suoi tagli eccetera, è prevedibile ma anche impreciso nel momento in cui deve...
3: Bravo Antonio, è proprio l'ultimo passaggio, bravissimo
1: l'ultimo
3: è
1: passaggio, ma quello giusto, quello preciso, quello cercato, quello studiato, e invece mi sembra un po' l'ultimo passaggio, quello che dovrebbe essere tutto quello che vi ho detto, quello più improvvisato, ecco, tra virgolette.
3: Comunque Antonio, 24esimo, vai in cronaca per i 3 minuti, io ti do la linea dicendo di questo: continuo a rimanere, sarò pazzo, ma stranamente fiducioso, perché anche questo, diciamo, questa fortuna del Cagliari prima o poi si deve interrompere. Io continuo a restare fiducioso.
2: Anche se l'anno scorso a questo minuto la Juventus ha creato più occasioni vere.
3: Vai Antonio, 3 minuti per te.
1: 24-35, Cagliari 1, Juventus 0, il gol al ventesimo, quindi 5 minuti fa circa da parte di Maldini, fortunata comunque la Juventus. Il pallone si alza al campanile, lo stacco di testa è di De Pedro, il portoghese, rilancia lungo, viene recuperato, la Juventus non demorde, non è quella, non è una copia di quella che si spegneva al primo intoppo o si impauriva alla prima situazione pericolosa della partita. Pallone recuperato in mezzo al campo, o comunque forzata la ripartenza, bloccata la ripartenza del Cagliari. Arriveremo fino al 27esimo minuto, 1-0 per il Cagliari, che agisce molto bene nel mezzo al campo, riparte da dietro con Obert, palla nel centro di centrocampo, fanno avanzare, ma deve arretrare di un passo anche Mina, il colombiano. Adesso ritardano il lancio in profondità, cercano di far allungare la Juventus che attendeva poco più avanti della linea mediana del campo. Lancio lungo per Mendy, il giocatore senegalese, ricordiamolo, un giocatore che è cresciuto poi fondamentalmente anche in casa Cagliari, dopo aver girato molte delle squadre anche di livello inferiore. Palla in mezzo, a centrocampo, attendono un po', si è un po' spenta adesso la Juventus in questa situazione, si riparte da dietro con Rodriguez, Mina, De Pedro, Obert, che sono i quattro che vanno in protezione di Caprile. Palla lunga, deve intervenire McKennie, tra l'altro avrei da dire diverse cose anche sul cartellino giallo che gli è stato inflitto. In mezzo al campo eravamo tutti convinti che non ci fosse quasi neanche il fallo, sicuramente a mio avviso non è da giallo quel tipo di intervento. Detto questo, il giocatore comunque ammonito da parte del direttore di gara, che ricordiamo è il signor Marcenaro, e mi raccomando non sbagliate le vocali come faccio spesso e volentieri. Per il gioco che riprende il 26-52, Sar, che sta dando sostanza al centrocampo, calcolate che quel centrocampo che vediamo è un centrocampo molto diverso da quello che si era ipotizzato probabilmente come titolare all'inizio della stagione, si gira molto bene, la Juventus entra in area di rigore, c'è un contrasto duro, prima sulla palla da parte dei difensori del Cagliari, Juventus che recupera palla in mezzo al campo, cade a terra Douglas Luiz, palla recuperata, ancora Sar, avanza, la pallone in profondità, cerca di dettare il tempo per Colomoni, che si era allargato per cercare anche di aprire qualche varco per qualcun altro, il pallone è schizzato via sul fondo, intanto vediamo chiuso in mezzo a due proprio Douglas Luiz, la situazione che avevamo raccontato in precedenza, perché la mette in mezzo, difficile un po' interpretare, chiaro, viene anche toccato e poi va, ci propongono anche un'immagine, indovinate chi poteva essere, ce lo ricordiamo anche molto bene l'anno scorso, Mina gli va incontro con una gestualità di quelle che rischia anche qualcosa di più, Douglas Luiz esaltare e accentua la caduta proprio il difensore colombiano. Adesso la partita si sta un po' innervosendo, arriveranno un po' calci qua e un po' là, tiriamo fuori il cartellino, non va solo richiamato in questo caso, lo dico per Rodriguez, che è entrato duro su Conceição, era abbastanza prevedibile, l'avevamo letto anche noi a distanza che sarebbe intervenuto in quel modo, l'arbitro si limita solo a richiamare il centrale uruguaiano e poi a far riprendere
3: Antonio,
1: la partita. 29esimo minuto,
3: tre minuti.
1: 1, Juventus 2.
3: Io però, Antonio, ti voglio dire una cosa, perché l'ho rivista. Guarda che l'intervento Dani di Luiz è al limite, è al limite. Perché
1: era rischio.
3: Come al solito nessuno si è protestato.
2: Diranno che ha preso prima la palla. Già la spiegazione ve la dico. Diranno questo. Però secondo me hanno rischiato moltissimo.
3: Hanno rischiato tantissimo e secondo me ci poteva stare anche il calcio di rigore. Poi i nostri non protestano mai, per l'amor di Dio. Però
1: guarda, questo era un altro degli aspetti che volevo trattare. Anche sulla situazione di gioco in mezzo al campo, quest'ultimo che abbiamo raccontato. Io vorrei e pretenderei di essere condannati al giudizio severo degli arbitri, ma di essere condannati anche eventualmente alla reazione anche dura e rispettosa da parte almeno del capitano.
3: Certo. Sono
1: delle situazioni in cui non puoi accettare sempre passivamente, e questo lo dico però, guardando la partita e limitandomi ai concetti di campo, ovviamente.
3: Io impazzisco su una cosa, bravo, stavo impazzendo su questo, Antonio, ma Colomani deve accorciare, perché quei palloni non sono palloni per lui, mi deve lavorare più nel cuore dell'area di rigore.
2: Ma detto prima,
3: porca di quella miseria,
2: non è un numero 9, non so se stia studiando da numero 9,
3: perché... E anche lì, quando ieri Spalletti mi dice, la voglio condividere con te, Antonio, che lui deve fare tutto il lavoro intorno, deve accorciare.
2: Dovrebbe fare
3: rigore.
2: Il centravanti, che non è, purtroppo.
3: E quel pallone di prima è il fotogramma dell'assenza di un attaccante centrale della Juve. Non so che ne pensi, Antonio.
1: Perfettamente d'accordo, lo sai, fondi una porta aperta, anche perché a mio avviso, in un momento in cui manca la sicurezza al giocatore, che già sa di non essere quello con le caratteristiche spiccicate per un determinato gioco, più si insiste su quel concetto, ripetuto anche in conferenza stampa, io penso che a questo giocatore manchi ancora quella fiducia anche in se stesso, manchi a lui stesso la fiducia che reclamiamo anche noi, e quindi allontanandosi un po' dalla, non la comfort zone, per alcuni potrebbe essere una comfort zone dove agisce vicino all'area di rigore, ma cercando di aprire i varchi rende praticamente più facile il compito anche dei difensori, perché allontanandosi hanno sempre comunque solo un punto di riferimento o qualcosa di più con altri giocatori, ma certamente non aumenta col suo spostamento la pericolosità della zona. Attenzione, perché Cagliari
3: sì. Calcio d'angolo, Antonio,
1: al raddoppio,
3: calcio d'angolo,
1: c'è
3: credo
1: anche la deviazione,
2: sì è calcio d'angolo.
1: Capite che poi prendi fiducia, sei sull'1-0 e cosa capita? Che noi avevamo cominciato molto bene, meritavamo forse anche di essere certamente non in svantaggio, e adesso stai faticando.
3: Mamma mia.
1: Stai naturalmente subendo anche questa.
2: La toccata, quel reazione. Pochissimo Antonio per salvare il gol.
3: Il
2: guanto,
1: Vicario,
2: la punta del
1: guanto.
3: Grande parata di
2: la
3: Vicario.
2: La punta del guanto, ma ha salvato il gol.
3: Grande parata di Vicario, che evidentemente nulla poteva sul gol dell'1-0. Qui è stato miracoloso, mamma devo mia. Dire, Antonio.
1: Sì, su Winks, tra l'altro, vecchia conoscenza del nostro campionato, l'inglese Winks, ricordiamolo, io lo ricordo perché era uno di quei giocatori che ogni tanto osservavo in mezzo al campo, ex Sampdoria, quindi è rientrato nel nostro campionato. Dicevo, quindi è una partita difficile per l'unico attaccante, sì, che poi il vero attaccante non è, soprattutto perché loro, chiudendosi molto bene a questo punto, essendo anche in vantaggio, ci avviciniamo poco alla volta anche alla fine del primo tempo, capite, mancano 13 minuti, qualcosa del genere, più recupero, hanno messo sui binari giusti la partita. Era la partita che mi hanno presentato i colleghi
3: questa è Antonio,
1: anche perché,
3: questa
1: esatto, e sapendo che il nostro attacco è come al solito un po' troppo spuntato,
2: e poi il contributo Antonio, dei tre trequartisti non è il massimo
3: al momento
2: oggi.
3: È nullo,
2: in particolare Nico, e anche secondo me
3: con Cesao
2: che però poi alla fine,
3: come diceva Antonio prima, sta facendo un sacco di confusione,
2: gli manca l'ultimo metro per,
3: e McKennie comunque siamo maledettamente sfortunati su questo rimpallo, siamo maledettamente
1: sfortunatissimi per come abbiamo perso il pallone a metà campo, sfortunatissimi del tiro di Maldini che si ritrova il pallone murato, se lo ritrova di nuovo sui piedi, palla che arriva nuovamente al centro dell'area, dove trovi involontariamente Mendy, palla alla porta che difende molto bene la posizione. Ecco, lì vedi le caratteristiche dell'attaccante puro, cioè anche Mendy non ha fatto molto, però agisce in quella zona lì in un certo modo. Chiaro, non impeccabile la Juventus nell'azione del gol preso, nell'andare ad affrontare al limite dell'area di rigore proprio Maldini, abbiamo atteso un po' troppo, però tornando a noi, il nostro problema quello lo puoi ovviare eventualmente, che da quel momento in poi avrei voluto aggiungere proprio il tema dei trequartisti. A noi manca il piede magico in mezzo al campo.
3: Lo so,
1: sta giocando
3: lo so.
1: Molto bene Sarr, si sta proponendo molto bene, ma poi sai, quei tre davanti si gioca anche un po' di più, il pallone viene attirato, attratto proprio da Conceição. Vi posso dire, ieri, l'altro ieri ero ad una serata in un club.
3: Tanto c'è un calcio d'angolo per noi, Antonio.
1: Sì, sì, li seguiamo e se ci fosse qualcosa, il frigo è anche se.
3: Speriamo di aprirlo.
1: Non lo seguiamo mai.
3: Speriamo di aprirlo.
1: Speriamo
3: Antonio.
1: Di aprirlo, i bicchieri sono sempre pronti. No, mi continua quanto diceva Pacchinardi, che se ne intende naturalmente. E Sadare non è Vangelo quello che dice un ex giocatore, però certamente fa riflettere su determinate cose.
3: Bravo.
1: Giocando tanto anche su Conceição, io ho sempre detto che poi diventa anche abbastanza prevedibile, no, per i difensori, ma sostanzialmente troppe sterzate di Conceição, aggiungendo al giudizio che avevamo dato già prima, portano a frenare, a spuntare un po' la penetrazione in area di rigore da parte di giocatori alla Colomani, cioè
3: sì, che
1: forse
3: poi
1: una sterzata di meno, un passaggio più veloce a campo aperto o a campo stretto per l'attaccante, cioè deve essere registrato un po' meglio la manovra offensiva, cioè togliere una sterzata di chiunque e un pallone in più. E sotto questo aspetto vi dico, De Glove è molto simile a Conceição da quest'altra parte.
3: È sempre lui, comunque è riandato un'altra volta. Scusa se ti interrompo, Mina, a provocare stavolta Sarr, il quale poi giustamente l'ha allontanato. Devono stare attenti a questo provocatore nato. Era rotto anche un po' le scatole, però il signor Marcenaro dovrebbe parlarci. Guardalo. È normale che poi Sarr lo manda via perché provoca. Scusa se t'ho interrotto, Antonio, ma non lo sopporto proprio più questo giocatore. È di un'antipatia clamorosa.
1: Oltretutto è anche capitano, quindi dovrebbe
3: Bravo.
1: Stare attento anche a quei comportamenti antisportivi, no? E che poi dobbiamo stare attenti anche noi, perché sai, l'arbitro vede fino a un certo punto, tollera spesso e volentieri così, improvvisando anche lui. Il problema è che mettere le mani addosso all'avversario qui casca come un pero, no? Il capitano del Cagliari, Mina, si rischia che l'arbitro poi nella confusione estragga il solito cartellino,
3: sì,
1: no?
3: esatto,
1: all'ultimo colpevole, onestamente. E oltretutto, quando lo vai a richiamare già per due volte, parlo di Mina, io direi che la terza, il mio direttore di gara,
3: un giallo.
1: Arrivi almeno la sanzione disciplinare.
3: Va bene, Antonio.
1: Almeno alla terza
3: torniamo
1: volta.
3: Tra pochissimo
1: questo,
3: da
1: si
3: te.
1: Si gioca sempre troppo sulla destra.
3: Sì, quasi no? Sempre.
1: E si gioca poco da quest'altra parte, dove vediamo che anche Celik è uscito dai radar. E diciamo che risulta anche pericoloso se il pallone girasse un po' di più anche da questa parte. La Juve è andata un po' in apprensione dopo il gol preso al 20° minuto, ma sì, sono passati già 18 minuti
3: e non c'è stata reazione. Tra poco torniamo da te, Antonio, per il commento finale del primo tempo. Grazie, Antonio, pochi minuti per farti respirare e poi ritorniamo. Ha ragione Antonio, cioè io non ho visto la reazione, perché abbiamo ancora il 70% del possesso palla, ma non ci facciamo niente,
2: è molto sterile,
3: non ci facciamo niente, è sterile. E continua, sono d'accordo anche con l'amico Edoardo da Roma, intanto la Juve continua a provare a prendere d'assalto l'area di rigore del Cagliari, vediamo, qui l'azione potrebbe essere buona.
2: La dico tutta, Ale. Sì. Io metterei sia Zegrova che Alebegovic.
3: Sì,
2: mi sembrano più in forma degli altri lì sulla 3-4.
3: Però quello che dice l'amico Edoardo, poi Claudia, ovviamente tutti i messaggi alla fine del primo tempo li recuperiamo anche con i numeri. In questo primo tempo la fotografia è con Sesao. Fumo. Ma adesso possiamo dire siamo al 40° rispetto al quarto d'ora. Ma non si riesce mai a concretizzare.
2: Bravo.
3: Dopodiché io vedo, ragazzi, spero che faccia tripletta, che si sblocchi. Ma io continuo a vedere Kolumani totalmente avulso, perché da quello che deve fare, lui deve fare l'attaccante, non mi deve fare gli assist, perché non c'ha la punta.
2: Questo
3: è un buon movimento, però
6: sì,
3: tende
6: poi
3: a fare il movimento, poi se
2: devono metterle anche nelle condizioni giuste,
3: non si tira mai, non tiriamo mai. Samuel,
4: Eccoci ragazzi, eccoci. Esatto, non si tira mai. Io non so se avete a che minuto siete, quanto di
3: quarantesimo
4: di differenza. Ecco, questa sera dovrebbe essere fermato il gioco, no? Avete visto con quello vuol dire che aveva palla. Il primo movimento, il gioco è stato fermato, però la prima movimento che gli è venuto da fare è stato portare la palla fuori, a posto di andare a tagliare, no? E questo fa dire che non abbiamo la punta e non tiriamo mai, cioè non abbiamo la punta, non abbiamo quella punta decisiva, insomma il solito discorso del numero 9, no? E siamo sotto di un gol, sfortunatamente. Però la sfortuna, come la fortuna, la guadagni, mi viene
3: ma
4: dire,
3: certo perché... Samuel, certo, anche perché guarda, ti do questo dato: noi abbiamo il 72% palla col quale ci facciamo veramente niente, abbiamo tirato 6 volte di cui 0 in porta, di cui 0 in porta, il Cagliari ha tirato 3 volte di cui 2 in porta e allo 0,50 di expected goal noi 0,19, cioè
2: quindi 0 grandi occasioni da gol,
3: zero.
2: Nemmeno quella di Nico.
4: No, è semplice perché i gol li fai tirando in porta, non è che li fai tirando e basta, e quindi ci portiamo avanti il solito problema, perché io non stanno anche giocando male, fa tanto possesso palla, però a volte è molto sterile, mentre il Cagliari, come nell'azione che vedete adesso, cioè ogni volta che comunque viene in avanti ti dà quell'impressione,
3: bravo,
4: di poter,
3: esatto,
4: fare qualcosa,
3: esatto,
4: no? Infatti è sempre un rischio. Quando riparte, li vedi, partono subito decisivi, veloci, si corrono, e altrettanto fanno gli altri giocatori che non hanno il pallone, no? Mentre noi facciamo sempre quel possesso palla lento, no? A volte magari anche bello, però inutile. E questo spiega l'1-0, per quanto poi sì, la sfortuna, il rimpallo, però che sul gol, troppo libero, nessuno perde il pallone, nessuno va a prendere Baldini, quindi troppo poco, troppo poco.
3: Guarda Samuel, prima di salutarti in 30 secondi, sai qual è la mia sensazione? Magari sbaglio, ma che anche i compagni di squadra non si fidino di Colomani punta, cioè se devono dare il pallone lì, magari fanno un passaggio più indietro piuttosto che verticalizzare verso lui. Magari sbaglio, è una mia sensazione.
4: Ma se più che non si fidano, non hanno quella certezza di avere la rete lì davanti, che poi è la realtà, cioè non è una mancanza di fiducia, è una,
2: ecco,
4: realtà, perché
2: sta, vedi,
4: come l'esempio che ho fatto a inizio collegamento, in questo collegamento c'è stata quell'azione con la palla,
2: guarda adesso non c'è nessuno, Ale, guarda,
3: eh sì, perché lui si tira fuori,
2: si tira, lui gioca
3: lui
2: così,
3: esce fuori dall'area di rigore,
2: è così
4: lui, ma infatti in quell'azione lì lui è così, lui il primo movimento che mi viene da fare è quello di andare verso l'esterno, perché lui nasce come esterno offensivo, no? E quindi è in difficoltà, e anche in questi primi 43 minuti ce lo sta dimostrando.
3: Va bene Samuel, torniamo da
2: dopo.
3: Te tra poco, grazie Samuel.
4: Infatti
2: guarda qua, non riusciamo a sfruttare,
3: non riusciamo a sfruttare nonostante
2: nulla,
3: che Colo sia riuscito ed è il numero maggiore per adesso a toccare 5 palloni nell'area di rigore, è il top fino a questo momento nel primo tempo, però non ha mai tirato, perché lui magari si propone come,
2: ecco, vedi,
3: come assist,
2: ma
3: vedi, siamo lentissimi nel far arrivare il pallone, siamo di una lentezza,
2: bisogna metterlo pure nelle condizioni,
3: lui questo, è vero, però dobbiamo mettere anche nelle condizioni, e invece continuiamo con questo passaggio lento in orizzontale che poi non porta a niente. Dai, possiamo ritornare anche da Antonio, siamo sempre sotto di un gol. Allora, io prima avevo detto che continuavo a essere fiducioso, però devo anche essere molto onesto, Quintiliano, detto si scalda
2: se continua con questa
3: sterilità. Non ho visto reazione,
2: esatto,
3: dal gol. Non ho visto reazione dal gol, e questo un po' onestamente mi preoccupa, perché immaginavo, visto prendi il gol al 20esimo, perché poi la partita la sta facendo la Juve, ma non abbiamo mai messo
2: in difficoltà
3: il Cagliari, se non in quell'occasione di Nico Gonzalez.
2: Per me, ripeto, io farei subito quei cambi lì.
3: Alebegovic e Zegrova, sono d'accordo con te, fuori
2: Conceição
3: e fuori anche Nico, che al momento non sta girando bene. Allora, 44esimo, Antonio Paolino, fino al termine del primo tempo.
1: E purtroppo al 44esimo siamo ancora con il risultato a favore del Cagliari, la Juve che ci ha provato con un tiro dalla distanza, molto distante però dal centrale dello specchio della porta di Nico Gonzalez. Io penso che il tiro da fuori area sia in questo momento, con queste caratteristiche, con questa formazione, la soluzione principale, visto che in diversi istanti ci siamo trovati senza occupazione permanente dell'area di rigore del Cagliari, che adesso riparte in velocità. Palla allargata sulla sinistra, vediamo il tentativo del Cagliari che fa girare palla adesso, la Juventus che arretra, c'è attenzione, palla in mezzo, la prende il nostro portiere vicario, la fa rimbalzare, è stato molto bravo ancora in questa circostanza Maldini, forse con l'esterno del piede mi è sembrato, essendo molto distante dall'inquadratura, e quindi il taglio verso la porta. Ci sarà intanto un minuto di recupero, un minuto per la Juventus per avanzare, lo sta facendo, subisce il fallo, c'è il fallo e l'ammonizione finalmente anche per il Cagliari, ammonito per questo intervento se n'era andato Nico Gonzalez, che resta ancora a terra. Rivediamo, prende palla a pochi passi nella metà campo avversaria, lato destro, e poi con un dribbling secco ha fatto fuori il giocatore del Cagliari, ovvero Rodriguez, aggancia il piede del nostro Nico Gonzalez, il numero 15 uruguaiano, calcio di punizione. Molto inquieto, e qui incominciano, perché poi è la situazione che non hai previsto, hai pensato ma non pensavi di trovarti in svantaggio alla fine del primo tempo. Ammonito anche Rodriguez, dicevamo, da parte di Spalletti, che incomincia a punzecchiare qualche giocatore che non sta rispondendo alle esigenze della squadra. Abbiamo superato praticamente il minuto di recupero, ma il calcio di punizione non è stato ancora battuto. Palla in mezzo al tiro, respinto a due pugni da parte di Caprile. Juventus ancora in avanti, c'è tempo forse per andare a chiudere in attacco. Celik, Colomoni, palla in mezzo, girata, e poi sul colpo di testa di Sar, posizione regolare o irregolare lo dovremo decifrare, mi sembra tutto regolare, c'è la deviazione da parte di Caprile, ancora una volta il tiro abbastanza prevedibile sul calcio di punizione, adesso che lo stiamo rivedendo da parte di Nico Gonzalez, eccolo lì, sì, posizione irregolare di Sar, avevamo intravisto bene il tentativo in mezzo al campo da parte sul primo colpo di testa, ma sul secondo Sar era già finito oltre la linea dei difensori. Dopo quasi due minuti, uno effettivo di recupero e il tempo un po' che si è perso per battere il calcio di punizione della Juventus, termina la prima frazione di gioco, purtroppo con la Juve in svantaggio per 1-0, il gol porta la firma ed è la quarta volta in sei giornate di Maldini. 1-0 Cagliari, c'è ancora tempo per, ma ancora troppo poca Juventus, soprattutto come incisività offensiva e soprattutto con quelle azioni che avrebbero potuto ma che non sono arrivate per l'unico attaccante Colomani. Abbiamo visto però già riscaldarsi un po' tutta la panchina, accelerato la fase di riscaldamento Voltemade, bisogna allargare il gioco e penso che giocando tanto su Consensao bisognerebbe controbilanciare da questa parte, non con inserimenti sporadici, perché poi ci si è preoccupati anche di non far ripartire quello che sa far bene il Cagliari, ovvero il contropiede. Servirebbe il controbilanciamento con un giocatore alla Alaj Begovic. Consigli per il secondo tempo per Spalletti, speriamo che riesca ad incidere almeno lui nella testa dei nostri giocatori. Cagliari 1, Juventus 0, linea a voi.
3: Molto male, nel senso molto male, perché quando perdi così io speravo in una reazione che potesse portare almeno al pareggio nel primo tempo, invece non c'è stata. L'unico tiro in porta è stato il calcio di punizione di Nico, che però poi alla fine era tutto sommato centrale. E niente, bisogna che Spalletti e i suoi si inventino qualcosa, perché altrimenti
2: si fa dura, anche perché il peso offensivo è proprio mediocre, diciamo così, da scarso mediocre, e loro adesso veramente già da prima sullo 0-0
3: expected goal,
2: pensa un po',
3: e loro 0-50, sì, hai il 72% di possesso palla ma non te ne fai assolutamente di niente. Bisogna invertire la rotta, caro Quintiliano, perché una sconfitta questa sera sarebbe molto molto grave, ne abbiamo parlato anche prima, però ci sono 45 minuti.
2: Ho letto già il nome di
3: Claudia, dammi il commento a questi primi 45 minuti e poi cominciamo a dedicare un po' di spazio ai nostri amici per questo primo tempo.
6: Ma c'è poco da dire, abbiamo giocato molto male questo primo tempo, non abbiamo avuto una reazione al gol subito e io penso che Spalletti debba fare subito dei cambi. E uno su tutti io cambierei con Cesao su Zegrova, subito, secondo me in effetti questa era più una partita da Zegrova che da con Cesao.
3: Anche secondo me. Anche
2: ma sì, anche
3: me,
2: perché sì, sono in forma sia Zegrova che Alebegovic, entrambi.
6: Sì, però alla fine Nico hai visto quel qualcosa, poi sì, te lo dà. Sì, sì, invece sì, con Cesao in effetti stasera zero, è molto molto male.
3: Sapete qual è un dato paradossale di questa partita?
2: Che lui ha toccato
3: che la Juventus ha toccato 27 palloni nell'area di rigore e il Cagliari 4. Mai toccato 27 palloni non tirando mai. Cioè tu tocchi i palloni, fai di fatto la sponda, ma non tiri mai. Non tiri mai, sei entrato 26 volte di rigore del Cagliari. Il Cagliari è entrato 4 volte in cuore della Juve, 1-0 per il Cagliari. Siamo caduti, lo possiamo dire, Quintiliano e Claudia, come dei polli nella rete tesa da pisacane?
2: Esatto, certo.

0: Zegrov è quello che crossa meglio tra tutti i giocatori, a parte quando c'è il mettiamoli, ma non perché è in forma, fallo giocare, tanto giovedì non può giocare in Europa League.
1: Ma poi, cioè, l'altra riflessione, prepara 3 o 4 vocali, poi contestuali, cioè loro lo sai come gioca, non ti veng- non è la Roma che ti viene, esatto, a prendere alta, ti aspetta, si mette lì e riparte. Porca miseria, cioè hanno vinto 4 partite così.
0: Sì, esatto.
1: Boh, vabbè, comunque dai, sentiamo un po' di vocali e poi speriamo, dai.
2: Ciao ragazzi, Domenico da Montodorissimo. Beh, che ormai la Juventus è questa, cioè cerca di fare la partita, poi comunque prende il gol, ma cioè, ormai siamo diventati così una squadra proprio non normale, una squadra normale che ormai non va più il tasso. Però mi voglio soffermare sull'ennesima pippa che abbiamo preso davanti, Colomani. 3 anni a star di dietro, cioè questo qua in pratica è l'unico attaccante che abbiamo in campo, cioè gioca esterno, pure adesso si è andato a mischiare in mezzo, ha perso palla, cioè, ma io a un certo punto poi vi chiedo, ma Spalletti cosa dovrebbe fare? Perché io sento dire, no, io vi seguo durante la settimana, ma Spalletti, ma cosa, cosa potrebbe fargli Spalletti a un calciatore del genere? Un abbraccio.
1: No, tra l'altro, Domenico, ora stavo vedendo un altro dato clamoroso rispetto alle parate. Dunque, il buon Caprile ha evitato lo 0,02% di gol, Vicario lo 0,60%, quindi più di mezzo gol su, sì, quell'intervento.
0: Sì, sì, certo.
1: Lo 0,02%. Il portiere Cagliari.
0: Io non lo so, forse tu Ale anche come me la pensavi già da quando è stato preso Colomani. Io ho detto, ragazzi, io ve lo dico oggi, non dopo. Colomani non è un centravanti, per me 100 milioni
1: io non l'avrei mai preso,
0: per
1: ho sempre detto,
0: 100 milioni di investimento per un non centravanti, non sto parlando del valore assoluto, non l'avrei speso. Mi hanno no, perché bisogna, ragazzi, Colomani è questo, non il livello, parlo, ha caratteristiche diverse da un 9 che non abbiamo, e questo secondo me, Alessandro, è grave a livello di mercato.
1: Beh, è gravissimo.
0: A livello di mercato,
1: È gravissimo. Altri due vocali, poi testuali.
3: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
1: Ciao Lorenzo.
3: Deluso ancora una volta da Spalletti. Dubbi veramente sulla sua capacità di interpretare le partite. Sottopone i giocatori a brutte figure. Io non so perché lo difendete.
1: Ora si comincia.
3: Signori, dobbiamo essere obiettivi. Secondo me è un allenatore limitato. L'interpretazione delle gare,
0: quindi va cacciato,
3: pecca tanto, sottopone Colomani, fa delle brutte figure, ma giocandoli sull'esterno destro.
1: Ma è lui che ci va però sull'esterno, Lorenzo, perdonami, è lui che va a cercare l'esterno, eh. Io poi su una, vedi, per il messaggio di Lorenzo, che è una base di verità, perché quando ieri Spalletti ti dice deve muoversi di più, allora giustamente l'amico
0: questo,
1: Lorenzo ti dice,
0: ma fa quello, invece no,
1: ma
0: secondo
1: non
0: me
1: lo deve fare,
0: esatto.
1: Non lo deve
0: già
1: fare,
0: lo fa quello, dovrebbe fare altro, dovrebbe stare in area.
1: Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Riccione.
1: Ciao Giovanni.
4: Sto vedendo la partita e devo dire che è il solito Cagliari. Veramente una squadra che gioca un calcio brutto, brutto, brutto. Io voglio essere un po' ottimista. Sì, abbiamo preso un gol per un errore di difensivo. Però la squadra non mi dispiace. Dire questo forse mentre stiamo perdendo non può essere sicuramente un alibi per la squadra. Però il problema è che siamo poco incisivi nel finalizzare. Abbiamo tirato in porta, ma abbiamo spesso sbagliato e non inquadrato la porta.
0: Anche nel creare.
4: Però, ragazzi, ci vuole tempo. Abbiamo bisogno di un po' di tempo.
1: E non ce l'abbiamo.
4: La squadra sta prendendo le misure. E probabilmente attraverso queste partite possiamo migliorare.
1: Giovanni, anche mi piace nel creare, il tuo messaggio, ma non ce l'abbiamo
0: questa
1: tempo,
0: sera,
1: purtroppo.
0: Non nel finalizzare, nel creare proprio siamo poco incisivi.
1: Purtroppo non abbiamo tempo, Giovanni. Mi piace l'ottimismo, perché un pochino provo ad avercelo anch'io, ma il tempo maledettamente non c'è. Prego Claudia, leggi qualcosa. Grazie, anzi siete una marea, cerchiamo di accontentarvi tutti, prego.
5: Bisogna mettere due attaccanti che riempiono l'area e buttare dentro le palle, palleggiare la loro metà campo senza mai tirare, con l'unica punta che esce sempre dall'area per prendere palla lasciando l'area vuota. Claudio,
1: non sbagli, il problema è quali sono le volte Made, sì, probabilmente lo metterà, ma la tua riflessione è perfetta, è quello che bisognerebbe fare, anche perché vediamo che l'area di rigore è scarsamente riempita. Vai.
5: Colomani esterno e volte Made centravanti, sempre Massimo.
1: Probabilmente sarà una delle alternative, credo. Vai.
5: Aspettate che
1: sì, perché
5: tutti.
1: Vai.
5: Ciao ragazzi, Gianluca d'Alba Adriatica. A me per esempio non piace lo stile di gioco di Conceição, non fa un'azione per la squadra, non crea gioco offensivo ed è troppo

0: individualista, si intestardisce e deve saltare l'uomo per forza, arriva al fondo e poi nulla, finisce lì.
1: E sai, in una giornata come oggi lo vedi ancora di più,
2: sì, certo.
1: Lo vedi ancora di
2: è
1: più. Conceição è uno dei grandi temi di discussione di questa squadra e quello che dice Gianluca mi sembra oggi è assolutamente corroborato da quello che abbiamo visto in campo, decisamente. Altri due testuali, dai.
0: È una squadra, tra virgolette, che non è testa né coda. Un abbraccio, Antonio da Napoli.
1: È una bella definizione, Antonio, però, eh. Questo primo tempo abbiamo poca testa e anche poca coda, in effetti, sì.
0: 60-70 passaggi per poi non tirare mai in porta e ho perso il messaggio.
1: Sì, non si riesce a concretizzare poi quei 60-70 passaggi che facciamo. Vai con qualche testuale, con vocale.
3: Buonasera, sono Diego dalla provincia di Bologna. A parte gli scherzi che dicevo prima, che erano delle battute, però sono Diego dalla provincia di Bologna.
1: Sì, l'hai detto?
3: Ciao,
1: Ciao.
3: Diamo
1: Diego, veloci, scusa, devo fare come Cruciani, veloci ragazzi, perché prego.
4: Buonasera, sempre Simone da Buti. Questa involuzione dopo l'Atalanta è grave, è veramente grave. C'è una squadra senza senso, sterile. Non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto un cavolo niente e si rischia, dopo aver preso un gol da un rimpallo, di prendere un altro gol. Cioè, ma cosa deve succedere qui per intervenire? Cosa si deve fare? Ci siamo veramente inguardabili, ingestibili, eh? Veramente non è, questa squadra non ha un senso. Dopo l'Atalanta, squadra quadrata, tosta, e questa è la 44 e 48 di Cagliari, e questa è la prestazione, porca puttana.
1: No, ci sta, ragazzi, ci sta. Allora, se io ci sta, l'importante è andare su, ma questo ci sta, Simone, colpo di tacco, per l'amor di Dio, no, perché quello, poi Claudio, recuperiamo qualche altra cosa. Quello che dice Simone io lo condivido, perché è vero che c'è stato Quintiliano un mese, ok, e in questo mese, però guarda che rispetto a Atalanta è un'involuzione tremenda,
2: sì, esatto.
1: No, che poi non si è la Juve non è nemmeno approcciato male alla partita, ma noi purtroppo ultimamente ci accontentiamo anche di vedere il possesso palla
2: senza poi concretizzare. Capisci? Tra l'altro è vero, un mese Alessandro, ma lui tanti non li ha avuti, perché 13 giocatori di cui ha diversi titolari.
1: Sì,
2: certo.
1: Vai, leggi qualcosa.
0: La Juventus è in mano a Voltemade, ma per favore, Marco da Benevento.
1: Marco,
2: siamo in mano a Dio, direi, più che a Voltemade.
1: Marco, posso dire soltanto una cosa, Marco? Ti abbraccio affettuosamente, guarda, ti abbraccio affettuosamente, prego.
0: Siamo l'unica squadra che non fa male a nessuno, Lorenzo d'Albano Laziale.
1: Beh, all'Atalanta abbiamo fatto male, però oggi veramente ci siamo fatti male per conto nostro, dai.
0: Solito problema, giochiamo, impostiamo, ma ci manca un vero centravanti. A Voltemade è un altro flop, Christian.
1: E qui mi riallaccio, poi possiamo richiamare Antonio, Fede, nel frattempo sentiamo anche altri due vocali. Mi riallaccio al ragionamento che faceva prima l'amico Marco da Benevento, cioè siamo nelle mani di Voltemade. Noi secondo me siamo più nelle mani, come diceva prima Quintiliano, dell'Ibegovic, di Zegrova, di Nico, che a questo punto comunque terrei, perché sono d'accordo con Claudia, poi alla fine
2: se lui dalla scossa è sempre lui.
1: Io sai, in questo momento arretrerei McKenny sulla linea dei centrocampisti e metterei un appoggio in più lì davanti a Colomani. Noi la partita bisogna recuperarla,
2: Cioè, teoricamente si potrebbe fare un 4-3 con un 3 davanti veri, Colomani al centro
1: veri.
2: E metti di lì da una parte Zegrova e dall'altra Lebegovic.
1: Io mi
2: però poi
1: su una cosa del genere, devi rischiare un po', un po', e non aspettare il 70esimo,
2: Ma si può dire, Alessandro, che è stato fatto un errore grave non prendere un 9 che Spalletti voleva, possiamo dirlo questo?
1: Assolutamente.
2: Che altrimenti sembra che...
1: Fammi sentire qualche altro amico, ragazzi, perché oggi stiamo toccando vette incredibili. Colomani, cioè Zegrova e Alebegovic, guarda.
0: Meno male, ci ha ascoltato.
1: Beh, ragazzi,
2: ascoltato, dai.
1: È normale.
2: Così.
1: Allora, un vocale, poi andiamo
2: la scossa drastica.
1: Per forza. Vai.
5: Allora, mi domando come si fa a giocare così male, non tirando mai in porta, tanto possesso palla inutile fino a se stesso. Abbiamo subito due tiri, abbiamo rischiato di prendere due gol, una difesa imbarazzante, un attaccante altrettanto imbarazzante, una squadra senza un minimo di personalità che peggiora partita dopo partita, non fa altro che peggiorare contro il Cagliari. Diciamo, si sapeva che era una partita difficile, che la Juve che si è vista fino ad oggi non sarebbe bastata. Sono Peppe.
1: Ciao Peppe.
5: Parole.
1: Sì, no, hai ragione. Sai, su quell'azione noi abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna, dopodiché non è la sfortuna l'alibi di questa partita, capiamoci. Però lì un pizzico di sfortuna l'ha avuto, perché c'è stato quel ping pong e non siamo stati lucidi nell'allontanare il pallone. Però insomma, non c'era, cioè qui non bisogna avere il patentino di Coverciano, bisogna magari qualche partita alle spalle. E cosa abbiamo detto? Zegrova e Lebegovic.
2: Secondo me Spalletti sta ascoltando Radio Bianconera.
1: Zegrova e Lebegovic, perché sono necessariamente due giocatori da mettere dentro, poi era una scorta, una scossa. Antonio?
6: Eccoci. Eccomi.
1: Vai.
6: Sentite?
1: Sì.
6: Effettivamente stavo pensando la stessa cosa, poi alla fine vedete, probabilmente non bisogna avere ed entra anche De Jola,
1: sì.
6: Risultava un giocatore neanche convocabile, invece va a rinforzare, diciamo così, il reparto arretrato, quindi si chiuderanno ancora di più. Colomani confermato, cambiamo gli esterni sostanzialmente, aggiungiamo la qualità ne ha da vendere chiaramente all'Ibegovic, avanza più vicino a Colomani proprio il giocatore che abbiamo visto adesso spuntare, tentare di dare profondità come Nico Gonzalez. 45-14, Cagliari 1, Juventus 0, il pallone viene rilanciato per tentare di superare lungo da parte di Kalulu, c'è il rimpallo sul piede di Maldini, molto disciplinato tatticamente, un giocatore che sto apprezzando particolarmente nell'ultimo periodo, tra l'altro fece il suo esordio con Spalletti in nazionale, quindi per tornare indietro nel suo passato. Retropassaggio del Cagliari, pallone rilanciato da parte di Caprile, lungo, la Juve recupera sulla propria linea difensiva, pallone che è costretto a recuperare fuori dai pali, fuori dall'area di rigore, Vicario non ha colpe sull'occasione del gol, anzi mi sembra che sia anche uno di quelli con la giusta personalità per aiutare la squadra a crescere, perché ha poi risentito, se non nell'immediata conseguenza del gol subito. C'è il tentativo di entrare in area di rigore, mi era sembrato anche un leggero tocco sulla gamba d'appoggio proprio di Nico Gonzalez, vediamo un po' quali sono le decisioni, si riprenderà semplicemente con una rimessa laterale a favore del Cagliari. Anche l'atteggiamento di Spalletti a bordo campo, anche solo rispetto all'allenatore del Cagliari, mi sembra che aiuti a capire un po' la situazione mentale della squadra dell'allenatore. Colomani tenta l'uno contro uno in area di rigore, il pallone al limite, il tiro calciato, raso terra, ma anche bloccato con molta attenzione da parte di Caprile. L'idea e la soluzione era cominciata con Colomani, che aveva perso il pallone e poi di primissimo distinto e di primissimo piano il tiro, però vedendolo da dietro si nota come è stato letto chiaramente, come è arrivato, diciamo così, debole, rasente al terreno e quindi bloccato senza particolari preoccupazioni da parte di Caprile. Adesso il Cagliari prova a rilanciarla lunga per tentare anche di mettere in difficoltà il reparto difensivo bianconero, che ovviamente dovrà cercare di aiutare anche in fase di costruzione. Avanza Colomani, c'è spazio sulla sinistra, 48 minuti, seguiamo questa azione, forse anche il corner, sì, anche per il direttore di gara Marcenaro la situazione è stata di gioco, offensiva della Juventus è stata condizionata dal tocco ultimo di un giocatore del Cagliari. Si stanno riscaldando intanto Voltemade, Cambiaso e non solo loro, anche Gatti. Potrebbe essere anche questa una soluzione. Alibegovic, inquadrato di schiena, pallone non crossato nell'area di rigore, ma corto, restituito ancora da parte di Selic. Pallone sul destro, accentrato, c'è Kalulu che fa girare palla da quest'altra parte. Primo pallone toccato da Zegrova. Pallone pulito in mezzo all'area di rigore, esce il Cagliari con in tuffo, con un colpo di testa. Nulla di fatto, 48-42 i minuti, ovvero 3 minuti, quasi 4 di questa ripresa, col Cagliari che si appoggia sul risultato a lui favorevole e noi che tentiamo ovviamente di scardinare la retroguardia cagliaritana. Guadagniamo quantomeno un calcio di punizione a pochi passi dalla linea di fondo, di fondo a pochi passi dalla bandierina del corner. 49esimo minuto, Cagliari 1 Juventus 0, a voi, pronti per riprendersi.
1: Vanno sfruttate, Antonio, queste occasioni. Devo dire, è stato molto bravo Nico ad andare a combattere dopo aver perso il pallone. Avevamo battuto un calcio d'angolo che definì cervellotico, era quasi fargli un complimento, però invece non sfruttiamo niente. Mi sembra che almeno l'atteggiamento sia quello della squadra incavolata, speriamo che duri. Ti fornisco questo dato: nel primo tempo la Juve ha toccato 27 palloni nell'area di rigore avversaria pur non tirando praticamente mai in porta, e questo è un dato molto grave, Antonio, perché vuol dire che nell'area di rigore sei arrivato ma poi sul più bello ti fermi. C'è Antonio? Antonio, mi senti? Allora, la Juve sta continuando ad attaccare dai. Con Douglas Luiz, niente, ultimo passaggio
2: aggiungo
1: sbagliato.
2: Io, Alessandro, che tu dici no, non hai creato expected goal e loro li subiscono in genere contro altre squadre. Noi 0, hai detto?
1: Sui tiri in porta 0,02.
2: Expected goal
1: 0,19.
2: Ti rendi
1: totale.
2: Conto? Significa sì, che tu produzione offensiva
1: comunque,
2: 0.
1: Ora è iniziato come è iniziato il secondo tempo. Il problema è che continuiamo a sbagliare. Prima Douglas Luiz ha sbagliato il famoso ultimo passaggio. Adesso Zegrova è andato a sbagliare l'appoggio. Se noi continuiamo a sbagliare e non ci puliamo un po' tecnicamente, sta partita non la recuperi mai. Perché tanto sarà questo il refrain.
2: Certo.
1: Qui, guarda, anche qua, altra verticalizzazione sbagliata. E attenzione, perché ora il Cagliari riparte in contropiede. Siamo 4 contro 3. 4 noi, 3 loro. Meno male che ci sono le lunghe leve di Sarra. È andata a mettere il piede a recuperare il pallone. Mamma mia, fatto il tempo a dire che Sarra ha fatto una buona cosa e ne ha sbagliato un'altra. Samuel, allora, cambiati gli esterni, speriamo possa cambiare la musica, ma se non ci puliamo un po' tecnicamente diventa tosta.
6: Sì, esattamente, soprattutto se anche Sarra mi fa sbagliare, attenzione Zegrova per poco, ragazzi, non va a pareggiare tra l'intervento del portiere del Cagliari. Sì, anche qualche errore in fase difensiva di troppo, però, perché il Cagliari quando riparte riparte e noi spesso sbagliamo, però questi cambi possono e devono innescare qualcosa, soprattutto lì davanti, perché giocatori come soprattutto Ele Begovic hanno quella fantasia, quella velocità per creare quella superiorità numerica insieme a Zegrova,
1: bravo.
6: Che ci deve portare a
1: abbiamo visto adesso l'azione di Zegrova, molto bravo,
2: tirato.
1: Molto bravo, è stato bravo anche Caprile, è questo, la sua azione, dobbiamo fare questo, però tanto non ci arrivi col centravanti.
6: Mamma mia ragazzi, ma ti prego Alessandro, guarda cosa è successo adesso, e fai la musica, anzi non farla perché sennò spaventiamo i minori in ascolto. È una cosa veramente.
1: Ma da parte di chi?
6: Un gelo inutile di Colomani, classico splendido di una ripartenza di Zegrova. E ragazzi, qua dovevamo andare a pareggiare.
1: Aspetta, che ci sto arrivando.
2: Guarda Zegrova.
1: Zegrova.
2: No, tira! Sei un
1: giocatore così va tolto! Spalletti lo devi togliere! Perché il centravanti deve tirare in porta!
2: Ma come fai a non tirare lì?
1: Ma come
2: dai,
1: fa a fare il velo?
6: Ripeto, non fare la musica umana perché siamo ancora in fascia protetta.
1: Ma non ne posso più, Samuel! Ma Zegrova gli ha dato un cioccolatino! Questo mi fa il velo, non ne posso più.
2: Zegrova già due occasioni, un tiro.
6: Io fossi Zegrova, lo prenderei per il colletto e lo porto fuori.
1: Ma sì, bravo, anch'io. Abbia a questo punto o si impazzisce e vince solo sta partita con Colomani, o se no deve uscire lui. Ma non è possibile, Samuel. Questo vuol dire che sei veramente no sotto fiducia. Non devi nemmeno scendere in campo se fai un lavoro del genere. Ma gli hanno detto che fa l'attacco. Guarda, no, lo devi togliere. Ti prego, Samuel, scendi tu, toglilo. Entra te al posto suo.
6: No, veramente sono ancora colpito, perché ragazzi questo qua non è pareggiare, qua dovevi andare a pareggiare, no. Però comunque dai, i cambi hanno possiamo hanno dato dire
2: bravo Samuel no, ha no, fatto più Zegrova con 10 minuti con Sesava con tutto il primo tempo un tiro in porta e un assist che però non ha sfruttato.
6: Io a volte mi chiedo però sarà sicuramente un errore mio perché se io sono in tribuna e qualcun altro è in campo un motivo ci sarà, non è sì, forse una sfortuna. Però queste due robe qua erano prevedibili, cioè nel senso che Zegrova e Alebegovic dovessero giocare. Allora Alebegovic, ok, va bene, c'è la cosa della nazionale che ha avuto l'affaticamento, quindi io interpreto la sua partenza dalla panchina per quello. Solo così non c'è interpreto, la giustifico solamente così, no, per l'affaticamento che ha avuto, è ok. Però che Zegrova è palesemente più in forma.
2: Ma poi non gioca giovedì perché non è nella lista, quindi sì, puoi anche sfruttarlo, capito?
1: Mai fatto.
6: No, ma... è una roba più che prevedibile. Adesso speriamo che questi minuti restanti possano non solo pareggiare la partita, però questa partita la dobbiamo ribaltare.
1: Ma io la penso come te, Samu, me la penso come te, andrebbe vinta.
6: È una partita che va ribaltata, non pareggiata. Adesso, tra l'altro, si sanno, io ho visto intensificare il riscaldamento di Koch Miners. Questi secondo me dentro, tutti pensiamo a Voltemade, ma io dico occhio a Koch Miners perché l'ho visto intensificare il riscaldamento, fare un riscaldamento diverso da quello degli altri, quindi non mi stupirei che alla fine tutti, almeno qua in tribuna, si aspettano di vedere Voltemade dentro. Se poi si butta dentro con Miners non mi stupirei.
1: Va bene Samuel, torniamo dopo da te. Grazie.
2: No,
1: però hanno ragione i tifosi da casa, non ne possono più. Ma hanno ragione, ragazzi. Ma qui si gioca nella Juventus, anche se è una Juventus ai minimi termini. Ma io posso vedere quello che è il mio attaccante centrale fare un lavoro del genere, fare un velo su un pallone
2: ma
1: che tu devi controllare, girare e tirare.
2: Ma non aveva nemmeno il difensore addosso, era solo.
1: Ma di cosa stiamo parlando? L'abbiamo pagato 50 milioni, sta roba qua. Però anche Spalletti, toglilo, non me ne frega niente se perde fiducia. Giochiamo e mettiamo Nico centrale, facciamo, lo deve togliere, santa miseria, sì, anche per dargli un segnale.
2: Certo.
1: Cioè, ma questo è peggio di David, ragazzi. Qui siamo peggio a David, siamo peggio di David. E dai, su, e basta.
2: Poi...
1: detto che. Vai, quindi.
2: Ora la prendono con Spalletti. Questo non tira, che lo può ammazzare? Cioè...
1: sì, no, non lo può ammazzare. Lo togli. Quintiliano, l'allenatore lo toglie. Alza, numero, fuori, Colomani, fuori. E ti faccio andare addirittura negli spogliatoi. Invece che sta in panchina. Perché io gli voglio un bene nell'anima. Ma
2: sì,
1: qui siamo sulla
2: però,
1: mia Juventus. Io non posso vedere queste robe qua. Non le posso vedere.
2: Sono d'accordo.
1: Non le posso vedere, insomma. Già hai. Sei partito con una formazione, abbiamo detto, però giustamente dice Samuel Alebegovic, poteva essere il discorso anche dei crampi, benissimo. Già vedi che Zegrova e Alebegovic ti danno qualcosa in più, però poi qua, non vince un duello. Però qui io mi incazzo, perdonatemi, con Spalletti. Lo devi togliere! Cosa lo tiene in campo a fare un giocatore che è in questo momento totalmente in balia di se stesso?
2: È come se fosse uno in meno, anzi, è nocivo per la squadra.
1: Lo deve togliere, su!
2: Purtroppo non...
1: E guarda, ti dico, non vuoi mettere Voltemade perché tanto... Benissimo, allora faccio quello che ha detto Samuel, che può avere un senso. Avanzo Nico, metto con Maez e buonanotte, e buonanotte. Ma io devo pensare alla mia squadra, non devo pensare al singolo giocatore. Questo non può rimanere in campo. Non può rimanere in campo. Perché poi, guarda, chiaramente adesso ti sbilanci, occhio, e occhio. Insomma, stiamo vedendo veramente uno spettacolo indecoroso. Indecoroso, e mi dispiace puntare il dito su Colomani, mi dispiace, però io lo devo pensare bene della squadra. E ripeto, Spalletti ci sta mettendo del suo. Mi dispiace dirlo anche qua, perché è il mio allenatore, ma come fai a dare fiducia? Poi magari segnerà. Però, insomma, bisogna dare anche dei segnali, delle scosse. Noi stiamo giocando senza un attaccante. Da due anni stiamo giocando senza un attaccante.
2: E l'ha inseguito anche questo attaccante, ha investito 100 milioni, Alessandro, tra cartellino e ingaggio. Io ripeto questo, ma mi dispiace, però è così, cioè ti ha chiesto, perché secondo me lui l'ha detto, ma non l'ha voluto lui, Alessandro, questo credo che lo sappiamo.
1: Ma allora ancora di più, dai un segnale, toglilo,
2: certo.
1: Ma io lo dico, toglilo anche per il bene suo,
2: sì, perché
1: non mi sembra uno che mentalmente, rimanendo in campo, dicevo che sono sbagliato, però adesso faccio vedere io, magari riuscisse a farlo.
2: Sembra che si abbatta.
1: A me sembra che si abbatta. Poi
0: poi si sbagliano pure queste cose.
1: Esatto, stiamo per, attenzione perché qui c'è una ripartenza del Cagliari molto pericolosa, Mendy, attenzione, Valentino, miracolo di Vicario, ci tiene in vita Vicario, ci tiene in vita Vicario, era fuori gioco.
2: Mamma però l'aveva presa, mamma la,
1: era, guarda che non era fuori, allora, non era fuori gioco qui e secondo me nemmeno dopo. Se lo vanno a rivedere al VAR, se lo vanno a rivedere al VAR e hanno gol, ci tiene in vita Vicario, ci tiene in vita Vicario, mamma mia, siamo a pezzi in questo momento, ma siamo a pezzi nel senso che normalmente tu ti devi sbilanciare, alzi il baricentro della squadra e prendi queste bucate, cioè siamo nel terreno di gioco voluto da Cagliari, esatto. Ma ora è necessario questo,
2: per forza, devi rischiare, altrimenti che fai, mica poi tanto la stai perdendo.
0: Ecco Voltemade
2: per Colomani, no Nico Gonzalez,
0: non lo leva. Ah, oddio, mi sembra
1: leva Nico,
0: che io non avrei tolto
1: nemmeno io a questo punto,
2: non
1: nemmeno
2: è
1: io.
2: Al meglio, però dici tu mettilo falso 9, sicuramente se gli capita una palla la mette
1: a
2: dentro.
1: Questo punto va Voltemade centrale, sì, esatto. Nico, scusami, no, Collo Voltemade... le gira intorno, guarda, potrebbe essere una sorta addirittura di 4-4-2,
2: vediamo Voltemade
1: 4-4-2 4-2-4, senti che ti dico, 4-4-2, 4-2-4, però ti esponi tantissimo alle ripartenze, ma va bene, la Juve adesso deve fare questo, però come ora Kalulu e Zegrova sulla stessa mattonella, mi sembra di vedere tante cose un po'
0: Voltemade
1: Voltemade che prende il pallone sulla
2: non
1: tre
2: vorrei
1: quarti.
2: Che stessimo andando in confusione,
1: ho paura, Quintiliano, mi hai letto nel pensiero, però magari sei appena entrato. Guarda, è un 4-2-4 praticamente. Guarda, adesso abbiamo due attaccanti Calulo in area di rigore. Che però vedi, passaggio sempre indietro, laterale, passaggio indietro. Speriamo di ora devi provare ad allargarli, esatto. Perché se tu allarghi sulle fasce, riesci magari a mettere anche qualche pallone nel mezzo. Zegrova!
2: Zegrova anche in fiducia, ragazzi, ha tirato dalla distanza, cosa che alla Juventus non si faceva dall'Ottocento.
1: Sì. Zegrova è andato vicinissimo al gol del Parigi.
2: Dalla distanza vera,
1: Devia Caprile, se no è gol. Devia Caprile, se no è gol.
2: Ha fatto più Zegrova con un...
1: Da quando è entrato Zegrova è andato vicinissimo al pareggio della Juventus, anche con quel pallone che gli aveva dato. Vediamo un po' questo calcio d'angolo, ragazzi, poi torniamo anche da Antonio. Vediamo Zegrova che la mette nel mezzo, niente, esce Caprile. Comunque Juventus adesso evidentemente ha trazione anteriore di più. 4-2-4, tutti all'assalto, siamo al 62esimo.
0: Sì, però o segni adesso o...
1: Se no, rischia ancora Zegrova.
2: Ma fa bene a provarci.
1: Tira Zegrova, è Zegrova contro tutti. Sì, sì, sono d'accordo. Che è la stessa cosa che ha fatto quando entrò con il Sassuolo, sì, ti ricordi? Esatto. È esattamente la stessa cosa. Però giustamente se vuoi provare a ribartarla devi segnare ora esponendoti anche eventualmente a qualche contropiede, sperando che i nostri due centrali non salgano troppo, perché stanno salendo tutti, chiaramente bisogna essere
0: sperando
1: un pochino
0: anche
1: più equilibrati,
0: che non passi il pallone,
1: così come ha fatto adesso Antonio. Adesso siamo una sorta di 4-2-4, è Zegrova un po' contro tutti, è andato vicinissimo al pareggio. Io però non so, anzi sicuramente avrei visto quella roba di Colomani e sinceramente che lo continua a tenere in campo, poi magari deciderà la partita lui, però mi sembra uno schiaffo alla Juventus tenere in campo Colomani.
6: Ma di solito Spalletti e tanti altri allenatori non hanno mai utilizzato la formula attenzione
1: fuori gioco
2: ma l'aveva presa anche questa,
6: l'aveva presa anche questa seconda volta, grande Vicario. Però bisogna stare attenti, perché sai, due o tre volte ti può andar bene, la quarta sul filo del fuorigioco ti taglia poi la gamba, eventualmente il raddoppio del Cagliari, sperando che prima arrivi la reazione forte e prepotente della Juventus. Dicevo, praticamente mai, anche Spalletti ci ha mai abituati a tolgo l'attaccante e metto l'altro. Ancora Zegrova, sì, situazione... intanto avete notato quello che dicevamo dello zizzagare di Consensao,
1: devi fare
6: un taglio di meno e
2: essere più concreto, Antonio. Lui lo è, sì. Zegrova invece Consensao, per carità, l'ultimo metro sembra che si perda,
6: è quello che dicevamo. Va bene negli ultimi tre metri, ma l'ultimo metro teoricamente devi metterla o sulla testa o sul piede, chiaramente di una... chiaramente di un attaccante che palla in mezzo, sì, e taglia tutta l'area piccola, e lì capiamo.
2: Adesso bisogna segnare.
1: Però adesso il pareggio l'avremmo anche meritato, Antonio, poi figurati se qui ci arriva qualcuno. Però il pareggio l'avremmo anche meritato, onestamente, all'ingresso di Zegrova. Sto vedendo un'altra Juventus, però siamo sempre lì.
6: Sì, diciamo che, come rivedendo questa azione, tra l'altro, ma non per vedere il pelo nell'uovo, ci mancherebbe, il difensore mi deve arrivare alle spalle di tutti, deve andare sul secondo palo. L'attaccante dovrebbe in mezzo, cioè l'attaccante in mezzo della stazza, sicuramente non sono due pesi più, ma né Lukumi né Voltemade, però incrociare ti detta il tempo per arrivare con più veemenza, con più pericolosità verso il pallone, perché abbiamo visto che ha tagliato l'area piccola, non l'abbiamo preso in due. Probabilmente eravamo anche un po' troppo distanti da quella situazione. Avremmo comunque meritato, ci mancherebbe. Quello che voglio dire è che in precedenza la finta, il velo di Colomani è stato incredibile.
1: Sono impazzito, Antonio.
6: Si impazzisce per molto meno, ma quello è un grave errore tecnico del giocatore, di un attaccante, perché il pallone tu sei in anticipo, arrivi prima sulla palla, calci, poi la puoi sbagliare.
1: Antonio, commentami questo mancato aggancio di Voltemade, poi ne riparliamo. Commentamelo.
6: Guarda, mi ha ricordato te in crociera.
1: Sono due
6: cose da dimenticare immediatamente. E questo è altrettanto grave. È imbarazzante, Antonio. Questo è veramente imbarazzante. Certo che poi ti porta a incidere solo, non abbiamo visto ancora l'Ibegovic, a dire il vero, no? E ci sono delle situazioni offensive che mi portano a pensare una cosa che non dico ancora adesso, ma che probabilmente resta, non dico l'ultima, la penultima soluzione per poter migliorare il più in fretta possibile, anche se poi ci auguriamo che il risultato possa cambiare anche il più presto. La Juve deve cambiare modo di giocare.
1: Sono d'accordo con te, Antonio.
6: Non so, due attaccanti o meno, ma questi due attaccanti non ne fanno uno.
1: Sono d'accordo con te.
6: E quindi dico, la Juve deve probabilmente avvicinare di più o Zegrova, Zegrova, come mi dicono, quelli bravi, o Nico o Alebegovic. Cioè tu devi giocare con un mezzo attaccante e devi compensarlo con un giocatore che coi piedi è sicuramente migliore.
1: Ma poi, Antonio, ti dico anche un'altra cosa.
6: Del momento negativo che stanno vivendo,
1: sì,
6: che stanno vivendo.
1: Per l'amor di Dio.
6: Imbarazzante Voltemade, comincio a pensare che sia stato un tentativo comolliano.
1: Intanto,
6: no?
1: Guarda, c'è Bremer che va praticamente a fare l'attaccante aggiunto, Bremer, ma perché Voltemade, tanto perdiamo un pallone Cambiaso. Pericoloso, è entrato Cambiaso che ha perso un pallone pericolosissimo.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: Voltemade continua a trovarsi nella sua comfort zone che è a metà campo. Comunque, Antonio, dai, 68esimo, ti lascio la linea per commentare 3 minuti sperando che tu ci porti il gol. Vai, Antonio.
6: E sperando che la Juventus mantenga l'equilibrio, perché sai, sto intravedendo quella situazione del proviamoci un po' tutti, no? E vista in quel di Sassuolo, dove hai pareggiato, dove però poi hai subito, non mi sembra una Juventus pulita nella fase di impostazione, se non nei singoli, detto molto chiaramente. 68esimo, come dicevate voi, la Juve che prova a orchestrare dalla tre quarti, palla sulla destra per Zegrova che si decentra col Mancino, lui Mancino da destra si sposta verso il centro, chiaro, quando sono chiusi sono dei tasselli ficcati nel terreno, quelli del Cagliari, che siamo praticamente oltre i due terzi di partita, non hanno subito in questo momento ancora il gol, tanto per dirvi che il dato sulla resistenza difensiva del Cagliari viene conservata ancora, almeno fino a questo momento. Incespica sul pallone, subisce forse anche un colpo sui piedi, si arrabbia, incomincia ad arrabbiarsi per Spalletti, però questo deve essere l'atteggiamento da proporre o da rivolgere anche al proprio squadra quando
7: vedi, intravedi e non è, e non arriva mai a casa, a caso naturalmente l'atteggiamento. Due cambi contemporanei per il Cagliari, noi fermiamo il nostro cronometro al 69esimo minuto per questi due ingressi in campo, uno in Zola che prende il posto dell'altro attaccante Mendy e naturalmente spazio anche al giapponesino al posto del al posto di Maldini, autore del gol del vantaggio. Buona la loro prestazione, 70 minuti praticamente, adesso devi cercare la fiammata o comunque di mantenere anche solo il risultato. Si riparte con andremo avanti fino al 70esimo, quindi ancora un giro d'orologio per noi, poi restituisco la linea, ma il tempo si accorcia anche per quello che stiamo vedendo in campo, per pericolosità, in pratica come avete definito Jegrova contro tutti, e poi bisogna resistere dietro perché la voglia magari di pareggiarla ti porta a sbilanciarti là dove incomincia magari a mancare anche un po' l'ossigeno. C'è una spinta ai danni del giocatore del Cagliari, nulla di grave, rimessa laterale per la Juventus, palla all'indietro servita a malo modo ancora da Cambiaso, attenzione proprio all'ultimo entrato, palla in mezzo, va a chiudere senza commettere fallo, è stato molto bravo in un primo tempo Bremer, non in un secondo quando ha provato a restituire palla ad un compagno, sta di fatto che a denti stretti riusciamo a tenere il possesso del pallone grazie ad una rimessa laterale assegnata giustamente e correttamente alla Juventus. Superato il 70esimo con i colori in rosa, bianconeri in rosa, un po' in confusione, frenetici, perché il tempo poi vola e chi è entrato non è riuscito a dare ancora quel supporto che la Juventus meritava o che la squadra e l'allenatore si attendevano. Bene, e con una squadra come il Cagliari che si sta chiudendo ancor meglio di quanto aveva cominciato a fare, bene, saranno 20 minuti che dovremo seguire naturalmente sotto ogni aspetto e magari con l'invenzione, la soluzione che arriverà chissà da dove, speriamo che arrivi, molto probabilmente il varco più importante, la soluzione più importante potrebbe arrivare dal tiro da fuori area, perché in area di rigore stiamo provando a mettere più densità con Colomani, con Voltemade, ma con questi due giocatori siamo risultati anche poco efficaci. 71-15 a Cagliari, Cagliari 1, Juventus 0, a fare la differenza a metà del primo tempo di Maldini, a voi.
1: Sì, io non ce la faccio più nemmeno a vedere Cambiaso che è entrato veramente due male, errori due errori gravi, ha poi recuperato un pallone, però praticamente la fiammata è stata portata da Zegrova, ora tra poco torniamo anche a Cagliari, è stata portata da Zegrova, dopodiché Zegrova veramente contro tutti, e Colomani non vince un duello, Voltemade io boh, non continuo a non
2: Voltemade
1: capire,
2: mi sta ricordando, non riesco a decifrarlo,
1: no, no, ma io l'ho decifrato giustamente, no, di leggo vista... nei messaggi tanti amici che ma valeva un Pinamonti, ma io l'ho detto ma un Pinamonti nella situazione almeno sapeva interpretare il ruolo, e parlo di Pinamonti, insomma, è Zegrova che poi è chiaro che non può fare tutto sempre in maniera perfetta. Bremer lo vedo anche lui un pochino tremolante, Kalulu continua a non convincermi, e ragazzi 72esimo e qui stiamo a sperare in un pareggio.
2: Kalulu
1: eh,
2: ormai gioca davanti Ale,
1: ma anche Bremer gioca davanti ormai... qui se ci pigliano d'infilata San Vicario che ci ha salvato perché esatto. Vicario è salvato, ma se ci prendono d'infilata è 2-0 e tutti a casa. Samuel,
8: che ragazzi ci sono,
1: senti, mi dici la zona in cui sta giocando Voltemade e quello che sta facendo, perché forse noi stiamo vedendo un'altra partita oltre all'ingresso di Cambiaso, eh?
8: No, no, purtroppo non state vedendo la partita, stiamo vedendo la stessa, gioca dietro Colomani, più defilato sulla destra, però ragazzi la verità è che non è tanto la posizione di dove gioca, perché quando non riesce ad agganciare un pallone, quando perdi pallone da solo, appunto, puoi giocare a destra, a sinistra, in porta, in cielo, fuori dallo stadio, ma non è un problema di posizione. Appunto. Non è un problema di posizione.
1: No, ma io poi non ho avuto ancora la fortuna o la sfortuna di vederlo dal vivo, no? Perché a Frosinone non c'era. Ma a me sembra anche che abbia un modo di stare in campo, di muoversi, cioè non da calciatore, ma la dico grossa.
8: No, perché è atipico, perché allora, perché tutti chiaramente vedendolo un gigante se lo aspettano, cioè un gigante atipico, perché ad esempio è un gigante dal quale il colpo di testa è tutto debole, no?
1: Sì.
8: Fisicamente non è così strutturato, perché lui non ha un problema fisico, però nel senso non cioè Mingherlino
2: pensa,
8: cioè,
2: che è stato alti, pagato, capito? 70 cioè, milioni,
1: sì, ho capito, no, ma infatti l'impressione è quella, è proprio quella che vediamo,
8: non basta essere alti, capito? Perché se è alto ma non basta essere quello, no? Perché sennò cioè, perché quando mi dicevano a me, ah, ma non giochi a basket, cioè, no, cioè, non è che perché sono 1,90 allora sono in NBA, no? Cioè, c'è un insieme di cose
1: poi
8: che fanno sì che poi uno sia forte e possa dare il meglio.
1: Samuel,
8: e il problema è che non serviva un giocatore da quelle caratteristiche. Poi adesso segnerà, sono contento, sul cronome sta anche simpaticissimo, gli voglio bene, sì, il mio idolo, però il problema è che serve una punta, la Juve non
1: bravo,
8: ce l'ha adesso,
1: bravo.
8: Sta giocando con due non punte in avanti.
2: Lo stiamo dicendo da inizio stagione.
1: Sta giocando con il... Ma però io ti voglio dire anche un'altra cosa, Samuel. Perché se questa sera la Juve perde, ma anche se pareggia, perché anche se dovesse pareggiare un risultato negativo, per me questa è una partita che Spalletti ha parecchio sulla coscienza, sia per la formazione iniziale, ma anche perché non puoi continuare a incaponirti con Kolumani.
8: Ti dico però, su quella iniziale non sono tanto d'accordo, perché alla fine, tolto Ale Begovic, vuole che c'era la questione nazionale e in realtà Zegrova, sì, ok, puoi aver messo l'errore di non mettere Zegrova, va bene, però dalla sua parte ti dirà che comunque Consasau è sempre stato tra i migliori prima della sosta, e quindi cioè, non è un errore, cioè non è che stai perdendo perché c'era Consasau, capito quello che voglio dire?
2: No, certo, però ha fatto più Zegrova con 20 minuti che Consasau con un, cioè capisci? È proprio più incisivo.
8: Sono d'accordissimo, però non sei adesso tutto
2: no, per carità, tutto. Però
8: quindi io penso che non è tanto la questione di Zegrova, poi d'altra parte c'è, va detto anche comunque, Zegrova molte volte ha reso più la partita in corso che dall'inizio, l'abbiamo detto più volte, quindi ti dico soprattutto sulla formazione iniziale non gli imputo grosse colpe a Spalletti, ma anche in generale proprio che errore l'ha fatto, anche adesso primo quello di cambiato, io non gli farei vedere il campo.
1: Mi faccio anche un'altra domanda, Samuel, visto che comunque ancora purtroppo siamo sull'1-0, ma questa squadra, se non riesce a segnare con le punte e non segna con le punte, bisogna che in qualche modo Spalletti la faccia giocare diversamente, perché siamo pieni di mezze punte.
8: Beh, allora io sono d'accordissimo, però lo sappiamo tutti, perché la raccontiamo la Juve chiaramente non da 45 minuti fa, ma da parecchio tempo, e l'abbiamo seguita anche prima dell'inizio del campionato, cioè noi lo sappiamo che Spalletti non ha chiesto Montemagno,
2: ma nemmeno Kolumani,
8: cioè lo sapevo, lo dico io.
2: Oppure Kolumani sì, ma con una punta vera.
1: E allora giochiamo in un'altra maniera, Samuel. Giochiamo in un'altra maniera.
8: Esatto,
1: avviciniamo Nico.
8: Quindi
1: avviciniamo, che ne so, lo stesso Zegrò.
8: Noi non ne sappiamo tutte queste cose. Lui le ha provate anche fiere, perché adesso Nico Gonzalez è diventato imprescindibile, ma è diventato il virtù proprio del fatto che non è arrivata la punta e Spalletti se l'ha inventato neoffensivo, cioè noi lo sappiamo le cose come sono andate, le abbiamo raccontate. Il problema è che questa è una squadra che forse a monte non è costruita bene, e quella cooperativa del gol di cui ci ha parlato Spalletti con questi giocatori è difficile crearla. Io do sempre un alibi che non va dimenticato, per questa Juve manca Ildiz, per questa cosa va...
1: Sì,
8: detto
1: Samuel,
8: questo,
1: vero,
8: ripeto,
1: detto questo non si riesce a fare un gol col Cagliari, insomma, che per carità, per quanto sia in testa la classe, dai su, sempre il Cagliari.
8: Sono uscito un po' fuori dalla partita, era un po' un ragionamento generico.
1: Corretto, sul ragionamento su Spalletti.
8: Intendevo, siamo un attimo usciti dalla partita in sé. Tornando qua, che è la cosa più importante, sì, noi non abbiamo una punta, viviamo risoluti, anche qua Zegrova sta continuando a fare tutto lui, e ci riesce, però bisogna segnare. E quando il tuo attaccante pseudotale fa i veli per i fantasmi, ragazzi, quelle partite non solo non le vinci, ma non le recuperi neanche.
1: Va bene Samuel, grazie, ci sentiamo poi a fine partita, 78esimo, ormai siamo, grazie Samuel, siamo all'assalto. Chiaramente sono saltati tutto, è saltato tutto, no? Schemi, idee, adesso si va avanti, tant'è vero che c'è Zegrova che va da destra a sinistra, poi si accentra, stiamo cercando disperatamente di trovare un Pertugio, un Varco, Ale Begovic non è entrato bene, no. Così come non è entrato bene Cambiaso, gli unici, l'unico che è entrato bene onestamente è Zegrova, che veramente ha cantato e ha portato la croce e ancora tira da fuori, ma fa bene, certo, però questo ti fa capire che lo stesso Zegrova dice, ma io che faccio? Metto nel mezzo? No, tiro!
2: Non avendo al centro quasi mai nessuno, Voltemade non si capisce cosa stia facendo.
1: Però qui io chiamo in causa, sai che ho sempre elogiato il lavoro dei due direttori, qui li chiamo in causa entrambi, perché
2: detto
1: quando
2: prima.
1: ti presenti con Voltemade non va bene.
2: Voltemade sembra quasi una sorta di acquisto, vabbè, proviamo con questo, abbiamo questo,
1: ti serviva un attaccante, ma non è roba da Juventus, poi sappiamo che hanno lavorato tra mille difficoltà, sicuramente, però già non hai una punta di peso, il secondo è Voltemade, diventa oggettivamente difficile, cioè, ma veramente mi andava a prendere Pinamonti,
2: un attaccante vero, sì, chiunque, certo.
1: Vedi, anche adesso guarda quanti passaggi per rimanere sempre sulla tre quarti, poi che succede? Che Zegrova prova a saltare l'uomo, non lo riesce e prende la rimessa laterale. Non siamo brillanti in questo, non siamo brillanti nel trovare un'alternativa quando gli altri si schiacciano sulla loro tre quarti campo, e l'alternativa è o con Cesao salto l'uomo o Zegrova salto l'uomo, non hai altro, perché non ti puoi appoggiare sui due centravanti.
2: Dai!
1: Gol! Ha segnato Colomani! Hai visto com'è il calcio?
2: E adesso bisogna fare l'altro, però.
1: Colomani di testa! Cross di Alebegovic, gol di Colomani. E ora diremo che Spalletti ha avuto ragione, perché l'ha tenuto il capo. Il calcio, purtroppo, poi quando lo racconti minuto per minuto,
2: allora,
1: è questo. Si è inserito bene, colpo di testa e gol.
2: Te la ridico tutta. Dai. Sia Alebegovic che Zegrova crossano meglio di Conceição, che non crossa.
1: Alebegovic, colpo di testa di Colomani.
2: Lì devi stare.
1: Dio voglia.
2: Ma
1: è fatti di testa e ha fatto un gol da centravanti. Gol di Colomani. E ora ti dico, andiamola a vincere. Proviamoci. Proviamoci.
0: Ci
1: abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora più recupero. Proviamoci. Ma non facciamo come a Sassuolo, eh? Però proviamoci, perché l'inizio della partita potrebbe cambiare. Ah, ha segnato Colomani. Alleluia, cos'è successo?
0: Speriamo che sia il suo modo di essersi sbloccato.
1: Speriamo.
2: Però stava dove deve stare il centravanti.
0: Infatti ha fatto un gol da centravanti da quando stava alla Juve 2 anni fa.
1: Perché se sta lì forse qualcosa arriva.
2: Esatto.
1: Forse qualcosa arriva. Meno male. Deo gracias, ha segnato Colomani. Ebbene, è stato anche un bel gol, perché si è inserito veramente bene. Tra l'altro questo è il terzo gol che subisce il Cagliari, per cui anche dal punto di vista scaramantico potrebbe essere, insomma, il fatto che i numeri li cambiano un pochino. Io a questo punto proverei il tutto per tutto, però con intelligenza. È vero punto ci serve relativamente.
2: Insomma, devi vincere, devi provare a senza fare l'arma bianca come con il Sassuolo, però devi provare a vincerlo.
1: Comunque, hai visto che poi tutti lo volevamo tirar fuori, invece ha trovato il gol. Forse che ti voglio
2: dire. Dai, Sar, bravo.
1: È scivolato Colomani, però la Juve sembra avere Voltemade. Il pallone sarebbe interessante. Il problema è che non riesce a saltare l'avversario. Ora, pensate se
2: stanno qui tutte e due
1: a vincere con Colomani. Colomani, però, è punizione. Calcio punizione per la Juve.
2: Giallo.
1: Limite dell'area, lato corto e l'area di rigore. Calcio di punizione per la Juve, e questa sarebbe molto interessante, nel frattempo possiamo anche chiamare Antonio, così poi ci avviciniamo alla fine della partita e la commentiamo con lui. Cross di Alebegovic, assist di Alebegovic, che se sbaglio è il secondo gol di Colomani, che è il primo in campionato. Poi Colomani si è gasato e è riuscito a vincere forse il primo duello della partita e a far guadagnare alla Juventus un calcio di punizione dal lato corto. Dai, adesso Voltemade, sei 1,97 m, il pallone arriva qui, dang, testatina e gol, entra Kuhn-Meiners.
2: Dacci un segnale che sei entrato, Voltemade.
1: Dacci un segnale, perché... che intanto entra Kuhn-Meiners al posto di Douglas Luiz.
9: con Mainez al posto di Douglas Luiz. Entra anche Fazzini nel Cagliari al posto di Obert, il nostro amico Obert. Poi un giorno vi spiegheremo perché Obert è il nostro amico, ma ve lo spiegheremo con calma molto più avanti. Con Mainez in campo, intanto Antonio, è arrivato il miracolo, no? Vedi com'è strano il calcio, per fortuna a volte, eh?
7: Guarda, ho chiuso e riaperto gli occhi in pochi secondi, perché su quella traiettoria insidiosa ma anche per certi versi imprevedibile, cioè prevedibile, pensavo che non riuscisse a staccare a dovere, quindi ho aspettato di vedere riempirsi la rete, gonfiarsi la rete. Per il fatto che adesso la partita, l'inerzia quantomeno potrebbe essere cambiata, la Juventus potrebbe giocarsi in colli.
9: Gola! Traversa! Guardate Antonio! Guarda te, Antonio!
0: Ma come l'ha presa? Ma come
7: non
0: fai?
7: Non ci posso credere, ma ragazzi.
2: Vabbè ragazzi, pure un po' di
7: un passaggio al portiere,
0: ma come fai?
1: Poi traversa, vabbè dai, ma
7: dicevamo, era questa l'occasione giusta, sarebbe stato questi, sarebbero stati questi minuti giusti per, visto il cambio di inerzia della partita,
2: altro cross di Ajla Begovic,
7: sì. Quello che dicevamo un po' in fase di apertura della trasmissione, cioè i giocatori determinano anche le giocate, i passaggi, i tempi dei passaggi. Ecco, Ajla Begovic, che questa sera ha giocato in modo a mio avviso più conservativo rispetto a quelle che potevano essere le previsioni, cioè con un Cagliari davvero chiuso a riccio davanti alla propria area di rigore con tutti gli effettivi, ha cercato però di insistere su questi traversoni che hanno messo in difficoltà il Cagliari, che naturalmente cercava sempre il punto di riferimento da parte dei nostri giocatori. 86esimo minuto, 1-1, quantomeno è cambiato anche il risultato oltre l'inerzia, e a questo punto Cagliari un po' sulle sue gambe, la Juventus potrebbe anche con equilibrio cercare davvero
9: mamma mia. Cambiaso sfiora il gol,
2: Cambiaso.
9: Siamo anche un po' sfortunati però adesso, Antonio, onestamente.
7: Sì, situazione complessa, calciare da quella parte e trovare, cioè il portiere ha alzato semplicemente due pugni davanti a lui, e quindi non, cioè, forse di meglio non si poteva fare, non era facile segnare da quella zona, da quella parte, onestamente. E poi questi traversoni insidiosi, taglienti, ma forse dettati un po' anche troppo dalla, infatti vediamo anche la reazione del nostro allenatore, buttati un po' troppo lunghi verso il fondo, quando invece dovrebbero sempre cercare concettualmente. Stiamo rivedendo Colomani, ragazzi,
2: doveva fare meglio,
1: però lì volte male, Antonio mio, l'abbiamo rivisto, ma come fai, cioè sei un attaccante,
2: però Colo lì la deve mettere dentro.
7: Ti posso dire che peso di più Colomani, che
2: doveva metterla dentro,
7: ma avete trovato il giocatore. Sì, assolutamente sì. Cioè quei palloni vanno schiacciati sotto. O sbagli abbondantemente, ti è rimbalzato male, però vorrei tornare proprio sulle considerazioni. Cioè la prima giocata sull'1-0 per il Cagliari è stata quella di fare velo quando il pallone ce l'avevi sul piede. Adesso davanti alla porta sono di quei gol che abbiamo sempre, per cui abbiamo deriso tante altre volte avversari o anche ex attaccanti della Juventus che adesso cercano fortune da altre parti. In panne un po' il Cagliari, chiaramente spaventato, butterebbe via la ghiotta occasione che ha già buttato via, perché a 10 minuti dalla fine era in vantaggio. La Juve ci sta provando e ha avuto le sue chance, forse un po' tardive, ma diciamo che conta poi anche la precisione.
9: Vai! No, Antonio mio! Ora io ti lascio la linea, però ci siamo divorati il 2-1.
7: Ragazzi,
9: è santa miseria, però.
7: Ragazzi, questi non sono giocatori da Juventus.
9: Dai, Colomani è Guatemala. Dai, basta.
2: Questo
9: basta.
2: È da segnare. Oh.
9: Ma come si fa?
2: Ma schiaccia
9: come si
2: questa
9: fa? Antonio, vai in cronaca fino alla fine. Vai.
7: stiamo giocando contro noi stessi sostanzialmente. Tenta la grande giocata, ma devi solo piazzarla lì, e il fiuto del gol l'attaccante deve averlo sicuramente migliore, soprattutto nella serata in cui sei tornato al gol. Devi raddoppiare, e sulle ribattute bisogna arrivare prima, e se ci arrivi devi arrivarci meglio, e se non ci arrivi devi arrivarci meglio se non arrivi tra i primi. 88-50, ultime battute di questa partita, non è ancora finita, magari poi non puoi fare dei traversoni improponibili, vorrei capire da che piede è partito. È ancora una volta Cambiaso, e mi sembra che non è bastato rimanere a Torino, il piede è più freddo di quando si è infortunato. Ecco, troppe pecche, troppi difetti che sommati portano a tirare delle conclusioni neppure troppo affrettate su quelli che sono i soliti limiti / difetti di questa Juve. 89-27, 1-1 tra Cagliari e Juventus. Quantomeno la reazione, però, non può essere questo l'aspetto positivo, bello, se non da salvare, assolutamente sì. È chiaro, una vittoria passa anche da queste situazioni, eventualmente arrivasse, però bisogna fare anche delle cose meglio e prima. E qui Zegova adesso, a mio avviso, si arrabbia molto con Voltemade, più che con se stesso, anche perché da lui sta pretendendo tanto. E probabilmente i due attaccanti davvero sono delle entità a sé. Calcio di posizione per il Cagliari, superato al 90esimo, 4 minuti di recupero, li seguiremo tutti insieme. Può capitare davvero di tutto che la partita finisca in questo modo, non mi sembra che questo sia un fallo, a dire il vero. Reagirei nello stesso modo di Spalletti, che lì a bordo campo, e naturalmente per chi è a bordo campo, per chi è in campo, la visuale certamente può aiutare molto di più. Sta di fatto che i secondi passano, sta di fatto che il Cagliari adesso cercherà di giocarsi, di reagire o di tenere lontani i pericoli, e prova a farlo con questo calcio di posizione. La battuta al giocatore di nazionalità giapponese, palla in mezzo, punta, svetta di testa Bremer, il tiro fortunatamente vediamo tranquillo, perché non riusciamo a intuire da parte di Romano, osservato speciale di questa serata, svirgola letteralmente il pallone dalla distanza e con Colomani che gli era andato in quantomeno incontro. Bene, in queste situazioni quelle offensive sono assolutamente da rivedere e correggere, non solo per Colomani, nonostante il gol del pareggio di testa. Qui calcia via il pallone, e qui ti fa capire il nervosismo che c'è poi nei giocatori, non si va a beccare il giallo, capite che gli arbitri dovrebbero applicare il regolamento sempre e comunque, e quindi anche prima quando è capitato in altre situazioni non analoghe a giocatori del Cagliari, lascia passare e salva dalla sanzione disciplinare il giocatore bianconero. Cagliari in avanti, però abbiamo perso ulteriori secondi. L'ultimo tocco non è di Capitan Bremer, infatti guadagniamo una rimessa laterale, non è di questo avviso Nzola, ex attaccante, ricorderete, anche dello Spezia. Ripartiamo davanti alla nostra area di rigore, bisogna andare a costruire, se ne sono andati 2 minuti e una manciata di secondi dei 4 di recupero, intanto inquadrati in panchina anche McKennie, difficile ipotizzare un secondo tempo quando nel momento che abbiamo visto il suo cambio con il segno positivo, visto proprio le caratteristiche del giocatore americano. Avanza la Juventus, quindi da capire poi se ci sono state situazioni anche legate ad altri motivi se non fisici. Zegrova cerca la serpentina e resta a terra, trattenuto sulla maglietta, pestone sui piedi, non abbiamo, nessuno dei nostri si lamenta, resta ancora a terra, dà un'occhiata al direttore di gara che magari sta ricevendo conferma su quanto ha visto dal campo, ma ha praticamente dichiarato a tutto lo stadio: ho visto io, quindi non c'è nulla, palla in mezzo, stava per risultare una traiettoria pericolosa o comunque importante, anche vediamo un po', no, non c'è, cioè, rivedendo questo replay non mi sembra che ci si possa, che si potesse richiedere qualcosa di più. Jegrova lascia la palla per la ripresa del gioco con le mani, 93-94, sta per scadere il tempo, palla lunga.

0: benissimo le situazioni simili vissute con questo allenatore, da questo allenatore su altre panchine. Non riusciamo a intuire molto di più, spetterà a voi ricevere informazioni intanto dal campo. Intanto finisce sul risultato di 1-1, ma con la Juventus che rischia rosso per Spalletti, espulso Spalletti, a partita terminata per questa reazione nei confronti dell'allenatore del Cagliari, e ammonizione per Pisacane. Quindi qualcuno attorno ai due allenatori ha sentito, ascoltato, ha visto, e se anche noi dalla nostra visuale sullo schermo abbiamo letto bene l'accaduto, è stato trattenuto nel momento dei saluti, classici momenti in cui si sono avvicinati i due allenatori. Adesso l'arbitro sta dando spiegazioni a Pisacane. Finisce in questo modo una partita per certi versi assurda, una partita in cui la Juventus si era trovata sotto, si era poi man mano spenta senza dare risposte certe in avanti, soprattutto in avanti, ha pareggiato con l'uomo anche più criticato, primo gol in bianconero in questa stagione dopo 6 giornate per Colomani, e poi le scintille di fine gara, il nervosismo di Jegrova, la Juve che ha avuto proprio con Voltemade, con Colomani, la traversa, occasioni per addirittura vincerla, non l'ha fatto, e non è solo una questione di errori, c'è qualcosa di più, e c'è soprattutto quella pressione che probabilmente non aiuta i due attaccanti. Solo 1-1, fortunatamente almeno 1-1, ma anche il nervosismo di Spalletti, traducetelo, noi proveremo a farlo domani nel corso di cose di calcio, qualcosa che non gira come si vorrebbe, e non è solo il rendimento degli attaccanti, probabilmente passati in svantaggio la Juventus non è riuscita a dare qualcosa di più con cui si pensava di poter superare l'ostacolo Cagliari. E invece Cagliari resta a 2 punti da noi, finisce con le immagini della coppia di tifosi del Cagliari che si sono sposati e hanno festeggiato e stanno festeggiando questo pareggio. Sta di fatto che la Juve non va oltre il pareggio e non ne approfitta anche degli altri risultati, quelli uguali, ovvero di parità, tipo Como e Roma, e soprattutto perde terreno nei confronti di chi già sta segnando un po' la propria stagione, ma anche probabilmente la nostra, che abbiamo ben altri obiettivi. Che si creda o meno, questa è una Juve ancora incompleta, ancora incompiuta. 1-1 a Cagliari, tra Cagliari e Juventus. Il primo gol di Colomani era arrivato di testa, nulla aveva potuto Caprile, ma di tutto quello che c'è da dire e che non è stato detto, naturalmente nei vostri commenti in questo post colpo di tacco. Antonio Paolino, è tutto, noi ci ritroviamo domani tra le 13 e le 15 e analizzeremo i dati, le statistiche di questo pareggio. La Juve sale a 11 punti. A voi, buona serata.
1: Ciao Antonio, partita surreale. La cosa migliore che ha fatto Spalletti secondo me è a fine partita. Io veramente a volte non so come fanno a tenersi, perché Pisacane... No,
2: bisogna capire perché.
1: Pisacane è come Mina. Guarda, sono uguali. Quintiliano, sono uguali. L'antisportività è il loro marchio di fabbrica. Pisacane, che era già un fabbro, e lo sappiamo da calciatore, ha trasmesso questo ai suoi, e Mina ci va a nozze. Quindi lì ha fatto bene.
3: Sì, infatti io leggo adesso che alla fine del primo tempo Spalletti se l'è preso proprio con Mina.
1: Ma per forza.
3: Probabilmente è stato il continuo.
2: Perché continue provocazioni.
1: Provocazione,
2: ma anche l'anno scorso
1: è uguale, sono esattamente la stessa faccia della stessa medaglia, quindi per l'amor di Dio, ha fatto bene Spalletti andare testa a testa a fine partita. Dopodiché, commento nostro, poi tanto fino a mezzanotte e mezzo staremo insieme e c'è tanto da dire. Juventus che, se avesse avuto uno straccio di attaccante normale, questa partita la vinceva, perché le ultime occasioni sono state clamorose. Per me il pareggio è comunque una mezza sconfitta, è una mezza sconfitta. Perché ci fa capire che comunque noi non possiamo ambire allo scudetto, mai pensato,
2: devi stare attento anche alla qualificazione,
1: è tosta.

0: vabbè, Rocky a DAZN non mi fa commentare, per l'amor di Dio. Sono deluso, Quintiliano, perché la squadra secondo me è stata messa male nel primo tempo, corretta nel secondo tempo, e qui le responsabilità che intravedo è Spalletti. Dopodiché, se davanti c'hai due mezze figure, perché,
1: esatto, bravo,
0: per carità, bello il gol di Colomani, ma
1: con un centravanti vero ne faceva altri due.
0: Con un centravanti vero altri questa partita che finisce 3-1.
1: Esatto, esatto, è vero, hai ragione tu, non hai un centravanti, l'abbiamo detto. Colomani, perché era contenti che abbia fatto quel gol, ma poi due se l'è mangiati, Alessandro, perché anche la traversa, ma lì devi metterla dentro. Anche l'ultimo, quello al volo che si è buttato, che si è poi una mezza sforbiciata, ma lì devi segnare un attaccante vero, ma schiacciala per terra così. E Voltemade non si capisce che giocatore sia, però mi fa piacere solo una cosa, che avevamo annunciato i due cambi che sono stati determinanti, da una parte Zegrova e dall'altra Lebegovic. Non credo, come dici tu, che serva il tesserino di Coverciano per capirlo. Forse andava cambiato anche i cambi andavano fatti prima, e sotto questo aspetto Spalletti insomma poteva fare meglio.
0: Ragazzi, abbiamo avuto due di expected goal da 0 19 fine primo tempo a due di expected
1: drastico.
0: Goal, però i gol li devi fare, però i gol li devi fare, santa miseria, lì un Pinamonti, ma un giocatore di Serie C fa gol,
1: un attaccante, un centravanti, punto.
0: Dai, su, non è tosta, ragazzi, così, così è tosta, così è veramente
1: non lo
0: tosta.
1: Fa il salto di qualità, no, così rischi, Alessandro, così rischi la qualificazione in Champions League. Le altre squadre vincono, facci caso, delle big sono la Juventus, è l'unica che non ha centravanti, è la Juventus
0: e il Milan, anche il Milan non ha vinto a pareggiare col Sassuolo,
1: però a Ramos che noi non abbiamo proprio il centravanti,
0: non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. E continuiamo a giocare come se avessimo un centravanti,
1: esatto.
0: E questo non va bene. Claudia,
2: ma secondo me c'è poco da dire, è stata una brutta partita, togliendo forse gli ultimi 20 minuti, o meglio togliendo Zegrova, perché è stato l'unico che ha dato una scossa a questa squadra. Secondo me l'errore più grande di Spalletti è stato non metterlo dal primo minuto,
0: anche secondo me io
2: avrei,
0: su questo
2: non avrei, non avrei messo con Seisao. E poi vabbè, io penso che Voltemade sia veramente una cosa imbarazzante, non me ne vogliate, ma non mi piace, cioè è entrato, stava a centrocampo, non capisco la sua posizione, non capisco perché si mette sempre a centrocampo.
0: Meno male, no, a questo punto ti dico perché forse è quella la sua posizione.
2: Ho capito, allora non abbiamo mai non abbiamo
1: in cerca
2: risolto
1: d'autore,
2: niente.
1: Tanto per citare
0: e non abbiamo risolto niente. Non abbiamo risolto, hai detto
2: e
0: bene.
2: Per me, e per me l'errore che lui fa sul gol sbagliato di Colomoni è più grave, il suo colpo di, il suo passaggio, ragazzi, al portiere,
0: quello è passaggio
2: piuttosto
0: al portiere,
2: che
0: quello è un passaggio al portiere, ragazzi, lì
1: però pure Colomoni a
2: sì,
1: mettere dentro.
2: Sì, hai ragione, però cavolo, tu stai lì fermo. Come fai a non metterla dentro?
1: Ce l'hai
2: perché
1: in testa.
2: Il difensore non ti sta tanto.
0: No, c'è il difensore che ti lascia.
1: Sì, esatto.
0: Sono gravi entrambi. E questi sono i nostri due centravanti.
1: Il problema vero è questo. Questo è il problema.
0: Samuel.
3: Eccoci, ragazzi, eccomi.
0: No, devi parlare te.
3: Che dico, no, mi stavo anche ascoltando, che dire, è un pareggio che è la risconfitta, allievi un attimo, ci sono anche quel caos nel finale tra Spalletti e Pisacane, però torniamo a casa veramente con un punto molto molto amaro, e non doveva andare così, perché se non meritavamo di meglio per cosa abbiamo mostrato, però un qualcosa abbiamo visto, nel senso una soluzione, cioè una sentenza almeno l'ho vista. Abbiamo avuto, ovvero Colomani da solo non può giocare davanti,
0: ma no.
3: E non è un caso e non è un caso che entra Voltemade, che cui tra l'altro potremmo aprire un capitolo che lascio fare a voi.
0: Dai,
3: e nonostante
0: sì,
3: questo
0: appunto, sì, grazie,
3: però nonostante questo
0: grazie.
3: Però nonostante questo Colomani migliora, perché non può avere il peso dell'attacco da solo, che per me questo è chiaro a tutti e spero che sia chiaro anche a Spalletti, perché non può, poi avrà tutte le ragioni, ti dirà che però avendo solamente quei due insieme non possono giocare perché se no non è il cambio, dirà magari che in realtà il primo tempo aveva accanto Nico Gonzalez, che è vero, dobbiamo dirlo, non ha brillato, Nico Gonzalez il primo tempo non ha brillato, sicuramente mi aspettavo molto di più da lui, però i fatti ci dicono questo, che entra Voltemade che non è esattamente Shevchenko, ecco, per dire il nome, o Trezeguet, che nonostante questo Colomoni migliora. Colomani migliora.
0: Però lo so, ragazzi, questo è un
1: tema. Questo è il tema. Gol, no, Samuel,
0: è vero. Dai, però tanto quel così giocheremo. Perché quando
3: tu... allora, i giocatori sono questi, saranno, questi, saranno questi fino almeno fino a dicembre. E anche che poi aprirà il mercato, però sappiamo tutti qual è la situazione della Juve, no? Quindi non sarà una rivoluzione a gennaio. Quindi, salvo il proporsi di qualche occasione di gennaio, ragazzi, la squadra sarà questa fino a fine campionato.
0: E allora il nostro allenatore deve trovare alternative. Perché se no, panchina ci vado anch'io.
3: Non è bellissimo, però io vi dico, ma non, perché poi mi dà fastidio perché sembra quasi che proprio voglia fare il l'avvocato di Spalletti.
0: Ma figurati, è un bel dibattito, però, Samuel.
3: No, lo so, no, ma dico in generale, però ragazzi, è brutto dire perché mi fa piangere il cuore. Ma io non so se alternative in questa Juve ci siano, perché comunque lo vediamo anche nei cambi. La cosa bella è Zegrova, che è veramente un gioiellino ritrovato, prezioso da tenere per ci stretto. A livello offensivo lì davanti, ed è un peccato con questa carrellata di esterni che abbiamo. Tra l'altro Dale Begovic ogni volta che gioca dispensa tecnica e magia ed eleganza,
1: ha fatto l'assist per il gol, tra l'altro.
3: Esattamente,
1: cioè, anche loro crossano, Samuel, loro crossano con Cesao, non crossa mai con Cesao, non crossa mai.
3: Tra l'altro, guarda quando gli fa l'assist a Begovic, proprio come mette il piede,
1: certo,
3: no? Come gliela
1: l'ha messa
3: come,
1: lì,
3: come
1: certo,
3: accarezza la palla, proprio gli dice dai, vai a fare gol, dai, così, no?
1: Ma anche all'altra palla è stato lui, quella che ha colpito la traversa, se non sbaglio, anche lì vale Begovic, credo che abbia crossato.
3: Esattamente, cioè io, infatti, è il rammarico più grande, perché con degli esterni così, anche con Zegrova, no? Ma una punta, ma io non voglio scomodare paragoni pesanti, anche un attaccante decente,
1: normale,
3: che non sia per forza un fenomeno,
1: ma, certo,
3: ma sai quanti gol ti fa, sai quanti attaccanti vorrebbero avere ai loro lati Zegrova, anche lo stesso con Cesao, piuttosto che Alej Begovic, ma sai quanti, cioè ragazzi, qua abbiamo un potenziale di assistenza, non so che come dire, da 30 gol per un bomber, cioè ragazzi, un attaccante degno di questo nome di ruolo con due ali così,
1: bravo, esatto.
3: E quindi è un peccato doppio.
0: Va bene, Samuel, buon lavoro. Magari se capti qualcosa in sala stampa,
1: una domanda
0: facci
1: al volo,
0: sapere.
1: Ale,
0: sì, vai.
1: Se si è accorto della provocazione di Pisacane, perché quella scintilla finale tra allenatori.
3: Ma infatti adesso vediamo, corro giù in sala stampa, anche prevedo tempi di attesa lunghi, visto il finale, prevedo tempi di attesa lunghi, però tanto noi siamo lì.
0: Intanto sta parlando Colomani, grazie Samuel. Allora, tanto abbiamo un lunghissimo post partita, Claudia, occhio a tutte le dichiarazioni, se vuoi intanto leggere qualche messaggio, poi andiamo da Marco Sanfelice, poi abbiamo Mirko Nicolino, tanto qui rivedo l'errore, in effetti, vabbè, Walter Maria è ridicolo. Però Colomani da
1: lì, guarda che lì devi metterla dentro, Ale, l'ha presa pure male, guarda, l'ha presa male, l'ha presa qua, non l'ha presa di piatto, l'ha presa...
0: Da lì Colomani deve fare gol,
1: segnare
0: senza se e senza cioè, ma.
2: Però Voltemade poteva tranquillamente
0: Voltemade lì o la schiacci o quantomeno non gliela metti centrale.
1: Era pure un po' disturbato, perché sì, doveva fare meglio anche lui, per carità, ci mancherebbe.
0: Dai, leggi qualcosa, Claudia, vai un pochino così a occhio, perché siamo a oltre 1300 messaggi.
1: Guarda questo, ma questa la devi mettere dentro,
0: certo,
1: Ale.
0: Ma certo la devi mettere dentro. Ma la Juve, stavo guardando, ha tirato 24 volte. Stavo controllando tutti i dati. 24 volte, di cui la maggior parte dei tiri sono arrivati ovviamente nel secondo tempo. Cioè, questa è una partita che tu non puoi non vincere. Dal 60esimo in poi tu non la puoi non vincere, questa partita. E invece sei riuscito a non vincerla, con dei numeri pazzeschi, e si conferma il Cagliari che concede tanto ma non riesce mai a segnare.
2: Madri al posto di Voltemade, quel pallone lo spaccava dentro la porta. Pensavo fosse in ritardo, ma guardate come si trovava in perfetta posizione per schiacciare. Marco da Borgo Filadelfia.
0: Giustissimo, Marco, giustissimo.
2: Ciao ragazzi, non credo che Spalletti cambierà molto il modo di giocare, dobbiamo avere molta molta pazienza. Tullio da Roma.
0: 22 tiri, di cui 10 nello specchio della porta, e nel primo tempo ne abbiamo fatti soltanto uno, expected goal 1.94, dai tiri in porta expected goal 2.55, quasi 3, cioè, e questi sono quelli di Colomani e Voltemade, cioè, vostro onore, ho concluso, vai Claudio.
2: Buonasera ragazzi, Andrea da Torino, sono imbestialito, abbiamo visto uno scempio.
0: Sì, sì.
2: Come ti avevo detto in settimanale, questa era una partita fondamentale, dato il big match tra Como e Roma. Ma come sempre, noi, quando è ora di fare lo step decisivo, inciampiamo su noi stessi. Sì, non sì. Ci siamo mentalmente. Non voglio pensare al fatto di dover rimpiangere Vlahovic per il Colomani che stiamo vedendo. Voltemade, poveraccio, non può fare questo sport con questo fisico. Cercano la Libertas per caso?
0: No, la Libertas non c'è bisogno di Voltemade. Ragazzi, io non proferisco parola su Vlahovic perché ora sarebbe troppo facile. Quindi sto zitto.
1: L'abbiamo sempre detto.
0: Quindi sto zitto. Ma io sto. Quindi
1: abbiamo detto
0: io sto
1: prima.
0: Zitto, perché a me non mi interessa andare a prendere le rivincite. A me mi interessa la Juventus. Quindi Vlahovic ha fatto la sua scelta. Arrivederci. Ma
1: che poi ok, non rinnovi con Vlahovic, ma prendimi un simile Vlahovic, prendimi un centravanti, prendimi un numero 9, prendimi uno normale che segni.
0: Io su questo taccio. Altri due testuali, tre vocali e poi andiamo a Marco Sanfelice.
2: Zegrova, visto che non giocherà in Europa League, deve giocare più in campionato, vista l'ottima condizione che ha.
0: Luciano, è questa.
1: Abbiamo
0: Luciano,
1: questa
0: l'ha letta male, ora non ti arrabbiare. L'ha letta male, l'ha letta male, perché oltretutto è fuori dall'Europa League.
1: Esatto.
0: Quantomeno, cioè, a me l'idea di dover correggere per partiamo con quelli che sono più in forma.
1: Esatto, al limite poi
0: al limite
1: togli
0: lo
1: lui e poi fa entrare con Cesao.
0: Vai.
2: Ma chi ha deciso che Zegrova deve essere fuori dall'Europa League? A gennaio può rientrare Valerio da Pisa?
0: Sì,
1: a gennaio,
0: sì, a può gennaio rientrare,
1: rifai la lista.
0: Rifai la lista, può. Io ti dico una cosa, Quintiliano, poi dopo non so cosa succederà. Secondo me la Juve gennaio è lontanissimo, ma un'occhiata col binocolo, se c'è una sorta di attaccante.
1: No, senza binocolo, la devi prendere. Lo devi prendere. Lo devi prendere.
0: Due vocali, Fede.
4: Abbiamo buttato via una partita. Cambiaso, sinceramente, ragazzi miei,
0: non può giocare più a pallone.
4: Non lo so.
1: Almeno con la Juve. Cioè.
4: Però abbiamo buttato via una partita.
0: Sono d'accordo.
4: Punto. E basta. Quindi questo ci vuole un centravanti. Quest'altrano ci vuole un centravanti.
0: Quest'altrano.
1: A gennaio.
4: Ciao Marco. Dai.
0: Ciao Marco.
1: Marco,
0: il punto è che
1: gennaio,
0: siamo all'11 ottobre.
1: Altrimenti in Champions League non ci vai.
0: Credo anch'io.
1: Ma non si può prendere Icardi.
0: Io più la rivedo.
1: Nel caso, si
0: Icardi,
1: potrebbe prendere
0: Icardi,
1: no,
0: secondo me è un sì che lo può prendere, ma secondo me è un problema di testa e di equilibrio nello spogliatoio. E poi questo ti prende un sacco di soldi che la Juve oggi forse non gli dà. Prego.
5: Luigi da Udine. Partita. Non dico cosa penso della partita, perché siamo partiti veramente mosci.
0: Dai,
5: il signor Spalletti ha messo dentro il signor Conceição, che o si dà una regolata o è meglio che stia in panchina, perché deve partire, non può giocare così. Sono contento per Colomuani che ha segnato, però ragazzi, con sto Cagliari qua dovevamo passargli sopra 3-4 volte, ma siamo proprio diventati una squadretta di periferia.
0: Caro
5: poi
0: Luigi,
5: basta con queste magliette che fanno ridere i polli, fanno ridere i polli. Io mi vergognerei a giocare con una maglia così.
0: Luigi, a me
5: va
0: piace
5: bene?
0: La maglia,
5: basta magliette
0: la
5: stupide.
0: Luigi, a me la maglietta piace, questa è questione di gusti.
1: Claudio può portarla.
0: Claudio può portarla. Luigi, d'accordo, a me la maglietta piace. Ricordiamoci che in rosa la Juve nasce rosa, non dimentichiamo mai questa cosa. Prego.
6: Alessio da Bassano del Grappa.
0: Ciao,
6: buonasera a tutti. Vabbè, ma rispettiamo la tradizione, no? A ottobre campionato già finito. Questa è una squadra che non è in grado, nella maniera più assoluta, di poter competere, almeno per lottare.
0: No,
6: almeno per lottare. E... arrivederci al prossimo anno.
0: Speriamo di no. Tanto domenica sera ci abbiamo a Lazio da capolista. E io li voglio strizzare tutti, però così diventa difficile. Guarda, vediamo subito a Marco due riflessioni veloci, poi dimmi cosa ha detto Colomini se ce l'hai. Tra i tanti messaggi, sì, volendo noi Voltemade a gennaio lo possiamo restituire, quello sì. E poi un altro amico che diceva che Nico deve giocare dentro l'area di rigore, con lui al posto di Voltemade, alla fine questa partita si vinceva. È possibile. Però?
2: Ce l'ho.
0: Ah, di cosa ha detto Colomani? No, sono curioso perché.
2: Sono un po' nervoso per come è andata questa partita. Le occasioni le abbiamo avute, dovevamo tornare a casa con 3 punti.
0: Forse un pochino di autocritica si dovrebbe fare anche lui. Poi
2: la Juve del secondo tempo ti aiuta. Nell'intervallo il mister ci ha detto di aumentare i cross con l'ingresso di Woltemade. Per me è stato più facile, abbiamo creato tanto. Con l'entrata di Woltemade ti sei mosso meglio, la Juve è diventata più pericolosa. Con lui in campo gli avversari hanno una preoccupazione in più e io ho più libertà.
1: Sì, non sono d'accordo. Per me si è trovato meglio perché ha ricevuto 4 cross da Zegrova, 4 cross da Ale Begovic.
0: Ora capisco tutto, ma dire che gli avversari si preoccupano con Woltemade, Colu, io ti voglio bene, ma un bravo Quintiliano, non sono d'accordo per niente. No, vai, Claudio.
2: Come ti senti mentalmente in questo momento? Non è facile per un attaccante quando non arriva il gol, ma ho sempre sentito la fiducia di tutti, lavorare e andare avanti.
0: Sì, intanto devo dire, molti amici, Luigi, noi l'abbiamo detto, il rosa è la maglia della Juventus storica, quindi almeno le basi cerchiamo di averle. Quindi poi ti può piacere, ma definire stupida la maglia rosa, ti ricordo che è la prima maglia della Juve è rosa, infatti sono un po' incavolati gli amici, io sono d'accordo perché per me la maglia rosa è tanta roba. Allora, Marco.
7: Presente.
0: Ciao Marco.
1: Marco.
7: Presente. Ciao a voi, presente come il 5 di ottobre, cioè la scorso lunedì. Vedete che io qui, almeno io c'ero.
0: Io c'ero.
7: Le cose con l'identità bianconera, ovviamente, dovrebbe venire fuori anche Radio Bianconera. Ok?
0: Va bene.
7: Detto questo, io ho un grosso problema con le pagelle stasera, aiutatemi voi perché non so se dare la sufficienza a Colomoni.
0: Io non gliela darei. Colomoni
7: è quello che ha segnato, per cui dovrei dargliela. Però siccome lui ha la responsabilità di 2 punti in classifica, non so cosa fare, Alessandro.
0: Ti dico la mia. Allora, se vuoi ti do una mano, anzi ti diamo una mano tutti e tre. Il mio voto a Colomoni questa sera è 5,5. 5,5 perché ha segnato, se no era 4. Quindi per me resta 5,5. Quintiliano?
1: Io 5,5 perché doveva fare altri 2 gol, anzi ne ha fatto uno e difficilmente può dargli 5, però per me non è un centravanti, deve metterli dentro, Marco, o no, quegli altri due, quelle altre due occasioni, e quindi basta. Io adesso non è che perché ha segnato quello che abbiamo detto di Alessandro lo rinneghiamo, io la penso allo stesso modo, non è un numero 9 e poteva e doveva fare almeno un altro di quelle due occasioni, una doveva metterla dentro, punto. Claudia, perché anche la traversa l'ha colpita male, lì devi metterla dentro, Marco, con un piattone vero.
7: È arrivato con lo stinco.
1: Bravo, esatto, bravissimo.
7: Senti, è arrivato con lo stinco.
0: E tanto sta per parlare Spalletti, vedremo, quindi 5,5, Claudia?
2: 5,5.
0: Quindi ti abbiamo aiutato, dai.
7: Va bene, 5,5 garantito, insomma, come si dice una volta, si diceva fissato bollato.
0: Bravo, fissato, quindi 5,5.
7: 5,5. E fa male, perché questa è una partita che si doveva vincere, perché comunque si era messo in una maniera tale per cui dopo il pareggio è esistita una sola squadra in campo. E queste partite vanno chiuse con la vittoria, punto, finito. Noi saremmo in questo momento soli al quarto posto, avremmo recuperato 2 punti sulla Roma e sul Como, e invece siamo lì a guardare ancora dietro il Milan, che è una squadraccia. Ma questa è la realtà delle cose. E poi io ho sentito tante cose dette, tutto bene, tutti gli amici che hanno chiamato, tutto quello. Io vorrei sottolineare solo una cosa: la Juve pratica un calcio di una lentezza sovrumana, cioè è una roba, fa una fatica terribile per raccogliere la miseria di una rete, ed è anche andata bene. E questo è il discorso. E allora a questo punto qui bisogna capire che cosa fare, per esempio, con Douglas Luiz. Per carità, Douglas Luiz questa sera prende la sufficienza, ha smaltito un po' il gioco, ha aperto alcune però in realtà fantasia niente. E nello stesso tempo, quello che io suggerisco mestamente all'allenatore, magari se qualcuno accenna qualche inserimento, per esempio al limite dell'area, qualcosa di questo genere, io non ne ho visti. E quindi il un calcio praticato da Juventus è allargare sulle ali. Tra l'altro ne abbiamo una sola, perché a sinistra praticamente nel primo tempo l'ala sinistra era Celik.
0: Abbiamo visto
7: che è bastato solo avere due esterni un po' forti, tutto sommato il gioco soprattutto al centro. Tra l'altro Sarr per me questa sera ha fatto di nuovo vedere che ci può benissimo stare in questa Juve, intendiamoci. Poi nella Juve di tutti i tempi non c'è nessuno di questi 11, 12, 13 che ci giocherebbe, ma questo è un altro discorso. Sta comunque di fatto che anche questo ha giocato, cioè si è visto qualche cosa di più. Alej Begovic deve giocare titolare, non c'è niente altro da fare. È l'unico che sa mettere dei palloni in mezzo incredibili, cioè ha messo due palloni alla Pjanic. Vi ricordate Pjanic?
0: Sì, è vero.
7: Cioè, così proprio dal basso all'alto a cadere a foglia morta, esattamente sulla testa di uno che la mette dentro. Questo per dire, no? Noi abbiamo la zavorra e pazienza a Reggio Emilia. Brancalini ha cercato di vincere una partita, l'abbiamo persa. Stasera l'abbiamo solo pareggiata, speriamo che la prossima trasferta riusciamo anche a vincerla, ma è troppo poco. Noi dobbiamo puntare in alto se vogliamo raggiungere certi obiettivi, non ci dobbiamo accontentare.
0: Marco, ti chiedo anche una cosa, nel frattempo poi sentiremo Spalletti. Ci vedi delle responsabilità e delle scelte sbagliate anche dell'allenatore stasera?
7: Beh, se io ti dico che Alej Begovic deve giocare a titolare, questa è già una, insomma. Secondo me
8: anche Zegrova, Marco, perché secondo tanto me, giovedì Zegrova già non è disponibile perché è fuori dalla lista. Fallo giocare in forma.
7: Sì, no, però Quintiliano, sono d'accordo con te, ma la continuità di Zegrova è discutibile rispetto a quella di Alej Begovic.
8: Ma questa volta avevi l'occasione, Marco. Poi c'è una differenza. No, loro due hanno cambiato la partita. C'è una differenza perché Alej Begovic rimane un po' più esterno e Zegrova si accentra un po' di più, ma sono gli unici che crossano bene. Perché no, con diciamo Cesao Zegrova non crossa.
7: Zegrova,
8: però ci ha provato anche Zegrova,
7: che va alla conclusione,
8: certo, ma ha fatto anche bene. D'accordo. Secondo me
7: il problema, Quintiliano, cioè se vogliamo andare a spaccare il capello in quattro, è che le ultime due volte che Zegrova ha cercato di andare via gli hanno tolto la palla e gli ha messo la palla in fallo laterale.
8: Sto
7: spaccando il capello in quattro, nel senso che Zegrova prima o poi, a forza di studiarlo, poi dopo lo annulli. E Alej Begovic, secondo me, è più decisivo ancora, perché è un giocatore che viene in mezzo, che va sulla fascia, si ferma, fa la finta, no, mette la palla in mezzo.
8: A me piace tantissimo, sei chiaro, quel ragazzo.
7: Zegrova, se andiamo a vedere, Quintiliano, sono d'accordo con te, ma se proprio vogliamo, ripeto, spaccare sempre il famoso e famigerato capello in quattro, Zegrova fa un tipo di gioco, bello finché vogliamo, ma ripetitivo se vogliamo sotto certi aspetti. Da Alej Begovic tu non sai in quel momento quale gioco farà. Questa è la sua pericolosità.
0: Intanto quindi, ne parleremo tra un attimo, ma i tifosi insomma non sono molto soddisfatti delle parole di Spalletti.
8: È adeguata, ti dico, bravo Ale, mi ha dato un assist. Sandro Corapi, che tu lo sai, lo stima, peraltro. Mi ha detto: guarda Quintiliano, mi dispiace, ma con la Juventus questo modo di comunicare non c'entra nulla. Non so
0: fondamentalmente sta dicendo che, vabbè, al di là della grande partita della Juve, ha detto: io devo finire bene la carriera, questo conta più del risultato, insomma. Poi le senti, c'è già qualcosa, Claudia?
8: Se è così,
0: noi
8: ci vediamo bene, però se ha detto questo,
0: se è così, si sta scavando la fossa.
8: Vediamo se non hanno estrapolato un contesto.
0: Vai, Marco.
7: Perdonatemi, io in questo momento non ho cuffie e quindi non so cosa sta dicendo. Sta detto una cosa di questo genere, una società seria domani mattina lo convoca e gli dice: quella lì è la porta, è chiuso qua.
0: Sì, bisogna capire il contesto, esatto, perché se ci mandano degli stralci, ora capiremo il contesto e vedremo. Senti Marco, un'altra cosa, poi andiamo con le tue pagelle. Insomma, stasera doveva svoltare la Juventus e non ha svoltato. E quindi adesso prospettive, scenari, orizzonti?
7: Ma sai, bisogna vivere alla giornata, partita per partita. Purtroppo è così. Cioè dobbiamo pensare, o vogliamo raggiungere certi obiettivi, però per raggiungere certi obiettivi partite come quelle di questa sera li porti a casa con 3 punti. E non ci sono santi, non c'è niente da fare, è così. E questa era una partita che ormai era virata a tuo favore, l'inerzia era completamente dalla tua parte.
0: Poi se gli attaccanti non segnano, torniamo lì.
7: E poi se gli attaccanti non segnano, c'hai ragione. Quindi a questo punto vediamo una partita per volta, vediamo col Celta come andrà. Poi dopo con la Lazio probabilmente non avremo Spalletti in panchina, non lo so per quale motivo si sono un po' attaccati lì.
0: Ma allora due. C'è ovviamente però... della ruggine tra i due. Noi abbiamo visto a un certo punto fondamentalmente Pisacane, che non è un simpatico ed è un provocatore, va detto come Mina, perché lo è sempre stato anche in campo, gli ha messo la mano sul braccio e lui gli ha detto no, te la mano sul braccio non me la metti, insomma sai quelle cose quando c'è comunque acrimonia e nervosismo, per cui...
7: Ma a dire il vero già l'abbraccio di Prammatica prima dell'inizio della partita era stata abbastanza fredda.
0: Sì, è vero.
7: No? Ecco. Quindi evidentemente c'era sì probabilmente della ruggine come dici tu, insomma, ma sta comunque di fatto che vabbè, quello che sarà, l'importante è che alleni, che io dico che questa è una squadra che va, non lo so, messa in condizione di andare molto più veloce di quello che è.
0: Concordo.
7: Che è andato.
0: Concordo.
7: Perché questa è una squadra che se ha un po' di velocità, io ho l'impressione che anche Colomboni ne possa guadagnare, anche Voltevade ne possa guadagnare. Cioè è una squadra che ha un buon centrocampo in questo momento, cioè non ha un centrocampo come dire fragile, ma è un centrocampo abbastanza sterile. E poi sai cosa posso dire? Che adesso onestamente, se Zegrova c'è un tempo, perché poi bisogna vedere se Zegrova ha due tempi, ne ha uno solo, va bene, perché non pensare di mettere Voltevade in mezzo e far giocare Colomboni sulla destra? Cioè farlo non togliere da quel problema che ha. Perché
8: cioè tu Zegrova proprio non ti piace, Marco, mi pare di capire, no Zegrova? Perché
7: no. Allora, Quintiliano, preciso che dal punto di vista strettamente tecnico ha due spanne di tecnica superiore.
8: Ma, anche rispetto a ma è concreto, compagni. Anche concreto, non è che cioè non è fine
7: concreto,
8: a se stesso.
7: Sì, no, certo, infatti è quello che tra l'altro ha dato anche una, ma io gli do 6,5 stasera, cioè non è che non gli do poco, perché tolto il 7 di Vicario, che poi le parate, c'era fuorigioco eccetera, ragazzi, noi siamo rimasti 1-0 al di là dei fuorigiochi poi dati.
0: Sì, per Vicario,
7: ti dicono che è fuorigioco 10 minuti dopo di quando è finita l'azione, ma a parte che la Vicario ha fatto due parate fantastiche.
0: È vero, guarda Joseph, vengo subito da te, Marco, con le pagelle. Io su questo ho le tue stesse perplessità, perché lo ricordo anch'io quando Massara disse che ha preso Voltemare perché era più centravanti di Zirkzee. Io li stimo tantissimo, Carnevali e Massara, ma secondo me sull'attaccante dai, dacci le pagelle.
7: Allora, una volta per tutto, Voltemare giocava nello Stoccarda e ha giocato nel Werder Brema come trequartista. Quindi non è un centravanti, non è una punta, togliamo dalla testa di tutti quanti i nostri fratelli juventini che quello sia una punta e sia un centravanti. Non è vero. Per cui a questo punto sapete per me qual è il centravanti attuale, perché poi vedremo a gennaio se qualcuno verrà preso. Per me il centravanti attuale è McKennie. Allora McKennie gioca centravanti, Colomboni giocherà sulla destra, svanirà, troveremo la maniera di farla. E basta, e poi ci deve essere uno che mette la palla in mezzo, perché sennò continuiamo a giocare con questo è un equivoco tattico. Pensiamo di avere gli esterni per mettere in mezzo delle palle e non abbiamo un centravanti. Cioè voglio dire, Spalletti si deve ricordare di come giocava con il Napoli, per esempio.
2: Comunque l'ha detto.
0: L'ha detto. Cross, allora aspetta. C'era Mertens, siamo arrivati Mertens, alle dichiarazioni. Resta un attimo con noi, Marco.
8: Leggi tutto, Claudia, perché io non mi fido.
0: Leggiamo tutto, poi magari abbiamo anche l'audio per sentirlo. Quindi vai con le dichiarazioni che avrebbero fatto arrabbiare i tifosi.
2: La domanda è stata: la sensazione è che la Juventus abbia cominciato a riempire l'area da quando ha messo i due attaccanti. Lui risponde: nel primo tempo al 25esimo ho tirato McKennie a sinistra e
0: ho tirato fuori.
2: E c'era Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Voltemade. È una seconda punta e ha fatto la seconda punta.
0: Voltemade? Ok.
2: o forse Nico, non
7: forse Nico,
0: forse Nico. Vai.
2: Inoltre è il più forte dei nostri di testa. Colo
0: No, aspetta, volte Made, quindi se è più forte di testa è volte Made,
8: che però di testa che non è di testa, forte comunque,
0: vai.
2: Colo uscendo dall'area diventa più facilmente marcabile. Bisogna soltanto avere la determinazione di quelli che hanno la testa forte. Io mi gioco non il risultato di stasera, ma il Firilbene o la carriera, perché ho 70 anni ormai. Non penso al risultato della partita, che poi ti manca, ma è stata fatta una grande prestazione. Giocando così se ne vincono tante. Colo ha fatto un bel gol. Dentro quei momenti difficoltosi per noi, c'è solo da aumentare quella cosa lì. Bisogna anche che faccia i complimenti oltre che essere un po' arrabbiato, perché sono partite da vincere.
0: Vabbè, io non la trovo così scandalosa. Cioè, lui dice oltre al risultato mi gioco la carriera, quindi è una cosa in più, secondo
8: sembrava
0: me.
8: Quasi che avesse detto non gli fregasse nulla del resto, da come l'avevano messa.
7: No, scusate, secondo me io ritiro tutto quello che ho detto prima, perché a me pare di capire che qua Spalletti si mette alla faccia decisamente,
8: esatto.
7: e dice oltre alle partite, alle cose, io dopo tutta sta vita di allenatori dappertutto ci metto anche il finale della mia carriera, perché non sei poco.
0: Quindi
7: io mi state facendo fare brutta figura, quindi non ho per carità,
0: la ribaltiamo.
2: Mettendola dentro un contesto
0: infatti l'abbiamo contestualizzata, ragazzi, non vi fermate alla superficie, ma infatti non perché non mi fido, ma aspettavo di leggerla, cioè, anzi semmai ha caricato di più. Vai, intanto Lamberto, io ti prego, perché ci hai mandato 136 messaggi uno uguale all'altro, forse ti siano partiti, però sì, se magari riesci, se no ci metti in difficoltà con Lamberto da Frosinone, da Alatri, quindi ti ringrazio, però sono 136 messaggi tutti uguali. Prego Marco, vai con le pagelle.
7: Allora, Vicario 7, 6 e mezzo a Zegrova e all'Ibegovic, gli altri siamo tutti intorno al 6, 5 e mezzo a Colomani, con la vostra collaborazione, volte Made a questo punto gli devo dare 5, perché gli devo dare meno di Colomani perché non ha segnato.
0: 4,
7: va bene? Sì. No, però mi dispiace, perché volevo dare proprio il voto più brutto a Cambiaso, cioè 5. Ragazzi, sono sempre figli miei, giocano con la maglia, non con quella bella maglia che abbiamo visto stasera, per piacere. Perché poi, quando ho sentito uno di Udine che ne parlava, chiudo brevissimamente, a Udine c'è un'altra squadra che è bianconera come noi, ma al di là di tutto, è ora che la finiamo di pensare che, siccome ci sono dei contratti ben precisi, va bene, si vada a giocare fuori casa con questa maglia qui. Quando c'è il Cagliari, che è ben nota rosso-blu, intensi tutti e due di colori, si gioca col bianco-nero, punto. Dopodiché, se magari in casa abbiamo una squadra che ci assomiglia, vabbè, se vogliamo fargli un favore, giochiamo con la seconda maglia. Ma qua è ora che la finiamo, perché giustamente il rosa, per l'amor di Dio, è un nostro colore storico. Però adesso, onestamente, io non posso dare torto a quel signore che ha parlato, perché facciamo un po' di fatica tutti quanti a cercare di identificare la Juventus quando è messo in questo mondo. Poi ripeto, ci sono delle questioni di carattere commerciale,
0: quello.
7: Non dico, va bene. Ma io come tifoso, dal punto di vista estetico, qualche dubbio mi viene.
0: Grazie Marco,
8: buonanotte.
0: Buonanotte,
7: grazie a voi,
0: Marco.
7: Buonanotte, grazie, buon continuazione, saluti a Claudia.
2: Grazie, ciao Marco. Grazie.
0: Ciao. Allora, ciao. Dai, andiamo un po' di messaggi da casa, poi verso le 23:45 andremo anche da Mirko Nicolino. Vai Fede, sentiamo un po' di amici da casa, nel frattempo poi magari lo sentiremo anche Spalletti.
8: Era il riferimento a Nico di testa. Bravo di testa.
9: Fabio da Conegliano, ciao, buonasera, intanto complimenti, grazie, ci tenete sempre compagnia.
0: Grazie.
9: Io però con i commenti ci andrei un po' più cauto, cioè, nel senso che abbiamo pareggiato a Cagliari, col Cagliari, rischiandola di vincere. È chiaro che magari gli attaccanti potevano fare di più, però bisogna dare tempo, perché sennò con questi commenti che diciamo sempre che non andiamo più alla Champions League, che le cose non vanno bene, si crea quell'isterismo che ha portato gli ultimi 4 anni a cambiare sempre sempre giocatori, cambiare allenatore, cioè bisogna, ci vuole tempo.
0: No, lo capisco. Tanto...
9: secondo me è un buon pareggio a Cagliari e si poteva fare di più, ma in questo momento secondo me...
0: Ma servono anche messaggi come questi. Intanto grazie a te Lamberto, mi sento gli erano partiti quei messaggi, grazie, buonanotte a te l'amico Lamberto Dalatri. Guarda, il tuo messaggio non è sbagliato concettualmente, però ritorno su un aspetto, la Juve purtroppo non ha tempo. E non ha tempo Spalletti e non ha tempo la squadra, quindi mi fanno piacere anche questi messaggi, dopodiché io vado a Cagliari e voglio vincere la partita.
1: E non sono d'accordo infatti quando dice un buon pareggio, non esiste, la Juventus
0: secondo me no.
1: non deve essere più un buon pareggio con le squadre piccole, altrimenti il salto di qualità non lo fai.
0: Esatto, vai, altri, facciamo così, tre vocali, poi seleziono un po' di testuali. Claudia, Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo lo
1: sta parlando anche
0: il simpaticone. Hai sonno, Quintiliano? No. Si sta addormentando, Quintiliano.
1: No, addormentando mai. No.
0: Vai.
10: Che sia stata una brutta partita non sono assolutamente d'accordo con voi, perché la Juve l'ha condotta dal primo al 94esimo. È stata una partita giocata una metà campo sola. Poi che siamo inconsistenti davanti, quello sicuro, ovvio, bisogna fare i gol. Poi quella traversa, un centimetro più basso, fai gol. Il calcio è fatto anche di episodi, però è stata una brutta, che la Juve non abbia allora, giocato, l'ha giocato.
0: Questa è una bella riflessione.
10: Con grinta, con le sue, i suoi difetti, però...
0: questa, ragazzi, all'amico, a questo amico, non ricordo me, è una bella riflessione, perché è vero, il problema è che la partita però, che voleva il Cagliari, cioè noi abbiamo fatto la partita che siamo andati nella loro comfort zone, dopodiché l'amico dice una cosa corretta, parte il primo tempo, soprattutto il secondo, dal 60esimo in poi,
1: ecco, dal 60esimo in poi, non prima,
0: ma anche
1: però,
0: nel primo tempo, quindi noi siamo caduti nella loro trappola,
1: però non si sta, hai letto tu 0,
0: no no, infatti ci siamo adeguati alla partita che loro volevano. Capito?
1: E quindi non è stata una bella partita, se non dall'ingresso dei due, alla Begovic a sinistra e Zegrova a destra. Prima no,
0: assolutamente.
1: Prima no, ragazzi, dai.
0: Assolutamente. Vai.
11: Salve, sono Domenico di Avellino. Vorrei dire Domenico, al signor Quintiliano,
0: sì,
11: che la Juve stasera non è che abbia proprio fatto male, male, male. Che però senza centravanti non andiamo a nessuna parte.
1: Ho detto qualcosa di diverso.
11: Non abbiamo centravanti. Grazie mille.
0: No, grazie.
1: No, no, Domenico, grazie a te. Io ho detto solo che dal 60esimo in poi sì, e senza centravanti non si va da nessuna parte. Ma pensiamo allo stesso modo,
0: purtroppo senza centravanti, ragazzi. Vabbè, dai, altro vocale.
12: Buonasera, ragazzi, Antonio da Guidonia.
0: Ciao caro.
12: Stasera sono veramente arrabbiatissimo. Una partita del genere, io non sono d'accordo il fatto che non abbiamo giocato, cioè abbiamo giocato, a tratti è vero che siamo stati un po' macchinosi, ma abbiamo giocato, e come al solito il primo affondo, perché è un'altra cosa che non si dice, Bremer secondo me è a fine ciclo con noi, come lo stesso Cambiaso, gente che deve andare via,
1: Cambiaso è proprio disconnesso,
12: e poi abbiamo attaccanti che non segnano, lo stesso Guardemate sembra che sia sotto effetto di fentanyl, una roba veramente inguardabile, probabilmente se vado a giocare io a 40 anni con la pancia probabilmente non faccio sta figura indegna.
0: No, fentanyl, che peraltro è qualcosa di molto serio, ma ho capito il ragionamento che faceva. Guarda, ora poi chiaramente mi pentirò di quello che dico, ma mi sembra che tutti i messaggi che stanno arrivando sono analisi molto lucide, e mi piace perché c'è chi è incavolato per il pareggio, chi invece vede l'aspetto, diciamo, bicchiere, cioè ci stiamo confrontando col bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto, e questo è molto bello, molto interessante, sì, da sì, parte sì, di analisi che vengono fatte.
1: Però
0: io lo vedo mezzo vuoto,
1: se ci accontentiamo,
0: sinceramente.
1: Alessandro,
0: no, io non accontento,
1: che ci stiamo abituando a una mediocrità,
0: io non mi accontento, non mi accontento. Poi sai, la riflessione che fanno in tanti, tipo l'amico dell'ultimo messaggio, è che se tu avessi avuto, e ritorniamo sempre lì, un attaccante normale che si poteva portare
1: allora
0: a casa,
1: sì,
0: perché alla fine la Juve era riuscita, no, a mettersi in grado di, guarda, è la stessa partita dell'anno scorso comunque, Quintiliano,
1: sì sì sì però l'anno scorso Alessandro avevi creato di più già dall'inizio, invece il primo tempo non hai creato quasi nulla, quasi nulla.
0: Luca, prendo io, poi vai te Claudia, ci chiede cosa faresti al posto di Carnevale in vedere un attacco così sterile. Io Luca
1: prenderei
0: un attaccante e ridarei indietro Voltemade. Se proprio vuoi la mia fino in fondo, io Voltemade vado indietro, e poi l'anno prossimo se qualcuno me lo prende io rivendo pure con Umani. Questa è la mia idea. però da qui a gennaio faccio una carezza a volte male, lo rimando indietro e cerco un attaccante a gennaio. Poi sai, trovare l'attaccante a gennaio è difficile, sì. Però io questo farei. Leggi qualcosa, vai Claudia, poi riandiamo con qualche altro vocale, tanto siamo insieme fino a mezzanotte e mezzo. Facciamo così, 4-5 testuali, poi lo sentiamo anche Spalletti.
2: Ma di Papesar non ne parliamo, per me buona partita e buona gestione della palla, Pier Dalghero.
0: Pier, hai ragione, ha fatto una buonissima partita, stiamo proprio andando a controllare i numeri, si è preso bene il centrocampo secondo me Quintiliano, è un giocatore che ci può dare una mano interessante, sì. Sotto tutti i punti di vista, c'ha anche il coraggio di andare al tiro, sì, esatto. Quindi a me
1: fa
0: piace.
1: Fa più cose bene peraltro, quindi sì. Va bene.
2: Gianluca da Perugia, non dimentichiamoci che manca Locatelli, il Diz e Turam. Spalletti sta facendo il possibile, credo che con un vero centravanti staremo a posto.
0: Sì, gli alibi però degli assenti io faccio un po' fatica a darli, eh. Però hai ragione sul fatto che se avessi un vero centravanti noi saremmo più o meno a posto. Sugli alibi degli assenti.
1: No, allora, perché alcune partite le vinci, le devi vincere a prescindere.
0: Sarra ha toccato 150 palloni. Vedi? Lo 150 vedi? Palloni, tocchi falliti 2, dribbling 1. Su 150 palloni ne ha persi 8. Ha dato movimenti a 67 passaggi, ha dato 7 verticalizzazioni. Ok, quindi ha fatto una partita pazzesca. Ragazzi. 150 palloni. Credo che nemmeno il Pjanic dei tempi
1: stavo dicendo, da quando facciamo colpo di tacco non ti ho non mai sentito mai... Esatto. Dire 150 palloni.
0: 150 palloni e sto guardando la mappa dei passaggi, ragazzi, è stato clamoroso. Oltretutto 150 palloni, 133 passaggi riusciti su 137 tentati. Nella metà campo avversaria, ed è questo il dato ragazzi, ha tentato 112 passaggi di cui 109 riusciti nella metà campo avversaria. È stato clamoroso la partita di Sarra, veramente un polpo, coi tentacoli ovunque. Prego.
2: David Penda, Colomani e Voltemade, è più probabile che siamo i più sfortunati e becchiamo 4 attaccanti scarsi o c'è un problema anche nella Juve? Non è possibile che ogni attaccante che viene da noi va in crisi. Salvatore da Rocca Rainola.
0: È che non si prendono gli attaccanti giusti, Salvatore, semplicemente.
1: Dice che scambia me o te questo amico chiamando Marangio.
0: Secondo me non si prendono gli attaccanti giusti e quando ce li hai, pur non essendo fenomeni, ma... di tutti quelli che hai citato ce ne dimentichiamo di uno che non è un fenomeno ma che rispetto a questi era un fenomeno semplice rispetto sì. A questi rispetto a questi, quello che poteva essere un fenomeno non l'abbiamo preso e ci teniamo questi qui. È un'analisi molto cinica la mia, me ne rendo conto, però onestamente caro Salvatore su questi ti dico che ci può essere una sopravvalutazione. Su Voltemade non so come hanno fatto a prenderlo, avendo la possibilità di andare su Zigze, che per l'amor di Dio non sfondava le reti,
1: non mi faceva impazzire,
0: ma almeno
1: però,
0: era meno goffo
1: almeno
0: rispetto
1: tecnicamente,
0: a
1: sì.
0: Prego Claudia.
2: Ragazzi, è questo che preoccupa, perché è la stessa partita dello scorso anno, cioè in memoria della partita dello scorso anno Spalletti non ha avuto in mente di creare qualcosa di diverso?
0: Penso di sì, dopodiché poi sai ragazzi, un conto è preparare la lavagna, un conto è prepararla in campo, però hai ragione, la partita uguale all'anno scorso, con la differenza che almeno l'abbiamo pareggiata, l'anno scorso non l'abbiamo persa.
2: Ragazzi, buonasera Angelo, io penso che il problema del gol in Europa League sarà diverso e il nostro vero obiettivo sarà vincere la Coppa, perché in Europa non si trovano le difese con il pullman messo sulla riga di porta, cosa ne pensate?
0: Questa è una domanda che ci può portare molto lontano. Allora,
1: cioè,
0: io credo che ci sia una base di verità, nel senso che non trovi la difesa ossessiva come troviamo noi in Italia, vero? Però ragazzi, noi nonostante la difesa ossessiva abbiamo tirato 22 volte,
1: sì, esatto.
0: Di cui 10 a specchio della porta, capisci? Quindi... corretto anche il tuo messaggio, corretta la tua riflessione, però facciamoci una domanda. Cioè, noi abbiamo tirato 22 volte expected goal 2 e non segni. Perciò ci sto a questo, anche per me l'obiettivo diventa l'Europa League.
1: Ma non te la regala nessuno, Alessandro, perché a un certo punto comincia a diventare più complicato, ovviamente delle gare iniziali. Se fosse una Juventus normale, sì.
0: Sì, sì.
8: perché poi ti ritrovi, secondo me la Juve a un certo punto, Alessandro, si ritrova a ridosso forse del quarto, cioè non sicura delle prime quattro e in Coppa, credo. Poi a un certo punto devi capire, non
0: devi fare
8: una
0: scelta,
8: non devi scegliere, ma quasi.
0: Allora, Quintiliano, sempre parlando all'11 ottobre, io credo che i giochi, quando la Juve dovrà arrivare, ok,
8: sì, eventualmente vabbè, a Francesca,
0: saranno già fatti. Se tu tieni questo ritmo in campionato, quanto posto lo perdi? Questo è un ritmo. Ora non ho sott'occhio i numeri di Tudor, di Motta, di Tudor e Motta, ma secondo me siamo lì, Secondo me siamo lì. Allora, facciamo una cosa: due vocali e poi sentiamo Spalletti.
13: No, vabbè, io l'ho vista tutte, ragazzi. Cioè, Colomani è uno scarparo, perché il cross di Alebegovic era perfetto, ha fatto gol solo per quello. Ha avuto due occasioni colossali per fare gol e l'ha messa in bocca al portiere, una e una sulla traversa. Questi non sono giocatori da Juve. Mi dispiace, ripeto il messaggio, mi rifinito tempo: zero carattere, zero grinta, zero capacità tecnica e voglia di giocare a calcio. Non sono giocatori che possono indossare la maglia della Juve. Fanno letteralmente schifo. Domani mattina si svegliassero alle 5 con la tuta da meccanico, con la tuta da operaio, andassero in cantiere, in fabbrica metalmeccanica, andassero anche, non voglio dirlo perché
0: saremo
13: in televisione, ma ci andassero tutti quanti, compreso allenatori. Perché oggi hanno tutti questa partita sulla coscienza. Siamo col Cagliari che ci rimane anti in classifica e siamo ottavi in classifica. Si devono vergognare.
0: Allora, è molto duro questo messaggio, però è il classico messaggio della rabbia di un amico,
8: sfogo.
0: Che io capisco, comprendo. Sentiamo un altro.
14: Ciao Santarelli, sono Diego da Bologna.
0: Ciao, ciao Diego.
14: Ciao. Sono del parere che la squadra ha reagito con i cambi, però non, se sei anni che noi non troviamo l'attaccante, il problema è strutturale a livello a centrocampo, che non abbiamo dei centrocampisti che sappiano dare un qualcosa in aiuto agli attaccanti, perché quante volte le nostre mezzali interne si spingono dentro l'area e cercano il gol,
0: Diego,
14: perché non sono capaci, probabilmente.
0: Hai ragione, Diego. Guarda che ottimo messaggio quello di Diego. Hai ragione. Io, infatti, quando dico che poi il materiale, per l'amor di Dio, è questo, ma che Spalletti qualcosa si deve inventare.
8: Per forza.
0: Per forza. Allora, vedi che non ti arrivano i gol e non arriveranno dei centravanti. Cioè, togliamoci la testa. Allora devi magari provare con le mezzale che si buttano dentro. Per esempio, la partita di McKennie a me stessa non è piaciuta, ma quello è un ruolo troppo ibrido per lui.
8: Te l'ho detto subito, i tre trequartisti questa sera
0: è troppo ibrido. Allora, o lo metti paradossalmente come seconda punta, che può avere un senso, o se no rimettilo un passo dietro, cioè a fare la mezzala come dice Diego da Bologna, perché poi lui ha la capacità
8: però
0: di buttarsi
8: giocare
0: dentro.
8: A tre, Alessandro.
0: Però devi giocare a tre.
8: E chi, a chi tre. Togli poi degli esterni lì davanti?
0: Non lo so, Quintiliano, lo pagano e tanto Spalletti.
8: Ah, beh, certo.
0: Sicuramente io credo che si possa giocare anche 3-2-1. Cioè, oggi, ora mi dirai, forse Zegrova si trova un pochino più in difficoltà, avremo tra poco Mirko e ne parliamo magari con lui a giocare più dentro il campo. Ma oggi, secondo me, se tu giochi alternando Zegrova e Alebegovic, Nico Zegrova, Nico Alebegovic alle spalle dell'attaccante, forse può essere un qualcosa in più.
8: Perché loro, i due trequartisti, si avvicinano alla punta e quindi alla porta.
0: Retrocedendo magari McKennie. Perché Walter Made, Colomani dal primo minuto,
8: no.
0: A me non convincono. Non convincono. Poi magari può essere la soluzione migliore quando rientrerà anche Ekator, che paradossalmente è l'unico vero attaccante che abbia.
8: Però non hai certezze di quello che possa fare Alessandro. Un ragazzo giovane, non l'abbiamo mai visto.
0: Però magari Quintiliano.
8: Sì, tu dici almeno magari se gli capita una palla la può darsi e la metta dentro.
0: Appunto. Sentiamo due testuali, poi sentiamo quella pillola di Spalletti.
15: Ale, ma tu in Carnevali gli manderesti un messaggio a Conte per tenerlo buono e pronto per dare le retine a questa squadra?
8: Ma credo che è la persona più sbagliata a cui hai fatto la domanda.
0: Però io voglio bene alla Juventus, Quintiliano. A me delle battaglie pro o contro non me ne frega niente. Io voglio bene alla Juventus e te lo sai perché sei come me. Io credo, Quintiliano, che se il passo della Juventus rimane questo... con Spalletti non arriva a fine stagione, secondo me, e spero di sbagliarmi. Ma se il passo
1: è questo, è chiaro, non ci vai, non entrai dalle prime quattro.
0: Se il passo è questo,
1: però vai successivamente, perché ti ha citato Conte, Ale, qui lì mi devi rispondere.
0: Ma è l'unico. Io oggi, se dovessi cambiare, e sai che mi tirerei fuori le budella, così tiro questa fuori di Guerra Rossi come ride. Ma è l'unico che possa andare. Cioè, chi vai a cercare? Chi?
1: Claudia, puoi scrivere un pezzo, un virgolettato, Spalletti, due punti. Conte, faccio retromarcia. È una retromarcia questa,
0: Ma non è una. Ti ripeto, torno sull'amore che ho per la Juventus. Io, tanto l'ho detto e lo ribadisco, io immagino il ritorno di Conte, lo immagino, però spero non adesso, a giugno, cioè voglio arrivare in fondo a giugno.
1: Tu dici che comunque secondo a fine stagione Spalletti va via.
0: Secondo me sì. Spalletti non è quello col quale puoi aprire un ciclo, anche perché non ormai ti dimenticare che Spalletti l'anno prossimo è da ben scadenza, quindi sì, ricominci allora,
1: fino al 2028.
0: Allora io, il mio sogno è vincere qualcosa con Spalletti quest'anno, ci si saluta a giugno e chi vivrà vedrà, però chi vivrà vedrà, lo immagino su Conte. Ora però devo anche essere più realista del re. Se il cammino della Juve è questo,
1: beh, qualcosa bisogna fare.
0: Oh, comunque
1: però
0: tu
1: sembra che oltre Conte non si vada, nel caso
0: va bene,
1: in cui andasse male.
0: Se mai prendi Luis Enrique, che secondo me è tutto, meno che adatto alla Juve. Ma insomma, se vai a vedere oggi il cammino in campionato, le ultime tre partite sono una sconfitta, una vittoria in pareggio. Perché poi noi ci siamo ci siamo risollevati dopo la vittoria col NEC, sì, e dopo la vittoria con l'Atalanta, abbiamo detto bene. Però se io vado a vedere oggi le ultime oggi tre di campionato sono sconfitta, vittoria, pareggio.
1: Oggi dovevi vincere.
0: Non va bene.
1: Non hai fatto il salto di qualità.
0: Non va bene. Poi mi recuperi anche Spalletti eventualmente a Sky. Vai, sentiamolo a DAZN Spalletti.
16: Al 25esimo del primo tempo io ho tirato McKennie a sinistra e c'è Nico Gonzalez lì dentro a fare quello che ha fatto Woltemade con Colo. Anzi, Nico Gonzalez è il calciatore più forte di testa che abbiamo. Nico Gonzalez è una seconda punta, l'ho messa a giocare dalla seconda punta. Il sistema è stato lo stesso da quando ho deciso di spostare McKennie, è avvenuta la stessa cosa, prima punta. Colo con Nico Gonzalez seconda punta, ma che possono andare ad invertirsi, perché Colo, se si lascia libero di andare come ha fatto oggi, mi è piaciuto molto, di andare a interpretare un po' di situazioni, diventa più difficilmente marcabile. Ora in questo caso qui dentro l'area di rigore c'è Nico che purtroppo la colpisce di ginocchio, gli viene a questa via di mezzo la palla che non sa poi colpirla bene. Ora è lì come seconda punta o prima punta, perché Colo è a sinistra e bisogna soltanto avere la determinazione di quelli che hanno la testa forte, di quelli che mettono in gioco, cioè da un punto di vista mio, io non mi gioco il risultato della partita stasera. Io mi gioco il finir bene una carriera, perché ormai ho 70 anni quasi e devo finir bene la mia carriera, va bene? Dice, ma puoi rifare l'allenatore? Ma siamo a quei livelli lì, per cui io voglio far bene, non penso al risultato della partita, che poi ti manca, ma è stata fatta una grande prestazione, perché questo gli va detto ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, perché se giocano sempre così io sono convinto che se ne vincono tante. Però è vero che poi come finalizzazione, per esempio, Colo ha fatto un gol dentro quel traffico e quei momenti che per noi sono difficoltosi da portare a casa, e però è stato bravo, ha anticipato, si è fatto disturbare anche troppo per lo spazio che aveva strappato, che si era creato, la può andare a colpire anche libero, perché lui fisicamente è forte, alto, è uno che sa poi mettere il punto sulle situazioni, di farle diventare determinanti, ecco. E quindi niente, c'è solo da aumentare quella cosa lì, perché poi io bisogna gli faccia anche i complimenti, oltre che essere un po' arrabbiato perché sono partite da vincere.
0: Allora, intanto ringrazio subito, ormai Fabrizio non fa più il cardiologo, ma sì, fa lo statistico. Grazie Fabrizio, grazie, perché mi ha subito mandato la media punti che avevo chiesto. Allora, Thiago Motta stagione 24-25 aveva 12 punti, esattamente 2 punti a partita. Gli stessi di Igor Tudor stagione 25-26.

0: ma ha iniziato con una media punti inferiore. Dunque, se non arriviamo ad alzare questa media punti, la Juve terminerà il girone di andata, la proiezione, vabbè, dalla vetta oltre 10 punti, ma dal quarto posto tra i 6 e i 7 punti, eh? E allora tu devi invertire la tendenza.
1: Per forza. Però volevo, Alessandro, come io e te sospettavamo, precisare quella frase sulla... Cioè lui non è che ha detto non mi frega niente di questo, ha detto sì, io non è che mi sto giocando solo, voleva dire questa partita, mi sto giocando addirittura al finale di carriera, che è una cosa diversa da quella che era stata presentata. Attenzione, eh.
0: Io comunque ci vedo anche un altro aspetto, Qui veramente vado a scavare nel... Cioè lui dice io voglio finire bene la carriera senza un esonero magari a metà stagione.
1: Sì, però secondo me Alessandro vuole anche dire non è che mi sto giocando solo questa partita, mi sto giocando pure il finale di carriera, quindi appunto, figurati se non voglio vincere.
0: Sono d'accordo, però lui ti può anche dire, ti può anche dire mica voglio chiudere la carriera con esonero, eh. C'hai qualcosa, Claudio? Semplicemente sul
1: sull'episodio.
0: Cosa ha detto il signorino?
2: Voglio partire dal finale, ecco, perché sicuramente poteva finire tutto con un abbraccio. Dispiace. Penso che Mister Spalletti ieri abbia già dato la sensazione di essere preoccupato e questo è un qualcosa che ci rende giustizia. In questo momento, soprattutto, rende giustizia ai ragazzi. Penso anche a fine primo tempo, quello che si è visto non è piacevole, però ripeto, alla fine sicuramente poteva finire tutto in un abbraccio.
0: Sì, magari se gli dicesse al suo capitano di fare il giocatore corretto, caro Pisacane. Vai.
2: Se succede che alla sesta giornata la Juve è preoccupata che non può vincere a Cagliari, questo ci fa capire che siamo sulla buona strada. Ovviamente, perché poteva finire con un abbraccio? Perché hanno meritato ampiamente il pareggio. Per il potenziale che hanno potevano sicuramente meritare anche di vincere. Fosse stato il contrario, c'era da preoccuparsi. Però questo è quello che mi sento di dire in questo momento. In riferimento ai ragazzi, noi dentro il nostro spogliatoio come staff, sappiamo che bisogna avere le antenne dritte. Se loro hanno questa sensazione, significa che sono dei ragazzi ambiziosi, che vogliono fare qualcosa di diverso dagli altri anni. Il che non vuol dire stare lassù, però fino a quando possiamo rimanerci ce la mettiamo tutta.
0: Va bene, mi è già venuta a noia. Comunque sì, lui ha detto... Chiaro, li fai alzare la testa, no? Dice questi sono preoccupati per noi e quindi bene così. Sentiamo altri due vocali, poi andiamo da Mirko. Io vi devo dire la verità, ragazzi, so che impressione fa voi a me vedere Rocchi, proprio lui, negli studi di DAZN fa l'opinionista. Ragazzi, hanno le mani,
1: hanno tolto open bar, ma qualcuna... o c'è ancora open bar? Io
0: no,
1: nemmeno...
0: qualcuno ha le mani ovunque, non c'è niente da fare,
1: ma è così.
0: Vabbè, dai, prego.
3: Ma noi dobbiamo... attesa del mercato di gennaio, io intanto metterei come centravanti di aria due mesi, perché è un centravanti, perché noi abbiamo bisogno di un centravanti. Poi a gennaio vediamo, perché ci sono dei giovani come Raimondo, come Scipendi, da prendere. Perché vi sentono la porta, vedono la porta e sono giocatori che hanno 21 anni.
0: Allora Raimondo intanto è del Frosinone e dovesse andare a prendere il Frosinone
1: di proprietà del Bologna,
0: di proprietà del Bologna, eccetera. Spendi, ragazzi, gioca in Serie B, per l'amor di Dio, me lo ricordo a Cesena, ha fatto una grandissima stagione, però no, il messaggio dell'amico ha una base, però io dico, ma è possibile che si deve adesso giocare con Durmisi, giocatore che ha delle potenzialità ma che gioca in Serie C, perché poi le categorie servono, perché noi ci abbiamo un attaccante.
1: Ecco perché ti dico che quello è stato un errore
0: enorme.
1: Allora volte male, tanto se prenderlo tanto per, a quel punto
0: non lo prendevi. Poi nell'intervista di prima, quello che ci ha detto anche Claudia, cioè lui ti dice Nico fa la seconda punta, sì, ok, sì. Quindi tu giochi di fatto con un 4-4-2 con Nico che va a fare la seconda punta in appoggio a Colomani. Questa è la mossa, cioè Nico che fa la seconda punta, facciamoli fare, allora vuol dire che si può giocare in maniera un pochino diversa. Proviamo con Nico seconda punta, che ti devo dire? Che ti devo dire? Prego.
4: Ciao, Salvatore da Roccarino. Io se fossi in Carnevale inizierei a pensare a come affrontare il bagno di sangue, perché noi in Champions non ci andiamo, e non ci andiamo anche per colpa sua, perché ha preso due attaccanti che sono uno peggio dell'altro. Voi mi dovete dire la differenza che c'è tra Davide Openda e Colomani e Voltemade. Colomani ha segnato.

0: Ah, to benissimo. Si è mangiato due gol, volte male, alto 2 metri, non ha dato forza alla palla. Cioè, ma vi rendete conto i giocatori che stanno? Cioè, ma fino a che punto noi possiamo sputare sulla Juve con questi giocatori qua?
1: Corretto, Salvatore,
2: sulla
1: sugli
2: rosa.
1: attaccanti. Credo che purtroppo questa cosa ce la porteremo veramente
2: A
1: fino.
2: gennaio almeno.
1: Sì, ma
2: Poi,
1: non ti credere,
2: sperando,
1: ma non ti
2: lo
1: credere,
2: so, a
1: Quintiliano, che a
2: gennaio non puoi
1: gennaio si
2: fare
1: possa
2: chissà
1: fare
2: cosa.
1: chissà che cosa, a meno che appunto tu riesca a ridare indietro Woltemade. Però di tutto questo e molto altro ne parliamo con il grande Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
2: Ciao Mirko.
3: Ciao a tutti, ben ritrovati.
1: Allora, Mirko, si è visto tutto, il contrario di tutto. Alla fine siamo caduti nella rete del Cagliari, no? Perché loro sono bravi a fare questa partita e l'abbiamo fatta fare. Abbiamo rischiato di perderla, ma mi verrebbe da dire abbiamo rischiato anche di vincerla. Quindi io partirei dalla fine con il gol di Colomanì, ma con quella traversa che oggettivamente, insomma, deve essere un gol e poi con Woltemade. E qui mi fermo perché ti lascio la parola.
3: Sì, diciamo che la partita di Colomani è un gol e tanti errori, perché ha commesso un errore importante sotto porta, ma ha perso anche una serie di infinita di palloni in maniere banali. Non ha vinto un duello, un dribbling, a parte l'ultimo, dopo il gol. Ecco, dopo il gol si è un po' svegliato, quasi che avesse ritrovato lucidità. Però secondo me la sua prestazione rimane, ecco, si avvicina a una sufficienza che però sufficienza piena non è. Mi dispiace perché comunque si vede che è volenteroso, si sbatte tantissimo, però è troppo solo indipendentemente da tutto lì davanti. Questa squadra continua ad avere dei grossi limiti. In un primo tempo in cui confeziona 72% di possesso palla, gli unici due tiri all'indirizzo
1: Sì, appunto.
3: del portiere del Cagliari sono uno di Conceição e uno di Nico Gonzalez, entrambi alti. Ma poi, se voi andate a riguardarvi il film della partita, parate, il portiere del Cagliari non ne ha fatte, cioè parate importanti. Quindi poi noi siamo bravi anche a farci del male, perché ce le chiamiamo le situazioni negative, perché ieri ha ragione Pisacane quando dice che Spalletti era nervoso già da ieri, perché Spalletti dice: l'anno scorso abbiamo giocato meglio noi, a Cagliari abbiamo perso. Stasera, dopo la partita, dice: abbiamo giocato meglio noi, meritavamo di vincere. E intanto in due partite hai fatto un punto. Meritavi l'anno scorso, meritavi stasera, intanto sei tornato in due partite con un punto. Io onestamente mi dispiace, ma per me gli alibi all'allenatore sono finiti. Concordi?
2: Quindi Mirko non sei d'accordo quando dice se le giochiamo tutte così ne vinciamo
3: Se
2: parecchie
3: le giochiamo tutte così, facciamo esattamente gli stessi identici
2: dell'anno
3: punti dello scorso
1: scorso. Io la
3: anno.
1: penso come guerra.
3: Ma
1: Così
3: perché? Ma
1: penso,
3: perché
2: se non
3: io
2: segni.
3: ricordo, lo disse a gennaio quando pareggiammo in casa con il Lecce 1-1.
2: Esatto.
3: Dice: ah, ma se giochiamo sempre così, e poi giocando in quel modo abbiamo perso 2 punti con il Verona, ne abbiamo persi 3 con la Fiorentina, 2 con il Torino nel derby, altri 2 con il Sassuolo dopo, eppure giocando in quel modo. Quindi questa storia, se giochiamo sempre così ne vinciamo tante, è un falso, ma è un falso totale, perché non è vero, perché lo dicono i punti. Se la Juve avesse giocato come dice Spalletti, ma se noi giochiamo come abbiamo giocato contro il Lecce oggi, disse a gennaio, da qui alla fine del campionato ne vinciamo tante, avrebbe dovuto fare su 18 partite 15-16 vittorie, invece ne ha fatte
1: Assolutamente,
3: 7, invece ne ha
1: assolutamente.
3: fatte 7. Quindi non è vero che se tu giochi sempre. Allora, io dico una cosa, ho detto una cosa molto semplice ieri nel commento alla conferenza stampa, che mi ha innervosito, devo dire la verità, quando uno ha detto: il Cagliari l'anno scorso ci ha rubato dei
1: Sì.
3: punti, e poi quando ha detto: ma voi date per scontato che battere il NEC e l'Atalanta fosse facile. Ora, io non dico che fosse facile, però il NEC, che è
2: Non è
3: una
2: che è
3: squadraccia,
2: mediocre, scaccia.
3: non ha nemmeno una fase difensiva, e l'Atalanta veniva da 3 sconfitte consecutive, una
1: Consecutive.
3: squadra totalmente in crisi. Se tu non vinci contro queste squadre qui, ma tu contro chi vuoi vincere? Scusatemi, io non lo so, non riesco a capire. E per questo dico che per me, per l'allenatore, gli alibi sono
2: Cioè,
3: finiti.
2: ma
3: Se la
2: aspetta,
3: Juventus
2: quando
3: gioca.
2: dici gli alibi sono finiti, stai dicendo che continua tu. Stai dicendo,
1: no, sta
2: che...
1: dicendo, te lo dico io, sta dicendo correttamente che al netto degli infortuni,
2: no, no, però
1: al netto delle cose,
2: quindi...
1: bisogna che cambi ruolino di marcia,
2: ma
1: altrimenti
2: sappiamo.
1: Difficilmente lo dico io, arriva alla fine della stagione. Guarda, te lo dico proprio.
3: Posso fare una domanda io a voi? Qual è l'evoluzione? Ora Spalletti è in panchina da un anno esatto.
1: Sì.
3: Qual è l'evoluzione che ha fatto la Juventus?
1: No, nessuna. Poi si può dire, Mirko, che ha degli attaccanti che probabilmente farebbero fatica in Serie B, tutto quello
2: due
1: che
2: non c'entravanti,
1: due non c'entravanti, però l'evoluzione non c'è, Mirko. Questo io sono.
2: Anzi, secondo me, sotto alcuni punti di vista, è anche involuta, perché lo scorso anno ha creato di più dall'inizio, anche contro il Cagliari in generale. Oggi il primo tempo con Alessandro
1: avevamo lo 0-19 di expected goal, che poi è diventato
2: ripresa,
1: due nella ripresa.
2: Poi nella ripresa entra grazie all'ingresso di Zegrova da una parte, le Begovic dall'altra.
3: Ma poi vi faccio un'altra osservazione più. Voi avete visto anche dopo il gol subito il fuoco negli occhi?
2: No. Alessandro l'ha detto
1: non si accendono.
3: L'unico, devo dire la verità, che mi è piaciuto dall'inizio, Sar,
1: 150 palloni toccati,
2: migliore secondo me, migliore in campo secondo me.
3: E secondo me l'unico che è entrato davvero col fuoco
2: Zegrova.
3: Zegrova e Alebe, e gli unici due,
2: Alebegovic all'inizio, e poi invece pure lui due, ha fatto l'assist,
3: perché
2: poi ha rifatto l'altro cross.
3: Un paio di volte, e il ragazzo è abbastanza mingherlino, ha fatto a sportellate contro un difensore molto più fisico di lui e ha vinto il duello. Quindi, onestamente, giocatori da cui ripartire ce ne sono, il problema è tutto il contesto.
1: Io concordo, Mirko. Guarda, questa sera sono molto arrabbiato, perché è vero che poi la Juve la poteva vincere questa partita, no? Perché con un Pinamonti qualsiasi forse la vince. Però gli ultimi tre risultati in campionato sono sconfitta, vittoria, pareggio, un rollino di marcia da squadra normale che con questa proiezione, non so se siete d'accordo, a gennaio,
2: sperando,
1: cioè a dicembre, sarà 10-12 dalla vetta, 6-7 dal quarto
2: sperando
1: posto.
2: Sperando che cambi, perché
3: abbiamo fatto 5 punti nelle ultime 4 di campionato. Pareggio col Milan, sconfitta col Sassuolo, vittoria con l'Atalanta, pareggio col Cagliari. Sono 5 punti in 4 partite, su 20,
2: sì, esatto.
3: Scusatemi, su 12,
1: pardon.
3: Esatto, sono 5 punti su 12.
2: Che poi, Mirko, non so se tu sia d'accordo, per capire se la Juventus veramente potesse fare o possa ancora fare il salto di qualità, questa la devi vincere senza se e senza ma, perché se non
3: se ricordate,
2: questo io
3: se ricordate credo. Se ricordate, dopo il Milan Spalletti disse abbiamo fatto sicuramente meglio noi di loro, meritavamo noi,
1: e aveva ragione,
3: ma intanto è pareggiato, quindi vuol dire che non hai fatto abbastanza per vincere. Stasera abbiamo fatto meglio noi del Cagliari, ma non abbiamo fatto abbastanza per vincere, quindi è inutile continuare a dire abbiamo fatto di più degli avversari se tu fai 5 punti nelle ultime 4 partite di campionato.
1: Però Mirko, io ti voglio chiedere una cosa. Allora, i problemi che hanno i due centravanti li vediamo, no? Poi non so neppure se definirli tali, ma insomma li vediamo. Allora, come si può ovviare? È perché comunque, male che vada, tu devi arrivare a gennaio così. Ma io credo che forse ci arriverà a giugno, ma insomma facciamo, cioè bene che vada, arrivi a gennaio. Ora tu mi devi dire quali possono essere le soluzioni alternative
2: per la fase realizzativa.
3: Guarda,
2: intendo adesso.
3: In questo momento in rosa hai Ekator, che appena torna è un altro attaccante anomalo pure lui, perché non è una prima punta. Però qui ogni volta, no, noi andiamo a recriminare sugli assenti, no? Io questa cosa la ripeto in loop da qualche anno, perché adesso, perché io, sapete il commento che ho letto di più in questo post partita? Ci manca Locatelli. Poi rientrerà Locatelli, era meglio quando non c'era Locatelli. Cioè siamo in un loop, perché la squadra non funziona. Ora io non riesco a capire, perché adesso noi stiamo accusando Colomani delle stesse cose di cui accusavamo Openda, Vlahovic, David. Ma è possibile che qualunque attaccante arriva alla Juventus fa male? Ora ci mettono del loro, però io insisto a dire, e ho visto nel primo tempo ancora una volta la stessa identica scena a cui si assiste da troppi mesi. Giocatori della Juventus l'ho visto fare a Colomoni e a Nico Gonzalez e una volta a McKennie, fare un taglio dietro i difensori chiamare fortemente il pallone per ricevere un lancio, e noi siamo tornati indietro dal portiere. Se quelli che stanno davanti ci fanno il movimento in profondità e noi non gliela diamo mai, non prenderanno mai la palla questi qua, e poi le poche che hanno non riescono a sfruttarle bene. Mi dispiace, questa è una squadra che ha un possesso palla sterile, dannoso.
1: Però Mirko, da allenatore ti chiedo, no? Quindi lo chiedo ovviamente a te, ma provare a mettere McKennie dietro, perché McKennie perde lì davanti, no? Trequartista, inserirlo come mezzala perché è uno che ha gli inserimenti, togliere un esterno e giocare 3-2-1. Perché io non credo che possano giocare insieme Woltemade e Kolumani dall'inizio.
2: No, per carità.
3: È una bella domanda. La questione, lo sai qual è, Ale? Che questa rosa è piena di esterni d'attacco.
1: Lo so.
3: Mi pare che siano 7 in questo momento, sì. Perché c'è Conceição, Jegrova, Alej Begovic, Boga, Ildiz, Nico Gonzalez.
1: Nico Gonzalez.
3: Cioè, questa squadra è piena, anche se... Attenzione, perché nel post partita Spalletti ha detto che Nico Gonzalez non è un esterno,
1: è una seconda punta.
3: Cioè qui e su questo non sono nemmeno d'accordo, però per carità, ognuno vede il calcio a modo suo. Il problema è che adesso la Juventus, con i giocatori che ha, non ha tantissime soluzioni. Puoi fare proprio un 4-3-3 puro, però sapete qual è il limite? Che già questa squadra fa fatica a far arrivare la palla alla punta. Se tu togli il trequartista e giochi a tre a centrocampo, la distanza di solito tra i centrocampisti, se non hai le mezzali che si buttano dentro in continuazione, la distanza tra la punta e il centrocampo aumenta. E questo significa che la punta la palla non la vedrà mai più.
2: Però si avvicinano i due trequartisti, come dice Alessandro. 3-2-1, forse i due trequartisti dietro la punta si avvicinano un po' di più. È chiaro che ci deve essere la connessione tra centrocampo e...
3: E devi trovare l'equilibrio poi, esatto, è chiaro. Certamente. Esatto. A me sembra, devo dire la verità, l'unico che in questo centrocampo può legare il gioco tra centrocampo e attacco
1: Sarri.
3: Perché gli altri... Onestamente, senti, io ce ne scampi e liberi, non me ne
1: sono d'accordo,
3: però...
1: con te. Ti chiede Fabrizio, no? Dice: e se questa fosse una squadra a ripartenza e quindi blocco basso?
3: Ma anche. Allora, qualcuno mi ha scritto dei messaggi privati nel post partita e mi ha scritto: aveva ragione Allegri, quando giochi contro queste squadre che ti fanno il blocco basso, ti devi mettere a livello loro. Ti abbatti pure tu e aspetti che si alzino loro e li colpisci in contropiede. È una strategia che secondo me va provata, perché non può essere un caso che la Juventus, tutte le squadre che giocano con il blocco basso le soffre, tutte, e ormai tutti lo sanno. Se ricordate, a un certo punto Motta andò in questo loop di dichiarazioni
1: come
3: e
1: no.
3: Disse: è inutile che mi fate sempre la stessa domanda. Sì. Quando ci giocano con il blocco basso non riusciamo a segnare. Ho capito, ma devi trovare un'alternativa. E il problema è che, secondo me, Spalletti questa cosa non la vuole riconoscere. Cioè, non vuole riconoscere che la Juventus ormai sia prevedibile, leggibile. Tutti, anche i bambini, sanno quanto sia facile affrontare questa Juventus. Basta fare due linee, una da 5, una da 4, un attaccante che va avanti e indietro come ha fatto il ragazzino di 19 anni stasera, che poi le ha prese anche tutte sui calci d'angolo, perché ci ha studiato Pisacane. Tutti i calci d'angolo li ha presi Mendy, tutti i nostri calci d'angolo. Quindi vuol dire che gli avversari vedono nella Juventus una squadra che è un libro aperto. E quindi ora, per cambiare questo trend, devi fare qualcosa di totalmente diverso. Cambia completamente strategia, mettiti dietro e butta palloni lunghi avanti.
1: Sì.
3: Prova, devi provare qualcosa di totalmente diverso, perché se continui a dire che ma se noi attacchiamo, come ha detto col Sassuolo, ricordate col Sassuolo? Ho detto io di portare 8 uomini
1: avanti,
3: vicino all'area di rigore. Sì, ho capito. E cosa hai ottenuto?
1: Che
3: hai vinto? Non hai vinto. E quindi continuare a dire: ma se noi portiamo 8 uomini vicino all'area di rigore, 9 volte su 10 vinciamo, e poi 9 volte su 10 non vinci, allora vuol dire che non è vero che hai giocato meglio e non hai demeritato. È vero semplicemente che hai sbagliato la strategia, e quando sbagli la strategia non vinci.
1: Mirko, sei perfetto come sempre. Grazie Mirko.
2: Grazie Mirko, ciao, buonanotte.
3: Ciao, buonanotte ciao. A tutti, alla prossima.
1: Allora, è mezzanotte, facciamo fino all'ultima mezz'ora con tutti i messaggi che stanno arrivando. Mi dai, Claudia, le dichiarazioni di Spalletti a Sky? Comunque, questa frase di Spalletti ha acceso le antenne di molti.
2: Io sta venendo in mente una cosa, Alessandro.
1: Dilla.
2: Io ho l'impressione che Spalletti, questo fantasma di Conte,
1: lo soffra, vero?
2: Non lo so perché.
1: Anche secondo me.
2: Tra l'altro, anche quelle dichiarazioni che ha fatto Conte, voglio prendere una squadra.
1: Però Conte in questo momento non sta facendo il bene alla Juventus. Questo fammelo dire, anche se poi un domani, ok?
2: Sta facendo il suo gioco,
1: il suo interesse. Comunque, io già comincio a essere preoccupato per domenica sera, perché ora posso anche tollerare tutto, ma perdere in casa con la Lazio, no?
2: che non gioca male,
1: che in questo momento ha una facilità di trovare il gol a Lazio, gioca che bene. È una cosa impressionante. Va bene, vai Claudia.
4: A volte sembra che a questa squadra manchi fame, che manchi cattiveria, c'è questo palleggio, è la domanda, sì. Ogni tanto ci sono palloni persi in maniera che la fa arrabbiare, è così. Però tra riuscire a metterla a posto in quei momenti a cui fa riferimento lei e giocare partite di questo livello è più difficile. Quelle altre sono cose che, se ci si mette un po' di buonsenso, si riescono a capire e si riesce ad andare a un gradino superiore. Sono dettagli che non dobbiamo far diventare cronici, perché poi il risultato non è un sogno, è qualcosa che determino io con la volontà, con la ferocia. Non vado a sperare che passi qualcosa o di incontrare qualcosa dentro la partita. Vado a determinare che succeda qualcosa, vado a cercare quello che voglio che accada.
1: Continua a fare una marea di filo da Luciano.
2: Secondo io.
1: Sì, vai.
4: Ora va un po' più al fulcro.
1: Ah, ok.
4: Su questo noi dobbiamo fare qualche passettino in avanti, perché stasera sui palloni dentro l'area di rigore siamo messi così. Questa palla giocata sui piedi della punta, con le spalle girate alla porta, che la tiene un attimo e poi siamo tutti liberi, perché loro devono cambiare inversione di postura e mi rimane libero l'appoggio. Non c'è mai verso di tenerla. In questi contatti, in questi duelli, siamo un po' troppo fragili. È una cosa che ormai nel calcio bisogna mettere a posto. La dobbiamo capire, perché è un altro modo di gestire le partite, un altro modo di giocare questi duelli fisici. Se non li fai, li perdi, perché ormai giustamente se ne fischiano di meno. In questi momenti di partita, spesso, quando l'area di rigore è così affollata tra i nostri e loro, gli spazi non ci sono. C'è uno spazio tolto, c'è uno spazio strappato, c'è uno spazio che io levo al mio avversario, ma che non trovo. Perché non c'è, gli spazi non ci sono, è qualcosa che io tolgo al mio avversario. Come lo tolgo? Lo tolgo come ha fatto sul gol Colomoni, dove mette il corpo davanti e regge la pressione del difensore, che vorrebbe riprendere la centralità della porta o andare sulla traiettoria in maniera più corretta di quello che poi ho dovuto subire.
1: Sì, fondamentalmente lui ti dice che bisogna essere anche più presenti con la postura del corpo. Infatti, guarda,
2: anche il gol, si riferisce anche al gol che ha fatto il Cagliari, come si chiama? Il centravanti se l'è fermato, spalle alla porta e l'ha data.
1: Infatti stavo guardando i duelli, perché lui ha parlato molto dei duelli, la Juventus però oggi ha vinto il 49% dei duelli, il Cagliari il 51%, quindi comunque ne hanno vinti più loro rispetto a noi, e loro hanno vinto anche più duelli aerei, perciò lui ti dice in mezzo alla di rigore dobbiamo essere più presenti anche con la postura del corpo, quindi con
2: ma
1: la
2: già se ci fossero presenti senza postura sarebbe già meglio.
4: Qui ci sono situazioni come l'ultima palla al 94esimo minuto, ci è capitata una palla e bisogna fare gol, non posso vedere il calciatore quasi sorpreso perché gli è capitata questa palla. Eccola, tu vivi per quello, non è che tu giochi in base a quello. In base al risultato della partita, tu giochi la carriera. In ogni situazione di gioco, in ogni gol che vai a fare, la tua carriera diventa più bella o bellissima, invece di diventare normale, è una bella differenza.
2: Ha un po' di attacco agli attaccanti.
1: Sì, ha attaccato un po' gli attaccanti, parla di questa storia della carriera. Sì, Danilo, io la penso abbastanza come te, le super cazzole di Spalletti hanno raggiunto livelli altissimi.
2: Ogni tanto
1: è faticoso anche interpretarlo, leggerlo ancora di più. Interpretarlo è faticosissimo, perché secondo me bisognerebbe, quando si parla poi al tifoso, essere anche un pochino più diretti, no? Sì, più concreti. Però noi lo conosciamo, e soprattutto te. Questo è Spalletti fondamentalmente, che vuol dire tutto e vuol dire niente, e forse noi in questo momento abbiamo bisogno di meno parole
2: e se è più fatti.
1: E più fatti anche. Poi, ripeto, interpretando lui ti dice bisogna, hai detto molto bene Quintiliano, è un attacco agli attaccanti, cioè cercate di essere un pochino più
2: presenti.
1: Io non voglio tornare sempre sul solito giocatore, perché sennò poi mi vengono a dire ti sei fissato con lui. Ma voi guardate Malen.
2: Mamma mia, che gioco.
1: Voi guardate Malen. al di là della stupidaggine che ha fatto oggi, ma è uno che le occasioni se le costruisce anche da
2: non
1: solo,
2: fa
1: anche
2: solo gol, non fa solo gol, tra l'altro.
1: Anche oggi l'hai visto come è sempre lì, è pronto, si prepara all'occasione, se la crea, la costruisce.
2: Ha una grinta disumana, quindi...
1: A parte quello, ma io vado anche oltre. Cioè voi oggi, lo so che è una cosa impietosa, Malen da una parte, Colomani e Voltemode da quell'altra. Da una parte vedete un attaccante, per carità, non un fenomeno, ma un però... attaccante. E dall'altra parte vedete due... che si impegnano, ma che più di lì non riescano a fare.
2: Se poi ci aggiunge a Malen che c'ha un assist man come Dybala, capisci che poi alla fine la Roma è prima, cioè.
1: Sentire Claudia che non riesce a raccapezzarsi quando legge poi Spalletti e Fantano. Guaranino, è impossibile, è veramente impossibile. Noi cerchiamo, ma è impossibile. Super cazzo di ripetizione, avrebbe fatto la fortuna della Jalappas a mai dire gol. Sì, Fabio, in questo momento sì. Dai, andiamo con un po' di vocali, magari voi ne fate di meno, insomma.
5: No, proprio Roma, no, sulla partita proprio non mi esprimo proprio. Però non mi dite che Voltemade non assomiglia a Celestino, quello che non entrava mai nel bordo.
1: No, ti prego,
2: no, vabbè, dopo questa bisognerebbe chiudere.
5: Io ho tanti dubbi.
2: Mauro, Celestino io, no, io, ti prego. Celestino no. Per fortuna ci viene da sdrammatizziamo un po'.
1: Celestino nel Borgo Rosso, come no, quando Alberto Sordi si gira verso la panchina. Celestino, vai! E lui che faceva il centravanti, a un certo punto si mette alla sua porta e para con lei. Dice: no, ma non devi fare quello. Mauro, ti voglio bene, guarda, ci hai fatto ridere con Celestino nel Borgo Rosso. Prego.
6: Ciao ragazzi, Gianni da Bagheria.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao.
6: Allora, a malincuore dico che purtroppo in panchina, in questo momento storico, abbiamo bisogno di una persona come Antonio Conte. C'è poco da fare, dove non guarda in faccia nessuno.
2: Prevede una settimana difficile.
6: Sul carro di nessuno, guarda soltanto i fatti, ciò che fanno i calciatori. Chi merita gioca, chi non merita non gioca, chi non corre non gioca. Ahimè, abbiamo bisogno di Antonio Conte.
1: Il problema sai qual è anche? Tanto grazie. E quanti ne farebbe fuori di questi?
2: Ma poi siamo sicuri che...
1: No, però io ti dico, tornando su questo tema che tanto sarà, e lo sapevamo.
2: È la settimana, dai.
1: È la settimana, poi meno male giovedì si gioca, ma l'amico mette Gianni da Baghina. Comunque ti dice una cosa... seria, benissimo, io ribadisco, quanti di questi giocherebbero? Cambiaso fuori, Guatemala fuori, secondo me fuori anche Colomani. Quanti giocherebbero?
2: Non lo so.
1: Quanti giocherebbero? Ma lo dico seriamente, quanti ne giocherebbero? Perché poi, con tutto il bene, ma Celestino, prendendo l'esempio dell'amico, non lo trasformi in un attaccante, certo. Per quanto tu possa essere grintoso, cattivo, dopodiché, per esempio, a me hanno colpito anche le parole di Lange ieri sera quando ha sfondato Conte e fatto una carezza a Allegri. Quindi vuol dire che Conte, vabbè, ma lo sappiamo.
2: Ma Conte 4-5, Alessandro, sai che sono andati
1: esatto.
2: Contro Conte
1: in un momento Napoli. Come questo, o bene, bene, o male, male. Dopodiché, io sono convinto, purtroppo, per fortuna, che se non aggiusta la media, lui non arriva a fine stagione.
2: Vabbè, quello è chiaro.
1: Lui non arriva a fine stagione.
2: Quello è chiaro. O meglio, cioè, se la Juventus a un certo punto si accorge che è in pericolo il quarto posto, io credo che prenderà una decisione. Ma questo è normale. Credo che lo sappia anche lui.
1: Evidente. Qui ogni partita diventa un test. Perché adesso giovedì diventa un test. Perché domenica diventa un test. Perché poi la partita, poi dopo mi sembra ci abbiamo il Lecce. Nel frattempo un'altra di Europa League. Sì. Ogni partita è un test. E quando correttamente alcuni amici parlano del tempo, vedete che il tempo non c'è. Il tempo c'era forse in queste 3 settimane e non siamo orientati bene a queste 3 settimane. Noi e il Milan, perché poi l'altro, mi diceva giustamente Quintiliano, hanno vinto. Noi e il Milan fatichiamo tantissimo. E guardate, io sono anche convinto che il Como non è quello dell'anno scorso. Guarda che oggi a me non è piaciuto per niente.
2: Perché bisogna vedere come reagirà il doppio impegno.
1: Bravo, a me il Como non è piaciuto, però il Como in questo senso c'è nettamente superiore.
2: Ma
1: non parliamo di quell'atti, non parliamo. Però così tu ti fai.
2: E il problema è che se si riprende anche il Napoli, Alessandro.
1: Ce l'hai la classifica?
2: Sono problemi. Se si riprende anche il Napoli,
7: Celestino nella vita, nella Juve mi ha distrutto la vita, Giacomo da Pistoia. Sì, è stato un paragone meraviglioso. Ah, perché la classifica, per l'amor di Dio, sesta giornata di campionato. Però Inter 16, Lazio 16, cosa folle. Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus 11, Como 10, Napoli 10, Frosinone 10.
2: Alessandro, dai, poi mollerà.
7: Per l'amor di Dio, il Cagliari toglicelo.
2: Però me, Milan, Como e Napoli lotteranno, ovviamente.
7: Certo.
2: Il problema è che se non molla la Lazio.
7: No, la Lazio molla, la Lazio si sgonfia, quinti.
2: Vediamo.
7: Guarda te cosa sarebbero stati oggi questi due punti in più. Eri al quarto posto, anzi sì, avevi superato il Cagliari, avevi superato il Milan.
2: Eri insieme al Cagliari.
7: No,
2: ah no, superato perché Cagliari lo devi togliere.
7: Era un punto. Per carità, è un mischione. Il Cagliari perderà punti.
2: Lo so,
7: la
2: però,
7: Lazio perderà punti.
2: Però intanto hai perso altri due punti.
7: Hai perso altri due punti. E attenzione, domenica sera la Lazio verrà con la testa libera. Perché ce lo sta facendo?
2: E soprattutto non verrà stanca perché non ha le coppe.
7: Fra l'altro. E noi giovedì ce ne andiamo a Vigo. Va bene, vai.
8: Sto coso inutile di due metri potevamo prenderlo solo.
7: Sto coso inutile,
8: cose da pazzi, ma cose da pazzi. Cioè, un qualsiasi attaccante discreto di Serie B è meglio di questo coso inutile. Arturo da Ragusa.
7: Mi hai fatto ridere, Arturo, questo coso inutile. Claudio, mi leggi un paio di testuali perché volevo nel frattempo recuperare qualche numero di questo coso inutile, come l'ha definito l'amico. Vai. E tra l'altro, guarda, controllavo anche nelle valutazioni tra i peggiori della Juventus. Stasera c'è proprio McKennie.
2: Sì, ma si è visto.
7: Sì.
4: Sembra che sta mollando, per la prima volta l'ho già sentito arreso, infatti parla di fine carriera, noi abbiamo bisogno di un progetto a lungo termine, non di un allenatore che già pensa di aver finito, Fred.
2: Però secondo me non ha detto quello, Fred. Secondo me lui ha voluto dire, ma ti pare che io non voglio vincere, non mi sto giocando solo questa parte, cioè non mi importa di questa nel senso circoscritta qui. Mi sto giocando gli ultimi anni di carriera, io l'ho letta così, Alessandro.
7: Comunque,
2: poi
7: ragazzi, l'occasione di Waltemade. Sai che expected goal aveva? Dello 0,90. Cioè vuol dire che tu da lì non puoi non fa gol. 0,90 in un singolo tiro. Ragazzi,
2: però pure la traversa, Alessandro. L'ha presa qui. L'ha presa qui, ha sbagliato. Non l'ha presa di piatto. Se la prendeva bene di piatto, segnava.
7: Colomani. E infatti lui ha sul tiro in area di rigore 0,98.
2: Ma
7: quindi
2: così,
7: è quello. Quindi
2: sbagliato,
7: pensa
2: presa
7: te,
2: qua.
7: L'expected goal di Colomani su quell'occasione è 0,98. Quindi un gol con di Waltemade 0,90. E ritorniamo al ragionamento. Datemi
2: e quell'altra
7: un
2: con la mezza sforbiciata che gliel'ha presa il portiere.
7: Complessiva 0,98, ma quella sarà uno 0. Ah, aspetta, lo vado a vedere.
2: Quella per curiosità, perché pure quella sì, l'ha presa il portiere, ma gliela tiri in faccia.
7: Quella è 0,50. Quella
2: perché
7: 0,50,
2: l'ha presa il portiere,
7: perché l'ha preso il portiere. Però quella lì della traversa è 0,98.
2: Ma ha sbagliato il tiro, Ale.
7: Quindi noi in un'occasione abbiamo fatto 0,98 più 0,90 di expected goal.
2: In un'unica
7: con
2: azione
7: i
2: abbiamo sbagliato
7: avanti.
2: Due gol sostanzialmente.
7: Vostro onore, direbbe il nostro amico Andrea, che credo avremo giovedì, poi lo invitiamo. Vostro onore, ho concluso.
2: Futuro sottosegretario o ministro direttamente?
7: No,
2: può darsi
7: Andrea
2: che...
7: Pietro Paoli sarà ministro.
2: L'abbiamo. Perché tanto saranno le elezioni, no? Il prossimo anno.
7: Sì, Andrea ministro
2: della giustizia.
7: Tecnico della giustizia.
2: Tecnico?
7: Tecnico. Vai.
4: Né Conte né Spalletti né Ancelotti né Lippi. Senza grandi giocatori e con carattere top non puoi fare niente, neanche con il più grande allenatore, Cristian.
7: Cristian, questa
2: è vero,
7: una storia vecchia, nel
2: questa
7: senso
2: è anche
7: che
2: vero.
7: È vero. Però ti posso dire una cosa.
2: Il Cagliari lo dovresti battere.
7: Esatto. E poi, e lo dico violentandomi, ragazzi, voi guardate la Roma. Non mi dite che la Roma ha grandissimi giocatori. Ha un grande attaccante, per l'amor di Dio. Ha Paulino Dybala che Dio lo protegga, anzi fa mai male. Anche se oggi c'è andato vicino, gli ho tirato, è andato vicino. Però poi il resto è una squadra mediamente forte, non fortissima. Guardate come gioca la Roma. E quello è l'allenatore, eh? Io detesto Gasperini, però quello è l'allenatore.
2: Purtroppo sì.
7: Poi per carità, l'amico ha ragione. L'anno scorso, finché c'era quei due pali della luce, Ferguson e Dovbyk faticava. Hanno preso attaccante. È per questo che, giustamente, quando voi dite, ed è un concetto giusto, i centrocampisti, le palle, benissimo, ok. Ma se tu anche quando ce l'hai, le spari uno sulla traversa e quell'altro non riesce a segnare, 0,98, 0,90 di expected goal su un'azione, lì alzi le mani, lì oggettivamente nessuno può fare qualcosa. Nessuno può fare qualcosa.
2: Sto anche pensando però, Alessandro, che Coné è un giocatore forte, Wesley è un giocatore forte, insomma qualcuno sì, forte ce l'hanno. Sì. Però diciamo, come tu dici, come livello medio, non è che stiamo parlando di, di una media
7: eccellenza. Perché Coné vale il miglior Thuram? Forse sì.
2: Sì, secondo me sì.
7: Coné vale,
2: secondo me sì.
7: Forse vale il miglior Thuram, detto che poi Thuram è un altro sul quale dovremmo aprire un capitolo infinito, su Thuram, perché poi gli infortuni vengono, per l'amor di Dio, può fare niente, ma Thuram ha fatto una cosa simil Pogba, quest'estate.
2: Sperando che non sia andato allo stregone anche lui.
7: Ma mi auguro di no, anche perché è un padre, esatto, insomma, di livello. Dammi altri due testuali, poi gli altri vocali chiudiamo. È stata una brutta puntata per il risultato, ma una bella per i tanti messaggi e per come l'avete interpretata voi, ovviamente.
4: Vai. Buonasera, tutti a parlare di Conte, ma ci siamo dimenticati che lasciò la Juve perché non era il loro Juve forte che voleva. Quella Juve affidata poi a Mister Allegri vince 5 scudetti e arriva 2 volte in finale di Champions. Quindi, a mio avviso, non verrà mai allenare Woltemade e compagni. Antonio da Cosenza.
7: Antonio, la tua è una riflessione corretta anche qua, però io credo che lui in questo momento abbia una voglia a prescindere.
2: Ale, allora mi hanno detto
7: Quando Quintiliano comincia,
2: lo sai che non dico stupidaggini,
7: so.
2: Fonte familiare, Conte sta aspettando che lo chiami la Juve, punto.
7: Ma
2: sperando che non stia gufando, questo sì. Vabbè, però
7: questo non lo so nemmeno io, però io
2: lui vuole la Juve, punto.
7: Lo so, avrei anche un'altra notizia, ma che per il momento non posso dare, insomma, perché non è giusto da chi me l'ha raccontata, però che avevamo prima al telefono, quindi prego.
9: Ciao a tutti, sono Michael.
7: Grande Michael.
9: Io dico, questo allenatore è scarso perché è qui da quasi un anno, non c'è l'identità per questa squadra, non me ne frega quanti giocatori abbiamo, se siano buoni o non siano buoni, però non mi puoi dire che i Cagliari e Frosinone, tutte quelle squadre piccole, hanno squadre più di noi, ma non c'è l'identità di questa squadra. Ragazzi, è scarso la nostra allenatore. Poi ha fatto espedere, la partita è finita, fa espedere un allenatore che ha esperienza come te. Vattene via.
7: Michael, sei molto duro. Io guarda, sull'ultimo aspetto, tanto ciao Michael, sull'ultimo secondo me invece a me lì non è dispiaciuto, perché a quel signorino lì, Pisacane, bisogna ogni tanto metterlo un po' anche a posto. Dopodiché mi pare evidente, anche leggendo tanti messaggi, insomma, che la fiducia in Spalletti comincia sempre a diminuire. Ragazzi, ormai purtroppo questa è diventata una storia triste della Juventus, perché ogni allenatore viene messo in discussione perché non abbiamo più trovato un allenatore forse adatto a questa squadra. È anche vero, però, che questa è una squadra.
2: Bravo, ecco, la rosa non è eccelsa, è una delle peggiori della storia, possiamo dirlo?
7: Questa?
2: È una
7: quella di oggi?
2: Delle Juve moderne, è una delle peggiori. Una delle, non sto dicendo la peggiore. Una delle peggiori.
7: Oddio. Sì, diciamo che fra questa, quella dell'anno scorso, quella di due anni fa.
2: Vabbè, questa è quell'anno scorso, insomma, queste qua, gli ultimi due anni.
7: Concordi, Claudia, la più scarsa?
2: No, è una delle, non sto dicendo, però una delle.
4: Beh, forse sì.
2: Anche se,
4: oddio, non lo
7: oddio,
4: so.
7: L'anno scorso...
4: Stavamo peggio l'anno scorso,
7: Diciamo che quest'anno, almeno per come si sono ripresentati, Luiz è un valore aggiunto.
2: Sì.
7: Nico è un valore aggiunto.
2: Sì, però...
7: Vicario è un valore aggiunto.
2: Non stiamo parlando però di...
7: No.
2: Capito?
7: L'anno scorso, finché c'era Vlahovic, ok, poi quando si fa male Vlahovic, questi insegnavano nemmeno con le mani, per l'amor di Dio, nemmeno questi due. Alejbegovic forse è un valore aggiunto.
4: Vabbè,
7: rispetto
4: lo stesso Zegrova.
7: Lo stesso Zegrova è un giocatore in più. Però certamente, Quintiliano, siamo su livelli medio-bassi, questo è sicuro. Però questi ci abbiamo, ragazzi. È per quello che io dico... Sì, per carità, ora si rimette in discussione l'allenatore, bla bla bla bla bla bla. Però sempre con Woltemade e Kolumani, poi li ritrovi.
2: So.
7: Cioè, questo noi dobbiamo averlo presente. Questi sono oggi i giocatori che abbiamo. Io credo che Dovbik, parliamo prima, sia più forte di Woltemade. Dovbik, eh? Dovbik. Qui questa per me è la macchia maggiore dei nostri dirigenti
2: del mercato, dai.
7: La presa di Woltemade è la cosa. Poi dici non potevi fare altro, no, ok,
2: prendi uno con caratteristiche diverse,
7: ma
2: allora.
7: Prendi Pinamonti, prendi Pinamonti al limite, ma non, cioè, non un giocatore che, per l'amor di Dio, loro hanno pagato 90 milioni, ma un problema, loro si hanno pagato 90 milioni. Cioè, io metto anche nella testa in questo senso di Woltemade, no? Che sa benissimo che non verrà riscattato a giugno, un po' perché,
2: vabbè, chiaro,
7: 70 milioni vogliono,
2: ma non c'è nessuno.
7: Bene, è vero che poi lui deve tornare a casa e
2: ma lo vuole il Bayern, Ale.
7: Vuole il Bayern. Guarda, anche a me quando sono stato azzurro di sci. Dai, vai.
10: Ciao ragazzi, buonasera, buonanotte pure.
7: Ciao amico mio.
10: Quelli davanti siamo scarsi. Cioè lì davanti siamo scarsi perché comunque lì davanti nel secondo tempo abbiamo prodotto qualche cosa nell'area di rigore, però siamo scarsi. Cioè tra Columani e quell'altro lì siamo veramente scarsi. Cioè guarda, io non mi faccio capace come hanno fatto, questo ha fatto due tiri loro ogni anno e non riescono a perdere. Noi ci imbappiniamo, rotoliamo e comunque negli ultimi 10 minuti le occasioni abbiamo avuto, ma lì davanti siamo scarsi. E qua la responsabilità sono dei due dirigenti,
7: indubbiamente Francesco.
2: È diversa rispetto allo scorso anno la partita, Alessandro, che hai detto giustamente tu prima, che quest'anno invece il Cagliari almeno fino a un certo punto l'ha messa come voleva,
7: sì.
2: Cioè tu non sei stato in grado di disinnescare la loro,
7: il loro
2: status ideale,
7: il
2: diciamo.
7: Primo tempo gliel'hai servita su un piatto d'argento,
2: invece l'anno scorso no, scorso dall'inizio alla fine sostanzialmente ha avuto occasioni, solo che hanno fatto
7: Quintiliano, noi poi ovviamente avremo una settimana per parlarne, anzi meno, perché poi giovedì c'è la partita. Però noi possiamo fare tutte, no, le riflessioni belle, corrette del mondo. Però vedi come un risultato ti cambia la percezione.
2: Certo.
7: Se uno di quei due fa il gol del 2-1, noi stasera stiamo a parlare di una squadra che ha reagito, di carattere, attaccanti che si sono sbloccati, ok? E forse la prestazione sarebbe andata un pochino meno sotto la lente di ingrandimento, proprio
2: sì,
7: perché comunque avevano segnato. Bene. Ma i problemi sarebbero rimasti immutati. Invece con il pareggio, e soprattutto perché poi il destino veramente ci mette, no? Sempre il suo. Con i gol sbagliati da chi?
2: Da loro.
7: E allora diventa tutto più complicato, perché tu puoi fare le migliori partite del mondo e su questo non mi convincerete mai, veramente, magari ci sconteremo, ci scambieremo le opinioni sempre, ed è il bello. Però per me puoi fare la partita più bella del mondo, avere i centrocampisti più forti del mondo, ma se davanti c'è quelli che non segnano mai,
2: non vinci mai
7: le partite. È quello il punto. Poi è chiaro che se Alebegovic ti mette quel cioccolatino, ma il cioccolatino a Colomani gli ha messo anche Zegrova e lui ha fatto il velo.
2: Esatto.
7: Ha fatto il velo.
2: Mi ero dimenticato di questa cosa. Aiuto.
7: Lui ha fatto il velo su un pallone che era forse anche più bello.
2: Non lo disturbava nessuno. Era lì.
7: Capisci? Woltemade, se non mi prende quel pallone a scavalcare l'avversario, ma io cosa posso fare?
2: Capite che
7: con loro probabilmente niente. Però mi dice Spalletti, e io da lì voglio ripartire stasera, che Nico Gonzalez fa la seconda punta. Bene, smettiamo di giocare a 4-3-3, giochiamo 4-4-2 con Colomani in appoggio con Nico Gonzalez in appoggio a Colomani. Magari, certo, siamo pieni di esterni, ed è vero che questa squadra è costruita male, però cerchiamo di mettere in grado Colomani, che ha detto che quando è andato Woltemade è stato meglio. Ecco, facciamo in modo, Woltemade non può giocare con Colomani, ma magari Nico Gonzalez.
2: Secondo me invece non c'entra nulla, è andato meglio perché c'ha avuto i due esterni che hanno crossato, Alessandro. Una palla
7: anche
2: l'ha presa, una ha preso la traversa, un'altra si è mangiato il gol. Quello
7: per
2: è stato il cambio.
7: Anche per me, però che ti devo dire?
2: Io l'apporto di Woltemade oggi oggettivamente non l'ho visto rispetto al gioco di Colomani. I due esterni sì, Alebegovic e Zegrova. Quello sì che hanno cambiato, non Voltemate.
7: Che devono giocare, che devono
2: adesso
7: giocare.
2: Come stanno adesso, sì.
7: Dai, altri tre vocali e poi Claudio, un testuale per finire e ci salutiamo.
11: Ragazzi, buonasera, sono Antonio da Torino.
7: Ciao Antonio.
11: Alessandro, però volevo risponderti sulla roba che hai detto di Conte. Cioè, io Conte non lo rivorrei mai più sulla panchina della Juve. Noi probabilmente in questo momento siamo tra virgolette così disperati sportivamente parlando che ci affidiamo ovviamente al passato, però io non dimentico quello che Conte ha fatto alla Juventus, non dimentico che l'anno scorso ci ha rifiutati, non dimentico il gestaccio che aveva fatto ad Andrea Agnelli, non dimentico che è andato ad allenare quelli lì. Per cui mi dispiace, sì è vero, è un professionista, tutto quello che volete, ma Antonio Conte alla Juventus non deve venirci mai più, assolutamente.
7: E io rispetto
2: ti do una
7: moltissimo
2: brutta notizia,
7: tuo...
2: prima o poi ci tornerà.
7: Io rispetto moltissimo il tuo ragionamento, un ragionamento di... assolutamente apprezzabile, però credo anch'io come Quintiliano che prima o poi... questa cosa accadrà, dopodiché anche io non dimentico, Antonio mi sembra, anche io non dimentico niente, soprattutto non dimentico come lui ha giocato sulla Juventus l'ultimo anno di Napoli. Lo ricordo bene, tra l'altro anche lei abbiamo informazioni no dirette, direttissime. Quindi però guarda, io credo che noi questa stagione di tutto abbiamo bisogno meno che di dividerci nuovamente su un allenatore, perché comunque sarebbe una scelta divisiva, fortemente divisiva.
2: Vabbè, questo è sicuro.
7: Fortemente divisiva.
2: Questo è sicuro.
7: Vai Fede.
12: Ciao ragazzi, Bruno.
7: Ciao Bruno.
12: Io voglio una parabola di Mazzone. Mazzone raccontava un giocatore del Lecce che abita qua a Cuneo, dice sempre: nel calcio ci sono due porte, una è nostra e dobbiamo avere uno bravo a difenderla, e l'altra porta dobbiamo avere un attaccante bravo a metterla dentro. E noi non abbiamo quello che è fondamentale, diceva Mazzone, e non ce l'abbiamo, ragazzi. Il calcio è fatto di gol, e i gol noi non li facciamo neanche fossero un centimetro dalla porta, e questa sarà una stagione difficilissima. Se a gennaio non prendo dei provvedimenti per prendere qualcuno, non usciremo più. Cambiato deve starsene a casa. Concordo. E deve giocare Zegrova e Alabevic.
7: Ma sai Bruno, talmente vero che io ricordo quest'estate che correttamente nel dibattito, cioè, ma chi se ne frega del portiere, l'importante è avere gli attaccanti che fanno gol. Avete visto quanto è importante il portiere? Perché oggi se noi la pareggiamo la partita e rischiamo di vincerla, è anche merito di Vicario che ti tiene in vita. E vedete quanto è importante avere un portiere? Noi avevamo una sedia a porta l'anno scorso, una sedia a dondolo. E quindi ritorno al ragionamento che tu facevi, questa rosa più scarsa, non lo so, perché l'anno scorso c'era nemmeno il portiere, sì, almeno quest'anno il portiere ce l'hai,
2: questo è vero,
7: capisci? Però Bruno, poi io su questo sono d'accordo sempre col vecchio Allegri, il calcio non deve mandare missili sulla luna, insomma se c'hai un attaccante che segna te la partita stasera la porti a casa. Ultimo vocale, poi gli ultimi due testuali e poi ragazzi andiamo a fare la nanna e domani un altro giorno si vedrà, come diceva Rossello Ara, no? Vai.
13: Salve ragazzi, oggi da Catania. Sto veramente per la prima volta assistendo a un'intervista di Spalletti. Ma cosa vuol dire? Fine carriera. Deve fare bene perché lui ha 70 anni. Ma ragazzi, ma questo forse ha perso veramente. Ha perso tutto, ragazzi. Una Juve lenta. Questo che dice queste cose. Ragazzi, io sinceramente non lo capisco, ma veramente non lo capisco. Forse si è veramente rincoglionito totale.
7: Lo sai Quintiliano, ciao amico mio, lo sai Quintiliano che ho la sensazione che si è fatto un autogol clamoroso con questa dichiarazione Spalletti, che poi io la leggo come te, però giustamente il tifoso, no? Incazzato stasera per il presidente di una cosa del genere, che io leggo sempre nel lato positivo,
2: e poi,
7: però
2: esatto, e anche qualche media domani la riporterà
7: però,
2: come gli fa comodo.
7: Per me è un surplus.
2: Era, diciamo che poteva evitare, dai.
7: Però capisci?
2: Sì.
7: La Spalletti non è un è troppo umorale anche nella comunicazione. Io sono convinto che lui la voleva mettere come tassello in più, ma passa come tassello in meno.
2: Esatto,
7: come tassello in meno. Sì. Vai Claudia.
4: Spalletti ormai va tenuto fino a fine stagione, anche se mi ha se per me ha smesso di esserlo dopo la nazionale, ma cambiare ancora un allenatore anche per Conte non avrebbe senso, Davide.
7: Davide, io sposo il tuo ragionamento, mi auguro che accada questo. Dopodiché però ad oggi, secondo me, la prima riflessione su queste sei giornate di campionato è una riflessione negativa, perché la media punti, e devo dire anche un'altra cosa, su un calendario non impossibile.
2: Esatto, è vero, è vero.
7: Noi abbiamo avuto un calendario impossibile.
2: Anzi.
7: Anzi, perché sì, ma sempre il Cagliari è. Abbiamo affrontato il Frosinone alla prima, e a questo punto dico meno male era
2: il
7: la prima.
2: Parma, poi il Parma, quest'anno una delle peggiori.
7: Sì, poi il Milan, poi siamo andati a perdere
2: Reggio Emilia. Sicuramente non il miglior Milan della storia.
7: Poi siamo andati a perdere Reggio Emilia, abbiamo battuto l'Atalanta, Reggio, per sconfitte consecutive, abbiamo pareggiato. Il
2: bilancio finora negativo.
7: Cioè, il calendario tosto arriva un pochino più avanti, e se siamo già a rincorrere, però io la penso come questo amico e speriamo di poter raddrizzare la barca intanto già a partire da giovedì, perché io ci punto molto su Europa League, ma mettiamoci subito davanti col lavoro.
2: No,
7: cioè,
2: solo a pensare di perdere giovedì diventa altro che qui dobbiamo metterci,
7: no, vabbè,
2: del metto.
7: Quintiliano, no, giovedì andare lì e fare la partita e vincere, magari prendere questo punto, la fase finale, come uno sprone per far bene a Vigo. Grazie Quintiliano.
2: A domani. Ciao a domani. Tutti.
7: Grazie,
2: buonanotte.
7: Claudia.
14: Ciao, grazie, ciao, a
2: grazie a Fede.
7: Grazie a Federico Rossi. Mezzanotte e 31 minuti primi. Adesso noi andiamo a dormire anche voi e ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.
2: Ciao, buonanotte.
15: Colpo di tacco.
16: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
15: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
16: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese, il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in due anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In due anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League, collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione, coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
15: Eroi in bianconero.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
2: Apprensione per Papa Leone, che ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La scoperta, ha spiegato il pontefice durante l'Angelus, è avvenuta in fase iniziale. L'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, seguita da circa una settimana di ricovero. Gli esperti precisano che la presenza di un nodulo non equivale necessariamente a un tumore. Messaggi di vicinanza da tutto il mondo, compreso quello del presidente Mattarella. Per ora ha confermato il viaggio del Papa in Perù a novembre.
3: La guerra in Ucraina. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'intesa non trova conferma. Zelensky afferma di non essere stato informato, mentre la Russia, secondo Axios, non avrebbe accettato alcun accordo. Kiev denuncia inoltre un nuovo attacco contro una centrale elettrica dopo l'annuncio. Intanto il Financial Times, citando 5 servizi di intelligence occidentali, riferisce di presunti piani russi per assassinare i vertici delle aziende europee della difesa.
2: Ultima pagina. È morta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e volto storico della televisione italiana. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo, il successo di Patatina nel 1961 e poi una lunga carriera televisiva, anche come pioniera dei programmi di cucina.
3: La politica, il campo progressista cerca l'unità ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: Clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiacciaio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

di Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo è il Buongiorno RBN. Io sono Fabio Zaccaria. Innanzitutto, buona settimana che non comincia nel migliore dei modi, perché dopo i patimenti della nazionale, tutto quanto successo riguardante la situazione di Malagò, le parole di Antonio Conte e quant'altro, torna la Serie A, torna con i big match, il Como con la Roma, insomma pareggiano, torna anche la Juventus e arriva un pareggio, una Juve magari un po' deludente, insomma ci chiediamo un po' questo ad inizio di puntata. Procediamo dunque a leggere quelli che sono i risultati di questa sesta giornata di Serie A. Chiaramente si è ricominciato dopo la sosta dedicata alle nazionali, leggiamo tutti quelli che sono i risultati in attesa di due gare che oggi completeranno il quadro, perché l'Atalanta ospiterà il Venezia e il Torino invece farà lo stesso contro l'Udinese, quindi saranno queste due le gare del lunedì a chiudere la sesta giornata di Serie A, che ha visto qualche sorpresa, magari anche qualche delusione. Abbiamo un sacco di spunti da lanciarvi, un po' di pillole per quanto riguarda poi insomma Spalletti, gli episodi ce ne sono stati e anche non soltanto riguardanti il campo, perché ce ne sono riguardanti anche il post partita con qualche ruggine evidenziata fra Spalletti e Pisacane. Parleremo di questo, parleremo anche di molto altro. Dunque vado a leggervi quelli che sono i risultati per quanto riguarda questa stessa giornata, in attesa appunto di quelle che sono poi le partite di oggi. Come vi raccontavo in anticipo, chiuderanno il quadro l'Atalanta di Sarri, che ospiterà il Venezia. Attenzione, perché anche qui il Venezia potrebbe poi cambiare guida tecnica. E poi il Toro di Abate ospiterà invece l'Udinese, che ha qualche assenza di troppo. Passiamo quindi ai risultati prima di poi e anche magari un po' la classifica, prima di leggere un po' quelli che sono gli spunti insieme a voi dei giornali, le prime pagine anche dei siti che riguardano la Juve. Dunque i risultati, allora partiamo dalla gara ieri sera, perché la Juventus, come ben sapete, ha pareggiato 1-1 con il Cagliari, primo gol tra l'altro di Colomuani, ne parleremo nel corso della puntata. Magari iniziamo subito cercando di dare uno spunto in modo da coinvolgervi sempre insomma mettervi sempre al centro di questa trasmissione, cercando di raccontarvi il meglio per quanto riguarda la Juventus, ma anche un po' purtroppo il peggio. Dicevamo, Colomuani arriva al primo gol in campionato, una prestazione che però è un po' dal doppio volto, perché se è arrivato il primo gol del francese in campionato, che si sblocca dopo 6-5 giornate insomma di stop, soltanto un centro in Europa League, la gara ha evidenziato le enormi difficoltà comunque che restano per quanto riguarda la Juve nel trovare il gol. Il francese ha colpito pure una traversa clamorosa che avrebbe permesso alla squadra di Spalletti di evidentemente magari di vincere la partita, insomma. Quindi vi chiedo un giudizio per quanto riguarda la prestazione di Colomuani, fatecelo sapere insomma con un messaggio vocale oppure a chiare lettere, un giudizio sulla prestazione appunto del francese. Fateci sapere un po' la vostra opinione qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi ricordo il numero 340 54 25 324 per contattarci e approfondire insieme tutti quelli che sono gli spunti riguardanti la Juventus. Dicevo appunto risultati, perché poi nel pomeriggio sempre di ieri il Sassuolo ha pareggiato contro il Milan, quindi un'altra big e

0: stampata contro il Sassuolo. La Lazio continua il suo percorso vincente battendo 3-1 in casa il Monza, che poi è rimasto pure in 10. Il Bologna ritrova la vittoria, lo fa con Palandino sulla panchina, mentre il Como pareggia in casa con la Roma. Il big match fondamentalmente di questa giornata finisce in parità. Poi il Napoli invece ritrova la vittoria in casa contro il Frosinone. De Bruyne sugli scudi, doppietta per lui. L'Inter vince 3-0 nettamente, dopo aver dominato il primo tempo, pare già ampia la distanza fra i nerazzurri e le altre squadre del campionato, che cercano quantomeno di posizionarsi più vicino possibile alla vetta. Il Genoa invece ha vinto contro la Fiorentina, De Rossi quindi prende un po' d'aria, respira un po' dopo appunto le brutte partite precedenti. Quindi ad oggi la classifica vede sempre l'Inter insomma in vantaggio sulle altre squadre. Capiremo poi nel corso del campionato chi potrà essere effettivamente la concorrente dell'Inter. Ad oggi le cose sembrano già abbastanza delineate, perché se la Lazio è difficile che tenga questo ritmo, sebbene abbiano cominciato benissimo i ragazzi di Gattuso, c'è subito dopo la Roma, che sembra forse la concorrente più agguerrita e più attrezzata di questo campionato. Clamorosamente il Cagliari, che appunto non perde questa sfida contro la Juve, riesce a ottenere anche un pareggio e rischiava pure di perderla in realtà, ma anche di vincerla, quindi una gara veramente dai 1000 spunti, come vi racconteremo dopo. E al quarto posto con 13 punti, al quinto invece c'è il Milan con 12, la Juventus poi a 11 con 6 partite giocate. Il Como segue a 11, il Napoli a 10 punti, il Frosinone così come a 10 punti, il Sassuolo a 8 punti, la massa big. L'Atalanta oggi può scavalcare appunto il Sassuolo giocando contro il Venezia. Poi c'è il Lecce che continua a perdere, il Bologna a prendere un po' di aria a 5 punti, l'Udinese che gioca appunto oggi contro il Torino a 4, quindi sfida con lo stesso Toro che segue quindicesima a 4 punti, chiaramente in attesa della gara di oggi. Il Monza continua a essere a 4 punti, ha perso nuovamente. Il Genoa, come dicevamo, prende un po' di respiro vincendo, 17esimo posto per il Grifone a quota 4 punti. Chiudono il quadro il Parma con 4, che insomma ha fatto esordire Gilardino in una sfida forse la più difficile del campionato, a San Siro contro l'Inter. La Fiorentina che, nonostante i 1000 cambiamenti e l'arrivo anche di Vanoli, o meglio il ritorno di Vanoli, chiude a 4 punti, così come il Venezia in attesa di oggi, che non ha ancora fatto un punto, solamente sconfitte per la squadra appunto veneta. Andiamo a vedere un po' quelli che sono gli spunti per quanto riguarda i giornali, nel mentre voi fateci sapere un po' qualcosa per quanto riguarda lo spunto di oggi, che vi ricordo essere la prestazione di Randal Kolo Muani, perché ci sono un po' di spunti insomma per quanto riguarda il francese. Trova il gol, ma poi sciupa clamorosamente anche diverse chance che la squadra costruisce per lui. La gara stessa in realtà della Juve è un po' a doppio voto, quindi Kolo Muani è un po' rappresentativo della sfida dei bianconeri. Primo tempo insufficiente, probabilmente Spalletti, e qui mi rivolgo sempre a voi, sbaglia la formazione, i due cambi che poi lui effettua alla ripresa sono un po' indicativi in questo senso, quindi magari potevano essere fatte delle scelte diverse. Riprendiamo appunto gli spunti dei giornali, partiamo dalla Gazzetta cercando di approfondire insieme sempre quelli che sono gli spunti anche dei quotidiani sportivi per la giornata di oggi è lunedì 12 ottobre. Si parla di Kimi Antonelli, il mondo ha un passo, vince Verstappen, Antonelli terzo a Austin può essere già decisiva. Ecco, questo è lo spunto per quanto riguarda anche la Formula 1. Il Milan fa troppo poco e sale la tensione, così no, titolo la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda i rossoneri di Amorim. Amorim tra l'altro accusa Cardinale, è deluso, parla Rabiot, pari del Sassuolo, il tecnico invece dice vittoria buttata, quindi un po' di nervosismo anche in casa Milan dopo questo pareggio. Sono sempre un po' sulla stessa linea Milan e Juve in questi ultimi anni, lo dimostrano anche il numero dei pareggi che hanno effettuato quando poi si sono effettivamente incrociate in campionato. Nessuna delle due riesce a dare la svolta decisiva per avvicinarsi quantomeno all'Inter, che in questo momento purtroppo sembra essere più avanti, più organizzata e con una rosa ben più alla portata, ecco, per reggere tutto il peso delle competizioni. Quindi un po' di nervosismo per quanto riguarda il Milan, nervosismo che c'è stato anche per quanto riguarda Como Roma, perché Malen è stato espulso, un intervento in realtà dubbio. Il giocatore olandese, insomma, resterà poi fuori nella prossima giornata. Testa Lazio, Gasper e Fabregas restano senza gol. Malen si fa cacciare, la Roma tiene a Como ma protesta. Gattuso invece è da record, Monza capo. Con Chivu c'è solo lui, questo è il riferimento chiaramente alla Lazio, un po' la sorpresa di questo inizio di campionato. Si parla poi anche di Juve ovviamente, Juve punto di rabbia, titola la Gazzetta, quanti errori a Cagliari, lite Spalletti, Pisacane, come raccontavamo insomma, nell'inizio di questa puntata, ruggini un po' durante la partita fra Juventus e Cagliari all'Unipol Arena, appunto, di Cagliari, insomma. Le ruggini anche un po' riguardanti l'atteggiamento, ecco, dei sardi, che non è piaciuto a Spalletti. Forse tensioni che in realtà si sono un po' prolungate rispetto alla sfida dell'anno scorso, in cui il Cagliari era nuovamente riuscito a uscirne indenne. In quel caso vinse, questa volta, insomma, un pareggio. La Juve è riuscita a portare a casa un punto che forse sa di guadagnato per come è arrivato nel finale, ma lascia ancora un po' l'amaro in bocca per quanto riguarda l'occasionissima capitata sul finale di partita, appunto, a Colomboani. Maldini lancia al Cagliari, si legge sempre su Gazzetta, poi si sveglia Colomboani, lite Spalletti, Pisacane, parleremo anche poi di questo. Spreco Juve, un punto è poco. E già qui allora mi chiedo e vi chiedo, questo è un punto guadagnato o sono due punti persi? Perché la Juve comunque fa la partita, possesso palla altissimo, forse uno dei più alti. Il Cagliari però, come abbiamo già presentato nei appuntamenti di settimana scorsa, è stata una squadra, ed è una squadra che riesce ad attendere, riesce, insomma, a chiudersi bene dietro, e in qualche modo questo gioco della Juve ha fatto il gioco del Cagliari. Quindi il Cagliari ha fatto la sua partita, anche mettendola un po' sul nervosismo, insomma. Gerrimina ne abbiamo parlato abbondantemente, quindi si è replicata la stessa partita dell'anno scorso, cambiato soltanto l'esito, con la Juve che riesce a trovare nel finale il pareggio e sfiora pure la vittoria, appunto, come dicevamo, con Colomboani. Quindi, insomma, ci sono anche poi i voti sì, che andremo magari a leggere. L'Azzurro segna ancora, quindi Maldini quarto gol consecutivo. I bianconeri invece faticano e solo nel finale trovano il pari con il francese, che poi colpisce anche una traversa. I due allenatori a muso duro, espulsi a fine partita. Attenzione, perché nella prossima gara in casa contro Lazio chiederà il vice di Spalletti e Domenichini. Quindi Spalletti, insomma, sarà a vedersi la partita da un'altra prospettiva e non in panchina. Primo tempo orribile dei bianconeri, già a 5 punti dalla vetta della classifica. Quindi, insomma, dopo 6 giornate è già una distanza non indifferente. Attenzione che è vero, ancora presto, ma insomma, per quelle che sono le prospettive, non è, ecco, il migliore degli andamenti, visto in quest'ottica. A dopo quanta corsa, a dopo il giocatore del Cagliari, Douglas Luiz, troppo prevedibile, ci sono i voti come dicevamo. Cagliari voto complessivo 6 dalla Gazzetta, il migliore chiaramente Daniel Maldini, anche in ottica nazionale, il peggiore invece Massolen, giocatore che tra l'altro è di proprietà dell'Inter. Voto alla Juve totale di Gazzetta 6, la via della porta, si legge, è in salita, difficile anche solo cercarla per gran parte della serata. Non sono d'accordo con il voto, ma d'accordo con il giudizio, cioè è difficile mettere gli attaccanti che la Juventus ha in questo momento in roda, cioè Colomboani, Woltemade, più tutti gli esterni, insomma, barra fantasisti, chiamateli un po' come volete, è difficile metterli nelle condizioni di fare bene sotto porta, perché la Juve crea, ma non è che crei tantissimo, non mette gli attaccanti proprio nelle condizioni di poter fare il loro mestiere. Poi magari loro ci mettono, insomma, partecipano, ecco, a non rendere la finalizzazione il massimo. Spalletti voto 5,5 di Gazzetta, il migliore, eccolo qui, Zegrova, parleremo anche di Zegrova. Insomma, è uno dei giocatori che ha cambiato la partita, tra l'altro è entrato nel secondo tempo, poteva essere una scelta titolare di Spalletti, e c'è un dato che ora andremo a riprendervi su Zegrova, perché è molto interessante, un po' indicativo della partita. Il peggiore invece è proprio con Seisao, quindi, insomma, c'è già un primo questo dualismo, ecco, almeno in questa gara lo vince Zegrova, grande subentro del kosovaro, si pensava potesse partire dal primo minuto, non è stato così. Insomma, rimpiazza con Seisao, che è rimasto un po' ed è sembrato molto, molto evanescente quando, insomma, nelle sue giocate, un po' il solito con Seisao, molto meno frizzante e anche molto meno concreto di quello che già è. Non è già un giocatore concreto, insomma, non ha fatto assolutamente bene con Seisao in questa gara, tant'è che Gazzetta lo dà come peggiore. Caos finale, rosso per 2, Spalletti Pisacane. Spalletti si è arrabbiato perché il Cagliari continuava a perdere tempo, lo ha fatto, ma chiaramente c'era anche abbastanza da aspettarselo, quindi, insomma, è un po' la gara che Pisacane aveva preparato, cioè sul nervosismo, sull'aspettare, attendere, sapendo anche che la Juve fatica a entrare in area di rigore con costanza, o quantomeno poi a farsi vedere dalle parti di Caprile, che è un ottimo portiere e lo ha dimostrato nuovamente. La Juve ci temeva, dice invece Pisacane, quindi, insomma, sono salite un po' le tensioni fra i due nel finale, entrambi, come raccontavamo, espulsi. Ora vi parleremo chiaramente anche del record di Zegrova, perché lo riprendo da tutto mercato web, ora che vi posso leggere questo spunto, poi ci spostiamo chiaramente sugli altri giornali, i siti della Juve, insomma, cerchiamo di leggere e approfondire insieme tutte le notizie di questo Juventus, questo Cagliari-Juventus terminato 1-1, prima gara appunto dopo la sosta, la lunga sosta dedicata alle nazionali. Zegrova, che impatto! Tra l'altro in tutto ciò, ecco, io mi chiedo, tutti i titoli su Zegrova, ne parla anche molto bene Gazzetta, ingresso da record, poi al Fantacalcio, apro questa piccola parentesi, voto di Zegrova 6. Vabbè. Non so a volte come facciano dare questi voti, piccola parentesi chiusa. Zegrova, che impatto! Leggo, Cagliari-Juventus, eguagliato un record di Muriel e Lautaro, quindi insomma non proprio due... gli ultimi arrivati. Impatto impressionante del kosovaro contro il Cagliari, 5 conclusioni nello specchio entrando all'intervallo, un dato rarissimo in Serie A. Allora, c'è da dire questo, quindi cerchiamo sempre di contestualizzare. È vero che due di questi tiri Zegrova l'ha fatti praticamente da 35 metri, sì, però quantomeno ci ha provato, insomma ha avuto due o tre chance anche per fare bene, ha dimostrato di poter fare bene, quindi è vero, va benissimo questo dato, però diamo anche una piccola contestualizzazione, perché appunto due tiri sono arrivati dalla distanza ed erano abbastanza prevedibili, tant'è che lo stesso portiere del Cagliari, Caprile, insomma lo ha dimostrato con una gestualità che sembrava di mettergli un po' di tranquillità, ecco, a Zegrova, un po' frenetico, ma almeno o quantomeno uno dei pochi a provare a cambiare il volto di una partita che fino a quel momento era stata direi pessima da parte della Juve. Non è riuscito a trovare il gol, si legge, Maidon Zegrova ha lasciato il segno sulla partita della Juventus contro il Cagliari. Luciano Spalletti lo ha inserito all'intervallo al posto di Conceição e il kosovaro ha immediatamente aumentato la pericolosità offensiva dei bianconeri. Oltre ai consueti dribbling, Zegrova ha concluso nello specchio della porta per ben 5 volte, senza però superare Caprile. Eguagliati dunque Muriel e Lautaro. Il dato assume ancora maggiore rilevanza guardando le statistiche, quindi un dato che dal punto di vista statistico è molto rilevante. Poi bisogna sempre, insomma, dare un contesto, come abbiamo già fatto. Da quando il campionato è tornato a 20 squadre, dunque nella stagione 2004-2005, quindi sono più di 20 anni, nessun calciatore entrato dalla panchina è riuscito a raggiungere quota 6 conclusioni. Soltanto altri due subentrati avevano fatto registrare 5 tiri in porta, quindi Zegrova si aggiunge a questa shortlist che vede presenti Luis Muriel con l'Atalanta nel suo subentro contro l'Udinese giugno 2020 e Lautaro Martinez in Inter Salernitana nel novembre del 2023. Quindi insomma buon impatto, grande impatto di Edon Zegrova. Spalletti ritrova, si legge poi, anche l'arma dalla panchina, ma in tutto ciò Zegrova può essere sfruttato soltanto in campionato, perché ricordiamolo, il kosovaro non è presente nelle liste UEFA e dunque non potrà partecipare alla gara contro il Celta Vigo. E dunque qui sorge la domanda che vi abbiamo proposto all'inizio, oltre a quella di Colomani, date un po' un giudizio a quella che è stata la prestazione del francese, un po' a due facce, un primo tempo abbastanza inefficace per essere insomma super gentili con lui, un secondo tempo invece che lo ha visto essere molto più incisivo anche grazie all'entrata di Walter Made, che sebbene non abbia fatto una prestazione incredibile da incorniciare, però quantomeno lascia più libertà a Colomani di muoversi sotto il fronte offensivo e di uscire un po' dalla gabbia che gli è stata costruita. Quindi la domanda è: Zegrova, che non è presente nelle liste UEFA e dunque non può partecipare all'Europa League, perché subentra così tardi in un momento di forma in cui è evidente che Zegrova sia insomma uno dei più in forma, ecco, in un momento in cui Zegrova sta dimostrando di essere dal punto di vista fisico anche molto molto bene, cosa che non era mai successa in questo primo anno abbondante alla Juve. Quindi la domanda è: perché Zegrova non parte quasi mai dal primo minuto? È forse un giocatore più da gara in corso? Qui ci rivolgiamo anche a voi. Nel mentre continuano ad arrivare dei messaggi, leggo qualcosa che è arrivato. Ormai la Juve non esiste più, è diventata una squadra di giovani promesse. Maurizio Bonanno, perso guadagnato ormai conta poco. Questo sono super d'accordo, siamo poca cosa, inguardabili, dobbiamo rassegnarci, lotteremo per il sesto posto al massimo, puntini puntini puntini. Quindi arrivano già delle indicazioni insomma abbastanza negative. Evidentemente in questo momento in realtà questo inizio di stagione, perché poi lo si è visto con la sconfitta di Sassuolo, lo si è visto anche con il pari un po' scialbo contro il Milan, lo si è visto nuovamente con questo pari contro il Cagliari, che sebbene sia una buona squadra, una squadra che ha fatto il suo gioco, la Juve forse ha fatto troppo poco per portare a casa questi punti, o questo punto quantomeno, cioè giocare e cercare di tirare in porta soltanto negli ultimi 10-15 minuti, insomma, evidentemente lascia troppo spazio ad un Cagliari che ha fatto la sua partita. Ragazzi, sono chiusi, e cosa dovevano fare? Ripartendo veloci con Maldini, Mendy, tra l'altro vi raccontavo di Mendy, l'attaccante del Cagliari classe 2007, un po', insomma, un po' da sgrezzare, però non è un brutto giocatore. In questo contesto come quello di Cagliari, può fare bene, lo ha fatto, perché ha messo in difficoltà Lukumi e anche qualche volta Bremer. In tutto ciò vi lancio ancora uno spunto, perché poi parleremo anche di questo, la Juve è l'unica squadra che manda in campo dal primo minuto, e qui poi torniamo alle scelte di Spalletti, insomma, per quanto riguarda l'undici titolare. La Juve è la prima squadra, è l'unica squadra che manda, scusate, dal primo minuto titolari gli ultimi due arrivati, cioè Nico Gonzalez e Lukumi. E questo è anche un po' un segno, nel senso che forse Spalletti non si fida troppissimo degli altri giocatori. Kelly, zero minuti, Cambiaso subentra nel secondo tempo, e anche lì, cioè, insomma, Cambiaso non è che abbia fatto granché bene, anzi ha fatto due o tre errori veramente da matita rossa, Quindi è un segnale anche un po' di poca fiducia che Spalletti magari ha nei confronti di altri giocatori di questa rosa. Insomma, se Lukumi e Nico arrivano venerdì pomeriggio dopo voli di 10 ore passa e giocano subito titolari in una partita delicata come quella di Cagliari, perché l'abbiamo raccontata e l'abbiamo preparata insieme, contro una squadra che subisce pochissimi gol, subisce pochissimo, la mette sempre sul nervosismo, sull'attesa, insomma, no? Cerca sempre di giocarsela così. Insomma, forse qualche scelta poteva essere fatta in maniera diversa, l'ho dimostrato i primi due cambi di Spalletti con Alajbegovic, appunto, e Zegrova, che subentrano già nei primi 45, quindi è come se ci fossero state già due bocciature nel corso della prima frazione. Andiamo a riprendere qualche spunto per quanto riguarda gli altri giornali, parleremo poi di tutti, offriremo una prospettiva completa dei titoli delle prime pagine dei giornali. Passiamo ora al Corriere dello Sport, poi leggiamo anche gli altri messaggi, abbiamo anche poi, una volta che saranno pronti, tutte le spillole per quanto riguarda appunto Spalletti, che riguardano anche un po' le ruggini di questa partita che si porta dietro. Leader Gattuso, titola il Corriere dello Sport, scappato in testa, mercato low cost, olimpico vuoto, ma la Lazio in vetta accanto all'Inter. Quindi complimenti anche a Rino Gattuso, che insomma rialza un po' la testa dopo quanto è successo anche in nazionale. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono Juric, ha agganciato Kivu, dall'utito contestato al momento d'oro di Rino. Non c'entriamo niente col primo posto, ma io non sono uno scappato di casa, dice. Domenica arriva appunto la Juve, quindi attenzione, c'è già una sfida importante per i bianconeri con questa Lazio, che evidentemente è la sorpresa di questo campionato, perché nessuno avrebbe mai pensato ai biancocelesti in questa posizione dopo sei giornate. Una squadra che insomma ha fatto un mercato low cost, come racconta il Corriere, ha tutte questioni societarie da cui non può fuggire, i tifosi contro il presidente da tempo, stadio vuoto, eppure Lazio è prima in classifica. Questo è anche un po' un esempio, no, di come talvolta una squadra riesce anche un po' a isolarsi da quelle che sono le questioni esterne e concentrarsi sul campo. Si parla ovviamente anche di Juve, taglio basso dedicato appunto alla sfida fra Cagliari e Juve. Juve alta tensione, 1-1 in rimonta a Cagliari, Lucio Pisacane che lite, Maldini gela Vicario, Leibegovic invece sveglia i bianconeri, assist per il gol di Colomani che poi colpisce anche una traversa nel finale elettrico, espulsi due tecnici. Il Milan invece pareggia col Sassuolo 1-1, Milan e Juve che vanno sempre a braccetto, incredibile questa cosa, poi quando gioca una prima e l'altra, insomma, funziona sempre così, non si parte mai col piede giusto. La Juve aveva anche l'occasione in realtà per provare a saccare il Milan, che era riuscito a perdere dei punti, invece no, così non è successo. Rido senza paura, Lazio continua a sorprendere, domenica arriva la Juve, quindi poi parleremo anche magari nei prossimi giorni della preparazione alla gara contro Lazio, la sorpresa di questa Serie A. Malen espulso, questo anche si dice sul Corriere, poteva fare la differenza, ma Gasperini dice, ma quale rosso, il tecnico duro, un'espulsione da fotogramma, tanti dubbi per quanto riguarda l'espulsione di Malen contro il Como. Vedo che continua ad arrivare messaggi. Tra l'altro, in tutto ciò vi do anche questo spunto: ha esordito anche Rocchi nel post partita di DAZN, perché partecipa alle trasmissioni, insomma, da ospite, giudicando chiaramente quello che è stato l'atteggiamento, la linea degli arbitri, e l'ha fatto subito dopo la gara fra Cagliari e Juve. Questa è un po' la curiosità che vi lanciamo. Non è questa la strada, si dice su il Corriere. I padroni di casa, dunque il Cagliari, onorano la classifica e spaventano i bianconeri. Poi il pari, che però scontenta tutti. Espulsi Pisacane e Spalletti, con Spalletti, come raccontavamo, che insomma se l'è un po' presa per l'atteggiamento del Cagliari, che però evidentemente ha fatto il suo gioco. Cagliari sull'1-0 col Maldini, poi Colomani e i rossi per i tecnici. Questi gli spunti del Corriere dello Sport. Mendy risalta, Paul Mendy, ragazzi, ve lo raccontavo negli appuntamenti di settimana scorsa. Magari è troppo presto, però io credo che sia veramente un bel giocatore, e l'abbia anche dimostrato in questa gara contro la Juve. Poi sì, magari Lukumi era stanco dalla nazionale, Bremer magari non era al top e magari non è ancora al top, però io l'ho visto mettere in difficoltà la difesa della Juve, che non mi sembra proprio la difesa più scarsa di questo campionato, Quindi Mendy risalta, Urto invece Zegrova, il Maldini il migliore per quanto riguarda il Corriere, quindi abbiamo un paragone, mentre invece il peggiore per quanto riguarda il Corriere è McKennie, voto 5 per l'americano. Siete d'accordo con questo giudizio per McKennie, che in realtà era rimasto a Torino proprio perché non convocato dalla sua nazionale, quindi era evidente che sarebbe partito dal primo minuto? Non è parso granché coinvolto, tant'è che appunto Spalletti lo ha cambiato al primo tempo. E insomma, in tutto ciò, proprio lo stesso McKennie, che di tutti i giocatori della Juve quello che ha fatto più presenza, 234, vi lancio questo dato, raramente usciva al primo tempo, anzi piuttosto era un giocatore che subentrava magari in corso per dare uno scossone. Quindi insomma un po' McKennie è parso insomma un po' fuori dal gioco. Voto invece all'arbitro Marcenaro, 6,5 del Corriere. Zegrova giù da simulazione, sì, c'è stato un momento in cui Zegrova è svenuto in area di rigore senza evidenti tocchi. Questo è un po' lo spunto che lancia il Corriere. E doppio Colomani, ecco qui quello che volevo raccontarvi. Segna e sbaglia, dice Colomani, voglio di più. Poi faccia a faccia fra Luciano Spalletti e Pisacane, bravi anche a perdere tempo, dice Spalletti. Lite a fine gara con fra Spalletti e Pisacane, corre dal collega, contatto ravvicinato, botte e risposte, rosso entrambi. Il tecnico bianconero poi dice tutto normale, quindi spegne un po' le polemiche per quanto riguarda questa partita. Questi sono un po' gli spunti che lanciano i giornali di oggi. Parla anche Pisacane, perché parla di Maldini. Teniamo Maldini acceso, Pisacane dice, ha grande talento. Quindi è il momento di Maldini, quarto gol consecutivo per il giocatore ex Milan. Leggo anche un po' di messaggi che ci arrivano sempre da voi. Non è che si vuole essere negativi a tutti i costi, ma mi sembra sia un dato obiettivo. Parliamo degli stessi limiti e mancanze. Se crediamo nel tecnico significa che il problema è alla base. E allora come si fa ad essere ottimisti? Sono d'accordo con questo messaggio di Angelo. Vedo che arrivano anche un po' quelli che sono gli spunti audio per del post partita, evidentemente, fra Spalletti e Pisacane. Dopo vi lanceremo anche questi. Vi lancio e vi leggo più che altro qualche altro spunto riprendendo il Tutto Sport, che è il terzo giornale che andiamo ad approfondire prima di lanciarvi appunto questi spunti. Ne abbiamo tre, quindi capiamo poi anche quali lanciarvi in riferimento a quanto vi leggiamo. Tutto Sport dice: Maldini, quarto gol di fila, porta avanti il Cagliari, poi un folle sterile assedio, ma segno va soltanto una testata del francese Colomani. Spalletti, Pisacane, lite nel finale, due punti espulsi. Quindi insomma un po' sono questi i titoli. Lazio capolista dà mal di testa, Rabiot invece sgrida al Milan, il brutto Milan, come si fa? Molto, molto arrabbiato Adrien Rabiot dopo la gara contro il Sassuolo, in cui i rossoneri potevano fare di più. Roma stop Malen, furia Gasperini, che evidentemente ce l'aveva con questo rosso, a secondo lui non da dare, non da sventolare al giocatore olandese. Juve 22 tiri per un colo, questo è il titolo di Tutto Sport. I bianconeri fermati anche da una traversa nel finale, come raccontavamo, sprecano occasioni incredibili, Woltemade entra e fa pasticci. Colomani dice, assurdo non prendere tre punti. Però Colomani, non prendere tre punti significa anche sbagliare gol, insomma, sotto porta. Se certi gol non andassero sbagliati, la Juve questi punti magari li avrebbe raccolti, mi chiedo e vi chiedo anche. Spalletti invece dice, sono un po' arrabbiato perché sono partite da vincere, questo d'accordo ovviamente, ma grande prestazione, dice Spalletti, giocando sempre così ne vinceremo tante. Quindi Spalletti che è insomma fiducioso per quanto riguarda il futuro. Pisacane invece, gli ho soltanto detto che sono bravi pure a perdere tempo, quindi complimenti anche un po' ironici di Spalletti a Pisacane. Da lì sono poi nati con la stretta di Pisacane, che è un po' andava a ricordare quella di Gerry Mina sugli attaccanti bianconeri. Taglio basso dedicato ancora a Kimi Antonelli, Kimi regge a Austin, Ferrari ai Hamilton, solo Max, quindi Verstappen, batte Leclerc, quindi parliamo di Formula 1 Ferrari, appunto anche Kimi Antonelli. Folle Juve, 22 tiri ma soltanto un colpo di collo, il gol di testa del francese. Leggo ancora un messaggio: buongiorno ragazzi, Spalletti è stato delirante. Non mi importa dei punti, mi preoccupo al finale della carriera. È vero, queste sono anche le parole di Spalletti. Anche se detta vostra, ieri sera era tutto a posto. A me sembra di rivedere Motta, addirittura. Ma con 30 anni in più. Paraocchi e soliti occhi di papà. C'è chi è riuscito a trasformare un giocatore di 1,60 m in una prima punta fenomenale. Mandatelo in pensione, addirittura. No, dai. Povero Spalletti che, insomma, non è la prima volta che è un po' nervoso nel finale di partita, l'ho dimostrato anche contro il Sassuolo. Quando non arrivano i tre punti c'è sempre tanto nervosismo in casa Juve. Ecco, abbiamo anche un messaggio vocale, direi di sentirlo, poi ci spostiamo sui contributi audio, dai.
1: Ciao Edoardo, Roma. Allora, purtroppo la partita di ieri dice molto di più di quello che è poi il risultato. Ci dice che questa Juventus, nonostante abbia fatto la preparazione dall'inizio con Spalletti, abbia operato nel mercato, siano arrivati molti giocatori nuovi, non si è cambiata per nulla, si è rimasta uguale nei suoi difetti. Sembra la continuazione della scorsa stagione. E questo è un po' deprimente per noi tifosi, che abbiamo la consapevolezza ad ottobre che non potremo essere competitivi in campionato neanche quest'anno.
0: Questo dunque è il messaggio. D'accordo con quanto detto all'ascoltatore, la Juve già adesso, quindi già a ottobre, si può dire non competitiva per questo campionato. Domanda che cerco sempre di rivolgere a voi. Vedo dunque che sono pronti gli spunti per quanto riguarda le pillole di Spalletti nel post partita. Andrei, prima di tutto, prima di parlare poi delle liti, insomma, di quanto è successo, del finale focoso, prima sull'analisi che Spalletti ha effettuato per quanto riguarda la partita. Dunque, il primo contributo audio che abbiamo per voi.
2: Cambierei come uomini? Cioè, come formazione o come... Vorrei giocare? Non so quello che ha visto, me lo vuoi dire? Cioè, con formazione in modo di giocare, che vuol dire? Che c'è stato a un certo punto, ho tentato di fare qualcosa di differente per quello che era l'andazzo della partita e ho portato McKennie a giocare più aperto a sinistra con Nico a fare la seconda punta. Ma non cambierei niente, perché la partita l'abbiamo avuta a mano fin da quando, dal primo momento che siamo entrati in campo. E abbiamo giocato una grande partita. Poi è chiaro che bisogna metterci qualcosa in più in determinati momenti, saper riconoscere quei momenti che diventano decisivi e non interpretarli come uno non funziona, come uno dei momenti qualunque. Quella roba lì che fa parte un po' di come sei fatto, del carattere che hai e via dicendo. Secondo tempo ho giocato ruolo per ruolo, perché poi anche Alibegovic, McKennie, Zegrova, Conceição e Temade, Nico. È rimasta come dal 25esimo del primo tempo, è rimasta l'atteggiamento da un punto di vista tattico. Poi sono solo dispiaciuto, perché meritavano di più i calciatori, perché hanno giocato una grande partita, come ho detto prima. E poi è chiaro che qualcosa nell'analisi e in quello che si vede nello sviluppo è mancato, perché però ci andiamo a lavorare ed è più facile riuscire a mettere quella cosa in più che è mancata al posto di fare una grande partita così, cioè che è più facile rifare, fare queste partite qui o riuscire ad essere più incisivi, a pretendere di più che avvenga quello che voglio, cioè non vado a sperare che succeda, pretendo che succeda questa cosa qui. Con il mio comportamento divento ossessivo e non vado lì a... Tanto passa. No, passa una sega, la faccio passare. Punto e basta. Quello diventa determinante.
0: Queste le parole di Luciano Spalletti, che ci fa anche sorridere sul finale, eh? D'accordo con le sue scelte, quindi Spalletti che rifarebbe tutto così come ha effettuato nel pre-partita, quindi le scelte dei titolari, ma anche le stesse scelte dei subentrati, che evidentemente hanno fatto meglio di chi è partito dal primo minuto. Vi lancio ancora qualche spunto, perché poi parleremo anche di Nick Woltemade, il tedesco che è subentrato nel secondo tempo, e che la Juve forse non ha ancora trovato, insomma, una sua dimensione. Sembrava dovesse essere un attaccante, quindi il vice Colomani. Ad oggi, quando subentra, Colomani rimane sempre in campo e Woltemade gli allarga un po' gli spazi, quindi parleremo anche di questo. Riprendo qualche altro spunto che ci dà Tutto Sport, perché ci sono altri, insomma, giocatori che hanno fatto bene, altri meno bene. Uno di questi è Sarr. Su Tutto Sport si legge: Sarr va a intermittenze, qui non mi trova pienamente d'accordo. Caprilli invece parla l'impossibile. Kalulu e Lukumi danno meno sicurezza del solito. Selicchi invece è spremuto. Zegrova incide, deve giocare, dice Tutto Sport, Winks invece oro di Cagliari, quindi si parla anche del centrocampista inglese del Cagliari ex Tottenham, Mi volevo focalizzare su questi due spunti. Primo, Sarr va a intermittenza, cioè d'accordo, dal mio punto di vista Sarr ha fatto una buona partita, cioè parliamo di un giocatore che non è che abbia questo gran piede per impostare, però un giocatore, insomma, box to box, che è in grado di recuperare palloni, di strappare, è un po' simile a Thuram, senza gli inserimenti di Thuram, quindi evidentemente è un piccolo downgrade da questo punto di vista, ma è una copertura che la Juve ha fatto, non dico last minute, ma praticamente quasi, quindi un'occasione di mercato. Va inserito nel contesto giusto, secondo me ha fatto una buona partita, non è mai rimasto, insomma, a penzolare in mezzo al campo, ci mancherebbe altro. Ha fatto, dal mio punto di vista, una buona gara. Poi magari mi direte anche voi, insomma, il vostro parere. In chi invece, insomma, ha fatto l'ennesima buona partita è Kalulu, ma anche qua i giudizi sono un po' contrastanti. C'è chi ne parla come un'insufficienza leggera, dunque 5,5, chi invece, come Tutto Sport, insomma, lo elogio un pelo di più, ma anche qui, insomma, ci sono pareri contrastanti, come anche giusto che sia, si parla di opinioni, quindi Kalulu e Lukumi che danno meno sicurezza del solito, anche in questo caso, come vi parlavo prima, forse ha inciso un po' il fatto che Lukumi sia arrivato dopo 12 ore di volo, e abbia giocato tutta la partita titolare dopo gli impegni con la Colombia, quindi insomma non è magari il massimo. Lo spazio in questo momento dedicato a Kelly non è, insomma, è questo, Kelly è una seconda scelta in questo momento, ed evidentemente la Juve ha investito su Lukumi proprio perché non convinta delle prestazioni di Kelly, quindi questo è il dato. Zegrova invece incide, quello che vi raccontavamo prima, insomma, in anticipo. Il kosovaro ha dimostrato di poter essere un giocatore da ben più di 45 minuti o da 20, come gli veniva, se andava bene, l'anno scorso 20 minuti per Zegrova erano un abisso, Però ogni volta che Zegrova subentra, insomma, fa sempre bene. Vi lancerei ora un altro spunto per quanto riguarda gli audio, che è lo spunto che riguarda il confronto fra, appunto, Spalletti e Pisacane, il terzo contributo che oggi abbiamo per quanto riguarda, appunto, la lite, insomma, le ruggini dei due allenatori nel finale della partita.
2: Io gli ho detto: guarda, sei bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo, gli ho detto così, e lui mi ha detto come, cosa tempo, cosa perdere tempo, memore della partita dell'anno scorso, ragazzi, fu una roba che è stata portata come esempio di una partita e non abbiamo giocato praticamente, stasera quando cominciava a contare, allora se la passavano e giocavano, se no hanno sfruttato tutto il massimo che gli è stato concesso, tantissime situazioni, per cui è una cosa così che è vero che, ma ci sono dei comportamenti che sono visibili dentro il campo, per cui ho detto così e basta, e lui mi ha detto come perde tempo, e siamo rimasti lì un attimo su questa cosa qui, ma non si è fatto niente di particolare né io né lui, soltanto detto così. Poi se si vuole dare subito dimostrazione di qualcosa che ci è sembrato potesse sconfinare, Va bene, lo accettiamo, però non abbiamo fatto niente, non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
0: Queste le parole di Spalletti per quanto riguarda l'acceso finale che ha coinvolto il tecnico della Juve e quello del Cagliari, in cui insomma quella stretta di mano un po' troppo prolungata, un po' troppo abbracciata, insomma fra i due allenatori, ha acceso un po' e ha riacceso quelle che erano le tensioni che insomma si prolungavano dalla gara dell'anno scorso in cui il Cagliari vinse 1-0, questa volta la Juve riesce a pareggiare 1-1 ma lo fa solo nel finale, sfiora insomma il sorpasso con Colomani che è parso un po' più coinvolto ma soltanto nel momento in cui è entrato Woltemade, quindi questo è lo spunto che vi porto. Colomani ha bisogno di un giocatore come Woltemade, sebbene come ripetevo prima Woltemade insomma non è che abbia fatto un grande ingresso in campo dal suo momento dal momento in cui è entrato in partita, però ha aperto un po' più di spazio a Colomani, lo ha lasciato un po' più libero di svariare su tutto il fronte, cercare anche più spazi, e qui io continuo a vedere Colomani che incide di più quando si allarga, che sia a destra che sia a sinistra. Colomani mi sembra sempre più più acceso da questo punto di vista. Vi riprendo qualcosa anche da tutto Juve, poi vi volevo rialzarvi anche un po' il morale, ma i risultati anche di Next Gen e Primavera questa settimana non aiutano, perché non arrivano grandi notizie anche da questo fronte, soltanto le under insomma ci hanno regalato qualche vittoria, qualche gioia, quindi weekend insomma non proprio positivo. Si riprende tutto Juve perché c'è uno spunto interessante, perché si parla di Douglas Luiz, si legge di Douglas Luiz e ci si chiede: ma Douglas Luiz basta soltanto in regia? Quindi è quel giocatore a cui insomma non serve a Douglas Luiz una mano da questo punto di vista anche nell'impostazione? Ci si chiede su tutto Juve, io chiedo anche a voi. Ad oggi la Juve pare semplicemente dare questa logica per cui c'è un'impostazione di gioco dedicata ad un giocatore che poi può essere il play, era Locatelli, ad oggi è Douglas Luiz per evidenze di infortuni, e poi un giocatore insomma di ritmo, di corsa e di gamba, lo era Thuram, ad oggi lo è Sarr, quindi un po' sono queste le scelte. Capiamo se può essere l'alternativa giusta questa, oppure se è il caso di passare ad un centrocampo a tre, in un momento in cui si parla sempre di interpretazione dei ruoli, quindi insomma i giocatori la Juve ce li ha, è vero, situazioni degli infortuni a parte, magari dare un po' più di sostanza al centrocampo per dare magari anche più mano agli attaccanti di mettersi in scena per poter per tirare in porta e segnare, perché bisogna segnare e per vincere bisogna segnare, se non si segna non si vince, questo è un po' lo spunto. Vedo che abbiamo anche un altro audio oggi, scatenati negli audio, andiamo a ascoltare anche questo spunto.
3: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Sinceramente, al di là del risultato e della delusione, di tutti i problemi che abbiamo a livello di squadra come gioco e quant'altro, che non sono in grado di esprimere dei commenti perché non sono molto esperto di calcio, di tecnica più che altro, la cosa che mi ha dato veramente più fastidio è stata quella scenetta lì alla fine del nostro allenatore con l'allenatore del Cagliari, perché sinceramente la perdita di tempo per quanto mi riguarda non l'ho vista, e riferirsi a una cosa dell'anno scorso mi dà proprio l'idea, una cosa sì, di una persona che era inalberata per non aver raggiunto il risultato, e abbiamo fatto sta figura, che erano le classiche cose che odiavo quando vedevo Spalletti in altre squadre. E sinceramente, al di là del fatto che adesso sia il nostro allenatore, non le digerisco queste cose, proprio non le sopporto. Ciao e buona giornata.
0: Pienamente d'accordo con questo spunto audio, andare a rivangare un po' il passato è la dimostrazione che nel presente manca qualcosa. Perché se una squadra è competitiva, insomma, scaccia, ci può stare a perdere, perché tutto può succedere, no? Può succedere ovviamente anche nel calcio, si vince, si perde, si pareggia, questi sono i tre esiti possibili. Andare a rivangare una partita dell'anno scorso, mantenendo le ruggini e dicendo continuate a perdere tempo, ma il calcio in parte funziona anche così, ogni squadra in base ai propri mezzi fa ciò che è in grado di fare, il Cagliari sa fare questo, l'abbiamo visto, non era una novità, e quindi la Juve è caduta, come raccontavamo, cerchiamo di evitare di cadere in provocazione, e la Juve è caduta in provocazione. Cerchiamo di evitare che il Cagliari si metta a suo agio e fare la partita che Pisacane inevitabilmente ha preparato. Il Cagliari ha giocato sempre così, ragazzi, non è una novità. Quindi questa era la cosa da evitare. La Juve non ha evitato tutto ciò che era da evitare, e quindi inevitabilmente la gara va in questo modo. Vi riprendo qualche altro spunto, ci spostiamo insomma rapidamente in modo che io vi dia anche un po' una panoramica dei risultati, perché è giusto che sia così. Come raccontavo, settimana non proprio positiva per tutto il mondo bianconero, tolte le under che hanno regalato vittorie fortunatamente. Parliamo di Next Gen, che è arrivata, insomma è arrivata un'altra sconfitta per la squadra di Brambilla. Non è bastato il primo gol fra i professionisti, riprendo da lo spunto da Juventus News 24, non è bastato il primo gol di Armando Urmisi per i bianconeri, che perdono nuovamente. Momento anche di crisi per quanto riguarda la Next Gen, che in questo momento non trova insomma i giusti equilibri, i giusti spazi all'interno del campo. Da questo punto di vista però raccontiamo che c'è un po' da, tra virgolette, scusare la squadra, nel senso che parliamo di una squadra molto giovane che mette in campo tanti giocatori e lo deve anche fare per via di un regolamento, quindi non è soltanto perché deve lo fa perché vuole, lo fa perché anche deve. Quindi parliamo di una squadra molto giovane che deve ancora legarsi, insomma tanti giocatori ex primavera che quest'anno giocano, uno di questi proprio Armando Urmisi, classe 2008, che trova la notizia, trova il primo gol. L'attaccante albanese, ve ne abbiamo magari parlato, magari qualcuno di voi lo ha sentito, ha fatto anche la preparazione con la Juventus, qualche occasione ce l'ha pure avuta e ha beccato pure il palo nell'amichevole contro la Cremonese in preparazione insomma dell'inizio del campionato. Armando Urmisi ha giocato poi con la prima squadra, ha avuto qualche chance anche insomma in occasione dell'amichevole nel precampionato. Spunti negativi purtroppo, mi spiace dirlo, ma riportiamo quella che è la cronaca dei risultati, quindi non è che ci inventiamo qualcos'altro. Anche per la primavera di Padovin, che cade in casa 3-1 contro il Genoa, insomma la notizia è che ha segnato Tomas Corigliano, quindi anche in questo caso un giovanissimo, classe 2009, ve ne abbiamo parlato, uno dei talenti di questa Juventus che continuano a crescere, già gioca sotto età in primavera, l'aveva già fatto l'anno scorso sempre con Padovin, facendo il doppio salto dall'under 17 alla primavera. La Juve comunque non ingrana, non ha ancora trovato, è un punto, o meglio ha trovato soltanto pareggi e sconfitte la Juventus primavera di Padovin, che in questo momento è molto in difficoltà, quindi vi raccontiamo anche questo. Tra l'altro ha segnato il figlio di Robinho, perché Robinho Junior gioca nel Genoa, in questo momento è aggregato alla primavera, si sta ambientando con la primavera. Da che doveva essere la gara della Juventus per rialzarsi è stata la gara di Robinho Junior e del Grifone, che si è imposto 3-1 nella gara di Vinovo. Continua a essere un momento di difficoltà per quanto riguarda la primavera, che in questo momento insomma non ha ancora trovato alcuna vittoria, quindi bisognerà anche magari più avanti fare magari delle valutazioni, chiedo, anche su Padoin. Insomma ci sono evidentemente delle cose che non funzionano. Anche in questo caso parliamo di una squadra un po' insomma ricreata dopo l'anno scorso, tanti giocatori che sono cambiati, rientrati dai prestiti, con l'aggiunta di giovanissimi come Rigo, terzino destro, 2009, come Corigliano stesso, che già però faceva parte dell'anno scorso. Insomma, momenti non di... Non è un grande momento, per la Juve in generale. Chi invece oggi può rialzare quello che è stato il weekend bianconero, anche se già parliamo di lunedì, è l'Under 18, che oggi giocherà in trasferta contro il Milan, quindi una gara di cartello per i bianconeri di Panzanaro, che possono rialzare un po' il rendimento di primavera, next gen e prima squadra, che inevitabilmente non hanno entusiasmato in questo weekend bianconero. Leggo ancora qualche messaggio che continua ad arrivarci. Marco da Roseto, dov'è Roseto, mi chiedo, non lo so. La prossima stagione, dice Marco, faremo ancora l'Europa League, ma dai, speriamo di no. Però insomma, se le prospettive sono queste, bisogna anche essere un po'... non guardare il calcio col prosciutto sugli occhi, questo è un po' quello che vi dico, magari anche malamente, nel senso che in questo momento l'Inter sembra essere più avanti, la Roma sembra essere più avanti, e a quel punto i posti iniziano ad essere non più 4 ma 2. Andando ad esclusione, il Como vi pare più avanti? Non lo so, il Como anche alla Champions, quindi vedremo quest'anno come riuscirà a giocarsi il doppio impegno. Il Milan mi pare allo stesso livello della Juve, con le stesse difficoltà, le stesse problematiche e, dico, anche la stessa confusione in tanti spunti. Capiamo chi possono essere le altre, cioè la Lazio non credo che terrà questo ritmo, quindi insomma bisognerà giocarsela con il Milan. L'Atalanta credo che sia anche fuori da questo... Roseto degli Abruzzi, ok, grazie per la precisazione. I posti sono limitati, quindi bisognerà ingranare. La Juve però può già tornare a fare bene, perché si gioca poi in settimana contro il Celta Vigo. Dovrà fare a meno chiaramente di Segrova, l'abbiamo anche raccontato, non è presente nelle liste UEFA, questo riaccende un po' anche quelle che sono le discussioni, le critiche a Spalletti, che comunque lo ha confermato anche in conferenza post partita, come vi abbiamo fatto ascoltare in precedenza, conferma tutte quelle che sono state le sue scelte e pre-gara, quindi 11 titolare, ma anche le scelte a gara in corso, quindi avrebbe messo gli stessi giocatori. Gli spunti sono sempre gli stessi, insomma, Lukumi che arriva in ritardo poteva magari lasciare spazio a Kelly. Kelly non gioca. Selic, che ha giocato tutti i minuti con la sua Turchia, tra l'altro Montella esonerato, torna alla Juve, non doveva giocare, doveva partire Cambiaso. Cambiaso non parte titolare. Può essere una, insomma, una scelta, è stata la scelta di Spalletti e può essere apprezzabile o meno. Cambiaso poi subentra nel secondo tempo, fa due o tre errori veramente. Io continuo a non capire Andrea Cambiaso che cosa abbia. Per me dal punto di vista tecnico è un signor giocatore, ma non lo so cosa pensi ogni tanto Andrea Cambiaso. Magari me lo direte voi. Riprendiamo qualche altro spunto, siamo quasi in chiusura di puntata. Poi magari vi raccontiamo qualcos'altro per quanto riguarda la partita. Insomma, la Juve ha il tempo e ha lo spazio chiaramente per recuperare tutto quello che in questo inizio di campionato magari non si sta prendendo. Bisogna evidentemente però ingranare e cambiare un po' marcia in attesa di recuperare gli infortunati, che in questo momento sono comunque un tema. Non cerchiamo scuse però, questo che voglio chiaramente dire. Non cerchiamo scuse perché sì, ci sono Locatelli fuori, c'è il Diz fuori che è un titolare, c'è Turan fuori, ma la Juve è una rosa comunque abbastanza ampia, deve assolutamente ingranare. Jerry Mina, ancora tu, tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata. Quindi Jerry Mina che continua, riprendo questi spunti da tutto il mercato web. Vi leggo un po', insomma, quelli che sono i titoli del sito. Jerry Mina che continua a fare la differenza. L'avevamo raccontato nella preparazione della partita settimana scorsa. Cioè, mettiamo Jerry Mina nelle condizioni di, insomma, fare difficoltà e non entrare in comfort zone, quindi non mettiamolo a suo agio Jerry Mina in queste partite, ragazzi. Evidentemente si dimostra un difensore veramente tosto, vecchio stampo che cerca sempre di fare nervosi gli avversari, e lo ha fatto nuovamente, anche se Colomani è riuscito a trovare il primo gol in campionato. Quindi sono questi un po' gli spunti che vi lanciamo. Riprendiamo un po' quelle che sono appunto le notizie che tutto il mercato web dedica alla Juve. Infatti eccolo qui, Di Canio dice: Sarri mi è sempre piaciuto e alla Juventus può fare bene. Come raccontavamo prima, Sarri ha fatto, dal mio punto di vista, una buona partita, lo conferma anche Di Canio. Pisacane anche dice: quello che è successo con Spalletti mi farà crescere ancora di più. Addirittura Pisacane. Quindi matura dal punto di vista anche, no, della gestione della gara. Pisacane, insomma, dal mio punto di vista, anche un buon allenatore che ha trovato il suo contesto a Cagliari. Un buon giocatore, è diventato. E può avere grande futuro da allenatore. Quindi, insomma, Pisacane è rognoso, come allenatore da affrontare. Quindi, insomma, eccolo qui. Cambiato gioca con troppa superficialità, dice Enzo da Messina. Sempre distratto. Eccolo lì, visto? Sempre distratto. Ma anche a voi da questa idea Cambiato? Cioè, ma cosa pensa? Io non mi è chiaro. Cioè, uno entra in campo per fare la differenza. Spalletti lo prova da mediano durante la sosta per le nazionali. Cambiaso deve rientrare. Ecco, non vi posso dire cosa mi hanno detto la regia, cosa pensa Cambiaso, ma magari qualcuno avrà intuito. Non lo so, io continuo a non saperlo. Magari me lo direte voi e magari ve ne parlerà Claudio Zuliani, perché siamo in chiusura di puntata. Purtroppo sono le 9, dunque la palla passa a Zuliani e la sua rassegna stampa. Noi ci vediamo domani mattina, l'appuntamento ve lo ricordo alle 8 alle 9 con il Buongiorno RBN. Dunque buona giornata a tutti voi, vi lascio a Claudio Zuliani. Niente, allora vi leggo ancora qualche altro spunto prima di passare la palla a Zuliani, perché sono già le 9. Vi leggo ancora un titolo: Colomani salva la Juve dal KO, il nervosismo poi di Spalletti che lita con Pisacane. Direi che a questo punto siamo in chiusura di puntata, quindi ora sì che la palla passa a Claudio Zuliani. Ciao e buona giornata.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
6: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
7: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
6: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
7: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
6: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, attention, attention, please, comment ça va, come la va, caro il mio Yves da Roche, caro mio, forse era meglio stare in sosta, non era meglio stare in sosta, ci mettevamo tutti questi problemi, no?
10: Beh, seguendo ieri la tua cronaca, mi sono detto anch'io.
9: È vero.
10: Non so
9: che
10: se si soffreva di più durante la sosta o ieri.

0: Io non guardo più la classifica. Alla sesta giornata.
1: Allora siamo in due.
0: E vedi? Cioè, io in genere, appena mi sveglio, prima di fare tutte le cose, mi metto lì davanti la classifica per fare i vari ragionamenti. Io non la metto più. Ci siamo alla sesta giornata, non la metto neanche. Cosa la metto a fare?
1: Ma perché penso che guardando la classifica crea ancora più nervosismo.
0: E certo che crea nervosismo, perché poi inizi a pensare, allora sono partito ottavo, ma se vincevo ero quarto sono tornato sesto, o settimo, ottavo, perché siamo a pari punti in classifica, secondo la differenza reti, dovevo superare il Cagliari, sono dietro, adesso domenica c'ho la Lazio, cosa faccio? Potevo superare la Lazio, invece no, anche se vinco sono dietro, e siamo a 5 punti dalla Lazio dopo 6 giornate, a Lazio! Non lo so. Senti, visto che la curva sul fa sciopero, posso scioperare anch'io? Me ne vado. Cosa dici? Posso
1: No,
0: scioperare?
1: dobbiamo tirare sul morale gli ascoltatori, ci aspettano.
0: Ma io devo tirare sul morale gli ascoltatori. Io. Sulla Gazzetta dello Sport il titolone centrale se lo prende il Milan a sto giro. Così no. Il Milan fa troppo poco e sale la tensione. Amorim accusa, dice vittoria buttata, dobbiamo dominare. Se dice ancora una volta dobbiamo dominare, i tifosi del Milan lo aspettano con un traduttore inglese-italiano, italiano-portoghese. Cardinale deluso, arriva con il cappellino, make Milan great again e se ne va senza cappellino. Solo Rabiot, gran gol di Rabiot, è già il terzo gol di Rabiot. Il campionato pari del Sassuolo, in rimonta. Poteva anche vincere il Sassuolo, tra l'altro. Juve, il Sassuolo poteva vincere, il Milan pareggiato. La Juve poteva vincere, il Cagliari pareggiato, però abbiamo fatto 1-1 tutte e due. Juve, punto di rabbia. Sulla Gazzetta si sveglia Colo che risponde a Maldini. Maldini è arrivato al quarto gol, tu pensi. Quanti errori a Cagliari? Lite finale, Spalletti, Pisacane. Mi dici, ragazzi, oggi fate quel che vi pare, parlate di quel che vi pare, però io prima voglio il giudizio di Yves Darroch, che insindacabilmente è la nostra Cassazione. Questa lite finale Spalletti Pisacane, mi dice il tuo giudizio, Irma?
1: Beh, il nostro allenatore era buon toscano, l'ironia non mancherà mai, però penso che il fattaccio che lui non gli è piaciuto la cosa che Pisacane gli ha preso il braccio proprio a morso e sta cosa l'ha fatto un po' girare.
0: Ammorso?
1: Cioè,
0: Come
1: sì,
0: ammorso?
1: cioè, con la forza brutta comunque, cioè, come se fosse un ma.
0: La miseria, no, l'ha fermato, l'ha visto un po'
1: Eh
0: nervoso, l'ha
1: sì, ma
0: fermato.
1: se tu guardi il video, vedi il braccio di Pisacane, proprio quello afferra pesantemente.
0: Ammorso.
1: Da lì vedi la faccia di Spalletti che cambia totalmente.
0: Ok, me lo giustifichi, insomma, me lo giustifichi, va bene. Gattuso è da record, Monza KO, con Chivu c'è soltanto lui, a Lazio, in testa alla classifica. Malen si fa cacciare, la Roma fa 0-0, oh, l'unico 0-0 del campionato, come Roma doveva essere la partita del calcio moderno, un triste 0-0, rovinata dall'espulsione di Malen, dice Gasperini. La Roma frena a Como, ma protesta, perché Malen praticamente prende una rincorsa, no? Perché proprio, cioè, si vede, prende la rincorsa e fa fallaccio da rosso, ma Gasperini si lamenta, protesta, dice che non è rosso. Male tutto, ragazzi, c'è mica nessun problema, ci mancherebbe altro. Tanto visto che ormai VAR risdoganato, la famosa linea orsato già non c'è più. Spreca la Juve, un punto è poco. I bianconeri faticano e solo nel finale trovano il pari con il francese, che sarebbe Colomoni, che colpisce anche una traversa. Gli allenatori a muso duro espulsi a fine partita. Di Juve Lazio, Spallettone, se tanto mi dà tanto, in panchina non se la guarda perché dovrebbe beccarsi una giornata di squalifica. Intanto si becca 5 e mezzo in pagella Spalletti, che parte con la difesa a 3, poi si mette a 4, va a meno 5 dalla vetta, insomma non si fa mancare niente. Come al solito, perché noi ci abbiamo sempre, cioè noi non vogliamo lasciare fuori niente, quindi vogliamo mettere dentro tutto, una moviolina, un episodiuccio che c'è anche stavolta. I gol sbagliati dei nostri attaccanti che ci sono anche questa volta e vuoi che manchi il portiere avversario MVP? Eccolo qui, Caprile, 7 MVP della partita, ancora decisivo. Ma secondo te quella mezza sforbiciata volante di Kolo Muani è più merito di Caprile la parata?

0: o è in difetto Colomouani che lì a un metro doveva segnare?
1: Bella domanda, però io continuo a dire che in difetto l'attaccante, perché come chiede il mister deve essere più cattivo, tiri anche di punta, qualunque cosa, l'importante è che ci sia cattiveria dentro.
0: Cioè tu dici meno scena per i fotografi e un po' più gol da un metro dalla porta. 71,6% il possesso palla della Juve. Allora basta, siamo contenti tutti. Abbiamo fatto 71,6% il possesso palla, scusa. 13 tiri a 3 dentro la porta, che sono quelli che contano. Ma c'ha ragione Spalletti, un po' di sfortuna, vinceremo tante partite. Oh, 71% il possesso palla. Perché secondo te, Ivi, io devo alla mattina guardare il 71,6%? Cioè, ma che la teniamo a fare? No, perché la palla la tieni tu. Ma cosa la tengo a fare la palla per il 71,6% di possesso quando è in orizzontale? Che la tengo a fare? Hai visto il Cagliari cosa ha fatto? Tutta la partita in difesa, un contropiede, a momenti la vince. Beh, certo, la Juve non deve fare il Cagliari, ovviamente. Ma una via di mezzo. Un po' meno possesso palla, magari anche qualche lancetto in più in verticale. Perché no? Che di 40-50 metri non fa mica male, non è vietato. È vietato dal regolamento, Yves. Cioè se a un certo punto c'ho davanti tre pullman del Cagliari, è vietato dal regolamento fare un bel lancione di 40 metri, magari magari un rimpallo come gli è capitato a Maldini, ci capita anche noi, sparigliamo la partita. Non si può lanciare la palla per 40-50 metri?
1: Nulla è vietato nel calcio, tranne che il portiere.
0: Nulla è vietato nel calcio. E allora, facciamolo una volta tanto, no? No, tic-tic-tic-toc, aggiramento orizzontale, tu, mettiamola sugli esterni. Quindi la Juventus, tutta questa roba qua, il nostro racconto a cosa si riduce? Agli esterni. Quindi, se nel primo tempo McKennie e Conceição hanno fatto male, piuttosto che Nico Gonzalez, abbiamo fatto 0-1. Se nel secondo tempo Zegrova e Alaibegovic abbiamo fatto bene, abbiamo fatto 1-1 e c'è la partita. Basta allora. Allora facciamo così. Facciamo così. Da domani ho un'idea. Ho un'idea. Ivo, mi è venuta una grande idea. La vuoi sapere?
1: Svelaci.
0: Giochiamo in 2 contro 11 la prossima partita. Mettiamo solo 2 esterni in campo. Tanto giocano solo loro. Mettiamo 2 esterni. Mettiamo Zegrova e Leibegovic, basta, facciamo fare tutto a loro, tanto gli altri sono inutili. 71,6% di possesso palla per a momenti perdere la gara. Movioluccia, la movioluccia della Gazzetta dello Sport, perché ci sono tutti i livelli della partita, c'è anche la movioluccia. Secondo te ieri si è parlato di Moviola dopo Juve-Cagliari, dopo Cagliari-Lui? Qualcuno ha fatto vedere a Spalletti qualche episodio? Hanno analizzato della Moviola in studio? Ci sono stati dei titoli di giornali sulla moviola di Cagliari Juve, secondo te?
1: Non mi risulta.
0: No, perché sono ancora tutto emozionato dal fatto che in mattinata qualche giornale aveva presentato la partita dell'Atalanta come Atalanta che a Torino è un rigore non punito.
1: Ancora lì allora sono rimasti.
0: Sono rimasti ancora lì. E allora ho detto, adesso, perché io poi, delle volte mi sembra di essere pazzo, però siccome io poi la partita di notte me la riguardo pure, quel Nico Gonzalez in area di rigore con due giocatori del Cagliari che si disinteressano dalla palla e gli fanno un sandwich, ma non è un rigore clamoroso? Chiedo, secondo te se due difensori si disinteressano del pallone e mi schiacciano a sandwich due contro uno in area di rigore, non è un rigore clamoroso? Non rigore, rigore clamoroso.
1: Ma volevano andare a pari con quello che è successo a Torino.
0: Volevano andare a pari con quello che è successo a Torino. Come mai non compare neanche nelle moviole questo episodio qua?
1: Nessuno ha visto niente.
0: Nella moviola della Gazzetta dello Sport su Zegrova che prende 6,5 in pagella non c'è nulla. Trattenuta leggera. Regolari i gol. Ma perché? Perché non dovrebbero essere regolari i due gol? Che cosa c'è di dubbioso nei due gol da doverli mettere in moviola? Nico Gonzalez, l'episodio non esiste. Conceição, il peggiore in campo, becca 5 sgommate, ma stavolta fine a se stesse. È un finale. Spalletti dice, perdevano tempo. Pisacane ribatte, la Juve ci temeva. Io delle volte rimango basito. temevamo il Cagliari. A me sembra di aver visto la stessa partita dell'anno scorso. Dovevamo vincere 12-0, momenti la perdiamo. O no?
1: Non dico nulla, non dico nulla perché...
0: Cosa c'è da temere? Abbiamo fatto tutto noi.
1: Non so come interpretano queste cose qua, come scrivono anche.
0: Colo a metà, becca 6,5 in pagella e dice, Colo Muani alla fine della gara, non sono felice per il risultato, che mi fa onore perché almeno ha capito che alla Juventus puoi anche segnare un gol, ma il risultato è l'unica cosa che conta. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e la mettiamo in archivio. Abbiamo Tutto Sport, vediamo un po'. Juve, 22 tiri per un Colo. Ha fatto la battuta, peggio della mia, eh? Maldini, quarto gol di fila, porta avanti il Cagliari. Poi un folle e sterile assedio della Juve. 22 tiri per un Colo. Juve a segno, ma solo con una testata del francese, che tra l'altro ha fatto un bel gol da centravanti, eh? Area piccola, tac di testa, quindi vedi che se arriva la palla giusta. Perché dobbiamo anche aprire l'ennesimo capitolo sui nostri cross dentro l'area di rigore, compreso quando battiamo i corner. Perché se arriva la palla giusta, non è che non possiamo segnare di testa, si può, eh? Spalletti, Pisacane, lite finale, espulsi tutti e due. Con Pisacane dice, io poi non ho fatto niente. Spalletti che dice, ma no, ma non è successo niente. Io Spalletti l'ho visto un po' nervosetto, ti dico. Ha mezzo litigato anche con un paio di giornalisti in conferenza. I bianconeri fermati anche da una traversa. Secondo te nella traversa Yves che prende Colo Muani da un metro è sfiga o ha sbagliato il gol?
1: Se chiede a un esperto dirà che magari il corpo, cioè non era posizionato bene, non era. Io posso dire sfiga.
0: Vabbè, ok. Allora, fai tutto sto, mi sembri Spalletti, fai tutto sto giro di parole, di è sfiga, no? I bianconeri sprecano occasioni incredibili. Voltemade entra e fa pasticci. Ora, io dico, a me va bene tutto, ma Voltemade, a me può anche andare bene che sei alto 1,98 e hai altre caratteristiche, magari non sei un killer del colpo di testa. Però, scusa, Yves, ma... l'ha rifatto Voltemade. Cioè, il portiere gli mette lì la pallettina a un metro dalla porta e lui, che è alto 1,98, di testa gliela appoggia. Ma scusa, ma non che dice, neanche, cioè, ha dato un cross, era messo male. Cioè, davanti alla porta, di testa, l'appoggia. Ma come si fa? Io lo facevo quel gol, tu lo facevi quel gol lì.
1: Non lo so, perché non sono bravo di testa anch'io, quindi piuttosto aspetto la palla ai piedi.
0: Ma tu non sei alto 1,98 però.
1: Infatti, sono molto basso.
0: Scusa, non ho capito io. Mamma mia, ragazzi. Colo Muani dice, assurdo non prendere i tre punti. Dillo a noi. Spalletti becca 5,5 in pagella, su Tutto Sport dice, sono un po' arrabbiato, perché sono partite da vincere. Grande prestazione però, eh? Giocando sempre così ne vinceremo tante. L'aveva detto dopo l'1-1 con Lecce anche l'anno scorso, se non mi ricordo male. Ti ricordi? Ha detto, ma giocando sempre così ne vinceremo tante. Il problema è che ne vinceremo tante, ma poi non le vinciamo. Quindi, so. Pisacane, gli ho detto che sono bravi pure a perdere tempo. Folle Juve, nell'intervallo fuori McKennie con Seisao. Assedio finale, però... arriva soltanto un punto, come a gennaio dell'anno scorso, o meglio della stagione scorsa, perché gennaio era sempre di quest'anno. Ma stavolta i bianconeri non perdono. Ah beh, allora guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Il fattore sfortuna all'editoriale del Tutto Sport e i difetti congeniti. Sarbeck a 5,5, perché sono d'accordo, a me sarebbe piaciuto molto. Perché 5,5, scusa Sara? Ti è piaciuto Sar?
1: Sì, movimenti perfetti, era sempre alla ricerca della palla.
0: E infatti, ha intermittenza, eccelle in interdizione, fatica però al momento dell'impostazione. Vabbè, ma mica doveva impostare lui, doveva impostare Douglas Luiz, scusa, che c'è? Calulu becca 5, Lukumi becca 5, tutte e due. danno meno sicurezza del solito. Celik spremuto dalla nazionale becca 5. Zegrova incide e quindi deve giocare 6 e mezzo. La campagna pro Zegrova. Ecco, io questa, perché poi siamo bravi tutti dopo, no? Però io questa è l'unica critica che faccio a Spalletti, ma perché l'ho detto prima. Cioè, noi in settimana cosa abbiamo detto? Scusa, ma a parte il fatto del momento di Zegrova, l'abbiamo visto con le nazionali brillante, ma se Zegrova non è in lista europea, e infatti non lo è, quindi non può giocare l'Europa League, deve giocare il campionato in questo momento. Perché non parte titolare a Cagliari Zegrova, che non deve giocare giovedì? Deve giocare. 6 e mezzo in pagella. L'arbitro Marcenaro prende 6, lascia giocare. È un po' come dire, vabbè, ha lasciato giocare. Fate un po' quel che volete, cioè Mina fai le provocazioni, magari tira anche un paio di testate, dato che ci sei, non lo so, tanto lascia giocare. Fatemi il sandwich su Gonzales. Ah, ci hanno spiegato che McKennie che prende il pallone è un'ammonizione giusta, perché rischio incredibile di far male addirittura. Gasperini dice che c'hanno il rosso da fotogramma e noi invece già abbiamo giallo giusto McKennie. La Lazio capolista da mal di testa, dice Gattuso. Un po' la battuta anche lui. Ma non è finito, si gioca anche stasera. Yves, Tutto Sport ci ricorda che con l'Udinese alle 20.45 c'è il Toro, obbligo di svolta, Ciolito, obbligo di gol. La prima di 4 partite in casa su 6. Oh, anche il Toro ne fa 4 su 6 in casa. Solo la Juve che le gioca invece in trasferta. Sta sfortuna del calendario che colpisce sempre. Vabbè, d'altronde la fortuna aiuta gli audaci, aiutati che Dio t'aiuta. Tu hai qualche massima in francese a riguardo, Ivo? Bastano le mie?
1: No, basta così.
0: Basta così, molto bene, molto bene. Allora chiudiamo Tutto Sport e apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Scappato in testa, il titolo è sulla Lazio, giustamente, Corriere dello Sport Stadio. Leader Gattuso, Monza ha battuto 3-1, tra l'altro... Il Monza in 10 sul 2-1 per la Lazio ha rischiato di fare 2-2 più di volte, quindi il calcio è un po' sta roba qua. Ma i biancocelesti avevano mai i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare in campionato. Mercato low cost, olimpico vuoto per la protesta dei tifosi, però la Lazio in vetta accanto all'Inter. Ma noi non c'entriamo niente col primo posto, dice Gattuso, però io non sono uno scappato di casa, aggiunge. E domenica c'è la Juve-Lazio. Vabbè, loro c'hanno l'Olimpico vuoto, noi avremo la curva vuota, perché scioperano i nostri tifosi in curva domenica, quindi un bel Juve-Lazio. Alta tensione, 1-1 in rimonta a Cagliari per la Juve, Lucio Pisacane che lite, finale elettrico. Maldini gela vicario, Alaibegovic becca 6 e mezzo in pagella, sveglia Bianconeri con l'assist per il gol di Colo. La Roma invece è in 10 e qua è il capolavoro di giornata. Fermi tu, Yves. Qua c'è il capolavoro di giornata, Corriere dello Sport Stadio. Attenzione. Roma in 10, 0-0 a Como. Gasp duro con l'arbitro. Dice il rosso a male non c'era, è un'espulsione da fotogramma. Con i fotogrammi siamo capaci tutti a giudicare gli episodi. E il Corriere dello Sport Stadio, nel sottolineare che è rosso, perché su Malen è rosso, dai, non c'è proprio neanche la discussione, però ecco il capolavoro. In genere cosa fanno? Fanno la moviola, no? Rischia, rosso, non è rosso, queste robe qua fanno sulla moviola. Ma, siccome è la Roma, è il Corriere dello Stadio, Gasperini si lamenta, gli dà un assist per dire che cosa? Esplode il caso. Per la stessa entrata di Donny, solo giallo a Lecce. A Lecce Bologna, su un episodio uguale, non gliel'ha dato il rosso. E c'entra? L'altra partita è un altro arbitro. E tu sei il moviolista della partita della Roma, devi fare la moviola sulla partita della Roma, non cercare altre partite. Capolavoro. E allora Orsato, linea rotta, basta, come fino a ieri era bravissimo Orsato, adesso la linea è già rotta. Male il rosso, ma a Lecce cosa ha combinato? Avrà sbagliato a Lecce. Io non l'ho vista quella del Lecce, ma dopo la vado a vedere. Se è uguale, ha sbagliato a Lecce. Scusa. E poi le trattenute sono tutte uguali? Fabbri, 4 in pagella. Come 4 in pagella? Un rosso quando... Anzi, ma ringrazia che non ti ha buttato fuori anche Wesley, che doveva finire in 9. Doveva buttare fuori anche Wesley, non l'ha fatto. Hai visto Diao lanciato verso l'area di rigore abbattuto? Era rosso anche lì. In 9 doveva giocare la Roma. Che spettacolo. Juve, un'isola di tensione che abbiamo giocato in Cagliari, in Sardegna. Non è questa la strada, secondo il Corriere dello Sport Stadio. Zegrova migliore in campo, becca 7 in pagella, urto Zegrova. McKenny peggiore, becca 5 in pagella. O Viola. The Oscar goes to oggi al Corriere dello Sport Stadio. Boviola di Cagliari Juventus. Allora passiamo dal "i gol sono regolari" della Gazzetta a "lascia giocare" del Tutto Sport. Boviola del Corriere dello Sport Stadio, attenzione, Marcenaro bene, 6,5 in pagella, Zegrova giù, però lì c'era la simulazione di Zegrova, doveva punirlo per simulazione. Spiegami un po' sto fatto, scusa, ma tutte le volte che un giocatore della Juve ha la maglia trattenuta in area, che sia la maglia trattenuta pesantemente o solo leggermente, ogni volta è simulazione, mentre gli altri, quando c'hanno la maglia trattenuta in area di rigore, è rigore cartellino. Ma mi spiegate questa cosa qua, perché non riesco proprio a farmene una ragione. Perché ogni volta che un giocatore della Juve va giù in area con la maglia trattenuta deve essere simulazione? Perché? Perché secondo te?
1: Non lo so, non so come ragionano.
0: Cioè, scrivimi se vuoi che non eri... Cioè, Zegrova è entrato in area, gli ha pizzicato la maglia, lui è andato a terra, trattenuta leggera, non è rigore, basta, andiamo avanti. Ma perché deve essere simulazione? Scusa, se gliel'ha trattenuta. Expected goal della partita, 1,92 della Juve con 22 tiri. Poi lo segna, però sbaglia anche. Ecco perché prende solo 6 in pagella. Voglio di più, dice lui. Con Voltemade sono più libero, le difese hanno più paura. Cioè, Colomoni vuole giocare con due punte. Dice, hai visto che è entrato Voltemade, poi dopo ho segnato, ho avuto le occasioni? Perché sono più libero, perché le difese hanno più paura, perché devono marcare uno di 1,98 che non colpisce di testa la palla, e quindi ha più paura.
1: Ah, si può essere.
0: Può essere, certo. Io impazzisco. Pisacane dice poteva finire con un abbraccio con Spalletti, invece chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Giornali politici nelle pagine sportive oggi non apriamoli, perché non c'è veramente niente di che. Abbiamo ancora un po' di cose da fare, tante, la giornata è lunga. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione. Ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita, quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al Via del Mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore e Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva, per Antonelli appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena due punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
0: Marocchi opinionista di DAZN, lo siete persi ieri nel post Cagliari Juve? L'hai visto Rocchi opinionista da DAZN?
1: No.
0: Fatelo a vedere. Attenzione, ricostruzione sulla Gazzetta dello Sport online. Spalletti, Pisacane, lite, quasi rissa e doppio rosso. Cosa fai? No, tu cosa fai? Ti do uno schiaffo. Cosa hanno fatto? In realtà hanno preso il post partita di DAZN. Cosa ha fatto DAZN ieri nel post partita? È andata ad analizzare il labiale. Allora, poi vabbè, è andata anche sulla... Devo dire una cosa su Gerry Mina. Io devo dire veramente, l'anno scorso sono stato buono, però io devo dire una cosa su Gerry Mina. Allora, premessa: l'allenatore della Juve, i giocatori della Juve, i tifosi della Juve, i giornalisti della Juve, il mondo Juve di Gerry Mina se ne deve fregare, perché se no vuol dire che siamo messi male. Però che Gerry Mina sia un provocatore, sia un picchiatore, sia uno che gioca così, lo sa il mondo. Però il ballettino davanti ai nostri attaccanti mentre la palla sta finendo sul fondo a mo' di presa per il culo è un po' troppo. Poi Spalletti non se la deve prendere con Mina. Ieri Spalletti era nervoso, quindi qualsiasi domanda gli avessero fatto partiva contro qualcuno. Però... una parolina a Gerry Mina, prima o poi qualcuno gliela deve dire, perché le prese per il culo non vanno bene. Allora, e questo invece è un messaggio che diamo ai nostri spettacolari giocatori, magari Bremer in primis, visto che ce la prendiamo sempre con Locatelli, ma il capitano adesso è Bremer. Bremer, una parolina a Gerry Mina, io gliela avrei detta ieri in campo, e se non bastava la parolina, anche una steccatina. Perché secondo me Chiellini una steccatina gliel'avrebbe data, che dici a Gerry Mina? Una vecchietta. Un brutto momento di tensione fra Spalletti e Pisacane al termine di Cagliari-Juventus. I due allenatori al triplice fischio di Marcenaro si sono avvicinati. Al contatto fisico, piuttosto che abbracciarsi e salutarsi cordialmente, si sono scontrati verbalmente. Il tecnico della Juventus poi si è avvicinato ed è stato avvicinato da un collaboratore tecnico del Cagliari, ha continuato a distanza, pochi metri dal direttore di gara, che ha estratto il cartellino rosso prima a lui e poi al collega avversario. Secondo la ricostruzione di DAZN, che ha analizzato i labiali, alla fine della partita l'allenatore della Juve si è avvicinato a Pisacane, ma invece della stretta di mano di Prassi ha detto: bravi anche a perdere tempo. Quando gli animi si sono accesi e i due si sono avvicinati a distanza non di sicurezza, l'ex CT dice: che c'entra che era tecnico della nazionale? Cioè, cosa c'entra l'ex CT nella ricostruzione? Vabbè. Dice Spalletti: cosa fai? La risposta: no, tu cosa fai? E Spalletti: ti do uno schiaffo. Gli ha detto: ti do uno schiaffo.
1: È troppo.
0: È troppo. Ma cosa ho fatto io? Ha detto Pisacane a Marcenaro in favore della telecamera di DAZN. Che è successo? Dice Pisacane a fine della partita. Spalletti dice: è successo che gli ho detto che sono bravi, giocano bene, che sanno anche perdere tempo. E lui, Pisacane, mi ha detto: che vuol dire che perdiamo tempo? Quale tempo? Poi ci hanno portato via, ma tutto normale. Tutto normale no. Pisacane dice: poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace. Penso che già ieri Spalletti abbia dato la sensazione di essere preoccupato e questo ci rende giustizia. Anche quello che si è visto a fine primo tempo, la tensione tra Spalletti e Mina, non è piacevole, dice Pisacane. Se succede che la sesta giornata la Juve è preoccupata che non si può vincere a Cagliari, questo ci deve rendere orgogliosi, dice Pisacane. Vabbè, però il Cagliari le aveva vinte tutte, aveva persa 1-1-0 con l'Inter, le altre ha vinte tutte. Oh. Cioè, non è che mica andavamo sul campo di una squadra che aveva un punto in classifica. L'avevamo detto. Cosa avevamo detto venerdì? Che era preoccupante questa partita? L'avevamo detto noi che era preoccupante?
1: Ricordo tutte le parole.
0: Non è che l'abbiamo detto a caso prima, perché lo sapevamo com'era lì l'atmosferina. E quando si diceva: ma De Jola non ce la fa, gioca Mina, che è? Io cosa ho detto? Ah, se ma apposta gioca Mina. Eccolo lì. Però noi non possiamo essere presi per il culo da Mina. Andiamo su tuttojuve.com, il nostro sito di riferimento. Soprattutto quando non vinciamo, perché cioè, quando vinciamo, ma quando vinciamo ci attacchiamo a tutto. Allora, il primo piano di questo momento è Spalletti difende la squadra, perché Pavan giustamente ci dà poi l'altra visuale di quel che è successo ieri nelle conferenze e nelle interviste che poi andremo a sentire. Spalletti, dopo Cagliari, Juve difende la prestazione, chiede più cattiveria, promuove Colomoni e chiarisce il confronto con Pisacane nel caso Gerry Mina. Abbiamo fatto una grande partita, dice il tecnico. Quindi alla squadra bisogna dirglielo. Diciamoglielo. Però io... vogliamo dire alla squadra che ha fatto... ma diciamolo, certo che ha fatto una grande partita nel secondo tempo. Primo no, nel secondo tempo. Però, proprio perché abbiamo fatto una grande partita, dovevamo fare 4-5 gol, ne abbiamo fatto uno. Il problema della Juve è la poca cattiveria nei duelli, sottolinea Pavan giustamente. Colomuani è promosso, io sul carro ci rimango fino in fondo, ha detto Spalletti. Ha segnato poi figurati. No, ieri però ho assistito a una discussione in studio televisiva, non da poco, Ivi. Cioè, allora, funziona un po' così, attenzione, sappiatelo. Colomuani, 50 milioni, perché sono 38, ma ormai sono già diventati 50 con i bonus, che vabbè, se va avanti così non li prende nessuno, però fa niente. Sono già 50, acclarati, e boh. Non segna, E io dico, giusto. Giusto, se non segna i gol è giusto criticarlo, non va bene quello che ha detto Spalletti che gioca per la squadra, è il centravanti della Juve, l'abbiamo preso per segnare, valeva per Vlahovic, deve valere anche per Colomuani, no? Altre caratteristiche però deve valere anche per lui. Ma cosa succede? La Juve pareggia, segna Colomuani e la discussione che secondo me dovrebbe essere, Colomuani il gol l'ha fatto, quindi adesso analizziamo, non va bene perché ne ha sbagliato un altro. Allora, se non segna, non segna. Se segna, non va bene perché l'ha sbagliato un altro. Il giorno che farà doppietta non andrà bene perché non avrà partecipato al gioco di squadra. Oh, ragazzi, però adesso va bene tutto. Va. Cioè, ragazzi, ieri Colomuani, prendi i 10 minuti di finali e lascia perdere tutto il resto della partita. Devi prendere i 10 minuti finali. Colomuani, i 10 minuti di finali, fa gol, traversa e grande parata di Caprino. Poi, come abbiamo detto prima con Ivo, potrebbe essere più cattivo, però gol, traversa piena interna, non scheggiola, traversa piena interna e grande parata di Caprile che si becca l'MVP migliore in campo della gara. possiamo promuoverlo a Cagliari con Colomani o dobbiamo bocciare anche Cagliari Juve Colomani? Chiedo alla chat perché Yves si è già espresso. Chiedo alla chat. La firma bianconera di oggi, post partita, chi vuoi che sia, sono io. C'est moi. Fa tutto con Colomani, nel bene e nel male. Te l'ho già riassunto, dai, te l'ho già detto. Però dico anche delle altre cose, soprattutto c'è il video correlato da andare a vedere, quindi andate su tutto2.com, mi cliccate la firma bianconera di quel Claudio Zuliani lì e ve l'andate a leggere, ad ascoltare e anche a vedere. Il virgolettato, caro il mio Yves, perché poi c'è tutta anche una giornata di campionato intorno, non c'è mica solo la Juve, va naturalmente sulla moviola, perché il VAR si è riacceso a Milano e a Napoli, il VAR dà i calci di rigore all'Inter e al Napoli, tutto al suo posto, è tornato tutto al suo posto, più Esposito, hai visto? Step on foot all'interno dell'area, vabbè, prima lo fa lui, poi lo subisce anche, ma cosa succede? Che l'arbitro non dà il rigore, allora cosa fa Pio? Si rotola a terra, come se fosse colpito da un bazooka, richiama l'attenzione del VAR che interviene, rigore per l'Inter. Oh, così che si fa.
1: Ma Napoli?
0: Certo, bisogna ho sempre detto io, ma perché non ci tarantoliamo, non protestiamo un po' anche noi? Ma il clou della giornata è a Napoli, no? Højlund, manco sfiorato, si becca il rigore, il Napoli sblocca la partita e anche il Napoli vince 3-0 con un bello sbloccaggio di partita con rigore farlocco. Il VAR interviene, quindi è acceso, vedi che esiste ancora, la linea orsata, come scrive il Corriere dello Sport, è rotta e basta, e basta. Palagò commissario, Rocchi opinionista di Dazon, linea orsato è rotta, basta. Già finito, l'idillio con orsato alla quinta giornata, dentro la sesta, è già finito. Ma perché non mi fanno open bar? Hanno letto il nuovo presidente degli arbitri, Massini, ha detto che stanno lavorando per un format simile open bar. Dai, che io e Yves non vediamo l'ora. Arridateci open bar. Dai, che vogliamo sapere, vogliamo capire, vogliamo ascoltare le vostre decisioni, le vostre giustificazioni, le vostre spiegazioni. Io però nel labiale ti do uno schiaffo, non l'ho mica visto. Vabbè che io lo capisco poco al labiale, però tu hai visto Spalletti che gli dice ti do uno schiaffo?
1: No, c'è un video di Dazn che gira, la body cam mi sembra, se non sbaglio, che fa vedere...
0: C'è la bodica? No, io sto guardando, me lo sto ingrandendo... Ma non si capisce. Ti do uno schiaffo. Ma no, gli dice guarda che ti spiazzo.
1: Come interpretare le cose?
0: Non lo so. Tu lo sai, vero, che ieri sera a mezzanotte aleggiava l'ombra di Conte, vero? Lo sai, vero?
1: Ormai qualcuno ha scritto, cosa aspettiamo a chiamare lui?
0: Cosa aspettiamo? Oh mamma mia, let me go, come cantava Freddie Mercury dei Queen. Allora, su Calcio e Finanza dobbiamo fare un giretto o ce lo possiamo evitare sto giro? Cosa dici?
1: Ma un giretto lo puoi fare, perché c'è qualcosa che devi dire.
0: Cosa c'è? Attenzione, cosa c'è? Vediamo, fammi vedere cosa succede. Sì, il City ieri ha vinto 3-0 contro il Liverpool, hanno fatto le banane, visto? I tifosi del City sono andati lì con le banane e quelli del Liverpool gli hanno fatto gli striscioni sulle loro 115 violazioni. Il tentativo fallito del Manchester City, un accordo con la Premier per evitare sanzioni pesanti. Il Manchester City avrebbe cercato un accordo con la Premier League per limitare le possibili sanzioni, ma non è andato a buon fine. Hanno cercato il patteggiamento, ma non ci sono riusciti. Attenzione, la Federcalcio portoghese ha sospeso Cristiano Ronaldo, ha aperto un procedimento disciplinare perché se n'è andato via dalla nazionale. Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'AIA, ma di quello abbiamo già detto. Como Roma e anche Artono contro Friedkin, quanto hanno speso le proprietà per i club? Ma chi se ne frega, c'è il caso male, chi se ne frega quanto hanno speso i proprietari dei club? C'è dell'altro? Cosa c'è che mi è sfuggito, Yves? Cos'è che c'è ancora?
1: Solite cose di settimana scorsa.
0: Solite cose. Juventus al via la Mental Health Week, una settimana per il benessere mentale. Ecco. Ragazzi, la Juventus ha dato il via alla Mental Health Week, una bella settimana per il benessere mentale. Se vincevamo a Cagliari, secondo me stavamo meglio dal punto di vista mentale. E invece siamo qua a dibattere. Allora, la chat è ricca, la chat è piena. No, chiedo scusa, mi sono un po'... Sì, sono le 9.51. Sono andato un po' lungo, Ibe. Perché non mi hai tirato fuori il cartellino giallo?
1: Ci sta.
0: Ci sta, non è vero, mi devi redarguire quando vado lungo. La chat è pienissima, allora leggiamone qualcuno prima di fermarci, giusto per capire l'umore base. Alessio scrive, io dal labiale ho capito lasciami il braccio, quando Pisacane gli ha afferrato il braccio a Spalletti. Ma anch'io ti do uno schiaffo, io mica l'ho visto. Poi chi c'è? Uno che non si firma, quelli che non si firmano sono i peggiori, eh. Ma smettila di guardare la pagliuzza negli occhi degli altri mentre noi abbiamo una trave. Mamma mia, meno male che non ti firmi, guarda, perché sennò ti dovresti vergognare. Mirko scrive, Colo non ha colpe, semplicemente non è un 9 come serve a noi. Colo va mandato in velocità, non ha le caratteristiche per stare fermo in area di rigore, spalle alla porta, è palese. Sì, è vero Mirko, però il gol lo fa da centravanti nell'area piccola di testa, eh. Io quando facciamo questa discussione dicevo sempre, io me li ricordo però i 10 gol che ha fatto nei primi 6 mesi di esperienza bianconera, ha fatto dei gol da centravanti, poi lo so anch'io che ha altre caratteristiche, però oh, se gli metti il cross bello, gol di testa come ha fatto a Cagliari, lo fa Colomani, eh. Secondo me se gli diamo 3, 4, 5, è chiaro, non è quello che arriva una palla, segna e vinciamo, però se gli dai 3, 4, 5 palle, secondo me il gol lo fa Colomani. Tu che dici?
1: Beh sì, secondo me bisogna anche andare a vedere il primo anno che ha vinto la Juve, come sono state servite le palle per farlo arrivare a tutti i gol che ha fatto all'epoca.
0: Li ha fatti un po', l'ha fatti incontrare, ti ricordi il primo a Napoli, via in velocità, l'ha fatti dentro l'area di rigore, li ha fatti tirando lui e inventandoselo lui, quando aveva fatto la doppietta, cos'era in casa con col Frosinone? No, con chi è che? Sì, col Frosinone forse, mi ricordo, o con l'Empoli. Con l'Empoli avevano vinto 4-1, non mi ricordo, no, con l'Empoli, che ne aveva fatti due. Cioè, andrei oltre l'etichetta, cioè, noi ormai l'abbiamo etichettato, Colomoni, io andrei oltre l'etichetta, che devo dire, un po' partecipa anche Spalletti, perché e allora alla prima giornata, se non segna c'è un perché, poi dopo noi siamo sul carro e voi dovete stare sul carro, poi in presentazione di questa partita, venerdì in conferenza stampa mi dice no, ma lui sta troppo in area di rigore, deve stare fuori. Beh, ragazzi, però allora, cioè, gli avete detto tutto il contrario di tutto, sto giocatore, beh, poi c'ho un po' anche le idee confuse. Massimiliano scrive, Spalletti se perdeva dopo l'olè dello stadio, figuraccia, ci vuole Conte. Cosa vuol dire Spalletti se perdeva dopo l'olè dello stadio? Spalletti se perdeva dopo l'olè dello stadio. Io, che cacchio vuol dire?
1: Se tu non capisci, figurati io.
0: Siamo sesti da un anno con lui, questo l'ho capito. Ma siamo sesti oggi, poi tra l'altro, scusa, mi mandi un vocale da casa, per favore. Attenzione.
6: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Allora, Buongiorno. Volevo fare una considerazione. Ieri sera, imbarazzante. Spalletti, penso che sia più in confusione dei suoi giocatori, sta facendo molto peggio dei suoi predecessori, ci ha già fatto perdere una qualificazione in Champions e di sto passo ci fa perdere pure la seconda. Io ho un suggerimento che lo è, tesoro, se non vuoi più continuare a ricapitalizzare, sarebbe cosa buona e giusta di far tornare il buon Antonio, stringendo, tappandosi naso e bocca, però finora è stato l'unico che ha dimostrato che risolve le situazioni. Altra cosa, ma voi avete sentito le parole di Rocchi ieri sera da Zon sul comportamento di Mina? Cioè praticamente lo ha giustificato dicendo che quella è il suo modo di fare, il suo carattere, la sua caratteristica principale e che ieri sera non ha fatto niente di che, ha provocato tutto il tempo. I nostri giocatori sono degli abboccaloni perché ci cadono tutte le volte, nessuno che lo abbia portato a fare dei falli per essere espulso, perché a sto punto devi metterti al tuo livello, però quello che ha detto Rocky ieri sera, imbarazzante. Un consiglio, Arkan, se vuoi provare ad arrivare in Champions, saluta Spalletti, troppa filosofia, mi dispiace mister, non capisco manco quando parli ormai, per cui penso che sia cosa buona e giusta chiamare buon Antonio. Buona giornata.
0: Devo dire che però Maria Grazia da Genova ha fatto un po' il riassunto della chat, cioè ha toccato un po' tutti i temi della chat. Sì, io purtroppo ho visto il Rocky opinionista su DAZN e devo dirti che se questo è il risultato, cioè hanno preso Rocky per fargli dire ste cose a DAZN dopo Cagliari Juve. Ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Sì, siamo sesti, sai? Siamo sesti per la differenza reti, siamo meglio del Como, attenzione. Quindi, alla fine della quinta giornata, ormai sesta, però manca ancora la partita del Toro, quindi devo dire che siamo ancora nella quinta, finché non gioca il Toro per correttezza, anche se ormai siamo nella sesta. Inter-Lazio 16 punti, Roma 14, Cagliari 13, Cagliari quarto, Milan 12, quinto, Juve Como 11, ma noi abbiamo meglio la differenza reti e quindi siamo in questo momento sesta in classifica come l'anno scorso. Tra l'altro abbiamo un punticino in meno rispetto all'anno scorso, uno, quindi siamo in linea con la partenza dell'anno scorso di Tudor, perché l'anno scorso c'era Tudor in questo momento qua, eravamo reduci dal famoso 4-3 con gol di Azzi, ci ricordi Yves? Era più o meno quei periodi lì, per cui Spalletti sta facendo un punticino in meno di Tudor dell'anno scorso. Stiamo resistendo con un punto ancora di vantaggio sul Napoli, che però se non ci diamo una mossa fra poco ci sorpassa. Fammi vedere un po' la prossima giornata. Noi lo sappiamo, abbiamo Juve-Lazio, il Napoli va a Venezia, che in questo momento del Venezia ne fanno tutti un po' un solboccone. C'è Roma-Genoa, De Rossi che torna all'Olimpico. Il Como va a Firenze contro la Fiorentina, non facilissimo. Milan-Atalanta, partita che potrebbe essere equilibrata. E noi ce la giochiamo ancora là. Il Cagliari dove va? A Monza. Il Cagliari va a Monza. Pensa, il Cagliari potrebbe essere anche dopo la prossima giornata nelle prime quattro. Attenzione. Tu l'avresti detto, Yves, del Cagliari a sorpresa?
1: Ce la sta mettendo tutta.
0: Beh, se figura se non ce la metteva tutta, ci mancherebbe altro. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, Colo due reti sbagliati, riguardale con calma, Claudio. Un centravanti serio avrebbe segnato, dice Stefano da Firenze. No, ma io l'ho riguardato con calma, ho anche visto la partita stanotte, fai te. Sulla traversa, secondo me sulla traversa è un po' sfortunato quando prende la traversa. Però sì, sì, tu dici il movimento di come la colpisce col piede. No, ho capito cosa vuoi dire tu. Ma sulla mezza rovesciata, cosa doveva fare sulla mezza rovesciata? Non so, stopparla di petto, metterla giù, aspettare che tutti cadessero. No, cioè, arriva a distinto, ce l'aveva lì, ha tirato una sabongia di mezza rovesciata e Caprile ha fatto una gran parata. Non so, sulla mezza rovesciata non sono d'accordo io. Secondo me non è la rete sbagliata, è stato bravo portiere. Mirko dice: Colo non ha colpe, semplicemente non è un 9, dai, non diamogli delle colpe. Colo 4 addirittura nel primo tempo, 7 il secondo, media 5,5, dice Yuri. 4 no, dai, 5 il primo tempo, 7 il secondo, media, diamogli almeno 6 di media. Poi ha segnato il gol del pareggio, si dà mezzo voto in più, 6,5, dai. 6,5, Colo 6,5 che ha segnato o no?
1: Almeno dai, poverino.
0: Ah, e dai, braccini corti che non siete altro. Danilo scrive: le dichiarazioni di Pisacane dimostrano che nessuno ha più paura della Juve. Pure, e permettiamo ai meriti sconosciuti di riempirsi la bocca. Poi qualcuno aggiunge: vabbè, dai, ma lo sappiamo che Mina fa così, ma non ci caschiamo come dei dilettanti polli. E che cavolo ogni volta. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
7: Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
8: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo, mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
3: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
8: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
3: La cronaca in Sardegna: uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
8: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime, secondo i primi bilanci. Il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona, aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
3: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione. No, ma no, mi sto riguardando i vari labiali. Vabbè, non ci sono compleanni particolari oggi, che peccato, ma c'è la chat di Radio Bianconera che pullula prima di andare a sentire le pillole di Spalletti, che ha selezionato il buon Yves da Roche, Roberto da Seniga, Bs, che credo stia per Brescia, dice: a me sembra che Spalletti sia stanco e senza entusiasmo. Questo da settimane ormai, spero di sbagliare, ma se è così spero sia onesto con se stesso e con noi e traga le sue conseguenze. Che ne pensi? No, io che sia stanco, se... no, cioè non interpretate questo suo filosofeggiare come stanchezza, questo non credo, però quel pezzo dove dice io non sto qua a guardare il risultato anche se è mancato, ma voglio finire bene la mia carriera, cioè quella frase lì mi ha lasciato un attimo spiazzato, vi dico la verità, cioè cosa vuol dire devo finire bene la mia carriera? La realtà è questa, scrive Massimo. Colomuani è il peggiore in campo. Errori madornali di tutti i tipi, calcisticamente parlando. 50 milioni, forse se non di più, buttati al vento. Adesso di più addirittura di 50. Sono 38, gli altri sono 50, noi di più. Massimo, fai il bravo. Ma la cosa più orribile è quella che lo inseguivano da tempo. Mamma mia, ma come si fa? Rimpiango Paccione. E non mi dire che non ho ragione, la realtà è questa, Massimo. Ah, se, che me l'hai mandato a fare il messaggio? Se io non posso dire e tu scrivi sta roba qua, tientela, che devo fare? No, non hai ragione. Perdonami Massimo, non sono d'accordo. Posso non essere d'accordo? Cosa vuol dire capire di calcio, scrive Pasquale? Io che sono il nulla, per sostituire Vlahovic avrei preso Daniel Maldini, che nella Lazio aveva fatto vedere che in area davanti al portiere non sbaglia quasi mai, come ieri sera. Ah, doppio rimpallo gli è capitato. Ma io ripeto, non sono nessuno rispetto a Cannavale e Massara, che hanno deciso per Colo e Woltemal. Essere grandi manager non basta capire di calcio. Vabbè, dai, ci sta tutto, come sempre, coltare tutto Pasquale, però. Però, se mi permetti, Colomani è molto più forte di Maldini, però questa è la mia opinione, tu giustamente tieni la tua. Luca da Genova scrive una domanda al giornalista conduttore, anche un po' preferito. Secondo te conviene più andare in Champions League ed incassare i soldi e spendere qualcosa per un centravanti vero, oppure rischiare seriamente la tragedia economica e non andare in Champions? No, conviene sempre andare in Champions, Luca, anche perché, come ha detto Carnevali 2 settimane fa, se non vai in Champions è un bagno di sangue. Ti ha risposto Carnevali. È vero o no, Yves? Cos'è che ha detto Carnevali? Se non si va in Champions è un bagno di?
1: Sangue.
0: Sangue. Volete il bagno di sangue? Io no, grazie. Già mi bastano questi pareggi con 22 tiri in porta. Pasquale D'Alessone dice: Spalletti ha detto che nel calcio ci sono cose che le squadre ti fanno diventare... Allora, Spalletti ha detto che nel calcio ci sono cose che le squadre li fanno diventare forte... Primo, sono furbi. Secondo, sono grintosi. Terzo, protestano sempre con l'arbitro, che i giocatori della Juventus non fanno mai. McKennie è dall'inizio del campionato che gira male. No, non è vero. All'inizio campionato non c'era, era infortunato. È rientrato da una partita. Cico il solito inconcludente, vabbè. Su Woltemade diciamo che ha sbagliato sport. E Spalletti sente il fiato di Conte sul collo, è in confusione secondo Marco. Secondo Enrico, bianconerissimo, 15 gradi in provincia di Brescia, leggermente nuvoloso. Ieri, sterilità a parte, diciamo che siamo stati bravi nel non ripetere gli errori di Sassuolo e il punto l'abbiamo portato avanti. No, ieri, ma infatti, allora, c'è da dire una cosa, abbiamo imparato da quel punto di vista. Ieri non ci siamo buttati tutti in area di rigore, abbiamo cercato di vincerla però con equilibrio e a momenti ci riusciamo pure. Luke dice: sono 6 anni che si pensa solo al bilancio e viene costruita una squadra senza senso, senza una logica, ma vengono buttati i soldi e poi si parla del bilancio, ma due pseudo attaccanti non ne fanno uno serio. Stefano da Roma: vorrei fare solo una considerazione. La partita di ieri non è sostanzialmente differente da quella dello scorso anno. Preso un gol tra il casuale, il distratto e poi andati a sbattere su un pullman piazzato davanti all'area di rigore. Dopo aver fatto un primo tempo senza mai tirare in porta, Pisacane fa la stessa partita dello scorso anno e Spalletti pure. Uno è contento, l'altro no. Uno impara, l'altro no. Spalletti mi sembra non abbia fatto lo scatto che tutti ci aspettavamo. Un saluto anche ad Yves. Stefano da Roma. Sei d'accordo, Yves? Spalletti non ha fatto lo scatto? Un po'?
1: Perché se l'anno scorso era sempre il 70%.

0: maniera, io stamattina non so se riuscirò ad ascoltarti. L'unica cosa che dico è che ovviamente non sono assolutamente contento, non sono contento di nessuno, forse a parte l'incolpevole vicario, ma soprattutto incomincio e me ne dispiace molto non essere contento di questo Spalletti, perché mi dà l'idea che tra le scelte del mercato ha preteso questo Colomouani, che comunque al di là degli 8 gol che fece quando venne la prima volta da noi, non è un attaccante, quindi voleva uno di peso. A quel punto, perché spendere tutti quei soldi per un non attaccante e non andare a cercare un pellegrino qualsiasi? Poi vabbè, abbiamo la sfortuna di Hector, va bene, speriamo che diventi presto, però anche nelle scelte, il Cagliari sapevamo tutti, sono settimane che parliamo di com'è il Cagliari, si chiude in difesa, è difficile fargli gol, quindi hai un Gatti colpitore di testa che ti può fare tantissimo comodo, e fai giocare un Gatti che ti va di, ma lo fai giocare quasi come attaccante proprio, e almeno sui calci d'angolo hai una testa in più o sui cross buttati dentro. E poi hai un Koopmeiners che a me non piace, ci mancherebbe, però in una partita chiusa come quella è un buon tiratore che tira da fuori e fallo giocare un attimo prima, che magari ti fa qualche tiro verso la porta.
1: Sì, però Gatti centravanti è la mossa della disperazione, altrimenti dobbiamo cambiargli il ruolo, altrimenti entrate nel partito mio e di Iv di Gatti centravanti, però bisogna veramente cambiargli il ruolo, È la mossa della disperazione, che avendo Voltemade anche da far giocare. Ma scusa, sto riguardando Voltemade. Allora, Colo prende la traversa, fammi vedere. Lui la manca di testa. Colo prende la traversa, si fa quel passettino indietro perché... Però dai ragazzi, cioè, no, ma allora, la discriminante di Voltemade è che 1,98. Cioè tu 1,98, tu dici non salta, ma anche senza saltare, uno di 1,98 di testa con la palla lì gli deve dare una forza. Mentre poi sto riguardando anche Colomouani sulla Cobrazia, lì è bravo Caprile. Cosa doveva fare? Cioè, gli è arrivata la palla addosso, ha tirato. Ha fatto quello che un centravanti deve fare. Ha fatto il gran tiro in acrobazia di Colomouani. Sulla traversa potremmo essere... No, sto riguardando anche... Io però... Io ti tiro uno schiaffo. Io non sono capace molto di leggere i labiali, però... Io ti tiro uno schiaffo di Spalletti, ma mica lo leggo da qua. Sto guardando, eh. Oh, se loro hanno capito ti tiro uno schiaffo da qua. Sentiamo un vocale da casa.
2: Claudio, il punto, Marco da Benevento, buongiorno. Appena mi sono andato oggi sto già nervoso per questa cosa, nervosissimo. Perché siamo una cozzaglia di giocatori esotici, di nomi esotici, questo siamo.
1: Esotici?
2: Cioè ora
1: esotici.
2: Mi dovete dire un attacco Voltemade Colomouani, è un attacco da Juventus. Cioè, allora, praticamente questi hanno un concetto della Juve completamente differente da quello che abbiamo noi. O io personalmente non prendo più un pacco come Voltemade, ma faccio giocare un giocatore italiano giovane, della next gen, con tutto il rispetto. Perché questo dimostra ancora, secondo me, che la Juve è costruita dai procuratori. Io la penso così, poi non ho le prove provate, però per me questo significa... Quando gioca un Voltemade nella Juve, no, che sarà impressione. Cioè, ormai da noi i procuratori ci mandano certi soggetti. Basta.
1: Però scusami, amico mio. Abbi pietà di me. Ma Voltemade l'abbiamo preso in prestito. Perché all'ultimo giorno di mercato, purtroppo, siamo ridotti all'ultimo giorno di mercato, dove altre alternative che offriva il mercato non ce n'erano. Quindi diciamo che abbiamo sbagliato prima. Ma Voltemade? Allora, scusa, vado a prendere tutto lo storico di Voltemade perché a memoria non me lo ricordo. Però Voltemade dal Werder Brema ha un movimento nel 22-23 di 1,5 milioni in prestito, poi va allo Stoccarda a 4 milioni.

0: milioni in prestito. Poi il Newcastle se lo prende a 30 milioni, poi viene valutato 55 milioni l'anno dopo. Colomwany viene comprato a quasi 90 milioni dal Paris Saint-Germain, ragazzi. Cioè, non è che noi abbiamo preso nel mercato due scappati di casa, eh? Perché le squadre da cui provengono, tutti e due le hanno pagati, uno 55 milioni, l'altro 90. Oh. Mi fai sentire Spalletti, la pillola numero uno, l'analisi sulla partita, io, per favore?
1: Cambierei come uomini? Cioè, come formazione o come... Vuole giocare... Non so quello che ha visto, me lo vuoi dire? Cioè, con formazione e modo di giocare, che vuol dire? Che c'è stato a un certo punto, ho tentato di fare qualcosa di differente per quello che era l'andazzo della partita e ho portato McKennie a giocare più aperto a sinistra con Nico a fare la seconda punta. Ma non cambierei niente, perché la partita l'abbiamo avuta a mano fin da quando, dal primo momento che siamo entrati in campo. E abbiamo giocato una grande partita. Poi è chiaro che bisogna metterci qualcosa in più in determinati momenti, saper riconoscere quei momenti che diventano decisivi e non interpretarli come uno... non funziona, come uno dei momenti qualunque, quella roba lì che fa parte un po' di come sei fatto, del carattere che hai e via dicendo. Secondo tempo ho giocato ruolo per ruolo, perché poi anche Alibegovic, McKennie, Zegrova, Conceição e Ultimade Nico è rimasta come dal 25esimo del primo tempo, è rimasta l'atteggiamento da un punto di vista tattico. Poi sono solo dispiaciuto, perché meritavano di più i calciatori, perché hanno giocato una grande partita, come ho detto prima. E poi è chiaro che qualcosa nell'analisi e in quello che si vede nello sviluppo è mancato, perché però ci andiamo a lavorare ed è più facile riuscire a mettere quella cosa in più che è mancata al posto di fare una grande partita così, cioè che è più facile rifare, fare queste partite qui o riuscire ad essere più incisivi, a pretendere di più che avvenga quello che voglio, cioè non vado a sperare che succeda, pretendo che succeda questa cosa qui, con il mio comportamento divento ossessivo e non vado lì tanto passa, no, passo una sega, la faccio passare, punto e basta, quello diventa determinante.
0: Passa una sega, no? L'hai capita questa, Ivo?
2: Sì, sì.
0: L'hai capita? Questa l'hai capita. No, ragazzi, è nervoso, Spalletti è nervoso. Allora, lo scorso anno, quella cosa del... No, ma prima, guarda, prima sentiamo tutti, poi te le commento queste cose qua. Fammi sentire la pillola numero 2 di Spalletti.
1: Ci sono cose che incontro durante la mia vita e ciò che vado a incontrare. Che voglio incontrare e vado a comportarmi per incontrare quelle cose lì, per cui io poi ho levato Nico, che è il più bravo di tutti dentro quelle situazioni lì, perché Nico è il più bravo di tutti, perché è quello più forte di tutti di testa e ha quella garra lì e nella contesa e nel duello ci si esalta, e sono quelle cose lì che fanno diventare poi una squadra solida, perché si porta a casa roba in fondo all'anno se siamo solidi come squadra. E per la solidità non si è evanescenti in alcuni momenti che non riconosco o che non metto sempre la stessa scatola da riempire. Ci devo mettere quello che ci vuole nel momento che capita quella situazione lì. E invece in alcuni momenti noi siamo... non ci si mette quel tutto, e non ci si fa diventare solidi se non facciamo anche quello sforzettino lì. Se faccio bene di puntare una volta all'uomo, però poi non vado addosso e la palla mezza e mezza, invece di recuperarla subito gli permetto, perché ci vado molle, non recupero una posizione correttamente e quegli altri riescono a farla girare, si riaprono e ti creano la ripartenza. Poi sì, è vero, per voi che buffate gol e assist, però poi i difensori che debbono correre all'indietro perché quelli davanti non rimontano addosso e non vincono un duello, non vincono un contrasto fisico, non lo sapete valutare, perché non lo sapete valutare, è sempre stato così. Per cui si va a cercare quella sostanza, quella solidità che poi li fa diventare forti le squadre, e in alcuni momenti bisogna andare, sono 30% di palloni noi, 30% di palloni loro, e poi c'è un 30% che va guadagnato, che pallata sulla metà campo, chi la piglia quella palla lì? La piglia il difensore, ma chi è che riesce a pulirla e la rende giocabile? La squadra che riparte o la squadra che difende? E ce ne sono tante di quelle situazioni, bisogna essere bravi anche a fare quelle cose lì. La palla da ultimo al 94esimo e poi ha fischiato la fine dentro l'area del rigore, se si guarda bene non ce l'aspettiamo, la palla finisce lì e siamo quasi colti di sorpresa. Cioè, io, dal punto di vista mio, no, non può essere così, perché come ho detto prima, questo risultato è fondamentale. Noi non siamo solo calciatori della Juventus, noi siamo custodi di quello che ci hanno creato e che ci hanno messo a disposizione chi l'ha vestita prima questa maglia, e noi dobbiamo essere all'altezza di quelli lì, perché se no abbiamo fatto male, se noi veniamo a fare di meno, gliela rendiamo inferiore a quella situazione lì, di molto, di poco, poi queste saranno valutazioni che faremo poi a fine anno, ma se gliela rendiamo è segno che non abbiamo fatto bene il nostro lavoro e non ci siamo bene resi conto dove siamo e che cosa siamo venuti a fare qui, perché le partite come stasera noi bisogna vincerle, punto e basta. Poi, dopo aver analizzato e aver battuto qualcheduno in muro, gli dico anche che hanno fatto una grande partita, perché hanno fatto una grande partita. Perché è la realtà, non è che si possa dire soltanto quello che è mancato, diciamo anche quello che ci hanno messo e che hanno fatto.
0: Quanto dura questa risposta, Ivo?
2: 3 minuti, quasi 4 minuti.
0: Mi fai un riassunto?
2: Faccio fatica.
0: Fammi la sintesi.

0: Allora, no, questa non ve la posso dire adesso, la devo dire dopo. Mi fai sentire anche la versione, visto che oramai gira virale, il labiale, lo schiaffo, mi fai sentire la versione di Spalletti, pillola numero 3 sul confronto con Pisacane?
1: Te la spiego. Io gli ho detto, guarda, sei bravi, complimenti, sei bravo anche a insegnargli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui mi ha detto, come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Memore della partita dell'anno scorso, l'anno scorso ragazzi, fu una roba che è stata portata come esempio di una partita e non abbiamo giocato praticamente. Per cui stasera quando cominciava a contare, allora se la passavano e giocavano, se no hanno sfruttato tutto il massimo che gli è stato concesso, tantissime situazioni, per cui è una cosa così che è vero, ma ci sono dei comportamenti che sono visibili dentro il campo, per cui ho detto così e basta, e lui mi ha detto come perde tempo. E siamo rimasti lì un attimo su questa cosa qui, ma non si è fatto niente di particolare, né io né lui, soltanto detto così. Poi se si vuole dare subito dimostrazione di qualcosa che ci è sembrato potesse sconfinare, va bene, lo accettiamo, però non abbiamo fatto niente, non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
0: Però il risultato di questa cosa qua che sta girando, che lui gli ha detto ti tiro uno schiaffo. Hai capito com'è diventato adesso il racconto qua? Me lo devo rivedere, ma me lo devo proprio rivedere, perché per convincermi di questa roba qua me lo devo ma rivedere, ma rivedere, ma rivedere. Io ti do uno schiaffo, non lo vedo. Però. Basta, abbiamo finito le pillole di Spalletti. Non ce n'erano delle altre, Yves?
2: No, in conferenza
0: Ma
2: ci sono
0: così
2: solo
0: poco.
2: questi. Beh,
0: Ma così poco? Ma scusa. Ma scusa, io mi sono servito 50,
2: se
0: 50
2: calcoli
0: minuti di
2: minutaggio.
0: Spalletti. Io ho 50 minuti di Spalletti stanotte, perché me le sono ascoltate tutte. Vuoi che ti giro i 9 minuti e 11 di Sky?
2: Quali sono
0: Vuoi che ti
2: i
0: giro i...
2: Mid-Zone?
0: Mi fai sentire un vocale da casa?
3: Buongiorno Claudio, sono Angelo Pioltello. Io
0: Ciao.
3: purtroppo ho questa malattia, come del resto tutti noi bianconeri, che soffro perennemente, quindi quando la Juve non fa risultato non dormo la notte, quindi ho avuto del tempo per riguardarmi la partita e essere un po' più lucido. Io rivedo la stessa squadra dell'anno scorso, sempre gli stessi errori. Quando incontriamo una squadra col baricentro basso soffriamo, non facciamo mai gol. Non abbiamo questi passaggi come dici tu, sterili, in questo possesso palla sterile, ma non concludiamo mai bene in porta. Il gol di Colomani è bello, peccato che la traversa, secondo me, è un gol mangiato, perché là sei senza pressione del difensore, non so come fai a colpire in quel modo, cioè potevi colpire in qualsiasi maniera, lui la colpisce col malleolo, con la parte alta della caviglia. Non, e la palla va in alto e si trovava in quella posizione, quindi ha preso la traversa. Se era un po' più indietro, usciva anche fuori la palla, a mio avviso. Voltemade, secondo me, non è un giocatore che non può stare alla Juve. E poi con Cesao, io non l'avrei mai messo titolare, visto che comunque tornava dalle nazionali in maniera acciaccata. Se Grova l'avrei messo prima. Qua gli do un errore a Spalletti, poi per il resto è sempre la stessa squadra, sempre la stessa solfa.
0: Allora, Yves, ho ricostruito nel frattempo. Mi sono affidato ad un mio collega esperto di labiali. Io ammetto questa mia deficienza. Io, cioè, sai che la mia moglie mi dice le robe, no? E dico, non capisco. No, io il labiale non lo capisco, è un mio limite, non lo capisco. Quindi ho scritto a un mio collega esperto di labiale che mi conferma che Spalletti ha detto esattamente così, cioè ti tiro uno schiaffo, e che Pisacane gli ha risposto: Bremer solamente costa come il Cagliari, stai calmino. Yves,
2: È una bella valutazione.
0: No, capito. Secondo il mio collega esperto di labiali si sono detti così, quindi non è proprio come la racconta Spallettone, cioè non è che proprio non si siano detti niente, però vabbè, facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna Stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione. Ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore e Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Allora, i dati statistici dicono che ad oggi Spalletti ha peggiorato il rendimento sia di Motta che di Tudor. Che devo fare? Io stamattina devo leggere anche i dati, non è che posso leggere solo quelli dei 22 tiri in porta, del 72% di possesso palla e delle 10 occasioni da gol. William da Ivrea scrive: ieri sera sia Spalletti che i giocatori hanno collaborato per non vincere. Comunque ci manca un attaccante vero, gioco ne facciamo, cross idem, assist anche, ma se a 2 metri dalla porta non si segna, bastava un matri qualsiasi, vincevamo. Fefe da Fiuggi: andiamo sempre alla ricerca del bomber straniero, poi vedi un certo Maldini italiano, sì, però ragazzi, ieri sentivo Vlahovic ha segnato, Davide ha fatto un assist, ho capito, quelli che sono dall'altra parte o che vanno via sono sempre più bravi del mondo, poi quando sono qua Davide non segna neanche a porta vuota, Vlahovic se li divora senza il portiere, eh? È vero o no? Perché quando erano qua si dicevano quelle robe lì o no? Ricordo male.
2: Ricordo benissimo i massacri.
0: Ecco, punto. Paolo da Firenze: avete mai visto un calciatore senza muscoli alle gambe? Guardate quelle di Woltemade e poi mi dite perché di testa oltre al resto è scarso. Io però Paolo, anche a me ieri non è piaciuto Woltemade, se sia chiaro. Però, ripeto, non è che la Juve ha preso uno scappato di casa, ha preso uno che la squadra che ce l'ha dato in prestito l'ha pagato una vagonata di milioni l'estate prima. Ma tanti ne ha pagati. E che Klopp fa giocare nella nazionale tedesca. Cioè, Klopp lo fa giocare nella nazionale tedesca. Questa sosta ha giocato. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Giuliani e Stefano. Allora, ho ascoltato il tuo editoriale, ieri ho visto tutta la partita e a un certo punto hai detto nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita. Ma come fai a dire che abbiamo fatto una grande partita quando abbiamo trovato un gol striminzito all'80esimo, a 10 minuti dalla fine, contro una squadra che è il nulla, perché il Cagliari è il nulla. Non ha proposto nulla, di un tiro in porta.
0: Quarta in classifica sopra
10: un tiro in porta fatto nella maniera in cui solo noi possiamo prendere gol. E questo da 2 anni a questa parte. Prendiamo di questi gol da quando è arrivato sto mago qua, che di mago non ha nulla. E farebbe bene andarsene però...
0: Va bene, e capisco anche la rabbiatura. Però ragazzi, scusa Yves, il secondo tempo non abbiamo fatto una grande partita? 22 tiri di cui 10 in porta, non è una grande partita? Cos'è?
2: Si vede che, come diceva Spalletti, ha guardato un'altra partita.
0: Primo tempo secondo me è una bruttissima partita, ma secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, tant'è che meritavamo di vincerla. Secondo tempo meritavamo di vincere, ma con tutto quello che abbiamo detto, con tutto che Spalletti doveva far giocare prima qualcun altro, con tutto che Spalletti c'ha il possesso palla stessa, con tutto, ma nel secondo tempo la Juve ha fatto una grande partita, scusami, 22 tiri di cui 10 in porta, 6 occasioni clamorose da gol con una traversa, che cos'è? Contro il Cagliari? No, non è vero che il Cagliari non è nessuno, tanto è vero che è quarto in classifica. Il Cagliari ha perso solo striminzito con l'Inter 1-0, le altre le aveva vinte tutte. Quindi non è vero che abbiamo giocato contro nessuno. Adesso non inventiamoci le cose, dai, su. Puoi non essere d'accordo con quello che dico io, però come fai a dire, no, come fai a dire, lo ridico nel secondo tempo, abbiamo fatto una grande partita, e te lo ridico perché l'ho anche rivista stanotte, il secondo tempo della Juve è una grande partita. Poi puoi dire che in questa grande partita del secondo tempo non abbiamo un'idea di gioco, andiamo sempre sugli esterni, non abbiamo il centravanti che segna, puoi dire quello che vuoi, ma il secondo tempo è stata una grande partita. Scusami, se tu allora avessi visto Sassuolo-Milan, non so cosa mi diresti di Sassuolo-Milan. O la stessa Como-Roma. Il secondo tempo della Juve è il più bel secondo tempo di tutta la giornata di questo campionato, la sesta. Vatti a vedere le altre partite. Oh. E te lo sta dicendo uno Zuliani abbastanza remissivo questa mattina, depresso e scoglionato. Quindi non te lo sta dicendo l'esaltato da tabella. Ah sì, Danilo, hai ragione, ho detto Nico Gonzalez, prima mi era Douglas Luiz, scusa, lapsus Zulianus. Angelo scrive, ma la faccia tosta di Rocky su DAZN parlava di arbitro e Mina che non ha fatto niente di male. Poi ci facciamo delle domande, non lo so, si vede qualcuno ha bussato a bestia, non so che devo dire. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudio. Io però tutto questo pessimismo non riesco ad averlo, sono Dario da Roma, perché ieri sera, ragazzi, è stata una partita, cioè veramente una partita che su, se la rifacciamo 10 volte, 9 volte vinciamo noi. Cioè un gol, hanno fatto un gol con 15 rimpalli, poi è stato bravo l'attaccante a bloccare in aria, a fare il passaggio, perché un 2007 secondo me Mendy è da tenere d'occhio. Però, ragazzi, c'è una partita del genere, io me ne ricordo poco, quella dell'anno scorso sì, però eravamo stati molto meno pericolosi. Invece abbiamo giocato veramente in una tre quarti. Cioè, quante volte può succedere che ti fanno un gol a sbattimuro? Ragazzi, perché è stato un gol a sbattimuro, sbatti dai. Quindi siamo un po' più ottimisti e secondo me ci toglieremo grandi soddisfazioni, avanti spallettone così. E mi è sembrato anche giusto che sia andato lui a riprendere Gerrimina, perché purtroppo ci mancano anche quei giocatori di personalità che diano uno schiaffo, ma non intendo violentemente, ma uno schiaffo morale a questi tipi di giocatori che sono inguardabili. Grazie a tutti, sempre Forza Juve.
0: Ciao, Forza Juve anche a te. A sbattimuro non è male. Un gol a sbattimuro non l'avevo ancora sentito, attenzione. Cecilia scrive che a Genova ci sono 18 gradi ed è soleggiato, ma l'umore è nero. Ennesima occasione sprecata, primo tempo molto sterile, secondo tempo un po' meglio, ma non si possono buttare così le partite. Spalletti molto nervoso e anche scelte sbagliate. Note positive per me, Sar, Zegrova, Alaibegovic. Abbiamo capito perché non mette Cambiaso. Non credo che giocando così vinceremo tante partite. Allora, sono andato a prendermi un po' le statistiche in archivio, ho fatto anche i conti della serva e l'anno scorso, quando aveva detto quella roba dopo Juve-Lecce, cioè giocando così vinceremo tante partite, ne abbiamo fatte 26, 6 perse, 7 pareggiate, 13 vittorie, quindi la metà ne abbiamo vinte. Pasquale, Stefano, Roberta, Giovanni, mamma quanti siete. Enzo da Milano dice, sono scontento perché al di là dei limiti tecnici abbiamo una squadra che va a corrente alternata, al primo tempo è stato deludente come atteggiamento. Voltemade, secondo te che sport potrebbe fare, visto che il calcio non fa per lui? Sai che lo vedrei bene a occhi su ghiaccio io, Voltemade. Tu che sport gli faresti fare a Voltemade se il calcio non fa per lui?
2: Un curling.
0: Un curling? Perché curling? No, che poi alto si deve piegare e fa fatica.
2: Così.
0: Povero Voltemade. Sentiamo un vocale da casa.
12: 5,5, dice Yuri.
13: Buongiorno Claudione, Leo da Lisbona. Una piccola considerazione sul grande possesso di palla che abbiamo fatto contro il Cagliari. C'è una maggioranza degli opinionisti che descrivono questo come un dominio da parte della Juve e come un giocare bene. Io invece vedo questo come un sintomo di un problema. Vediamo un attimo se sei d'accordo con me. Abbiamo per larga parte della partita almeno 5 dei nostri giocatori che stazionano sempre nella fascia che sta tra la metà campo e la tre quarti avversaria. McKennie, Sarr, Douglas Lewis, Conceição, me ne manca uno ma sono cinque, insomma. Molto spesso salgono Kalulu e Celik e diventano sette. Molto spesso si mette in quella zona di campo anche Kolumuani tornando indietro e sono otto. Quindi sono praticamente tutti lì, praticamente c'è tutta la squadra concentrata lì. È chiaro che quando la palla ce l'hanno gli avversari e passa di lì abbiamo tendenza a recuperarla perché siamo in maggioranza. È chiaro che poi quando ce l'abbiamo la teniamo perché sono in otto lì e se la passano tra di loro e quindi non la perdiamo. E quindi teniamo molto la palla. Ma questa cosa ha almeno due conseguenze. La prima, davanti non c'è nessuno e quindi non segniamo mai. La seconda, se ce la rubano e vanno in contropiede, molto raramente abbiamo la forza per recuperare e per difendere decentemente.
0: Sentiamo un altro vocale da casa.
14: Buongiorno caro Claudio, sono Andrea da Bruxelles. Io sto respirando una brutta aria qui a Radio Bianconera perché la trasmissione di ieri, Colpo di Tacco, è stata unicamente basata sul fatto che Kolumuani e Woltemade sono gli unici problemi della Juve, cioè dipende tutto da loro. Allora questa è la replica dell'anno in cui a gennaio prendemmo Vlahovic, basta risentire le trasmissioni perché io ricordo benissimo, ah, sì. Era una squadra fortissima ma l'unico problema era la mancanza dell'attaccante, poi è venuto Vlahovic, non abbiamo fatto niente lo stesso. Ora questa è una visione a mio parere semplicistica, un po' banale del tifoso da bar, come se tutto dipendesse da un giocatore. Purtroppo i problemi della Juve, certo, sono molto più ampi, più complessi, vanno dal fatto che l'allenatore ancora non ha trovato la quadra, dalla mancanza di giocatori di un certo livello, di una certa velocità di pensiero a centrocampo. La prestazione di ieri di Douglas Lewis è assolutamente insufficiente, ha rallentato il gioco, quindi ci sono tanti problemi. Ora ridurre tutto a Kolumuani mi sembra veramente infantile, cioè non è questo il problema della Juve.
0: Sono parzialmente d'accordo con te, soprattutto sul discorso che hai fatto su Vlahovic. Poi purtroppo noi, in preda al risultato e alla depressione per la mancata vittoria, spesso e volentieri andiamo a sintetizzare, magari minimizzare quello che poi invece il giorno dopo vai ad approfondire. Ti prendo solo questo passaggio che tra l'altro abbiamo anche evidenziato su tuttoio.com a Mediaset di Spalletti, tra tutti i 50 minuti e oltre che mi sono sentito ieri sera. Spalletti ha detto a Mediaset: dobbiamo essere più determinati, le cose non vanno incontrate ma vanno determinate. Che risposta ho avuto dai giocatori? I miei giocatori sono persone serie e intelligenti, sono convinto che capiranno. Se sono stati due punti persi è stata una grande prestazione, se sono due punti persi o guadagnati, se va esonerato l'allenatore o altro, sono cose che appartengono al vostro modo di fare, a me non me ne frega assolutamente niente. Ma qualcuno ieri ha tirato in ballo che andava esonerato l'allenatore? No. Yves, qualcuno ieri ha fatto domande sul... No.
2: No, nessuno, però il pensiero è sempre spostato.
0: Se lo tira in ballo da solo, ma se lo tira in ballo da solo. Fammi sentire un vocale da casa.
15: Buongiorno Claudione, guarda, io ho visto la partita, sono Francesco da Grosseto, ho visto la partita, stamattina ho riascoltato la cronaca del mitico livornese e quell'altro. E sinceramente non sono d'accordo con le tante critiche. È vero, il primo tempo non un granché, ma al secondo tempo, ragazzi, loro non hanno visto la palla. Cioè, se non si è vinto, diciamolo, è stata anche tanta sfortuna, perché quella traversa è quasi riga, 99% entra. Cioè, se eravamo oggi sul 2-1 a Cagliari, cosa dicevamo? Completamente diverso. Cioè, quindi... stiamo un po' più calmi, abbiamo fatto un partitone secondo me. Cioè, ragazzi, ci vuole anche un po' di fortuna, diciamolo.
0: Vedi che oggi però i pareri vanno da una parte all'altra. No, sono contento perché non ho proprio detto una fesseria dicendo che nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita. Io ho anche detto che il primo abbiamo fatto un po' schifio, eh. Ho detto primo tempo 4, secondo tempo 8, media 6, primo tempo 5, secondo 7, media 6. Una partita da 6 che si doveva vincere alla fine. E Daniel dice: ormai è chiaro che Spalletti non regge la pressione della Juve. Stiamo di nuovo perdendo tempo sull'allenatore. Peppe aggiunge da Castaletto Spartano: ma Lucumi è tanto meglio di Gatti? Lucumi era quello che sollevava con Seisau, lo sbatteva a terra, ora sembra un giocatore impaurito. Perché quando giocano contro la Juve in una squadra di provincia, vedi Mina col Cagliari, hanno quelle armi lì. Quando vengono alla Juve non devono usare quelle armi lì, devono fare un altro tipo di giocata. Allora, io vi dico questa cosa qua, e non faccio nomi e cognomi come sempre ovviamente, ma secondo me Mina contro un'altra Juve quelle robe lì non le faceva, secondo me, perché se le faceva duravano poco, secondo me, però. Allora, Giuseppe dice: uè, sono 14 partite che la Juve non ha un calcio di rigore a favore. L'ultimo è stato Juve Sassuolo. Ah, te ne sei accorto, le contate? Eh? Andrea da Eboli vuole muovere una provocazione. Così, cosa facciamo, Yves? Sul finale di trasmissione buttiamo la provocazione di Andrea da Eboli, glielo consentiamo?
2: E tanto se l'aria è questa, andiamo avanti.
0: Se l'aria è questa. Tutti a dire che Spalletti è un grande allenatore, dice lui, ma da cosa si misura la grandezza di un allenatore? 8 titoli in 20 anni di panchina, di cui 4 in Russia. Uno scudetto a Napoli con l'allenamento dei pianeti mondiali in inverno. Con questo non voglio dire che sia scarso, o che vada esonerato, ma credo che gli venga dato più credito del dovuto. No, allora... È bella però come provocazione. Allora, io devo dirti che lo scudetto che ha vinto Spalletti a Napoli, che fino a gennaio potremmo valutare anche diversamente con episodi, eccetera, però poi l'ha stravinto. Ha giocato bene, ha valorizzato dei giocatori tipo Kvaratskhelia e Osimhen facendoli diventare dei crack, e quindi su quello niente da dire. Se lo allarghi alla carriera, se lo allarghi alla carriera, effettivamente, rispetto a un Conte, un Allegri, insomma, ad allenatori che hanno fatto 3, 4, 5 scudetti, coppe, tant'è che lui dice, ho 70 anni, dice Spalletti ieri, voglio chiudere bene la carriera. E credo che alla fine voglia dire, voglio vincere qualcosa. Con la Juve, che sarebbe, perché sai, se tu vinci uno scudetto a Napoli e poi la Juve fallisci, mi spiace per gli amici napoletani, ma la Juve è la Juve. Se tu fallisci alla Juve, dove gli altri hanno vinto, più o meno tutti, pure Pirlo ha vinto due cuppette, una Coppa Italia e una Supercoppa, con un'altra squadra, però ha vinto. E tu la Coppa Italia quantomeno me la devi vincere allora. O no, Yves? Se non mi vinci niente. La provocazione di Andrea da Eboli va a segno poi, Cioè, se Spalletti mi fa l'anno scorso e quest'anno la Juve con zero, io lo so che non abbiamo più quella squadra là, però l'Europa League la possiamo vincere? Le abbiamo viste le squadre che ci sono dentro? Si può vincere, no? Dai, quella più forte è il Milan. Io ho visto il Milan ieri a Sassuolo, abbiamo fatto meglio noi, Noi abbiamo perso, ma abbiamo fatto meglio noi, Spalletti se non vince niente quest'anno, che se no deve valere per tutti gli allenatori, non solo con quelli passati e futuri, anche con quello presente. Spalletti ha lo squadrone che faceva tremare il campionato? No. Ha una squadra a disposizione, tra l'altro perché lo dice sempre lui che è forte, che può competere in Coppa Italia e in Europa League? Sì. O no? Yves, in Europa League possiamo competere? Possiamo chiedergli di arrivare in finale?
2: Ma sì, dai, cioè.
0: Io l'ho già detto, io sono disilluso quest'anno, quindi quel che viene viene, però l'allenatore Spalletti verrà giudicato alla fine della stagione se arriva in fondo in Coppa Italia Europa League oppure no. Campionato non lo giudico per il campionato, lo so che abbiamo due squadre che sono più forti, con le altre ce la dovremmo giocare, ma magari non ce la giochiamo. Ma in Coppa Italia, che è una competizione secca, e soprattutto in Europa League, dove le concorrenti non sono sti squadroni, io pretendo di arrivare fino in fondo, eh. Se no non chiude bene la sua carriera, come ha detto lui ieri, a 70 anni vuole chiudere bene la carriera. Giovanni scrive nella chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta: non possiamo pensare di vincere giocando benissimo tutta la partita e tutte le partite alla grande, se non vinciamo anche giocando male è inutile pensare a titoli e coppe. Alfio da Sapri dice: certe cose non si possono sentire. Rimpiangere chi ci ha fatto avvelenare per i goals sbagliati, ora si suggerisce Mendy, uno sconosciuto quando abbiamo comprato il futuro centravanti italiano Ekator. E dai! Beh, Ekator però è a lungo infortunato, quindi non l'abbiamo mai visto. Daniel dice: oh ragazzi, mi spiace, ma Spalletti ieri è stato delirante. Non mi importa dei punti, mi preoccupa il finale della mia carriera. Anche se a detta vostra ieri sera era tutto a posto, no, io non ho detto tutto a posto, ho detto che il primo tempo abbia fatto male male, il secondo bene bene, che sono due cose diverse. A me sembra di rivedere Motta, ma con 30 anni in più. Paraocchi e soliti crocchi di papà. Ah, cocchi di papà. Chi sono i cocchi? C'è chi è riuscito a trasformare un giocatore di 1,60 m in una prima punta fenomenale. Mandatelo in pensione. Chi è che ha trasformato il giocatore di 1,60 m, Daniel? Antonello da Padova dice: Conte va al Manchester United, così finisce sto ritornello. Oh, Antonello non lo vuol sentire. Però noi non l'abbiamo neanche nominato oggi, Conte. L'hai nominato tu, Yves Conte, io non l'ho nominato.
2: No, io non ho fatto nomi oggi.
0: E allora? Con chi ce l'ha, scusa? Quindi, dice Diego da Milano, abbiamo fatto una grande partita? Allora facciamo delle partite medie e vinciamole, perché qui di grandi partite pareggiate ci siamo bellamente stancati, scrive lui. Io chiuderei la messaggistica con Salvatore da Rocca Rainola, che scrive: Davido, Pendacolo, Voltemade, è più probabile che siamo i più sfortunati e becchiamo quattro attaccanti scarsi o c'è un problema anche nella Juve? Non è possibile che ogni attaccante che viene va in crisi, scrive lui. Chiudiamo anche con l'ultimo vocale.
16: Ciao Claudione, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Io volevo farti questa domanda. Al di là di tutte le considerazioni tecnico-tattiche, eccetera, eccetera, eccetera, tu non hai l'impressione che nella Juve permanga una confusione di ruoli e di attribuzioni di movimenti decodificati e quant'altro? Perché a me sembra sempre che si crei un po' un minestrone, soprattutto da centrocampo in su, in cui tutti i giocatori praticamente fanno tutto. Non c'è un ruolo ben definito, un movimento ben definito, e anche gli stessi giocatori a un certo punto vanno in confusione, si disturbano l'un l'altro. Io vedo la Juve spessissimo dal vivo e si ha la sensazione che ci sia proprio scarsa compenetrazione dei ruoli, una divisione chiara delle porzioni di campo, e alla fine si va in confusione e si crea quella situazione di inconcludenza, anche perché non hai dei fenomeni tecnici che poi te la risolvono. Però a me l'impressione è un po' questa: confusione e mancanza di identità, e questo un po' l'allenatore ci deve mettere mano, al di là della consistenza tecnica dei giocatori. Deve dare dei ruoli chiari, dei movimenti chiari, un'identità chiara a quello che ha a disposizione. Come la vedi?
0: Sai che questo excursus tuo apprezzabile lo vedo benissimo per la trasmissione di Camillo, ma anche di Giulia Borletto. Torna il Club degli Inviati, noi ci vediamo domani, grazie.
17: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
18: Radio Bianconera
17: è l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
19: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo, mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
5: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
19: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
5: La cronaca in Sardegna: uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ugliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
19: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
5: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
19: E con questo è tutto, a più tardi.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon lunedì 12 ottobre, buongiorno a una meravigliosa righe bianche e rosse, Giulia Borletto.
6: Che maglietta che hai anche tu, buongiorno, come mi sei fidelizzato proprio.
5: Sì, oggi avevo paura facesse freddo e invece ho sbagliato, fa un caldo incredibile, è la felpa pesante. Infatti a breve metto 21 ad aria condizionata perché fa un caldo disumano qua dentro. Ma netto di questi
6: ma
5: sarà nervoso.
6: Ma mi sbagli anche. Ma infatti saranno gli ormoni, cioè, che stanno uscendo fuori da ieri. Hai dormito male?
5: No, allora non do a loro l'opportunità di farmi dormire male.
6: Ma questa a tutti mi piace loro. Giacomo, ma a nessuno, se non a se stesso. No. Basta, solo esatto. Per colpa di se stesso bisogna non dormire.
5: Esatto, ma sono arrabbiatissimo per la partita, per i soliti alibi, Giulia. Ieri sono veramente arrivato tipo alle 2, perché poi alla fine tra una cosa e l'altra vado a dormire sempre tardi quando c'è il post partita. Sono arrivato veramente arrabbiato anche per gli alibi che si stanno trovando per giustificare l'ennesima partita del cavolo.
6: Sbagliata.
5: Del cavolo, cioè adesso siamo tornati esattamente a il primo anno del ritorno di Allegri, no? Dove ogni partita, ed c'ero pure io tra questi, quindi credo di aver imparato dai miei errori, ogni partita eravamo lì a dire senza la punta, con una punta.
6: Sai che cosa ha detto prima un ascoltatore in maniera ascoltando la trasmissione di Claudio? Gli ultimi vocali, non so, poi mi si è staccata, quindi, ma due in particolare li ho ascoltati molto volentieri. Uno ho detto anche a Costa poi più tardi di farcelo riascoltare così che tu possa rispondergli, perché Claudio non gli ha risposto ed è un messaggio che secondo me merita risposta per come l'ha argomentato in maniera più che perfetta tale il nostro ascoltatore Leonardo da Lisbona. Ce n'era un altro di ascoltatori invece da Bruxelles che se l'è un po' presa con la facilità con cui si parla del discorso attaccanti, la facilità con cui si anche a Radio Bianconera proprio comunque si vuole dare un po' la colpa soltanto a quello che accade in attacco e agli attaccanti che fanno fatica fondamentalmente, ed è tornato, per quello che lo dico adesso perché l'hai detto anche tu, mi ci hai fatto pensare tu, ed è tornato col pensiero al primo anno di Allegri, appunto, a quando poi arriva Vlahovic. Perché? Perché gli attaccanti è la stessa, perché vedrete che adesso poi se va avanti così, come già un po' si parla, già l'abbiamo detto la fine scorsa settimana, no? Che cosa, com'era un po' l'umore attorno in particolare ad un giocatore. Se finirà così, anche se i soldini da investire per un Vlahovic al momento non ci sono.
5: Ma a prescindere, quindi, Giulia, Giulia, qua, ripeto, siamo in un'analisi, possiamo fare due analisi, cioè, per me, Ti dirò, non è neanche sbagliata una.
6: Due ore di analisi oggi, una roba veramente da
5: Ma, cioè ti
6: vomitare.
5: dico, non è neanche sbagliata secondo me. Vuoi dire, sai che c'è? Con un'altra punta avremmo vinto. Ti dico, magari
6: Perché
5: sì,
6: certi
5: sai.
6: gol non devono essere sbagliati, non vanno
5: Sai.
6: sbagliati, sono insbagliabili.
5: Vai a dire una roba del genere, io ti dico anche. Per me è un'analisi sbagliata, no, sbagliata,
6: Un po'
5: inesatta.
6: facilotta, troppo è
5: Inesatta.
6: facilotta, sì.
5: O invece, come farò io, perché io da oggi a giovedì, perché poi fino a quando non ci sarà la partita col Celta, parleremo di questa. Inizia a dire: lo scorso anno a gennaio avevamo in panchina Spalletti, no? Lo scorso anno a gennaio il Cagliari aveva in panchina Pisacane. Lineare, no? La partita di ieri era la fotocopia di quella di gennaio.
6: Sì,
5: C'è
6: totale,
5: stata una
6: totale.
5: rivoluzione, perché c'è stata una rivoluzione con dirigenza, giocatori, e Colomoni l'ha voluto Spalletti, perché Colomoni l'ha voluto Spalletti. Su Voltemade è un
6: Oltre
5: discorso
6: che il
5: diverso.
6: 90% del pubblico bianconero, perché adesso che nessuno mi venga a dire che non lo volevate, voi tifosi.
5: Quando Colomoni l'ha voluto Spalletti, ripeto, l'ha voluto Spalletti, e guardiamo una partita identica, identica, dove
6: Di chi è la colpa,
5: Giulia,
6: quindi?
5: con tutto il bene, la Juventus non può subire gol. La Juventus non può andare in svantaggio, se no non vince. 14
6: Questo è
5: partite
6: punto.
5: con Spalletti. 14 partite con Spalletti. Dove vai? Sotto non hai vinta una. L'unica che hai vinto è col Bodo. L'unica che hai vinto è col Bodo. Che...
6: Ma c'eri tu a guardarla per
5: Ma anche nelle
6: quello?
5: altre. Anche nelle altre. Quindi il discorso è molto semplice. Nel senso che o troviamo delle soluzioni. O nascondiamoci tutta la vita sul fatto che non abbiamo un 9 e che
6: Che
5: se
6: faccia
5: andiamo
6: gol.
5: sotto è un disastro, perché se andiamo sotto non possiamo vincere la partita e che non possiamo mai subire gol. Questa è la situazione, perché noi non possiamo mai subire gol. Giochichiamo solo e esclusivamente se andiamo in vantaggio. Ma capisci che questa non è una cosa con cui puoi affrontare una stagione? E venirmi a dire, e l'ho letto, ma da tantissimi, da tantissimi, se non abbiamo un 9, con un
6: No, ma
5: 9,
6: è il pensiero
5: figurati.
6: generale.

0: mettici tutto, mettici un po', mettici l'imprecisione, mettici la stanchezza, mettici. Ha sbagliato la formazione Spalletti, secondo me, di partenza, totalmente,
1: Tutta.
0: perché non è un caso che quando poi gira un po' i giocatori le cose sono cambiate. Ora non voglio tutto parlare solo di Zegrova, che era impensabile non mettere dal primo minuto. Ancora con questa cosa che Zegrova non può partire dal primo minuto. Basta. No, dai, non ci voglio più credere.
1: Ma guarda Giulia, io ti posso dire questo perché poi venerdì pomeriggio avevo la prova della formazione che aveva fatto, no? Sapevo la prova, tant'è che su tutto io e tutto il mercato web la formazione era perfetta rispetto ad altri che hanno messo tanti giocatori che poi non hanno giocato. Quindi sapevo questa roba qua, quindi vuol dire che lui venerdì ha provato la formazione ieri. Quindi nei due allenamenti fatti con la squadra al completo, tranne Lungo De Genti, aveva provato quella formazione lì, no? Quindi hai provato quella squadra. Ecco, bellissimo, fantastico. Però nel primo tempo a noi mancava l'esterno di sinistra. Perché con questo modulo dove tenevi Nico che non aveva un ruolo, perché Nico nel primo
0: Nico
1: tempo
0: era
1: non ha
0: una
1: un ruolo.
0: seconda punta. Nico per lui era una seconda punta ieri. Lo ha detto chiaramente a DAZN, domanda di Andrea Stramaccioni, quando gli dice: si è vista, no, che poi quando nel secondo tempo avete messo molte made, come riempivate meglio l'area? No, perché nel primo tempo c'era Nico insieme a Kolomoani. È la stessa cosa.
1: E allora, da questa cosa qua, no? Noi là a sinistra avevamo Çelik. Quindi nel primo tempo noi a sinistra non attacchiamo mai. Nel primo tempo, e tu sai bene che io sono un fan di Conceição, però
0: No,
1: Conceição
0: Madonna Santa, era da
1: in queste
0: segare
1: partite qua,
0: subito.
1: dove ti aspettano nella riga di porta, lui fa 5 tocchi e il 90% non sa dove andare perché la tocca, la tocca, la tocca, la tocca, la tocca. O la
0: Viene
1: tira fuori dallo
0: accerchiato.
1: stadio, o la tira
0: O
1: fuori dallo
0: addosso al
1: stadio,
0: giocatore.
1: o addosso al giocatore. Ma anche fosse passato quel cross, eravamo in una situazione di 6 contro 2 perché loro erano tutti schiacciati. Quindi, con tutto il bene, lui conosce Conceição, sa che tipo di caratteristiche ha Conceição. E devi decidere tu quando metterlo. Se tu mi sbagli la formazione iniziale, Giulia, il problema è il 9 o la formazione?
0: La formazione, ma infatti il grande colpevole di ieri, al di là di tutte le varie imprecisioni di giocatori non brillantissimi, per la prima volta io anche alzo la mano e dico: è stato Spalletti. Non mi interessa poi come ha reagito, non mi interessa di quel di battibecco con Pisacane, sono cose che ci stanno, io sono anche stufa di commentarle, perché allora dovrei commentare anche il comportamento di alcuni giocatori in campo, e meno male che si è un po' cambiato registro e che quindi non si guarda un po' più col lanternino quello che accade, perché ieri erano da ammonire sia Douglas Luiz che Sarr, forse, che ha
1: Sì,
0: reagito ieri in due occasioni.
1: ma
0: Però, appunto, quindi il
1: anche
0: discorso è
1: lì
0: legato
1: Giulia, cioè
0: solo a Spalletti per quanto mi riguarda.
1: anche lì Giulia, sono tre settimane che sai che giochi contro il Cagliari, 3 settimane, ma non puoi pensare che Gerry Mina sia un alibi, ma non puoi
0: No.
1: pensare che Gerry Mina sia un alibi, cioè Gerry Mina, hai paura che faccia di nuovo il fenomeno come lo scorso anno e l'ha fatto?
0: E l'ha
1: Bene.
0: fatto.
1: Ne prendi uno e dici, ok, al decimo gli dai una sonora randella. Una sonora randella, ma non una randella a palla ferma, a palla lontana, a palla storta. Metà e metà, arrivi, gli tiri una bella spallata e poi dici, ok, oggi non fai niente.
2: Signor Simpson, suo figlio dichiara che lei ha
1: Oggi non fai
2: problemi nel gestire
1: niente.
2: la sua rabbia.
1: Invece, anche ieri poi è diventato il Gerry Mina Show. Jerry Mina Show,
0: Sì, quando ha
1: vuoi
0: fatto
1: dargli una
0: anche il... Ma
1: botta?
0: era da
1: Vuoi
0: prenderlo
1: dargli
0: a
1: una
0: pugni,
1: botta?
0: a pugni.
1: Gliela dai una botta, ma gliela dai in maniera intelligente e poi lo devi far perdere. Punto. Perché invece poi alla fine Jerry Mina se l'è vinta la sua partita. Perché intanto tu non hai vinto.
0: E il
1: È
0: Cagliari è
1: quella la
0: ancora sopra di
1: situazione.
0: te, e il Cagliari è ancora sopra in
1: Ma sì,
0: classifica. Ora il Cagliari vive in un
1: ma
0: momento di
1: quello.
0: esaltazione
1: Ma
0: totale, e ci
1: quello.
0: sta, è giusto, eh?

0: Giusto.
1: Quella frega della classifica col Cagliari non frega niente, non mi frega niente, zero, meno di zero, meno di zero. Ma il discorso è che possiamo fare le cose. Potete dirlo voi, ce n'è uno su Twitch. Adesso ho un nome che non vedo perché c'ho il riflesso, Xander Game, credo, Comunque, che dice, intanto con due altre punte sarebbe finita 3-1 per noi.
0: Ma
1: Per
0: chi lo
1: carità, per
0: sa? Ma cosa lo puoi
1: carità.
0: sapere? Non lo
1: Ma
0: puoi
1: non è neanche
0: sapere, a me queste
1: sbagliato.
0: cose ma a me questi discorsi fanno sempre molto ridere. Ci fosse stato questo, ci fosse stato quell'altro, ma cosa ne sai? Non ne sai.
1: No, ma il discorso è che poi mi viene a dire, Giulia, questa squadra come crea i gol? Con azioni manovrate? Con
0: Con tanti
1: cose a
0: tocchi palla,
1: memoria?
0: quello è sicuro. Con tanti tocchi palla.
1: Con giocate a memoria? Dove crea qualcosa di bello, costruito? No. Questa squadra a un certo punto non sa più che cavolo fare, butta tutti davanti, mette due cross, uno va bene, uno pila traversa e boh, chi si è visto si è visto. Ok, quante ne vinci così a fare mucchio? Quante ne vinci così in un anno a fare mucchio? 5? 6?
0: No,
1: Cioè,
0: non che li
1: qua
0: boh.
1: bisogna... Cioè, ragazzi, qua anche la cosa di mettere Voltemade e Colomoni insieme perché non sappiamo dove sbattere la testa, quella non è una soluzione. Quando io lo dicevo sempre per gli altri, perché poi sennò sono incoerente. Se arrivi a buttare dentro gli unici centravanti grossi che hai per limitarti a buttiamo in mezzo alla palla e vediamo che succede in area di rigore,
0: Sei
1: non
0: mezzo
1: è un bel
0: disperato.
1: segnale.
0: Sei
1: Non è un
0: mezzo
1: bel segnale, eh.
0: disperato.
1: Se arrivi a dover fare questa roba qua dove dici boh, buttiamola in mezzo e come va, va, non è un bel segnale. Ripeto, qua siamo nella stessa situazione del primo anno del ritorno di Allegri, dove è la punta, la punta, la punta. Ma se non giochiamo di squadra, puoi mettere chi vuoi, e ripeto, qua il nostro allenatore Colomoni l'ha voluto. Colomoni l'ha voluto.
0: Ma infatti
1: E
0: sul banco
1: quindi.
0: degli imputati ci sono entrambi, sia l'allenatore che che Colomouani. Non è che è soltanto Colomouani dicendo non è colpa di Spalletti, no, no, è colpa anche di Spalletti.
1: Perché poi qua adesso analizziamo, Giulia, a parte Malen e a parte l'Inter. A parte Malen e a parte l'Inter. Quanti nove stanno facendo i buchi in
0: Sfaccendi,
1: Serie
0: nessuno.
1: A? Højlund sta
0: Tanti
1: facendo
0: stanno
1: i buchi?
0: segnando, no, stanno segnando tantissimi giocatori diversi, questo sì, c'è da dirlo. Tanti giocatori da cui magari non ti aspetti neanche il gol, vedi anche, è un caso al Milan, Gonzalo Ramos, è un caso grandissimo, grandissimo.
1: Gonzalo Ramos ha difficoltà, Colomoni ha difficoltà, Højlund ha difficoltà. Comunque l'altro giorno Højlund, intanto subiva un rigore che non esiste
0: Sbaglia
1: mai.
0: rigore.
1: Poi lo sbaglia, lo salva la ripetizione, dice vabbè facciamolo tirare a De Bruyne e via. E Højlund è in difficoltà. Lucca, che è la seconda punta del Napoli, non lo vogliono vedere manco per sbaglio. I due attaccanti della Fiorentina comunque in questo momento
0: Sono in difficoltà,
1: giocano.
0: marcia.
1: Giocano o non giocano, poi qualcuno segna ogni tanto, qualcuno no, quindi anche lui in difficoltà. Dubica
0: Vabbè.
1: stesso nell'ultimo periodo è un pochettino in difficoltà. Ken non ha ancora segnato con il Como. Non è che vedo io attaccanti dove
0: Prendo
1: dici.
0: proprio la classifica dei marcatori di adesso, qual è? Per farti capire, no? Il primo è Malen con 6 gol, poi c'è Lautaro con 4, Raimondo con 4, ma è fermo a 4 dalle prime 2 giornate, Raimondo. Poi c'è Varela del Monza con 4, guarda il Monza dov'è in classifica, Maldini con 3 gol, Mastantuono con 3 gol, anche Frattesi, poi c'è Diego Morata, cioè bisogna andare ben giù per trovare uno della Juve, non ne ho ancora visto uno e la
1: È
0: classifica si è
1: Bremer. È
0: fermata a
1: Bremer.
0: 2,
1: Cioè,
0: a 2.
1: sì, ma abbiamo i gol del Monza. E non abbiamo i gol del Monza perché non segnano gli attaccanti. Perché non segniamo noi. Non segniamo noi. E questa è la realtà dei fatti, eh. La realtà dei fatti. Cioè, qua siamo in una situazione dove, ripeto, abbiamo l'allenatore della stessa partita di gennaio. Loro hanno lo stesso allenatore di gennaio e la situazione sta finendo nello stesso modo. Sta finendo nello stesso modo. Quindi, Cioè, è inutile venire qui a dirmi, manca la punta, manca la punta, manca la punta, manca la punta, manca la punta, manca la punta. Ok, non avremo il bomber d'area di rigore a Colomani, perché poi bisogna anche criticarlo Colomani. Dico che a un certo punto devi darti una sveglia, perché qua è alla spallata, ti toccano e vai giù, e poi tiri la palla 5 volte e te la fai rubare da dietro, e non tiri in porta quando devi tirare in porta. Ok, anche
0: Quando
1: tu
0: tiri, tiri
1: datti una bella
0: male.
1: sveglia, datti
0: Eh sì.
1: la sveglia. Però poi qua o analizziamo la partita della Juventus o davvero accendiamo i siti, guardiamo il risultato e scateniamoci contro la punta. Facciamo prima. Non guardiamo neanche la partita. E la Juve non ha vinto, non ha 9. Finiamola lì. La Juve è andata sotto. Spegniamo il canale, spegniamo la tele. Cioè,
0: Questo
1: ragazzi.
0: magari c'è chi lo fa, eh? Noi non
1: E
0: siamo qui
1: vabbè,
0: a. Non si
1: ma ha
0: può.
1: ragione
0: Non si può.
1: Giulia. Tanto se andiamo sotto non vinciamo. Se andiamo sotto non vinciamo.
0: Ragazzi, prossimo weekend c'è la Lazio. A me fa una paura ancor più quella partita. Poi ne parleremo neanche tanto perché non abbiamo giorni per parlare della Lazio, anche perché poi giovedì, venerdì avremo il post partita dell'Europa League, però di base. C'è da avere veramente gran timore di questa squadra che è partita quest'estate con l'idea di praticamente far nulla perché mercato zero e che invece con un mercato praticamente quasi a zero sta tirando fuori un grande inizio di campionato, tant'è che vediamo dove è in classifica. E la cosa che più mi fa arrabbiare è che ci prendiamo la briga di dire, no, come tifoseria, vabbè, dai, non andiamo a vederla quella partita, perché noi è più importante che alziamo la voce e chiediamo di essere rispettati, bla bla bla bla bla. No, il tifoso deve tifare una squadra. Punto. Se no, facciamo dell'altro. Ti giuro, mi fanno innervosire a
1: No,
0: me
1: no,
0: tutte
1: Giulia,
0: queste cose.
1: no, però
0: Esco di
1: Giulia,
0: testa, abbi
1: in
0: pazienza,
1: questo
0: esco di
1: caso,
0: testa.
1: secondo me, in questo caso però devi comprendere cosa c'è dietro. Non
0: No,
1: possiamo
0: no,
1: dire il
0: non
1: tifoso fa il
0: voglio,
1: tifoso.
0: non lo so, non voglio
1: Vabbè,
0: comprendere nulla. So soltanto che
1: però
0: se
1: allora non
0: tu
1: ne
0: fai
1: parliamo.
0: una cosa. No, no, no, ma era per aprire
1: Allora,
0: parentesi, chiusa parentesi legata
1: perché
0: al discorso partita.
1: io ci sono stato sabato alla protesta, è stata una protesta pacifica. Una
0: Certo, ma
1: protesta
0: qui niente deve avere
1: normalissima,
0: niente.
1: hanno delle motivazioni anche comprensibili, comprensibili, perché se ti vengo a dire che loro non hanno gli striscioni da tot anni e invece dopo tutto quello che è successo, molto più grave, nella curva dell'Inter, hanno già tutto e fanno quello che vogliono, è normale che un tifoso della Juventus organizzato ti possa dire: "Ehi là, però io cosa sono, stupido?"
0: Sì, ma non andando a seguire la squadra in una
1: E cosa
0: partita che
1: hanno?
0: tu ottieni qualcosa, non è questo che ottieni, non ottieni questo perché fai del male alla squadra, in una squadra
1: No!
0: dove vedi che purtroppo adesso ci sono delle palesi difficoltà e tu non sei al suo fianco in questo momento in una partita che è fondamentale perché sarà molto più che complicata. Arrivi dalla trasferta europea, arrivi da uno schiaffo preso a Cagliari e io mi aspetto di vedere uno stadio pieno, non a metà servizio.
1: Vabbè, però
0: Lo
1: Giulia,
0: dico
1: non puoi
0: per
1: sempre
0: quello.
1: chiedere. Non puoi sempre chiedere. Hanno
0: Vabbè.
1: una sola esclusiva. Io lo so perché ho parlato con loro. Quindi ho parlato con loro, ho capito il loro pensiero perché non ho parlato con loro perché ero in conferenza. Però sono stato lì fino alle 4:10. Quindi in questo caso ho anche scritto un articolo poi su tutto Juve, lo potete trovare. Ma al netto di questo, loro hanno un unico modo per far sentire la loro voce: dire ma andiamo allo stadio. E questo non va bene, e quest'altro non va bene, e agli altri invece va
0: No,
1: bene. A noi
0: non
1: non
0: lo
1: ci
0: so,
1: fanno andare allo stadio, a noi
0: io
1: non
0: non
1: fanno
0: sono
1: quello.
0: d'accordo
1: E
0: con questo modo
1: che cosa puoi fare?
0: di non lo so, ma non sono d'accordo con questo modo di chiedere attenzione, ecco, tutto lì, boh. Ma è una cosa
1: Scusa,
0: mia? È un limite mio, probabilmente, è un limite mio, poi non ne parliamo più, però ce l'ho qua da quando è arrivato il comunicato e quando ho visto soprattutto la gara della Lazio ieri, quindi ce l'ho qua, ho detto, proprio l'ho. Mi è lievitato dentro questo pensiero. Poi non ne
1: se la
0: parliamo più,
1: società non
0: ripeto.
1: si mette mai al fianco del proprio tifoso, il tifoso ogni tanto può dire: "Senti un po', io sto fuori. Senti un po', sto fuori." E ripeto, ci sono delle cose che per il tifoso sono importanti, che non hanno più, Ci sono delle cose che in una società, anzi in una tifoseria, vengono gestite in un modo e in un'altra tifoseria vengono gestite in un'altra, e il tifoso che possa dire: ehi là, oh, ma chi sono io? Quello che deve sempre prendersela in quel posto? No, si sono riuniti in maniera totalmente pacifica, hanno messo degli
0: Certo,
1: striscioni,
0: meno male.
1: hanno chiesto rispetto, hanno chiesto di essere quantomeno tutelati. E l'unica cosa che possono fare per provare a cambiare questa cosa è stare fuori. E in questi, lo so perché qualcuno lo conosco, hanno anche fatto dei sacrifici per arrivare all'abbonamento e non fanno magari parte del nucleo centrale di questa curva. E l'altra sera l'ho incrociato e mi fa: io con la Lazio non mi presento neanche. Non mi presento neanche, tanto non si entra. Il mio biglietto è da buttare, ci ho messo dei soldi e mi fa: io
0: Appunto.
1: faccio il maestro di sci. Mi fa: io faccio il maestro di sci. Mi ha messo due partite a mezzogiorno e 30. Io le butto quelle due partite a mezzogiorno e 30. Io le butto quelle partite a mezzogiorno e 30. E perché non c'è mai qualcuno che ti viene a dire: scusate, ma perché giochiamo così che poi io non posso venire? Perché facciamo quello e non posso entrare? Cosa succede? Allora ti fanno lo sciopero. E ci sta, ragazzi, ci sta. Poi anch'io vorrei vedere lo stadio tutto pieno, anch'io vorrei vedere una bolgia, ma se te ne freghi altamente di tutto e tutti, se il tifoso a un certo punto ti dice: sai che c'è, io sto a casa, non hai torti, non ha torto, non so dirti
0: Non
1: se ha
0: lo so,
1: ragione,
0: io
1: ma
0: sono
1: sicuramente so dirti che non ha
0: d'un'altra
1: torto.
0: scuola di pensiero, sono d'un'altra scuola di pensiero totalmente in queste cose, ma come lo sono per quanto riguarda gli scioperi in generale. Ma ti ripeto, è una cosa mia, è l'unico modo che si ha per dire che qualcosa non va bene, per attirare l'attenzione. È vero, però il più delle volte si fa più male che bene, quello è il fatto. Insomma, senza generalizzare, metterci a dire cose che non è qua che di cui dobbiamo metterci a parlare. Però il mio discorso era legato solo ed esclusivamente ad una richiesta di attenzione motivata da tantissime cose giuste che io non so neanche tutte, quindi va bene così. Non sto parlando di come loro hanno deciso di organizzarsi la sabato, giusto, tutto quello che vuoi. Dico soltanto che in un momento come questo, in una partita, come sarà importante quella di domenica, io sentire che la curva non vuole entrare perché ci sono queste, non lo accetto più di tanto. È solo questo. Mi dispiaccio perché io queste cose non le capisco da giornalista adesso, ma è da prima da semplice tifosa, da come sono sempre stata da quando sono bambina. Tutto lì. Per me è sempre stato soltanto bello andare allo stadio e vedere una partita. Punto. Tutto quello che veniva fuori. Poi capisco perché per tanti è una ragione diversa, tutto, capisco tutto. Ma in un momento come questo, con una squadra purtroppo palesemente anche in difficoltà, lo trovo sbagliato. Basta, volevo solo dire questo, poi si può fare quel che si vuole.
1: Parole dure. Ho capito, Giulia, però bisogna capire anche gli altri, perché se tu
0: Certo,
1: vai con la tua idea e non ascolti
0: io
1: quella
0: dico
1: degli
0: la
1: altri,
0: mia, certo, ma io dico, ho detto la mia e
1: anch'io allo
0: ovviamente quella
1: stadio
0: degli
1: ci
0: altri
1: andrei,
0: sarà
1: anche io
0: così.
1: allo stadio ci sono sempre andato anche quando avevo l'abbonamento, però poi se parlo con una persona e la persona mi fa capire che c'è una cosa che non va, non va, non va, non va, non va, non va, non è che puoi dire: ah no, la squadra è in difficoltà, allora va tutta a ramengo. E devi pensarci prima. Devi pensarci prima. Ragazzi, quando mi è venuto a dire: ragazzi, dopo tutto quello che è successo nelle curve dell'Inter, adesso le curve dell'Inter fanno il cavolo che vogliono e noi invece non abbiamo ancora gli striscioni di 5-6 anni fa, ma scusate, ma avranno anche un po' ragione nel dire: oh, ma noi non abbiamo gli striscioni, eppure la gente ha già pagato, ha già fatto, è finita, non abbiamo più uno striscione. L'hanno fatto delle robe molto peggio delle nostre, molto peggio delle nostre, hanno tutto. E capisci che comprendo il tifoso della Juventus? Io lo comprendo. E non è questione di partita difficile, partita facile. Allora non scioperiamo. Se dobbiamo fare gli scioperi solo quando ci conviene, e allora per cosa lottiamo? Per niente. Cioè, se hanno delle
0: Ah, guarda.
1: motivazioni e hanno espresso delle motivazioni in maniera, ripeto, pacifica, onesta e senza dar fastidio a nessuno, io non credo sia giusto prendersela con la curva e dire: eh vabbè, ma la maglia si tifa. La maglia si tifa, però onestamente. Ci sono delle cose a cui i tifosi della Juventus hanno dovuto accettare per anni e si sono un po' stufati. Onestamente, li comprendo. Poi,
0: È
1: Forse
0: l'unica
1: dipeso da
0: cosa da
1: me,
0: fare,
1: sarò andato allo stadio.
0: l'unica cosa che si può fare, tu dici, è quella di non entrare allo stadio a vedersi una partita
1: Hanno solo
0: importante
1: quello,
0: come
1: eh?
0: la gara con la
1: Hanno
0: Juve-Lazio.
1: solo quello. Per protestare hanno solo quello. Che protesta vuoi
0: No.
1: fare? Come protesti tu? Come ti fai? Come accetti le cose? Se la società non ti considera, la società non ti difende. Scusa, eh?
0: Però
1: L'unica
0: fai
1: arma
0: male,
1: che
0: fai,
1: hanno
0: non,
1: è
0: fa,
1: lo
0: non so
1: stadio.
0: quanto tu faccia male direttamente alla società e non è poi alla squadra. So che è una cosa che va insieme, che è legata e che quindi diciamo uno vale l'altro da questo punto di vista, ma in questo caso fai male più alla squadra che alla società. Dico solo quello. Poi non so che altri modi potrebbero esserci. Ti ripeto, ne abbiamo già parlato troppo, basta. Però di base mi spiacerà vedere uno stadio un po' più muto del solito, ammutolito, in una partita, ripeto, che domenica mi fa paurissima. Volevo solo dire questo, ecco.
1: Si
0: Chiaramente.
1: dovranno svegliare. Chiamate
0: Il
1: Milingo!
0: senso
1: Dovranno
0: era
1: svegliare
0: questo.
1: perché Giulia, siamo sempre alla ricerca di alibi. Adesso l'alibi è che non c'è la curva.
0: No, non
1: E non abbiamo il
0: sarà.
1: 9 e non abbiamo la
0: Non sarà
1: curva e la
0: questo.
1: Lazio è prima in classifica.
0: Assolutamente.
1: E allora tirino fuori gli attributi che dobbiamo sempre fare tutto noi? Tutto noi? Che
0: Tu non
1: cavolo.
0: devi fare niente. Tu devi
1: A un
0: solo
1: certo punto
0: parlare, toglierti la maglia che fa caldo.
1: Tirino fuori gli attributi. Qua, sempre alla ricerca di
0: Basta.
1: alibi. Quindi andiamo a tra poco, a tra poco. Adesso leggiamo i messaggi.
0: Mamma mia, come sei arrabbiato oggi. Madonnina
1: Siamo mai, Filippo, siamo
0: Santa.
1: mai.
0: Mamma mia. Aiuto!
2: Annuncio ritardo.
0: Andiamo, andiamo!
2: Il club degli inviati.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0, dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita, quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica. Deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al Via del Mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP è Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport sport e non solo. Il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il club degli inviati.
10: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, con me c'è...
0: Giulia Borletto.
10: Giulia Borletto. Giulia, che facciamo? Sentiamo un po' di vocali, che ce ne sono un bel po'.
0: Una valanga, una secchiata di vocali.
10: Andiamo Costa, andiamo.
11: 5 e mezzo, dice Iuri.
12: Buongiorno Claudione, Leo da Lisbona. Una piccola considerazione sul grande possesso di palla che abbiamo fatto contro il Cagliari. C'è una maggioranza degli opinionisti che descrivono questo come un dominio da parte della Juve e come un giocare bene. Io invece vedo questo come un sintomo di un problema. Vediamo un attimo se sei d'accordo con me. Abbiamo per larga parte della partita almeno 5 dei nostri giocatori che stazionano sempre nella fascia che sta tra la metà campo e la tre quarti avversaria. McKennie, Sarr, Douglas Lewis, Conceição, me ne manca uno ma sono 5 insomma. Molto spesso salgono Kalulu e Celik e diventano 7. Molto spesso si mette in quella zona di campo anche Kolumuani tornando indietro e sono 8. Quindi sono praticamente tutti lì, praticamente c'è tutta la squadra concentrata lì. È chiaro che quando la palla ce l'hanno gli avversari e passa di lì abbiamo tendenza a recuperarla perché siamo in maggioranza. È chiaro che poi quando ce l'abbiamo la teniamo perché sono in 8 lì e se la passano tra di loro e quindi non la perdiamo e quindi teniamo molto la palla. Ma questa cosa ha almeno due conseguenze. La prima, davanti non c'è nessuno e quindi non segniamo mai. La seconda, se ce la rubano e vanno in contropiede, molto raramente abbiamo la forza per recuperare e per difendere decentemente. Questo me lo chiami Toma, giocare bene.
0: Questo è il...
12: Dimmelo tu, Claudione. Grande il abbraccio. Ciao.
0: Volevo che rispondessi tu perché Claudio è andato avanti, non gli ha risposto e l'ho trovato molto interessante invece come punto di vista.
1: Ma è... sulla seconda parte, quindi che non hai forza per difendere, no, perché poi alla fine non hai subito niente. È ovvio che all'ottantesimo, se ti buttano la palla di là, Giulia, all'ottantesimo sei stanco. Perché all'ottantesimo di fare su giù e riportare la palla su e poi andare giù, è ovvio che ti prende con spazi più ampi, però poi per il resto della partita noi abbiamo messo le tende nella loro metà campo e non hai sofferto niente. Alla fine il gol che prendiamo, non puoi dire difendiamo male. Nel gol che prendiamo sostanzialmente ci sono 5 rimpalli e poi alla fine anche
0: non
1: nel
0: sai
1: tiro,
0: neanche dire di chi è la colpa in quel gol in particolare.
1: Ma anche nel tiro Vicario è bravo, perché poi glielo chiude tutto lo spazio, ma non c'è stato tempo, anzi addirittura carica troppo, perché carica molto forte col tuffo e gli passa sotto, ma tendenzialmente aveva fatto anche lui tutta la scelta giusta, quindi non puoi dire abbiamo difeso male, no, abbiamo preso 5 rimpalli e prendi gol. Quindi sul fatto di difendere, io credo che la Juventus abbia difeso bene ieri, non abbia minimamente offerto il fianco ai contropiedi, quelli che ci sono stati comunque vengono da posizioni di fuorigioco e da nostri errori. Quindi sul difendere non sono d'accordo, secondo me la Juve ha difeso bene ieri. Sull'attaccare, e quello è il tema, Giulia, è quella la questione di cui io sto battendo, perché qua sono cambiate le punte, cioè qua noi arriviamo con David e David non sa giocare, cioè i commenti di David, da chi adesso rivuole la punta, il 9, erano gli stessi: David non sa giocare a pallone, David... ma come ha fatto meglio arrivare Vlahovic a questi livelli, così, cos'ha, su, giù, a destra e a sinistra. David è comunque nel secondo campionato più forte al mondo, perché c'è la Liga e c'è la Premier, ti fa, se non sbaglio, 3 gol, 2 assist in 4 partite.
0: Sì, ha fatto quindi assist David anche ieri sera.
1: Quindi David a pallone un po' sa giocare, no? Possiamo dirlo? Un po' a pallone sa giocare David, non era il dramma dello scorso anno. Eppure, cambiato David, abbiamo preso un altro attaccante su richiesta dell'allenatore e non segniamo. Quindi in questo caso ti dico, tu la punta la devi portare via da lì, perché Giulia, qual è l'unico ruolo che è sempre in inferiorità numerica?
0: La punta.
1: Sempre la punta.
0: La punta
1: sempre. Quindi in questo caso quello che penso io è che tu devi trovare un modo, la porti via e ci metti qualcun altro. Bene, ma chi?
0: Non c'è nessuno. Anzi, chi ti fa gol in turno dovrebbe esserci. Ieri è stato sottotono al 100% anche McKennie. McKennie non è andato, non era stanco dalle trasferte nazionali. McKennie e Massimo era stanco dall'essere andato in Baviera all'Oktoberfest, ma che poteva farlo tranquillamente perché aveva i giorni per farlo. Quindi ieri McKennie mi ha deluso tantissimo. Abbiamo parlato di zona West, può fare tutto quello che vuole, il tutto campista, eccetera. Ieri è stato uno dei peggiori insieme a Conceição, credo.
1: Sì, però io non lo tolgo mai.
0: No, non lo togli
1: io
0: mai.
1: Sono
0: però
1: sotto,
0: comunque
1: non lo tolgo mai.
0: Ma l'ha tolto al 45esimo, eh? Non è rientrato.
1: Per me è un errore. Per me è un errore, cioè, con tutto il bene, devo ribaltare una partita. Nella formazione l'11 della Juve, ieri, chi ha più gol? Se non è il primo e il secondo,
0: nella storia, ovviamente McKennie ci metto al 100%, però volevi mettere alla Ibegovic, quindi cosa fai?
1: Cosa faccio?
0: Federico Gonzalez, non lo so, chi levi?
1: Lui siccome non ha fatto togliere, non ha tolto Sar perché McKennie era ammonito e Sar no. Poi Sar nel secondo tempo è cresciuto.
0: A me è piaciuto molto ieri Sar. A me è piaciuto tantissimo ieri Sar. Mi è... Più nel secondo tempo che nel primo, ma mi è piaciuto veramente tanto.
1: Quindi questo va benissimo. Però il discorso è che noi portiamo tutti questi uomini oltre la linea della palla, ma se non c'è qualcosa dove tu vuoi andare a vincere questa partita e non la devo insegnare io, Giulia, perché non la devo insegnare io. Altra cosa che poi... non abbiamo il 9, ho capito, però un angolo oltre il primo palo possiamo tirarlo o è reato? Ne ha tirato uno alla Ibegovic e la palla è passata nell'area di rigore con Lukumi che non arriva a metterla dentro. Ecco, perché abbiamo fatto tirare i calci d'angolo a chiunque e non ad Alej Begovic, e tutti i calci d'angolo li ha buttati via Mendy sul primo palo, che era l'uomo, perché quando tu fai un misto uomo-zona, metti l'attaccante a cercare palla, si chiama il cercapalla, lo metti davanti al palo, l'ha presa tutte Mendy. Tutte Mendy. E ci sarà un problema se li tiriamo male i calci d'angoli, no? Li provo io o li provi tu, Giulia, durante la settimana?
0: È sempre stato un gran problema il calcio d'angolo, ragazzi. Non abbiamo il famoso calciante da quanto tempo?
1: Poi, calcio d'angolo, quando troppo. Entra con Meiners, c'è una punizione che ha preso Colomuani ai piedi dell'area di rigore, no? Con Meiners in nazionale, da che zona di campo segna?
0: Ci prova dalla distanza. Qua è sempre
1: no,
0: molto
1: da lì.
0: Timido.
1: No, ci prova
0: è
1: da quella posizione.
0: Molto timido. È proprio lì. Okay.
1: Perché fai tirare Zegrova?
0: Ancora un po' più avanti.
1: Perché fai tirare Zegrova? Con tutto il bene per Zegrova, che ha giocato benissimo, poi con i suoi errori, però intanto l'unico che ha provato a fare qualcosa. Ma perché? Con Menes che viene a nazionale, ha fatto gol da quella zona di campo e dici, Edon, tira Kop, è appena entrato. Tira Kop, quella punizione è finita nei piedi della barriera laterale del Cagliari. Ma cavolo, quello ha appena segnato da quella zona. Appena. Cioè, e quello però è l'allenatore, ragazzi miei. Perché organizzare i piazzati, organizzare chi batte, e valutare quelle robe lì, non le devo fare io da casa sul divano, che non conto niente. Poi che abbiamo delle difficoltà nella fame, nella cattiveria, su Colomboni, su Voltemade, su Tizio, Caglio e Sempronio, è evidente, ma, ripeto, io all'alibi, tra virgolette, anche cavalcato da Spalletti, sulla poca cattiveria e sulla mancanza del numero 9, quando un numero 9 l'ha scelto lui, non ci sto, perché se non l'avesse scelto lui, è un conto, e Voltemade siamo in quella categoria. Ma Colomoni l'ha scelto lui e adesso lo devi far segnare in qualche modo. Invece vediamo la solita minestra, solo con 10 giocatori diversi.
0: E non è ancora neanche ora di foto cibo, quindi parliamo già di minestra. Dai, esatto. Cerchiamo ancora qualcosa, vai.
13: Ciao Camillo, ciao Giulia, buongiorno
0: ciao.
13: A tutti. Domenico da Montedorissio. Dai ragazzi, la nuda e cruda realtà è che... Anche Spalletti sembra andare verso un destino segnato. Io dico la verità, con l'arrivo di Spalletti, con le prime partite dove si cominciava a vedere un certo gioco, ero straconvinto non che tornassimo a vincere come un po' di anni fa, ma però si poteva cominciare a costruire qualcosa. Invece niente, neanche con lui non riesce a incidere anche sui calciatori. Comincia ad avere tanta responsabilità anche lui.
0: Diciamo che purtroppo qualche cosa ha sbagliato anche lui ieri. Non so se l'abbia ammesso più di tanto, perché poi quando va davanti ai microfoni Spalletti difende se stesso, ma difende anche poi giustamente la sua squadra, anche se ha parlato in un modo con ai microfoni poi tipo di Dazone in particolare, poi però in conferenza stampa qualche piccola pietrolina l'ha lanciata anche addosso ai suoi giocatori, no? Quindi immagino che sarà argomento di discussione poi anche oggi, mi auguro, no? Tutto quello che appunto lui ha esternato alla stampa, ma che poi in realtà pensa e lo dirà, immagino, proprio agli stessi giocatori. Ascoltiamo ancora qualcosa. Così.
1: È arrivato il presidente.
14: Buongiorno Rock dalla Germania.
0: Ciao.
14: Ragazzi, che delusione. Che delusione. Io non me ne faccio niente di 70% di possesso palla, 20 tiri in porta o 10 sulla porta. Non ne faccio niente. come dice Camillo, la formazione l'ha sbagliata Spalletti. L'ha sbagliata Spalletti. Basta, basta. Ma riprendiamoci, basta. Conte, sta aspettando a noi.
0: Ma no, cioè,
14: se volete vengo io dalla Germania e lo vado a prendere, Conte.
1: Ecco. Allora, ti
0: era
1: leggo.
0: Facilissima. Era se, ti leggo. Vicina, Lili.
1: Costa, però devi dirle non in interfono, devi avere il coraggio di dirle in diretta, perché sennò sono bravi tutti, sono bravi tutti. Non posso.
0: Non può.
1: Ti leggo una frase che ha detto in conferenza stampa Luciano Spalletti.
0: Ecco cosa stavi facendo, stavi cercando.
1: Cosa stavo cercando? Se sono bravo a puntare una volta all'uomo, però poi non vado addosso alla palla mezza e mezza. Invece di recuperarla subito gli permetto, perché ci vado molle, di farla girare, non recupero una posizione correttamente, gli altri riescono a farla girare, si riaprono e ti creano la ripartenza. Oh, questo è Zegrova,
0: Ho pensato
1: questo a Zegrova.
0: Ma perché? Perché?
1: Questo è Zegrova,
0: Comunque lui lo sapevamo che era quel tipo di allenatore che quando un pochettino si fissa su un giocatore è difficilissimo che cambi idea. Lui ha questa idea di Zegrova, punto. Poco importa
1: Zegrova,
0: che sia l'unico che
1: dice,
0: ieri l'ha buttata in porta.
1: Ti dice, vabbè, sei bravino, salti, punti, qua, là, su, giù. Però poi, se non vai a recuperare la palla mezza e mezza, qua non la pigliamo noi. Se non recuperi la posizione, qua ci attaccano. Questa è una critica a Zegrova, che ieri non ha segnato. Mi dispiace solo per quel tiro a giro, che lo fa con una frazione di secondo in ritardo. Secondo me lì, se tiri con l'uomo proprio addosso, non la vede mai Caprile, e invece lui ha fatto un passettino ancora di troppo e ha permesso a Caprile di spostarsi, sostanzialmente di prenderla.
0: Sì, sì.
1: Peccato. Però, ragazzi, questo è contro Zegrova, sono andato a riprendere il testuale, perché così almeno avete una... Perché so che tanti poi la conferenza stampa non gli frega niente.
0: Te la
1: una volta,
0: molto
1: una
0: più
1: volta
0: interessante quella della
1: una volta finita la partita spengo la tele e vanno a sbambare se il risultato è negativo, ma quella è legato a Zegrova. E anche qua non leggo Mirko, io vorrei sapere, questo è ne volevo, adesso poi lo leggo dopo Mirko, perché c'è qualcuno che dice, vedi, la colpa è della società, è Cumberto,
0: ecco.
1: Volevo tornare sul discorso attaccanti, la Juve sono due campagne acquisti che non prende un nove vero, Davide, Openda, sia Colo che il tedesco non sono prime punte ma seconde, e quindi un po' di colpa c'è la società. Per fare chiarezza una volta, perché poi so che magari qualcuno dirà delle altre cose, ma io mi permetto di dire che ho la certezza totale, Giulia, ormai da quanto lo dico, prendendomi le mie responsabilità, certezza totale che Colomoni è stato chiesto da Luciano Spalletti. Perché Carnevali, quando è arrivato alla Juventus il 15 di giugno, con tutto il bene per Colomoni, non è arrivato dicendo Colomoni, solo e l'unico. No, è arrivato con una lista di attaccanti già presente e delle trattative già portate avanti dalla precedente società. E ha detto, mister, qua abbiamo dei paletti, qua la situazione è un po' complessa. Chi vuoi come centravanti? Risposta, Colomoni.
0: Ma non era soltanto Spalletti, anche l'allenatore prima voleva, quanto si è arrabbiato perché non è arrivato Colomoni l'estate.
1: La risposta è stata Colomoni. Quindi ora deve segnare Colomoni dall'allenatore che ha chiesto Colomoni. A parte che poi comunque ieri segna, cioè, in tutto ciò. Ieri
0: sì,
1: segna,
0: sì, alla
1: poi
0: fine stiamo parlando
1: fino al gol è il peggiore in campo,
0: Sì,
1: fino al gol è il peggiore in campo probabilmente per distacco, però segna pure lui. Ma il discorso, ripeto, non puoi dare la colpa a Carnevali. Carnevali non è arrivato a Torino col poster di Colomoni, Massara non è arrivato a Torino
0: a dire
1: e che devo fare? E prendo Colomoni. No, lì l'allenatore, tra l'altro Spalletti te lo chiede già a gennaio, ti chiede Colomoni già a gennaio. Quindi Giulia, con tutto il bene, io e la società questa volta non me la sento di criticarla, neanche per il mercato fatto, L'unica cosa su cui alla fine hanno dovuto
10: trovare un compromesso e volte male, perché Spalletti volte male non voleva, ma non voleva neanche Zezé.
0: No, voleva mi sfugge
10: Sorlot, ma
0: Sorlot, non ce l'avrebbe, voleva Sorlot.
10: Non ce l'avrebbero mai dato. Ascoltiamo no. Un altro vocale.
0: No, sai cos'è? Aspetta, Cam, che io sono andata a perché la conferenza ce l'abbiamo tagliata in pillole, no? E volevo riascoltare la risposta della frase che tu hai tirato fuori. Solo che, se non sbaglio, è una pillola tipo da quasi 4 minuti, perché in un'occasione ha parlato come se ha aperto la Bibbia. E anche lui è andato così, un po' per le lunghe. Quindi dimmi tu se vuoi ascoltarla.
10: No, credo di aver fatto il riassunto giusto, va bene. Direi che abbiamo fatto il riassunto, ma ascoltiamo un vocale, che sennò che i nostri ascoltatori se lo meritano.
15: Ciao ragazzi, buongiorno Michele. Allora, mi avete anticipato, sono salito in auto ora e ho 2 ore di strada e vi ascolto. Il problema della Juve, giustamente, sì, può essere e lo è anche la punta, ma non c'è gioco. Non ci sono scambi, fraseggi e centrocampo con l'inserimento. Quando uno ha la palla che la dà di prima sa già dove c'è quell'altro. Il problema è che è lenta e macchinosa, come quando parla Spalletti, che è lento e macchinoso, concetti chiari non ce ne sono. E quindi il problema è tutto qua, perché al di là della punta il gioco manca il gioco. Ciao, buona giornata.
0: Io trovo che si facciano anche troppi cambi di anche troppi passaggi, cioè insomma un po', è che non c'è molta come si dice, non si sa sempre molto bene che cosa fare, ecco, questo sì, manca forse un po' di organizzazione.
10: Io ti dico che in questa Juve c'è molta paura. Molta paura, perché?
0: Frenesia più che paura, posso permettermi, c'è troppa frenesia, questo lo dice anche spesso Spalletti, quando si va leggermente in difficoltà, c'hai questa cosa che devi per forza rincorrere e fare meglio degli altri, e non va bene, vedi, non va bene.
10: Il discorso, ripeto, è che in questo caso secondo me c'è frenesia, c'è anche paura di prendere gol. Noi ieri il primo tempo lo giochiamo con la paura, poi il secondo lo giochiamo meglio, perché ormai siamo sotto, perché ormai stiamo perdendo, e allora dici vabbè, sto perdendo, al massimo ne prendo un altro.
0: Però è un controsenso, Kami, è un controsenso, perché tu dovresti avere paura quando sei sotto.
10: Ma perché questa roba, Giulia? Perché questa roba, Giulia? Perché non possiamo subire gol, noi non possiamo subire gol.
0: Perché poi è un casino.
10: Eh sì, è perché poi non vinciamo. E allora questa squadra cosa ti dice? Non dobbiamo prendere gol. Non facciamolo, per carità, non arriviamo a farlo noi, sia mai. Ma non dobbiamo prenderlo. È quella la realtà, che questa squadra ti dice, noi giochiamo 3-4-2-1 il primo tempo. Poi a un certo punto mette McKennie largo a sinistra. E in quella situazione lì ti dice, non prendiamo gol, quindi abbandoniamo la corsia di sinistra, dove tra l'altro Nico in palese difficoltà nell'andare a giocare a sinistra del tuo campo, è in palese difficoltà.
0: Sì.
10: Palese difficoltà, e togliamo dalla partita Nico, no, il primo tempo la partita di Nico non l'abbiamo vista, poi lui ha giocato male, era stanco, frenetico, però le cose decenti che ha fatto ieri Nico le va a fare quando va a destra. Tant'è che nel calcio d'inizio Nico ha una bella palla dove poi colpisce subito Mina in faccia e si gira tutto strano perché la deve far scorrere sul sinistro e la palla si pianta un attimo e non arriva. Ecco, noi scegliamo un modulo rinunciatario perché non possiamo prendere gol. La cosa che vorrei vedere io, Giulia, è dire, ma cavolo, ma prendiamo un gol, perché questa squadra ha il carattere, la sfrontatezza, la cattiveria di dire, gliene faccio 3. La partita di ieri, tutte le nostre competitor, vanno sotto e la vincono. Vanno sotto e la vincono. Anche il Milan,
0: è la differenza,
10: che è quella che forse se trova una squadra che gioca va più in difficoltà di tutte. Ecco, il Milan, se poi deve andare a rimontare, te la rimonta, perché ha più facilità nel segnare.
0: Più facile che il Milan prenda gol dopo che segna, come sì. anche già successo. Però scusami, poi andiamo anche qua di nuovo, se no parte il treno in ritardo. Il discorso di Nico, sinistra, destra, eccetera, non era anche un po' lo stesso problema che c'era appena arrivato con Thiago Motta?
1: Sì, e ovviamente quello puoi fare solo una cosa per drizzare quella situazione, farlo partire un po' più indietro. Perché se tu parti più avanti hai meno tempo per girarti sul sinistro, perché ti vengono addosso, c'è l'area di rigore. Se arrivi da dietro hai più facilità di arrivare sul sinistro, perché sei fronte porta, perché ti devono prendere, però li cambi ruolo. E quindi secondo me Nico, se lo vuoi avvicinare alla porta, lo devi far partire da destra. Tra l'altro, se fai la seconda punta, metti Colomoni a sinistra e Nico a partire da destra, giochi a due.
0: Quindi, ragazzi, ieri proprio non è stata azzeccata una di cose, incredibile. Ma lo sapevo che sarebbe andata così, lo sapevo, me lo sentivo.
16: Ti vorrei regalare una perla di pioggia da un paese dove non piove mai.
1: Manca solo la pioggia oggi.
0: A tra poco.
17: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Un saluto dalla redazione.
18: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
4: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazioni anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
18: In Arabia Saudita ha prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
4: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
18: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
4: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
18: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
20: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
21: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
20: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Colpo di tacco.
20: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
21: Squadra che vince, si racconta.
20: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
22: Radio Bianconera
20: è l'unica che conta.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Sei stato abituato al meglio.
23: Ad essere un vincente.
20: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
23: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Il club degli inviati.
10: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis e ho la felpa a strisce nera e grigia, invece c'è Giulia Borletto con la magliettina a righe bianco-rosse.
0: La spugna.
24: Guardate la qualità, per favore.
10: Ecco, ecco, mi sembra evidente.
0: Non ti senti un po' sulla nave di Capitan Uncino con me, con questa maglietta così?
10: No, mi sento, ma non mi fare dire cose, per favore, non mi fare dire niente, va, che oggi
0: non è giornata, oggi non è giornata, ragazzi, oggi non è giornata. Difficile.
10: Giulia, poi invita i nostri ascoltatori ad andare a vedere un post di cui non sentivamo il bisogno di Bremer e i commenti al post di Bremer. Poi se hai voglia fallo anche
0: ah, sì?
10: Tu, fallo anche tu.
0: Adesso lo faccio, no. Non l'avevo ancora fatto, vediamo
10: la solita frase, non il rientro.
0: Torneremo più forti prima.
10: No,
0: allora,
10: non il rientro
0: leggo.
10: Che avevamo
0: allora, te lo leggo. No. Non il rientro che volevamo e per cui abbiamo lavorato in queste settimane. Tu che sei stato anche a casa. Dobbiamo curare i dettagli e dare più continuità al lavoro che stiamo facendo. Focus su giovedì. E ovviamente Gleison sempre i soliti post. C'è da vincere le partite. Poi magari Instagram non lo curi neanche più. Ma magari piuttosto non può stare nulla. E poi invece volevo chiederti un'altra cosa. Ti aspettavi i gatti in campo ieri? O se lo sta...
10: Stava entrando.
0: Se lo sta... ho capito, però voglio dire, me l'aspettavo al primo minuto, sinceramente.
10: Ah no, no, no. Questo ti posso dire che... la formazione, non dico che la sapevo al 100%, ma saputo delle prove...
0: Sì, ma al di là di quello che sapevi, te lo immaginavi, potevi immaginare, ma gatti mai, neanche a partita, io però me lo immaginavo poi allora durante la partita in campo, cosa non è successo per cui non l'ha fatto più entrare?
10: Non gli piace, cioè, non so più come dirlo.
0: Non ci piace, se Groba lo mette perché non c'è nessun altro, sennò non farebbe entrare manco lui.
1: E su Zegrò l'ha bastonato pure ieri che cambia la partita, vabbè. Cioè, di che parliamo? Ma no, Gatti non gli piace. Con Bremer che rimane 4 settimane non ho mai avuto un minuto il pensiero che potesse giocare ai Gatti. E onestamente
0: magari
1: con Lucumi...
0: Magari che Lucumi...
1: Lucumi quando venerdì Lucumi mi hanno detto guarda che gioca lui, ha provato lui, okay. E ho pensato subito ma Kelly?
0: Ma Kelly?
1: È con tutto il bene per Lucumi che a me piace sempre, anche ieri nelle difficoltà a me Lucumi da solidità, da sicurezza, quindi onestamente ho il mio pensiero su di lui. E in questo caso anche lì, Machelli, e non, oggi non ho la forza mentale, lo dico a tutti.

0: fatto male, perché adesso devo parlare anche 5 minuti di Cambiaso, non ho la
1: No,
0: forza mentire, io non ho la
1: ne
0: forza.
1: hai uno, hai un minuto
0: Ne
1: per dire
0: ho
1: la
0: uno.
1: tua su Cambiaso. Uno, perché abbiamo detto
0: Il
1: che leggevamo i
0: discorso.
1: messaggi, non ce la facciamo,
0: Esatto.
1: non ce
0: Il
1: la
0: discorso su
1: facciamo.
0: Cambiaso per me è sempre il solito, che è il più pericoloso al mondo. Ovvero, che tu Cambiaso lo vuoi mettere. Perché ha delle robe, cioè, ce le ha delle robe, anche
1: Quelle
0: se.
1: robe lì, come dice Nicola, quelle robe
0: A volte delle visioni. Il discorso è
1: lì.
0: che ha anche tutto il resto.
1: Anche
0: Cioè,
1: Gazzetta di per sé.
0: il problema di Cambiaso è che magari ti può creare qualcosa, ma lo devi mettere ormai quando sei disperato. Cioè, per me è questa la situazione.
1: E quindi ieri
0: Io
1: era
0: ieri,
1: c'era la
0: ieri,
1: disperazione, ieri.
0: quando ha sbagliato tutto, no, quando ha sbagliato tutto, ormai ero sotto di 1-0, ero già disperato, stavo già vedendo il finale di una partita di nuovo senza senso, come è già successo con Cagliari, ho detto, vabbè, mettiamo pure Cambiaso, perché tanto al
1: E
0: massimo
1: t'ha
0: può fare un solito
1: ascoltato.
0: errore, al massimo può fare un altro errore, e li ha fatti, li ha
1: Ed era
0: fatti.
1: lì. E t'ha ascoltato. E t'ha ascoltato, caro.
0: E quindi,
1: My
0: boh, sono
1: dear.
0: andato avanti. Vabbè, voglio
1: Ma
0: leggere tutto, poi.
1: sei stato bravissimo. Non me
0: Voglio leggere
1: l'aspettavo.
0: tutto. No, perché non ho
1: Vai.
0: la forza di parlare di Cambiaso. Non ce l'ho oggi la forza di parlare di Cambiaso anche. Io avrei voluto
1: Non
0: vedere Gatti con
1: da
0: Mina, ne avremmo viste delle belle. Ragazzi,
1: Forse sì.
0: Mina. Però noi stiamo dando
1: Perché
0: troppa importanza a Jerry Mina. Jerry Mina doveva tornare a casa con tre pappine, non
1: abbiamo
0: con
1: creato un
0: le
1: fenomeno,
0: risse.
1: pensa un po', abbiamo creato un
0: Con le risse.
1: fenomeno.
0: Poi Fabio vuole Antonio Conte. Buongiorno ragazzi, al nostro Jerry, io non sono d'accordo sul concetto del non sanno fare, il problema è che si può dare un'organizzazione fino a 25-30 metri, poi serve l'iniziativa personale. Noi abbiamo chi ha questa caratteristica nell'ultimo passaggio, nel tiro da fuori, nell'incornata decisiva, non ce li abbiamo. Poi mi sa che c'è molta confusione, i destri giocano a sinistra e i sinistri giocano a destra per tirare in porta. Il centravanti, a che serve se c'era Ronaldo, li prendeva a schiaffi,
1: Vabbè,
0: ok, anche
1: grazie.
0: Luigi. Eh beh, ci sentiamo più forti di tutti.
1: Veda lei.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Una domanda, il mister tra le tante potrebbe aver sbagliato gli allenamenti? No, ragazzi, gli allenamenti di questa sosta non ha sbagliato perché fisicamente la squadra stava bene.
1: Anche
0: Fisicamente la squadra stava
1: perché
0: bene.
1: abbiamo visto una
0: Quindi.
1: bella amichevole, no? Contro la Cremonese, quindi direi che non c'è stato nulla di sbagliato.
0: No, ma fisicamente la squadra. Ecco, questo è un altro alibi, Massimo. Cioè, noi stiamo cercando gli alibi oggi. Non c'è il 9. Non c'è centrocampo. Non c'è Tizio. Non c'è Caio. Però si poteva vincere questa partita, senza questi mille alibi. Andiamo da Cristiano Corbo di Tutto Sport. Ciao, Cri.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: ciao
0: ciao
1: a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: a tutti, buongiorno.
1: Ben ritrovato.
0: Cri.
1: Quindi,
0: Vai tu, Giulia, vai tu.
1: no, vai, vai, vai. Stavo guardando, leggendo un po' di messaggi.
0: Io mi sto scontrando con l'alibi che ormai si dà da anni a questa squadra, ovvero ma manca il 9. Mettiamo il 9 a questa squadra e vedrete. È tutto già successo, l'abbiamo già visto, rivisto dal primo anno del ritorno di Allegri, no? Quando con Morata e Kean non si segnava, è arrivato Vlahovic e non è cambiato nulla. Anzi, a livello di media punti siamo forse peggiorati. Perciò ti chiedo, siamo di nuovo lì al proprio l'analisi spiccia del senza 9 o ci sono problemi più grandi per questa Juve?
1: No, ci sono problemi molto più grandi secondo me su tutti la mancanza di personalità di questa squadra, perché ieri la Juve comunque in termini di atteggiamento, tralasciando per un attimo anche la mole di gioco, comunque si è fatta a tratti anche un po' mangiare dal Cagliari, dall'atteggiamento del Cagliari, da tutto quello che hanno messo in campo poi i giocatori di Pisacane, che avendo meno mezzi tecnici naturalmente poi hanno picchiato duro, hanno tenuto la difesa molto bassa, hanno fatto la partita che serve anche per fermare la Juve. Il campionato questo ce l'ha detto più volte. Quindi per me la mancanza di leadership resta il tema centrale di questa Juve. Poi ci sono tante altre situazioni che vanno attenzionate. L'allenatore che voleva un 9, il 9 vero puro non è arrivato, ma anche l'allenatore che senza un 9 vero non ha mai trovato un'alternativa per il gioco della Juve. Quindi io distribuisco le responsabilità praticamente a tutti, ai giocatori che

0: in questo momento continua a non essere all'altezza del nome Juventus, e l'allenatore che avrebbe potuto e avrebbe dovuto fare qualcosa in più.
1: Io sono rimasta anche abbastanza così, allibita, poi ascoltando le dichiarazioni di Pisacane soprattutto, che di base un po' sbeffeggia questa Juve, non allibita perché l'ha detto lui, ma in generale la sensazione che ha lasciato questa partita è tornato a parlare di uno Spalletti preoccupato già in conferenza stampa in occasione della presentazione della stessa gara. E poi soprattutto ha detto se alla sesta giornata la Juve è già preoccupata di non poter vincere a Cagliari, lui dice ovviamente guardandolo dalla sua significa che siamo sulla buona strada. Io però veramente punto anche un po' il dito a questo punto una preoccupazione generale che parte proprio anche dallo stesso Spalletti, che poi ieri risponde anche in maniera un po' sbagliata secondo me, poi in occasione poi della reazione che ha avuta proprio con lo stesso Pisacane, poi anche ai microfoni. L'hai trovato anche tu preoccupato, insomma?
0: Sì, forse per la prima volta percepisco la sua, un po' di assenza di idee, di soluzioni rapide. Sicuramente poi a mente fredda anche oggi analizzerà di nuovo tutto quello che è accaduto, sicuramente gli verranno in mente nuove soluzioni, però ieri la percezione che ho avuto io è che appunto facesse fatica a trovare una via d'uscita da questa situazione. Ma si collega anche al discorso che avevo fatto in apertura. È una Juve organizzata per un certo tipo di gioco, ma quel tipo di gioco non riesce a reggerlo per mancanza di calciatori di livello importantissimo, su tutti naturalmente Calhanoglu, ma anche per le mancanze strutturali nella costruzione della rosa. Voltermane si pensava potesse essere qualcosa che in realtà non è e sicuramente non lo sarà da qui a fine stagione, e allora la Juve deve fare di necessità virtù. Il punto è che le necessità sono molto chiare e le virtù che possono scaturire da quelle necessità sono assolutamente in questo momento intangibili, ma proprio difficili da ricostruire, difficili anche solo da immaginare.
1: Ti leggo, scusami Cami, scusami, li leggo proprio
0: Vai, vai.
1: perché così chiudo il discorso preoccupazione. Un pezzo, perché l'ho ritrovato, di quello che lui ieri ha detto ai microfoni di DAZN. Io guardavo la TV, puoi dire, ma cosa sta dicendo? Perché? Cosa ha detto? Ha detto, cioè, da un punto di vista mio, io non mi gioco il risultato della partita stasera, io mi gioco il finir bene una carriera, perché ormai ho 70 anni quasi, devo finire bene la mia carriera. Va bene, dice, ma puoi fare l'allenatore, ma siamo a questi livelli lì per cui io voglio far bene. Cioè, sta un po' dicendo qualcosa. O era così, i fumi della fine ancora della transagonistica?
0: Sicuramente c'entra anche quest'ultima parte, però in realtà questo di Spalletti è il segreto di Pulcinella, lo sapevamo tutti, che dopo la nazionale stava cercando, nazionale che nella sua idea iniziale sarebbe stata poi l'ultima panchina, no? Per lasciare un'eredità importante del suo credo calcistico, tant'è che non a caso anche in quel periodo aveva fatto, no, anche l'autobiografia, Napoli è stata la sua grande bellezza, la nazionale sarebbe stata la chiosa di un viaggio che è partito davvero dalle categorie più basse per poi appunto raggiungere il tetto d'Italia. Spalletti sente tanto la necessità di lasciare un'eredità del suo credo e di tutto il lavoro che ha fatto, anche per dare un senso forte a tutto quello che ha passato nei suoi anni di carriera da allenatore. E la Juve è stata un'ancora di salvataggio quando quella stessa eredità è stata messa in pericolo. Certo che Spalletti allena la Juve anche per se stesso, di sicuro Spalletti non allena la Juve soprattutto per se stesso, per raggiungere una vittoria che aiuterebbe la Juve ad uscire dalle sabbie mobili e permetterebbe anche a lui stesso di dire: sono io che ho salvato la Juve. È una missione che fa gola a stanza. Non a caso, no, Antonio Conte negli ultimi giorni cosa ha detto?
1: Ha perso
0: Cerco una squadra che abbia un po' smarrito
1: un po'.
0: la sua identità.
2: Cri, io invece ti chiedo, da un punto di vista proprio di gioco, io ho paura che la soluzione sia quella più scontata e forse anche quella più pericolosa dal punto di vista del gioco, ovvero buttare dentro attaccanti a caso, quindi buttare dentro gli unici due che abbiamo in questo momento, Voltemade e Colomoni, e rendere questa squadra un buttiamo la palla in mezzo. Cioè, Cioè, palla lunga e andiamo a lavorare sull'area di rigore, rimpallo e una soluzione del genere. E io credo che questa squadra non possa al 12 ottobre buttarla un po' in caciara e ragionare sul Voltemà De Colo, perché se no non possiamo fare niente. Cioè, le soluzioni devono essere diverse e forse anche più di gruppo.
0: Guarda, finché Ildiz secondo me non rientrerà alla base, avrà un po' di condizione o comunque la condizione tale per dire ok, facciamo qualcosa di diverso, temo anch'io che possa essere questa la soluzione a cui sta pensando Spalletti. In parte l'ha detto anche un po' Colomoni, no? Nel post partita, a volte spaventa gli avversari, mi lascia più libero. E l'unico, oltre naturalmente a Zirov, in parte anche ad Alebegovic, capiamo anche come sta con Cesao, che ieri ha fatto una prestazione davvero sottotono, ma che in realtà è un giocatore tra quelli a cui Spalletti si può anche un po' affidare nel momento della disperazione, però capiamo anche il momento della Juve, forse avere due riferimenti offensivi, forse anche buttarla in caciara e magari risolvere qualche partita sporca è la soluzione di un momento, sono d'accordo con te, non è la soluzione a lungo raggio, però allo stesso tempo serve una scossa che può arrivare anche da situazioni così. Temo anche un'altra cosa della doppia punta, che Douglas, Sarr, i centrocampisti a disposizione senza Locatelli e Thuram alla fine facciano molta fatica a reggere il peso di una formazione del genere e che poi con il 4-4-2, perché si tratterebbe di un 4-4-2, la Juve perderebbe quella che è stata la spinta finora, cioè quella degli esterni offensivi, un po' più imbrigliati anche agli obblighi tattici a cui eventualmente poi li sottoporrebbe Spalletti.
1: L'hai nominato adesso, io volevo chiederti che impressione ti ha dato ieri Sarr, questa partita giocata dal primo minuto in coppia con Douglas Luiz, che non è stato brillantissimo.
0: No, a me Douglas onestamente non è piaciuto, ha toccato tanti palloni, tanti ne ha sbagliati, è stato superficiale in alcuni momenti in cui secondo me poteva leggere molto meglio il gioco. Ha detto una frase Spalletti su Douglas che secondo me è emblematica, a volte troppo pulito, cioè troppo preoccupato di dover reggere botta, di dover anche appunto responsabilizzarsi dal punto di vista difensivo. Potrebbe essere un po' più libero in generale, però è naturale, sono anche i compiti che gli dà l'allenatore. Su Sarri è stata secondo me una prestazione divisiva, perché Sarri dal punto di vista, cioè è stato monofase, quando doveva recuperare pallone, sporcare le linee avversarie, da quel punto di vista è assolutamente un asset per la Juve, c'è cioè, un giocatore che quel tipo di lavoro non
1: Impeccabile,
0: solo
1: sì.
0: te lo fa, ma te lo fa benissimo. Dal punto di vista dell'impostazione, se gli chiedi comunque un passaggio in verticale, se gli chiedi comunque di velocizzare il gioco, siamo di fronte a un calciatore che quelle caratteristiche là quantomeno le deve affinare, e sono stato un po' generoso, però appunto sicuramente tanto potenziale, però non è centrocampista che svolterà la Juve.
2: No, no, no, no. Cri, grazie.
0: Grazie a voi, a
1: Ciao
0: presto.
1: Cri, grazie.
2: Un ringraziamento a Cristiano Corbo
1: E
2: di
1: io che
2: Tuttosport.
1: pensavo gli chiedessi di Cambiaso se sarà lui a svoltare.
2: No, no, io no, io
1: Io
2: perdonatemi,
1: no, io
2: oggi
1: no, io no. Io non
2: non parlerò di
1: dimenticherò.
2: Cambiaso. No, non parlerò di Cambiaso.
1: Io no,
2: Oggi ho
1: vedrai.
2: detto tutto prima. Oggi ho detto
1: Che...
2: tutto prima, quindi lasciamo parlare i nostri ascoltatori. Facciamo il
1: Lasciaggi
2: vocale.
1: te vai.
2: Su. Ciao
1: Dunque,
0: ragazzi,
1: senti,
0: ciao Giulia,
1: vai.
0: buona settimana, ciao a tutti. Tu dici non è un'ottima soluzione fare a mettere i due lì davanti, ma io all'ottantesimo, sull'1-1, io ci metto anche Gatti lì davanti e vado a fare rissa lì davanti e con Koulumani, Wanderlei e Gatti e con
2: Chi?
0: i due esterni a crostare. Io la partita come contro il Milan e recupero, io ti faccio vedere se il gol non lo faccio. Perché tanto loro lì hanno fatto la guerra chiusi ermeticamente. Punto. Perché questa squadra qui, quando si chiudono, tu le soffri.
3: contro il Milan, tu hai, il Milan si è difeso per tutta la partita con la sigaretta in bocca, ci mandava a destra e manca comodamente tutti composti, uniti, e noi facevamo un giro palla sterile, come ieri la stessa cosa per 90 minuti sull'1-1. Perché
2: va bene, abbiamo capito. Abbiamo capito, ma io stavo parlando dell'inizio della partita, che non amo buttarla in vacca con mille punte, non credo in questa roba qua, nell'ottantino potevi mettere chiunque, soprattutto Van der Lein, soprattutto Van der Lein, Van der Lein.
1: Ma perché l'hai ridetto? Ma perché?
2: Perché me l'ha scritto uno su Twitch e l'ho letto.
1: Francesco, io Francesco lo adoro perché lui è davvero è uno dei fedelissimi della mattina da sempre. Ma quindi che non passi il messaggio che stiamo prendendo in giro qualcuno? No,
2: no,
1: ma Van der Lein è meraviglioso.
2: Dai, se non si può ridere su Van der Lein,
1: Francesco,
2: scusate,
1: Van der Lein, Van der Lein. Oddio, che bello, Van der Lein. Grazie.
2: Io voglio ringraziare Francesco.
1: Mi hai fatto ridere Camillo, bravo.
2: Io voglio ringraziare Francesco perché mi ha regalato probabilmente la gioia migliore da ieri alle 11. E quindi non è sicuramente la presa in giro, è un ridere. Cioè, ti racconto questo, ero con degli amici, colleghi 2 settimane fa. E mi sono confuso perché capita anche a me, come è capitato a Francesco su Van der Lein.
1: Meno
2: e ho
1: male.
2: Chiamato,
1: è umano,
2: e ho chiamato Graziani, che è la nuova attaccante delle Women, Orlandi. E abbiamo riso perché ho detto veramente una cosa che non aveva senso. Si ride,
1: bello,
2: quindi
1: è più bello Van der Lein.
2: No, Van der Lein è straordinario.
1: Vedi,
2: è
1: non,
2: non
1: si riesce neanche a dire sei bocciato perché è troppo bella. È troppo bella.
2: Ma non sei bocciato
1: bella.
2: In questo caso.
1: Promosso,
2: perché quando tu
1: promosso.
2: Vai in un'altra dimensione, cioè, ma neanche. Non puoi dare un voto per manifesta superiorità.
1: Qua, ragazzi, veramente è un altro livello. Tutto.
2: Posso dirti, vorrei chiamarlo più Van der Lein da oggi. Da oggi è probabile che io possa chiamarlo Van der Lein. Spero di
1: perché
2: non dimenticarlo.
1: Me lo immagino, è tipo si trasforma tipo in un supereroe, no? Van der Lein è l'evoluzione di Sailor Moon, no? Hai presente?
2: Cioè,
1: del cristallo di luna.
2: Esatto. Bellissimo, possiamo dire
1: grazie,
2: che è stato un momento
1: grazie.
2: Bellissimo, ti ho visto anche in grande lucidità. Poi,
1: ho dovuto mettere il muto
2: avevi
1: perché
2: la tosse, avevi la tosse,
1: grazie.
2: Io
1: grazie.
2: Va bene, a tra grazie. Poco
1: grazie
4: il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, 6ª giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a -2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0, dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, -4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce al Via del Mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semi rovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore e Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva, per Antonelli appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia, Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilo De Michelis e con me c'è Wonderlei.
1: Giulia Borlè.
2: No. Vabbè, ho letto un messaggio bellissimo per chi dicono Von der Leyen può tranquillamente sostituire Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea. E qua è finita la diretta di Giulia. È finita completamente la diretta. Ciao Giulia, ci vediamo domani.
1: No, vabbè, ragazzi, cioè
2: fantastico.
1: Wanderlei rimarrà per sempre nei nostri
2: Grosso, grosso.
1: cuori. No, no,
2: Sì,
1: cioè io
2: bellissimo.
1: stavo cercando di tornare infatti triste leggendo i messaggi, i commenti sotto il post di Bremer, quindi
2: No, beh.
1: volevo cercare nuovo disagio nella mia testa, ma sono veramente, cioè io non so mai in queste occasioni se forse così da social media manager di un personaggio come può essere appunto un calciatore, gli direi: forse è meglio non mettere niente. Non lo
2: Ma io
1: so.
2: posso
1: Non lo
2: dirti,
1: so.
2: sarò onesto, se dovessi gestire una pagina social di un calciatore della Juventus in questo momento, direi o racconti la verità o non dire niente. E la verità non è che dico retroscena, roba varia, tipo sono arrabbiatissimo, punto. E metti le foto. E metti le foto. È frustrante. E
1: Sì,
2: metti le foto.
1: invece che scrivere lo sappiamo, abbiamo fatto del nostro
2: Cioè,
1: meglio fino alla fine, bla, metti
2: ti
1: così.
2: vado a prendere, visto che lo stavamo facendo, vado a prenderti il post di Bremer a questo punto, dopo la partita contro invece il Sassuolo, perché poi alla fine andiamo a vedere la
1: Ok.
2: partita contro il Sassuolo e contro il Sassuolo, sconfitta che ci deve far riflettere, che dovrà servire di insegnamento. Lavoriamo duramente insieme e prepariamo bene gli impegni della prossima settimana. È la stessa cosa, cioè,
1: Di riffo di raffo, di riffo di raffo, insomma.
2: lavoriamo. Cioè, o arrivi davvero a dire, ragazzi, basta, non ne posso più, come ha fatto ieri Colomoni, come ha fatto ieri Kalulu. Non si può non vincere una partita del genere. Cioè, devi dire, non si può non vincere una partita del genere. Sono arrabbiatissimo, non ne posso più. Allora il tifoso ti dice: oh là, almeno mi dici qualcosa. Sei come me,
1: Sto
2: si
1: male.
2: rivede nel calciatore. Se mi dici non il
1: Stavo.
2: risultato che volevamo, ma allora ha ragione a dirti il solito post,
1: Inutile.
2: copia e incolla di altre 200 occasioni, basta, non me lo dire.
1: Stavo
2: È
1: guardando se
2: anche,
1: qualcun altro aveva scritto qualcosa.
3: Se mi
1: Cioè, è
3: mando gli
1: anche.
3: stessi un po' di bene.
2: Esatto. Cioè,
1: Cambiaso ha
2: scusa,
1: soltanto
2: Giulia.
1: messo, il tuo amico Andrea Cambiaso ha solo messo delle storie con tre foto in cui applaude e gioca un po'.
2: Vabbè, però quello sai, comunque glielo gestisce, sono arrivate le foto del fotografo, ci può
1: Sì,
2: stare, cioè
1: no,
2: non...
1: dico appunto, dicevo, non ha
2: Mamma.
1: scritto nulla, era per dire, non ha scritto
2: Cioè,
1: nulla lui.
2: il
1: Facciamo un
2: discorso
1: giro.
2: è proprio, onestamente, o arriviamo a comunicare con cattiveria, con lucidità, senza filtri, o per farlo, cioè, scusa, Giulia, ma che non fosse il risultato sperato, possiamo dire che era una cosa abbastanza scontata? Cioè, sono scesi in campo per
1: Direi di proprio di
2: pareggiare?
1: sì. No,
2: Cioè, allora,
1: guardavo Vicario, non ha messo nulla. Stavo
2: cioè, per
1: guardando,
2: me,
1: facevo un po' appunto il giro dei giocatori con Cicco, vediamo un po' con Cheichao.
2: no, niente, niente, poca roba,
1: Neanche
2: poca roba.
1: lui. No,
2: No,
1: no. Sì.
2: ti leggo un po' di roba. Paolo Dalla Dispoli dice deve giocare con Zegrova e non con Seisao. Paolo, tra l'altro Zegrova si è preso anche
1: Randall.
2: la reprimenda di Spalletti in conferenza, quindi vedremo. Poi c'è sostanzialmente Daniele da Belforte, andrò velocissimo e faccio anche un pontaglio. Daniele, ancora una volta Juve costruita male ed incompleta, i giocatori danno quello che possono, ovvero più di quello non danno. Fortunatamente in Europa League il livello è basso, ci sono più spazi. Alt, quante partite hai visto del Celta Vigo? Poche. Ieri Celta Vigo fa una partita come quella del Cagliari. Fa una partita come quella del Cagliari. Tutto completamente murato dietro. Quindi vedremo cosa.
1: Acchia, acchia, acchia, acchia, occhio.
2: Quindi, cioè, vedremo magari qualcosa in più, però devi giocare. Cioè, Noi non dobbiamo guardare l'avversario perché con tutto il bene, Daniele, che dice io voglio l'Europa League, io credo che come tu ben sai, non puoi minimamente in questo momento pensare di dire vado a vincere una coppa, devi iniziare a vincere le partite e poi eventualmente a vincere una coppa. Ma al netto di questo, Giulia, noi non possiamo iniziare a dire ah, questa gioca così, questa gioca colà, questa gioca così, questa gioca colà. Perché la Juve deve iniziare a creare uno stile di gioco. Perché che da qui alle prossime partite di campionato tante verranno a Torino e si mureranno vive per poi andare in contropiede, è molto probabile, Giulia. Perché
1: Ah, ma
2: abbiamo
1: sicuramente
2: visto
1: hanno
2: che...
1: capito il punto debole qual è, hanno capito come riuscire, come esattamente studi un giocatore e sai magari prendere sul tempo una mossa o un modo in cui mettere la gamba, eccetera. Ci saranno un sacco di squadre che adesso magari più piccole, che magari hanno non soltanto il desiderio di sfondare, attaccare e vincere, ma anche di contenere e farsi il male meno possibile, lavoreranno così. Il Celta Vigo, appena detto, magari sarà la prima di una lunga serie, anzi il Cagliari lo è stato, ma come lo sono state l'anno scorso anche altre, cioè non è, tante partite le partite sbagliate sono state partite sbagliate perché la Juventus è risultata estremamente leggibile rispetto al normale.
2: Il discorso, per completare, è che io se fossi un allenatore di una squadra avversaria della Juventus, preparerei la partita per dire dobbiamo fare un gol subito, perché questi non sanno ribaltarla.
1: Si può
2: Cioè,
1: organizzare, allenare così, secondo te? Si
2: No,
1: può?
2: però nel senso dobbiamo reggere un urto iniziale per provare poi a dare un colpetto, cosa che ha fatto Pisacane. Pisacane li ha preparati così, Reggiamo l'urto che poi alla fine magari mezza occasione viene fuori e ci ha portato via una vittoria e un pari. E quasi anche nella gara quella la prima, perché poi, anzi, in quella partita lì forse il Cagliari aveva giocato meglio, perché il Cagliari soprattutto con Palestra ci aveva fatto malissimo, però comunque, detto ciò, la situazione va così. Allora, il post di Bremer rispecchia l'atteggiamento che ha in campo lui e tutti gli altri, una scuola di
1: Miau
2: giocatori senza
1: miauci.
2: carattere, gli unici che hanno carattere, Gatti e Zegrova. Oggi non boccio neanche, chi scrive, ma i giocatori non li boccio neanche. Non
1: No,
2: li
1: oggi non
2: boccio
1: hai la
2: neanche,
1: forza,
2: no,
1: non ha la
2: non ho
1: forza,
2: la
1: Camillo.
2: forza, non ho la forza. Esatto.
1: Approfittatene, approfittatene.
2: E lui è, vabbè,
1: Sì.
2: è Marco. Lui è Marco, non si firma mai Marco. Ciao Camillo, ciao Giulia. Abbiamo una squadra mediocre, otteniamo risultati mediocri. Poi puoi fare la partita dell'anno, ma la storia è questa. Io non sono d'accordo su questa analisi. Non sono
1: No, non
2: d'accordo con
1: abbiamo
2: Valerio da
1: giocatori
2: Pisa.
1: me non abbiamo giocatori mediocri, no,
2: Cioè,
1: assolutamente.
2: Giulia, io
1: Sì,
2: ti dico
1: no,
2: che il 3-3 quarti, poi magari si possono sposare male, ma del secondo tempo sono Zegrova, Alai Begovic, Nico dietro a Colomoni. Per ribaltare
1: ragazzi,
2: il Cagliari si può fare,
1: e non ci sono riusciti,
2: eh?
1: però questa è la realtà.
2: Io oggi, 12 ottobre, dopo... Allora, i nostri ascoltatori ormai lo sanno, ho vissuto 2 anni più o meno a dare sempre responsabilità ai giocatori, sempre, sempre, con Tudor, con Thiago Motta, con Spalletti lo scorso anno, dando responsabilità sempre ai calciatori. Io oggi non do tutte le responsabilità ai giocatori, perché c'è stata l'ennesima rivoluzione, perché l'allenatore ha messo becco in questa ennesima rivoluzione, perché ha chiesto determinate cose e gli sono state date determinate cose, non tutte, perché anche a causa sua, essendo arrivati sesti, non avevamo budget. E quindi per me questa squadra qua non sarà la più forte. Ma se mi viene a dire che
1: Ma
2: negli esterni
1: non è mediocre,
2: ha
1: dai,
2: iniziato
1: zero.
2: con Seisao, McKennie, Alai Begovic è subentrato, Nico Gonzalez, poi è subentrato Voltemade, poi avevi Zegrova, e che cavolo, tutti quelli che hanno messo per ribaltare il Cagliari che non ha messo il musetto fuori dalla metà campo, si poteva fare, eh. Ma anche meglio di come l'hanno fatto ieri.
1: assolutamente non è. Se questa è una squadra mediocre, allora andiamo a prendere la metà della squadra o leggiamo la formazione della squadra del Cagliari di ieri. Io li vedo abbastanza inferiori rispetto alla Juventus, quindi non. Mi dispiace che ci sia questa idea. Capisco anche che, ripeto, se questa partita fosse finita con un 2-1, in un 2-1 probabilmente parleremo di altro oggi.
10: E si fa il ragù.
1: Noteremo, bravo, soprattutto di questo, noteremo sicuramente i difetti di una squadra che di base delle problematiche le ha e come, ma saremo tutti più sereni. Posso anche rispondere velocemente a Gianni d'Altamura, ripeto, non, no, vedi, no, dico soltanto no, Gianni, non lo leggo neanche il tuo messaggio, ma ti
2: Capito?
1: dico che hai interpretato molto molto male tutto e spero che lo sappia l'ascoltatore, ovvero Francesco, che conosciamo
2: Vabbè.
1: benissimo, ci conosce benissimo anche, lo sappia che non era niente di rivolto a lui, ma semplicemente ci ha regalato un momento di serena ilarità.
2: Io li
1: Serenissima.
2: faccio divertire, li faccio scadere. Abbiamo il bacchettone
1: Però
2: del giorno. Abbiamo il bacchettone del giorno che non ha capito niente. Ha acceso a caso e ha sparato sentenze.
1: vabbè,
2: Tipico,
1: guarda.
2: tipico.
1: Guarderà, guarda, non ci seguirà, mi viene da dire non ci seguirà, perché se no lo
2: Ce ne faremo
1: saprebbe
2: una
1: che
2: ragione.
1: non è così. Io dico non ci seguirà nel quotidiano, perché se no saprebbe benissimo tutto.
2: Esatto.
1: Spendono soldi per gente inutile, ma prendessero Icardi, che
2: Non
1: almeno
2: si
1: vede
2: può,
1: la
2: Renzo.
1: porta.
2: Non si può, Renzo. Non si può. Stefano D'Arieti, ti prego, io ti rispondo
1: Che
2: molto volentieri,
1: meraviglioso messaggio.
2: però sono tipo 20 righe, non ce la facciamo. Fai un
1: Allora,
2: piccolo spunto e ti rispondiamo
1: facciamo
2: volentieri.
1: così, ci ascoltiamo un vocale, io cerco di
2: No, ma
1: riassumere
2: lo
1: il
2: leggo, eh.
1: messaggio.
2: Lo leggo,
1: Vabbè,
2: però.
1: ma dai, è un po'. Ascoltiamo un
2: Dai,
1: vocale e lo riassumiamo. Dai,
2: dai.
1: facciamo così.
11: Buongiorno Camillo e Giulia. Ma
1: Ciao. E di
11: onestamente,
1: Francesco.
11: vedendo le partite, ma così si può giocare a calcio? È un calcio piacevole, redditizio? No,
2: No,
11: per me
2: no.
11: no. E se noi guardiamo Spalletti,
1: Ok, ho
11: io
1: fatto un
11: parlo sempre
1: riassunto.
11: perché noi abbiamo una rosa buona, buona. Non voglio
1: Molto
11: dire
1: buono.
11: ma proprio, ma
1: Buona,
11: buona.
1: buona, sì, hai perfettamente. Allora, praticamente Stefano ci dice, parla della gestione della rosa. Possibile che il mister non si renda conto che si gioca ogni 3 giorni e probabilmente è incartato nella ricerca del bandolo tattico della matassa e quindi lascia da parte alcune impostazioni della gestione fondamentale.
2: Ma
1: Già finito. Ho riassunto.
2: non lo so, cioè, io vedo una regressione totale della Juventus da dopo il Galatasaray di
1: Oh
2: ritorno,
1: Gesù,
2: non
1: dobbiamo
2: d'andata,
1: tornare
2: perché
1: all'altra
2: cioè,
1: stagione addirittura. Oh
2: io
1: mamma.
2: da dopo il ritorno del Galatasaray vedo una totale Juventus in regressione,
1: Si è
2: cioè
1: trasformata in un gambero,
2: scolastica.
1: va indietro.
2: Io vedo, poi cambiano gli interpreti, perché poi cambiano gli
1: Sto ancora male.
2: interpreti, ma siamo sempre alla solita cosa. Abbiamo palla Ildiz, palla Conceição, palla Zegrova, ieri sera. Cioè, non è che c'era un gioco. Se voi venite a dire c'è un gioco, io posso anche accettare il pareggio, Giulia. Tu sai benissimo che se la situazione è costruita in maniera tale da dire, beh, però ho una forza, io me lo prendo il pareggio, me lo prendo. Ma invece noi siamo a palla a Zegrova, palla a Zegrova, palla a Zegrova. Zegrova poi fa e disfa, perché non è neanche un giocatore su cui dico posso poggiare le mie certezze, Giulia, che tipo, adesso noi dobbiamo arrivare a dire a Zegrova fai tutto quello che vuoi. Cioè, è un giocatore
1: No, cioè,
2: forte,
1: ma certo,
2: forte, ma non è che
1: ci
2: proprio
1: piace.
2: stiamo parlando di Olise, Cioè, tu dici, hai Olise e... Vabbè, ma fai che quello che vuoi, figlio mio.
1: Sai che ci piace comunque un po' anche attaccarci con le unghie e i denti a qualunque cosa. In questo caso abbiamo questa idea che Zegrova possa essere così come il mettere gatti attaccante, no? Sono un po' quelle idee bislacche che vengono in queste situazioni, però...
2: Quindi, questo punto di vista... io penso che veramente arrivare a palla Tizio, palla Caio e palla Sempronio è riduttivo per noi, ed è per questo che io punto su dire ma non abbiamo la punta, non abbiamo la punta, è riduttivo. Perché, Giulia? Perché tanto la punta fino a gennaio non ce l'abbiamo. Cioè, venire qua oggi a dirvi partita sensazionale, fantastica, 79, no, quant'è, 70% di possesso palla, sì, li abbiamo schiacciati, hanno fatto mezzo tiro, adesso con una punta si vince lo scudetto. E voi ve lo faccio, io non ho proprio problemi, qualcuno me lo scrive, io lo faccio tutte le prossime le due ore di domani, te le faccio tutte così, senza problemi, però tanto non arriva fino a gennaio e forse a gennaio non arriva neanche, quindi che senso ha adesso dire manca una punta, se tanto non la puoi prendere la punta, cioè noi dobbiamo noi dobbiamo superare la problematica. Non trovare una soluzione che non arriverà mai e non arriverà mai ora, fino a gennaio e forse neanche a gennaio, perché non abbiamo i soldi. Cioè,
1: ma che punto deve arrivare?
2: Esatto, nella conferenza stampa, Giulia.
1: Ma che punto?
2: Nella conferenza stampa Spalletti ha detto che le problematiche vanno attraversate per superarle. Noi invece ora stiamo aggirando il problema perché è più facile dire... Manca il 9, ok, può arrivare? No, possiamo trovare una soluzione. So che facciamo, ci diamo l'appuntamento a fine gennaio? Che magari sarà arrivato un 9? O aspettiamo Hecator? Non lo so.
1: Aspettiamo Icardi? Icardi, volete Icardi?
10: Mettetevi d'accordo fra di voi, perché io fo come voglio.
2: Icardi non arriva, Icardi non arriva.
1: Mister, lo sappiamo che lei fa come vuole.
2: Mister, lo Icardi sappiamo. Non arriva. Allora, poi... mi dite cosa ci fa se Çelik laterale a sinistra? ragazzi, ci fa...
12: Mettilo da parte!
1: Io sto ancora Çelik male, lì comunque.
2: Perché tra l'altro comunque il suo lo fa. Probabilmente non dovremmo chiedere di fare l'esterno d'attacco. Ecco, il tutta fascia a sinistra magari no. Ecco, quella è una domanda. Terzino a sinistra si può anche fare, il tutta fascia direi di no, fa parte degli errori fatti ieri sera nel primo tempo soprattutto, ecco. Mettere tutta
1: però
2: fascia,
1: no,
2: Çelik,
1: a sinistra. Però non è da demonizzare, no. Çelik, ragazzi,
2: il
1: no.
2: Problema
1: uno dei, fino a questo momento uno dei migliori che ci siano, anzi forse uno degli acquisti migliori della recente estate di mercato, ma tant'è che comunque nel dire, no, che la Juventus tornerà sul mercato a gennaio, si parla continuamente di un terzino sinistro. Poi non so chi potrebbe essere, però...
2: Sì, sì, no, terzino sinistro e un centrocampista arriveranno.
1: E chi però?
2: Questo sono sicuro. Vabbè, chi il 12 ottobre?
1: Vabbè.
2: E chi il 12 ottobre?
1: Tu sai, io comunque, tu sai, fai venerdì la
2: scorsa settimana te l'ho già dato una notizia.
12: Scorsa settimana te l'ho già dato una
2: notizia. Adesso fammi riposare, no, che tanto il mercato è lungo.
1: No,
2: è lungo. Come
12: direbbe, ma ora facciamo avanti alla corte d'assise.
2: Ascoltiamo un vocale, Giulia.
1: Dai. Anche due.
13: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. D'accordo su quasi tutto. L'unica cosa che magari posso dissentire è sentire che Spalletti voleva un attaccante alla Colomoni, che l'anno scorso in Premier League ha fatto un gol in Premier in 30 presenze, una roba del genere. Non è un centrante, questo lo sapevo, ma secondo me qui è più colpa della società. È chiaro che
1: come ci piace,
13: a Spalletti deve dire
1: che
13: gli va bene, ci mancherebbe solo che dicesse che non gli dava bene il giocatore, sarebbe controproducente anche verso se stesso, ma che Colomoni sia un centravanti penso che lo dicano un milione di persone che non lo è. E il gol che ha sbagliato ieri è un qualcosa da buttare il televisore fuori dalla finestra. Qui non c'entra niente essere bravo o non bravo, questo è un gol che facevo un ragazzo nelle scuole calcio. Ma a parte
1: Ah,
13: questo,
1: non lo so.
13: siamo questi, volte male non ne voglio neanche parlare, io non so da che pianeta viene giù questo personaggio, io non sono nemmeno neanche
1: Piano,
13: giocatore di
1: però,
13: calcio,
1: piano,
13: è roba
1: ragazzi,
13: da...
1: piano,
2: Riniziamo.
1: piano,
2: Volte male non è un giocatore
1: piano,
2: di calcio, David non è un giocatore di calcio, Openda non è un giocatore di calcio, tra l'altro facciamo anche in bocca al
1: Openda.
2: lupo Openda
1: Sì,
2: che si è
1: infatti.
2: fatto male, che
1: Ma
2: si è fatto
1: sono
2: male, però...
1: usciti i risultati degli esami, che tu sappia, o che era ieri,
2: No,
1: non si sa cosa.
2: no,
1: Ok.
2: no, ricominciamo, non sa giocare quello, non sa giocare Caio, non sa giocare quello, siamo sempre la stessa cosa, sempre, sempre Giulia, sempre. Poi io comprendo il secondo me, lo comprendo liberissimo. Però io, e tu lo sai, ripeto per la centesima volta, forse anche di oggi, non è un secondo me quello che vi sto dicendo. Cioè, Spalletti ha chiesto Colomoni. Non secondo me Spalletti ha chiesto Colomoni. Spalletti ha chiesto Colomoni. Si
1: Punto.
2: è andato alla società a
1: Acqua. Poi
2: dire voglio Colomoni.
1: voleva anche un altro attaccante, per carità, voleva anche una punta di peso che facesse tanti gol. E su quello possiamo dire, ok, non è stato accontentato, colpa della società, tra virgolette. Ma lui Colomoni lo voleva. Mi piace tantissimo pensare di chiudere questa puntata con Antonio, che dice a questo punto ci vuole Antonio. Antonio Conte, però. Bellissimo. Questo però è un'autocandidatura, eh? Non lo so se vale, Antonio, questa.
2: Non penso che oggi sia giusto fare questo tipo di discorso. Lo comprendo da tifoso, probabilmente da semplice tifoso lo farei anch'io, Giulia. Probabilmente da semplice tifoso, da
1: Ma
2: giornalista
1: da
2: no. Da
1: non puoi,
2: giornalista no.
1: no.
2: E la cosa che mi sento di dire sta nella frase di Spalletti prima del Cagliari. Noi dobbiamo attraversare i problemi per superarli. Ecco, ora abbiamo un problema, attraversiamolo.
1: Aspetta, questa me la scrivo. Aspetta.
14: Ma
2: L'ha detto
14: questa l'ha
2: lui,
14: letta a
2: eh?
14: qualche parte perché non c'ha
1: È
14: intelligenza, sto uomo.
2: Ripeto, io
1: fattuale, è
2: sono
1: fattuale,
2: soltanto un pappagallo di Spalletti, eh.
1: è fattuale. È fattuale perché se guardi il dito e non la luna, poi attraversi il problema e
2: Ormai,
1: dove vai?
2: queste
1: E
2: sono tutte
1: poi
2: chicche che vi ho studiato. Sono
1: dove vai? E
2: tutte
1: poi
2: chicche che ho
1: dove
2: portato qua dentro io. Più le
1: vai? E
2: teorie.
1: dove
2: Quest'anno
1: vai?
2: non ho ancora parlato delle teorie. Ho anche le teorie, quest'anno.
1: Di fisica quantistica, cioè arriviamo a quei
2: No.
1: livelli?
2: La teoria del
1: No,
2: ketchup.
1: complotto? Ah,
2: No, la teoria
1: dell'effetto
2: del
1: ketchup,
2: ketchup,
1: certo.
2: esatto, tutte le robe lì non le ho ancora citate perché si
1: Teorie del
2: sblocca nessuno,
1: complotto,
2: non
1: teorie
2: si
1: del
2: sblocca
1: complotto.
2: nessuno, quindi in questo caso che ketchup devo
1: Ragazzi,
2: tirar
1: sono
2: fuori?
1: mai qua, abbiamo fatto
13: Denunciamo l'aggressione!
1: della gran maionese, abbiamo fatto altro che ketchup. Ci vediamo domani però, eh? Oh, basta, fermiamoci. Anche
2: Ah,
1: no.
2: se vuoi facciamo maratona, se vuoi facciamo
1: Andiamo
2: maratona.
1: avanti?
2: Sì,
1: Niente,
2: sì, sì.
1: maratona. Domani maratona. Domani però, domani.
2: Ciao!
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
6: Voltiamo pagina, corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
15: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
6: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare e industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
15: La cronaca: a Catignano, in provincia di Pescara, un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre, intervenuta per separare i due figli.
6: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0, in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
15: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande.
16: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
17: Cose di calcio.
18: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
19: Lunedì 12 ottobre, questo è Cose di Calcio e andiamo a salvare la nostra maglia e anche la faccia. La Juve spreca e a Cagliari non va oltre il pari, che arriva a 6 minuti dal termine. Scintille ed espulsione per Spalletti e Pisacane. Gol, il primo di quest'anno, e tanti errori per Colomouani, e non solo lui. Spalletti è soddisfatto della prestazione. Colo lo è a metà e auspica un compagno più vicino in area di rigore. Pari anche per il Celta Vigo, prossimo avversario in Europa League, 8 punti in 8 partite e appena una vittoria. Buona giornata, ben trovati, ecco perché salvo la nostra maglia, ho cercato la camicia rosa e metto indosso la maglietta rosa. E dico che io salvo solo la nostra maglia, salvo poche altre cose. E avrete sentito nel corso della presentazione dei titoli, Spalletti è soddisfatto. Non sapevo se avevo dimenticato il punto esclamativo, il punto interrogativo, se dice la verità o se a questo punto pensa davvero solo alla sua carriera. Certo, c'è da spartire sempre le responsabilità, la verità non sta mai tutta da una parte, però adesso mister Spalletti, anche basta, con questo abbiamo fatto una partita soddisfacente, se le giocheremo così vinceremo le prossime. La Juve per un tempo non ha giocato, era scarica dal troppo riposo dei giocatori che sono rimasti a Torino, non c'è uno della difesa che si salva dal mio punto di vista, sono molto severo, indosso la maglia rosa, indosso la nostra prima maglia come colore, quindi solo così indicativamente, simbolicamente, dico che però bisogna uscire allo scoperto, perché a questo punto c'è una grossa verità. C'è qualcosa che non si riesce a fare e che neanche l'allenatore riesce a fare. E qualcuno dirà, se iniziamo a prendercela con l'allenatore, io sono per scelte molto più nette. Prima, non sto aprendo il battistrada per qualcun altro. Dico che se la qualità della squadra è bassa, se lo dicano in società, è inutile comprarne 11 e metà di questi sono... non sono da Juventus. È inutile mantenere un allenatore che non è convinto della squadra che ha e a cui non riesce a dare molto di più. E soprattutto la Juve non è condannata a vincere. La Juve è votata a vincere, non è condannata. La condanna è una brutta cosa, la condanna. Quindi anche il linguaggio è importante, questi giri di parole, quanto quelli dei giornalisti a volte, nelle pagelle, tutto quello che volete. La Juve non è condannata a vincere, perché abbiamo visto che fa fatica a pareggiare. Oggi non transigo, quindi il progetto, se uno non lo condivide, può anche lasciare. Non per dare spazio a chissà quale allenatore, perché io nella dirigenza, io... e con tanti consigli che recepisco, questa squadra, se non è ancora all'altezza per andare in Champions o per aggrapparsi ogni volta a quella o quell'altro, scadendo in stile, perché quello che capita alla fine con Pisacane, che ha tutta la mia solidarietà, va per stringere la mano, il Cagliari può solo provocare, Mina è un giocatore che può solo provocare, se non riesco a superare le provocazioni e se devo andare a dire quello che ho detto all'allenatore avversario, significa che l'ambiente non è tranquillo. Ma la tranquillità ce la riporta lui, Fabio Barotto, il nostro paragellista. Ciao Fabio, ben ritrovato. Capiti sempre il lunedì sbagliato. Buongiorno Fabio, come stai?
20: Ciao, buongiorno a tutti, io sto bene. Speravo che...
19: Vi dicevo forte e chiaro, sei scappato, non ti ho visto in queste 3 settimane, ho guardato chi c'era come ospite e ho detto oh no, mai una volta che mi sente tranquillo. Adesso che cosa consigli, a me o alla Juventus? Caro Fabio, partiamo da qui, così mi fai un'analisi del momento e della ripresa del campionato, che è un po' come quando si finisce, perché si dice sempre ritroviamo la Juve, ritroviamo. Ma cos'è la Juve? Dov'è la Juve?
20: Sì, guarda, io parto dall'ultima cosa che hai detto, cioè da questo nervosismo che si è evidenziato nell'espulsione brutta di Spalletti, ma anche in alcuni giocatori. A me è colpito molto Kolumani, che tendenzialmente fino a ieri sera l'avrei descritto come un giocatore di un carattere calmo, tranquillo. Invece ieri l'abbiamo visto nervoso e poi

0: partite, una in Europa League e poi una in campionato, in cui ci hanno fatto vedere un altro tipo di Juve. Io spero in questo, spero che questo nervosismo un po' respirato, visto anche, ripeto, in giocatori, ripeto, in Colomani, inaspettati, un po' si calmi. Condivido pienamente, le parole sono fondamentali, perché dire che si è condannati a vincere significa subito mettere, caricare di ulteriore pressione e di ulteriore negatività quando poi questo non avviene e che non fa bene. La Juve non è condannata assolutamente a nulla, anzi l'attualità di oggi ci dice di condanne che non sono per nulla belle, anzi non parliamo di condanne, parliamo
1: Bravo, le condanne non sono belle. Bravo Fabio, hai centrato il tema perché sono preso da tanti argomenti. Oggi la puntata potrebbe durare e andare avanti da sola, ma noi abbiamo il dovere di indirizzare non un pensiero, ma di far capire le ragioni, perché non puoi presentarti alla vigilia in quel modo. Se n'è accorto Pisacane, ma se sono preoccupati del Cagliari e di come giochiamo, noi ci dobbiamo salvare? Non sono messi bene a Torino. Io ho capito quello nelle parole di Pisacane. Normalmente qui siamo abituati a farci complimenti, a fare tutto, a stringere. È facile non stringere la mano ad Allegri, allenatore della Juve, e Spalletti, allenatore del Napoli, e prendersela con Pisacane perché ti blocca 2 anni su risultati dove tu hai portato via solo un punto. E qui non bisogna troppo sorridere, fare i giri di parole. Ma non solo per le parole, per il rispetto che deve a tutti, anche a se stesso. Perché Fabio, aggiungo, a me quando ieri sera ascolto le parole in cui dice: io al di là del risultato, certo che la Juve ha anche giocato, ha rischiato di vincere, ma sarebbe cambiato poco? Secondo me sì, avremmo messo il problema sotto il tappeto, sì, per demeriti e limiti del Cagliari che vince l'anno prima, pareggia, a 6 minuti dalla fine, forse sognava anche di portare altri 3 punti a casa. Ma quando ci dice, io pe devo pensare anche a finire bene la mia carriera. Ma io ti convoco oggi in società e tu la tua carriera la continui da qualche altra parte. Sono troppo severo?
0: No, questa qua della carriera anche a me non è piaciuta.
1: Ed è uscita
0: Certo,
1: in modo
0: darli.
1: spontaneo, eh? Quindi sono quelle cose da
0: Sì.
1: indagare, da
0: Sì.
1: sottoporre al massimo dell'attenzione dei nostri dirigenti.
0: Sì, sono quelle cose implicite che ti condizionano e che poi ti scappano e dicono una verità profonda delle tue motivazioni. Io, allora, di per sé non mi stupisce che c'è anche una dimensione personale. Uso anche questo termine che non è bello e lo dico apposta, egoistico, no?
1: Certo.
0: Nell'allenare, nel voler far bene, ma io credo che anche alcuni nei giocatori si muova questo, no? Per certi versi, in un certo punto Spalletti l'ha detto, io devo pensare a che quella palla lì calcia, non mi deve stupire quella palla lì, la devo giocare bene perché mi può trasformare la carriera in bella e in bellissima. Quindi ci deve essere un aspetto egoistico, no? E utilizzo questo termine negativo apposta, no? Però non deve è triste e spaventa quando esce dopo serate come quella di ieri sera, perché poi diventano, come l'ha capito Pisacane, diventano degli elementi in cui poi le altre squadre preparano la partita, come hanno capito che se si mettono dietro e difendono la Juve fa drammaticamente fatica, spende il 75% palla ma non va da nessuna parte, come hanno capito che la Juve si affronta così, ed è la cosa che più mi spaventa per le prossime partite, per le prossime squadre, che hanno capito che venire lì, mettersi lì dietro, lasciare la boccia al vari Douglas Luiz, a Nico Conceição, eccetera, significa almeno alla peggio portare a casa un pareggio. Poi le altre squadre, gli altri avversari giocano anche su questo nervosismo, giocano su questi egoismi che passano davanti alla squadra, passano davanti alle scelte e portano a pareggi che invece dovrebbero essere vittorie. Non come delle condanne, ma come dei desideri, delle realizzazioni piene del singolo e di tutta la squadra, di tutta la società e anche di noi tifosi.
1: Anche perché deve essere un valore, deve essere un qualcosa che raggiungi, no? Il successo, a volte con fortuna, a volte con demerito, a volte con i mezzi che hai, no? I limiti che hai. Però Qui dobbiamo chiarirci perché oramai abbiamo capito che stiamo giocando un po' un gioco strano, no?

0: Ognuno si gira, un po' come mi era capitato all'università. Ti faccio questo esempio, Fabio. Primo anno, piena l'aula magna, no? Il docente fa: ah, che bello quest'anno, vi piace tanto questo corso, vi piace partecipare, tanto so che l'anno prossimo quello alla vostra destra non ci sarà più. Io mi sono girato, ho guardato quello alla mia destra, parlava di te. Peccato che mi sono girato alla mia sinistra e c'era uno che guardava me. E mettiamoci d'accordo, è la squadra non all'altezza? Diciamolo, perché se è soddisfatto di cosa? Ha giocato 20 minuti, ha rischiato di vincere contro il Cagliari, ma ha pareggiato a 6 minuti dalla fine. No? Quindi abbiamo messo una toppa. O il problema è l'allenatore, perché è vero quello che ho sentito in un'altra trasmissione. Te la faccio commentare, lo chiedo anche a casa. 3-4-0, 5-4-2-5-3-2-4. Qui non bisogna fare i diplomatici se amiamo la Juventus. Io amo la Juventus, oggi mi vedi, mi sono messo la camicia rosa, per la grande occasione, perché devo ritornare alle radici. Ma d'altre parti hanno squadre più forti e forse puntano il dito più sull'allenatore. Puntiamo il dito contro la squadra? Ma che lo dica chiaramente anche alla dirigenza e vedremo i provvedimenti che prendono. Perché qui è un anno che diciamo la stessa cosa. Il problema non può essere anche solo non c'è l'attaccante, che è vero, ma allora usane due, allora togli un esterno. Cioè, voler applicare a tutti i costi quello che è in testa senza riuscirci è un accanimento terapeutico, calcistico. Quindi il problema è anche l'allenatore. Cosa ne pensa Fabio Barotto?
1: Ma sì, allora i giocatori sono quelli che sono, un po' più di cattiveria, un po' più di, possiamo sempre chiedere, un po' più di attenzione, un po' meno nervosismo, un po' più di applicazione, possiamo chiederlo. Però poi a questo punto, anche alla luce dello storico che questa squadra, questi giocatori hanno con Spalletti, a questo punto il giocatore è l'allenatore, anche perché alcuni giocatori li ha voluti lui. Altri giocatori non li sono stati presi, forse anche perché mancavano i soldi causati dal fatto che non si è arrivati in Champions League, e lì la colpa è di qualcuno anche, perché non è che c'era già lui, no?
0: Non
1: E c'erano già anche
0: dimentichiamocelo, tra
1: questi
0: questi Paolino
1: giocatori.
0: ricordava che forse l'allenatore non meritava quel rinnovo di contratto, o forse quando rinnovano troppo presto, per mettere le mani avanti, dico anche questo aspetto qui, molto critico, e i giocatori si siedono. A questo punto rischiamo di perdere chiunque, allenatore compreso, ma se non c'entri l'obiettivo, o restituisci i soldi o cambi sede di lavoro. Prego, perdonami, adesso
1: Sì,
0: taccio, taccio di fronte alle tue riflessioni.
1: no, questa riflessione qua anche su Nico Gonzalez, che sta facendo vedere all'inizio di questa stagione certamente un altro tipo di giocatore. Non siamo qua sicuramente a dire che lui sia il problema di questa Juve, però anche questo rinnovo che si sente, che si è sentito, che ha fatto questi giorni qua, anch'io avrei aspettato, visto lo storico, di dire: aspetta, hai fatto un buone partite, sei entrato con carattere, d'accordo, però aspettiamo, no, a rinnovare in un anno, aspettiamo, no? E come lo tengo per il giocatore, lo prendo per l'allenatore, lo prendo per tutti gli altri giocatori e tutti gli altri rinnovi di questi ultimi mesi, anni, 12 mesi. E non hai l'attaccante di punta, questo è un dato di fatto, non hai il 9 che ti mette dentro il gol, è un dato di fatto, boh, non ce l'abbiamo, vediamo poi a gennaio, ma da adesso a gennaio c'è un campionato da giocare, ci sono partite dopo partite, trova una soluzione, non lo so, mettendo Voltemade ti libera un po' Colomani e poi ti fa gol. Ma sì, perché non provarlo fin dall'inizio, no?
0: Hai provato in tutte le zone McKennie, che poi Voltemade non andrò mai a comprarmi la sua maglietta, neanche quando sarà bomber di questa squadra, onestamente, e devo capire anche lì la società che cosa ci ha visto, però è un'opportunità, la prendo. Però ragazzi, facciamo qualcosa. Hai provato chiunque, a destra, a sinistra, davanti, Cambiaso, quelli che erano a Torino erano in panchina. E li hai lasciati più giorni a riposare per caricarsi. Ci siamo caricati scaricandoci? Scaricando? Ma gli altri allora che sono tornati, che erano in campo ieri? Ma mi sembra veramente disallineato questo pensiero, tra il dire e il fare. Fabio.
1: Sì, no, è così, ci sono alcuni che sono, che hanno fatto fatica. Io metto Lucumi, ieri sera l'ho visto un po' in difficoltà. Io mi aspettavo, da così, da tifoso, da esterno, un Kelly. Un Kelly è sparito dai radar, no? Sar, per andare al centrocampo, a me Sar mi è piaciuto. È chiaro che è un giocatore che a cui non dobbiamo chiedere di fare il Douglas Luiz, di fare colui che imposta, colui che ti risolve una partita come quella di ieri sera, che il Cagliari si è trincerato nel suo centrocampo. È chiaro,
0: Fabio,
1: che sì.
0: Oltretutto in questa squadra, con quella squadra ieri sera che non rendeva come magari avevi pensato, però hai elencato un bel po' di cose. Senti, ne approfitto, no? Non per interromperti, intanto faccio la domanda, perché sennò poi il tempo scade. Chi sale e chi scende? Perché poi dai degli spunti su Sar, piuttosto che Lucumi, piuttosto che Nico, piuttosto che Voltemade. Mi dici chi sale e chi scende? Mi fai tu due nomi, tre, cinque, quelli che vuoi. Di chi sale e chi scende, sì. Soprattutto sì. A chi chiederesti di più? Di uno di quelli che sale e uno di quelli che scendono? Cioè, il migliore e il peggiore. Cosa chiederesti a questi due soggetti? Magari c'è l'arbitro, magari ci sono io, magari c'è Spalletti o c'è Colomani che sbaglia, non è impreciso lì. Lì sbaglia, non sei tranquillo e nelle stesse situazioni di Davide Openda. È questo che io non riesco a concepire. Perché? Perché giochichiamo in allenamento e me lo dicono i muri della Continassa. Giochichiamo a fare i servizi fotografici, ad entrare in campo per salutare, per non fare un contrasto in partita. Una volta, Tacchinardi, ero con lui in un evento, alcuni uscivano col sangue sulla maglietta, in allenamento, ma non per cattiveria, per necessità di giocare al ritmo partita. Prego, chi sale, chi scende, a chi chiederesti che cosa di più? Uno per sì. Lista.
1: Sì. Allora, io faccio salire Vicario, perché ha preso gol, ma non poteva davvero niente, però ha fatto dei grandi interventi, poi in fuorigioco va bene, eccetera, però lì un portiere così ci mancava. Io faccio salire lui, Vicario indubbiamente. Faccio salire, ne prendo uno più o meno di reparto, faccio salire Sar, sì. Perché a quello che dovevamo chiedergli, il giocatore per cui l'abbiamo preso, a cui dobbiamo chiedere, l'ha fatto, ha fatto il suo, le riaggressioni, palle, combattimento, mi è piaciuto. Chiaro che se dobbiamo chiedergli ordine, impostazione, non è il suo, non chiediamoglielo. Mi sono piaciuti, e qui metto un elemento, il cambio all'inizio del secondo tempo, una cosa rara, perché solitamente si deve vedere i cambi di Spalletti al 75esimo e dici, ma cacchio, ne abbiamo 5 cambi, facciamoli prima. Invece una
0: per
1: roba
0: non toccare
1: rara,
0: gli equilibri, per stare tutti uniti, bravi e amici. Sì, all'inizio.
1: Quindi,
0: del secondo tempo quale cambio?
1: Questi due cambi che sono poi rivelati entrambi, metto Zegrova e Ajle Begovic. Metto il fatto che la scelta di cambiare, di mettere questi due giocatori, quindi cambiare anche un po' l'assetto della squadra, però all'inizio del secondo tempo, volevo dire, fino adesso abbiamo sbagliato, McKennie con Senzao troppo largo, che quindi poi si incarta e passava sempre indietro. Questi due giocatori che in maniera diversa hanno propiziato il pareggio e forse avrebbero potuto anche propiziare la vittoria, nel senso che
0: Zegrova
1: è diventato l'accentratore.
0: Posso prendere leggermente le distanze da quello che hai detto? Distanze vuol dire che non è che hai detto una cosa scorretta, cioè non c'è una verità nel calcio. Posso dirti che però quei cambi, torniamo sempre alle solite, cambiando solo gli esterni risolvo i problemi. Togli qualcosa e ne aggiungi altro. Cioè, secondo me, se hai il giocatore che merita, che lo hai elogiato in tutto e per tutto, quindi non ho ragione io e torto Fabio, lo dico ai nostri amici radioascoltatori, ma è per riflettere. Qui siamo convinti che, avendo tanti esterni, io li cambio e cambio McKennie perché l'avevo messo esterno. Ma sapete che io nei panni di McKennie vengo a dirti qualcosa negli spogliatoi? Perché incomincio anche a stufarmi a fare il difensore, l'esterno, l'interno, davanti e dietro. Era a Torino, si è allenato, speriamo bene, magari poco perché gli ha dato troppi giorni di riposo, l'ho ripetuto tutta la settimana per recuperare. E gli altri? Quindi avevi due squadre scariche per stanchezza e per distaccamento dal terreno, secondo me. E per 70 minuti è stato così, eh? È stato così. Ma McKennie, io lo metto in mezzo al campo, ad aiutare Sarr negli inserimenti, a entrare dentro, a mettere qualcosa. Cioè, non è cambiando sempre gli esterni che miglioriamo. Ripeto, potevamo anche vincerla, ma a 6 minuti dalla fine eravamo sotto di una rete. Non pensi invece che ci siano anche altre soluzioni che cambiare solo gli esterni? Quindi rompo un po'
1: No.
0: l'idillio della tua affermazione, che
1: Sì,
0: condivido in linea
1: no.
0: teorica.
1: Sì. No, è interessante perché secondo me è la stessa cosa vista da un punto, dal mio punto di vista è positiva, vista dal tuo punto di vista mette in evidenza alcune negatività. Cioè, a mio avviso è questo, nel senso che se rimane ferma l'idea che gli esterni sono fondamentali in questo gioco di Spalletti, e mi pare abbastanza evidente questa cosa qua, continuamente andiamo a cercare esterni, ha
0: Certo.
1: capito che con i vari McKennie e con Sensao non riusciva e quindi ha cambiato. Io ho visto be o vedo bene, vedo positiva questa cosa qua. Evidentemente c'è il lato negativo che tu sottolinei, che è interessantissimo, che dici forse si tratta di cambiare un po', non sempre giocarla sugli esterni, ma questo McKennie metterlo più vicino, più spalla a Colomani, e Colomani da
0: Più in
1: solo non ce la fa,
0: mezzo,
1: Walter
0: più
1: Made,
0: dove
1: perché non
0: vuoi,
1: mette... Esatto,
0: certo.
1: sì, certo, però è
0: Fabio.
1: chiaro, no, sì, è interessante perché è
0: Il buon. No,
1: il fatto... no, dimmi, dimmi.
0: finisci, perdonami, non avendoti davanti, non vedendoti, quindi è l'inconveniente un po' del collegamento. Prego, prego, perché poi voglio
1: Certo,
0: aggiungere
1: no.
0: un altro dato sul cambiamento, sui
1: No,
0: cambi.
1: semplicemente volevo dire che è interessante come l'episodio in sé, cioè il fatto in sé che è uguale, perché il gesto è lo stesso, ha
0: Certo.
1: cambiato, non è che abbiamo visto un'altra cosa io e te, non abbiamo visto la stessa cosa, però vista da due punti di vista può risultare positiva, perché effettivamente, non so come dirti, quel cross di Alebegovic poteva farlo solo lui, che poi è stato trasformato in gol. Io la vedo difficile un McKennie fare un cross così, perché a lui
0: Bravo,
1: non va
0: bravo.
1: chiesto una roba del genere. Quindi il mio è l'aspetto positivo. Poi è chiaro che c'è la tua lettura negativa che dici, ma McKennie che si è riposato, perché tenerlo lì e non avvicinarlo? Questi sono letture interessanti che vanno tenute insieme e che poi la sintesi la fa il risultato, cioè siamo qua a parlare un pareggio e quindi molto probabilmente non è sufficiente tenere McKennie lì, bisogna pensare in un'altra maniera, ma non è neanche sufficiente pensare solo metà tempo
0: Toglielo
1: a
0: dopo
1: Alibegovic
0: 45
1: in quel...
0: minuti.
1: Esatto, esatto.
0: Mettere
1: Sì.
0: Alibegovic perché so che ha qualche problemino, sono d'accordo, ma allora il tuo ragionamento lo applico. Molto interessante questo confronto, perché qui siamo abituati a dire le cose che pensiamo e Fabio lo fa puntualmente dopo le partite fuori casa della Juventus. Altro problema è con Sensao. Nel senso, tutta la settimana io ho solo letto che con Sensao era Cristiano Ronaldo alla Juve, su tutti i titoli, e lui lo apprezza quando fanno i complimenti. E no, sgonfiamo anche con Sensao se siamo costretti a toglierlo dopo 45 minuti. Perché poi forse fa girare il motore troppo veloce o lentamente quando serve invece un passaggio. E ci aggiungo l'ultimo jolly. Ieri, a fine partita, perché forse si sta anche un po' stufando, oggi uso un po' il linguaggio della curva. Il buon Colomwany, il virgolettato, lo rileggo, sai cosa dice? Per me è meglio con Volte Made, avversari più impegnati e io trovo più spazio. Ragazzi, se te lo chiede anche il giocatore, che è nervoso, che è in difficoltà, che segna il suo gol, che ci salva, ma sbaglia poi delle altre cose incredibilmente, e diremmo le stesse cose. Ma gli vogliamo credere o restiamo sul piedistallo che se metti McKennie in porta va benissimo. Qui torno attorno al nome dell'allenatore, caro Fabio, cosa mi dici?
1: No, sì, guarda, su Consenso a me più ancora più stupito il fatto che leggevo da giorni che Consenso deve giocare più vicino alla punta, più in centro al campo, perché così è più
0: Esatto.
1: concreto. Ha giocato invece completamente l'opposto, completamente isolato su quella fascia da solo, che adesso un po', ma probabilmente aveva perso anche un po' la gamba, visto le fatiche delle settimane scorse. O poi gli avversari hanno iniziato a conoscerlo e quindi abbiamo avuto bisogno di Zegrova, che aveva un'altra gamba, secondo me,
0: che ha risposto bene, cinque tiri nello specchio della porta da quando è entrato. Pochissime volte nel nostro campionato è capitato questo, 5-6 tiri al massimo, i 3-4 giocatori che nella storia di quando il campionato porta i 3 punti. Ci sono tante riflessioni. Mi dai un consiglio finale? Mi dai la pillolina? La pillolina bianconera? Per reagire?
1: Per fortuna giochiamo giovedì. Lo dico per fortuna, cioè subito pensare a un'altra partita, altri avversari, significa provare subito a entrare in campo e non fossilizzarsi dentro questo nervosismo, incomprensioni che alla meglio ci portano a un pareggio e da cui non andiamo da nessuna parte. Per fortuna giochiamo di nuovo giovedì, speriamo che giocatori e allenatore e giocatori trovino una quadra in tutti insieme.
0: Per la Juve, per i colori, per la passione, per i tifosi, per tutto. Grazie Fabio, grazie anche per la medicina che ci hai dato in chiusura, per aprire sempre ad una prospettiva positiva, naturalmente. Grazie, buon lavoro, buona settimana. Noi ci risentiamo dopo la trasferta. Decida lei se riusciamo a vincerla, meglio ancora, per il suo intervento, per il tuo intervento, Fabio. Trova comunque consenso quello che abbiamo detto, quello che abbiamo detto. Beh, non dico che sia facile, però bisogna essere bravi a non sforare, a non essere offensivi e a far capire quelle cose che non funzionano, onestamente. Io la vedo così e non solo da direttore di Radio Bianconera. Buona continuazione, ciao.
1: Grazie, buon lavoro, ciao a tutti.
0: Grazie Fabio, grazie al nostro pagellista, e poi vado a riprendere anche, mi sono dimenticato perché mi sono lasciato trascinare anche dai vostri, hai ragione, permettimi, lo dico a Cicci, no, a chi si firma, anche di McKennie avete tessuto troppo lodi. Allora, è vero, anche il sottoscritto, ma non è la trottola, è un giocatore importante, l'allenatore ce l'ha fatto passare come il giocatore imprescindibile della Juventus, e me lo togli dopo 45 minuti ed era il primo riposato, vuol dire che forse l'hai collocato in una posizione sbagliata. Molto semplicemente. Lascio McKennie, che non è il giocatore imprescindibile, ma è il più utile, non solo ieri, e cambio qualcos'altro lì davanti. Tolgo anche Colomouani se non mi è piaciuto. Faccio un altro tipo di gioco. Ma certe risposte non si possono sentire. Non so cosa ne pensate voi, quindi il quesito è: chi sale e chi scende, e a chi chiedereste di più? Di chi sale e di chi scende? Io all'allenatore chiedo più coerenza e di lavorare per il bene della Juve, non di riflesso per la propria carriera. Mi sembra un po' in confusione, come quando lo era in nazionale, e lo capisco. Io a quell'età sarò molto peggio. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como, dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. L'Unipol Domus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomouani. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
5: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
4: Anche anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaer più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Runjajić conferma Camara e Vojvoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena due, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio, temi caldi, caldissimi, ma chissà se avrete scritto, se avete mandato qualche vocale, mi dicono assolutamente di sì. Prima, dalla mia chat privata, abuso del mio potere, Vi dico che un amico, anche di Radio Bianconera, mi ha scritto quando mi ha sentito, ho ragione, vabbè, a parte questo, eccetera, eccetera, e, si è comportato peggio di Chiellini e Comolli a San Siro. Quindi denota che c'è, in quel caso Spalletti faceva il mediatore, quello che tranquillizzava. Sono esempi, adesso non si sta scaricando Spalletti, però deve ritrovare la bussola, deve scoprire dove l'ha appoggiata, in direzione nord, sud, ovest, est, e non stiamo ascoltando il disco degli 883 o la loro fiction. Dico, ma come fai a prendertela con l'allenatore del Cagliari? Questi si devono salvare, sono davanti a noi, fra 6 giornate saranno dietro di noi. Spero, perché sennò sarebbe drammatico. Bisogna trovare le soluzioni e forse bisogna trovare qualcuno che scimmiotti un po' come Mina, perché noi non abbiamo uno. Perché io quelle scene lì le vedo nei campi di periferia. Quando mi dite non è la chiesa e lo stadio. Non mi sembra che ieri abbia fatto chissà quali cose. Non fatemi diventare testimone di Mina, che non lo merita, ci mancherebbe. Ma va a nozze se la Juve gioca per 70 minuti così, sia il suo allenatore, sia i giocatori in campo, e noi non abbiamo uno che si lamenta. Fortunatamente è entrato Jegrova, e ha risvegliato un po' l'ambiente. Senza eccedere nel vai, dribbla, tacca, ticco, tocca, picco, pa. Tutto bello, ma fumo. Fortunatamente non ha ecceduto in questo atteggiamento. Fortunatamente è un giocatore meglio da partita in corso. Io lo rispetto, però metti in crisi la credibilità di altre soluzioni. Se Nico e Lukumi, ma non perché io pensavo che non giocassero, ma abbiamo visto come hanno giocato. Arrivano per ultimi. Hanno fatto quintali di trasferta, di chilometri, di trasferimenti, eccetera, e li trovo titolari, dico, questi sono esplosi in allenamento, ne è bastato uno. E invece fa la formazione amica. Kelly, questa è la partita in cui deve giocare Kelly, per far riposare Lukumi o sulla corsia Celik. Poi, se Cambiaso è quello che abbiamo visto, e allora non può fare l'interno, l'esterno. Se poi togliamo McKenny, che è l'unico che potrebbe meritare di... Mi dite chi salvate voi? Chi salvate voi? Mentre chiamiamo l'amico, il mister, che fra un po' ci spiegherà invece la partita. Noi abbiamo analizzato da cronisti, lui da mister. Secondo me oggi sarà difficile anche per Attila Malfatti, che forse abbiamo già al telefono, o forse no, in video, altrimenti lo chiamiamo con calma e facciamo ascoltare prima qualche vocale. Bene, bene, meglio così. Non è ancora in collegamento, sta aprendo il collegamento anche video, quindi lo vedremo, chi ci mette la faccia, chi dice con rispetto, non è che viene a dirci, tu è qua, ma quando mai abbiamo visto? Ma neanche Sarri ha fatto ste sceneggiate da allenatore della Juve. Ci sono allenatori e allenatori, ci sono livelli e livelli, perché a me vedere a volte Frate Spalletti proprio non lo sopporto più, l'atteggiamento, la persona o i tentativi eccetera. Sta cercando di salvare la propria poltrona, la propria posizione, o forse sente i venti del nemico arrivare, il tornado che arriva dalle montagne, dalle Alpi. Dai una svegliata, carica, urla la squadra e togli chi non merita. E quelli che meritano un po' di più devono stare in campo fino a quando ne hanno. Ascoltiamo qualche vocale.
10: Direttore Marco da Imola, sono d'accordo con te oggi. Ma ti volevo chiedere.
0: Sì, dimmi.
10: Una società che si chiama società.
0: Sì.
10: È un allenatore che si chiama allenatore. Non esiste che lui dica non vede un giocatore. Ma cosa significa non vede un giocatore? Cioè tu hai, io non voglio essere né pro Gatti, né pro Locatelli, né pro quello, né pro Gatti. Tu hai un giocatore come Gatti che ti dà grinta, carisma, tutto quello che serve per essere in campo presenti. Mi sento dire dagli opinionisti, da voi, anche da voi, non lo vede. Ma se io sono Carnevali, busso alla porta del Colli, cosa vuol dire tu non lo vedi? No, queste cose qui veramente vuol dire che lui non ha il bene della squadra.
0: Ti fanno uscire
10: perché
0: pazzo.
10: Quando uno non vede un giocatore, io capisco, non vedi uno, l'hai provato tipo Cop Miners, l'abbiamo provato 3 anni a fila e dice non lo vedo, cioè, da dove lo metto? Ma Gatti, non lo so, queste sono le cose che non capisco. Ciao direttore.
0: Fosse solo questa la cosa che non ti spieghiamo, saremo molto più avanti. Mi sa che anche gli ultimi araldi del mago di Certaldo in radio stanno abbassando la saracinesca. Ma non si tratta di araldi, caro Andrea. Si chiama correttezza e si chiama giudizio critico e non offensivo di quello che si vede. Poi bisogna dare fiducia... Anche noi diamo fiducia a certi messaggi, a certi direttori. Si dà fiducia. È anche vero che, come aggiungi poi dopo, manco lui ha capito cosa ha detto al termine della partita di ieri. Mi sembra un po' nervosetto, visto che lui fa l'allenatore, come vice abbiamo Attila Malfatti, però al telefono, non perché non vuol mettere la faccia oggi che abbiamo solo pareggiato, ma perché è più comodo per sentire bene il segnale. Buongiorno mister Attila Malfatti.
11: Buongiorno a tutti.
0: Stabilizziamo un po' questa linea perché balbetta un po' come la Juventus. Ma tu sei d'accordo che questa Juventus ha soddisfatto l'allenatore? Siete sinceri voi allenatori quando dite queste cose?
11: Ma dipende da quello che dipende sempre da quello che te pretendi dalla tua squadra. Quindi
0: interessante questo,
11: sicuramente vedendo il primo tempo di ieri direi di no. Nel secondo tempo la Juventus con l'innesto di Zegrova e Alebegovic è andata più in ampiezza. Quindi ha cercato di più, diciamo, le fasce laterali, perché nel primo tempo si tendeva a voler sfondare centralmente con delle imbucate, con degli 1-2 e quindi il Cagliari era avvantaggiato nel chiudersi e nel ripartire in contropiede. Quindi si cercava poco l'ampiezza, si andava poco sulle fasce, si faceva girare poco la squadra avversaria e quindi è stato un pochino più difficoltoso. Nel secondo tempo con l'ingresso di Zegrova e Lebegovic e usando le fasce laterali e quindi cercando di aprire e di abbassare la difesa del Cagliari, la Juventus sicuramente ha creato di più, ecco, questo sì.
0: Mister, però c'è un però, anch'io che non faccio l'allenatore, ma ne ho viste tante di partite, non quanto Attila Malfatti, ci mancherebbe, però dico, l'esperienza mi porta a capire e a ragionare nella settimana che ha anticipato questa partita, che il Cagliari giocava e gioca e giocherà in questo modo nelle prossime, poi può cambiare tutto, no? L'atteggiamento, l'euforia dell'ambiente, eccetera. Ma se io non allargo il gioco, no? Poi capisco che chi è entrato nella ripresa arrivava da situazioni di nazionale, per così dire, ma anche chi era stato inserito. Sbagliare il posizionamento e il collocamento di alcuni giocatori, tipo McKennie, quando gli si dice e risponde no, ma era largo in quella zona dove ci serviva, Nico era più vicino all'area di rigore. A me sembra che io non sia riuscito a leggere la partita come la si doveva fare. La si doveva fare allargandosi, perché il Cagliari era chiusa con 11 giocatori dietro la linea del pallone e non c'erano spazi per un'unica punta. Io la punta Nico Gonzalez non l'ho vista. Mi dici se sbaglio? No. Tanto, poco?
11: No, sicuramente la cosa da fare sin dal primo tempo poteva essere quella che è stata poi fatta al secondo tempo, quindi alzare Nico Gonzalez insieme a Colomoni o McKennie stesso, quindi giocare con due punte che vanno a bloccare i due centrali, in modo e tenere nel primo tempo Gonzalez o McKennie e con Cesao larghi e riuscire a servirli continuamente per poter giocare di uno contro uno e favorire anche gli inserimenti magari di centrocampisti o comunque anche andare a giocare due contro uno con i terzini, quindi Kalulu a destra e Selic a sinistra, quindi sfruttare di più le catene laterali, le fasce laterali, scusami, come è stato fatto poi nel secondo tempo, perché nel secondo tempo si è visto che comunque inserendo giocatori giocatori tecnici, non che Concesao e Gonzalez non lo siano, comunque inserendo giocatori bravi nell'uno contro uno, come è stato fatto un po' a Sassuolo nel secondo tempo, no? Quindi sfruttando le caratteristiche dei giocatori bravi nell'uno contro uno, sicuramente la Juventus ha creato di più. Diciamo che nel primo tempo a livello tattico offensivo diciamo che è stato un po' regalato il primo tempo, perché si voleva sfondare sempre centralmente, e sai meglio di me che una squadra che si difende e recupera palla al limite dell'area, basta spostare la palla e si riparte subito un contropiede, no? Invece se te inizi a giocare anche delle palle, diciamo, alle spalle dei terzini, tentando anche magari delle imbucate o dei lanci, delle aperture, anche se c'è un errore, lì è più difficile ripartire per la squadra avversaria, perché comunque te li costringi ad abbassarsi molto. Ecco, la differenza secondo me è stata quella lì. E un'altra cosa, magari io non avrei tolto nel secondo tempo Nico Gonzalez, ma tenendo Alia Begovic e Zegrova, l'avrei tenuto proprio a fare l'attaccante insieme a Colomoni.
0: Ecco, tu avresti fatto in questo modo. Io mi stavo preparando.
11: Poi quello che ha fatto, che insomma ha deciso il mister Spalletti nel secondo tempo, perché nel secondo tempo è stato fatto questo. Poi la Juve ha avuto anche diverse occasioni. Diciamo che
0: non pensi. Questo... Prego, prego.
11: No, che questa impostazione e questo modo comunque di ricercare maggiormente l'ampiezza l'avrei fatto già dal primo tempo, anche perché Cagliari insieme a Spezia è il campo più piccolo che c'è in Serie A, quindi loro sfruttano molto.
0: Giusta considerazione, mister. Questo aspetto, certo, in casa.
11: Che il campo sia più stretto, per cui a maggior ragione bisogna cercare maggiormente l'ampiezza, perché centralmente quando il Cagliari si chiude è poi comunque una squadra tosta, perché dietro Mina, Juan Rodriguez, insomma Zepedro sono giocatori tosti, no? Nel senso di quando devono coprire la zona centrale, bisogna farli muovere.
0: Certo. Mi racconti un po' la situazione del gol preso? Perché non abbiamo minimamente parlato, perché sai, a questo punto il tifoso della Juve, meglio, vuole Daniel Maldini alla Juventus per risolvere il problema del gol. Al di là di questo, di questa riflessione, mi dici cosa è successo nel momento del gol che abbiamo subito?
11: No, allora, al momento del gol, come dicevamo prima, è stata una ripartenza su una palla recuperata dal Cagliari. Quindi una situazione come quella che abbiamo detto prima, la Juve non è riuscita a sfondare centralmente, c'è stato Maldini che ha preso la palla, secondo me Bremer è scappato troppo presto e in questo modo ha permesso a Maldini di prendere velocità. Poi Maldini è stato anche fortunato perché ha tentato un passaggio e c'è stato un doppio rimpallo in aria, quindi anche quello non è stata sicuramente una situazione fortunata. Mendy ha ricevuto la palla a spalle alla porta, l'ha protetta bene e sull'inserimento di Maldini gli ha dato la palla e c'è stato il gol. Diciamo che c'è stata una componente, diciamo, di un po' casuale, perché il doppio rimpallo ha dato la palla al centravanti del Cagliari. In precedenza forse si doveva aspettare a scappare così velocemente e andare subito dentro l'area, perché Maldini era da solo, quindi e Mendy, quindi erano praticamente in due che hanno creato questo contropiede.
0: Ti faccio commentare velocemente una dichiarazione di Colomoni. Preferirei giocare, sostanzialmente ci dice, preferirei giocare, adesso la vado anche a riprendere, per me è meglio giocare con volte made, avversari più impegnati e io trovo così più spazio. Questa è la prima, può essere vero, dà fastidio ad un allenatore eventualmente sentirsi dire queste cose, una di Paolino. Ma se abbiamo McKennie, che è il jolly, no? Che può giocare in tutti i ruoli, anche quelli che non esistono nel mondo del calcio, perché toglierlo dopo un tempo? Forse è stato posizionato male in campo, se non ci sono problemi fisici, acciacchi, eccetera, però non era andato via in nazionale. Mi fai un commento flash su queste due?
11: Secondo me il fatto di McKennie nel primo tempo è che non ha trovato la posizione, nel senso che tra le linee non riusciva a trovare spazio come fa di solito, perché loro avevano due linee molto strette, no? Perché si difendevano 4-4-2 molto stretti, e quindi era difficile trovare il cosiddetto trequartista di posizione come piace a Spalletti. Lui ha iniziato a girare un po' per il campo e non ha trovato tanto la posizione, per cui, come dicevamo prima, a quel punto lì mi alzo e vado a giocare insieme a Colomani, anche perché Colomani ieri come partita secondo me ha fatto vedere quelle che sono le sue caratteristiche, un giocatore che svaria molto, che va molto in giro per il campo, e invece lui giocando con un altro giocatore che può essere Voltemade, può essere McKennie, può essere secondo me Nico Gonzalez, ha la possibilità poi dopo di venire fuori e andare a attaccare l'area sui cross come ha fatto nell'azione del gol, perché l'area di miglioramento secondo me di Colomani, visto che anche fisicamente è un'ottima stazza, è quella di riuscire adesso a migliorare, a ricevere la palla spalle alla porta, vicino all'area, no? Quindi coprirla in modo da poterci girare o calciare o per favorire l'inserimento. Al momento tende ancora a girare un po' lontano, quindi per questo motivo lui secondo me pensa e ha detto che si trova meglio con un altro attaccante, ora che sia Voltemade o un altro, questo ha poca importanza, però con un altro attaccante, esatto, che gli consenta comunque di giocare 2-2, perché lui adesso è bravo a venire fuori, a giocare, a legare il gioco, come abbiamo già detto, però deve migliorare quando riceve la palla spalla alla porta, quindi deve tenere botta fisicamente, deve proteggere la palla. E questa è una cosa, secondo me, che anche Spalletti sa che lui deve imparare, e penso che ci stia lavorando.
0: Mister, poi c'è un dato: l'attaccante non può far velo se gli arriva al limite dell'area di rigore un tiro, un pallone pulito che avrebbe potuto calciare come qualsiasi attaccante, anche ai giardinetti, quelli sotto casa nostra, invece di pensare di fare velo e lasciarlo dietro al giocatore che arriva. Uno, e poi la sfortuna ci vede sempre bene in certe partite, sbagliare certi gol, fuorigioco, non fuorigioco, millimetrico, quello che è, sbagliare mi porta a pensare che forse si è un po' troppo insicuri ancora come squadra. Sbaglio a pensare? Pecco a pensare questo?
11: No, sulla prima ti do ragione, lui ha fatto un velo, cioè ha fatto un gesto tecnico importante, però il centravanti vero li calcia, quindi sono d'accordo con te. E poi sulla seconda, sì, soprattutto il gol quello a tu per
0: sulla traversa,
11: sulla traversa, quello è un gol che bisogna segnare.
0: Che bisogna segnare, perché se è la Juve, non è che giochi con Paolino.
11: No, onestamente. Dico anche perché comunque queste partite qui, no? Cioè ogni partita che giochi la Juve è una partita che ti può cambiare e migliorare la carriera, quindi ti può far fare la differenza tra diventare un centravanti top e oppure rimanere un giocatore forte che però non fa la differenza. Quindi in quella situazione lì è chiaro che quello è un gol sbagliato, anche se devo dire che è stato molto bravo nel gol che ha segnato, perché lì invece è stato bravo a prendere la posizione su Obert e ad attaccare bene una,
0: si è allungato giù in modo giusto, certo. Una battutina sul siparietto anche, finale, tu sei allenatore.
11: Scusami se ti interrompo.
0: Sì, anche, prego.
11: Anche sulla ribattuta, però a Voltemade deve far gol.
0: Secondo me, mister, io ti volevo evitare un altro dente cariato e l'hai tirato fuori tu. Senti, il siparietto finale del nostro allenatore? Alla Juve è tollerabile quel nervosismo? Cioè,
11: allora,
0: hanno provocato, hanno ritardato il gioco, Mina scimmiottava come fa sempre con tutti.
11: No, su questo Antonio ti devo dire che secondo me non è da condannare Spalletti, perché te lo dico io che ne ho vissute di diverse di situazioni in questo modo.
0: Tante, lo so benissimo.
11: Dipende da come una persona è caratterialmente. Quindi se uno è un agonista che vuole vincere, che vede che nel secondo tempo ci sono delle occasioni non sfruttate, che si poteva anche vincere perché le occasioni le ha avute, secondo me è comprensibile che ci sia un po' di nervosismo. Queste sono cose che sono sempre successe, mi ricordo anche una volta Conte in Inghilterra con l'attuale CT dell'Inghilterra e durante una partita di Premier League, che si sono presi alla fine, si sono strattonati dopo, durante una stretta di mano. Quindi
0: sì, però non sono andati per farsi i complimenti, lì. Attenzione, condanno un po' il fatto che vuoi andare a dire, provocando, bravi, siete stati bravi, cioè me ne vado, non stringo la mano a nessuno, ti insulto da distante, non siamo in parrocchia, ci mancherebbe. Però andare, poi guardare e forse dire qualcosa che non va detto perché mi metti la mano sulla spalla mentre e dici siete stati bravi anche a perdere tempo, mi sembra la scusa per giustificare il pareggio o una brutta Juventus incapace di vincere.
11: Secondo me sono momenti di nervosismo che nascono e muoiono lì, cioè ce ne sono stati tanti. Poi ognuno li può interpretare a modo proprio, c'è chi reagisce, come hai detto te, andando via e non salutando nessuno, e c'è chi invece magari vuole puntualizzare determinate cose. Certo. Poi bisogna vedere anche, cioè la partita è 95 minuti, bisogna vedere anche cosa è successo tra le due aree tecniche durante la partita, ci possono essere delle piccole...
0: Al primo tempo con Mina, sì. No, però lei mi sta raccontando questo perché lei è un allenatore con l'elmetto. Lei è il classico allenatore con l'elmetto, nel senso buono del termine. Quindi ti faccio i complimenti, Attila. Prego.
11: Sinceramente, a me gli allenatori sanguigni piacciono. Io sono sanguigno e quindi capisco che non bisogna che bisogna rimanere sempre dentro, diciamo, il rispetto delle norme e dell'etica. Però, tutto sommato, mi sembra che non sia stata una cosa così grande. C'è stato un battibecco, insomma, finisce lì, due allenatori tesi per come era andata la partita, si sono, diciamo, chiariti in maniera energica, ma non ho visto, diciamo, episodi incresciosi che sono successi. Poi bisogna rispettare anche l'idea di Spalletti. Se lui durante la partita ha percepito che Cagliari perdesse tempo e si è sentito di andare da Pisacane a rimarcarglielo, ha fatto quello che ha ritenuto opportuno. Chiaramente bisogna anche dire che è normale che Cagliari con la Juventus 1-1 perda tempo per portare a casa il risultato, anche perché in questo momento, diciamo, che il Cagliari con un pareggio rimane al quarto posto in classifica a 13 punti e per loro è un punto che vale oro.
0: L'allenatore con l'elmetto, Attila Malfatti, lo ritroveremo dopo le prossime partite della Juventus fuori casa, che vediamo sono anche complesse il giusto. Grazie mister, Attila Malfatti,
11: grazie
0: alla prossima.
11: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, tantissimi vocali, Manuel, recuperali tutti, buona giornata, ben trovati, li hai già sentiti tutti, è già la testa piena? Noi salutiamo Costantino da Roma, gli è andata bene, non gli ho fatto ascoltare tutti i vocali, anzi solo uno, adesso abbiamo mezz'ora solo per voi, ma tra pochissimo.
12: Cose di calcio.
13: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com.
14: Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
15: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera Time.
17: Radio Bianconera.
16: Sono le 14 e 9 minuti.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
20: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
18: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell'Andrangheta.
19: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
18: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
19: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
18: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
19: Ed è tutto. A più tardi.
21: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
22: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
23: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
24: Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
23: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Potrebbe essere l'effetto ottico, mi spiega Manuel, per un altro problema che dobbiamo risolvere.
1: Anche per fare i gol.
0: Anche per fare i gol, a me ha fatto venire in mente, non è che mi sta naturalmente spiegando la Juve. Tutto a posto, ci sentite da casa? Sì, è stato un attimo quando abbiamo il passaggio, la rifinitura, il traversone di Alai Begovic, il colpo di testa di Colo Paolino Muani e dovrebbe essere tutto ripristinato, spero. E mi auguro. Intanto, Manuel, mentre fai le verifiche, mi fai ascoltare un po' di vocali? E io sto zitto adesso, vi do ragione. La domanda, se non l'avete sentita all'inizio, rispondete a quello che volete.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Potrebbe essere l'effetto ottico, mi spiega Manuel, per un altro problema che dobbiamo risolvere.
4: Anche per fare i gol.
3: Anche per fare i gol, a me è fatto venire in mente, non è che mi sta naturalmente spiegando la Juve. Tutto a posto, ci sentite la casa? Sì, è stato un attimo quando abbiamo il passaggio, la rifinitura, il traversone di Alai Begovic, il colpo di testa di Colo Paolino Muani e dovrebbe essere tutto ripristinato, spero. E mi auguro. Intanto, Manuel, mentre fai le verifiche, mi fai ascoltare un po' di vocali? E io sto zitto adesso, vi do ragione. La domanda, se non l'avete sentita all'inizio, rispondete a quello che volete.
5: Caro direttore, buongiorno, sono Franco da Roma.
3: Ciao.
5: Io voglio dire che sicuramente Spalletti va criticato come tutto il resto, però noto nelle sue telecronache, nei suoi interventi, che sempre lì va a parare alla fine. Cioè, nel senso, io non ho visto lo stesso trattamento con tutti gli allenatori in passato. Io capisco che questo allenatore le risponda un po' mai durante le conferenze, però cerchi di essere un po' più obiettivo. Questo penso va chiesto sia a noi tifosi, agli spettatori, ma anche a voi conduttori. Forza Juve.
3: Non mi trovo affatto d'accordo, nel senso sul rispetto, il rispetto non manca mai con nessuno. Mi sembra che si debba sporcare un po' più le mani con questa squadra che ha. Gli alibi non li accettiamo e non li abbiamo mai accettati, quantomeno da quelli che, se non da quelli che ci hanno almeno provato. Onestamente non ho nulla da aggiungere, però ti ho ascoltato, ma era doveroso anche risponderti. Cioè, qual è il problema allora, secondo te? Spiegamelo, perché certo che anche noi conduttori siamo un po' tifosi, un po' tanto come voi, perché se non azzardiamo una criticità siamo schiavi del potere. E non dite quello. Qualcuno prima aveva detto esattamente il contrario. Oh, si comincia ad accendere la luce critica sul... Questo allenatore gioca su più tavoli. E questo è più evidente che in altri allenatori, o no? O è un po' più distaccato, o cerca il pretesto, pensa alla sua carriera, cioè ce lo sta dicendo lui, evita, fa solo complimenti. Ti piace o non ti piace l'attaccante? Ti piace o non ti piace il mercato che ti hanno fatto? O lo critichi tutte le volte, e noi lo capiamo, e non una volta lo critichi, una volta lo elogi, una volta lo fai. Io penso che il problema più grosso sia l'allenatore che non la squadra a questo punto. E sono anche libero di pensarlo. Magari, come te, anche di non condividere questo messaggio. Se ne arriva un altro da questo nostro amico, me lo fai ascoltare? Ma non perché mi dà torto, cioè torto, non la pensa come me. Però devi darmi delle spiegazioni. Accetti passivamente? Io penso che accetto molto di più i limiti di Voltemade, ma vorrei vederlo attaccato, come chiede Colo Muani, all'altro attaccante. Vorrei vedere McKennie se è il migliore, ma è davvero il migliore? E allora deve giocare il migliore. Non lo devo far ruotare o non si deve cercare lui lo spazio. Se tornano gli altri da lontano, dagli Stati Uniti, dall'Argentina, e non rendono, li togli, e poi togliere anche altri. Ma McKennie, cioè tutta questa confusione... Kelly poteva giocarla questa partita? O pensavamo alla Coppa? Gatti? Non serve? La difesa regge?

0: Ridge, benissimo. McKennie faceva comodo in mezzo al campo. Douglas Lewis ha giocato così bene, secondo voi? Ma quanti sei dai in pagella? Ditemelo voi. Se mi rispondi, lo ascolto volentieri. Una replica. Non vorrei diventare monopolizzare la discussione su questo tema. Altro vocale. Tutto spazio a voi dedicato adesso.
1: Caro Paolino, Emilio da Padova, ma vedi che non è questione di criticare Spalletti o non criticare Spalletti. Il problema è che noi non abbiamo 1/2 attaccanti che mettono la palla dentro.
0: E trovami delle
1: Nessuno
0: soluzioni.
1: Nessuno fa
0: però.
1: La prima punta, Colomani.
0: Allora cancelliamoci dal campionato.
1: Sinceramente il gol della vittoria che ha avuto sui piedi è stato clamoroso, prendere quel palo, forse era più difficile prendere il palo che centrare la porta.
0: Non sei tranquillo?
1: Woltemade che con la testa non so, non riesce neanche a metterlo nell'angolino, era lì da solo. Io non so più cosa dire, sinceramente. Va bene così? Va bene, intanto siamo a 5 punti, come dice Giuliani, 5-5-5-5-5. Eh sì, ma era meglio essere a 2 punti invece che essere a 5. Ciao caro.
0: Ma 5 punti non mi spaventano ancora. Io non guardo, se avete visto, non ho fatto proiezioni o meno. Continuo a dire che con sano realismo sono convinto che questa squadra abbia difficoltà a raggiungere livelli importanti e avvicinarsi anche alla finale di Europa League. Poi, scherzando, si può dire tutto. Però devi dare un qualcosa anche tu. Devi cambiarmi un po' l'inerzia di questa squadra. In questo momento in tanti anche ex giocatori non mi prendo neanche tutti i meriti di questa riflessione, adesso mi aspetto che dia qualcosa di diverso a questa squadra, e il diverso non passa da mi tengo l'affidabilità di Celik, perché se spremuto è spremuto, mi tengo quelli che possono, Douglas Lewis fantastico, e magari puoi giocare anche in un altro modo più difficile. Ma se continuiamo a cambiare solo gli esterni e non provare a rinnegare anche il tuo credo, quando sei in emergenza, lo so che mancano Yıldız, lo so che eccetera, eccetera, eccetera. E mettimi Zagrova e Consensao insieme, uno a piede invertito, uno in un altro modo. Mettimi Elay Begovic, mettimi da subito. Cioè, ripeto, a me lasciano... L'atteggiamento, il nervosismo di fine partita mi fa capire che non sta riuscendo a fare e si sta preoccupando di limitare i danni, perché questa squadra non può dare di più. E allora dici che questa squadra non può dare di più, ma lo sente anche la società. Non che davanti dici una cosa, accetti tutto e poi vai nervosamente a fare quello che hai fatto con l'allenatore, avversario. Lo mandi a stendere, bravo! Cioè me la prendo coi miei, non siamo riusciti a superare una squadra che scimmiottava e che perdeva tempo, questa è la verità, onestamente. Vocale.
2: Direttore carissimo, buongiorno da Baggio Baggeri Barcellona. La cosa che vorrei dire è solo una. Ieri forse come dominio, gioco, possessione palla, credo che sia stata una delle Juve migliori che ho visto, però purtroppo non è servita a nulla, perché nel calcio devono giocare giocatori con voglia di giocare, non giocatori fantasmi. Noi purtroppo nel primo tempo avevamo in campo 8 fantasmi su 11, e sono un numero elevato, si può rischiare anche di perdere, infatti perdevamo 1-0. Poi nel secondo tempo, avendo 3 morti in meno in campo, scusi la parola se dico morti in campo, ma veramente erano morti in campo, perché fuori Nico, fuori McKennie, che erano tra i due peggiori del primo tempo, cambiando solo con Zegrova e Alibegovic, abbiamo avuto più possesso palla, più palle dentro l'area, e Colomani è riuscito a fare anche gol. Quindi il signor Spalletti che la smetta di fare Tudor e Conte e Motta, che si metta a fare un po' Antonio Conte, e meno paroline al vento che non servono a nulla. E sempre forza Juve, e sempre con voi.
0: Grazie, grazie. Vedete che poi lo spettro dei pensieri è diverso. Ma non è che tolgo Spalletti e risolvo il problema, eh? Però forse deve incidere un po' di più a questo punto. Io imputo anche il fatto di aver dato molti giorni di riposo a quelli che non andavano in nazionale, lo ritengo un errore strategico, e la Juve nel primo tempo era la bella addormentata in quel di Cagliari. Alcuni me li dirotti un po' qua e là e non giocano neanche bene. Cioè, io da Nico, dopo tutto quello che ha fatto, torno all'ultimo, non è che mi aspettassi molto di più. Me l'aspettavo 20 minuti alla fine. Zegrova meglio nella ripresa. Cioè, ridisegnami la Juve in un altro modo. Le responsabilità, l'incidenza di un semplice pareggio che poteva essere anche vittoria, al di là degli errori, ma degli ultimi 6 minuti, è che la Juve, la bella addormentata in quel di Cagliari, per 70 minuti. Ed è tornata quella che si addormentava un tempo e la ripigliava poi dopo. Quindi il problema non è Locatelli, il problema non è Thuram, il problema non è se non metti Consensao. Il problema è che Consensao, diversamente da Laibegovic e anche da McKennie dirottato a sinistra, deve cercare un altro tipo di gioco. Il gioco palla bassa di McKennie ieri non è stato efficace, perché io me l'aspettavo così il Cagliari, avendo visto spezzoni delle prime 5 partite loro. E come uscivano bene palla al piede? Tac, dai e vai, palla per Maldini, palla per l'attaccante. Noi non siamo mai usciti così, ma giochiamo in un altro modo. E allora dobbiamo giocare in un altro modo o con altri protagonisti quando abbiamo squadre come il Cagliari che scimmiotta e si chiude. Perché che il 72% di possesso palla, prevalentemente noi l'abbiamo fatto nell'ultima mezz'ora, è troppo poca cosa, perché le partite iniziano al primo e finiscono al 95esimo minuto. E serve passare in vantaggio come fanno le grandi squadre, con fortuna, eccetera, nei primi 15 minuti. Lì vedi veramente. La Juve stava giocando discretamente, ma un gioco fine a se stesso. Quello che fanno in allenamento, senza disturbarsi. Troppo poca cosa. Troppe mani in tasca, troppe mani sulla testa e troppa speranza che la volta prossima vada bene. Attenzione, il Celta Vigo ha 8 punti in 8 partite. Ha vinto solo una volta? Sulla carta è superabilissimo. Vediamo la trasferta a Vigo, dove vinceremo sicuramente, ma dovremo approcciare e adattarci in un altro modo. E non basterà mettere Gatti, il turnover, perché la difesa ha preso il gol. E davanti, se prendi gol, non siamo riusciti a costruire in modo efficace. In modo efficace. Quindi, la colpa di chi è? Dei giocatori? Anche. La colpa di chi è, se studia bene l'avversario, è anche dell'allenatore. La colpa di chi è? Anche dei dirigenti che hanno comprato, per riempire il mucchio, il sacco senza spendere troppo. Voltemade è uno di questi esempi. Gli altri me li devi impiegare in qualche altro modo, altrimenti non arrivi molto lontano. 5-5-5 sono i punti dopo 6 giornate di distacco dalla vetta. Attenzione, che poi vi registro anche quelli che dicono che siamo un po' critici con l'allenatore. E con chi lo dobbiamo essere? Col tifoso che ha fiducia e che viene deluso una sì e mezza no dall'inizio del campionato, di volte? Vocale.
3: Spalletti ha un modo di ragionare sbagliato.
0: Per non farsi male.
3: Poteva mettere benissimo Zegrova e Alibegovic dal primo minuto.
0: O almeno uno dei due.
3: E piuttosto di mettere... non lo so, mettere con Consensao, che tanto io l'ho sempre detto, finché rimane con Consensao la Juve sarà mediocre, perché comunque con Consensao non c'è niente da fare, un ragazzo che sa solo saltare ma poi fa sempre le stesse cose, non è uno capace che ti dribbla, ti...
0: Per come è impostata la Juve
3: hai ragione. Compagni. È troppo egoista, le persone egoiste non aiutano una squadra. E quindi secondo me anche quello l'obiettivo è sostituirlo con Zegrova. Poi per me si sente la mancanza di Locatelli, perché Locatelli comunque è uno al centrocampo, quando c'è anche da prendere palla è uno che le sa prendere. Ildiz si sente un po' di fantasia, però
0: lo sa da tempo, mancheranno per tanto tempo.
3: Troppa fiducia nei giocatori da parte di Spalletti.
0: D'accordo, non so se si tratta proprio di fiducia, no? Mi sembra la ricerca del gruppo di quelli di cui mi fido di più, e non cambiate troppo, che tanto la sfanghiamo. Secondo me, più che volontà di vincere, c'è paura di perderla o di trovarsi in questa situazione. Però manca qualcosa durante la settimana. Questi giocatori non si arrabbiano per nulla. Zegrova nel secondo tempo ha provato un dribbling di meno, un tiro in più. Però perdonatemi, il portiere ha dovuto alzare le mani, tutti i centrali, non è il giocatore che te la piazza all'incrocio da quella zona lì. Io fossi stato in Pisacane gli avrei cambiato subito il marcatore, quindi attenzione, perché è un giocatore che può mettere per mezz'oretta, l'abbiamo capito, o pensa di poter mettere per mezz'oretta. Bisogna che cambi anche lui il suo modo di pensare, come avete detto. Mi sembra in una situazione molto simile a quella quando devi fare il salto anche in nazionale e adesso hai paura di non farcela, come all'epoca. Quindi la frase che mi fa star male, il pugnale nello stomaco, umanamente lo capisco, professionalmente no, è: non devo pensare solo al gol, alla vittoria, abbiamo fatto bene, devo pensare alla mia carriera, a finire bene la mia carriera. Ma stiamo scherzando, devo finire bene la mia carriera. E allora non devo criticare la Juve, perché sono non voglio uscire da sconfitto e da bocciato. E questa è la verità. E questa è la verità. O forse sente il fiato sul collo. Ragazzi, la dura legge del gol, dell'essere allenatore della Juventus. Pensava di essere arrivato in una comfort zone. Questa è la verità. E quindi mi basta, noi siamo la Juve, qui è la Juve, forse hai sbagliato pianeta. Forse stai capendo, caro Spalletti, che alla Juve si vinceva e si dovrebbe continuare a vincere, non come ossessione, non come condannati alla vittoria, ha cambiato un po' il termine. Perché la Juve hanno sempre sudato, e forse neanche tu hai pensato mai questo pensiero. Forse la Juve era aiutata a vincere. Sbagliato, alla Juve ti aiutano a vincere i giocatori che servono a quell'impresa. Capisco che non ci sono quei giocatori anche di una volta. Altro vocale e poi andiamo in pausa.
4: Ciao Antonio, Andrea Vicenza. Niente, una breve considerazione. Il problema di base della Juve, ve l'ho già detto varie volte, è che è una squadra fatta esclusivamente nelle 11 base, fatta esclusivamente da stranieri. L'unico italiano è Vicario, che è arrivato quest'anno ed è in porta. Di conseguenza manca uno spirito comune, una unità comune, una voglia di combattere comune che vediamo in altre squadre. Quindi o diamo il tempo per creare questa forza, questa unione, oppure continuiamo a cambiare giocatori, allenatori, giocatori, dirigenti tutti gli anni per ottenere niente. Ciao Andrea Vicenza.
0: Andrea, ci sta la tua riflessione. Aggiungo dei pezzi, non è sempre un ribattere. Aggiungere dei pezzi. E allora chiariamoci su un aspetto. Abbiamo cancellato già la parola scudetto. Bene, non ci frega se ci mettono o meno nella lista. Bene, siamo condannati a vincere. Bene, lo definirei in un altro modo. Convinciamoci anche che deve essere comunicato qualcosa di più semplice ai tifosi. Ripartiamo dalla squadra che siamo, non possiamo vincere immediatamente, Così daremo tutte le colpe a Jonel Khan. Lo dico come battuta. E affidiamoci a un giocatore, a un allenatore giovane che non abbia pretese e prenda giocatori dal settore giovanile. Non li abbiamo? E allora è inutile dirmi che sono molto bravi quelli della Next Gen o quelli di Padoin, perché mi sembra che i risultati anche lì vengano un po' a mancare. E teniamoci Azic e Licina, perché quella è la nostra dimensione, non che sogniamo quando vanno da altra parte. Quindi, allenatore di prospettiva, allenatore italiano, giocatori che arrivano nel nostro settore giovanile, stranieri o meno, non per essere ceduti, ma per essere valorizzati. E non che Agnelli ce la mandi buona, perché non c'è presidente che tenga, ma che vengano i risultati con un progetto di crescita ambizioso, senza pretese e senza alibi. Perché quegli allenatori cercheranno di fare bene, probabilmente anche se un po' juventini, per il bene della Juventus, o che non c'entrino niente con questa squadra. Per assurdo vi dico che avremmo dovuto tenere uno degli allenatori dell'ultimo periodo, dargli fiducia e giudicarlo dopo 3 anni. Quello che non abbiamo avuto il coraggio neanche con Thiago Motta. Magari era il peggiore. O magari Brambilla, magari era il peggiore. O magari Palladino, magari era il peggiore. Invece andiamo a cercare sempre la soluzione cotto e da mangiare immediatamente. E ci ritroviamo con la squadra più scadente rispetto ad altri in queste condizioni. Siamo nella stessa situazione del Milan. Fatevi una domanda e datevi anche una risposta. Tra poco, anche perché queste domande e queste risposte le faremo dare a Domenico Marocchino.
5: Cose di calcio.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como, dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. Al Donipol Domus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboni. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo ai microfoni di Sky Sport.
7: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, no, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
6: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo 3 sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei Collari d'Oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena 2, scivolando così a meno 100. 302 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che, dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà, è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
5: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Trovati, eccoci qua, ben ritrovati. Tra l'altro è già arrivato il prof Luigi Schiffo, ha pronti tutti gli appunti per la lavagna. Abbiamo anche già pronto l'altro prof, ma chiamiamolo subito perché almeno qui da noi lo facciamo sentire a casa, il nostro amico Domenico Marocchino. Mi hai messo anche Zuliani, ma mettimi chi vuoi. Facciamolo sentire a casa, il nostro Domenicuccio. Ciao Domenico.
10: Ma sì, io nella mia vita non ho mai avuto una casa mia. Sono sempre stato finito.
0: Infatti sei nel lavatoio lì, nella stireria.
10: No, mentre ci andava tutta la pubblicità, le cose, sì, il commento, mi sono venute in mente un paio di cose e a un certo punto non sapevo se ridere o piangere, no?
0: Sì.
10: Perché noi abbiamo il brutto difetto generalizzato di, non so come dire, considerare il passato da cestinare completamente. Allora stavo pensando alla litigata Pisacane, specie di discussione, chiamiamola in qualsiasi modo, tra Pisacane e Spalletti. Ma negli anni '80, ma gli allenatori andavano a salutarsi e abbracciarsi così a fine partita con le telecamere?
0: Si giravano, no, andavano via.
10: Si giravano e ognuno andava a casa sua. Quando c'erano le presentazioni delle squadre, c'era questo passaggio di strette di mano tra tutti i giocatori, che poi sul campo se ne dicono di tutti i colori, perché questi giocatori qua hanno un vantaggio svantaggio, che adesso gli leggono anche il labiale, quindi non vedi gli insulti, i nomi che si danno, perché dentro covano qualcosa che non possono esprimere, e questo poi va a inficiare il rendimento, perché magari tu, non so, devi marcare un attaccante che ti sta sui nobili lombi e non puoi dire niente, cioè, perché sei preso, quindi sei, non so come dire, sei chiuso dentro le tue problematiche mentali. Sono cambiate, cioè, prima delle partite ci sono questi riscaldamenti che manco la festa delle giostre a Casale Monferrato vedo io. Tanto movimento così. Quando entra un giocatore, il nome, il cognome 8 volte, o cose di questo genere. Quando uno fa un contrasto a centrocampo, sembra che abbia fatto una giocata alla Beccalossi o alla Zidane. Io non ci capisco più niente. Cioè, sarò banale a dire queste cose qua, ma non lo so, io mi sembra di impazzire. Se tu metti uno a vedere una partita attuale che non è condizionato dall'ambiente, dice: ma cosa sta succedendo? Io ho portato la Patrizia a vedere una partita e lei, che di calcio non sa neanche che giocano 11 contro 11, è rimasta sconvolta da certe giocate che sembravano, che non so, normalissime, invece accolte dal pubblico come un vero boato. Cioè io non mi ci ritrovo, caro direttore, con la camicia rosa come il salmone.
0: No, come la maglia della Juve, perché io salvo solo la maglia della Juve ieri.
10: Ma anche le maglie, parliamo delle maglie.
0: Ah. Allora, ai miei tempi, però ti chiedo un favore.
10: Di far parlare anche gli altri.
0: No. Di guardare la telecamerina, di metterti anche un po' più distante. Ruota così e guarda davanti, dritto a te. La telecamerina è quella lucina accesa. No, stai guardando il monitor. Sposta la tua testa di 30 gradi. Guarda con gli occhi dritto, però. Devi guardare dritto. Eh no, stai guardando storto, vabbè.
10: Tu hai toccato un tema importante, che è il tema che viene utilizzato, che non viene mai preso in considerazione per quanto riguarda le giocate, gli smarcamenti e i dribbli. L'occhio. Ci sono dei giocatori che dribblavano guardando da una parte, quindi ingannando l'avversario, e andando dall'altra. Mariolino Corso, Evaristo Beccalossi, mio grande amico Evaristo, cioè guardavano così e facevano una giocata. Come ci sono dei giocatori che servono gli attaccanti quando l'attaccante guarda e segnala dove va, non quando l'attaccante ha girato la testa oppure guarda da un'altra parte e quindi può sempre arrivare in ritardo rispetto alla giocata del marcatore, che quel marcatore guarda tantissimo che ha la palla nei piedi, perché deve vedere cosa sta guardando quello. Quindi il gioco del calcio bisognerebbe questi grandi visionatori delle partite, non so come chiamare, mi sfugge il nome, match analyst, dovrebbero fare uno studio, informarsi da oculisti, da via dicendo, l'importanza dell'occhio in una giocata.
0: Interessante. In una partita. Però io, che sono il tuo allenatore, ti sto dicendo: con l'occhio guarda alla tua sinistra. No, non devi spostare. Ecco, adesso così. Ferma la testa così. Sposta gli occhi. Mettili in linea, retti. Non devi alzare le ciglia. Vedi che è difficile. Io ti un po' alla tua sinistra, gli occhi alla tua sinistra, gli occhi, solo gli occhi, guardami, ma non tutto, così, guarda davanti
10: ieri,
0: a te.
10: Ieri, a proposito degli occhi,
0: ti sostituisco, hai visto una bella ragazza con gli occhi blu?
10: No, ho visto finalmente, non dirmi come si chiama di cognome perché per me è troppo difficile, sì, ma due cross veramente fatti bene come traiettoria, come dosaggio e come obiettivo di far arrivare la palla, ma veramente
0: taglienti
10: veramente
0: alla marocchino bene. Io ho pensato al marocchino,
10: non sanno più crossare, lo reputano un gesto di serie B, no? Invece il cross,
0: mamma mia,
10: come lo stop
0: è un fondamentale.
10: No, il cross non è un fondamentale, il cross è un calcio, fa parte del calcio, come tirare, crossare, dribblare, cioè, e utilizza sempre il piede per spostare la palla. Non è un fondamentale, è uno dei tre o quattro gesti che entrano nel calciare: tirare in porta, fare un passaggio, crossare, dribblare, che fa parte anche della conduzione perché la devi portare. Quindi dribblare è
0: volevo dire una cosa diversa, hai ragione, e apprezzo e ammiro. È fondamentale in certe partite giocare, anche se devi giocare a palla bassa, palla a terra, il cross, perché lì ci ho visto la volontà, la capacità, l'intelligenza di inventare qualcosa di diverso contro una squadra che si chiudeva più di molto quella bene, non poteva fare molto bene. Senti, finiamo molto prima bene. Il discorso su Spalletti e l'allenatore, ma ai tuoi tempi, al di là che non si possono paragonare i tempi diversi, i giocatori diversi, però o te ne vai via come hai detto, no, non devi fare così, tieni la testa così, bravo, guarda ancora un po' più a sinistra. No, sei una cosa incredibile, però apprezzano da casa. Pensa a te, dovremmo fare una trasmissione senza farti parlare e tu che ci mimi la risposta, il tuo commento.
10: Sentiamo questa domanda. Dai.
0: Esatto. Oggi... Spalletti e Pisacane alla fine, ma tu non hai mai giocato contro squadre e giocatori che provocano quella reazione che è figlia di un risultato non come avevi sperato? Cioè, perché Spalletti se la prende così tanto, poi così, dicendogli anche se no, togli la mano, se no ti do lo schiaffo. Cioè, io non voglio prendermi con Spalletti, però è stato lui.
10: Ma sentiva molto la partita, perché la partita del Cagliari era un piccolo snodo. Cioè, giocavi contro una squadra difficile, una squadra di pirati, chiamiamola così, nel termine nobile, c'è una squadra aggressiva con Cucciolo in mezzo ai denti che sa quello che vuole, che è disturbatrice, cioè il pirata non attacca sempre, si butta, sembra, noi vediamo sempre i pirati che si buttano sulla nave avversaria così a prescindere, ogni tanto fanno finta di buttarsi, si faccia, sono strateghi, ecco. E Cagliari da quel punto di vista lì è una squadra che ha usato una certa strategia, come anche perdere tempo, ma c'è quello che mi suona strano, che nel mondo del calcio il perdere tempo è un dato costante, cioè non capisco come Spalletti si sia, non so come, adirato, eccetto che non sia stato un po', ovviamente ci sta anche, condizionato dal risultato, con la Juventus onestamente forse meritava anche di più rispetto al Cagliari come occasione.
0: Sì, negli ultimi 20 minuti però.
10: Sì, allora... Ma il momento è questo, perché guarda, io sentivo, sai, perché poi io mi informo, non è come pensi te che io vado a mangiare. Ieri sera ho mangiato il pollo con la birra, per poi tutta.
0: Una birra media? Birra media?
10: No, non con la birra, pollo fatto con la birra.
0: Scherzavo.
10: Fatto nella birra, non il pollo e la birra. Il pollo fatto nella birra. E il Barbera, quindi ho bevuto due alcolici ieri sera, non uno.
0: Ecco perché oggi sei più lucido del solito.
10: Senti,
0: no, capito.
10: E non capisco come uno, cioè, si possa, cioè, però ci sta, perché sai il sistema nervoso durante le partite è abbastanza,
0: ma non è non denota qualche un po' di nervosismo eccessivo? E quindi magari qualche timore, qualche paura di non farcela, che la squadra non risponda. Cioè, me lo stanno riassumendo in tutte le salse, da casa, i nostri radioascoltatori.
10: Ma non
0: è eccessivo?
10: Ma sì, può anche essere eccessivo, ma a me succede anche il distributore di benzina, se quello che prima di me sta tanto con la pompa, o poi sale in macchina, mette a posto il portafoglio, tira sul il deflettore, sistema i capelli e poi parte. Mi viene voglia di bocciarli dietro, cioè fa parte un po'
0: del carattere.
10: No, quando ci sono quelli che non hanno il telepass, che vanno lì, prendono il biglietto, poi invece di partire subito lo piegano, lo mettono nel sistema dietro.
0: Se c'è il telepass non devi prendere il biglietto. Tra l'altro, te lo voglio spiegare.
10: No, vorrei anche spiegarti, caro direttore, con la camicia salmone sbiadita, che ci sono dei telepass dove dei passaggi
0: devi aspettare,
10: dei caselli dove c'è sia il telepass che il biglietto, cioè ci sono.
0: E aspetti con santa pazienza, perché se fanno la corsia condivisa, il problema sei tu.
10: Io stamattina ho fatto la benzina nella macchina, poi avevo il vetro pieno di moscerini, e ho cercato di la stavo pulendo, ho visto uno dietro, mi è dispiaciuto che lui aspettasse il sottoscritto che stava pulendo i vetri.
0: Però quello che era dietro di te ha appena scritto che era 10 minuti che stavi togliendo moscerini, e quindi è una questione sempre relativa.
10: La Juventus deve togliere dei moscerini
0: davanti agli occhi.
10: Ma sì, senti, deve togliersi dei moscerini.
0: Tu saresti preoccupato, un po' come tifosi o un po' critici come lo sono stato, forse ho ecceduto anche un po' oggi, a me sembra che siamo lì. 6 giornate, 5 punti dalla vetta, non che ambissi al primo posto, però di spaventare un po' più di avversarie. Pisacane invece ci dice, non è che questi si spaventano per il Cagliari, figuriamoci in altre partite. Juve e Milan sono un po' simili, secondo me, dimmi la tua.
10: Sono un po' simili perché non hanno il potenziale offensivo della Roma o del Napoli. Tanto per dire, perché centravanti del Napoli, se l'avesse la Juventus non sarebbe male, e ducesi in fondo fuori graduatoria dell'Inter. Ecco, cioè l'Inter ha 4 giocatori d'attacco, dei quali 2 fenomenali, cioè, gira la frittata, poi si decide tutto lì. Ecco, insomma, tu puoi fare tutto il gioco che vuoi, però è importante, che, che tu abbia dei giocatori che ti portino un pacchetto di gol in un determinato modo. Su questo si impone una domanda. Lo stesso Yıldız porta 15 gol come seconda punta?
0: No.
10: Il serbo porta 10 gol come seconda punta? Cioè, non parliamo della prima punta perché non ce l'ha.
0: E quindi qual è la soluzione? Qual è la soluzione tra infortuni e caratteristiche? Per quest'anno, perché non posso pensare, allora c'ha ragione Spalletti, allora gli faccio un'altra squadra l'anno prossimo, anche se non vado in Champions, anche se non vado in Europa League, resta solo la Conference League con la finale a Torino. E allora io penso che in società o alla Juve non sono abituati a ragionare in questi termini.
10: Beh, la prima coppata sbagliata è stata quella dell'anno scorso con David Openda, preso due giocatori che, per quanto riguarda il calcio italiano, non sono in grado, non sono stati in grado di portare un certo numero di gol importantissimi. Ecco, insomma, se noi andiamo a vedere il passato ci mettiamo le mani nei capelli, perché insomma, certo, la Juventus ha avuto dei grandissimi, eccetera. Quindi questa è una squadra che comunque deve, come me quando ero interrogato, io che non sono mai stato un genio, dovevo ripassarmi quasi a memoria tutte le lezioni. La Juventus deve far tanto da quel punto di vista lì, per ottenere magari quello che gli altri non fanno, ma hanno davanti il genio che gli risponde alle domande, che riesce a interpretare e riesce a dare le risposte più congrue. La Juventus non ce l'ha, ma il bello che non ce l'ha sotto diverse caratteristiche. Cioè, non ha l'attaccante che tiene palla, non ha l'attaccante rapinatore, non ha l'attaccante sornione. Cioè, ha degli attaccanti con delle caratteristiche standard che possono, cioè, un po' come quando dice Colomani deve giocare più fuori, più dentro, più fuori, più di destra, più sì. Dove
0: non ho capito. Deve giocare? Non ho capito dove dovrebbe giocare.
10: Cioè, premesso che non abbiamo neanche un attaccante che tira dai 35 metri, 30 metri e tira delle bordate. Non abbiamo Battistuta noi, ecco, insomma, non abbiamo l'attaccante che tira la sassata. Anche ti devo dire che è una caratteristica che manca a tantissime squadre. Lo stesso Lautaro, lo stesso Thuram o Pio Esposito non sono dotati di un tiro dai 30 metri alla Battistuta.
0: C'è la Noglu. C'è la Noglu da quelle parti.
10: Ma c'è una Noglu in centrocampista.
0: Sì, dico.
10: Parlando di attaccanti.
0: No, ho capito.
10: Ti fa male il ruolo. No, cosa c'entra? Per un attaccante.
0: No, pensavo che parlassi in generale di chi tira.
10: No. Un attaccante deve avere. Ci deve essere un attaccante che fa anche dei gol da fuori. Cioè, ma non c'è nel calcio.
0: Ma se non ce l'hai, cosa devo fare? Cioè, il problema, guarda, ho seguito un po' le trasmissioni, ho seguito anche te 5 minuti. Non ce l'ho fatta, ma non per colpa tua, a dire il vero. E quindi ho girato per capire, aggiungere qualcosa di interessante a quello che era la mia lettura della partita.
10: Bisogna ottimizzare le entrate in area degli altri giocatori.
0: In che modo?
10: In che modo? Cercando di inculcare i giocatori che quando riescono a saltare un uomo, barra due, o arrivano sul fondo, entrano dentro l'area dello spigolo, la conclusione è ovviamente la prima possibilità, se c'è la forza per farlo, la visione della porta per farlo, o se no devono ottimizzare il passaggio, devono farlo bene, devono servire l'attaccante o chi entra in area nel modo migliore per questo attaccante, perché insomma cioè, non a caso l'Inter quando entra in area gli attaccanti non sono egoisti. Non sono particolarmente egoisti gli attaccanti dell'Inter, lo notavo l'altro giorno. Entrano in area e l'opzione di servire un compagno, magari meglio piazzato, ce l'hanno. Ma questa è una caratteristica che è molto importante, che dipende dall'intelligenza calcistica del giocatore che entra lì, non dall'intelligenza normale, l'intelligenza calcistica in quel contesto. Perché lì si perde un attimo, si pensa che la fretta sia e la rapidità sia la cosa più importante, invece non è quella, è la precisione. Come altrettanto, io ho visto Napoli-Frosinone è arrivato diverse volte sulla linea di fondo, proprio dentro l'area piccola sulla linea di fondo, e gli attaccanti del Frosinone erano fermi, chi era dentro l'area era fermo. L'attaccante, quando uno arriva sul fondo, un suo compagno di squadra, non deve essere sempre per percentuale totale fermo per calciarsi, deve muovere perché muovendosi comunque guadagna qualcosa sul difensore e permette a chi arriva sul fondo di servirti, non con un'opzione sola.
0: Non pensi che...
10: Ma queste cose qua, vedi,
0: non si insegnano.
10: Non si insegnano come non si insegnano. Cominciano già a non insegnarle dai ragazzi. Devi avere la fortuna di avere dei giocatori che ce l'hanno nel loro DNA, ecco, insomma.
0: Cosa gli insegniamo allora ai calciatori se hanno già dei limiti, se è un mercato che non è stato all'altezza delle aspettative?
10: Il problema non è quello che insegniamo, il problema è quello che non hanno voglia di imparare, chi li deve insegnare.
0: Però quello
10: è il problema, perché non le sa, queste cose non le sa. Cioè queste cose qua la maggior parte non le sanno, le trascurano.
0: D'accordo con te. Ma a questo punto, dicevo, ho ascoltato in quest'altra trasmissione e ha illuminato questo mio pensiero. Alcune squadre stanno mettendo fortemente in discussione, non i tifosi, in discussione l'allenatore. In alcune squadre si mettono in discussione gli infortuni, in altre squadre si mettono in discussione la qualità dei giocatori. Dov'è la verità nella Juve quest'anno? Perché Spalletti è da ormai un anno, a fine mese compie un anno alla Juventus. A me sembra che sì, ci siano delle cose incoraggianti, ma sul livello dell'anno scorso. Non dico della prima giornata giocata con lui e non dico neanche l'ultima pareggiata col Torino l'anno scorso. Dov'è la verità? Cos'è che non sta facendo l'allenatore o non stanno facendo i giocatori? Perché bisogna dirlo chiaramente a un certo punto.
10: Ma i giocatori, teniamo presente che noi diamo sempre valutazione sul divano o sulla sedia, quindi il campo cambia completamente e cambia anche la visuale che hanno il giocatore. Noi insegniamo da fuori quando è molto importante capire come si trova uno dentro, che non è riferito solo ai movimenti che fanno vedere sulle fa, ma non c'è un grande interesse a queste cose qua, ed è salvo rarissima eccezione. Certo che quando c'è anche da dire che a Xavi e Iniesta non è che dovevi insegnarle queste cose qua, dove dovevano sbarcarsi come stoppare una palla, dice. Però quando tu menzioni Xavi e Iniesta devi anche tenere presente chi era il mediano che giocava davanti a loro, che gli permetteva di fare quello. Noi abbiamo una visuale focalizzata che secondo me è sbagliata. A me capita molto quando vado nei ristoranti. Io quando vado in un ristorante e vedo la sala, do un'occhiata alla sala, ma è una cosa che faccio normalmente, perché è un'abitudine, ma guardo com'è la sala. Poi guardo quando viene il direttore di sala, poi guardo quando vengono i camerieri se notano qualcosa, poi guardo ancora quando ci sono i movimenti come si comportano. Adesso guardano solo in una direzione, diciamo che guardano solo la sala e basta. Forse non pensano che c'è ancora un margine di miglioramento del giocatore dal punto di vista tecnico, ecco. O forse ritengono delle priorità come la tattica, come le capacità fisiche ancora più fondamentali e più indispensabili che i gesti tecnici, ecco, insomma.
0: Abbiamo sentito la campana suonare, o ti hanno chiamato all'ordine o è finita la nostra trasmissione, direi la seconda, sono le 15.
10: No, ma vedi, sai cos'è la cosa,
0: sì,
10: che dà più fastidio? Che io ho fatto questi 10 minuti con te,
0: sì,
10: parlando di queste cose qua, ma sai a chi rimane queste cose qua? Agli addetti del lavoro, non so se c'è qualcuno che ci ascolta, che fa l'allenatore, che dice, ma non gli interessa niente questo, non anche ascoltare, cioè, Marocchino sta sta facendo
0: e questo è un limite, sì, Radio Bianconera, certo, eccetera, le trasmissioni si preoccupano di difendersi, di difendere le proprie posizioni,
10: no, ignorano
0: senza ascoltare.
10: Non ho detto che non le ascoltino, ma le ignorano, hai capito, che è una cosa,
0: è un atto di presunzione, cosa, questo però,
10: un atto di, no? Beh, perché sì, certo, un atto di, ma non presunzione, non so come dire, è farsi un vaccino per la scarlattina quando avresti bisogno di un vaccino per tutte le malattie infettive.
0: Noi ci risentiamo la prossima settimana. Mi spiace ammettere.
10: Sei invecchiato.
0: Mi spiace ammettere semplicemente una cosa, caro giovane marocchino, che anch'io ti ho ascoltato, ma non ho recepito nulla di quello che mi hai detto.
10: Ah, e qui... non avevo dubbi.
0: Siamo stati attentissimi, grande Marocco, l'adoriamo.
10: Sai, sai, per recepire, mentre io dico queste cose qua, tu dovresti avere
0: finalmente guardi davanti. Finalmente
10: le gambe che... le fregole nelle gambe che si muovono, capisci lì, perché adesso tu sei impalato dalla sedia, tocchi per terra proprio.
0: No, infatti ti volevo dire, sono un po' come sul seggiolone da bambino, sto muovendo le gambe, no? E non riesco a pigiare quel pulsante che interrompe la comunicazione. Hai capito? Va bene? Devo andare a prendere la pappa, ti saluto.
10: Ciao,
0: è sempre bello. Parlerò all'editore in queste settimane. Ciao Domenico, alla prossima. Ho girato tutto, interessantissimo come pochi altri interventi oggi. Sto scherzando ovviamente. Ascoltare è bene, recepire anche, e poi siamo tifosi, siamo cronisti. Mi sembra che in questo momento non c'è un pareggio o quella possibile vittoria che poteva arrivare a poter cambiare troppo il giudizio su una situazione che ci trasciniamo, che si trascinano da tempo. Una squadra troppo piatta, che emerge quando mollano un po' gli altri. Almeno a Cagliari ho avuto questa impressione. Vi lascio nelle mani del prof. Attenzione che oggi ho saputo che interroga, anche perché tanti vocali non le ho fatto sentire. Ciao, a domani, ciao Manuel.
5: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio
5: Bianconera. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time. Radio
12: Bianconera. Sono le 15 e 5 minuti.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
13: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
15: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
14: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia, la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin. Torino.
13: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione di inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
14: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
13: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
14: Ed è tutto. A più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera.
16: L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
17: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì del 12 ottobre, Columbus Day, tra le altre cose, così non è mica un giorno come un altro questo, la scoperta dell'America, e forse bisognerebbe scoprire qualcosa anche di questa Juve, trovare il grimaldello per farla svoltare. Mi pare che Spalletti inizi a innervosirsi un po', ho la sensazione dalla sua conferenza stampa, dall'atteggiamento con Pisacane, da alcune risposte piccate ai giornalisti, che insomma abbia questa sensazione che è un anno che ci lavora ma non riesce a venirne a capo, perché rivediamo l'ennesima partita fotocopia di tante altre della passata stagione. Quindi lui dice va bene, giocando così ne vinceremo tante, frase già sentita e risentita. Il problema è che devi vincere anche quelle giuste come questa qui, quando fai 10 tiri in porta 2, mi pare che fosse questa la statistica, più una traversa, quindi 11 potenziali occasioni e fai un solo gol e tiri 10 calci d'angolo e non ci combini niente e hai il 72% di possesso palla che te la lasciano volentieri soprattutto nel primo tempo perché non combini un tubo, hai anche la sensazione insomma che forse qualche scelta iniziale sia discutibile, poi per carità gli allenamenti li vede meglio lui di noi, però un Celic affaticato, un Conceição non lucidissimo, un McKennie non proprio al meglio, insomma metterli tutti e tre titolari forse è stato un po' un azzardo, forse anche un modo per dare continuità alle scelte del passato, per la carità, però poi vedendo come sono entrati Zegrova soprattutto e altri, mi sembra che la differenza si sia vista. Niente, l'ennesima partita, sembra di ricommentare Cagliari-Juve dell'anno scorso, però questa volta con un punto in classifica, invece che con 0 punti, però non cambia di tanto la sostanza della vicenda. Una Juve così, che non sappiamo più come definire, nel senso che abbiamo finito un po' anche le parole dopo averle usate per commentare prestazioni come questa di continuo. Adesso inizia un tour de force che porterà la Juve fino alla prossima pausa ad affrontare adesso il Celta di Vigo in trasferta, poi ci sarà la Lazio in casa, Lazio capoclassifica in questo momento insieme all'Inter, peraltro con lo sciopero del tifo annunciato dai gruppi organizzati della Curva Sud e immagino con la squalifica di Spalletti, che è stato espulso per il battibecco con Pisacane alla fine della partita. Poi ci sarà dopo la Lazio l'altra partita di Europa League in casa.

0: sinistra, ma non lì a fare la punta centrale, completamente fuori dal gioco e da tutto, e fa pure brutte figure. Cominciamo a rimeditare, sì, secondo me, il modulo, i giocatori su cui puntare, magari un po' di riposo a Conceição, che è sempre più fumoso, non farebbe male, un po' di spazio in più a Zegrova, che è un dribblomane pure lui, però mi sembra un po' più...
1: Almeno tira in porta, diciamo, che è qualcosa.
0: Però qua non è manco una questione di allenatore, io penso che i segnali di nervosismo di cui parlavi tu sono evidenti e non possiamo non trascurarli. Spalletti comincia a sentire l'impotenza che hanno sentito tutti gli altri.
1: Ma infatti io questo dicevo in apertura, cioè la sua conferenza stampa di fine partita, quando gli chiedono quella cosa, se alla fine non è arrivato chi voleva lui, che aveva chiesto delle cose che non state, ha detto potrebbe essere, insomma, mi sembra che abbia un po' alzato bandiera bianca con le dichiarazioni del dopo partita, come a dire, oh, io così so fare, così ho fatto il meglio possibile, è un anno che ci lavoro e siamo sempre punte da capo, che creiamo tanto, concretizziamo poco, gli altri la prima azione ci fanno gol, è una squadra, questo va sottolineato, che ogni volta che prende gol per prima non vince la partita, perché questa è una statistica impressionante, la Juve tutte le volte che andate sotto, ma ben che vada pareggiato, come è successo in questo caso, altrimenti perde, come è successo a Sassuolo, per esempio, in cui è andata sotto ripetutamente, tra l'altro, quindi anche buttato via dei punti. Quindi questi sono punti buttati, perché vista la partita, ripeto, se leggi i numeri, 10 tiri a 2, 10 calci d'angolo a 1, tutto così, possesso palla 72A, ma poi alla fine poteva anche fare il 2-0 Cagliari, per dire, a un certo punto nel primo tempo, poi voglio vedere se la raddrizzi. Stavo rivedendo adesso l'azione del gol che sta passando qua su Sky, in effetti Voltemade perlomeno se ne porta via due su quell'azione lì, diciamo non serve a molto dal punto di vista pratico, però perlomeno Colomuani rimane uno contro uno nella circostanza. Ecco, io partirei da questo dal punto di vista tattico, cioè continuo a vedere questo Spalletti che si ostina a giocare come se avesse un centravanti, che però non ce l'ha. Allora qualcosa devi fare, cioè o metti due punte o metti Nico Gonzalez subito seconda punta, come ha fatto a un certo punto nel primo tempo, e poi da lì in poi ha giocato sempre con le due punte, perché mi sembra obiettivamente, se ne metti due, statisticamente è più probabile che uno ti rimporta, ecco, anche solo per leggere i grandi numeri. E poi dicevo mio vecchio allenatore, quando non sai che pesci pigliare, 4-4-2, cross, qualcosa succede prima o poi, e buonanotte, a sto punto gioca semplice, diciamo.
0: Ma i cross li devi fare per chi li sorprende, Voltemade ha solo l'altezza, ma non ha, l'hai visto?
1: Gliel'ha passata al portiere di testa.
0: Alcuna forza, né Colomani è questo colpitore di testa, pure lui ha una discreta altezza, ma non è un colpitore di testa classico, quindi... Se dobbiamo fare il 4-4-2 all'inglese vecchia maniera e tanti cross, allora è meglio Gatti.
1: Infatti mi aspettavo che lo buttasse dentro alla fine, e invece non l'ha messo stavolta.
0: Non l'ha messo, ma c'è qualcosa tra i due, perché insomma lo fa preparare ma non lo mette quasi mai, ci sarà stato qualcosa sicuramente.
1: Adesso vediamo, magari gioca in Europa League, in cui non può esserci peraltro Zegrova. Il nostro amico Alessandro da Roma ci sottolinea questo aspetto: 2025, dopo 6 giornate 12 punti con Tudor, 2026 11 punti con Spalletti. Ma io ribadisco, cioè, in questi anni la Juve ha costruito una squadra da 70 punti, poi ti va bene ne fai 75, ti va male come l'anno scorso ne fai 69, ti può andare anche peggio farne 65, però stai lì, cioè questo è il valore di questa squadra, secondo me. È inutile che giriamo la frittata 100.000 volte. Per arrivare a 75, che vuol dire zona Champions abbastanza garantita, però queste partite qua le devi vincere, perché poi sennò ti crei delle situazioni complesse. Poi che quelli della Juve siano sempre dei suicidi assistiti anche da decisioni arbitrali, questo va detto, perché secondo me, allora, la munizione di McKennie non sta né in cielo né in terra, perché lui fa una scivolata, prende il pallone e quindi... non mi pare proprio neanche che fosse fallo quello lì, dopo un quarto d'ora hai ammonito un giocatore. Su Douglas Luiz io vorrei vedere la stessa azione nell'altra area, quante volte la fanno rivedere, se ci sono due difensori della Juve che entrano in quel modo su un attaccante del Cagliari in area di rigore, quindi poi invece quella lì sparita dalle moviole e tanti saluti. Però questo va detto, perché per onestà c'è anche quell'aspetto, non è determinante, però questa Juve non è in grado di essere più forte anche di queste cose qua, insomma.

0: No, no. Gli arbitraggi ce li abbiamo contro da un po' di anni. Io ieri nel post, sul post ho scritto quinto anno Marotta League. Perché ora, no, c'è chi ragiona avanti Cristo e dopo Cristo.
1: Ah, tu sei qua a Marotta.
0: Nel calcio dopo Marotta League.
1: È come quindi, a Burbe Condita, come dicevano i romani, diciamo così. Speriamo che arrivi un po' meno lungo come periodo, ecco.
0: Per me la Marotta League inizia da quando la Juventus ha avuto le penalizzazioni per le inventate plusvalenze che ha fatto evidentemente con se stessa. Da lì, quindi, credo sia il quinto anno, no, forse sarebbe il quarto, però è iniziata prima. A
1: sì, già, sì.
0: Da quando si è parlato di playoff, che ora non se ne parla più.
1: No, certo, adesso va benissimo così, anche perché vedi che sono contenti che vince una volta l'Inter, una volta il Napoli, una volta il Milan. Vediamo se quest'anno tocca la Roma oppure no, anche se le ultime cose arbitrali fanno pensare che comunque... Ecco, questo volevo chiederti, cioè questa... improvvisa svolta arbitrale, a parte la Juve che sappiamo che diciamo fa un campionato a parte da quel punto di vista lì, è un po' come a dire ok, ho capito, cioè Orsato, io mi immagino Orsato al centro del cerchio, intorno un cerchio di persone col fucile puntato, e lui ha detto ok, ho capito, va bene così. Ho avuto questa sensazione, ma io sono cattivo, lo sai.
0: Boh, però sei un cattivo che ci azzecca. Ah, è la stessa sensazione che ho io, che ho evidentemente la faccia più da buono, no? Tu hai proprio la faccia da cattivo,
1: da brutta, da mina, da un mina qualunque.
0: Io temo che in un western avremmo fatto i buoni tutti e due, però credo che è così. Non vedi come subito la politica dei pestoni da non riguardare è cambiata appena, come noi abbiamo detto. Noi complottisti avevamo detto
1: di aspettate alla prima occasione o quando non danno un rigore,
0: è toccato all'Inter, arriva la decisione favorevole.
1: Assolutamente.
0: E il punto è che l'Inter senza vincere non si sta sostenendo economicamente con gli ingressi economici che procurano le vittorie sportive. E quindi credo che è un momento in cui non si può dare spazio ad altri, neanche alla Roma di Malagò. Quindi credo che anche quest'anno assisteremo in pieno alla Marotta League. Io mi auguro che i tifosi della Roma, così tanto avvelenati contro di noi per da una vita, capiranno dove sta il vero, come dire, l'inghippo che impedisce di vincere. Dopo che per una vita ci siamo sentiti dire che eravamo i ladri, i buffoni, quelli di potere, il palazzo, quelli con la chiave del palazzo. È cosa strana perché poi Calciopoli e quell'altra invenzione delle plusvalenze sono venute verso di noi e quindi tutto suo potere mi pare che non è che si sia stato tanto esibito. C'era di tipo politico quando c'era Agnelli che non aveva bisogno di alzare certo il telefono, come invece hanno fatto in sede Inter, e vediamo anche come sono stati ampiamente retribuiti gli alzatori di telefono. No, speriamo che a Roma lo capiscono, ecco.
1: Anche perché forse questa cosa di ieri Rocchi a Dazon, che già dalle intercettazioni risultava che era lui che dava le direttive, non Giorgia Rossi, in un'intercettazione l'ha detto chiaramente, insomma, questo discorso adesso è lì di persona, per questo che dico che Orsato secondo me si sente accerchiato, perché adesso viene anche giudicato da Rocchi. Cioè, vi rendete conto in che situazione ci siamo cacciati col calcio italiano? L'ex designatore che si è dimesso per uno scandalo, che poi si è rientrato, per carità, dal punto di vista penale sportivo, vabbè, chi ne sappiamo come ragiona, lo mettono a giudicare il suo successore. Cioè, sono delle cose veramente inenarrabili, quasi come quello lì che faceva il commissario di se stesso, che non è un film comico, ma ecco, che secondo te, dal punto di vista proprio, non so, di un possibile ricorso, qualcuno parla addirittura di penale in questa situazione qua di Malagò. Ho sentito l'avvocato Miele che dice no, qua si rischia di andare nel penale con una vicenda del genere. Cioè, ma è possibile? Cioè, in un comune che viene commissariato, il commissario può essere il sindaco precedentemente?
0: No, no, mai. Cioè, è proprio la si rischia di andare al penale. È proprio la figura del commissario che è colui che interviene quando l'organo deputato a intervenire non interviene, o interviene male, o non è più legittimato a farlo. E quindi, che sia nei comuni sciolto per mafia oppure perché per motivi finanziari, perché va in
1: bancarotta,
0: ci sono dei casi in cui rimangono rimane il consiglio comunale, la commissione si forma solo per ripianare i debiti. Però ora questo è una particolarità. Però a volte i comuni vengono sciolti anche per motivi finanziari. Ora, il motivo per cui si doveva sciogliere il commissario della PGC e siccome si è sciolto è perché l'elezione è illegittima. Io penso che è una regola da ripetere forse, perché questa regola che impone l'elezione a chi è già tesserato e per esempio impedisce la proposta che avevo fatto io, uno completamente da fuori. Io parlavo di Velasco, era ovviamente una provocazione, però Velasco non credo che abbia la tessera della FIGC e quindi rimane tutto troppo interno, quindi è una regola da cambiare, ma finché ci sono le regole vanno applicate. E ora non possiamo veramente credere alla storia che la colpa è solo di uno, del segretario?
1: O dobbiamo credere che quel posto lì facesse gola per qualcun altro che era nelle altre nelle intercettazioni, anche lui
0: c'era dentro. Che festeggiava sul campo gli scudetti dell'Inter. Era tutto scritto, infatti l'avevamo detto. Guarda quanto ci azzecchiamo.
1: Ma noi siamo della scuola andreottiana, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Poi dopo un po' che hai capito come funzionano le cose, diciamo che si segue poi una linea abbastanza logica. Marco da Imola...
0: È una cosa pubblica. Quindi è vero che si potrebbe sfociare nel penale, cioè sono comunque amministrazioni di pubbliche amministrazioni, per cui si applicano, dovrebbero applicarsi tutti quei reati previsti contro la pubblica amministrazione. Loro fanno come se fosse cosa loro.
1: Il circolo Aniene allargato a tutto il circondario di Roma e di Torri, diciamo.
0: Però
1: così.
0: Non se ne parla, io lo vedo che pure a livello di tifoserie basta che non vinca la Juve.
1: Sì, è così.
0: Ed è una cosa che è veramente triste, cioè vi accontentate di così poco, è il momento vostro, non è il momento della Juve che si fa male da sola. È venuto il vostro momento, ma vi rendete conto che vi stanno prendendo in giro e che vi accontentate di qualche briciola che sarebbe l'ennesimo campionato vinto dalla Juve, che ora finalmente non è vinto. Andate a vincere, dico io, e capite dov'è il vero malaffare.
1: Sì, poi c'è il discorso dei calendari, che preannuncio che venerdì approfondiremo con chi ha condotto questa ricerca molto molto capillare e con un metodo scientifico, cioè non a caso, analizzando. Ha iniziato dal 2024-25, poi farà 25-26 e questo attuale 26-27, le giornate di campionato che corrispondono, diciamo, dal punto di vista temporale al girone di Champions, quindi da quando c'è il maxi girone di Champions. E anche dal punto di vista dei calendari, redatti da Butti, ma è un caso, perché lì sappiamo che l'algoritmo si autoimposta e nessuno gli dà dei paletti, per la carità, figuriamoci, non crediamo, però casualmente... E allora, qual è la squadra che riposa di più di tutte, delle quelle che fa la Champions? L'Inter. Qual è quella che ha il saldo migliore tra pre e post Champions? L'Inter. Qual è quella che quando affronta un confronto diretto con un'altra di Champions ha i giorni di riposo in più rispetto all'altra? L'Inter. Qual è quella che trova le neopromosse con maggior frequenza quando ci sono due partite di Champions consecutive? L'Inter. E in tutte queste graduatorie invece la Juve è sempre al fondo, con un distacco netto tra le due squadre. Quindi, se vogliamo credere al caso, crediamoci, però queste cose influiscono. Diceva giustamente Franco Ordine l'altro giorno, ma è una maratona, è vero, ma vorrà dire partire in discesa o partire in salita in una maratona, no? Crei una differenza, poi dopo magari alla fine arriva tutte e due la pianura, ma intanto uno ha fatto la discesa e l'altro ha fatto la salita.
0: Sì, influisce molto dal punto di vista fisico,
1: psicologico,
0: e ancora di più dal punto di vista morale, no? Perché se parti bene poi ci credi e continui bene, insomma sei sull'onda, sulla scia, se c'hai davanti una salita è già più difficile e vedi che la salita ce l'hai solo tu e gli altri no, è ancora più difficile, ti demotiva, tanto più in un gruppo che non è granché motivato, e questo purtroppo bisogna dirlo. No, nella Juve in questo momento Spalletti sta cominciando un po' a perdere pure lui la pazienza e
1: la fiducia, forse anche la fiducia nel gruppo, nella
0: fiducia,
1: mi pare così.
0: Io vorrei, so che è un argomento molto divisivo, però io spero che prima o poi di rivedere Antonio Conte, sì, è vero, ci ha lasciato in quel modo, è stato un traditore, è andato ad allenare gli altri, tutte queste sono argomentazioni che vengono ripetute molto in radio e anche nella pagina Pensieri Bianconeri, e sono di tutto rispetto. Però sai che ti dico a questo punto? Io penso che una sferzata, perché io ieri, solo Conte la può dare, ieri vedevo una squadra demotivata che non ci crede, tranne qualcuno che c'ha carattere di suo, gli altri timbrano il cartellino, e vedo un atteggiamento del genere ormai da anni. E quindi, visto che non ci riesce la società, perché la società è come non ci fosse, sì, fa l'aumento di capitalizzazione, ma poi a tutto questo non segue un atteggiamento come dire: oh, io ti ho messo i soldi, mo però andiamo pedalate, a vincere. Non c'è tutto questo. Pensare che solo coi soldi si possa
1: assolutamente risolvere la situazione.
0: No. Come... E che almeno ci sia un allenatore che invece su questo sappiamo che è una garanzia. Poi se non ci riesce neanche lui, chiudiamo proprio baracca.
1: Allora ti porto i saluti di Marco da Imola, che ti sgrida perché non sei riuscito a dare lezioni di ripetizione a chi ne è, ovviamente scherza naturalmente su come
0: funziona. Ci ho provato, ma
1: no, è sfuggente,
0: non
1: sfuggente.
0: Voluto lui.
1: Assolutamente. Niente, ti do appuntamento la prossima volta, Vincenzo, perché adesso incombe il notiziario. Quindi grazie per essere stato con noi anche questa settimana. Ci sentiamo presto. Ciao, ciao Vincenzo.
0: Grazie a te, ciao a tutti.
1: Notiziario, poi torniamo. Vai Manuel.
2: La Juve del lunedì.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League, e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz, che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Drahotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al 4° posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasco, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove è generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve del lunedì.
1: E rieccoci con la Juve del lunedì, il 12 ottobre, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, i vostri messaggi naturalmente. Dunque, Giacomo da Susa, oggi non posso sentire in diretta ma lo farò in podcast, va bene, però manda il messaggio lo stesso e questo va a sicuramente a suo vantaggio. Desidero tornare alla partita di ieri che a mio parere ha confermato due cose. La prima è che con Seisao non sta migliorando e continua a giocare come al campetto, saltando un paio di uomini ma senza essere capace di fare la scelta giusta o giocare per la squadra. La seconda, Spalletti non è in grado di gestire in modo diverso le partite quando davanti a squadre chiuse che giocano di rimessa, non ha un piano alternativo e ieri è pure sbagliato gli uomini nella formazione iniziale e sono stati due punti buttati. Allora, caro Giacomo, con Seisao forse il fatto di aver giocato anche tre partite consecutive col Portogallo poteva far capire già in sede di pre-partita che non sarebbe stato al massimo della condizione, ed avendo Zegrova in buone condizioni, con una buona voglia e col fatto che non gioca in Europa League, poteva essere un'idea farlo partire al primo minuto, però abbiamo visto che la scelta è stata diversa. Peraltro Zegrova subentrando è stato molto molto incisivo. Quanto a Spalletti, che non è in grado di gestire questo tipo di partite, si è andato anche sotto. È una squadra questa però che è un problema che ha nel tempo, cioè che quando va sotto si perde, poi ci mette mezz'ora a riorganizzarsi, poi crea in maniera confusionaria e alla fine un pallone magari te lo butta dentro, ma non vince mai una partita in rimonta neanche a pagarla. E quindi tutte queste cose qui non so quanto incidano Spalletti in queste cose e quanto non sia piuttosto un organico costruito in modo un po' così dal punto di vista caratteriale. Dall'altra parte però ti confermo che ho avuto la sensazione dalla conferenza stampa e dalla dichiarazione post partita di Spalletti che questa partita qua abbia lasciato un segno in negativo su di lui, proprio perché è l'ennesima, poi lui l'aveva già detto col Cagliari l'anno scorso, abbiamo fatto quel tipo di partita, meritavamo di vincere eccetera eccetera, la rifai uguale identica, insomma vuol dire che a un anno di distanza siamo sempre allo stesso punto e forse anche a Spalletti viene un po' di depressione. Dall'altra parte cerchiamo di capire se i giocatori recepiscono i messaggi di Spalletti, se in settimana fanno qualcosa di diverso in preparazione delle partite. Queste cose qui noi non le possiamo sapere perché gli allenamenti ti fanno vedere quei cosi su YouTube che durano 30 secondi e non ci capisci niente, poi vedi sempre le stesse cose della partitella e quindi non sappiamo esattamente che tipo di lavoro venga fatto in settimana. Certo è che quello che vediamo è sempre più o meno la stessa solfa da un anno a questa parte, ma anche prima, mi viene da dire, a prescindere da Spalletti. Poi gli infortuni contano o no, ci dice Roby d'Arezzo, come no se contano, però giustamente adesso tu valutiamo la partita, adesso al di là degli infortuni sicuramente se hai Yıldız è una cosa, se non ce l'hai un'altra, ti mancano Locatelli e Thuram che era la coppia centrale di centrocampo che inizialmente pensavamo fossero i titolari, queste cose pesano naturalmente, soprattutto pesa non poter fare certe rotazioni. Però analizzando le singole partite, con il Sassuolo ti sei buttato via un punto fatto al 91esimo e non l'hai portato a casa. Qui ne hai lasciati altri due in una partita in cui hai creato i presupposti per vincere, ma non hai vinto perché hai sprecato delle cose incredibili. È la prima occasione, come al solito, gli altri insegnati e tu ti sei sciolto, quindi ci sono delle costanti che ritornano. Ti chiederò un vocale, poi andiamo con l'ospite. Vai pure, Manuel.
6: Secondo me il problema sono gli attaccanti, perché con la stessa squadra, con l'aggiunta di Tevez e Higuain, penso che questo scudetto lo vinceremo non a mani basse, ma molto facilmente. Gianni da Cani Cattivi.
1: Caro Gianni, hai detto due nomi così, Higuain e Tevez, grazie tante, anche Trezeguet del Piero ci metterei dentro. Che dici, Domenico Marchese? Ciao Domenico.
7: Ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti. Sì, direi che
1: basterebbe che quello, no? Metti tre seghe del
7: Piero. Dargli torto.
1: Higuain e Tevez, buono. Però diciamo che Higuain e Tevez, in effetti, uno per Tevez grandissimo goleador, ma anche un carattere incredibile nel caricarsi la squadra sulle spalle. Higuain lo faceva a tratti, però dentro l'area di rigore, insomma, certi gol non li sbagliava di sicuro. E qui torniamo al punto di partenza tutte le volte, Domenico, ci ripetiamo le stesse cose da un anno, ma io ho avuto la sensazione che ieri sera nel dopopartita Spalletti ci abbia fatto capire che qualcosa si è rotto dentro di lui. Non lo so se è una sensazione forzata la mia o se hai avuto anche tu questa stessa idea.
7: Ma allora, guarda, più o meno la stessa sensazione che ho avuto io, non che si sia rotto qualche cosa, ma che stia iniziando a capire che ci sono alcune cose che non vanno come piacerebbero a lui, ecco, mettiamola in questo modo. L'ho visto abbastanza nervoso, sia con Pisacane che con
1: alcuni giornalisti anche dopo.
7: Esatto, la risposta a Stramaccioni comunque non era... era abbastanza aggressiva, per quanto poi era aggressivo l'incipit, poi è un po' ritornato sui suoi passi e ha un po' conciliato, ecco, mettiamola così. Però sì, l'ho notato anch'io questo aspetto, ed è qualcosa che non fa ben, cioè non sono bei segnali, soprattutto in ottica futura, anche perché si parlava spesso dell'autunno di Spalletti. L'autunno di Spalletti è iniziato con un pareggio a Cagliari, con tanto nervosismo, quindi sarà fondamentale rimettere a posto rimettere la barra dritta, e secondo me la scelta di Vigo arriva proprio nel momento giusto, ecco, mettiamola così. Da poco tempo per pensare, non è una squadra che in questo momento è uno schiacciasassi, per quanto sia un'ottima squadra, e credo che possa essere l'occasione per provare a rialzare la testa già da giovedì.
1: Sì, poi resta questa squadra un mistero glorioso, nel senso che a volte hai la sensazione, ma come, non ha capito neanche stavolta la lezione, cioè, perché proprio ti cascano le braccia a volte, ma come, siete ancora lì che fate sotto i TikTok intorno all'area di rigore eccetera eccetera, senza trovare una soluzione alternativa. Poi ha un bel dire Spalletti a Pisacane: avete perso tempo. E cosa deve fare Cagliari in vantaggio 1-0 in casa sua e davanti in classifica? Cosa deve fare? Non lo so, onestamente.
7: Oltretutto, secondo me, come ha scritto giustamente oggi il collega Emanuele Gamba su Repubblica, si può parlare dell'atteggiamento del Cagliari volto a rallentare il gioco, che peraltro è una cosa legittima, ci mancherebbe,
1: parte se non del mestiere, diciamo, certo.
7: C'è un arbitro, sì, che decide se la perdita di tempo è eccessiva e ha i cartellini a disposizione. Però forse più nella partita dello scorso anno che non in quella di quest'anno, perché devo dirti che il Cagliari non l'ho visto, soprattutto nel finale, perdere tempo in maniera sfacciata.
1: No, assolutamente.
7: Ha fatto il suo gioco, quindi credo che sia stato proprio un perdere un attimo il controllo della situazione. Non è stato un bel finale, ecco, mettiamola così.
1: Oh, stavo guardando i numeri del Celta Vigo, visto che l'hai citato, e giovedì sarà l'avversario della Juve in Spagna, perché poi il calendario non è facilissimo in questo momento, che due trasferte Cagliari in Spagna, poi la Lazio in casa che arriva dopo una settimana di lavoro e tu sei andato in Spagna, poi hai l'altra partita di Europa League, poi le trasferte di Lecce e Genova, poi il Napoli in casa e Fiorentina a Firenze. Questo è, diciamo, il calendariuccio che aspetta la Juve da qua alla solta. Celta Vigo ha fatto 8 partite, ha 8 punti, 5 pareggi, quindi una squadra che pareggia tantissimo, perde poco, prende pochi gol perché ha preso 6 gol in 8 partite, segna ovviamente poco, e questa è un po' squadra che, mi pare di capire dai numeri, possiamo aspettarci una partita alla Cagliari, nel senso che se si tenete pure la palla, la difesa noi ce l'abbiamo e poi sono cavoli vostri. Però vediamo, non l'ho mai visto giocare il Celta, quindi così dai numeri a volte si capisce e non si capisce. No, ti sottopongo il messaggio del nostro amico Pierre, che dice: Voltemade è un equivoco morfologico, attenzione, è solo alto ma non ne sfrutta i vantaggi, non è muscolarmente adeguato, per cui non può sgomitare in aria, difendere palla e saltare. Avere altezza senza adeguato fisico è uno svantaggio perché toglie mobilità e scatto. Il nostro Pier gli ha fatto, come si dice, l'ultimo prezzo, così.
7: Sì, proprio di sì. Allora, secondo me non è, passatemi il termine, non voglio essere non è il pippone che stanno definendo in questo periodo. Di contro bisogna anche, secondo me, trovare la giusta via di mezzo, non è anche il fenomeno che veniva descritto quando è arrivato, perché comunque ci sono dei lo storico di un giocatore è molto importante. Lui ha fatto una grandissima annata in Germania e poi nel momento in cui è andato in Premier League è finito un po' tutto. Lui fece soprattutto un grande europeo under 21, pur essendo 2 anni più grande, aveva 23 anni quando aveva giocato l'Europa Under 21, quindi evidentemente un po' per il fisico, un po' per il fatto che spicca, perché è inevitabile quando prende la
1: poi
7: palla.
1: Poi il suo look, diciamo, poi già è alto, poi ha quel look lì particolare, si vede subito, insomma, attira,
7: sì,
1: l'attenzione.
7: Esatto, esattamente. Detto questo, non, sapevamo che non sarebbe stata la soluzione ai problemi sotto porta della Juve, non pensavamo che avrebbe creato avrebbe aperto un altro fronte, perché questa è la verità, perché adesso ogni volta che entra in campo Voltemade è un altro problema, e quindi è decisamente complicata la situazione. Secondo me non è, ripeto, un giocatore scarso, non è probabilmente quello che serviva alla Juve, non è quello che serve alla Juve, servirebbe in realtà un centravanti, e io penso che a gennaio si muoveranno in questa direzione.
1: Sono tutti giocatori, anche David che poi va in Spagna e fa bene, sono tutti giocatori che devono giocare con una punta, non a fare la punta principale, certo. Sono tutte seconde punte, Colomoni, Voltemade, David, Openda. E non hai più l'unico centravanti che avevi era Vlahovic, che poi abbiamo visto la vicenda del rinnovo, per carità, senza voler fare colpe a nessuno, però non l'hai sostituito di fatto con un altro centravanti, ma hai messo seconde punte su seconde punte senza mai mettercene una prima di punta, e questo è un po' un difetto che non possiamo imputare
7: poi
1: a Spalletti.
7: Paradossalmente, nel momento in cui rimpolpi il reparto dei trequartisti, tieni fuori Zegrova e poi scopri che Zegrova è il giocatore che ti cambia le partite.
1: E poi non lo metti neanche in Europa League, tra l'altro, così per
7: infatti,
1: farsi del male due volte.
7: Non è in lista in Europa League, credo che, dico sinceramente, secondo me non è un errore da imputare allo staff tecnico, perché oggettivamente non avrei puntato neanch'io un centesimo su Zegrova, però bisogna dire che il ragazzo, una volta che ha superato i problemi di pubalgia che l'avevano costretto a saltare 6 mesi, quando giocava a Lille, appena arrivato a Torino ha avuto un anno veramente complicato e difficile, però non ha mai mollato, non ha mai ceduto alle sirene di mercato, che, visto che la Juve l'ha proposto a parecchie squadre per cercare di alleggerire il monte ingaggi, anche per dargli possibilità di giocare, lui ci ha creduto, e adesso hai veramente un giocatore che, cioè, di ieri Zegrova, Alejbegovic, secondo me sono stati i due migliori. Ci metto anche Sar, perché ha fatto
1: una bella partita, se mi è piaciuto, sì.
7: Decisamente, e tra virgolette hai avuto quel qualcosa che non ti aspettavi da un giocatore che ormai pensavi fosse soltanto di contorno, invece adesso Zegrova è proprio un fattore.
1: Sì, è un po' come anche Nico Gonzalez, insomma, i due con la valigia fino all'ultimo giorno, alla fine si stanno ritagliando uno spazio importante tutte e due. Ti chiedo, perché in diversi messaggi sono andati su questo tema e quindi te lo giro, se secondo te Spalletti ha avuto, diciamo, troppa, non mi piace dire sbagliato formazione, ha avuto troppa fiducia in giocatori che aveva visto prima della sosta, che però hanno giocato, non so, Celik 4 partite, con Sessão ne ha giocate 3, McKennie non mi è sembrato proprio al top della condizione, insomma, metterli tutti contemporaneamente dal primo minuto, forse si spiega anche così l'Andy da veramente replay del primo tempo, ecco.
7: Sì, Gigi, secondo me sì, potrebbe essere quello, ma bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti che sono molto importanti. Uno di questi è che McKennie, giustamente, hai detto che ha giocato una partita al di sotto delle aspettative, ma lui è rimasto 3 settimane con
1: sì,
7: Spalletti,
1: infatti,
7: perché non è andato via. Con Sessão è vero che ha giocato 3 partite, ma non ha giocato l'ultima perché è stato squalificato. Quindi si tratta veramente di avere un... probabilmente sì, probabilmente la formazione poteva essere scelta meglio, però secondo me in questo momento noi stiamo assistendo a delle partite quasi in serie della Juve, a questo inizio prorompente in cui va in campo e dimostra di avere qualità, di avere voglia, Poi dopo 10-15 minuti questa voglia si trasforma in spartito da seguire, subentrano quei passaggini orizzontali di cui parlavi prima. Ieri ha avuto il finale del primo tempo, è stato veramente un primo tempo di bassissimo livello.
1: Assolutamente, senza tiri in porta praticamente, forse ne ha fatto uno Nico Gonzalez, ma...
7: Altri, sì, però è poca roba. E poi hai, quando la partita, alla prima occasione, torniamo sempre al discorso dell'anno scorso di Gregorio, che subiva gol alla prima occasione, sta succedendo anche quest'anno, secondo me, non, per carità, errori ne ha fatti di Gregorio, ma non necessariamente la colpa è del portiere quando ci sono gol al primo tiro. Subisci il gol e poi fai fatica a riprendere la partita. Ieri pensavo sinceramente dopo il gol che arrivasse il colpo del 2-1, perché lo pensavo fino agli ultimi minuti di gioco. E poi in realtà manca sempre quella capacità di azzannare le situazioni. Come ha detto giustamente Spalletti, le situazioni bisogna determinarle, non bisogna aspettarle. È questo che manca in questo momento alla Juventus, e questo che manca a questa Juventus, perché manca proprio, probabilmente si è parlato anche dell'assenza di Locatelli come uomo che trascina, però mi pare che anche con il capitano in campo spesso abbiamo assistito a partite del genere.
1: L'anno scorso c'era Locatelli, c'era Ildiz, e la musica più o meno era quella, insomma, in certi momenti della stagione, non sempre per la carità. Adesso però è quel momento in cui giochi ogni tre giorni, anche meno a volte, e...
7: se non hai con quella... due crossatori come Zegrova e Alejdegovic, secondo me se non hai previsto un centravanti che è bravo a colpire la palla di testa, diventa un problema strutturale, neanche più un problema di formazione. Cioè,
1: che
7: ieri,
1: poi, paradossalmente, Colomuani ha fatto gol di testa ieri.
7: Esattamente,
1: però.
7: Esattamente. E non voglio dire che Vlahovic avrebbe segnato 30 gol, perché poi
1: però
7: non
1: intanto ne ha fatti
7: 6-5
1: partite, ci scrive qualcuno così, però è un altro campionato, quello turco. Poi se non voleva rimanere, ragazzi, cioè non è che puoi obbligare la gente, ne ha fatto un'offerta, ne ha avuto una migliore, sei andato, arrivederci, grazie, non è che bisogna rimpiangere tutti quelli che sono andati.
7: Ma cioè, infatti, poi ripeto, tornando al discorso dell'ascoltatore di Canicattì, non stiamo parlando di Higuaín, perché io me lo ricordo Higuaín aveva un'occasione a partita, punto.
1: Sì, a volte anche con la mano rotta a Napoli,
7: e se la creava lui, perché faceva dei gol. Adesso, quando finisce la trasmissione di Gigi, consiglio agli ascoltatori di andare a rivedere
1: un po' di gol.
7: I gol di Higuaín, e vedere che cos'è, chi è un grandissimo attaccante. È quello che riceve palla dal limite, salta un uomo, tira in mezzo secondo, il portiere non la vede neanche passare.
1: Non la vede, e soprattutto la palla finisce nell'angolino e non sul palo, fuori di poco, alta di poco, eccetera, eccetera. Pensa al nostro amico Marco da Imola, dice: guarda, a me basterebbe anche solo Matri per questo momento. Io sono del partito di Quagliarella, cioè secondo me questa squadra qua sarebbe fatta per Quagliarella, perché gira, rigira intorno, lui era una piglia la palla, tirava una castagna e almeno tirava in porta e poi la prendeva la porta.
7: Assolutamente
1: un po'
7: sì.
1: Però non c'è...
7: Ma secondo me, anche tornando sempre adesso, grazie a Dio, stiamo vedendo qualche nuovo giocatore che avanza nel calcio italiano, ma la crisi del calcio italiano la puoi anche riassumere da Quagliarella. Oggi sarebbe titolare in qualunque squadra in Serie A,
1: e anche in nazionale.
7: Esattamente, nel periodo in cui giocava era un ottimo...
1: Così.
7: L'abbiamo risolta.
1: È il livello della Serie A che è sceso, ma in questo livello che è sceso la Juve è scesa un po' di più, perché non riesce neanche più a lottare per i primi posti, perché questa obiettivamente, poi per carità magari succede qualcosa di imprevedibile, la squadra si sblocca eccetera, mi pare destinata a fare un campionato tipo quello dell'anno scorso, e qua ti volevo portare, cioè alla fine questa Juve qua, viste le prime 6 partite, per carità non vuol dire niente, c'è ancora tanto tempo, l'anno scorso dopo 6 partite c'era una classifica, alla fine c'era tutta un'altra, però mi pare di capire che siamo sempre sull'onda di una squadra che fa 70, 75 punti, 65 se ti va male, in quella fascia lì ce la metto io, non so se sbaglio.
7: No, assolutamente, credo che, come dici tu, se non dovesse sbloccarsi qualcosa, poi bisogna sempre vedere, perché il calcio è sempre strano, a volte recuperi un difensore e ne guadagna tutta la manovra e ne guadagnano anche gli attaccanti, quindi non voglio assolutamente dare delle sentenze senza appello, però la sensazione che anche quest'anno manchi qualcosa, manchi un po' più di qualche punto per arrivare a competere con le grandi. In questo momento, vedendo le partite, mi sembra che Inter, Roma e probabilmente Como ne hanno veramente un pezzo in più della Juve. E
1: poi c'è sempre
7: altre.
1: Napoli, c'è la Lazio, certo, che potrebbe essere in questo momento
7: Napoli
1: una sorpresa, poi
7: degli infortunati. La Lazio io non credo che
1: però giocando una volta a settimana magari a quota 70 ci può arrivare anche lei, questo voglio dire.
7: Probabilmente sì, assolutamente sì.
1: L'Atalanta ha fatto un brutto campionato l'anno scorso, non è detto che lo rifaccia quest'anno, insomma non sai mai come va a finire.
7: No, è veramente complicata quest'anno, perché lo vedi, paradossalmente la Juve mi dà più certezze quando di fronte ha una squadra, una grande squadra, piuttosto che non una piccola, perché tra virgolette il Sassuolo consideriamolo una piccola, però sei andato a Reggio Emilia e hai perso la partita, con il Cagliari
1: hai gettato,
7: esattamente. Bisognerà così. Vedere, perché secondo me la difficoltà è anche nell'attaccare le difese un po' più chiuse, quindi probabilmente contro squadre un po' più propositive hai la possibilità di giocare più a viso aperto, anche se in realtà, come abbiamo visto a Reggio Emilia, nel finale era molto un avanti e indietro, un'azione da una parte e un'azione dall'altra, e anche ieri sera a Cagliari la partita stava prendendo quella piega nel finale.
1: Sì, poi soprattutto questa è una squadra che non vince mai, ma dico mai, a prescindere dall'allenatore, una partita in rimonta. Non ce la fa, cioè al massimo pareggia se va bene come ieri sera, ma vincere non ce la può fare, evidentemente un limite anche psicologico, al di là che c'è la traversa, che c'è l'episodio, tutto quello che vuoi, però se una costante...
7: Esattamente come vince le partite in cui passa in vantaggio.
1: Esatto.
7: Quindi
1: sono caratteristiche psicologica, sì,
7: certo,
1: sì.
7: Ci mancherebbe.
1: Oh, Arcangelo da Londra ha colto la tua citazione, dice: praticamente avete descritto il gol con la Roma a Torino. Gonzalo riceve da Khedira, hai detto due nomi a caso, si accentra sulla tre quarti, salta De Rossi, altro nome a caso, ed esplode un bolide devastante che si insacca. Ero in laterale, accadde davanti a me, mi fece pensare a un capolavoro futurista, ci dice il nostro amico Arcangelo. Sì,
7: bravo Arcangelo,
1: bella descrizione, bravo. Io me ne ricordo anche uno di Tevez, mi sembra San Siro, che ha tirato una sassata, ha preso sta palla, si è girato, boom, sotto la traversa, arrivederci e grazie. Però quelli sono giocatori che, fuori categoria, in questo momento la Juve è su un altro livello, bisogna mettersene in testa, bisogna fare in modo che buttino dentro qualche pallone in più nel momento decisivo della partita, perché poi alla fine non è che la Juve non ha tirato in porta, ne ha avute di occasioni molte più del Cagliari.
7: Credo 24 tiri in porta abbia fatto. 20,
1: sì, 10 nello specchio più una traversa, cioè sono numeri incredibili per giustificare un gol, ecco, voglio dire, di solito
7: sì,
1: il Cagliari,
7: esatto,
1: con due tiri ha fatto lo stesso risultato, in pratica un gol, ecco, quindi...
7: Sì, oltretutto proprio brutto il gol del Cagliari, cioè brutto dal punto di vista
1: della
7: difesa della Juventus, sì. Molto lenti nelle reazioni, ecco,
1: poco cattivi
7: anche, questo,
1: anche poco cattivi,
7: questo è lo specchio del momento, secondo me, cioè la sintesi del momento più che lo specchio, è un momento in cui la Juve non riesce davvero ad avere quel guizzo in più, e ce l'hanno gli avversari e ti fanno gol.
1: Oh, tra l'altro vedo crescere tra i messaggi, come sempre quando la Juve non vince, il partito Spalletti out con varie forme, poi ci torniamo. Secondo te una soluzione è quella, oppure sarebbe rimettersi di nuovo da capo e poi tra un po' essere qua di nuovo a dire ma tanto senza centravanti non vai da nessuna parte?
7: Beh, a questo punto secondo me la soluzione potrebbe essere quella di prendere Gilardino e farlo giocare attaccante.
1: Ecco, no. L'hanno appena preso Gilardino, per bisogna prendere qualcun altro.
7: No, nel senso che io capisco la rabbia nei confronti di tutto, no? Perché poi quando i risultati non sono all'altezza delle aspettative, le aspettative alla Juventus sono sempre alte, è normale cercare il capro espiatorio. Però bisogna anche ammettere che in questo momento la squadra produce, perché produce, manca quel qualcosa in più, però è altrettanto vero che mi viene difficile pensare che la colpa sia di Spalletti. Se ieri Colomoni invece di sparare quel tiro da 2 mm
1: sulla traversa la butta
7: avesse
1: dentro,
7: fatto gol, e adesso staremmo parlando di un grandissimo Spalletti che nonostante
1: grande rimonta,
7: il fatto,
1: doppietta di Colomoni,
7: ha rigenerato Colomoni.
1: Esatto.
7: Quindi sì, per carità, a noi giornalisti va bene, perché in questo modo si pattura sempre, no? Cioè, abbiamo sempre...
1: Adesso fino a mercoledì che c'è il prepartita dell'altra sappiamo cosa dire, diciamo, tu dici.
7: Infatti,
1: se pensa se Voltemade sulla ribattuta della attraversa,
7: bravo,
1: invece di passare al portiere,
7: tutti e due.
1: Li avresti
7: quindi
1: recuperati.
7: In realtà io non me la sento di dare colpe nello specifico. Quando si è in queste situazioni, forse quello che manca è che tutta la squadra si compatti, tutti quanti tirino fuori quel qualcosa in più. Questa è l'impressione che mi manca probabilmente di questa Juventus. Io faccio fatica a dare colpa esclusivamente a Spalletti, perché non penso che Spalletti dica ai suoi giocatori: mi raccomando, cercate quando avete la palla davanti alla porta di tirare fuori, perché in questo modo possono parlare del mio operato.
1: Sì, soprattutto quando prendi il palo, la traversa, diciamo, deve essere molto bravo con la mira, diciamo così. Grazie Domenico per essere stato con noi anche oggi, alla prossima.
7: Grazie a voi, alla prossima, ciao. È sempre un piacere.
1: Oh, prima notiziario, il messaggio della nostra Terry che dice: anche ieri ennesima partita fotocopia della scorsa stagione, una volta preso il gol non si reagisce, ma questi durante la settimana si allenano, anche l'allenatore ci mette del suo, sembra lo Spalletti della nazionale. Questa è l'idea di Terry, da cui magari ripartiamo dopo il notiziario. A fra poco.
2: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:01.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.
3: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
9: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
3: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
9: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
3: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
10: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta, perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, pronti a partire con la seconda ora della Juve del lunedì di oggi, 12 ottobre, Columbus Day, forse anche Spalletti dovrebbe fare come Cristoforo Colombo, rivoluzionare la prospettiva, dire vabbè, così non va, proviamo a fare in un altro modo, magari lasciando più spazi davanti agli attaccanti, visto che hanno quelle caratteristiche lì, invece di andare a imbottigliarsi sempre contro il muro, perché tanto se questa squadra fa 72 possesso di palla e 10 tiri in porta più una traversa e fa solo un gol, diciamo che è abbastanza inutile continuare a insistere.
11: Perché da noi non è festa nazionale?
1: Perché l'ha scoperto l'America, mica l'Italia.
11: Ho capito, però
1: Colombo era genovese.
11: Quindi
1: dobbiamo
11: festa nazionale.
1: Esatto, chiediamo alla Meloni, dopo che ha messo quella di San Francesco, che è di domenica peraltro, questa veniva bene, era di lunedì, sarebbe stata perfetta. Facciamo questo appello. Peraltro anche gli spagnoli dicono che Colombo sia spagnolo, ma non è vero, no, non ci fregate. Perché se tu vai, per esempio, a Barcellona, lì al fondo della Rambla, c'è il monumento a Cristóbal Colón. Non è Cristoforo Colombo, hai capito? Quindi bisogna cambiare.
11: Il cugino spagnolo. Sì,
1: esatto, il cugino spagnolo di Cristoforo. Oh, andiamo con i vocali, va, pensiamo alla Juve che è peggio forse, vai.
12: Ciao a tutti, Marco d'Edimburgo, forza Juve sempre. Ho visto la partita ieri e non è cambiato niente rispetto allo scorso anno. Troppo lenti, giro palla troppo lento. E perché secondo me non abbiamo uno sfogo sulle fasce come si deve, perché i nostri terzini non sono terzini. Nel senso, cambiare, invertirli di posizione non è proprio cosa. Cioè, abbiamo preso Celik, che è un ottimo terzino destro, che sa anche fare bene la fase difensiva. Potrebbe giocare tranquillamente a destra e arrivare finalmente sul fondo e crossare. E spostare Calulu a sinistra per andare a fare un sostegno e sulla tre quarti o al limite dell'area, come più o meno fa, non lo so, Cucurella. Cioè abbiamo due terzini che non fanno i terzini, sono soltanto lì d'appoggio, anche se ieri un paio di volte è riuscito a crossare Calulu. Però io credo che con i due esterni nelle loro posizioni, con Celik,
1: piede naturale, diciamo,
12: probabilmente a destra, si vedrebbe qualche cross in più. E poi vorrei veramente vedere con Cesao in panchina.
1: E qui il partito pro con Cesao e anti con Cesao è un po' come quello pro Spalletti e anti Spalletti, diciamo, sta crescendo anche questa divisione interna. No, credo che al di là di tutto, però, tra come differenza rispetto all'anno scorso in negativo, cioè Calulu era l'attaccante aggiunto fino all'anno scorso, quest'anno è un po' sparito da questo punto di vista e un po' mi dispiace, forse non è ancora al 100% della condizione, quindi non ce la fare a fare il doppio lavoro, però in effetti sugli esterni, se va via con Cesao o Zegrova da una parte, l'Albegovic o Nico Gonzalez dall'altra o McKenny, va bene, ma altrimenti la superiorità numerica con una sovrapposizione, come si diceva una volta, è raro vederla e questo secondo me è un limite. Poi bisogna capire anche i giocatori quanto ne hanno nelle gambe per poter fare quel tipo di lavoro. Ancora un vocale, poi magari andiamo con il prossimo ospite. Qui c'è qualcuno che corre.
11: Con parole tue, dici
1: con parole tue se hai ancora fiato per farlo, se no non importa, facciamo finta di averlo sentito. Vedi un po' se c'è un altro, se no leggo io un testuale che ce n'è.
13: Buongiorno Radio Bancanera, sono Franco da Pavia.
1: Ciao Franco.
13: Il problema è solo nella qualità dei giocatori, che alla Juve ci sono dei nazionali, due che giocano alla Turchia, uno gioca negli USA. del Kosovo, ma che cavolo di giocatore abbiamo preso? Non abbiamo qualità, niente. Altro che non essere competitivi. Buongiorno.
1: Il problema è quello, diciamo, più che guardare la nazionalità in cui giocano, perché ormai il calcio, diciamo, sta cambiando un po' anche negli equilibri mondiali, visto che l'Italia, per esempio, è stata sbattuta fuori dalla Bosnia, dalla Macedonia, eccetera. Quindi diciamo che l'Italia può dare poche lezioni da questo punto di vista, però mancano giocatori sicuramente che abbiano la personalità per guidare la squadra quando le cose magari non si mettono proprio bene, quando prendi un gol del cavolo come quello che hai preso con il Cagliari, quando il pallone pesa negli ultimi minuti e lo devi buttare dentro. Non è che puoi buttarlo dentro, lo devi buttare dentro. Allora lì servono giocatori di peso. Fondamentalmente, secondo me, manca un centravanti di categoria, perché poi tutto il resto, questa squadra ha limiti e difetti, però non sono diversi dai limiti e difetti che vediamo in altre squadre di Serie A. Per questo la Juve deve fare giocare in Serie A, non deve giocare, per sua fortuna, né in Liga né in Premier League, eccetera. Allora, per questa Serie A, avere un centravanti cattivo, esperto, che butti dentro il pallone quando è ora, che sappia farsi trovare pronto su un cross, queste cose qui mancano come il pane. Ciao Roberto Grossi. Forse non ci sente, ci sente, non ci sente. Eccolo qua, ciao Roby, eccoci.
14: Ti sento bene, ciao. Oh, okay. Sì, buongiorno a tutti.
1: E quindi diciamo che abbiamo riavvolto il nastro e rifacciamo lo stesso commento del solito, o hai visto qualcosa di diverso in questa partita?
14: No, il commento sarebbe uguale a tanti che abbiamo già fatto anche l'anno scorso, no? Una Juve che è sempre all'attacco, crea abbastanza occasioni, però poi va in svantaggio e la recupera a fatica. E quindi il commento è sempre questo, non, di nuovo non c'è nulla, e così è. Guarda, io non la farei troppo pesante, perché questa è la prima della prossima sosta nazionale. Sono, se non mi sbaglio, 9 gare in 28 giorni, no? Una gara ogni 3 giorni.
1: Ogni 3 giorni e tutte belle e toste, perché qualcuno in casa, ecco. C'hai la Lazio e il Napoli, le altre sono tutte fuori.
14: Ecco, quindi per evitare di cambiare idea, di iscriverci ai club degli schizofrenici, come fanno tutti praticamente sui social e non solo.
1: Aspettiamo la sosta e vediamo dove siamo.
14: Sarei un minimo cauto prima di dare giudizi troppo definitivi, come fanno, secondo me, troppi tifosi, troppi anche colleghi. Siamo alla sesta giornata di campionato,
1: sì.
14: Un attimo di pazienza, poi magari andrà tutto male, può darsi, non lo so, ma andrei un attimo con calma.
1: Sì, diciamo, per adesso quello che possiamo dire, vediamo una Juve in linea con quella della passata stagione come tipo di problematiche, ecco, queste sono le stesse.
14: Sì, tieni conto che quella della passata stagione, se non si fosse suicidata
1: nelle ultime tre giornate,
14: sarebbe andata tranquillamente in Champions League, eh? Cioè, questo per fare un minimo di chiarezza, per dare anche un po' di prospettiva, no? come
1: livello della squadra, dici tu, ecco.
14: Sì, anche perché i tifosi che continuano a guardare l'Inter dovrebbero, secondo me, anche, cioè, guardare un attimo il mondo per com'è, no?
1: Certo.
14: Cioè, l'Inter è un'altra dimensione in quest'epoca storica, probabilmente quest'anno forse anche la Roma. La Juve deve entrare tra le prime quattro, e se non ve lo mettete in testa, io non lo so. Poi se non entrerà tra le prime quattro, allora va bene criticare, fare tutto quello che vuoi, ma se tu guardi l'Inter, certo che vivrai di frustrazione anche quest'anno, è logico.
1: Sì, anche perché l'Inter ha già la squadra, l'organico più forte, più completo, eccetera. Poi c'ha quello lì che fa i calendari, che gli mette sempre quando tornano dalla Champions o quando tornano dalla pausa,
14: parte,
1: eccetera, eccetera.
14: Guarda Gigi, rimango proprio sull'ultima giornata, no?
1: Sì.
14: La Juve, tra l'altro, un minimo di sfiga ce l'ha pure, no?
1: Certo.
14: Se vogliamo dirla tutta, perché io guardo Inter-Parma, le ho viste tutte, quasi tutte. Guardo Inter-Parma, altro che Scansuolo, no? Scans-Sassuolo. Questo era Scans-Parma, no? Cioè, pronti via, il Parma si fa gol da solo, gara in discesa. Guardo il Napoli, mille difficoltà tutto qua, rigore inventato praticamente, no? O quasi. Gara in discesa, vado avanti. Vabbè, come Roma hanno pareggiato. Il Milan, al di là di qualche moviola di qualche TV, secondo me gli è andata benissimo come arbitraggio, perché alla fine poteva e doveva perdere, perché quel gol era regolare, tra l'altro. Questo per dirti cosa? Che nei momenti di difficoltà c'è, cioè, anche abbastanza sfiga, perché alle altre comunque va abbastanza bene, anche se hanno difficoltà. A te Juve, nelle difficoltà, quello che può andare male comunque ti va male. Il Cagliari, l'unica azione che ha fatto praticamente d'attacco,
1: carambola, carambola, palla sotto carambola la scella del portiere.
14: Maldini sotto, ha pure sbagliato, ha tirato contro Vicario, gli è andata a finire sotto. Maldini, Patrese, no, quello lì. cosa vuoi fare? Cioè, in questo momento è così.
1: Poi la traversa,
14: ma lo dico per i tifosi, che non si arrabbiano troppo. Cioè, questo è il momento storico. A quelli che dicono, sì, cambiamo allenatore, chi dovrebbe venire?
1: Sì,
14: a prendersi una squadra così? Cioè,
1: no, poi lo devi pagare sia questo che l'altro, e non mi sembra proprio il momento di continuare
14: lo devi pagare,
1: a pagarne due all'anno.
14: Il nome che hanno tanti in testa, a cominciare da qualche trasmissione televisiva, è un signore molto pretenzioso, molto, e in questo momento storico che tu non hai questi soldi a buttare via per il mercato, secondo me non andrebbe comunque bene. Quindi, questo per dirti,

0: lui, Tejola. Tejola, il capitano, nel finale ha fatto una simulazione, se ti ricordi, che è oltre vergognoso. Quindi io capisco che Spalletti si incazza come una iena, anche perché si ricorda di quello che è successo l'anno scorso a Cagliari, no?
1: Certo.
0: Che andò forse anche peggio.
1: Sì, perché almeno qua stavolta hai fatto un punto, diciamo, che è già un passo avanti rispetto a zero.
0: Ma perché tutto questo? Perché l'ambiente di Cagliari, magistralmente diretto dal presidente proprietario,
1: interista,
0: che nella guerra, nella guerra tra bande, bravo, del calcio italiano,
1: è dalla parte forte in questo momento,
0: bravo, a una fazione ben definita da anni, ti fa trovare questo bell'ambientino. Finito il discorso, vai.
1: Che non è lo stesso quando si va a giocare qualcun altro. Oh, invece il nostro amico Enrico, che si definisce il Duca di Ruvo, e io così lo leggo, ma del rigore di Douglas Lewis nessuno ne parla, dice lui. Io ne ho parlato all'inizio, diciamo che ho detto semplicemente: tu metti lo stesso episodio nell'altra area con due difensori della Juve che fanno quell'intervento su Maldini o su un altro del Cagliari e vedi il casino che viene fuori. Questo va detto chiaramente, perché poi
0: Gigi, soprattutto ti ripeto, se è andato quel rigore al Napoli, quello su Douglas Lewis ne male tre.
1: Ma poi si è andato con l'ammonizione a, attenzione, a McKennie nella stessa partita, stesso arbitro, perché lui prende pallone in scivolata e non era neanche fallo e l'ha ammonito. Allora quello lì non è rigore, rigore e due espulsioni a quel punto,
0: sì,
1: nel senso che
0: assolutamente sì. Ma questo non vuole essere un alibi, solo
1: per dire che
0: nelle difficoltà di tutti a te ti va pure male che sei già in difficoltà, capito? Cioè,
1: ma io parlo sempre che la Juve, il suicidio d'accordo, ma è sempre un suicidio un po' assistito, cioè c'è sempre l'arbitro che dà la sua spintarella, il cartellino, il rigorino e la decisioncina
0: Sì, se possono te la attaccano la spina invece di dire vediamo se è ancora vivo, no,
1: altri vai, invece diciamo alla Juve staccano la spina, gli altri usano come si chiama lì
0: oppure gli fanno qualche flebo,
1: il defibrillatore,
0: defibrillatore,
1: gli danno un bel rigorino come defibrillatore e tutto è a posto.
0: No, ma dai,
1: diciamo,
0: Gigi, quello del Napoli è stato scandaloso.
1: Ma sì, assolutamente.
0: Cioè, nell'epoca in cui Orsato dice basta con queste minchiate di rigori, gli vai a dare un rigore simile al Napoli e allora è finita.
1: Ma io lo dicevo anche prima scherzando, ma non troppo, con il nostro amico Vincenzo Greco, che ho la sensazione che con Rocchi messo lì, Viglione messo là, eccetera, ci sia un cerchio e in mezzo c'è Orsato che vede tutti che gli puntano contro il dito, se non il fucile, dice ok, ho capito, va bene, vi do qualche vario in più, così mi lasciate qua, perché se no rischia anche lui, come
0: che
1: tutti.
0: Poi, che poi resto, io perché ti dico il Napoli? Perché secondo me è inutile guardare l'Inter. Secondo me è anche da finire questa cosa qua che continuano a guardare l'Inter, tifosi della Juve. Tanto non la pigli l'Inter, l'Inter vincerà lo Scudetto o lo vincerà la Roma. Tu devi guardare i primi quattro posti, è per quello che ti dico il Napoli.
1: Quindi il tuo campionato è con Napoli, Como, vediamo la Lazio, vediamo l'Atalanta, vediamo queste qua. Insomma.
0: No, ma io credo Napoli, Como, quelle possono essere, perché poi secondo me la Roma se la gioca con l'Inter e tu sei con il Como e con il Napoli. Per quello che ti dico queste squadre, che poi da lì che si trarranno le conclusioni finali, no? Se arrivi quarto o no, se avrai 70 milioni in più o no a fare il mercato, eccetera eccetera eccetera eccetera.
1: Per adesso secondo me più che cambiare allenatore, tu vai al mercato di gennaio e ti compri un centravanti, perché questo non lo so io come si fa.
0: Se c'hai soldi, se c'hai qualcuno,
1: vabbè, adesso
0: che
1: ho messo 250 milioni di, se c'è qualcuno disponibile, se il mercato eccetera eccetera, però
0: però non diamo sto messaggio perché tanti ci credono che poi c'hai 250 milioni per il mercato.
1: No, sto dicendo
0: i milioni di mercato sono pochissimi, quasi nulla.
1: Però voglio dire, i conti adesso sono a posto, se trovi uno che venga volentieri la Juve, che di mestiere faccia il centravanti, magari lo
0: che
1: trovi,
0: magari nella sua squadra non sta,
1: che
0: giocando,
1: non sta giocando,
0: ma
1: tanto
0: un buon centravanti è comunque una vera prima punta, allora
1: come è successo per Malen alla Roma l'anno scorso, non stava giocando, non era contento, arriva qua e ha fatto la differenza e ha portato la Roma in Champions, perché secondo me un centravanti serve a questa squadra, non ti stare a girare
0: ma l'abbiamo detto un milione di volte, certo.
1: E poi l'allenatore,
0: l'abbiamo detto un miliardo di volte, ma lo sa meglio di noi Spalletti,
1: che infatti ieri sera secondo me qua volevo portarti anche col messaggio del nostro amico Nicola D'Aversa. Spalletti molto nervoso non è un buon segno secondo me, per riprendere un po' il filo della situazione. La questione non è né l'allenatore né i giocatori, mi dispiace tornare sempre sulla stessa questione, ma abbiamo una presidenza poco attiva e poco reattiva. Beh, presidenza lasciamo perdere,
0: ma che c'entra,
1: sia presso l'esterno sia verso l'interno, sono anni che si cambia allenatore, si cambiano i giocatori, ma il risultato è sempre uguale. Allora il problema secondo me è la testa, sì, sta nel manico, come si dice, caro Nicola, ma al di là del manico, qui secondo me c'è un problema strutturale di squadra. Se tu costruisci una squadra senza centravanti, sai che puoi avere dei problemi da quel punto di vista lì. Però mi sembra che ieri Spalletti abbia detto delle cose che in passato non diceva. Ho sentito un Spalletti, non dico sfiduciato,

0: ma un po' più riflessivo da solito su quello che può ottenere da questa squadra, nel senso che lui, il pensiero che secondo me si vedeva nei suoi occhi è: un anno che sono qua, porca miseria, siamo sempre allo stesso punto e non riusciamo a venirne fuori.
1: E poi soprattutto quando ha detto: io sono alla fine della mia carriera, no? Non voglio fare brutte figure, ma lui sa che questa è una squadra che non può vincerti lo scudetto e secondo me neanche l'Europa League. Però sa altrettanto bene, come ha detto la vigilia della gara contro il Cagliari,
0: che
1: sta menata, cioè, che ti chiami Juventus e quindi tutti ti porta per forza a dover dire che devi vincere, che vuoi vincere, eccetera, eccetera, eccetera. È un cortocircuito da cui Spalletti non può uscirne, o almeno può uscirne soltanto con i risultati.
0: Con i risultati, e bisogna anche dire che in questo momento storico la società Juve non è la società più forte del campionato, certo, è ovvio, è il nostro amico.
1: Ma vanno
0: amico,
1: a dire ai tifosi.
0: Pasquale da Salerno ti dice: certo che con Moggi Spalletti certe esternazioni non le avrebbe dette, ma non avrebbe dovuto neanche dirle, perché non si sarebbe trovato in queste condizioni, e soprattutto Moggi voleva dire, insomma, che aspetta che vado un attimo io a parlare quando c'è da parlare con qualcuno qui adesso, certo, obiettivamente chi ci va a far cosa, nel senso che, certo, comunque è tutta una società, certo, appena costruita, hanno fatto quello che potevano anche loro,
1: ma
0: però,
1: certo che sì, ma lo stesso Giulini e Pisacane, che alla vigilia e Giulini a 2 secondi prima della partita continuano a dirti: ma loro col budget che hanno, no? Cioè ti stanno pigliando per i fondelli.
0: Sì, sì.
1: Ma lo fanno proprio apposta per farti incazzare. Purtroppo Spalletti in questo momento ha delle corde di violino, no, al posto, e quindi tende a andare fuori le righe. Ma io lo capisco, perché a fine partita, con tutta l'adrenalina che è in circolo, ti ricordi l'anno scorso, ti ricordi quest'anno, eccetera, ti ricordi le loro dichiarazioni, ti ricordi l'ambiente che ti hanno fatto trovare anche quest'anno, e sai, come dici tu, se non lo fa Spalletti, chi lo fa?
0: È questo il discorso, che non mi sembra che, per quanto possano essere bravi Carnevali, Massara, Ottolini, nessuno abbia quel piglio di dire: adesso vanno agli spogliatoi e ribalto la federazione. Non credo proprio che...
1: No, lasciamo perdere. Dopo, l'aspetto della federazione è proprio... è una guerra tra bande, ma altre bande.
0: La Juve fa la spettatrice, quel che resta se lo porta a casa.
1: Ma anche perché Gigi non può fare altrimenti.
0: No, certo.
1: In questo non momento. Sei così forte in questo momento che puoi alzare la voce, quindi ti devi accodare a qualcosa che speri che non ti faccia del male.
0: Sì, o non troppo male, perché un po' male sicuramente te lo fanno, ma se si fermano un attimo prima è meglio, diciamo così. Dunque, Gianluca da San Marino: stramaccioni se la meritava una risposta chiara che mettesse in evidenza ciò che l'interlocutore non aveva voluto notare, altrimenti quando noi vogliamo che rispondano per farsi rispettare, quando vogliamo che si presentino con lo stile Juve, per me è stato equilibrato senza cassare in silenzio, perché dicevamo, insomma, la risposta un po' piccata a stramaccioni era un segno di nervosismo di Spalletti, perché comunque è così, nel senso che... Ma non è l'unico, abbiamo visto Conte sbottare per anche meno di quello che è andato a Spalletti. Lippi era un altro che prendeva, lasciava le conferenze e se ne andava. Sì. Capello l'abbiamo visto, insomma.
1: Certo.
0: Quindi fa parte del carattere degli allenatori. Bisogna far notare, insomma, che non è che così risolvi qualcosa, perché tanto già ce li hai contro e ce l'avrai ancora più contro la prossima volta. Ecco, solo
1: sicuramente
0: quello,
1: sì. Il problema è che a un certo punto ti senti che ti devi sbottare, perché se no
0: fai il botto tu.
1: Poi uno come Spalletti veramente esplode. Cioè, e quindi ha fatto quello che ha fatto, niente di gravissimo. Ho visto solo però il terrore negli occhi di Pisacane quando Spalletti si è avvicinato in maniera molto decisa verso di lui.
0: Sì.
1: Devo dirti, Pisacane se l'è meritato di avere un po' di paura, se l'è un po' meritato. Comunque è lo sport, è il calcio, andiamo avanti.
0: E infatti quello che mi... l'unico secondo me che ha quel tipo di sguardo lì in campo è Gatti, e non capisco perché continui a essere messo da parte, voglio dire.
1: Io credevo lo mettesse gli ultimi 10 minuti.
0: Buttalo dentro, perché lui in aria il pallone lo butta in porta, insomma, lo sappiamo com'è. Intanto stai lì che il Cagliari non esce più e tanti saluti, però vabbè, ci sarà qualcosa che non sappiamo.
1: Ma poi ti ripeto, perché... per gente come Mina e De Iola, i Gatti, Montero, il Pasquale Bruno, secondo me gli avrebbero fatto capire come si sta in campo in Italia.
0: Ma anche Ciruzzo Ferrara, questi qua.
1: Purtroppo adesso... c'è un altro calcio e questo qua spadroneggia, che poi non è così cattivo Mina,
0: no, cioè, con la Juve però lo fa di mestiere,
1: proprio
0: va mirato,
1: in maniera,
0: sì, sì.
1: in maniera anche stupidotta, non so come dire,
0: sì, però...
1: che basterebbe uno di noi che ha giocato negli anni, no? ma veramente la smetterebbe subito senza essere grandi e grossi come lui, no?
0: Sì, sì.
1: E poi sai come si dice in Piemonte, grande e grosso.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto. Conosco comunque, il modo di vabbè. Dire, vabbè. Però vabbè. Diciamo che anche un po' di senso dell'impunità ce l'ha, perché sennò magari sarebbe sì. più tranquillo, perché insomma...
1: Beh,
0: però...
1: hai sentito cosa ha detto Rocchi, no?
0: Sì, tutto è giusto, ha carattere. C'è? È un giocatore di carattere e al Marcenaro... arbitrato bene, Marcenaro, quello di Candreva, ricordiamo sempre quello lì, non per certo. dire che questa volta ha fatto qualcosa di simile, però il rigore secondo me può cambiare la partita, bisogna segnarlo per carità, però sì. tanto dammelo, poi vediamo cosa succede, soprattutto metti lo stesso episodio nell'altra, lasciamo perdere la maglia tirata di Zegrova che poi si butta, d'accordo, però altre volte sì. ne è andati anche per meno, ma sappiamo che la Juve quelli lì non li danno, però metti nell'altra area l'episodio di Douglas Lewis e poi voglio vedere come viene commentato. Oh, Ralf...
1: sì, come minimo lo stadio ribolliva, i commentatori dicevano...
0: E vai a rivederlo, perché poi comunque
1: poi
0: gli altri fanno casino e la Juve no.
1: c'è questo episodio, bla bla, e vabbè.
0: Andiamo ancora avanti. Lì sono ancora a pensare alla maglia allungata sì. di quello dell'Atalanta, figurati.
1: Sì, bravo, esatto. Un collega nostro che io stimo, non dico chi è, ma ha scritto, no? Adesso si ricomincia da quella famosa trattenuta, no?
0: Certo, sì,
1: di
0: sì.
1: Juve Atalanta, ho detto no, anche lui no, non ormai, dico chi è, ma
0: arrendiamoci, ormai arrendiamoci, perché la cosa è spudorata, ormai un po' come i calendari che vengono fatti, c'è uno studio di cui parleremo venerdì con gli amici di Quotidiano Bianconero, che hanno fatto uno studio scientifico sui calendari, vengono fuori delle cose veramente molto molto interessanti. Diciamo, l'Inter, abbiamo detto sempre, è la squadra che è l'organico più forte, tutto quello, la società più forte, ma anche questo fatto che nei calendari non è svantaggiata mai, cioè praticamente nel confronto con tutte le altre.
1: D'altra parte,
0: se mettono me o te a fare il calendario della Juve, facciamo la stessa cosa, diciamo, per la Juve. Però, però
1: no, voglio dire,
0: metti un interista ultra sex dirigente a fare a telefonare pure agli arbitri, tra l'altro, e in più, mentre tra l'altro telefonato. Tra l'altro fa anche i calendari, è così. Dunque, Ralf da Verona, sto ascoltando il vostro dibattito su Spalletti, ma se Spalletti non si sente più all'altezza, se non riesce più a dare un input a questa squadra, dovrebbe lasciare il posto, anche perché sarà l'allenatore più pagato della Serie A. Caro Ralf, però chi ci mettiamo? Cioè, a parte che Spalletti non credo che voglia fare un passo indietro, semplicemente
1: magari sta maturando
0: l'idea di cambiare un po' il modo di stare in campo, questo sì.
1: O magari non riesce a trovare veramente il bandolo della matassa, lui vorrebbe, ma non ce la fa, capita.
0: Sì, sì.
1: Ma certo non si arrende Spalletti, toglietevi dalla testa che si arrende. Non, a parte che nel calcio non si dimette nessuno,
0: esatto.
1: Ma proprio nessuno. Ma secondo me Spalletti non c'ha nessuna intenzione proprio, anzi l'esatto contrario, questo gli darà ancora più carica, però è quella carica che poi non trovi alla fine il risultato finale, non solo del campo ma anche dell'impostazione proprio della squadra.
0: Perché comunque questa squadra, come la giri, ha dei peccati, diciamo così, originari, certo. Che è difficile che ti possano
1: permettere. No, ma prima fra tutti, poi quello che dicono tutti, cioè a volte la banalità, la semplicità è l'unica verità, no? Manca una prima punta vera.
0: Appunto.
1: E le parole che ti ha detto però, ecco, qui sì, Colomuani a fine gara, cioè io se ho uno a fianco grande e grosso, no? È meglio perché no, gli fa ombra e gli altri picchiano anche l'altro, no?
0: Certo.
1: No, ti dico questo perché a fine gara Spalletti ha risposto se non sbaglio a Stramaccioni, dicendo ma nel primo tempo c'era Nico Gonzalez, però non è la stessa cosa. Non ha giocato proprio da... E poi non
0: comunque,
1: è la stessa cosa, perché avere uno grande e grosso è diverso.
0: Se tu guardi con l'azione del gol, comunque Voltemade non fa niente. Già solo però che vada sul primo palo, se ne porta via due e l'altro rimane uno contro uno e riesce a far gol. Se fosse stato uno contro due...
1: Perché, esatto, Colomuani vuole proprio non essere lui sotto i riflettori, no? È solo così che può dare il meglio. Se invece tu lo metti lì, esposto ai 4-20, e lui non è il suo ruolo. Non è nel suo DNA e te l'ha detto proprio lui a fine gara. Ne voglio uno grande e grosso fianco a me, non Nico Gonzalez, no.
0: Nico Gonzalez ha le spalle che mette il cross che va benissimo, insomma, e poi ci va Voltemade, che magari dovrebbe essere un po' più cattivo,
1: e
0: questo
1: il problema
0: sì, eccetera,
1: è che Spalletti
0: però...
1: ci risponderebbe sì, l'equilibrio di questa squadra poi glielo date voi, capito?
0: Quindi
1: è sempre una coperta corta,
0: come la giri c'è qualche difetto. Caro Roby, grazie per essere stato con noi, siamo andati al notiziario, ti do appuntamento la prossima settimana, ciao, a presto.
1: Ciao Gigi, ciao a tutti.
0: Ciao. Vai Manuel con notiziario, poi torniamo ancora per la volata finale.
2: La Juve del lunedì.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League, e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al 4° posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasco, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, parte finale di lunedì 12 ottobre. Luigi Schifo per servirvi, è sempre Manuel in regia. I vostri messaggi, dunque, Andrea, le idee chiare: vendere Coop, Conseisao e Cambiaso e prendere un 9 vero. Credo che Conseisao un mercato ce l'abbia, Coop e Cambiaso non lo so onestamente quanto siano vendibili. Non penso che sia un'operazione di gennaio questa, adesso la Juve ha un centravanti vero e lo sappiamo, però visto che oggi è anche il Columbus Day, lo dicevo prima, cambiare prospettiva, questo ci ha insegnato Cristoforo Colombo, perché per andare in Asia devo per forza andare a Est, posso fare anche il giro da Ovest. Allora, applichiamo questa prospettiva alla Juve, io ci vedo, ma molto semplicemente, scolasticamente, come mi diceva un mio vecchio allenatore, 4-4-2, 4 difensori ce li hai, li metti, terzini ce li hai e ce li metti. Due centrocampisti centrali, Douglas Luiz e Sarvan, benissimo. Due esterni a scelta nel mucchio, ne hai, li puoi far ruotare, eccetera, fare i cross. E in mezzo tutte e due, Voltemade e Colomoni. Nico può fare o la seconda punta o meglio l'esterno a quel punto. Proviamo una volta a vedere se senza la punta centrale, che non è una punta centrale, la Juve riesce a fare qualcosa di meglio in questo tipo di partite qua. Non dico in tutte le partite, ma in questo tipo di partite dove giochi contro la squadra chiusa, mettili tutte e due. Abbiamo visto Voltemade che tutto sommato ha sbagliato, diciamo, di testa, non è riuscito a dare la forza giusta, però ha portato via due uomini sul primo palo, ha lasciato uno contro uno con Colomoni che è arrivato a fare i spenti, ha fatto gol. Stessa cosa sulla traversa, quindi in area averne due grossi aiuta, e non è che devi metterci per forza Gatti, cioè hai due attaccanti e puoi usare quelli, però io Gatti lo metterei a prescindere, perché come dicevamo con Manuel l'altra volta scherzando, gli occhi di Gatti sono occhi diversi rispetto a quelli di altri giocatori. Diamo un benvenuto al mister Massimo Storgato. Mister, buonasera.
6: Buonasera.
0: Cosa facciamo qua? Ci arrendiamo? C'è la Juve così, ce la teniamo e questa è buona, arrivi dove arrivi, ecco.
6: Ma è chiaro che ha qualche difficoltà sotto porta, perché tutto sommato la squadra lotta, gioca, ha le sue occasioni. È chiaro che purtroppo davanti si sbaglia un po' troppo, le occasioni le ha avute, non le ha finalizzate, anche perché forse un paio di uomini in più dentro l'area ci vorrebbero, perché insomma Grova e Consensao stanno molto larghi, ma poi bisogna riempire probabilmente molto di più l'area, e quindi Colomani probabilmente in questo momento fa un po' fatica, ma probabilmente non è una prima punta alla Trezeguet, alla Higuain, tanto per intenderci, e quindi probabilmente va sorretto, va aiutato. A Spalletti l'abilità di trovare le soluzioni, perché insomma si sta perdendo un po' di terreno, il campionato è lungo, è vero, però a mio avviso prima si arriva là davanti nelle prime 4 posizioni, meglio è.
0: Ecco, la sensazione che abbiamo avuto in tanti ascoltando la conferenza stampa e le interviste del dopo partita di Spalletti è che proprio anche lui si stia ponendo dei dubbi, cioè, su quello che sta facendo, come a dire, adesso in un anno siamo sempre di nuovo allo stesso punto di partenza, cosa dobbiamo farne di sta squadra? Forse anche lui sta maturando l'idea che bisogna dare un po' una svolta in qualche modo a questa squadra, mescolando un po' le carte, facendo giocare due attaccanti di peso tutte e due assieme, perché peraltro Colomoni diceva: io mi trovo meglio con un centravanti di peso di fianco a me. Centravanti di peso non esiste, ma un attaccante grande e grosso c'è, che Voltemade, che non sarà un fenomeno, ma sicuramente almeno un paio li tiene impegnati, ecco.
6: Ma è chiaro che se ha detto così, ma Spalletti è un allenatore capace e soprattutto è anche intelligente e furbo, quindi da quel lato lì credo che lui in questo momento abbia messo un po' le mani avanti di dire: ok, guardate che probabilmente dovrò trovare una soluzione alternativa per dare un cambio di marcia a questa squadra, e quindi ha lanciato dei messaggi, dei segnali, e probabilmente un auto esame di coscienza se lo sta facendo.
0: Ecco, le chiedo se sul gol preso ci sono responsabilità, oppure se le carambole a volte vanno bene, a volte vanno male, stavolta è andata male, e tanti saluti.
6: Sì, è stata veramente un'azione un po' fortuita, sembrava un'azione di rugby dove trovato 4-5 rimpalli, si è trovato davanti al portiere, insomma, purtroppo questi gol si possono anche prendere, è una casualità, però a mio avviso bisogna fare le occasioni che hai avuto, secondo me è la cosa più importante, perché poi alla fine si vince sempre segnando un gol più degli altri.
0: Sì, anche perché 11 tiri in porta 2, insomma, è un numero abbastanza impressionante.
6: La partita si è fatta, esatto, cioè se fai un'analisi a 360 gradi, insomma, tu hai avuto 11 occasioni e la partita può finire 3-1 tranquillamente per la Juve, insomma. È vero che il Cagliari ha fatto la sua partita, ma il Cagliari doveva fare quella partita. L'ha fatta, è stato intelligente, è stato bravo, ha perso tempo. Si è chiuso molto bene, ha raddoppiato, ha triplicato le marcature, ha fatto quello che doveva fare il Cagliari, ma penso che questo sia una fotocopia di tutte le partite che troverà la Juve sia fuori casa che in casa contro le squadre di medio-bassa classifica, ma questa è sempre stata la costante nel mondo del calcio, tutti i campionati degli ultimi 50 anni, quindi bisogna saper scardinare anche queste difese.
0: Trovare il modo, perché dall'anno scorso insomma, e poi questo grande difetto che quando la squadra va sotto non vince mai la partita, al massimo la pareggia, come succede adesso, è stata la traversa, mettiamoci tutti gli episodi, la sfortuna, quello che vuoi, però quando è una costante negli anni, quasi a prescindere dagli allenatori, che cosa può scattare? Cioè, perché questa squadra non riesce a reagire fino in fondo a uno svantaggio? Magari la pareggia, poi magari si butta in avanti come a Sassuolo.
6: Questa è una bella domanda. È chiaro che sicuramente che le squadre che vengono a Torino e sono in vantaggio raddoppiano la forza. E quindi se tu non raddoppi il cinismo e la rabbia, diventa dura ribaltare le partite. Poi chiaramente ci sono dei fattori di caratteristiche, perché insomma quando hai dei centravanti che toccano magari due palloni e ti fanno due gol e mezzo, cioè,
0: già aiuta, certo.
6: Ti aiuta decisamente, però se hai magari un attaccante che ti fa un gol su 5 occasioni, allora è un po' più difficile, insomma, trovare anche quell'alchimia che ti porta a ribaltare la partita.
0: Ecco, Zegrove e Alajbegović hanno cambiato in meglio comunque la partita per la Juve, sono arrivati più palloni in aria, più tiri in porta, eccetera, eccetera, specie negli ultimi 10 minuti, è stata una specie di bombardamento. Giusto tenerli così per questo, oppure l'altra faccia della medaglia che in tanti ci dicono, magari Spalletti che ha sbagliato formazione, però invece magari lui l'aveva pensata proprio così per cercare di vincere nel finale. Ecco.
6: Beh, è chiaro che sono due giocatori che prediligono le fasce, gli esterni, uno contro uno, saltano facilmente l'uomo, mettono palle in mezzo, ma per chi? Quindi credo che il problema sia nella zona nevralgica dell'area di rigore, il problema, perché tu ci arrivi facile sugli esterni, salti l'uomo, metti palla, adesso non so le statistiche, ma credo che abbiano messo il secondo tempo una ventina di cross come minimo, quindi se tu ne metti 20 devi cercare di arrivarci con i giocatori, e a mio avviso le mezzali non riempiono tantissimo l'area di rigore, quindi se non a quel punto bisogna mettere le due punte per cercare di ovviare a questo problema, a mio avviso. Poi è chiaro che Spalletti ha l'ago della bilancia in allenamento e insomma avrà fatto una diagnosi, e credo che con le sue dichiarazioni voglia ovviare a questo problema.
0: Sì, anche perché sommando rispetto a quella di Colomoni mi sembra che si vada un po' tutti verso quella direzione lì, anche a chi analizza serenamente, perché analizzare la partita della Juve è sempre difficilissimo perché ci sono un sacco di opinioni, tutti, poi specie i tifosi sono incavolati in questo momento storico, eccetera eccetera. Le chiedo se però la cattiveria è una cosa che si può allenare almeno con un certo tipo di metodologia di allenamento, oppure Nico Gonzalez ce l'ha e tanti saluti e quell'altro non ce l'ha e arrivederci e grazie.
6: Ma è un po', si può allenare, però se ce l'hai devi averla proprio nel tuo sangue, c'è niente da fare. L'agonismo credo che sia una cosa naturale che ti viene da quando sei piccolo. Poi è chiaro che si può dare un certo allenamento, una certa imbeccata, però la famosa garra gli argentini ce l'hanno di natura, nascono così, noi un po' imborghesiti, un po' sovrappagati, un po' benestanti, un po' signorine, diventa un po' un problema.
0: Un po' con i procuratori a 16 anni, eccetera, eccetera, e tutto, tutto va in quella direzione lì. Io non mi spiego, e poi la saluto, questa situazione di Gatti, perché comunque da questo punto di vista, secondo me, lui qualcosa può darlo alla squadra, anche part-time. Invece mi sembra che si è visto poco da, da Spalletti, ecco.
6: Ma questo è un mistero, credo che Gatti abbia la, la famosa garra, ce l'abbia, probabilmente è una valutazione tecnica fatta da, da Spalletti, che in questo momento non lo ritiene, non lo ritiene all'altezza dei titolari, perché sta giocando solo partite spezzoni o...
0: Ha giocato l'Europa League, mi sembra, contro il NEC, forse quindi, quella l'ha giocata, sì.
6: Quindi credo che sia, sia in secondo piano, Breme e Lucumi credo che siano in questo momento per lui superiori a Gatti.
0: Oppure la sua grande sfortuna di essere vice di Bremer nella testa di Spalletti, e quindi ovviamente Bremer le gioca quasi tutte.
6: Questo sì, però è una valida alternativa, considerando che Bremer, insomma, le sue 7-8 partite all'anno le salta, probabilmente avrà detto mi tengo Gatti perché insomma è un valido sostituto, non lo so, sono supposizioni,
0: no,
6: che
0: certo,
6: solo, Spalletti ci può dire. Solo Spalletti ci può dire, però il valore di Gatti l'ha dimostrato, è arrivato fino in nazionale, insomma è un ottimo giocatore, ha garra, ha, ha senso di appartenenza da parte della Juventus, e quindi ci sono quelle situazioni dove molte volte sei anche forte. Io ho sempre l'esempio di Giovinco, che ha beccato nella sua carriera, ha beccato Del Piero.
0: Gli stai dietro, non c'è niente da fare.
6: E gli stai dietro, cioè, ma ce ne sono tantissimi altri esempi. Mi è venuto quello che è più eclatante in casa bianconera. Quindi stai dietro, giochi poco, o hai la forza di star dietro, sopperire, o se no prendi la valigetta e cambi squadra, insomma.
0: Ecco, l'ultimissima gliela faccio a proposito di diversi che ci scrivono, sia sull'episodio da rigore, secondo insomma un po' noi tutti, quello su Douglas Luiz, sia anche sugli atteggiamenti provocatori da Mina, il giocatore del Cagliari, che la squadra in questi momenti sia un po' troppo permissiva, cioè non reagisce, non vedi nessuno che va a, non dico a imporre all'arbitro di andare a rivedere l'azione o dare un cazzotto a Mina, non questo, però essere un pochino più cattivi da questo punto di vista, compatti, toccano il mio compagno come se stessero toccando me. Ecco, non hai questa sensazione guardando le partite della Juve?
6: Ma questa secondo me è una situazione che non ha solo la Juventus, perché purtroppo il calcio di adesso, non hai un senso d'appartenenza che te lo danno quei 5-6 giocatori che l'anno prima sono rimasti dentro, oppure diversi anni che sono nella stessa società, e ti fanno e ti trasportano il DNA di ogni squadra, ma parlo del Milan, dell'Inter, di queste grosse, certo, squadre, un po' tutte. E il fatto di cambiare tanti giocatori, tutti stranieri, tutto questo
0: ma anche dirigenti, allenatori, insomma,
6: non fa sì che l'appartenenza della Juve dici boh, sì, va bene. È come andare a lavorare, vado a lavorare tranquillo.
0: Basta non farmi male.
6: Esatto. Esatto, cioè la mia sensazione, la mia impressione è questa. C'è poco attaccamento a questa situazione. Noi, mi ricordo i miei tempi, Gentile, Scirea, questa gente qua, che Cabrini, cioè ce n'era 7-8, dice, sei alla Juve, o pedali o mordi, bisogna vincere. E ogni partitella d'allenamento, ogni situazione, ti soffiavano sul collo, mister compreso, per inculcarti questa cosa. Poi è chiaro che io sono cresciuto nella Juve, quindi ce l'avevo già da ragazzino, però questa cosa qua ti mette questa garra, questa voglia di vincere sempre ad ogni costo.
0: E poi sentirsi parte di un qualcosa di cui tu sei protagonista, insomma, mentre sei un anno bravissimo. Sei qua e un anno sei là, sei in prestito, chissà se rimani, tutte queste situazioni qua. Ma sicuramente
6: esatto,
0: non
6: cioè, aiutano. Questi tre mesi qua vengono qua di passaggio, sì.
0: Fanno qualche gol, si mettono in mostra per la prossima stagione, arrivederci, insomma. Questo
6: esatto,
0: è un po'...
6: quindi questo non puoi ottenere questa cosa qua, secondo me.
0: Grazie davvero mister, alla prossima, buona serata.
6: Se vuoi, buona serata alle 10.
0: Oh, caro Manu, abbiamo tempo per ascoltare qualche vocaluccio, vai pure.
7: Tutto come gioca la Juve e come la fa giocare Spalletti e come sono disposti i giocatori in campo, che in finale dovrebbero fare qualcosa di buono perché scarsi non sono. Ma secondo te, secondo voi, la Juve e Spalletti, questa è una domanda che mi tortura tanto tempo. Hanno sinergia di intenti? Come mai giocatori che giocano male alla Juve poi vanno da un'altra parte e fanno un poco meglio o fanno bene o brillano? Ci sta sinergia, ci sta empatia con i giocatori? O se no sei una battaglia, una guerra intestina ogni secondo e si ha l'impressione di avere veramente una squadra senza alcuna regola in campo che non segue le direttive del loro allenatore? Questo mi sembra veramente un po' il problema della scollatura della Juve e delle volte che si accende e si spegne e poi di tanto in tanto nel campionato per 4-5 giornate ci troviamo davanti a un muro. Questo è quello che penso io, quindi Spalletti, diciamo, quest'anno e al capolinea, se va bene continua così, se va male allora veramente il terzo anno non può continuare a crocifizzarsi lui e questo modo di intendere il calcio che è un poco depassato.
0: Ma più che altro diciamo che vorrei vedere questa squadra con un centravanti vero, perché di palloni in area ne arrivano tanti obiettivamente, anche ieri sera insomma ne sono arrivati 10 tiri in porta più una traversa, cioè ragazzi se fai solo un gol non è neanche proprio tutta colpa dell'allenatore. Che ci sia un problema di comprendere le cose che dice l'allenatore può darsi che sia vero, ma credo che soprattutto ci sia questo problema di una squadra rinnovata continuamente negli ultimi anni, nella dirigenza, nell'allenatore, nei giocatori, e che quindi costruisce a fatica un'identità. Quando sembra averla trovata, la prima difficoltà si scioglie anche per i motivi che dicevamo adesso con Storgato, cioè che poi alla fine chi è che viene da una storia lunga nella Juve e che può trasmettere qualcosa agli altri, anche a livello di dirigenza, purtroppo queste cose si pagano in campo e non so quanto possa essere decisivo un altro allenatore rispetto a Spalletti in una situazione come questa, con questo organico. Poi magari possiamo essere smentiti, dicevano così, ricordate qualche tempo fa anche della Roma, poi arrivato Ranieri in 4-4-8 ha rimesso a posto le cose e la squadra è andata al doppio della velocità di quanto andava prima, non c'è mai la controprova, però analizzando un po' con distacco la situazione mi pare che Spalletti abbia sicuramente le sue responsabilità, ma che forse non siano le principali, come ci scrivono in diverse proprio anche in questi minuti, cioè che in realtà il problema sta nel manico, come è stata costruita questa situazione negli anni, e poi risolverla non è facilissimo. Andiamo ancora con un vocale, vai Manuel.
8: Ciao Alex Vercelli.
0: Ciao Alex.
8: Direi che la squadra è davvero prevedibile, io se fossi un allenatore avversario difenderei e giocherei esattamente come ho fatto ieri il Cagliari, e in questo modo ci fregano sempre. Probabilmente bisogna anche a livello di strategia far qualcosa. In più, penso, non so cosa se siete d'accordo, che anche la difesa nei momenti decisivi, in alcuni momenti, non sia così solida come prima. E soprattutto in Bremer, che non è più quello del prima dell'infortunio, e anche Kalulu stesso. Oggi Lukumi, probabilmente Selig sono i due più affidabili per il reparto difensivo. Cosa ne pensate, forza Juve?
0: Sì, diciamo i numeri della difesa non sono male, a parte i tre gol presi dal Sassuolo, nel resto insomma ha preso al massimo un gol la Juve nelle partite e spesso nell'unica occasione o quasi concessa agli avversari, quindi non è anche particolarmente fortunato. Però è vero che il gol del Cagliari ti dà la sensazione un po' di un coltello che entra nel burro, e lì ci fa più cattiveria. Che Calulo non sia quello dell'anno scorso, sì, nel senso che, come lo dicevo anche prima, era anche l'uomo in più in attacco, probabilmente c'è una questione anche fisica, non lo so, però mi pare che ci sia in effetti da quel punto di vista un apporto un po' meno importante del giocatore, e che Bremer non sia più quello dell'infortunio, lo sappiamo, sta tornando, comunque è un pezzo importante della difesa, fa delle cose buone, ogni tanto fa anche qualche errore lui, purtroppo non ci sono, cioè, la verità è che quando sei abituato a Barzagli, Bonucci, Chiellini, qualunque cosa arrivi dopo ti sembra peggio, però in questo momento credo che in un ordine di priorità le difficoltà siano, diciamo, in un attacco che non ha un centravanti e in un centrocampo che a volte si incarta su se stesso con questi passaggi orizzontali, eccetera. Forse quello che dicevo prima, cambiare prospettiva, prendendo l'esempio del Columbus Day di Cristoforo Colombo, cambiamo prospettiva, proviamo a fare meno palleggio, più profondità, mettere due attaccanti pesanti assieme e fare un 4-4-2 anche scolastico con due ali che fanno i cross e due grossi che vanno in area e qualcuno che si inserisce da dietro, proviamo a vedere cosa succede. Perché così è chiaro che giocando in questo modo qui, con questi giocatori, quando hai questo tipo di partite difficilmente le vinci, se vai sotto o le perdi o le pareggi, questo dice la storia, e quindi qualcosa bisogna cambiare, se no, se non fai niente di diverso, ottieni sempre lo stesso risultato. Andiamo ancora con un vocale, vai pure.
9: Buongiorno prof, Guido da Bologna.
0: Ciao Guido.
9: Riguardo a Spalletti e al fatto che lui guarda la sua carriera, lui ha capito dove sta? Secondo me no, perché la Juve è un'altra cosa. La Juve è vincere, è l'unica cosa che conta. La Juve c'era prima di Spalletti e ci sarà anche dopo Spalletti. Questo denota che lo stesso mister è di un livello, di un gradino più basso rispetto alla storia e all'ambizione della società bianconera. Tu cosa ne pensi?
0: Ma intanto la società bianconera non è quella là, perché sennò probabilmente anche Spalletti certe cose non le direbbe. Io onestamente non l'ho capita quella frase, cioè tu dici non mi interessa il risultato della partita, mi interessa finire bene la mia carriera perché ho quasi 70 anni, ma finire bene la carriera, caro Spalletti, quando sei alla Juve significa vincerle queste partite qua, non c'è un'alternativa logica, o trovare il modo di vincerle con una certa continuità nel corso del campionato. Diamo per l'ennesima chance dell'episodio sfortunato, è la traversa, il rigore che non ti danno, il gol preso dal primo tiro in porta, eccetera eccetera. Però da adesso in avanti fammi vedere che tu queste partite le sai vincere, perché se no è inutile stare lì a pensare bene alla carriera. Onestamente una frase che ho capito poco, come avevo capito poco quella su Colomuani all'inizio della stagione, perché puoi anche, diciamo, non essere contento che ti abbiano preso lui e non un vero centravanti, oppure che ti abbiano preso solo lui e non anche un vero centravanti, ma le cose, quelle lì, le dice la società e non le dici in conferenza stampa. Purtroppo ci sono alcune uscite che onestamente mi hanno lasciato un po' così. E vabbè, stiamo così, che dobbiamo fare, sperando che trovi lui il bandolo della matassa, perché in questo momento la Juve secondo me non può cambiare un altro allenatore, né per motivi economici ma anche dal punto di vista pratico. Rifare di nuovo una stagione con due allenatori, sai già più o meno come va a finire, l'abbiamo vista per due volte consecutive. È vero che non c'è due senza tre, ma facciamo che no, per una volta finiamo la stagione, poi mettiamo un centravanti a gennaio, non un altro allenatore. Questo è il mio consiglio spassionato, costa anche meno peraltro, se non devi pagare sia Spalletti che quell'altro
10: anche
0: che viene.
10: È un altro anno senza Champions.
0: È un altro anno senza Champions, puoi metterci tutti i milioni che vuoi, ma poi pesa parecchio, perché sarebbe la terza volta in 5 anni, tra l'altro. Oh, siamo arrivati in chiusura, grazie Emanuele regia, a voi tutti per aver scritto in tanti, alcuni messaggi non sono riusciti a passarli. Vi do appuntamento a venerdì con Dario Ghiringhelli con Colpo Gobbo, analisi dei calendari venerdì, rimanete ben sintonizzati. Ciao, a presto.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
3: Bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexios Grinkevich.
3: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro i raid.
10: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Jacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
3: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il centro genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
10: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione della 128esimo Congresso Nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
3: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
11: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
10: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Buon lunedì amici miei, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon 12 ottobre, buon tutto. Si apre una settimana che ci traghetterà in tre partite, ma ormai fino al 15 novembre saranno sempre settimane da tre partite e diciamo che la prima non è andata proprio bene. Sono stati insieme ieri sera fino a mezzanotte e mezzo con tante riflessioni a caldo. Vi faccio i complimenti come sempre perché siete stati lucidissimi, perfetti nell'analisi della partita, veramente ve li faccio di cuore i complimenti. E adesso, almeno da qui a mercoledì, tra un po' arriva anche Vincenzo, da qui a mercoledì sicuramente quest'onda del pareggio di Cagliari ce lo porteremo dietro. Poi giovedì ci tufferemo nell'Europa League, la trasferta comunque insidiosa a Vigo contro il Celta, per poi andare ad affrontare una partita che in campionato ormai tutte sono importanti, ragazzi, tutte sono quasi la svolta, però insomma affronteremo la Lazio capolista. Però cominciamo ovviamente facendo un passo indietro e a mente fredda analizzando quello che ha funzionato, perché comunque qualcosa ha funzionato, ma anche soprattutto quello che non ha funzionato. Diciamo che ci aspettavamo una prova di maturità che non c'è stata, perché comunque, per l'amor di Dio, il Cagliari in questo momento è una di quelle squadre che va per la maggiore, ma insomma è sempre il Cagliari dell'antipatico Pisacane e dell'antipatico Mina. E noi ancora una volta abbiamo sofferto il Cagliari, non come l'anno scorso, nel senso che l'anno scorso addirittura tornammo a casa con 1-0, ma la partita di ieri a me l'ha molto ricordata quella dell'anno scorso, perché crei, soprattutto nel secondo tempo, tiri 22 volte di cui 10 nello specchio e la porta, ma per fare un gol deve veramente accadere una sorta di miracolo. E questo, ragazzi miei, è un problema serio, così come è un problema dal mio punto di vista, e le due linee devono correre parallele, il fatto che ho l'impressione, la sensazione che Spalletti stia ancora un po' ricercando l'identità di questa squadra, come dice lui, stia ancora esplorando i limiti, i confini, le possibilità di questa squadra che allena comunque ormai da quasi un anno, seppur con evidentemente tanti giocatori diversi. Se noi andiamo a prendere le ultime tre di campionato, il ruolino di marcia è un ruolino di marcia non edificante, anzi sconfitta col Sassuolo, vittoria con l'Atalanta, pareggio con il Cagliari. Nel mezzo c'è stata la vittoria 5-0 con il NEC, che onestamente in quella settimana che poi ci ha traghettato alla lunga sosta ci faceva pensare ad una squadra, un allenatore che erano riusciti a risollevarsi e bene dopo la pessima, brutta sconfitta di Reggio Emilia. E in realtà ieri siamo ripiombati all'interno di tutta una serie di dubbi amletici che ci portiamo dietro, e purtroppo, ahimè, ai noi anche di alcune certezze che speriamo possano essere con il tempo, con le partite portate via, ma che oggi secondo me sono un fardello pesantissimo per la nostra Juve. E allora scindo in due gli aspetti: il primo, le responsabilità dell'allenatore, che ci sono, cioè non è che ci dobbiamo nascondere, perché noi ieri siamo caduti nella trappola del Cagliari, o meglio abbiamo concesso al Cagliari la partita che il Cagliari voleva. Ed è chiaro che un allenatore che prepara le partite deve cercare di fare in modo proprio di sparigliare le carte, e invece ci siamo tuffati pari pari nella rete che il Cagliari aveva alzato. Poi abbiamo avuto quel pizzico di sfortuna, perché il gol di Maldini è frutto anche di una serie di coincidenze. A proposito, domani sera c'è il serale dalle 21, io ho già preparato le slide, quindi domani sera analizzeremo tutto quello che è successo. Alcune cose, rivedendole oggi, mi hanno fatto venire i brividi, altre mi hanno dato un po' di speranza. Quindi domani sera 21 parte il serale. E quindi dicevo, ci sono delle componenti anche di sfortuna, ma ci sono anche delle componenti di errori gravi che la nostra squadra commette, e qui chiamo in causa appunto l'allenatore. Poi però, e preciso subito, io non ce l'ho con nessuno, che vedo alcuni commenti che mi arrivano sui social, su Facebook, io ce l'ho con quello, ce l'ho con quell'altro, no, io analizzo le cose, poi posso sbagliare, ci mancherebbe altro. Però vi porto subito su questa riflessione: al netto dei possibili errori commessi dall'allenatore, domani in una partita datemi, o dopodomani datemi, uno straccio di attaccante e forse la partita di ieri la vinco. Perché è vero che Kolumani ieri segna, verissimo, ma è anche vero che fino a quel momento Kolumani aveva fatto una prestazione inguardabile, culminata, e anche lì ho già preparato le slide, con quell'incomprensibile velo invece di andare a tirare, e questa è una cosa incomprensibile. È altrettanto vero che Kolumani fa un gol importante da attaccante, ma Kolumani, e non ce l'ho con lui, ripeto, è la cronaca, è croce e delizia, molto più croce che delizia, perché poi si mangia un gol, e anche lì lo vedremo domani sera nelle slide, dove un attaccante non può arrivare con quel tipo di postura. E poi io non ne vorrei parlare, perché a me non piace mai sparare sulla Croce Rossa, però ragazzi, io quando vedo in campo Walter Made veramente mi domando, ma questo da dove l'abbiamo preso? Poi migliorerà, poi ci farà cambiare idea. Ricordo che noi commentiamo sempre il qui e ora, però ragazzi, cioè, anche ieri, al netto di quel gol che si mangia, e lì dico, come dice oggi il mio amico Fabrizio, ma porca miseria, magari fai fallo, dai una spinta al difensore, ma fai gol. Niente, non riesce ad agganciare un pallone in area di rigore, perché un paio di occasioni le ha avute anche, ma non è riuscito ad agganciare il pallone. Qui siamo a delle situazioni, da un certo punto di vista, imbarazzanti. Vedremo nelle slide di domani sera che Walter Made, proprio di fare la punta centrale, non ne vuol sapere, non è il suo ruolo. E ma noi che ce ne facciamo di un altro trequartista? Che ce ne facciamo di uno che invece di attaccare la profondità si tira fuori dall'area di rigore? Poi sento le parole di Kolumani, che mi fanno anche piacere, dice, no, ma io quando c'è Walter Made lui fa paura, porta via l'avversario. Benissimo, la convinciamolo a stare dentro quella benedetta area di rigore, convinciamolo, e tiro in ballo l'allenatore, che poi mi viene a dire ieri, Sì, però noi la seconda punta ce l'abbiamo, è Nico Gonzalez. Bene, l'abbiamo analizzata ieri questo. Di fatto la Juve anche ieri ha giocato con un 4-4-2, perché poi c'era Nico Gonzalez che andava ad appoggiare Kolumani. Benissimo. Però io credo che in questo momento Spalletti, ed è un compito molto arduo, molto arduo, però Spalletti deve fare in modo che là davanti ci arrivino i centrocampisti e i trequartisti, perché se noi pensiamo di poter risolvere le partite sporche, perché quella di ieri è una partita sporca, quella di ieri era una partita sporca, una partita maledetta, una partita che si mette anche male, ma era una partita, tanto salutiamo Vincenzo che è appena arrivato, ma era una partita che la Juve poteva vincere, come le poteva vincere, è qui che io divento matto, la poteva vincere se aveva un attaccante capace di fare un gol, anche semplice. E allora, e chiudo così, faccio parlare subito Vincenzo, il punto è uno, noi l'anno scorso dicevamo, anche quest'estate, ma che ce ne frega del portiere, non importa del portiere. No, perché anche ieri, se noi arriviamo a giocarci la partita, è perché in un paio di occasioni Vicario ci tiene vivi. Quella parata che fa alzando il pallone in calcio d'angolo e quella che fa nel secondo tempo, che non era fuori gioco. Quindi il portiere è importante. Così come è importante, maledizione, avere un attaccante che nelle partite bloccate, sporche, brutte, cattive, quando gli arriva l'occasione, almeno una la mette dentro. E non che per fare un gol devi fare 22 tiri, 10 tiri nello specchio e la porta. Tra l'altro, apri e chiudo parentesi, 4 di Zegrova, che in questo momento è un delitto tenere fuori, e qui ritorno a Spalletti. Ma se io per ogni gol devo fare 2,4 di expected goal, non vado da nessuna parte. Quindi, e chiudo, le riflessioni sono tante, vengo subito a te, Vincenzo, gli attaccanti servono. E se oggi noi non ce l'abbiamo, Spalletti ha il compito di trovare alternative. Che non è McKennie trequartista, perché McKennie trequartista lo perdi, e infatti ieri è stato sostituito al 45esimo, ma è stato uno dei peggiori in campo. Per il momento mi fermo qua.
3: Difficile aggiungere qualcosa a quello che hai detto, però qua è venuto il momento di mettere i puntini sulle i, come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi. Intanto buon pomeriggio. Allora, quando qualche giorno fa noi abbiamo detto si giocava meglio Tevez, meglio Iguain,

0: ma lo ha capito nel profondo? O magari, voglio essere ancora più incisivo, è l'uomo che può arrivare a questo? Perché Spalletti viene sicuramente dalle esperienze con la Roma, ma la Roma, bene o male, le squadre le affrontavano a viso aperto. Al Napoli, ma il Napoli, bene o male, sì, ti chiudevi, ma lo affrontavi a viso aperto. All'Inter, ma era un Inter, diciamo, tra alti e bassi, che non aveva grandi imperativi, che cercava di risollevarsi e poi finiva sempre quinta, sesta. Alla Juventus, avere squadre di fronte che si chiudono è una costante. Quindi io sono un allenatore da Juventus, nel momento in cui riesco ad abituarmi a questa costante e a saper superare questa costante. Perché sono 4 anni, 5 anni e ci sentiamo dire, prima da Motta, ma sai, si chiudono. E noi diciamo, sì, ma devi trovare il modo per rompere questa chiusura. Poi arriva Tudor, ma sai, è difficile, si chiudono. Ieri Spalletti, però loro sanno chiudersi, sanno perdere tempo. Loro che devono fare?
1: No, poi il lo Cagliari, sapevi che loro giocavano così. Ma ci sei proprio questo, consegnato.
0: Il Cagliari, l'Udinese. Anzi, ancora che il Sassuolo e il Frosinone oramai ti affrontano a viso aperto e quindi tu li puoi attaccare. Ma queste squadre giustamente usano le loro armi, che non può essere mettermi alla tua altezza, se no perdo. Mettermi alla tua altezza mi farebbe perdere. Allora io mi chiudo e ti dico, ok, la palla a te, vediamo che cosa sai fare. E ieri su 27 cross in area di rigore, 25 sono stati respinti dal Cagliari. Allora vuol dire che i cross non bastano. Allora vuol dire che questa visione di gioco non può funzionare, perché non ha funzionato l'anno scorso e abbiamo riproposto gli stessi numeri quest'anno. Al massimo abbiamo strappato un pareggio all'80esimo perché Alea Begovic ha messo il pallone sulla testa di Colomani, che manco se n'era quasi accorto che gli era arrivato il pallone sulla testa, ed è entrato in porta col pallone. Ma quando un minuto dopo Alea Begovic lo rimette davanti alla porta, che tu devi appoggiare la rete e prendi la traversa, voi capite che non ci siamo. E anche qui, sì, puoi cambiare. Spalletti dice, sì, ma non ve ne siete accorti, io ti avevo mandato un messaggio ieri in diretta quando ho detto, vedi, che vedevo. Sono 4, passati 4-4-1-1, sì, perché effettivamente dal 26esimo Spalletti ha detto, così non va, e l'1-1 sarebbe Nico Gonzalez con Colomani.
2: 4-4-2, dai, 1-1, 4-4-2.
0: Perfetto, tant'è che l'unica occasione concreta del primo tempo, esatto, capita a Nico Gonzalez, che fa da seconda punta.
1: Esatto, che bene, la prende col ginocchio. Okay.
0: C'è una differenza. È vero che Nico Gonzalez colpisce di testa meglio di Walter Made, ed è un paradosso perché uno è 6 metri,
1: l'hai
0: l'altro
1: visto anche ieri di testa.
0: L'ho visto anche ieri. È altrettanto vero, però, che la domanda che gli è stata posta è stata un'altra. Se io metto Walter Made vicino a Colomani, e Colomani stesso in conferenza stampa ha detto, sì, sai, se metti uno così alto vicino
1: porta
0: a me,
1: porta via l'uomo.
0: Porta via due, tre. Sì, perché quelli dicono, questo anche se non sa colpire di testa, sì, è una giraffa, sì, cammina, la palla gli rimbalza addosso, finisce in porta, io quantomeno lo devo marcare. E in quelle due occasioni Colomani era libero perché i difensori del Cagliari erano su Walter Made. Poi ti faccio un'altra premessa: tra altre due o tre partite non se lo filerà nessuno,
1: ecco,
0: Walter Made.
1: Lì voleva arrivare, perché tanto purtroppo
0: quelli,
1: vedi,
0: per molo argine, no? Poi dicono, vabbè, questo è uno che è lontano dalla porta, tutto sommato fa così col pallone, sì, non la perde ma finisce là
2: e sta a centrocampo.
0: La Juventus sta, è passata da Openda David, che si passavano la palla per chi tirasse perché avevano paura di tirare, a Walter Made e Colomani, che hanno fatto la stessa cosa. Perché quando Cegrova ieri ti dà quella palla e tu invece di tirare fai il velo a nessuno,
2: guarda,
0: l'uomo
2: invisibile, la slide domani vi farà piangere domani.
0: Quando lo
2: purtroppo
0: stesso Walter Made ti metto la palla in area di gol e mi fai il colpo di tacco fuori, significa che i nostri due virgolette attaccanti non si vogliono prendere la responsabilità di tirare in porta, o peggio ancora, non hanno l'istinto
2: non
0: di
2: ce
0: tirare
2: l'hanno
0: in porta.
2: È quello, Vincenzo, ma tu non glielo puoi, non ce l'hanno. Però, Walter Made non lo fa l'attaccante.
0: Però ti aggiungo
2: centrale
0: un'altra cosa: la Juventus ha replicato la partita dell'anno scorso, alla sì, peggio sì, hai strappato un pareggio, ok? E non mi si può dire che questa squadra, c'è ricascata, no, perché 7/11 della squadra dell'anno scorso
1: non
0: è cambiata,
1: ci sono più.
0: Quest'anno ne sono venuti 3. Però c'è un però enorme: questa squadra è cresciuta di tantissimo nel monte ingaggi. E ancora una volta ci dobbiamo chiedere, e non me la prendo qua segnatamente con Carnevali e Massara, perché ci metto anche l'allenatore nelle scelte, ma se io spendo più soldi e prendo un attaccante a tutti i costi spendendo 50 milioni, dandogli tanti soldi di ingaggio, e questo non si prende la responsabilità di tirare in porta, avrò sbagliato ancora una volta o no?
1: Sì, sì, sì, Vincenzo. Sì.
0: Qua arriva un'altra considerazione nella considerazione.

0: reazione. Io non voglio dare colpe a Spalletti, perché continuo a credere che lui in fondo il suo lavoro lo faccia. E allora perché non funziona? Mi domandate voi, e fate una domanda giusta. Molti hanno detto, vedi, poi tu e Santarelli, me l'hanno scritto, ve lo faccio leggere, attaccavate Motta e Tudor per molto meno. Attenzione, quello che stiamo vedendo oggi in termini quantomeno di proposizione di gioco, di occasioni create, sono anni luce avanti a Motta e a Tudor. Ma comunque, in ogni caso, Spalletti ha deluso e sta deludendo in termini di risultati, perché non ne vinciamo tre di fila. È un problema di lavoro che Spalletti fa con la squadra, o è un problema che probabilmente alla Juventus, quando scegli l'allenatore, devi prendere un allenatore che sa davvero che alla Juventus devi vincere e basta, senza passare per il gioco, senza passare per fare 83 tiri, senza passare per fare 54 passaggi come quando si scelse Sarri. Ci vuole l'allenatore che sa mettere nella testa dei giocatori l'unico obiettivo che deve essere vincere, poi deve segnare. Non mi fate parlare di Cambiasso. Poi deve segnare. Non mi no, fa parlare di Cambiasso. Io Cambiasso non lo sopporto. Io mi dispiace, no. Andrea, non ti sopporto più.
1: Cambiasso in questo momento è impresentabile.
0: Non ti sopporto più.
1: Ma anche Spalletti non ne mette più in campo. Cambiasso in questo momento è impresentabile.
0: Spalletti, ieri, sai che cosa gli diceva a bordo campo in continuazione? Smettila di giocare con sufficienza. Io devo dire al giocatore della Juve di smettere di giocare con sufficienza, quando quello non giocava, entra in campo. Non può giocare.
1: Cambiasso deve stare necessariamente in panchina.
0: Però, perché ho fatto il nome di Cambiasso? Se io ho un allenatore che ha capito realmente che alla Juve conta vincere, il gol me lo può fare anche Cambiaso, il gol me lo può fare il portiere. La partita la Juventus la deve sbloccare e non gli devi segnare mai. Invece stiamo vivendo la storia opposta, prendiamo gol alle prime occasioni, grazie a Dio abbiamo un portiere adesso, e per fare gol dobbiamo fare 30 tiri.
1: Infatti tu non hai mai ribaltato una partita, perché col Milan col vai
0: Cagliari
1: sotto
0: solo
1: e pareggi.
0: Quando siamo in casa.
1: Esatto. No, no, in questa edizione di campionato.
0: No.
1: Questa, col Milan vai sotto e la pareggi al 90esimo. Col Sassuolo vai sotto e la perdi. Con il Cagliari vai sotto e la pareggi. Non hai la forza. Però, Vincenzo, quello che io voglio dire è che nel calcio i ruoli contano. Perché se no a quel punto
0: certo
1: prendiamo
0: conta.
1: Il difensore, certo lo mettiamo conta. A fare l'attaccante e viceversa. Bene. Siccome queste partite sporche ci sono e ci saranno sempre, possibile che io non possa contare su uno straccio di attaccante che su 7 tiri che mi fa uno mi diventa gol? Perché se io ieri avevo, io porto sempre esempio di Pinamonti, ma come dice Fabrizio, Belotti della Serie B, forse uno tra quello di Waltemare e di Colomini, ma andava in porta. Allora, per vincere immediate partite non c'è bisogno di far calcio alla De Zerbi, che poi ha visto che fine sta facendo De Zerbi, ok? Bene, c'è bisogno, quando sei in queste condizioni, Vincenzo, non c'è bisogno di essere che ti diverti, no, però c'è bisogno di vincere quelle partite. E chi te le fa vincere quelle partite se non un attaccante, santo Dio? Se no gioco senza attaccanti.
0: Ne parlavo con Tony stamattina nel messaggio di sfogo che ormai mi manda ogni tanto, e lui se la prendeva anche giustamente, come molti di voi se la prenderanno con l'allenatore. E ho detto: Tony, prima di pensare a cambiare l'allenatore, la Juventus deve avere una squadra di giocatori che sanno segnare. A me bastano gli attaccanti, che portieri ce li abbiamo tutto sommato, perché poi magari prenderemo, mi auguro, Palmisani o ti riscatti Grabare, però hai Vicario e là l'hai risolto. A me Bremer e Lucumi, nonostante molte critiche, comunque mi danno discrete garanzie.
1: Bremer non è in una fase
0: non
1: è
0: in una
1: grande,
0: no, però sai, no, comunque certo. Discrete garanzie. Io non vedo tanti difensori più bravi in circolazione. Perfetto. Kalulu deve tornare un po' in carreggiata, però comunque è un giocatore affidabile. Selic comunque è un soldato, sta lì, fa quello che deve fare. Certo, non hai la qualità di Tagliafico, magari vai a prenderti Tagliafico e risolvi un po' quella problematica. A centrocampo io non gli voglio dire nulla a Douglas Luiz, perché la sua partita secondo me l'ha fatta.
1: Anche Sarri ha fatto una partita a 150 palloni toccati.
0: Sarri ha fatto 150. Una partita di spessore e di quantità. Alaia Begovic per me deve giocare sempre. Jegrova in questa fase, in queste condizioni, per me deve giocare sempre. Con Cesao era inguardabile ieri, forse perché era stanco, forse risentiva della botta. O peggio ancora, se tu mi schieri McKennie a ridosso suo e lo costringe a stare molto largo, esatto. Lui sta troppo fuori dai giochi e me lo hai rovinato quello.
1: Ma
0: che
1: McKennie
0: di buono avevi
1: perdi.
0: Fatto
1: McKennie lo perdi,
0: esatto, e perdi anche con Cesao. Ma il problema è che non hai quello che ti butta la palla dentro. E io c'è una cosa che non, che dobbiamo essere, siamo due fiumi in piena in questo, c'è una cosa che prima della partita nella conferenza di presentazione Spalletti dice: Ho chiesto a Chiara Colomani, deve svariare di più. No, ma svariare cosa? No. Deve segnare, anche porca miseria. Quello ha svariato tutto il primo tempo e si è stancata, ha perso lucidità. Non era da nessuna, era dappertutto e non era da nessuna parte. Controlli sbagliati. Colomani che a fine gara dice che è stata la migliore partita da quando sono alla Juventus. Ragazzi, ma allora che cosa ci siamo comprati?
1: Guarda, io Colomani, poi vedi il calcio ti smentisce, ma io stavo chiedendo l'uscita di Colomani, perché dopo che lui mi fa quel velo,
0: quel gol all'ottantesimo non cambia la sua prestazione.
1: Ma anche per me, ma infatti per me lui prende 5,5 ieri. Guarda. Per il gol, per il gol, ma per me è stata una prestazione pessima di Colomani. Pessima. Poi fa gol, meno male, ma è pagato per quello.
0: Senti, era il 70esimo, io stavo per andare a guardarmi i numeri, poi fortunatamente 10 minuti dopo ha segnato. Guardati i numeri di Colomani. Al 60esimo.
1: È appunto.
0: 0-0-0-0-0.
1: Ma zero, certo.
0: Zero.
1: Guardando anche l'hitmap.
0: Questo era il 60esimo. Zero.
1: Ma lì sbaglia Spalletti, perché non gli deve dire svaria. Gli deve dire fai il centravanti, poi non è un centravanti. Allora lì vado ancora più su. Sai che Carnevali e Massaglio sono sempre difesi. Ma cosa cavolo ce lo siamo presi a fare questo per 50 milioni? Lo sappiamo, perché noi si può rimanere entusiasti dall'approccio che ebbe 2 anni fa. Ma poi il Paris Saint-Germain l'ha preso e l'ha parcheggiato ovunque. Perché? Ci sarà un motivo.
0: Detto questo, c'è da fare anche delle riflessioni su quello che ha detto Luciano a fine partita. Intanto il nervosismo, che secondo me non sarà piaciuto neanche a John Elkann, perché oggettivamente là, per quanto mi sta antipatico, comunque pisacane, lui ha fatto il lavoro che doveva fare.
1: Sì, però sì. Quando c'hai quel signore lì in Mina, che meno male è stato criticato da tutti, che è pure il capitano, vuol dire che le prendi all'allenatore.
0: Sì, sono d'accordo, ma la Juventus di campioni è una che si fa innervosire da uno che fa così?
1: No, lo no. Prende.
0: Io no, non lo prendo nemmeno. Io lo punto, lo faccio sedere, lo faccio piangere, tecnicamente parlando. Perché quello faceva il buffone, perché quello è quello. Ieri, durante l'intervista, quando a un certo punto hanno fatto vedere l'immagine di Mina che faceva così davanti a
1: Sì.
0: Spalletti stava zitto, sono rimasti zitti, guardava. Cioè, gli voleva arrivare da sti invece per dire. Però poi dopo, giustamente, ha detto: il problema è che poi se tu ti fai innervosire da uno così, e sei anche tu carente mentalmente o comunque di carattere. Perché tu a uno. Ma ti immagini a Del Piero con Mina? Vabbè, non voglio scomodare i santi, però quello fa quello. Ma per me anche Alea Begovic, anche Ildiz, quando tornerà Ildiz a uno del genere, gli dice vai, fai così, ti faccio passare la palla per le orecchie. So. Manca la cattiveria a un certo punto, non so se eravamo già sull'1-1 o ancora 1-0 per il Cagliari. Questi camminavano in campo. Cioè si passavano la palla, si guardavano e davanti erano fermi, perché quando io vedevo che Douglas Luiz cercava il Pertugi, diceva e passala, ma guardavo avanti e vedevo che stavano tutti fermi.
1: E soprattutto non c'era mai nessuno.
0: E non c'era mai nessuno. 27 cross, 25 presi dal Cagliari, non so quanti tiri ribattuti da fuori, tant'è che Alea Begovic, quando ha piazzato i 2 cross che potevano essere decisivi, uno per il pareggio e l'altro
1: per il gol,
0: si è dovuto allontanare,
1: sì,
0: e fare il cross a cadere sul secondo palo, perché doveva scavalcare la barriera umana che c'era davanti.
1: Ma non solo, poi ci fermiamo, aggiungo che Zegrova, che entra e cambia la partita, 4 volte va al tiro da fuori perché vede che è meglio provare da fuori che provare l'imbucata,
0: ma anche dentro l'area.
1: Certo.
0: Però tira, però impegna, poi Caprile ha fatto le parate che ha fatto, perché comunque è un ottimo portiere, però noi almeno ci provi. Se io ti do un pallone e tu invece di girarlo in porta apri le gambe e fai il velo all'amico immaginario dietro, io mi puoi segnare pure il gol all'80esimo. Ti ringrazio, ma dico, amico mio,
1: noi abbiamo
0: siamo passati da una mini immaginario. Allora, a me viene da pensare che c'è veramente un giocatore fantasma nella Juve che noi non vediamo.
1: Secondo me noi abbiamo dei problemi importanti in questa squadra, che evidentemente non erano stati superati da 2 buone prestazioni, ma che a Cagliari hanno dimostrato che questi problemi ci sono ancora, perché il NEC oggettivamente, insomma, è una squadra che
0: eppure con il NEC ha detto vincerà, tanti avranno difficoltà.
1: Sì, appunto.
0: A me
1: e
0: non
1: con
0: mi l'Atalanta, che lui giustifica.
1: E con l'Atalanta abbiamo battuto un'Atalanta che era riuscita a 3 sconfitte consecutive.
0: Ma ti dico anche un'altra cosa, quelle sono 2 squadre che ti attaccano e lì il tuo gioco funziona, perché tu
1: infatti,
0: se loro ti lasciano
1: una squadra
0: spazio
1: da contropiede,
0: benissimo, è sbagliato. Perché la Juventus non è una squadra che potrà utilizzare il contropiede, lo potrà fare in 1 partita su 10, 2 su 10,
1: lo so,
0: la maggior parte delle partite tu devi farteli, devi metterti, ok, faccio giocare te. Vieni, ti do il pallone, attaccami. Oppure ti faccio uscire in qualche modo. Oppure c'ho il colpo del campione che te la risolve. Ma se io devo fare un attacco da tutte le parti, 50 cross, e poi non c'ho l'uomo dentro che segna, è tutta sprecata, tutta energia sprecata.
1: E tu non ce l'hai oggi.
0: Non ce l'hai.
1: Tu non ce l'hai. Non ce l'hai. Dai, andiamo in pausa e ritorniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al quarto posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasco, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Bene, bene, bene, dai, adesso ci godiamo anche un po' i vostri sfoghi, detto che noi abbiamo ancora altre considerazioni da fare, eh. Per esempio... dicevo prima di quelle dichiarazioni a fine partita di Luciano.
8: Sì, ci arriviamo con calma perché io ho una sensazione, te la condividi con me?
0: Un po' sì, perché se io arrivo a dire, poi sicuramente gli chiederanno di spiegarla, edulcorerà tutto eccetera, però che cosa significava quando a me il risultato non conta, l'importante è che chiudo bene. Ovviamente non diceva non mi interessa perdere o vincere, dice in generale voglio chiudere la mia, il mio percorso da allenatore con un qualcosa di fatto bene, diciamo, con un bel ricordo e non con un cattivo ricordo. Quindi già sa che sta per arrivare ai titoli di coda, che si è detto qualcosa.
8: No, rido perché è arrivato un messaggio straordinario, prima ne parlavamo con Rossi, scusa se ti interrompo.
0: Vai.
8: Cosa più bella di ieri sera è stata sentire lo sbadiglio in diretta di Quintiliano, grandissimo, mi ha fatto sentire a casa.
0: Ha sbadigliato?
8: Sì.
0: A che minuto?
8: No, così, a un certo punto, guarda, ne parlavo prima con Federico. No, ma ieri era bello tonico, eh. A un certo punto, mentre così, con la partita,
0: proprio così.
8: Sì, quindi ti puoi confermare, vero Rossi? E io ho fatto finta di niente. Poi l'ha rifatto.
0: E hai detto Quintiliano.
8: Fatto Quintiliano, ma è sonno? No. Però no. Giustamente Sandro l'ha fatto. Ieri sono stati due momenti che
9: ma
8: c'hanno.
9: Ma sono stato rincoglionito.
0: Che cosa?
8: Cosa?
9: Ma solo stare rincoglionito.
8: Sì, eri un po' rincoglionito. No, ieri era bello visto. Però a un certo punto ha piazzato questi due sbadigli.
0: Ieri
8: ci sono due cose meravigliose: lo sbadiglio di Quintiliano e il paragone. Tu ti ricordi il film Presidente Borgorosso? Sì,
0: assolutamente sì.
8: Ok. Quando entra Celestino,
0: sì,
8: ecco,
0: sì.
8: Qualcuno ha paragonato. Ha paragonato Waltemade a Celestino.
0: Ci sta. Ci sta, meraviglioso.
8: Vabbè, vai.
0: Molte madre che ieri, guarda, ci sono stati determinati momenti in cui
8: lo dobbiamo poi recuperare lo sbadiglio di Quintiliano.
0: Mi domandavo il perché.
8: Sì, anch'io, Vincenzo. Comunque, vai avanti.
0: No, chiudo dicendo che probabilmente
8: comunque
0: sente...
8: io vi chiedo scusa per
0: sì,
8: lo sbadiglio
0: no,
8: di Quintiliano.
0: Mi associo, vi chiediamo scusa. Probabilmente lui ha un sentore di un qualcosa che lo sta portando ai titoli di coda della sua carriera dell'allenatore, o magari è un po' avvilito perché sente che non riesce ad avere presa sulla squadra.
8: Mi sta tornando nell'orecchio il ricordo. Maledetto Sandro da Venezia, maledetto.
0: Ma perché gliel'hai ricordato?
8: Perché mi sta tornando nell'orecchio lo sbadiglio.
0: Io magari mi domando anche se i giocatori lo capiscano fino in fondo. Ma non credo che sia solo una questione di dialogo tra squadra e allenatore. Credo che sia una questione di carenze proprio di una rosa che però, ribadisco, io continuo a me continuano a dire che Colomani l'ha voluto lui.
8: Io di questo
0: a
8: non
0: me
8: sono
0: continuano
8: convinto.
0: A dire che Waltemade rispetto a
8: questo ne sono già più convinto.
0: Lo ha voluto lui.
8: Questo sono già più convinto.
0: E ho capito, lì poi ci sono anche le responsabilità però dell'allenatore.
8: Io però, Vincenzo, poi cominciamo a leggere e a sentire. Voglio fare due piccole riflessioni. La seconda la concordo con te, la prima un po' meno. Allora, su quella frase, io l'ho letta così, Vincenzo, che poi l'abbiamo anche risentita, perché all'inizio te sai come funziona. Ha detto questo. Poi l'abbiamo letta con Claudia, che è una difficoltà sempre enorme riuscire a interpretare dalla lettura Spalletti, che è una cosa impossibile, e poi l'abbiamo anche sentita. Secondo me lui lì vuol dire che in questo momento non è la singola partita quanto l'intera stagione, perciò io l'ho vista come una presa in carica addirittura ulteriore, cioè lui dice ok la singola partita, ma io voglio chiudere bene proprio perché probabilmente qui chiudo la mia carriera, quindi io l'ho vista come un qualcosa in
0: sì.
8: più, non in meno.
0: Però sempre di chiusura parla.
8: Bravo. E qui vengo alla seconda parte. Te sai come la penso io. Io ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Ora finalmente abbiamo anche il calcio di cui parlare. Però la settimana scorsa di cosa abbiamo detto? Dal mio punto di vista, Spalletti, e a questo punto me lo auguro che possa arrivare a giugno, così poi vengo alla seconda sensazione. Per me lui arriva a giugno e poi le strade si separano. Ok? Per me questa è la linea, sperando che lui possa arrivare a giugno con un trofeo. La sensazione che ho oggi io è che se continua così, difficilmente chiuderà la stagione Spalletti.
0: Mi viene da pensare che sarà una Juventus costantemente sotto esame. Perché
8: bravissimo Vincenzo. Beh, ora ce ne abbiamo altre due partite da esame.
0: E siamo passati
8: però così si vive.
0: No.
8: Siamo passati lo sbadiglio di Quintiliano.
0: Siamo passati da Sassuolo.
8: Recuperamelo Rossi.
0: Siamo passati a assaggiare il lavoro, che ti credi? Quello è avanti, Rossi. L'ha trovato già uno.
8: L'ha fatto nel post partita. Eravamo intorno a, secondo me, un'oretta alla chiusura.
0: Vabbè, un bel indizio. Allora, secondo me adesso ho perso il filo, però lui sente un po' che questa possa essere la fine, l'atto finale, eccetera. Arrivato agli esami che dicevo prima, Sassuolo e poi vediamo col NEC e con l'Atalanta, superati. Ora Sassuolo, ora pareggio col Cagliari, che per me vale una sconfitta.
8: Anche per me
0: vale
8: anche
0: una sconfitta. Vediamo col Celta Vigo e con la Lazio, ma attenzione, con la Lazio senza curva, senza allenatore, quelli stanno senza pensieri, stanno anche belli, leggeri, eccetera.
8: Ieri, ho visto quelle tutte le partite della Lazio.
0: Non mi hanno impressionato, ti dico la verità.
8: No, comunque, però giocano
0: in superiorità numerica, rischiavano di prendere gol dal Monza, penso 2-3 volte. Secondo me, anzi, anche è stato importante che loro abbiano vinto in maniera così semplice col Monza, perché magari arrivano anche quasi che se la sentono, come si dice a Roma, calda. Però la Juventus queste due non le può fallire, ma non solo non puoi fallire queste due, devi dare un cavolo di segnale di continuità, perché non si può vincerne due poi mi fermo, sconfitto, pareggio, deludo, poi di nuovo sotto esame, perché noi così non arriviamo né noi a fine stagione,
8: no, ma
0: né la Juve gli
8: quello,
0: obiettivi.
8: Vincenzo, cioè noi non possiamo ogni santa settimana rimettere la squadra sotto esame. Perciò io ti dico che le strade sono parallele. E allora vedo delle responsabilità dell'allenatore, perché le vedo, che però finiscono quando, santa miseria, hai due attaccanti che nemmeno a porta vuota fanno gol. È lo stesso ragionamento del portiere, sul quale poi siamo venuti tutti a canossa. Il portiere serve, perché se no giochiamo, leviamo Walter Made e Colomani, e magari può essere idea, e mettici Gatti a far centravanti, mischiamo tutto. Ma se io arrivo sotto porta e prendo la traversa, e vi ripeto, domani sera vedrete come ci arriva con la postura del corpo, è già sbagliato lì. Ma un attaccante normale 9 su 10 lì fa gol, Vincenzo, 9 su 10, e noi chi prendiamo? Quello che 1 su 10 lo sbaglia, oppure Walter Made, che lui nemmeno salta, si mette così, dang!
0: Cioè, però perché?
8: A me sembra un'umiliazione per la storia della Juventus, sì, guarda, sì, la dico forte, la dico.
0: Però perché non si riesce a individuare un attaccante? E guarda, se li ha suggeriti l'allenatore sono state scelte sbagliate, ma ci sono allenatori che hanno fatto scelte ancora più sbagliate, perché molti di voi stanno dicendo: ah, quando si comincerà a parlare di Conte? Da parte mia non sentirete mai parlare di Conte, mai, da parte mia, anzi, facendomi pizzichi da ogni parte del corpo, io guarda che ti arrivo a dire, se mai si dovesse giungere alla questione di dover cambiare, ma lo dico proprio come con una sofferenza enorme, il nome è quello di Simone Inzaghi, e lo dico con una sofferenza, Ale, io lo dico con un'enorme sofferenza, io piangina alla Juve non lo voglio vedere, però quello è uno che la squadra te la sa caricare, allora ti faccio un altro esempio di un altro allenatore che per fortuna non è arrivato alla Juve, sta bene dove sta, è innegabile una cosa. Tu non le hai viste le partite della nazionale, e io sono con te, un paio in più rispetto a te ne ho viste, ma sono con te. Però è innegabile una cosa: la nazionale in mano a Spalletti, possiamo dire che ha fallito?
8: Sì,
0: ha fallito. In mano a Gattuso, non ne parliamo proprio. Oggettivamente questo, non che sia un bravo allenatore, ma probabilmente è quello più calato nel ruolo di CT, di commissario tecnico, ha stravolto tutto con delle convocazioni, andando a pescare giocatori che forse neanche conoscevamo, ma li conosciamo, eccetera, perché riteneva che quelli fossero utili o comunque fossero quei giocatori necessari per applicare subito qualcosa. E oggettivamente non gli si può dire nulla. Dopo il Belgio, St'Italia una faccia l'ha avuta. Una faccia l'ha avuta. Perché io non sono salito sul carro per un pareggio alla Francia.
8: Quindi vedi che stai chiedendo scusa, come ti ha detto qualcuno.
0: No, no, mai e poi mai. Ti sto dicendo che ogni allenatore deve sapere in che contesto si trova e deve essere adeguato a quel contesto. Mancini probabilmente, che non lo vuole nessuna squadra di club, domandiamoci il perché, in nazionale ha un suo contesto e con delle sue scelte ha funzionato. Spalletti alla Juve ha cercato di portare un contesto che secondo me non si adatta alla Juve, e anche nelle scelte non va bene, perché Colomani, se lo ha scelto lui, non è uno che segna, non puoi mettere alla Juventus uno che si fa tutto il campo, perché tutto il campo, ma deve essere Mandzukic che si fa tutto il campo ma segna anche, e se lo fa in un certo modo tutto il campo, altrimenti non ci siamo. E allora l'allenatore è determinante anche nelle scelte, scelte che, per tornare al nome che state facendo voi, che da me non uscirà mai, Conte ha sbagliato, ha cannato totalmente quando chiese Luca, che è un Paolo peggio di Oltemade. E allora la domanda che vi faccio: ci sono attaccanti prendibili e funzionali per una squadra di Serie A in questo momento che non siano quelli che non puoi comprare? Ti devi far venire un'idea? 50 milioni, cosa altro avresti potuto prendere di decisivo e forte?
8: Non con un anì, però.
0: No, sono d'accordo. Però
8: io,
0: chi?
8: Lo sai, io qui lo sai come la penso. Non voglio ritornare sul passato perché non mi piace mai. Però prima di spendere 50 milioni per Colomani rinnovavo Vlahovic. Che per l'amor di Dio i gol li sbagliava, ma non siamo a questi livelli qua. Non siamo a questi livelli qua. Poi potevi lavorare su qualche altra cosa. Sì, l'occasione ce l'hai avuta a gennaio l'anno scorso e l'hai persa, per l'amor di Dio. Perché poi quelle sono anche idee, e a volte colpi di fortuna, ma idee. Però noi siamo stati, e un giorno cercherò di capire cosa, perché per me ha costretto la Juve, Vincenzo, a prenderlo Colomani, perché io sono convinto che c'è stato qualcosa, perché non si spiega, non si spiega, quantomeno Colomani e basta. Dici ciò Sesco, ok, fate voi, fate voi più Colomani, allora lo capisco. Ma se io devo spendere 50 milioni per uno che non è mai stato un bomber di razza e che deve essere il tuo top player là davanti, io non li spendo né ora né mai. Quindi io credo che lì ci sia stato qualcosa per cui la Juve,
0: ma che cosa ci potrà mai
8: non
0: essere,
8: lo so, tra Vincenzo,
0: due allora che stanno in rotta tra di loro.
8: E allora vuol dire che siamo veramente in mano ancora a dei dirigenti che non riescono a trovare i calciatori giusti. Siccome non lo penso, perché per me Cannavaro e Massara sono bravi, ma sugli attaccanti hanno preso due giocatori che con la Juventus non hanno niente a che fare.
0: E se avessero davvero voluto accontentare il loro allenatore?
8: Non ci credo. Non ci credo. Su Oltemade ci posso credere.
0: Ma non lo puoi dare per scontato. Perché anche a me,
8: no,
0: più persone
8: Vincenzo,
0: mi hanno detto che lui...
8: Oltemade no.
0: Colomani,
8: allora,
0: Colomani
8: no.
0: Ti posso, una cosa te la posso dare per certa, così ti faccio capire anche qual è la mia fonte. Spalletti voleva Colomani quando stava a Napoli. E
8: sì,
0: te lo do per certo,
8: detto,
0: te
8: sì,
0: lo
8: do, questo
0: ma
8: raccontato.
0: Questo te lo metto per... Quindi Spalletti Colomani lo conosceva. A Spalletti Colomani piaceva. Secondo me ha spinto anche lui per questo giocatore. Poi lo ha scaricato dopo una partita. Ora lo sta eccessivamente accarezzando, perché anche ieri ha detto, ha fatto un primo tempo bellissimo.
8: Ma
0: che
8: dai,
0: partita abbiamo,
8: ma è come
0: messo
8: quando dice a Kuhn-Meiners che c'ha gli occhiali tridimensionali. Ma ci vogliamo,
0: ragazzi,
8: prendere in giro?
0: Esatto.
8: Perché se ci vogliamo prendere in giro, ci prendiamo in giro, a me sta bene.
0: Esatto.
8: Giochiamo.
0: Perché io appena detto quella frase, se ero in sala stampa, e probabilmente dicendolo non mi avrebbero fatto più accesso all'area stampa, così capita, anche perché molte domande e riflessioni non si fanno, io avrei detto scusami, allora se l'hai dimenticata con la nazionale olandese che c'aveva l'attaccante a fianco a lui e manco l'ha visto, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, allora, perché qua dobbiamo tornare un attimo nei ranghi. Io capisco che non bisogna distruggere tutto, però neanche racconta stupidaggini. Perché qua andiamo a raccontare stupidaggini. Perché che Cumani abbia gli occhiali tridimensionali, cioè, è una presa per i fondelli, esatto, tutti quanti.
1: Non solo che Colomani abbia fatto il leader.
0: Che per piacere, che Colomani abbia fatto un bel primo tempo è una presa in giro. È una presa in giro. Che Nico valga Woltemade è una presa in giro. Nico è più forte. Woltemade magari ha più presenza. Devi capire come funzionano questi qua. Ma è una presa in giro dire una roba del genere. Perché se tu pensassi davvero che quello c'ha gli occhiali tridimensionali può essere il leader, giocherebbe titolare
1: tutte
0: certo, le
1: partite. Ma certo.
0: Quindi sei il primo a non crederci.
1: Ma evidente. Anche ieri entra inciso, a tre minuti dalla
0: e
1: fine.
0: E per inciso, lo hanno scritto in tanti, lo diranno in tanti. Tu sai che cosa ne penso io sul giocatore. Per inciso, se ieri entrava Gatti al posto di Woltemade, forse la vincevamo
1: per me
0: la partita.
1: Sì.
0: Forse la vincevamo. Pensa come siamo messi.
1: Ma lui non ha proprio la coordinazione.
0: Ma non ha la fame.
1: Per me non sente il profumo del gol, ok? Non sente, lì devi sentire il profumo.
0: E il profumo ti arriva da quell'istinto che o c'hai o non c'hai. Allora, certe cose non si allenano. Certe cose non si allenano. Io speravo che Colomani fosse un ottimo acquisto, perché comunque l'impatto che ebbe la prima volta, ma qualcuno ha detto addirittura Tudor lo sapeva allenare meglio, ragazzi, se su quello ha avuto un impatto forte, perché comunque arrivò a campionato in corso senza
1: però gran... se ti ricordi
0: giocava
1: anche
0: esterno,
1: lì
0: giocava
1: bravo,
0: esterno, lo so,
1: giocava esterno, segnò subito, poi pausa di un mese e mezzo,
0: certo poi ebbe la pausa, esatto, e giocatore che comunque aveva anche meno peso rispetto a quello che c'ha adesso addosso.
1: Ma guarda, intanto vi sto leggendo adesso, seconda ora tutta con voi. Per esempio, Domenico dice una cosa corretta: a quel punto potevi andare su Castro, che per l'amor di Dio a Roma non gioca mai, ma davanti c'è un mostro. L'avete visto anche ieri, pur non segnando e pur nella stupidaggine che ha fatto. Ma i centravanti, i gol, lo dicevo ieri sera, se li creano anche andando a prendere il pallone dalla spazzatura, cosa che Mahler riesce a fare. Poi magari tira sull'esterno la rete, ma l'istinto di andarsi a prendere il pallone ce l'ha. Ce l'ha, ma e quindi Castro non gioca. Dopodiché, Castro volte male, ma tutta la vita Castro. Castro Colomani, magari insieme. Cioè, le idee poi devono anche venire. Noi sull'attaccante Vincenzo, e ripeto, io non so se c'era un patto, come scrive anche un amico, col Paris Saint Germain, non lo so, ma lo penso. Ma noi siamo stati due mesi, perché la firma di Colomani arriva a fine luglio, la ricordo ancora la giornata, il 29 luglio, in cui noi prendiamo Alebegovic e di fatto Colomani. 29 luglio vuol dire che tu sei stato due mesi su Colomani, e non è possibile, non è possibile, con tutto il rispetto che abbiamo per questo giocatore, ma lo sapevamo che non poteva tenere l'attacco della Juventus.
0: A me questa storia del patto non mi quadra, perché tra l'altro il Paris Saint-Germain ha incassato i soldi che voleva, ci ha pure messo i bastoni tra le ruote su Suzuki, e dico anche va bene, perché Vicario mi torna positivo, quindi non ci vedo un grande accordo tra le parti, anzi come lì ha fatto disastri, i rapporti si erano incrinati, hanno fatto un po' di diplomazia, l'hanno messa in piedi. Cioè, io perché ti dico un patto non c'è? Perché purtroppo dobbiamo andare a evidenziare gli errori commessi dalla Juventus. E un errore marchiano è quello che hanno voluto fortemente un giocatore che non serviva.
1: Dici nulla.
0: Perché se l'attaccante, se Colomani funziona da attaccante esterno, ce ne abbiamo una marea. Ci manca quello che segna in mezzo. Se si serviva allora quello che segna, perché poi te ne sei reso conto col passare del tempo, non ti prendevi mai Woltemade. Ti dicevi, sai che c'è? Voglio fare contento quel pelato di Santarelli, vado a prendere Pinamonti. Maldini, to.
1: No, ma
0: vabbè. Pinamonti.
1: Pinamonti.
0: Mi vado a prendere Pinamonti, faccio contento Santarelli.
1: Ma perché se
0: lo state buttando?
1: Chi è più centrale, Pinamonti o Woltemade?
0: Pinamonti.
1: Ok.
0: Ovviamente come qualità non lo prenderei mai, però intanto è uno che sta lì, vedi, riapre il piattone, palla in gol e amen, è fatta. Perché è quello che deve fare l'attaccante. E basta questa storia anche di Conceição.
1: Sì, ieri
0: io
1: molto
0: non ce
1: male.
0: La faccio, ma
1: ieri
0: al di là di ieri, ieri Ale, è un costante, è un film, cioè è come se mi dissi la replica della stessa partita.
1: Conceição è quello, Vincenzo,
0: e
1: nel
0: basta,
1: bene e nel male.
0: Ho capito, però bisogna anche cercare di cambiare, perché è sempre quello, lo scarico in mezzo, e quelli sono sempre,
1: e lui sa fare
0: così
1: quello.
0: Come due o tre partite e Woltemade non lo marca più nessuno, a Conceição si sono imparati, si mette uno sul primo, appena scende Conceição, uno lo affronta, probabilmente verrà esaltato, allora l'altro si metta in corrispondenza del primo palo, perché tanto lui arriva sul fondo e fa lo scarico, gli metti il piede e te ne riparti, fatto, hai arginato
1: Conceição
0: e hai fermato la Juve,
1: lo so,
0: non c'è un cross,
1: salvo che quando metti due esterni che hanno qualche soluzione, idea in più, compreso il tiro,
8: Zegrova. Zegrova è un mostro rispetto all'anno scorso. E a Rebegovic, che è un giocatore forte, forte. Uno tira e sfiora il gol, l'altro ti mette palloni per gli attaccanti. Questi sono gli esterni che oggi debbono giocare. Comunque, sentiamo un paio di vocali, poi abbiamo lo sbadiglio. Però lo sbadiglio me lo mandi trovato? Proprio prima della pausa, bellissimo. Perché sennò io non rientro.
0: Bellissimo.
8: Vai, sentiamo un paio di vocali. Bellissimo.
10: Ciao raga, sono Piero da Padova.
8: Ciao Piero.
10: Vi fate tanta compagnia, vi ascolto sempre, grazie. Sono autista, quindi
8: grazie.
10: Ho sempre la vostra presenza con me.
8: Grazie.
10: Allora, io parto da un presupposto, che il campionato alla fine si decide per episodi. Io sono stanco di vedere delle cose vergognose, perché ieri sera c'è stato un fallo su Nico Gonzalez, doppio, un rigore pazzesco, è vergognoso.
8: È su Luiz. È vero, questo è vero. Guarda, hai perfettamente ragione, noi l'abbiamo segnato subito, ma anche lì nessuno era da protestare, perché quello su Luiz, che gli fanno il sandwich, quello è calcio di rigore tutta la vita.
0: Perché, come l'hanno spiegata... è stata, hanno preso il pallone e poi l'uomo,
8: sì, come
0: tutto
8: no.
0: A posto,
8: certo.
0: Non puoi entrare mai così a centrocampo, avresti fischiato fallo oppure no, sì,
8: certo. Quindi quello è rigore. Quello è rigore tutta la vita, ma tu hai visto uno dei nostri protestare?
0: Nessuno,
8: okay.
0: Ma torniamo al discorso dei leader che mancano, della personalità che manca, sono tutti giocatori che sai, chi è che la prende per mano sta squadra, chi è che fa quel passettino
8: cos'è Zegrova, ieri ti ha preso per mano,
0: sì,
8: Zegrova con Alebegovic,
0: ma te l'ha presa in mano come Alebegovic, con il talento, non con la personalità.
8: Lo so,
0: perché poi alla fine Zegrova ha fatto e ha perso anche due o tre palloni sanguinosi, ma io glieli concedo dopo che tu hai tirato in porta. Cioè Zegrova, a un certo punto è diventato Zegrova contro tutti, tant'è che l'ha capito Spalletti e diceva dalla panchina datela a Zegrova. Ma ho capito, ma questa non è una soluzione. Non è che io vedo un giocatore che entra pimpante, poi gli do la palla a lui, ma la risolve lui. Sì, in certe partite bloccate va anche bene, se è particolarmente ispirato ancora, ma non deve essere l'unica scelta. Allora Begovic, con la tecnica, col fatto che non perde palla, che ti fa un bel cross, ma la partita la devi risolvere, il leader è quello là che è in campo,
8: ma
0: ti
8: non,
0: scuote,
8: ce l'abbiamo.
0: Non ce l'abbiamo.
8: E hai ragione Raffaele, nel tuo messaggio ci sono proprio le due anime, perché lui dice siamo tatticamente anche scarsi, no, cioè i due centravanti, ma se giocano insieme occupi più l'area e crei di più. E infatti vedi che quando abbiamo giocato con i due scarzoni abbiamo sentito la colpa anche di Spalletti. E hai ragione, perché lui si ostina su questo modulo che non va bene. Poi si può giocare tutta la partita con i due scarzoni? Secondo me no. Però visto che dall'altra parte non segni mai, qualcosa devi inventarti. Quindi la colpa è evidentemente anche sua. Allora faccio così, un vocale e poi ti faccio sentire. Ma tutti e due li hai presi? Ok. Vai.
0: Ti dico solo un'ultima cosa, una riflessione che ha fatto Stramaccioni, che alla fine mi ha trovato d'accordo a fine partita, no? Si analizzava il nervosismo di Spalletti e lui ha detto una cosa giusta, ha detto ok, ha sbagliato, ha tradito il nervosismo, ma si è incazzato solo lui,
8: Sì, sì,
0: hai visto un giocatore uscito nervoso?
8: No.
0: Per loro era tutto a posto, abbiamo pareggiato.
8: Sì, sì,
0: vabbè.
8: È la linea cambiato. Vai.
0: Non me lo parlano.
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Amedeo.
8: Ciao.
11: Allora, che dite della partita di ieri? La Juve è questa qua. Purtroppo, per fortuna, purtroppo direi io, al momento siamo questi qua. Diciamo che il calciomercato non ha risolto quelli che erano i nostri problemi che ci portiamo da un po' di tempo dietro, e quindi un regista e un centravanti. Io continuo a pensare che secondo me questa squadra è una squadra che potrebbe giocare con tre centrocampisti e tre attaccanti, però io faccio il tifoso, voglio dire, non sono un tecnico. Sinceramente ho apprezzato le parole di Nicolino ieri sera quando diceva a questo punto, siccome le squadre sanno che noi abbiamo difficoltà a fare gol, si mettono tutti dietro, facciamo un ragionamento di avere una squadra con il blocco basso e di agire in contropiede.
8: Infatti secondo me Mirko ieri anche su quello è stato perfetto, cioè a questo punto giochiamo blocco basso e contropiede. Tanto,
0: sì.
8: Se no,
0: ma se questa è l'unica cosa che ti funziona,
8: infatti, allora ieri sera succede anche succede anche questo, prego. E Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo
12: sta
8: lo sentiamo.
12: Parlando anche
8: il simpaticone, sonno Quintiliano.
12: No.
1: Si sta addormentando qui.
12: No, addormentando mai. No, no.
1: Vai.
0: Me lo fai rivedere. Che rivedere. In slow motion.
1: Già c'era stato uno sbadiglio.
0: Magari in slow motion.
1: Guarda questo. Vai. Guarda adesso. Perché aveva sonno. Spalletti ce l'abbiamo. Quindi dopo lo
8: sta parlando anche
1: il hai sonno, Quintiliano? Si sta addormentando. Allora, Quintiliano.
12: No, addormentando mai. No.
0: Però vai. Quasi.
1: Vabbè, però, ma qua ha detto l'amico da Venezia. Saluto anche Omar. Ciao Omar da Messe. Sempre sì, nel sì. cuore. Ricordati.
0: Non gli sale l'adrenalina.
1: No, lui era sul divano.
0: Sul divano, ma, tranquillo. Rilassato. Non gli è salita proprio l'adrenalina.
1: Che vuoi fare?
13: Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo parlando anche il simpaticone. È sonno qui, Quintiliano. Si sta addormentando qui.
0: Meraviglioso.
1: Vabbè.
0: No, addormentare, no.
1: E questo, quindi ci abbiamo, oltre, vi ricordo, domani sera riparte il serale, quindi con tutte le chiavi, il serale ci scateniamo con tutto, però avremo anche questo nel serale, anzi, il serale alle 21, Quintiliano si addormenta.
0: Lezione del Papa, poi.
1: L'Evergreen
0: bisogna farlo,
1: sì, in bocca al lupo.
0: Anzi,
1: a Papa,
0: magari se c'è, a Papa, sì, Leone, a Papa Leone, ovviamente, però allo stesso tempo io farei un super lavoro di Rossi negli anni, nei prossimi mesi, sì. Non dal giorno, un mix, un bel mix, remix,
1: ecco.
0: Di tutte le cose messe insieme, che è meraviglioso.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
14: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
15: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero della 31enne che, si apprende, sarebbe vivo e cosciente.
14: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
15: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
14: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO, Alexis Greenwich.
15: La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
14: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivo a Sky Sport. Sentiamolo.
16: Ma è una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata da l'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
14: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18.30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese.
15: Ed è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
17: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
18: Bianconera. Buonasera, sono una ragazza da Genova. Caro Vincenzo, io condivido quello che tu stai dicendo, però il punto è che ormai tutti hanno capito che questo è il nostro tallone d'Achille, che la Juventus con le squadre che si chiudono non riesce a segnare, quindi sta all'allenatore a trovare delle contromisure, perché ieri Pisacane sapeva benissimo quel canovaccio di partita che doveva fare, perché ormai tutti sanno come fermarci, però questo allenatore non fa niente per cambiare. Cioè lui continua col suo modulo, con questo 4-2-3-27, non l'ho ben capito, e va avanti così.
19: Ciao Ale, ciao Vincenzo, da Fidec. Allora, secondo me è troppo comodo dalla colpa a chi ha fatto il mercato, i giocatori nostri sono sempre scarsi, sono 10 anni che stiamo qui a parlare, che notiamo solo pippe. Salvo poi che quando se ne vanno diventano fenomeni, li paghiamo come fenomeni perché dall'altra parte sono fenomeni, arrivano, diventano pippe, tornano dagli altri e diventano fenomeni. Allora, è troppo, ragazzi, è troppo comodo. Io, se non parlate Conte, se no poi dite che io soffro Conte. No, Gasperini alla Juve, con Colomani, gli faceva segnarmi almeno 20 gol stanno. Non mi sta simpatico Colomani, non so figlio, non mi paga lo stipendio, un altro giocatore, tranne Voltemade.
20: Marangio, Marco da Imola, tu hai anche ragione, ma oltre a una squadra deve avere anche un allenatore che, se non ha ancora capito che le due pseudo punte che abbiamo giocano bene se giocano assieme, perché non bastano una sola punta là davanti, siamo da punti da capo, cioè un centravanti io voglio, mi basta Matri, mi basta avere un Matri. Poi cosa deve dire Columani più di così? Dice io gioco meglio se gioco Voldemort insieme a me, cioè insomma l'abbiamo capita tutti che deve giocare con due punte, che poi due punte non sono perché sono due mezze punte tutte e due, però con due punte almeno uno ha più di libertà.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Vabbè, leggili tu questi messaggi, perché lo so che tu sei su questa,
8: no,
0: questa
8: Vincenzo,
0: linea qua.
8: Io
0: non la metto in discussione.
8: Se tu parli di altri allenatori non vedo mai Simone Inzaghi, cioè onestamente come scelta estrema prendo Antonio Conte, mai Simone Inzaghi, cioè sarebbe una cosa disdicevole per la Juventus, non mi piace. Poi lo sai come la penso, io sto sempre da parte di tutti i miei allenatori, ma se proprio dovessi dare la sterzata la do, poi se hanno altre idee per l'amor di Dio, Massimo Inzaghi,
0: no, ma
8: qualcuno ci chiede,
0: Vincenzo,
8: un giudizio su Cambiaso senza insultare.
0: Insultare, ragazzi, ci mancherebbe altro. Uno non lo insulta.
8: Cambiaso deve cambiare
0: che...
8: aria.
0: Sì, se deve andare la Juventus. Il mio giudizio è che se ne deve andare.
8: Sì, sì, deve andare.
0: Perché guarda che l'atteggiamento fuori dal campo è lo stesso dell'atteggiamento in campo.
8: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma ha perso dei palloni ieri che eri appena entrato. È atteggiamento tecnicamente sciatto.
8: Cambiaso è uno di quei giocatori che con la Juventus ha finito. Attenzione, ci sta. Però c'è modo e modo di finire. Anche Alessandro ha finito male, malissimo. Però ti posso dire la verità, non era quel tipo di atteggiamento, perché lui lo vedevi che proprio non ce la faceva più, era entrato in un loop anche mentale. Questo secondo me continua a pensare di essere forte e quasi sciupata alla Juventus in questo momento. Quindi mi dispiace Andrea, veramente io non ho niente contro di te, ma parla con il tuo agente e se già poi a gennaio cerca di andare via.
0: L'altro punto è vicinissimo allo United, perché Carrick, che comunque non aveva fatto malissimo, però adesso comincia a traballare un po' la sua panchina. Noi dicemmo che lui disse al The Athletic che voleva rispolverare la tradizione di club che avevano perso la propria tradizione. Una di queste era lo United, una è il Milan, l'altra la Juventus.
8: Io non credo che lui accetti lo United, ma è una mia impressione.
0: Poi vediamo. Secondo me accetta.
8: Ribadisco un concetto. Sì, Salvatore, questo però l'avevi già detto ieri. L'affermazione di Spalletti la pure leggere pure così, cioè mi pare sentire uno qualsiasi che non vede andare in pensione e pertanto non ha più voglia di insegnare, in questo caso calcio, Gianni. No, io invece non la vedo così. Sinceramente
0: no,
8: non
0: però,
8: la vedo così.
0: No, no, neanche io. Però un pizzico di scoramento ce lo leggo nelle parole.
8: Sai, dopo che vedi i tuoi attaccanti fare quella roba lì, un pizzico di scoramento ti viene a tutti.
0: Sì, ma ti viene anche perché cominci a dire: magari non riesco più a dare l'impatto ai giocatori, non li riesco a far crescere, non riesco a trasformarli. Perché hai voglia di dire: vabbè, ma quello fu un unicum, il caso Napoli. Può anche essere un unicum, ma qualcosa funziona, cioè tanto, tutto funzionava. Ora nell'unicum ti può andare di culo, perdonate il termine, però un lavoro ci deve essere, un impatto sul tuo lavoro ci deve essere. E io continuo a dire che bisogna dargli tempo, però lui non si deve prendere il tempo.
8: Non c'è Vincenzo, il tempo non c'è, e te lo sai bene, nella Juventus il tempo non ce l'hai, non ce l'abbiamo il tempo, non ce l'abbiamo. Allora parliamoci chiaro, se ieri abbiamo analizzato anche i dati, no, di Spalletti. Spalletti in questo momento rispetto a Tudor e Motta, e parliamo di due non geni della panchina, anzi alla media punti più bassa, ok, dopo sei giornate. Se la Juve, ieri abbiamo fatto anche la proiezione, se la Juve continua a mantenere questo ruolino a gennaio, più o meno alla sosta di dicembre, insomma 19 dicembre, si trova tra i 10 e i 12 punti dalla vetta e tra i 4 e i 5, se non addirittura 6 dal quarto posto. Allora a me sta bene, nel senso, vuoi puntare solo sull'Europa League? Punti solo sull'Europa League e lasci il campionato. Sto ragionando ovviamente estremizzando tutto, eh? Ma se tu non dai una svolta e quindi dai tempo, ma continui a perdere questi punti, tu a dicembre, e non parlo di scudetto perché non è roba per noi, ma sei già lontano anche dalla zona Champions. Allora la domanda è, per carità, abbiamo la seconda strada e va bene, la domanda è, noi possiamo permetterci un altro bagno di sangue?
0: No,
8: la Juve così non ci arriva. E guarda, io credo che il Como quest'anno farà fatica a arrivare tra le prime quattro.
0: Ed ha speso molto più della Juve.
8: Bravo.
0: Sul mercato.
8: Bravo. Quindi tutta sta, poi sicuramente il Como si riprenderà.
0: Anche il Napoli, perché al netto della vittoria col Frosinone, comunque una reazione l'ha avuta, però non è
8: guarito.
0: Ok.
8: Però il Como.
0: E anche il Milan.
8: Il Como, incomodo, una partita che a me non è piaciuta per niente. Però il Como non ha saputo approfittare di una Roma che era in 10, ok? Qualche problemino ovviamente ce l'ha anche il Como, e secondo me il doppio impegno lo costringerà a perdere punti. Per cui oggi vedo due posti già assegnati, che sono quello della Roma e quello dell'Inter, che si giocheranno evidentemente lo scudetto. Dietro c'è una bagarre talmente grossa, che qualcuno rimarrà con le pive, rimarrà con le pive nel sacco. Bene. Ma di quel gruppone lì, io oggi le squadre più deboli, anche mentalmente, ne vedo due: Juventus e Milan. Perché il tanto bistrattato Napoli, sono d'accordo con te, se non gli danno quel rigore forse non vince mai. Però comunque, doveva vincere con Frosinone, ha vinto.
1: E a noi a Cagliari, dobbiamo andare a Cagliari e vincere. Non abbiamo vinto, così come ha fatto il Milan con Sassuolo. Continuiamo a perdere punti.
0: Sì, poi il Frosinone, secondo me il Napoli ha vinto anche perché il Frosinone veramente quest'anno sta giocando senza chiudersi. Ha dominato, d'accordo, ha offerto gli spazi.
1: Però ha fatto Napoli, quello che doveva fare.
0: Certo, in contropiede, l'avremmo fatta anche noi.
1: Il e punto... allora giochiamo in contropiede.
0: Bravo.
1: A me me ne frega niente.
0: Bravo.
1: E io cambiamo modo di giocare.
0: Bravo. E è qua che ti voglio portare. Allora, se tu vuoi trasferire il messaggio giusto alla Juve, cioè che deve vincere e basta, il come non te ne deve importare.
1: E che devi fare, scusami Vincenzo? Ora devi vincere e basta. Cioè, adesso noi siamo in grado di dire, però per Dincibacco oggi non abbiamo giocato bene, per Baccolina. Noi siamo in queste condizioni,
0: no,
1: oggi?
0: Ma...

0: Allora, un po' di cose, sì, sono d'accordo, sono stato d'accordo sulla l'impressione negativa di Rocky. Io per fortuna non l'ho sentito, ma vedere Rocky a DAZN è veramente una cosa, vabbè, comunque tanto sapete che hanno le mani in pasto ovunque. Un giudizio su Sarr: per me ha fatto una partita totale, completa, 150 palloni toccati, 93% di passaggi riusciti, giocatore importantissimo,
1: ha recuperato tanti palloni, importantissimo, stavo ovunque, sì. Tant'è che secondo me già ha tolto un po' il posto a Locatelli, come immaginavo che fosse,
0: sì. Ma a me non è dispiaciuto nemmeno Luiz ieri,
1: no, neanche Luiz, non mi è dispiaciuto, però...
0: devo dire che però?
1: E però ti manca tutto il resto, cioè nel senso la difesa ce l'ha, il portiere ce l'ha, il centrocampo bene o male riesce a barcamenarti, ad avere forza fisica, avere anche tecnica, ma se non hai il movimento.
0: Ma scusa,
1: punte,
0: Vincenzo, intanto meravigliosa Silvia che dice: ragazzi, non dobbiamo insultare Cambiaso, lo fa lui ogni volta che si allaccia
1: la
0: gli
1: pensiamo
0: scarpini.
1: Nello stesso
0: ti saluta Cambiaso, Silvia ha detto, è contento. No, allora io c'è un altro, prendo spunto un altro messaggio. In questo momento per me l'errore tattico di Spalletti è quello di continuare a voler inserire McKennie in quel ruolo lì, che ieri ha fatto oggettivamente male, tant'è vero che è sostituito. Bene, ma perché non provare? Poi sai come la penso, non sono i moduli che ti fanno vincere le partite, però ti possono aiutare. Perché incaponirsi su questo 2-3-1 quando magari puoi portare un passo indietro McKennie, quindi passare un centrocampo a 3, Cambiaso ti serve, con Cesao ti serve in questo momento? Forse no. Alebegovic ci serve? Sì. Nico Gonzalez ti serve? Sì. Zegro ti può servire? Sì. Ne metti due dietro la prima punta, 3-2-1, in maniera tale che due mezzale, soprattutto una, McKennie, si possa inserire. Così se lo metti a fare quel ruolo ibrido, lui è costretto a dare una mano al centrocampo per non tenerlo sempre in inferiorità numerica, ma perde la sua caratteristica là davanti.
1: Il problema è sempre nella punta, Ale, perché io posso anche giocare 4-3-2-1 e mi piace molto, ma Colomani lo sa fare l'uno lì, quel ruolo lì,
0: con Cesao? No, ma infatti io ce
1: l'ho... No, Colomani, ah. Colomani lo sa fare quel ruolo lì, perché io penso che tutto poi ruoti attorno al fatto che non è l'attaccante che ti permette di fare determinati ruoli, perché Colomani a un certo punto lo vedevi che si cercava l'esterno, si buttava sull'esterno. Spalletti glielo chiede. Io penso che un attaccante che vuole fare gol si trova la sua posizione in mezzo all'area di rigore.
0: Sì, ma non è il ruolo che lui predilige.
1: Ecco, e quindi sto dicendo 4-3-2-1. Comunque lo faresti,
0: allora,
1: Monco.
0: Ho capito, cioè, noi
1: cioè,
0: a
1: ti
0: gennaio
1: trovi addirittura a creare,
0: d'accordo.
1: Cioè tu paradossalmente dovresti fare 1-2. 4-3-1-2. Ma con tutti gli esterni bravi che hai te li bruci quasi tutti. Perché torna Ildiz, che gli fai fa? L'uno dietro ai due, ok, ma non è quello che gli piace fare a lui. Alla Begovic dove lo metti? Con Cesao dove lo metti?
0: Ma infatti questa
1: Gegrova dove lo metti?
0: Costruita non benissimo, perché abbiamo una marea di trequartisti esterni. Ci abbiamo anche Bogà, che prima o poi rientrerà, ci fa anche la rima. Vabbè, sentiamo un po' di messaggi, va.
2: Ciao Ale, io comunque rimango ottimista, perché secondo me manca poco per mettere a punto la squadra. Anche ieri praticamente la partita era vinta se Colomani faceva il suo, ha praticamente a mezzo metro dalla porta, è riuscito con la palla per terra a tirare sulla traversa, una roba incredibile, oltre tutte le occasioni che abbiamo avuto. Ciao da Luigi.
0: Ciao Luigi.
1: Ma non è, Luigi giusto, perché poi uno non deve cioè alla fine la Juventus la sua partita l'ha fatta, come la fece a Cagliari l'anno scorso. Ma le partite non le devi fare, le devi vincere. Per vincere devi buttare la palla dentro. Se va tutto bene, però l'ultimo tocco è sbagliato e che l'attaccante davanti alla porta non sa segnare, siamo punti a capo nei nostri
0: ragionamenti. E allora ti dico, più che metterli davanti alla porta come ce li ha messi Alebegovic, cosa devi fare? È qui che dico un allenatore che non può fare niente, perché può fare su altre cose. Ma quando vedi che Alebegovic ti mette una volta davanti alla porta e segni in 6 minuti, come, evviva, miracolo, bene. E quando ti ci rimette e tu, come dice Luigi, e vi ripeto, domani sera vi farò vedere, perché poi vedendo le ferme immagini si capiscono alcune cose, come lui arriva sbilanciato lì, è un po' come il gol che lui si mangia a Frosinone, è la stessa roba lì, mi

0: dici un cavolo di allenatore, anche il più bravo al mondo, cosa può fare?
1: No, no, ma io infatti ti ripeto, me la prendo da tra virgolette con Spalletti, nella misura in cui, uno, hai scelto tu magari gli attaccanti, perché se hai messo bocca sugli attaccanti e li hai scelto degli attaccanti sbagliati, uno. Due, nel momento in cui questi attaccanti palesemente non riescono a fare quel lavoro là, ti inventa qualcos'altro. Ti devi inventare qualcosa.
0: È come quando tu avevi la sedia a dondolo in porta, che ogni tiro che prendevi, esatto, era gol.
1: Perché tu capisci che io non mi posso sentire dire, con tutto l'affetto che io ho e la stima che io ho per Spalletti, non mi posso sentire dire un anno dopo, se ne giochiamo tante così ne vinceremo molte. Perché non ne abbiamo, perché,
2: infatti,
1: perché
2: Mirko giocandone, ieri su questo si è incavolato,
1: perché giocandone tante così siamo arrivati fuori dalla Champions.
2: Esatto, lo disse dopo Lecce.
1: Ma non ha funzionato. Allora che succede? Succede che io posso anche continuare a fare partite così. Beh, tutto a po', 50 tiri, moltiplico il possesso palla, 70, lo porto a 80. E poi pareggio a Cagliari, e poi non ne vinco 3 di fila, e poi vinco nella misura in cui gli avversari mi attacchino. Mi devo inventare qualcosa. Devo stanare le difese avversarie. Questa è l'unica cosa che chiedo a Luciano di poter fare. Perché se avessimo gli attaccanti, quello che sta facendo andrebbe benissimo. Gli attaccanti non ce li abbiamo. Dobbiamo stanare le difese avversarie. Dobbiamo puntare su giocatori che ti portano gol. Cegrova te ne porta più rispetto a Consesava. Io ti parlo anche indipendentemente,
2: sì,
1: dall'attaccante. Te ne porta di più.
2: Cegrova, sì.
1: Consesava in panchina. Uno. Idiz tornerà, porterà il suo bottino. E vabbè, Boga magari porterà
2: però
1: un bottino.
2: Però se vedete come rientra anche il Idiz, Vincenzo.
1: Bisogna vedere. Però Alaj Begovic tira anche.
2: Sì, sì.
1: Facciamolo tirare anche sto ragazzo. E però resta il problema che sì, tu vinci un campionato. Come lo fai a vincere un campionato? Come fai a combattere per un campionato, a vincere un'Europa League senza attaccante?
2: Ma infatti tu in questo momento non lotti per il campionato.
1: No, ma anche se vuoi arrivare tra le prime quattro, ci puoi arrivare perché le altre zoppicano, perché il Como zoppica, come hai detto tu, perché il Napoli zoppica, come hai detto tu, perché il Milan zoppica, perché la Lazio prima o poi si sgonfierà e cadrà, perché il Cagliari ovviamente occupa quella posizione, perché è l'esploit di inizio anno, poi crollerà anche il Cagliari. Restano quelle due posizioni che tu puoi ancora centrare perché le altre zoppicano. Mentre le altre zoppicano, tu devi trovare una soluzione alternativa. Che ne so, scopriremo che Hecator è il miglior attaccante che abbiamo, abbiamo svoltato, siamo tutti contenti. Questo non potrà risolvere le cose. Ok, devo fare in modo che quando affronterò le squadre, che tanto a maggior ragione dopo la partita col Cagliari, ti affronteranno così.
2: Ovvio, diranno, io temo
1: loro,
2: molto.
1: Loro fanno difficoltà, e io mi chiudo.
2: E guarda,
1: e se la Lazio parte in contropiede con Zaccagni, Saxen e Finamonti,
2: a me fa specie dirlo, perché c'è un allenatore che per me è uno dei più scarsi in assoluto, cioè Gattuso. Ma io in questo momento la temo la Lazio. A campo aperto la Lazio ti massacra in questo momento. E ha una difesa, poi gli va anche tutto bene, ma ha una difesa. Però tu già con la Lazio sei costretto a vincere, così come poi sei costretto a vincere con il Lecce.
1: Certo, beh, con Lecce se non vinci, però intanto dici, queste sono partite che devi giocare. Certo, il punto è sempre lo stesso. L'anno scorso pure con Lecce, partitona 1-1, regalo di Cambiaso a Banda,
2: Banda.
1: E poi regalo di David con rigore a Cucchiaio, in una stagione in cui c'avevi l'attaccante che non segnava. Chi pareggiò? Non me lo ricordo quella partita.
2: Davide, mi sembra.
1: David poi alla fine riuscì a segnare
2: con lui,
1: perfetto.
2: Sì.
1: Però stiamo vivendo copia e incolla i problemi della passata stagione. Solo che abbiamo invertito l'ordine degli attaccanti. Non è David Openda, ma è Colomani Voltemate. Hai aggiunto centimetri, ma non hai risolto il problema. Non hai preso un 9. E quindi, rispetto all'anno scorso, però hai alzato il monte ingaggi. Spendi di più. La domanda bisogna farsela.
2: Dice l'amico Gualtiero, e mettere dentro e in campo e in area le due punte, così almeno i cross qualcuno li raccoglie. Vedere due cross identici alla Begovic, un gol in occasione monumentale sprecata, ma sempre due giocatori in area, non
1: ma
2: solo uno.
1: È una soluzione.
2: Però alla Begovic non va di testa, ragazzi.
1: No, no, io penso i cross della Begovic per due punte, cioè mettere Voltemade e Colomani contemporaneamente. Devi fare 4-4-2?
2: Ma lui te lo fa con Nico. Tra l'altro ha detto ieri una cosa vera, perché quello più bravo di testa è Nico Gonzalez.
1: Sì.
2: Ragazzi, Voltemade di testa non ci sa andare.
1: Però
2: è visto.
1: Un Marcantonio alto, e i giocatori tendenzialmente, fin quando non lo molleranno, tendono a dire cross in aria, chi lo marca, si mettono due di loro a fare le guardie del corpo, e quello dietro dice sfila.
2: Allora, Vincenzo, ti faccio un paragone con il basket. Nel basket solitamente viene battezzato un giocatore, no? Che viene lasciato magari tirare perché okay, è quello che ha le medie più basse. E tu lo lasci libero. Bene, tra tre partite, come hai detto te, Woltemade in attacco verrà lasciato libero. Certo. Perché sui cross, voglio dire, perché sai che tanto lo battezzano. Poi magari succede nel basket, oh, c'è la giornata buona, non segni mai, c'è il 10% da tre punti, però è la tua domenica e segni. Bene, capita una volta. Woltemade sarà l'attaccante battezzato dai difensori. Quindi sì, mettiamoli insieme tutti e due.
1: McKennie, non David.
2: Ah, McKennie. Mm. Mettiamoli insieme tutti e due. Bene. Ti porta fuori, ti porta l'avversario fuori? Sì, una volta, due volte. Alla terza, come hai detto te, non te lo porta più. Vanno a raddoppiare su McKennie, su, magari sull'inserimento di McKennie oppure su Colomani. Perché qualcuno battezza, Vincenzo.
1: Sì, però poi mi aspetto che se tu sei due metri, stai in area di rigore e ti lasciano, ci provi almeno. E se no che...
2: Ci ho provato ieri.
1: Ho capito.
2: Ci ho provato. Ha fatto un passaggio al portiere.
1: No, non solo, ha fatto
2: un passaggio. Migliorerà! Io voglio pensare, come dice Luigi, migliorerà, ma al momento tu l'hai visto fare i colpi di testa, quello di Sassuolo, per l'amor di Dio, e quello di ieri ancora più facile. Santo Dio, sei 1,96 m, dagli un minimo di forza. È stato un passaggio a Caprile,
1: poi l'aveva fatto una bella mezza rovesciata con Colomani, che era in fuorigioco, però aveva fatto un bel gesto. E anche lì la sensazione che Colomani ha cominciato a giocare dopo il gol.
2: È vero, lì. Sì, però si è divorato.
1: Però ha cominciato a giocare. E noi abbiamo sempre questi giocatori che si accendono dopo che hanno segnato, ma che non si sanno sbloccare. Che
2: comunque, io disagio. Te lo dico, per me Woltemade a gennaio torna a casa. Ma proprio senza se e senza ma. A gennaio torna a casa. A gennaio torna a casa. Si devono inventare qualcosa a gennaio, eh. E ora per me l'obiettivo è rimanere con i denti, con le unghie attaccate più o meno al quarto posto. E quando dico più o meno sono 4-5 punti, non di più. Ma Genere prende per forza un attaccante e Woltemade lo rimandi a casa. Mi dispiace perché
1: non credo sia fattibile.
2: Come non interrompi il prestito, Vincenzo? C'è un problema vostro, io ve lo rimando. E che poi arriva a fine stagione con questi due?
1: Non credo che lo faranno. Penso che punteranno a sperare in Ekator. O nel che prima o poi Colomani faccia vedere qualcosa, sì, che comunque ribadisco non è nelle sue corde. Quindi non è che puoi tirar fuori qualcosa a qualcuno che quel qualcosa non ce l'ha.
2: Sì, però io non posso accettare passivamente questa situazione. Non la posso accettare passivamente. Intanto Antonella ci dice: ragazzi, buonasera, ho visto in diretta lo sbadiglio di Quintiliano, ho subito qualche giorno fa un intervento in bocca, sono ancora dolorante, non mi fate ridere per favore. No, Antonella, giuro che non lo faremo più, però domani sera sì, nel serale.
1: Ovviamente.
2: Cioè io non posso accettare passivamente, Vincenzo, che noi arriviamo gennaio con i due attaccanti che mi hanno fatto 10 gol in due.
1: Però, dai. Roberto da Mantova, per esempio, dice una cosa giusta. Spalletti dice: guardate che Nico è più bravo di Woltemade. Ok, perfetto, perché metti Alebegovic prima? Cioè mettiamo gente che sappia crossare in area di rigore, santa miseria. Jegrova li sa fare i cross bellissimi, tutti tagliati. Alebegovic li sa fare i cross bellissimi. Giochi 4-4-1-1 o 4-4-2. A Jegrova gli dici: ciccio, è il tuo momento. A Colomani lo metto a fare a bloccare la fascia, a lasciare libertà a Jegrova di non dover recuperare dietro. Alebegovic gli dico: prenditi tutti i metri che vuoi, buttate le palle in mezzo, voi che li sapete buttare. Con due in area di rigore, di cui uno, anche se più basso di Woltemade, riesce a colpirla di testa, lo fa bene, magari si risolve qualcosa. Certo. Cioè, un'alternativa la devi trovare, magari la trovi così.
2: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport, parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
6: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
5: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
7: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorarsi ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
5: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas passa battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3-7. Félix Auger-Aliassime si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Tin. Successo anche per Rafa Hodar su giri Ledecka. Infine, Daniil Medvedev ha battuto Dalibor Svirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tu sei un uomo delle istituzioni.
5: Sì, io sono delle istituzioni.
4: No, delle allora, distruzioni. Sei.
5: Gino dalla Spezia dice che noi siamo molto pessimisti. Gino, noi commentiamo una partita che abbiamo visto ieri. Poi dopo, sai, noi abbiamo una fortuna e una sfortuna, lo dicevo sempre, quella di dover commentare a caldo. Poi se domani, giovedì, Voltemade fa 40 gol da qui a fine campionato... commentando la cronaca cambieremo opinione. Però ragazzi, se vi dobbiamo venire a dire che siamo contenti, almeno poi magari tu Gino correttamente sei contento a partire di sera, io no perché per me è una grande occasione sprecata. Poi ripeto, ognuno la vede come vuole e ammiro il tuo ottimismo, no, Gino, no, anzi spero che tu abbia ragione. Io sono molto incazzato dalla partita di sera, molto.
4: Gino, nel 2000, cioè 6 anni fa abbiamo vinto l'ultimo scudetto, giusto? Tra poco saranno 7 anni
5: che magari tanti hanno festeggiato, io sì.
4: Sì, noi sì.
5: Pezzino la Coppa Italia.
4: Esatto. 2024 appunto l'ultima Coppa Italia.
5: Sì.
4: Se la Juventus continua a non vincere, noi non è che siamo pessimisti, noi siamo scottati. E noi abbiamo imparato in questi anni a capire i giocatori che sono da Juve e quelli che non lo sono. I dirigenti che sono da Juve, per me Carnevale e Massara lo sono.
5: Accidenti.
4: E quelli che non lo sono, che non lo erano, Comolli come Comolli e Giuntoli, che io pensavo a suo tempo lo potesse essere, ma mi sbagliavo. Gli allenatori che lo possono essere e quelli che non lo possono essere. Spalletti è un ottimo allenatore, mi sto ponendo il dubbio che magari debba entrare ancora di più nella necessità viscerale della Juventus di vincere, perché è facile dire alla Juventus sei condannata a vincere, quindi chi se ne frega di quello che pensano gli altri, noi sappiamo quello che dobbiamo fare, però poi dopo in campo fare di tutto per raggiungere la vittoria, ma non andare a utilizzare anche altri strumenti per vincerla, cioè provare a trovare delle idee nuove, a incaponirsi con questa pensando che tanto prima o poi le partite le vinci, perché non le vinci, bisogna vincerle. Quindi bisogna entrare ancora un po' più nel mood e tanti giocatori come Cambiaso meritano di essere contestati. Perché questi quando scendono in campo la pressione la devono saper portare, se non la sanno portare è che Marange e Santarelli parlano e allora è un problema.
5: Ma io finché ho la possibilità parlerò e racconterò quello che vedo. E io la partita di ieri sono profondamente deluso, perché era la partita sporca da portare a casa, punto. Poi, siccome a volte giustamente dice che noi ci abituiamo alla mediocrità, io non voglio abituarmi alla mediocrità, e proprio per non abituarmi alla mediocrità, partite come quelle di ieri le devo portare a casa. Oh ragazzi, noi abbiamo rischiato di perderla ieri la partita. Abbiamo rischiato di perderla immeritatamente, ma così come è stata immeritata anche la sconfitta di Sassuolo, se ci pensi, perché poi alla fine la potevamo anche vincere, però la classifica parla. Per me, se arriviamo settimi, sarò l'anno prossimo ancora più innamorato della Juve. Poi però non lamentiamoci quando giustamente la proprietà ti dice: oh, io più che mettere 250 milioni di euro non posso fare, perché posso fare. E ti dice Carnevali: è stato un bagno di sangue andare in Champions. Quindi il segnale che arriva per provare a uscire da questa maledetta mediocrità in cui ci siamo infilati da 6 anni è raggiungere gli obiettivi, i risultati, che possono essere il brutto, sporco e maledetto quarto posto, ma che ti porta i soldi, oppure quello che io vorrei, la vittoria di un trofeo. Ma tu da queste partite come quella di ieri devi uscire rafforzato, non indebolito. Perché per me ieri siamo, per carità, l'abbiamo pareggiata e meno male.
4: La dovevi vincere a un certo punto.
5: Oh.
4: Perché poi il gol l'hai fatto al minuto 80, avevi 10 minuti.
5: Avevi 10 minuti con loro che avevano paura.
4: 15. E loro traballavano.
5: E sai cosa mi fa veramente incavolare di ieri? Che noi, dici, sai, hai finito la benzina, ti sei fermato, hai accettato il pareggio. Sarebbero arrivate critiche, ok. Però hai finito la benzina, No, tu sei arrivato lì e per, in questa partita, la pochezza dei nostri attaccanti non l'hai vinta. Io qui sbatto la testa. Sbatto la testa su questo. E basta, sto orologio parla sempre.
4: E mi domando cosa avranno pensato Carnevale e Massara guardando la partita. Cioè, qual era il loro focus, secondo te? L'allenatore? I giocatori, gli attaccanti, Vincenzo, lo spirito di squadra. Io credo che loro siano consapevoli che ci vuole un po' di tempo, ci vuole molto tempo, anzi l'hanno raccontato e l'hanno detto. Dopodiché certi errori non li volevano più, perché poi analizziamo anche un'altra cosa, non so se nelle slide di domani ci sta. Anche il gol di Maldini.
5: C'è un po' di sfortuna lì, perché c'è, ping pong.
4: Sono d'accordo. Però guardate il movimento di Maldini dopo il ping pong, lo mollano.
5: Sì, ce l'ho.
4: Lui taglia da solo e si trova da solo davanti a Vica. Anche lì la voglia di fermare un attaccante deve essere fino all'ultimo. Quello che manca a questa squadra è la cattiveria.
5: Sì, tra l'altro lì perdiamo un pallone e c'ho proprio l'azione inizia, perdiamo un pallone stupido. Quando dico che Spalletti, che per me rimane un ottimo allenatore, ma alle sue colpe, intanto dal punto di vista dialettico, perché la conferenza stampa di sabato tu vai a stuzzicare quei due personaggi, Giulini, interista fino a qui, quindi fa parte del sistema, e quell'altro pisacane che tutto è meno che un simpatico, e li vai a dire l'anno scorso l'hanno rubata. Stai zitto, perché poi già ti aspettano, così ancora li hai servita sul piatto d'argento. Uno. Due. Santa miseria, l'hai viste le partite del Cagliari? Le ha sempre giocate così. E noi ieri cosa abbiamo fatto? Li siamo andati in bocca. Ieri è stata la partita perfetta del Cagliari. Perdi palla, ti puniscono e fanno gol. Subiscono, perché loro hanno subito solo 3 gol, ma è la squadra che concede più expected goal agli altri, quindi più occasioni, e anche ieri è successo così. Cioè, tu cosa hai inventato ieri della partita? Niente. Hai fatto la partita che loro volevano.
4: Hai fatto la stessa partita dell'anno scorso, sostanzialmente. Ti sei inventato che magari a un certo punto rispetto all'anno scorso l'hai cambiata in corso d'opera, hai fatto questo 4-1-1 che sarebbe un 4-4-2, migliorando leggermente le cose. Poi però ti sei scontrato davanti alle stesse difficoltà dell'anno scorso, cioè l'incapacità di riuscire a segnare, e davanti all'errore, secondo me, di aver sbagliato la formazione iniziale.
5: Sai, però lì Vincenzo ti dice Alebegovic era tornato con i crampi, ho preferito non rischiarlo. Zegrova non lo capisco, però lui ti aveva dato il segnale in conferenza stampa, come ha detto, non mi ricordo se ho dato la pettorina del titolare o... Guarda, altra cosa, io credo, e lo diceva correttamente ieri Quintiliano, lui ha già fatto le sue scelte. Guarda Kelly è sparito,
4: sì, sì.
5: Kelly non gioca più,
4: certo.
5: E tutto sommato Lucumi era tornato, no, dal viaggio intercontinentale, e tutto sommato si rigioca giovedì, non poteva giocare Kelly ieri. Kelly è sparito, lo stesso Cambiaso è sparito, grazie a Dio, perché comunque anche lì ieri gioca Selic, che ha fatto qualche operazione, quindi lui ha già fatto delle scelte. E secondo me Zegrova, fosse per lui,
4: beh, entrerebbe sempre in Europa League.
5: Oh, entrerebbe sempre il mio indispensabile. Poi siccome è uno bravo, Spalletti dice: ma a me mi serve, e lo metto in campo. Ma lui le scelte le ha fatte, le ha fatte. Perché ora onestamente Kelly non sarà un fenomeno, ma da qui a non vede più panchina, oltretutto con Lucumi che è rientrato venerdì. Quindi, però Spalletti lo sappiamo che è così, ma a me va pure bene.
4: Gatti.
5: Gatti. È con Miners. Non gioca mai. Sì.
4: Con gli occhialini tridimensionali, si guarda i film in panchina forse, però, però se la guarda dalla panchina la partita.
5: Ma per forza. Ma per forza.
4: Ecco, l'unico ballottaggio che, se, che secondo me poteva andare avanti, sarebbe stato triste da un lato, che sono tutti e due bravi, era Vicario Grabara, senso, perché secondo sì, me gli è piaciuto molto, che è in una partita come quella di ieri.
5: Avrebbe... poteva giocare Grabara, sì,
4: quei
5: sì,
4: rilanci vero, che vero. Lui ti faceva per scavalcare la prima linea di passaggio quando magari venivi attaccato, potevano tornarti estremamente utili, motivo per il quale lui mette Lucumi, che però ieri non riusciva molto a lanciare, no. Perché lui è uno che nel Bologna era abituato a fare quei lanci che ti tagliavano, ti arrivavano direttamente agli attaccanti. Adesso lo si è fatto poco, perché si è ci si è imbottigliati un po' di più ieri nel gioco, e hai trovato la muraglia, non l'hai saputa scavalcare ancora una volta, cioè, o meglio, l'hai anche scavalcata, poi non hai finalizzato.
5: Ci dice Davide Gattamare che ieri sera, ascoltando la telecronaca di Bazzani, diceva più di una volta nel primo tempo che si riusciva a fare gioco, ma poi alla fine non c'era nessuno dentro l'area di rigore, che in effetti è quello che vedevamo. Poi è vero, abbiamo due esterni, Zegrova e Begovic, che crossa in modo fantastico, riempiamo l'area, visto che anche in verticale non riusciamo a giocare. Ragazzi, Mauro Icardi non mi interessa, se in due anni mi viene lo spogliatoio, quello che mi interessa è che lui 24 stagioni ti assicura sempre, scrive l'amico Max da Trento. Poi anche Aldo dice di venire Icardi, che però io credo che non verrà comunque. Poi ancora Gaetano dice: ma non è che Spalletti è semplicemente scarso? No, Gaetano, no, per me che Spalletti è un ottimo allenatore.
4: Ribadisco,
5: è un ottimo allenatore.
4: Qualcuno mi ha detto: è uguale a, vedi, poi allora no, mi ha scritto: dovete avere tu e Santarelli l'onestà di ammettere, di dire a Spalletti le stesse cose che avete detto a Motta e Tudor.
5: Mi sembra che non abbiamo fatto sconti.
4: A parte che non abbiamo fatto sconti, ma non sono
5: mai,
4: assolutamente
5: non
4: paragonabili.
5: Non paragono mai due allenatori mediocri come Tudor e Motta a un ottimo allenatore come Spalletti, che però sta sbagliando,
4: certo.
5: Che ha una media punti inferiore a due allenatori mediocri, e la cosa dovrebbe farlo incazzare ancora di più.
4: Certo.
5: E quando c'è da dargli le carezze, vediamo, quando c'è da dire le cose che non vanno, lo diciamo, questo è l'ultimo dei problemi. Prego.
2: Buonasera ragazzi, sono Gianni e volevo dire, ma secondo me non è che manca, non è l'attaccante, forse non è chiarissimo, cioè, io non capisco come non fa risultare chiarissimo la cosa. Cioè, a vedere la partita di ieri sera, non è l'attaccante che manca fondamentalmente alla squadra.
5: Beh.
2: È il centrocampo.
5: No.
2: È la qualità centrocampo.
5: No, mi dispiace, non
2: che
5: sono
2: ti
5: d'accordo.
2: Crea la giocata.
5: Non sono d'accordo. No, non sono d'accordo con questo amico che saluto e ringrazio e abbraccio. Perché più che giocare davanti, tirare davanti alla porta, ma che si deve fare? Cioè, secondo me noi qui siamo entrati in un loop per cui però non arrivano palloni. Ragazzi, non è così, perché se arrivi a tirare 22 volte, vuol dire che le occasioni le crei. Se fai due di expected goal, vuol dire che le occasioni le crei. Io posso avere Pirlo. Allora, Pirlo è Alebegovic. Mette il pallone sulla testa di Kolumani e grazie a Dio fa gol. Bene. Gli rimette un'altra volta, ancora meglio, e quello davanti alla porta prende la traversa. Ragazzi, no. Su questo io
4: tra
5: non sono d'accordo.
4: Con una postazione, una postura fisica sbagliata.
5: Che domani vedremo. E dai, su. Ecco. No, questo è calcio di rigore. Quello su Douglas, ma l'abbiamo detto subito, è calcio di rigore.
4: Cioè, questi toccano la palla, sì, ma dopo aver
5: distrutto.
4: Ma questo
5: distrutto... è calcio di rigore netto.
4: Perché lo prendono proprio a tenaglia.
5: Questo è calcio di rigore follia. Netto, senza se e senza ma.
4: Una follia.
5: Ma immagino cosa avrà detto il fenomeno Rocchi. Prego. Certo.
6: Ciao ragazzi, buonasera, Pier da Macerata. Ho mandato un messaggio anche ieri sera post partita, non so se l'avete visto, sentito. Allora, qui stiamo parlando di tante cose, manca un attaccante, manca questo, manca quell'altro, ma io una cosa voglio dire, tolta l'Inter, è tanto inferiore alle altre 4-5 squadre che si giocano la Champions. Cioè qui manca proprio la mano di un allenatore. Questo è un allenatore, ma diciamocela tutta, che in 70 anni ha vinto un campionato, due campionati. Se uno non vince mai, come diceva qualcuno,
5: ci sarà un motivo.
6: E noi dobbiamo tenere questa persona qua.
5: Allora,
6: ci possiamo permettere di tenere a spasso un certo Antonio Conte? Questa è una squadra che tutti stiamo dicendo è formata da mezzi giocatori che non hanno le palle, scusate la parola.
5: No, no, figurati.
6: E allora, siccome che i giocatori sono questi, chi può dare un po' di mordente a questi giocatori?
5: Pierre, io capisco il tuo ragionamento, però ripeto, ieri sera chiunque in panchina con l'Umanis se sbaglia quel gol, che succede? Se Walter Made non riesce nemmeno a dargli la forza, che succede? Poi lo capisco il tuo ragionamento, Pierre, tanto ci faremo i conti, gioco di parole, a lungo. Le altre sono più forti, la Roma sì, l'Inter sì, il Como secondo me sì, per struttura di squadra, per esperienza non lo so, il Milan ce la giochiamo, la Lazio no.
4: Napoli c'ha
5: la Lazio
4: soluzioni.
5: No. Il Napoli c'ha più soluzioni.
4: Intanto.
5: C'ha due, volendo.
4: Vabbè.
5: Vabbè, c'è una Ciampaolo che vale
4: della Luce e Højlund.
5: Poi io non, cioè, che Colomani diventi Higuain ci promette chiunque, non lo diventerà mai. Dopodiché su una cosa sono d'accordo con Pier, magari cambi il modo di giocare, questo sì. La Roma oggi vedi che è la classica, l'altro anno di meno, oggi vedi che è la classica Roma di Gasperini. Ti vanno a prendere uomo su uomo come hanno fatto ieri, hanno un fenomeno là davanti che rende le cose un pochino più facili, quindi un altro allenatore X può far cambiare il modo di giocare. Questo la che dice l'amico Pier da Macerata, concordo, e per me la Juve è così, anche a chi ci dice che si difende così, la Juve non va da nessuna parte con questo modo di giocare.
4: Sì, però torno al discorso, prima un amico diceva avete preso di mira gli attaccanti, ma non è problema. Invece sì.
5: Sì, certo che è problema degli attaccanti.
4: Così come hai detto bene in apertura di puntata, era un problema del portiere quando prendavamo il gol al primo tiro in porta. Poi l'abbiamo preso uguale, ma circostanze diverse. Dopo abbiamo visto che anche se erano in fuorigioco, però Vicari ha fatto delle parate straordinarie che ti dà il senso della copertura e quindi hai risolto un problema. C'era da risolvere un problema a portiere, risolto, alla grande, benissimo. C'era da mettere un po' di qualità, beh, hai recuperato Douglas Luiz, hai comprato Alaia Begovic, c'era bisogno di mettere un centrale vicino a Bremer, solido, hai preso Lukumi, anche lì, lavoro fatto bene, ti sarebbe servito un esterno. Ecco, secondo me sul mercato di gennaio è più facile che Renzo possa andare sull'esterno a sinistra, un tagliafico di turno, piuttosto
5: beh,
4: che risolvere.
5: Cambiato dai vendere.
4: Sì. In attacco... hai sbagliato valutazioni. Ora ribadisco, lo so che può sembrare una forzatura, magari esplode Ekator, non nei muscoli, ma magari esplode, magari riusciamo a
5: nei muscoli è già esploso.
4: Magari esplode Ekator in campo e vediamo che come giocatore ha l'istinto dell'attaccante che gli altri non hanno, e in un concetto di squadra che funziona, magari avere uno che c'ha l'istinto ti respira e ti dà qualcosa. Però restano le perplessità sugli uomini che vanno in campo lì davanti, sugli attaccanti. E parlando di strutture come altre squadre, anche sulle riserve, perché Walter Made riserva di Colomani non risolvi il problema. No. Jegrova riserva di Consesao, sì, lo risolvi, forse diventerebbe più Consesao,
5: sì,
4: perfetto.
5: Alaia Begovic dentro fuori è comunque uno che ti cambia. Lo stesso Boga, tutto sommato, sì,
4: Gatti
5: sì,
4: qualcosa te la risolve.
5: Ma Gatti non gioca più come,
4: no,
5: vedi, forse
4: come
5: giocherà a Vigo
4: come attaccante, o forse lo metti come attaccante. Con Miners già è un problema, perché a centrocampo hai perso Locatelli, comunque hai perso Thuram, poi li recupererai questi qua, Locatelli no, Thuram magari lo riesci a recuperare per un rush finale, quello che
5: tanto
4: vuoi.
5: Farà panchina, perché farà se Sarri è questo, perché è questo, fa
4: esatto,
5: panchina.
4: Però intanto la puoi migliorare. Come struttura, benché costi di più, la Juventus secondo me rispetto all'anno scorso è comunque migliorata, però ti manca quello che la... ecco perché è importante l'attaccante, perché se tu paradossalmente fossi rimasto quello dell'anno scorso ma avessi preso un attaccante da 30 gol, probabilmente adesso avresti risolto molti problemi, perché comunque vedi anche con i giocatori dell'anno scorso avevi creato a Cagliari le stesse cose che avevi creato quest'anno. E oggi hai fatto il gol perché hai preso Colomani. Metti che c'è un attaccante, però fatto bene, magari avresti fatti di più di gol. Quindi comunque l'uomo in campo, l'attaccante, è fondamentale, ragazzi.
5: Prego.
7: Buonasera ragazzi, sono Marco da Terracina.
5: Ciao Marco.
7: Io, solo per sdrammatizzare un po', io a proposito di film, il nostro tedescone Walter Mader l'ho sempre paragonato a Kekkonen, il calciatore di mezzo destro e mezzo sinistro, il film con Andrea Roncato. Mi somiglia pure con Ricci Biondi così. Ciao a tutti.
5: Vai. Da Celestino a Kekkonen. Dai Nick, svegliati. Dai, svegliati e segna e diventi il nostro idolo. Tra l'altro qualcuno ci fa notare come balla bene nello spot, che fa vedere, è molto bravo. Se solo giocasse la metà di quello è veramente molto bravo. Vai.
8: Ragazzi, buonasera, Giuseppe da Marsala.
5: Ciao Giuseppe.
8: Riprendo il mio messaggio di venerdì, che non è andato in onda purtroppo, ma ci sta.
5: Colpa di Rossi.
8: Quando voi parlavate di Tevez o Higuain, Tevez o Higuain, Tevez o Higuain, io confermo la scelta che ho fatto venerdì a maggior ragione dopo questa partita, e cioè Mandzukic. Tra Tevez e Higuain io rivorrei Mandzukic, perché Mina abbassava la testa dopo 3 secondi con Mandzukic.
5: Ma figurati.
8: Anche con Tevez, essere onesto.
5: Sì, sì, ma figurati.
8: Dico, Mandzukic era tutta un'altra...
5: Ce l'ho domani, la vedi?
8: Tutta un'altra presenza in campo. È lui quello che mi manca di più. Seconda cosa, io sto sentendo la chat tutto il giorno contro Colomoni, Colomoni, Colomoni. Dal mio punto di vista, la traversa di Colomoni è già un miracolo che abbia tirato in porta, perché c'è Volte Mate che gli salta un metro e già che riesce a prenderlo.
4: Però sta da solo, yeah.
8: Sulla sporvicata davanti alla porta, ti dico, è una cosa comunque improvvisa, ha tirato come meglio ha potuto, Higuain l'avrebbe schiacciato a terra, però ha fatto quello che ha fatto e ci sta. Secondo me l'errore più grande di Colomoni è stato il velo a metà secondo tempo.
4: Io lo sto facendo vedere a Santarelli adesso. Cioè, come fai tu qua a non calciare di collo pieno in porta?
5: È la slide che è pronta.
4: Ma come fai? Ma come fai? Ma come? Sei non anche so coordinato me. Perfetto. Sei coordinato perfetto, ma il velo a chi? E allora capisci che è una
5: quello
4: questione...
5: Quello però è l'istinto che lui non ha.
4: Quello che stavo dicendo adesso. Capisci perché è una questione di istinto? Lo alleni l'istinto? No. Ce l'hai o non ce l'hai?
5: Allora Vincenzo, questo che poi c'è un messaggio della nostra amica, la nostra Juventina in Inghilterra, che dice una cosa che lo so a te ti fa incazzare, però è vero. Cioè ci sono allenatori, così non faccio nomi, che comunque ti lavorano anche sulla testa. Ora che poi lui diventi Colomani un giocatore che ha l'istinto del killer sotto porta, no. Però il messaggio che gli arriva in conferenza stampa, perché noi quello sentiamo, poi quello che gli dice tutti i giorni non sappiamo, deve svariare. È un messaggio sbagliato, bravo. Che dà l'allenatore al giocatore, così deve quelli segnare. Che dicono i tuoi amici, che dicono voi, vedete, basta sapere ascoltare, perché a noi ci interessa il bene della Juve, tutto il resto non ce ne frega niente. Ma quel messaggio lì è un messaggio sbagliato, perché io in conferenza stampa arrivare a dire, è tutta la settimana che gli dico, stai lì, fai il palo della luce, stai in area di rigore, fai gol, cioè li vado lì, lo martello. Ma se gli dico, no, ma lui deve svariare. Svariare cosa, Luciano? Che già questo svarierà per tutto e in tira mai.
4: È troppo svariato.
5: Svaria talmente che ti fa il velo. Sono i messaggi dell'allenatore sbagliati che mi preoccupano.
4: No, è per questo ti dico che poi certi input devono arrivare anche dall'allenatore, che poi è il completamento di un lavoro fatto bene. Se non tiri, poi dopo ti arrivano le critiche, giustamente. Se non tiri, sfondano gli attaccanti, e giustamente, perché perdono l'istinto.
5: E comunque, lo scrive un amico, Andrea mi sembra, è già il secondo che lui si mangia sotto porta, perché è lo stesso di Frosinone, e quello l'ho visto dal vivo.
4: Uguale.
5: Poi tutti gli attaccanti sbagliano. Ma qui comincia a essere... Ci sono già due indizi. E quel velo lo devi allenare, perché lui non faccia più quel velo.
4: È quello, è dell'istinto che non si può allenare. L'amico dice, sì, però il pallone gli è arrivato all'improvviso. Ragazzi, se io sono un attaccante...
5: Anche a male l'arriva all'improvviso.
4: No, ma a prescindere dai paragoni, sono stato pagato 50 milioni, quanto ne prendo? 4-5 all'anno, la devo segnare. Mi dispiace, la devo segnare.
5: Matetà non si regge in piedi. Matetà non si regge in piedi. È un giocatore che ha problemi, purtroppo, seri. E quindi bene che rimanga. Ci manca soltanto di andare a prendere il giocatore. Infatti, il Milan non lo prende, lui si rinfortuna. Matetà non sta in piedi. Questo ve lo possiamo mettere per scritto. Starà in piedi, Quintiliano, che dice?
4: Se non dorme, sì.
5: Oddio, ragazzi,
4: poi i cavalli dormono in piedi.
5: In piedi. Domani c'è il serale, segnatevelo sull'agenda. Il serale quest'anno è il martedì, quindi martedì, martedì.
4: E poi
5: c'è il serale. Poi ci vediamo giovedì, e poi ci vediamo domani, mercoledì, giovedì, venerdì, e rosso ne può più anche noi. Va bene, ciao ragazzi,
4: ciao,
5: buonanotte. No, buonanotte la domenica sera.
4: No, buonanotte, che mo sbadigli.
5: Buonanotte a tutti, a domani.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
9: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
10: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
9: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
10: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
9: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
11: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
10: E con le parole di De Laurentiis è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, possiamo parlare di allenatore, possiamo parlare di tecnica, di tattica. Io ieri ho rivisto il gol che si è sbagliato, oggi ho rivisto il gol che si è sbagliato con Romania a 30 cm dalla porta. Forse dico una cosa stupida, ma io penso che se noi c'eravamo un qualsiasi Pinamonti in attacco, adesso avevamo almeno 4 punti di più e stavamo là insieme alle altre. Poi va a finire che non avremmo vinto niente, però adesso stavamo là davanti. Non ti puoi sbagliare quel gol a 30 cm. Anche perché hai fatto il primo gol dopo 6 partite. Se avevi 5-6 gol già all'attivo, dici vabbè, può capitare, ma tu no.
13: Ciao ragazzi, Libore da Fucecchio. Allora, la partita di ieri io posso dire che sto attaccante tedesco che prende, che sta a centrocampo, ma se vuole fare centrocampista o il difensore, si fa il cambio con Gatti. Guarda che la mia non è una battuta, io proverei, è una provocazione la mia. Ma perché non possiamo provare Gatti da titolare in attacco? Almeno qualche gol lo fa. Perché dai, con l'Umanì ha fatto gol, per carità, ma il voto che gli do io è un 5,5. Perché praticamente si è divorato tanto il mondo ieri.
14: Ciao ragazzi, sono Tommaso da Colonia. Volevo dirvi che ieri sono arrivato al punto che volevo cambiare canale. Una cosa inguardabile. Il primo tempo specialmente camminavamo, andavamo a 10 all'ora. Così non si può andare avanti con questa squadra così. E anche l'allenatore, poi il secondo tempo ha cambiato i due giocatori con Alabegovic e l'altro. Allora siamo andati un po' meglio, ma è volte male proprio. Per me io neanche lo conoscevo, non so, eppure sto in Germania. Non me lo ricordavo proprio addormito, non lo so che giocatore è quello, non si capisce, non è né carne né pesce. Comunque vi saluto, grande forza Juve sempre lo stesso. Ciao.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
15: Quanti di questi lunedì abbiamo vissuto, caro Federico Rossi, che sono post passo falso, mezzo passo falso della Juventus, per me quasi intero, perché onestamente contro il Cagliari credevo, speravo e avevo chiesto una vittoria senza se e senza ma, perché comunque sono altri due punti persi, perché comunque tu dovevi dare un segnale di maturità, di salto di qualità, invece non è avvenuto. Ora mi direte, sì, ho capito, però c'è stato un po' di sfortuna. Ragazzi, la sfortuna, diciamo, la fortuna aiuta gli audaci, la sfortuna però non può essere solo quella, anzi ve la dico tutta, detto che sul banco degli imputati, e lo dice uno che lo sostiene sempre comunque a prescindere, ma poi essendo onesto lo critico, sul banco degli imputati prima di tutti ci va Spalletti, perché è il capo di questa truppa, di questa banda, di questa squadra, di questa rosa, però poi anche calciatori e, aggiungo io, in questo caso, adesso vi spiego perché, anche il mercato, quindi la società, quindi Carnevali, quindi Massara. Mi riferisco ovviamente al discorso centravanti, che è stato quasi fallimentare. Quasi fallimentare perché è vero che Colomani ha segnato finalmente, però poi ha quasi vanificato quella gioia, quel gol che è servito per pareggiare, sia chiaro, e questo va bene così, ma mi viene anche da pensare che alla fine è fallito due gol che dovevano far vincere la partita alla Juventus. È inutile ragazzi, perché quando qualcuno sostiene però quella traversa, un po' di sfortuna, l'ha presa malissimo, l'abbiamo detto anche ieri, l'ho rivisto 40 volte, ma non avevo bisogno di farlo, proprio per eccesso, no? Per scrupolo, ha sbagliato il tiro, l'ha presa quasi con lo stinco, quasi all'altezza della caviglia, lì entra con un piattone deciso e, salvo veramente sfortuna, la metti dentro. Dopodiché anche quella mezza sforbiciata lì devi metterla dentro, ragazzi, un centravanti che lui purtroppo non è, la deve mettere dentro. L'unica nota positiva è che si è trovato lì in mezzo all'area. Ma tornando invece a Spalletti, ovviamente the day after, il giorno dopo, potete dire quello che volete sulla partita, su quello che pensate, sulle aspettative, sullo stato d'animo che avete dopo il match di ieri, purtroppo si sono rivisti dei fantasmi del passato. Perché da una parte tante occasioni, ma solo nella ripresa, perché il primo tempo l'abbiamo commentato ieri in diretta io e Alessandro, oggettivamente male, perché non hai fatto quasi un tiro, quel ginocchio, quella di Nico Gonzalez, un tiro dalla distanza di Nico stesso, però basta, poca roba, perché il Cagliari si guida molto bene, gioca così il Cagliari. Nella ripresa, grazie ai cambi, forse tardi, anzi sicuramente tardivi, vi aggiungo di più, dall'inizio io mi aspettavo Zegrova, ma anche Alebegovic, perché intanto sono in forma entrambi, intanto sono quelli che riescono tecnicamente più forti dopo il Diz, che ovviamente non c'è, è box, è infortunato, ma perché non schierarli subito? Soprattutto Zegrova, tanto non può giocare giovedì, no? Anche nell'ottica in chiave turnover, ma fallo giocare. Al limite lo levi dopo un'ora, dopo il primo tempo, e fa entrare con Cesao, che fatemelo dire, ragazzi, gli vogliamo bene tutti, così come a qualsiasi calciatore della Juventus che indossi la maglia della Juventus, ma purtroppo ormai credo che l'abbiano anche capito gli avversari. Lui sembra quasi, come ho detto ieri, in un'ipotetica gara di 100 metri, che gli manchi l'ultimo metro per tagliare il traguardo. Diciamo che spesso fa dei dribbling sterili, come il palleggio della Juventus nel primo tempo, e qui sono i fantasmi, no? Palleggio sterile da una parte, tante poi occasioni create dall'altra non finalizzate. Il problema, al di là di un po' di sfortuna, è chiaro, c'è anche quella, però è una questione anche strutturale. In tutto questo ci va di mezzo anche la questione mentale. La questione mentale, perché non c'è un trascinatore, non c'è qualcuno che scuota la squadra nel momento importante. E poi fatemi dire, sto vedendo, io sono un po' preoccupato. Secondo me quello che è accaduto ieri, il nervosismo di Spalletti, il faccia a faccia con Pisacane, ma poi ancora di più le parole, che magari lui voleva intendere qualcos'altro quando ha detto 70 anni, quindi non posso pensare al risultato di questa sera, ma chiudere bene la carriera. Chiudere bene la carriera significa vincere con la Juventus, quindi lui secondo me voleva dire, è un po' più larga la questione, però secondo me, caro Luciano, sarebbe meglio evitare quelle dichiarazioni, per come la vedo io, perché sappiamo benissimo che quando le cose vanno male in casa Juventus ci sono dei detrattori pronti, io li chiamo i cecchini mediatici, pronti a scrivere contro di te, nervoso, non regge. Io ho il timore che lui non sia lucido in queste occasioni, non sia lucido, e sarà molto, guardate che sarà complicato andare in Champions League. Sarà complicato soprattutto se la Lazio continuerà così. Perché dico la Lazio? Perché Inter, Roma, Como, Milan e Napoli, bene o male, già si sa che devono lottare per l'Inter, secondo me, per lo scudetto. È la favorita, ovviamente, ma c'è la Roma, attenzione, che non è stata ridimensionata da quel pareggio contro il Como, anzi, ma poi il Napoli, se si riprende il Napoli, è una concorrente in più. Se poco poco il Milan, che è quello che mi convince meno, vi devo dire la sincera verità, comunque è sempre il Milan. E se ci si mette anche la Lazio, che tra l'altro, attenzione, non ha le coppe, quindi in questa fase, a differenza delle altre, dovranno gestire il doppio impegno, sfortunatamente da una parte, in questo caso fortunatamente, la squadra di Gattuso non ce l'ha. Qualcuno dice crollerà, lo so, intanto sono 6 gare, ha battuto il record, 16 punti, ma è successo nella storia del biancocelesti, e quindi potrebbe essere una rivale in più. Capite che diventa difficile poi cercare di, a meno che la Juventus non dia una svolta, ma la svolta pensavamo che ci fosse stata con l'Atalanta, è vero, un mese di stop per la questione delle nazionali, ma lo stop ce l'hanno avuto tutte, è valso per tutti. Spalletti è vero che ha avuto pochi giocatori con cui lavorare, perché tanti erano, tanti, 12 erano impegnati con le nazionali, però a me preoccupa il fatto di questi problemi ormai atavici, di fantasmi della passata stagione che avevamo già visto contro il Sassuolo perdendo. Abbiamo rivisto ieri, tra l'altro viene fatto l'accostamento tra la gara dell'anno scorso e quella di ieri contro il Cagliari. Secondo me ieri peggio, vi spiego anche perché. Perché io ricordo la gara dello scorso anno, la Juventus bene o male quasi in tutto il match ha creato occasioni, tanti cross, mi ricordo diversi cross da destra a sinistra non sfruttati. Ieri invece il primo tempo è andata proprio male e quindi il fantasma di alcune gare in cui ha giocato solo una parte di gara, qualche volta il primo tempo l'ha giocato e poi è andata male nella ripresa, oppure viceversa, no? Primo tempo sottotono tipo ieri e poi anche per la forza dei nervi, per l'ingresso, per i cambi fatti, e quindi non c'è continuità in seno alla stessa partita e purtroppo non c'è continuità nemmeno nell'arco del campionato. Così, onestamente, io quello che ha detto Alessandro ieri purtroppo è vero, cioè se questo è il trend, Spalletti inevitabilmente verrà messo in discussione, inevitabilmente, perché se la Juventus comincia ad accorgersi che la zona Champions diventa difficile da ottenere, a un certo punto devi per forza cambiare. Ora è chiaro che ieri sono rispuntati tutti i Conte Boys, Conte. Ora oggi i media inglesi parlano della possibilità, anzi addirittura qualche giornale tabloid inglese dice che ci sono stati dei contatti, perché il Manchester United vuole mandare via l'allenatore, e questo già l'avevamo più o meno capito, e quindi potrebbe prendere Conte, però dall'altra parte sappiamo anche che Conte in cima alla lista dei suoi desideri ha messo la Juventus, questo non è ormai, diciamo, che è una cosa abbastanza nota, e quindi io temo anche che Spalletti, l'ho detto ieri in chiusura di trasmissione, senta il peso di questo fantasma di Conte, che piaccia o non piaccia, voi non voi, c'è questo fantasma, c'è, perché Conte è libero, e credo che Spalletti legga, sappia anche lui che non dico che stia aspettando la chiamata della Juventus, però sappiamo che se la Juventus si chiama Conte va, anche in corso d'opera. Poi le ultime dichiarazioni portano anche a questo, perché quando dice mi piacerebbe prendere un club che in questo momento storico sta soffrendo, no? Il blasone di questo club è un po' in crisi, vorrei rivitalizzarlo, riportarlo in alto, un club in cui vai per vincere e non per competere. Lo so, la Juventus è l'identikit della Juventus, anche del Manchester United, così come del Milan. Tra l'altro ieri Cardinale, il padrone del Milan, è molto arrabbiato con la stessa squadra rossonera, quindi anche il Milan deve stare attento. Però comunque sia, c'è quest'ombra di Conte. Ma al di là dell'ombra di Conte, giovedì si gioca in Coppa in casa del Celta Vigo, e la Juventus deve dare la classica risposta per farci capire. Allora, contro il Sassuolo abbiamo detto, ci deve far capire nel match contro il NEC, ma soprattutto poi contro l'Atalanta, che la sfida con il Sassuolo ci deve far capire che è stato soltanto un incidente di percorso. Ora però sono due, ragazzi, il pareggio non serve a nulla, ma soprattutto non è da Juventus. Queste gare le devi vincere senza se, senza ma, punto. Io, è così, la Juve se vuole fare il salto di qualità, che non è poi enorme questo salto di qualità, semplicemente rispetto al suo trend, al trend dello scorso anno,

non è lucido, perché quelle cose lì, ma evitale. Sei l'allenatore della Juventus, ora Pisacane è un provocatore, il capitano del Cagliari è un provocatore, va bene tutto e ci mancherebbe altro, però secondo me dovresti evitare, perché Spalletti, e credo l'abbia capito, nella Juventus c'è gente, i cecchini mediatici, stanno aspettando che tu vada male in modo tale da attaccarti. E questo è il succo. Aggiungo che facendo un confronto, Spalletti ha fatto, allora, lo scorso anno arrivò all'undicesimo, quindi togliamolo, quest'anno ha iniziato appunto dalla prima giornata di campionato facendo un accostamento, un paragone. Ora potrebbe essere anche relativo, però intanto lo scrivono sui giornali, lo scrivono nei siti, lo dicono in TV. Spalletti dopo sei giornate ha fatto meno punti di Allegri 2023-2024, ne ha fatti 13, la Juventus è a 11, e addirittura meno anche di Motta poi esonerato e Tudor poi esonerato, e fu chiamato lo stesso Spalletti, che invece ne avevano fatti nelle prime sei giornate 12. Siamo soltanto nella primissima fase della stagione? Sì, però sei già a meno 5 dall'Inter, non sei tra le prime 4, ma soprattutto non convinci. Capite che comincia, io... vi dico la verità, io lo dicevo dopo il Sassuolo, speravo che con l'Atalanta invece avessimo superato, no, quel tonfo, quell'inciampo, quella partita inguardabile per quanto riguarda l'ultima parte della stessa gara, e invece mi ritrovo a dire le stesse cose. Mi ritrovo a dire le stesse cose, perché comunque domenica giochi in casa, ok, ma c'è la Lazio che è in forma, io l'ho vista, la Lazio che non giocherà in Europa, Champions League, Europa League, Conference che siano, e quindi sarà più riposata di te. Gattuso potrà lavorare tutti i giorni con i suoi, ma vi aggiungo anche questo: ieri per curiosità me la sono vista la Lazio, gioca bene la Lazio, ha 4-5 giocatori di un certo livello, ma gioca proprio bene al calcio. Ha un difetto, una criticità come tutte le squadre. Si è vista contro il Milan, vinceva 2-0, primo tempo stratosferico, dopodiché ha rischiato, non solo si è fatta raggiungere sul due pari, ma poi ha rischiato anche di perderla. E ieri 2-0, partita tranquilla, dominata, e nella ripresa sono rientrati un po' mosci, usiamo questo aggettivo, ragazzi, il Monza ha segnato e poteva anche pareggiarla, poi c'è stato il 3-1. A parte questa criticità, però comunque gioca, e poi è un gruppo. Io l'ho capito subito, perché quando ha segnato Pinamonti, al di là di finita la partita, al di là di Gattuso, Pinamonti che qualche problema ha avuto in questa fase iniziale, no, ha cambiato squadra, invece sono andati tutti quelli della panchina ad abbracciarlo anche a fine gara, e questo ha un significato importante, significa che c'è il gruppo, significa che non vedono l'ora che il loro compagno di squadra si sbloccasse, come credo nella Juventus con Romani, perché gli ha concesso il calcio di rigore contro il NEC proprio per farlo sbloccare. Voltemade e Colomani stesso, entrambi. Voltemade gli ha concesso il rigore, come ricorderete, Nico Gonzalez, che si è peraltro procurato contro il NEC. Colomani, che già aveva fatto un gol in Europa League, si ha segnato, pensavo si sbloccasse, invece poi si è divorato queste due occasioni. Almeno una devi metterla dentro, perché ti cambiava la vita della Juventus, perché secondo me avrebbe vinto. Il Cagliari ormai si difendeva soltanto, salvo ovviamente qualche ripartenza, ma quella è proprio l'idea di gioco di Pisacane, soprattutto in quella fase lì. Invece ho l'impressione che questo ragazzo, questo calciatore, che non è un centravanti, non lo è nemmeno Voltemade, si scoraggi se comincia a sbagliare, capite? Quindi questo è un aspetto molto importante, fermo restando che poi io non sono d'accordo con chi dice che l'ingresso di Voltemade abbia favorito Colomani. Secondo me no, la svolta della Juventus ieri, svolta purtroppo non tale da farti vincere, l'hanno data i due esterni. Da una parte Zegrova, che ha fatto 5 tiri, un subentrante forse non l'aveva mai fatti nella storia recente della Juventus, e Alaibegovic, che non aveva iniziato benissimo, salvo poi invece mettere sulla testa di Colomani la palla per il pareggio, e poi un altro cross, quello lì della traversa, ha giocato benissimo. Questo è un ragazzo forte, quindi queste sono un po' le colpe.

0: di Spalletti. Io non so, stamane mi ha scritto un amico a un certo punto, mi ha detto: sai, io ho l'impressione che Luciano sia a capolinea, ma non nella Juventus, vuole dire in generale. Sapete che ci ho riflettuto, spero non abbia ragione, però è una riflessione lecita questa qui, è una riflessione lecita. A proposito di riflessioni, caro Federossi, intanto vi dico subito che il podcast l'ho fatto proprio su questo, cioè io ho detto, perché lo conosco bene, Spalletti lo conosco, il nervosismo di Spalletti è un allarme preoccupante per la Juventus, secondo me. Questo è un po' il succo del mio podcast che tra poco pubblicherò. Ascoltiamo qualche amico da casa, vai Fede.
1: Sì, buonasera Quintiliano, sono Andrea da Bruxelles. Io non condivido questa crociata contro Colomoni, o meglio, cioè identificare tutti i problemi della Juve con la scarsezza di Colomoni come centravanti. Lo condivido perché secondo me è una visione un po' miope, ristretta, cioè i problemi della Juve sono altri, sono più ampi, più complessi, adesso non ho il tempo per discuterne. Vi dico solo una cosa, che il Mandžukić così decantato aveva una media gol in campionato molto inferiore a quella di Colomoni, quasi la metà, e anche Pinamonti, sento anche che Pinamonti dovrebbe essere più forte, ha una media gol inferiore a Colomoni. Quindi calma ragazzi, calma, e vedrete che Colomoni confermerà i gol che ha fatto il primo anno nella Juve.
0: Grazie, allora io non so, non credo tu ce l'abbia con me quando dici crociata contro Colomani, io non ce l'ho con Colomani, attenzione, e non sto facendo una crociata, e soprattutto hai detto noi diciamo imputare tutto a Colomani, ma assolutamente no, saremmo miopi e anche superficiali, no? nel nostro giudizio, nella nostra analisi. Io ho detto che il primo responsabile per me è Spalletti, lo dicevamo di Tudor, lo dicevamo di Motta, bisogna dirlo anche di Spalletti, anche se io per me è un ottimo allenatore, però ho dei dubbi che non riesca a incidere in questa squadra. Non so nemmeno se, come dice il mio amico, sia veramente al crepuscolo della sua carriera dopo il fallimento in nazionale, ricordiamolo. Sicuramente non ha una rosa all'altezza. Quindi per me il primo responsabile Spalletti è lui che mette la squadra in campo. Quando dice e non c'è carattere, io cosa c'entro? No, c'entri anche tu, caro Luciano, questo è chiaro, come tutti gli allenatori, non è che siano dei mental coach, però comunque devono trasferire qualcosa di importante anche a livello emotivo alla squadra, che onestamente è priva di leader, no? Questo lo sappiamo benissimo. Su Colomani io non ce l'ho, io non faccio crociate prima di tutto. Io dico, ma dall'inizio, quando la Juventus firmò con Colomani firmò l'accordo, il contratto con la Juventus, prima che iniziasse, dissi, secondo me 100 milioni di investimento tra contratto quinquennale a 5 milioni più bonus, più prezzo del cartellino 38 più 12 di bonus, secondo me sono troppi, soprattutto perché non stiamo parlando di un calciatore che ti garantisce 15-20 gol, perché quell'investimento andrebbe fatto per un calciatore che ti possa assicurare i gol di cui sopra. Tu dici, fai gli stessi gol di quel semestre con la Juventus, io ti ricordo che 3-5 gol, mi pare, o 3-4 li fece nelle prime 4-5, poi si fermò, perché lui non ha quelle caratteristiche, e lo stiamo anche vedendo, non ha quelle caratteristiche, poi svaria. Però se lui, già come posizione stesse dentro l'area, vedete che le palle arrivano magari con Ayla Begovic da una parte e Zegrova dall'altra, però deve fare il centravanti, ma non ce l'ha nelle corde. Sicuramente Spalletti ci sta lavorando sotto questo aspetto, ma non è semplice trasformare, perché si tratterebbe quasi di trasformare un calciatore, anche se per come la vedo io magari non ti sta, diciamo, trasformando da difensore attaccante, ecco, sei sempre un attaccante seppur con caratteristiche diverse. Quindi è una situazione abbastanza delicata e secondo me anche complicata, perché io sì, la sfortuna ci può anche stare, però io non mi posso appellare alla sfortuna, più che altro io mi appello agli errori, perché quei gol devi metterli dentro, almeno uno su due sì. Poi quel colpo di testa di Voltemade, più o meno anche quello, però era lì, in quel caso era disturbato. Ma poi, al di là di quei due gol falliti, forse ancora peggio quel velo che ha fatto inutile, aveva la palla da solo, non aveva nessun difensore che lo disturbasse, poteva tirare in porta. Ecco, questi sono un po' i punti. Nessuna crociata contro nessuno, ci mancherebbe altro. Tra poco analizzeremo tutto, il momento della Juventus, parte la gara di ieri, ma anche in prospettiva, ricordiamolo, giovedì sfida in casa del Celta Vigo per la seconda giornata di Europa League, e poi domenica, ragazzi, domenica è un altro test che non puoi non vincere, però sfidi una squadra che è prima e che è in forma contro la Lazio, quindi sarà una settimana anche questa molto molto importante. A tra poco con Franco Leonetti.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
5: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
4: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
6: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto, quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorare ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
4: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas ha battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3-7. Félix Auger-Aliassime si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Tin. Successo anche per Rafa Hodar su giri Ledecka. Infine, Daniil Medvedev ha battuto Dalibor Svirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Anatomia di un pareggio che sembra quasi una sconfitta, questa è un po' la questione. Io l'ho intitolato: il nervosismo di Spalletti è un segnale preoccupante per la Juve. Ragazzi, senza un allarme, una luce rossa, secondo me, conoscendo Spalletti, va accesa, ma è normale che sia così, perché sì, siamo alla sesta, sì, è presto, però la Juventus già, se voi ci riflettete, 6 partite, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, è un bilancio oggettivamente negativo, oggettivamente negativo, ma anche perché al di là dei risultati, ripeto, il fatto di rivedere i fantasmi del passato è la cosa che più a me preoccupa, oltre al fatto che da ieri ho visto anche uno Spalletti dei vecchi tempi dal punto di vista del nervosismo, che spesso si trasforma in poca lucidità, perché poi se sei nervoso magari, no, sei sotto pressione, non riesci, anche alcune scelte, secondo me ieri ha sbagliato anche sia la formazione iniziale, non vuoi metterli entrambi, Zegrovala e Begovic, sai che Nico non era in forma, anche se poi alla fine Nico, pur non essendo in forma, bene o male qualcosa ha fatto, non era in forma nemmeno McKenn, è stato anche ammonito, però insomma Zegrova io me l'aspettavo dall'inizio, certo li vede lui durante la settimana, però forse soprattutto per il fatto che non è inserito nella lista UEFA il giocatore kosovaro, magari poteva, e poi vedi che non cambia prima, magari almeno uno dei due, poi prima uno, poi un altro, non lo so, comunque sia, ripeto, per me quel nervosismo, conoscendo Spalletti, è un piccolo allarme in casa Juventus. Chissà se si è accesa una lampadina rossa anche per Franco Leonetti. Ciao Franco.
9: Ciao Quint, buonasera a te, un saluto ai nostri ascoltatori, alla regia, Tony Di Messi mi pare di capire.
0: Guarda Franco, io ti dico subito questo, ho fatto un podcast che ho pubblicato adesso, diciamo così, sono andato al succo della questione su questo nervosismo di Spalletti, siccome io lo conosco fin troppo bene Spalletti, ho l'impressione che poi questo nervosismo lo porti a essere poco lucido nelle scelte, ma in generale, al di là di questo, comunque sia, la Juventus 2 vittorie 2 pareggi e una sconfitta, certamente ci si aspettava qualcosa in più, in un pallone nemmeno di passo indietro rispetto all'Atalanta, Franco, ma soprattutto qualche fantasma della passata stagione che mi preoccupa ancora di più. Vai, a te.
9: 3 vittorie 2 pareggi
0: con il NEC, io dicevo in campionato,
9: no in campionato sono 6.
0: Scusami, hai ragione, perché Atalanta stessa, oltre alle prime due, esatto.
9: Guarda, io insomma ieri sera ho faticato a essere lucido, poi il nostro mestiere ce lo impone,
0: certo.
9: E però, sai, vedere una Juve così, purtroppo la partita di ieri, secondo me, ha fatto ulteriormente chiarore, ha posto il focus su quelli che sono i difetti, le mancanze di questa squadra, e poi un problema immenso al quale ho dedicato il mio editoriale, che puntualmente uscirà domani alle 18 su bianconeranews.it, cioè la mancanza del gol. Se tu domini le partite e poi non segni, a che serve?
0: Che è un problema atavico ormai, Franco, anche lo scorso anno era così, per buona parte del...
9: No, ma per un po' di anni, qualche anno sì. fa la Juve non creava e quindi non esatto. segnava. Adesso crea un pochino di più, cioè nel primo tempo posso
0: dirti che
9: la Juve è stata, secondo me, deludente sì. perché sì, tiene il pallino del gioco in mano, ma l'unica occasione creata è quel colpo di ginocchio di Nico Gonzalez. Poi non hai fatto null'altro, sei tornato a riprendere gol alla prima azione, al primo tiro in porta degli avversari, nel secondo tempo meglio, ma è anche un po' forza della disperazione, perché ovviamente eri sotto. Però poi secondo me bisogna anche discutere delle scelte iniziali di Spalletti, che personalmente, vedendo quello che ha detto il campo, non mi hanno convinto molto, perché abbiamo visto uno Zegrova assolutamente in spolvero. Alai Begovic è colui il quale mette dentro i due cross, uno viene sfruttato finalmente da Colomani, e l'altro è insomma quel cross che poi Colomani non concretizza e spacca la traversa. Tra l'altro lì, secondo me, gol più difficile da sbagliare che da mettere dentro. E quindi la partita di Cagliari, ai noi, ha ulteriormente fatto così trapelare quelli che sono i limiti di questa squadra, e io mi aspetto dal mister che sappia trovare delle contromisure, perché se giochi in questo modo e poi non segni, non vai da nessuna parte, e questo mi sembra il problema più pressante in questo momento in seno alla Juventus.
0: E tu come sintetizzi, come giudichi quel nervosismo di Spalletti, che, ripeto, Franco, siccome lo conosco fin troppo bene, e francamente a me preoccupa quello che hai detto tu, ovviamente, sotto il profilo del gioco. Primo tempo 70% di possesso palla sterile, poi ok le occasioni, poi la mancanza di centravanti, e qui chiamo in causa anche il mercato, perché non gli hai preso un numero 9, secondo me è così. Però poi questo nervosismo, Franco, io non lo so, ho l'impressione che lui poi non sia lucido, se sei nervoso, che senta troppo peso, non lo so, dimmi tu.
9: Ma no, a fine gara queste cose ci stanno queste cose durante la gara, sei a caldo, l'ho anche spiegato Spalletti, lui aveva il dente avvelenato già dall'anno scorso con Pisacane e con il Cagliari, che oggettivamente hanno perso solamente del tempo, con delle sceneggiate di Gerry Mina, che è veramente un giocatore...
0: Sceneggiate di? Per carità.
9: Che è un giocatore, tra virgolette, molto molto poco simpatico, è veramente un provocatore. Però sai, cioè, tu sei la Juve, devi fare molto molto meglio, devi dare di più, devi essere più geniale, devi essere più veloce, devi soprattutto riuscire a espletare in campo quella che è la tua maggior qualità, il tuo tasso tecnico. E la Juve invece fa fatica da questo punto di vista. Quindi sai, il nervosismo del post gara, perché si era veramente 3 secondi dopo il triplice fischio finale, ci può stare. Come ho detto prima, sinceramente, vedendo ciò che hanno dato i giocatori in campo, e lui li ha tutti la settimana alla Continassa, quando ho visto Zegrova fuori mi sono fatto delle domande, perché poi a noi tocca analizzare e andare a sminuzzare in minime particelle tutto l'andamento del match, e metti dal primo minuto un Chico Conceição che è stato evanescente, mentre hai uno Zegrova che in questo momento è in grande spolvero. Secondo me nel primo tempo Nico Gonzalez ha fatto bene, non benissimo, ma Nico Gonzalez è un trascinatore, poi quando è finita la benzina giustamente lo ha avvicendato. Però qui secondo me si aprono poi delle parentesi da attenzionare in maniera importante, anche a livello non solo di squadra globale, ma anche a livello individuale. Perché io quando vedo Voltemade, poi parliamo di Colomoni, ma ragazzi, ma com'è entrato Cambiaso dopo un mese di assenza?
0: L'avevo quasi rimosso, Franco, pensa.
9: Incredibile.
0: L'avevo quasi rimosso.
9: Incredibile. E per esempio a me Pape Sarr nel primo tempo non era dispiaciuto perché era un po' l'uomo ovunque,
0: ha perso un po' anche lui, sì, è vero.
9: Un po' di smalto. Questa è una squadra che secondo me per dare il massimo ha bisogno che tutti stiano bene. Vedo alcuni giocatori che non sono al top della forma, e però qui tocca a un allenatore che è pagato tanto trovare delle contromisure, e anche in fretta, perché lo dico chiaramente, in questa tranche di stagione, cioè da qui alla fine, a metà di novembre, quando tornerà la nuova pausa per la nazionale, secondo me questa è una parte di stagione che può indirizzare l'annata.
0: Sono
9: cioè
0: d'accordo.
9: Non ci si può più permettere di buttare via punti come è successo ieri contro il Cagliari, ma era successo contro il Milan, non parliamo della debacle di Sassuolo. E quindi qui veramente bisogna serrare le fila e tirare fuori anche un po' di attributi, perché ciò che io non vedo in questa squadra è proprio questo, cioè la mancanza di attributi, di rabbia, determinazione, e questo è sicuramente un fattore preoccupante, oltre al fatto, ripeto, primordiale. Tu puoi fare anche delle belle partite, tenere il pallino del gioco in mano, ma se poi non segni e sei sterile e là davanti non riesci mai a inquadrare il rettangolo di porta, e questo è il problema più chiaro, evidente, e credo anche più difficilmente risolvibile.
0: Però Franco, te la faccio diretta, no? Noi siamo due stimatori di Spalletti, ma vedi, anche tu onestamente hai detto tocca all'allenatore trovare una soluzione alternativa, lo dico anch'io, eccetera. Onestamente, Franco, sei convinto che Spalletti riesca? Perché stiamo da troppo tempo facendo lo stesso tipo di discorso. Riesca a svoltare, per usare questo termine molto romanesco?
9: Io credo che lui abbia tutte le armi a disposizione, cioè la sua esperienza, la capacità di inventiva per attuare una piccola rivoluzione, mi auguro una grande rivoluzione in fase realizzativa, però poi gli uomini che hai è questo, ecco perché io prima ho anche spostato, chiedo alla regia se può abbassare un po' la musica di fondo perché non... ok,
0: vai.
9: Grazie, no, comunicazione di servizio. Però poi, e questo non deve essere un alibi, io non voglio neanche parlare degli assenti, ma non deve essere un alibi il fatto di dire questa è la rosa. Io l'anno scorso tante volte ho fatto questo discorso e credo fosse centrato. Qui però ragazzi, cioè, quando vedo Voltemade entrare e vedo che fai colpi di tacco e non ha mai la decisione, la pervicacia, la cattiveria, ma lo stesso dicasi di Colomoni. Se noi notiamo, Colomoni appena segnato si è subito rivitalizzato, fa una serpentina a destra dove lascia lì il suo diretto avversario, però poi un giocatore di grande livello e il pallone contro la traversa non lo spedisce, lì fai 1-2 e accoppi la partita, l'ammazzi. E queste sono delle situazioni che secondo me vanno analizzate. Poi c'è anche una tematica che è molto dibattuta, cioè Colomoni, che anche lui ha fatto capire, no? Gioco meglio con una seconda punta, però poi Spalletti smorza tutto dicendo ma attenzione, guardate che nel primo tempo Nico Gonzalez ha fatto la seconda punta, quindi cioè non è che manchi il supporto a Colomoni, secondo me mancano le giocate di qualità, e non è un caso che Alej Begovic metta due traversoni perfetti, probabilmente c'erano sicuramente più spazi e più libertà di manovra, però per andare a rete questi sono gli accorgimenti da usare, mi pare molto molto chiaro.
0: Esatto, allora Marco da Borgo Filadelfia ci dice: ciao Quintiliano, e allargo la domanda anche a Franco. Ipotizziamo, e speriamo che non succeda, che sfortunatamente andasse tutto male e si optasse per Conte. Adesso poi te l'avrei chiesto, ma il nostro amico ci dà l'occasione. Questi giocatori secondo voi chiederebbero il capo a sgobbare, chinerebbero il capo a sgobbare e rivolterebbero contro il loro sergente di ferro? Personalmente con questo gruppo, che non sa mordere nemmeno protestare, non so fino a che punto un Conte potrebbe funzionare senza creare paradossalmente più danni di Spalletti. E poi, se fallisse pure lui, un grandissimo saluto e forza Juve.
9: Io sono d'accordo con l'amico, nel senso che Secondo me in questa Juve ci sono pochi pochissimi giocatori da cura Antonio Conte e questo è un problema, senza contare il fatto che se un giorno Antonio Conte tornerà alla Juve chiederà un mercato che sia in linea con la propria funzionalità di gioco e la propria modalità di allenamento. Io l'ho detto poc'anzi e lo ribadisco, io vedo poche palle, pochi attributi. Ci sono giocatori che sono bravissimi a parlare, che sono bravissimi a fare i post, che sono bravissimi a dire la prossima andrà meglio, eccetera, eccetera, ma poi sul campo io vedo, non voglio dire poca applicazione, perché la squadra è stata applicata, però serve la voglia, serve la rabbia, la determinazione, cioè quella che abbiamo visto anni fa con Conte, ma abbiamo visto anche con Allegri. La realtà è che sono poi gli interpreti a fare la differenza. Noi possiamo stare qui a dire per 428 ore che Spalletti deve trovare le contromisure, ma parliamoci chiaro, se ieri Colomuani quel pallone invece di sbatterlo sulla traversa lo mette dentro e cambiano gli umori, cambia il sentiment, cambiano anche le prospettive di classifica. Certo. La mia paura, il mio timore è che scivolando in questo mood tu poi a un certo punto, non lo so, tra 4-5 turni ti trovi già a una distanza abissale dal vertice e sei nella terra di mezzo, e questo non può e non deve succedere.
0: Mamma mia, sarebbe un fallimento. Abbiamo due messaggi per te, Franco, vocali, e poi te ne leggo un paio testuali. Vai, Fede.
10: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
0: Francesco,
10: io non so se passerà questo mio messaggio, domanda che rivolgo sia a te che al grande Franco, e non so se voi condividiate quel senso di positività che malgrado tutto ancora mi pervade. Dove voglio arrivare Quint, Franco? Semplicemente a questo. Io devo vedere la partita, la voglio guardare sotto il profilo del dominio, che c'è stato nettissimo, poi gol non ne facciamo, è vero, ma cosa può fare mister Spalletti se non ha gli uomini adatti, se non ha gli stoccatori, una volta si chiamavano così, si deve inventare le cose, a volte sbaglia, ma a volte corregge. Anzi, spesso corregge. Il secondo tempo di ieri ne è ampia dimostrazione. Poi abbiamo giocatori che non c'entrano nulla con il suo credo tattico, e purtroppo quello è il problema. Non so voi cosa ne pensiate.
0: Franco, grazie Francesco. Intanto Franco in parte ha già risposto. Sostanzialmente Francesco dice sì, ok, anche Spalletti farà i suoi errori, però poi se non segniamo, lui dice, è quasi esclusivamente colpa dei singoli, fermo restando Franco che però siccome anche lo scorso anno era così, sembra quasi un problema strutturale. A te però la risposta.
9: Beh, intanto saluto Francesco, lo ringrazio per il quesito. È un problema strutturale, mi pare evidente. Cioè, se il tuo allenatore ti chiede a gennaio, ti chiede in estate un numero 9 d'area che fa sportellate, fisico, che fa i gol, e tu non glielo porti, e soprattutto negli ultimi giorni di mercato, con tutto rispetto, porti Voltemade, e significa, io non sto accusando i direttori come li chiama Spalletti, però prima di così anticipare alcuni acquisti, vai a prendere questo 9 che il tuo allenatore ti chiede da una vita, perché i gol nel calcio sono basilari. Se tu non segni le partite, almeno non le vinci, forse le pareggi, ma magari le perdi. Quindi poi sappiamo benissimo, quando le cose non vanno benissimo io metto sempre tutti sul banco degli imputati. Concordo con Francesco quando dice, io ho visto una cosa positiva, cioè la Juve alcune partite le ha dominate, quella di ieri in maniera pazzesca, cioè ha surclassato il Cagliari,
0: però in parte sterile, Franco, sono, in parte sono, sterile però il possesso palla nel primo tempo.
9: Però Quint, quando io vedo il dato statistico 22 tiri verso la
0: dopo
9: porta,
0: sì, dopo sì, nella ripresa, certo, certo.
9: E Però le partite durano sì, 96 sì, minuti, sì, 98 e c'è un secondo tempo, ma la Juve doveva vincerla nel secondo tempo, visto purtroppo il, così, il primo tempo deficitario. Quindi purtroppo sono tante tessere nel puzzle che devono andarsi a incastrare, ma è ovvio che io chieda a un allenatore super pagato e di grande esperienza e secondo me di grande qualità come Spalletti di risolvere il problema. Se non lo fa lui, chi lo fa? Certo. Cioè, non credo che mio zio che passa di qua possa mettere mano allo spogliatoio della Juve. Non so, glielo chiedo, possiamo provare.
0: Vai Fede.
11: Ciao, sono Massi da Pisa. Massi, e vi voglio porre un quesito. Vai. E sentire cosa ne pensate anche voi. Io vorrei capire qual è il ruolo dove McKennie dà il meglio di sé. A mio avviso è in fascia. In fascia, quando ci ha giocato, poi si accentra, diventa pericoloso. Quando parte invece da trequartista dietro la punta, non ha inserimento, non è avulso dall'azione, non partecipa al gioco, non si rende mai pericoloso. È molto più pallida la sua prestazione. E poi un'altra cosa, vorrei capire perché non si prova mai a giocare con un centrocampo a tre per avere un po' più di copertura per Douglas Luiz e magari un po' più di interdizione, perché quando le squadre vengono in verticale, in profondità, il centrocampo nostro spesso viene saltato e si ritrovano difensori nell'uno contro uno e spesso prendiamo gol. Ciao a tutti.
0: Grazie Massi. Allora Franco, due quesiti in uno. Qual è il miglior ruolo di McKennie e perché non si passa al centrocampo a tre?
9: Ma comunque, cioè, avendo un McKennie che fa, diciamo, il trequartista, sì, al esatto, centrocampo e poi a tre, sì, cioè, McKennie scala quando non
0: il 2 più 1 lo chiamo io, Franco, il 2 più 1.
9: Il 2 più 1, quindi... Cioè, noi dobbiamo perdere l'abitudine di pensare a degli schemi disegnati sulla lavagnetta. Ci sono dei movimenti, l'occupazione degli spazi, le scalate, le risalite che comunque mutano a seconda del gioco i movimenti. La realtà è questa. Ma io non mi trovo neanche d'accordo sul fatto che McKennie dia solo il meglio sulla fascia. Ieri lui fa un movimento su, a servire poi dentro Douglas Luiz, poi c'è quello scontro. Sì. In area fa un movimento da vero trequartista, cioè fa una Veronica su se stesso e brucia l'avversario. Il vero problema di McKennie ieri è che non era assolutamente in forma, secondo me. Vero. Probabilmente non andava schierato all'inizio, ma McKennie è uno splendido jolly, come in passato la Juve ne ha avuti altri, sicuramente più vincenti, almeno fino ad oggi. Per cui dove lo metti lui ti fa sempre la differenza. Non mi sembra in formissima, è stato fermo un bel po' di tempo per quell'infortunio. Da McKennie io mi aspetto un riacquisto di smalto, di verve, perché McKennie è una corposa parte importante di questa Juve.
0: Luciano D'Arezzo, un saluto a Franco Leonetti che stimo. Io non sono un ammiratore di Conte, Luciano. Pur avendo stima per Spalletti, secondo il mio modesto parere ha ragione Quinti. Spalletti non riesce a dare carica ai giocatori pur non avendo campioni. Conte li avrebbe mangiati. Io di Conte non ho detto nulla, ho solo detto che temo che Spalletti non riesca. Ho detto non che in generale Spalletti non e Conte sì. Conte non l'ho citato sotto questo aspetto, però Franco Luciano insomma ti interpellava.
9: No, io non la penso così, perché secondo me Spalletti, poi ognuno ha il proprio carattere, le modalità di inoculare determinati principi e di dare carica, ma si può dire tutto, ma non che Spalletti non sia capace a dare questa carica. Poi bisogna vedere il gruppo come lo recepisce, perché qui bisognerebbe essere davvero nello spogliatoio e capire, cioè, chi recepisce, chi è in grado di espletare le funzioni che vengono richieste dall'allenatore. Questo non lo posso dire con matematica certezza, ma con l'esperienza che ha Spalletti questo insomma mi sento di escluderlo. Io lo ripeto, ci vanno i giocatori in campo, ma questo non vuol dire tenere Spalletti fuori dalle proprie responsabilità, perché l'ho detto poc'anzi, certo. Secondo me la formazione iniziale non è stata azzeccata, Però ragazzi, cioè, ci vanno i giocatori in campo e Colomani lì la deve mettere dentro. Mi pare molto molto chiaro. Certo. E bisogna anche svegliarsi rapidamente, perché giovedì c'è il Celta Vigo, nessuno ne parla, ma è una trasferta estremamente insidiosa. E la Juve deve fare un'autoricarica facendo la spola tra il campionato e l'Europa League, giocando ogni tre giorni. Quindi, insomma, sveglia, mi raccomando.
0: Franco, botta e risposta perché siamo in chiusura. Franco ti chiede Aldo. Icardi è un'utopia?
9: Icardi? Mm. Sì, assolutamente.
0: Ciao zio Quinti, vorrei chiedere a Franco, ce lo dice Joseph da Matera, perché Calulo in queste condizioni, perché non si gioca a tre a metà campo? Rispetto a giocare a metà campo in tre, già risposto Franco, perché Calulo in queste condizioni?
9: Perché come dicevo prima ci sono giocatori che secondo me non sono in formissima, e il Calulu visto l'anno scorso, soprattutto in questo periodo di stagione, non è quello che stiamo vedendo. Speriamo che insomma la forma fisica e lo stato atletico possa salire per tutti, perché lo dicevo prima, questa Juve ha bisogno di tutti gli interpreti ad alto livello, altrimenti si paga dazio.
0: Sabrina, che salutiamo, ciao Quintiliano e Franco, anche quest'anno e da qualche anno assistiamo allo stesso film, il giorno della marmotta, cambia qualcuno ma rimane uguale, anche i commenti, le trasmissioni, i giornali sono copia e incolla, siamo entrati in un loop irreversibile, a me Spalletti annoia come la Juve, non mi sto neanche arrabbiando più, dove sei Juve mia? Dove sei finita? Sabrina, Franco, dove è finita la Juve? E poi... siamo entrati in un loop irreversibile, Franco?
9: Saluto Sabrina, no, io non credo che sia irreversibile, però capisco la noia e la rabbia dei tifosi, perché quando senti dire cioè basta anno zero, bisogna tornare competitivi, e poi vedi spettacoli osceni come abbiamo visto contro il Sassuolo, ieri abbiamo visto una partita discreta, però il tifoso cosa vuole? Vuole vincere, e ha ragione, il tifoso ragiona di pancia, non può mettersi certo, qui a certo. fare le analisi certo. facciamo noi, ma poi esce in me anche la parte del tifoso, e quando vedo il gol di Colomani dico andiamo a vincerla, poi vedo quella traversa e ovviamente non ti posso ripetere cosa ho detto davanti al televisore, però
0: posso immaginarlo.
9: Ma il tifoso vuole vincere e ha tutte le ragioni dopo sei anni che non si solleva nulla. Sì, la Coppa Italia, ma poi il resto lo sappiamo.
0: Giuseppe, l'ultima, Franco. Ciao Quinti, Giuseppe da Milano. Una domanda per il grande Franco. Dopo la sceneggiata di Spalletti di ieri, la società avrà preso appunti?
9: Ma non è una sceneggiata, l'abbiamo detto prima, è uno scontro verbale, Spalletti aveva il dente avvelenato dall'anno scorso, il Cagliari ha giocato a perdere tempo più che poteva, ma io posso capirlo, cioè tecnicamente sei inferiore alla Juve, vinci 1-0, fai quelle manfrine, quelle sceneggiate, è chiaro che per chi ama il calcio vedere un teatrino così non è bello, però ragazzi, chi è stato in uno spogliatoio, chi ha giocato a calcio sa benissimo che quando finisce una partita sei ancora caldo, sei ancora in botta e puoi fare delle cose che normalmente 5 minuti dopo non faresti. Questa non è una scusante, perché l'allenatore della Juve deve sapersi confrontare e comportare di fronte anche a certe provocazioni, però ragazzi siamo tutti umani, si può sbagliare e probabilmente Spalletti ha sbagliato, Pisacane ha sbagliato, sono beccati il rosso e probabilmente non saranno in panchina nel prossimo turno del campionato.
0: Esattamente, l'ultima secca, Franco, sì o no, l'ombra di Conte resta sul cielo della Continassa, fermo restando che i media inglesi lo danno, no vicino, però in contatto con il Manchester United?
9: In questo momento no.
0: Okay,
9: lo dico sinceramente per le informazioni che ho, poi vedremo, perché è chiaro che se la Juve va male e fa un'annata pessima normale riparlare istantaneamente di Antonio Conte, mi pare
0: sì,
9: chiaro,
0: questo è chiaro. Sì. Franco, domani alle 18 Bianconera News, la frecciata, e dopodiché 16-17, no, martedì, mercoledì, giovedì, sei ritornato nell'orario normale, giusto?
9: Assolutamente sì. Quindi aspetto tutti i nostri ascoltatori. Domani faremo tante analisi, ospiti, avremo veramente tanto da dire, proiettandoci già con la testa a Celta Vigo, perché esatto, guai a sottovalutare Europa League,
0: per carità. Grazie mille Franco, buona serata, grazie.
9: Ciao Quinn, buon lavoro, buona
0: grazie
9: prosecuzione.
0: Grazie a te e grazie anche a Fede Rossi per la pazienza, e quindi gli diamo la palla.
12: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
13: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
14: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
13: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
14: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina. Ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
13: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
15: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
14: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Radio Bianco.
16: Buonasera ragazzi, ieri sera non ho voluto mandare il messaggio perché veramente non sarei stato radiofonico e non avrei voluto mettere in difficoltà, però ieri è l'ennesima partita buttata dell'ultimi, non lo so, ditemi voi, gli ultimi sei mesi. E io non contesto Spalletti, lo definisco soltanto un allenatore filosofo, troppo attaccato forse al suo credo, non lo so, però ragazzi, così siamo da sesto o settimo posto. Un abbraccio, Alberto da Roma.
17: Ciao carissimi, sono Pietro dalla Svizzera, nel lago di Costanza. Io sto andando per i matti, io non lo so, forse mi aiutate voi. Io ho sentito ultimamente Camillo dire nella sua trasmissione, e non voglio, sai, fare uno contro l'altro, però forse voi mi riuscite a spiegarlo. Camillo ha detto che non è il problema di Voltemade, di Colomoni, ma sono, è la squadra che non li mette bene in gioco. Questi attaccanti, che qualsiasi attaccante noi avremmo avuto, non segnano, perché la squadra non gioca per gli attaccanti.
18: Buonasera ragazzi, sono liberato da Napoli. Innanzitutto grazie per tutto quello che fate per noi. Io la partita oramai non la vedo più, l'ascolto solo tramite voi, come se la vedessi. Detto questo, dico il mio pensiero. Per me Spalletti è il meno colpevole di tutti. Il meno di tutti. Il più colpevole è la società, i direttori, come li chiama lui. Però la sensazione che ho è che Spalletti, con questa squadra, con tutte le attenuanti del caso, non sia in grado di migliorare più di quello che sta facendo.
19: Radio Bianconera,
20: l'unica che conta.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Io capisco il sentiment del tifoso della Juventus. Purtroppo ormai sembra quasi, alcune volte bisognerebbe riprendere le trasmissioni degli ultimi anni, sembra quasi la stessa, perché siamo alle solite, ogni anno speriamo che sia quello buono e invece alla fine ragazzi stiamo facendo, abbiamo gli stessi dubbi, gli stessi problemi. Uno Spalletti, Franco dice può succedere, però siccome, ripeto, io lo conosco Spalletti, quando, come si dice a Roma, svalvola un po', soprattutto ovviamente quando le cose vanno male, perde un po' la bussola, lui perde un po' il timone e questo è molto pericoloso. Ecco perché io ho parlato di nervosismo di Spalletti, segnale preoccupante per la Juventus, perché è così. Ora speriamo di essere smentiti, speriamo che domenica si batta la Lazio, una delle squadre, non tanto perché prima è già, comunque non è poco, tra l'altro ripeto, il record assoluto dopo sei giornate in tutta la storia della Lazio, ha superato anche Maestrelli, Gattuso, per carità, sono tutti statistiche, però comunque sia, rispetto a come era partita la Lazio, anzi è rimasta senza pubblico, ci sono quattro gatti rispetto a uno stadio pieno, c'è questa proprio lotta, ormai quasi una guerra, no? Con il presidente Lotito. E poi il mercato praticamente poco e nulla, è arrivato Gattuso, hanno detto vabbè, ha preso Gattuso, è solo un motivatore, invece ragazzi Lazio sta andando, quindi domenica sarà un test importante. Però prima di domenica c'è il test con il Celta Vigo, quindi bisogna stare sul pezzo. Allora, perché Bremer peraltro con la fascia inesistente a livello caratteriale, Francesco da Roma, questa è la foto. Guarda Francesco, non hai tutti i torti, cioè Bremer secondo me è più un leader, quando sta in forma ovviamente, è più un leader tecnico rispetto alla difesa che un leader emotivo. Il leader emotivo della Juventus, quelli di una volta ormai purtroppo non li ha più, se vogliamo tirarne fuori uno, che sembra quasi un paradosso perché stava tornando all'Atletico Madrid, è sicuramente Nico Gonzalez. Però insomma io capisco il vostro umore. Per esempio ieri ho letto un X di Ezio Greggio, ha detto: se non segni non vinci, per vincere però bisogna avere molta fame. Quindi Ezio Greggio, che scrive sempre degli X, è uno dei tifosi VIP della Juventus. Però noi ne abbiamo anche un altro qui collegato con noi, che vado a salutare, vorrei sapere la sua. Max Pisu, ciao Max. Eccoci.
1: Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
0: Puoi risollevare un po' l'umore di tutti i nostri radioascoltatori, che non ti dico che sia sottoterra, ma insomma.
1: Madonna, tu pensa se si perdeva sta partita, guarda. Vabbè. Mi è ricomparso il Sassuolo per un attimo.
0: È vero. Ieri,
1: detto, teniamoci buono l'1-1, va. Vabbè, cosa state dicendo di bello?
0: Guarda, sto dicendo questo. Allora, io Spalletti lo conosco molto bene, perché in passato ho seguito, tra le altre squadre, sono stato inviato sulla Roma e ho vissuto Spalletti in entrambe le esperienze giallorosse. Per me è un ottimo allenatore, però, caro Max, ti dico la sincera verità, sto perdendo qualche certezza. Perché al di là della rosa della Juventus, che non è eccelsa secondo me, ma migliore rispetto a quella dello scorso anno, io ho l'impressione che non riesca più a incidere. Magari non ha i calciatori che vuole, però qualcosa di diverso deve fare. E ieri quel nervosismo, ci ho fatto un podcast, se conosco Spalletti la lucetta rossa bisogna che la Juventus l'accenda, perché quel nervosismo lì di Spalletti, per quanto mi riguarda, è preoccupante. Ti ricordo, la Juventus è sesta, a 5 punti dalla vetta dell'Inter e della Lazio, ma anche fuori per il momento dalla lotta Champions. Tu dici, siamo solo alla sesta giornata? Sì, ma questa Juventus, io ho rivisto qualche fantasma della passata stagione, perché si crea, tra l'altro solo nella ripresa ieri, ma si segna poco. E quindi fantasmi del passato, nervosismo di Spalletti e classifica. Io sono un po' preoccupato, non so tu.
1: Sì, abbastanza, perché comunque buttiamo sempre via un tempo, non si capisce perché, e sì, non si gioca mai in verticale, sempre questi passaggini che ogni volta vogliono spegnere la televisione, ma cioè, ogni volta poi che recuperano palla, io vedevo che recuperi palla, caspita, cioè pingi un po', no, aspettavo, quindi la squadra si ricompattava, gli avversari si riposizionavano, basta, tutti questi passaggini laterali, e non so, e poi appunto si butta via un tempo, perché nel secondo tempo, se vogliamo, sì, no, allora sì, si può fare, no? Poi diciamo, ma anche scelte di mercato, secondo me, che lasciano dei dubbi, perché comunque prendi due punte che non sono due punte, cioè per giocare con una punta devi usare due giocatori
0: che poi diventano una mezza punta, peraltro due messi insieme, nemmeno una punta,
1: esatto, sono due mezze punte. E Zegrova che rimane fuori dalla lista UEFA, che è quello che ora sta, cioè se non si rendono conto loro che c'erano tutti i giorni lì, no, che uno potenzialmente è vero che non può giocare mezz'ora, cioè se uno è così forte deve giocare, però magari non ce la fa fisicamente, non lo so, è una anche lì Zegrova è, e poi
0: Alagbegovic
1: lo farei giocare comunque, perché è uno la Ildiz, insomma non c'è Ildiz, deve giocare lui lì, cioè non ce n'è. Ieri è entrato lui, ha fatto due cross,
0: uno dei quali gol e l'altro ha sbagliato,
1: l'altro traversa, però se non fai cross con due lungagnoni lì davanti, quando li fai, cioè ieri beh, con Sensao non era in giornata, vabbè.
0: Forse dall'inizio anche ieri, Max, no? Proprio in virtù della forma che ha Zegrova negli ultimi tempi, anche in nazionale l'ha dimostrato, poteva giocare anche dall'inizio, anche perché giustamente, come hai ricordato tu, non è inserito nella lista UEFA, quindi giovedì comunque è inutilizzabile, quindi fallo giocare, magari lo togli al primo tempo, e invece anche ecco perché ti dico, Spalletti sta perdendo un po' di lucidità, questa è una cosa che mi preoccupa, Max, ti dico la verità, io...
1: E poi ci sono giocatori che comunque non ha, con Spalletti non hanno migliorato, anzi si sono, cioè, ma non solo così, già da Allegri, anche Cambiasso stesso.
0: Mamma mia, io lo sapevo. Io
1: quando è entrato ieri ho detto, ma le ha fatte tre di fila, ho detto, sì, mamma sì, mia ragazzi. Cioè, ha avuto un'involuzione. Invece, secondo me, è un bravo allenatore, li fa crescere i giocatori. Guarda Gasperini.
0: Sì, è vero.
1: Però i giocatori con i Spalletti non sono cresciuti. Cioè, arrivano e sono quella roba lì, però non crescono.
0: Solo Douglas Luiz è riuscito a rivitalizzare, che sembrava ormai perso. E devo dire la verità, sì, questo bisogna essere onesti. Anche lo stesso Nico, no? Che voleva tornare all'Atletico Madrid, lui lo ha convinto a restare, sì, almeno loro due, diciamo un po' qua. Però altri, hai ragione, ma Cambiaso ti dico, Max, è da quando, ti ricordi che doveva andare al Manchester City, invece non si fece più, sì, nulla, da lì in poi lui, secondo me, dopo aver sfiorato, diciamo così, il City, non è stato più Cambiaso, che io credo sia anche bravo, però proprio sembra disconnesso dal contesto Juve.
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, faceva delle cose la scorsa stagione che anche in terza categoria mi dicevano di non farle.
0: Sì, sì,
1: il passaggio di non ritorno.

0: rispetto, con una squadra in forma, la sorpresa. Però io ho detto questo, Max, non so se tu la pensi come me, la Juventus doveva essere un salto di qualità ieri, battendo le medio piccole, cosa che l'anno scorso è stata fatale per non qualificarci. Invece no, è vero, sì, sono stati due gol falliti da Colomani, ma i gol bisogna farli.
1: Certo, bisogna farli. Arriviamo da un'altra sconfitta con Sassuolo fuori casa, con un'altra squadra di media classifica.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, esatto.
1: Quindi non è che quelle partite sono da vincere, e l'Inter le vince.
0: L'Inter è partita quest'anno, pensa Max, tre volte da 0-2. Con la Roma è riuscita a fare 2-2, e le altre le ha proprio vinte. Perché credo che sia oggettivamente, ahimè, purtroppo, proprio più forte. E quindi
1: Vai. Poi c'è una fascia di allenatori che secondo me giovani, che il calcio lo vedono, insomma, in modo più moderno, e allenatori come Allegri, Spalletti stesso, Sarri, fanno fatica. Anche Sarri, vedi che non sta riuscendo alla
0: calcio. Sarri ancora deve trovare. Esatto.
1: Però forse perché davvero ci vuole qualcos'altro, vedi Chiu. Lo stesso Pisacane, comunque il Cagliari lo sta facendo giocare bene, è arrivato Aquilani col Sassuolo, io vedo questa squadra così che è lì, che aspetta, che fa mille passaggi prima di
0: 70% di possesso palla, pensa, per fare un solo gol.
1: Non ha senso.
0: Cioè, così è tosta. Allora, tu hai detto giustamente, sono questi allenatori un po' più tra virgolette anziani.
1: Scusa, ti interrompo. Vai. Come mai i giocatori sono andati via dalla Juve e stanno segnando? Stanno andando bene all'estero.
0: Davide, Openda, esatto. Sì.
1: Perché? E come mai?
0: Lo stesso Azic al Sassuolo, peraltro. Infatti questa è una bella domanda. Ti stavo dicendo, tu hai detto, adesso ti lancio una provocazione, però insomma hai detto perché Allegri, Spalletti, insomma, forse sono un po' superati, ma anche Conte è superato?
1: Ma Conte va bene per tutte le stagioni. Conte va sempre bene. Ma è uno che comunque lo conosciamo, come non so se penso che la metà dei tifosi della Juve non lo voglia,
0: e l'altra metà?
1: L'altra metà sì, secondo me, però sappiamo com'è, che lui può stare un anno, due, e poi basta, cioè non è così lui.
0: Tu in quale metà stai?
1: Ma io, guarda, per quello che è successo, adesso dalla parte di quelli che non lo vorrebbero, dici ok, hai fatto la tua scelta ai tempi, cioè mollati in precampionato in braghe di tela e quindi vai avanti con la tua strada. Dall'altra parte, conoscendo Conte, conoscendo la sua storia e le sue qualità, perché bisogna ammetterlo, direi per questa Juve, per farla giocare, ci vorrebbe Conte o uno come Conte.
0: Sì.
1: Ecco, un altro come Conte adesso non mi viene in mente, però
0: vabbè, una tipologia di allenatore che rivitalizzi tutta la squadra, questo è un po' il senso del discorso. Guarda, chiudiamo sempre restando su Conte. Oggi i media inglesi parlavano, lo accostavano al Manchester United, che sta per mandare via l'allenatore, e Conte qualche giorno fa, secondo me non a caso, in un'intervista che credo tu abbia letto, ha detto: ma io saresti disposto anche ad entrare in corsa, come no, ha detto, però mi piacerebbe allenare, andare in un club il cui blasone è un po' in crisi e rivitalizzarlo, ha detto Conte, quei club che dove vai per vincere, non per competere. L'identikit mi sembra quello della Juventus, ma anche quello del Manchester United. Ti aggiungo io, perché questo lo so per certo, che lui, se dovesse chiamare la Juventus, tanto è a Torino, credo che da casa sua non so dove abiti, cioè più o meno lo so, in un quarto d'ora starebbe già alla Continassa, quindi la sua preferenza sarebbe la Juventus, ecco, diciamo così. Questa però io speriamo, sai Max, però speriamo che non serva, perché altrimenti significherebbe una Juventus, no? Che sta andando male, no?
1: No, certo, speriamo che Spalletti riesca a raddrizzare un po' la nave, insomma. Ieri l'ho visto molto nervoso anche nel dopo partita.
0: Sì. Quello è, io lo conosco, quello, ripeto, ve lo dico da oggi ai nostri radioascoltatori, è un brutto segnale, lo conosco troppo bene.

0: a Letti.
1: Max, ma poi ieri non mi sembra, adesso sinceramente non mi è sembrato che il Cagliari perdesse così tanto tempo ieri, cioè non era una
0: quando lui c'era con le provocazioni, perché il capitano del Cagliari, bisogna dire che il pallone d'oro dei provocatori è un po' anche Pisacane. Però tu sei Spalletti, sei l'allenatore della Juventus, magari evita, perché poi tu lo sai benissimo, io li chiamo i cecchini mediatici, non aspettano altro che la Juventus vada male, perché se tu vai a leggere oggi Spalletti nervoso, è così purtroppo, quando si tratta di Juventus aspettano che vada male in modo tale poi da spingere, anche perché vendono di più, qualcuno lo fa anche per tifo contrario alla Juventus, quindi bisogna stare attenti. Prima di salutarti e ringraziarti Max, mi dici prossimamente dove possono venirti a vedere i nostri radioascoltatori?
1: Allora, io da metà novembre in poi comincerò con una tournée teatrale che è Forbici e Follia, sarò in giro per l'Italia, è la terza stagione, di Forbici e Follia, con me in scena c'è Nino Formicola, Giancarlo Ratti, Giorgio Verducci, insomma siamo sei attori, è uno spettacolo molto, molto divertente. Saremo a Torino, no, a Milano saremo dal 3 al 20 dicembre al Teatro Martinit.
0: Ma è da queste parti Roma, perché noi siamo a Roma adesso, questa trasmissione va da Roma?
1: Sì, esatto, sì, lo dicevo Torino per gli amici juventini.
0: Vabbè, certo, no, quindi Roma, dammi qualche città, Roma vieni, no?
1: A Roma, allora faremo, perché Roma l'abbiamo già fatta, abbiamo fatto il Teatro Manzoni di Roma nella scorsa stagione, quindi o faremo, forse facciamo, no, abbiamo fatto anche Latina, quindi no, Roma e Latina e Ostia no, quest'anno.
0: Però se vanno, se ti seguono sui social sicuramente sì, metterai qualcosa, esatto. Forbice e follia, la Juventus è più una forbice, qualcosa da tagliare oppure follia, entrambe forse, boh.
1: Eh? Esatto, con le forbici, guarda, ti dico cosa taglierei. No, non lo diciamo. Beh, cosa taglierei.
0: La follia, forse un po' di follia ci vorrebbe per scuotere, la squadra. Dai, follia
1: sì,
0: tecnica.
1: Valdemate farà un gol prima o poi?
0: Mamma, io lo vedo. Sai come lo vedo, visto che tu sei un attore, poi veramente ti saluto, Max. Lo vedo come un personaggio tipo degli anni 70, perché ha un viso, ci hai fatto caso?
1: Ma anche
0: un po'?
1: Sì, un pochino dei fiori. Sì, ma ieri quando, scusa, è l'ultima, ma quando Colombo lì ha fatto il velo ieri volevo ucciderlo.
0: Ma perché? Aveva la palla lì senza disturbi e tira in porta, un centravanti.
1: Tu pensa sì, Inzaghi se ne aveva fatto un velo nella sua vita, sì. Ma io non penso.
0: Non ha passato mai una palla nemmeno ai compagni, figuriamoci se faceva un velo. Allora Max, grazie mille, buon lavoro e buono spettacolo, ci sentiamo prossimamente, grazie mille.
1: Forza Juve sempre.
0: Questo è chiaro, ciao. Allora, ciao. Grazie, siamo giunti quasi al break. Allora ci scrive Angelo da Salerno e dice: buonasera fratello bianconero, vedo che anche tu dai sentenze. Quali sono, Fede? Ho dato una sentenza? Comunque non sono né un magistrato. Vabbè, come fai a capire che Spalletti sta perdendo la bussola? Come fai a dire che è nervoso? Beh, oddio, non ci vuole molto. Credo che anche mia figlia l'abbia capito, vedendolo ieri prima faccia a faccia così con Pisacane, gli ha detto leva la mano qui. Dopodiché in conferenza davanti prima alle telecamere ha detto: beh, io non devo pensare alla vittoria di questa sera, ma al finire bene la carriera. Dopodiché, duccis in fundo, in conferenza stampa, dove solitamente gli allenatori, ve lo dico, si aprono un po' di più, a un certo punto gli ha chiesto: senta, ma cosa è successo? Una domanda lecita, ci mancherebbe, anzi la prima secondo me in conferenza. Ah, lo so che a lei gli interessa questo, vabbè ti dico quello che è successo. Ragazzi, non è che come fai a dirlo, si vede, non sono uno psicologo, e non voglio nemmeno esserlo, ci mancherebbe, però è palese. Credo che l'abbiano visto tutti. Comunque, continuo a leggere. Ci sono tanti pseudotifosi che fanno venire la voglia di non seguire più il calcio, non solo la Juve ma proprio il calcio. Fatelo lavorare in pace, Spalletti, dategli tempo, i giocatori. Credete che il mercenario Conte viene a... Credete chi? Ma perché parlate al plurale? Angelo da Salerno, io sono uno solo, quindi non so se tu ce l'abbia con me o con gli altri ascoltatori, che il mercenario Conte a Torino verrebbe senza che la società gli compri i calciatori. Allora date a Spalletti quello che è di Spalletti e ti fate la Juve, non gufate contro. Buonasera, credo che tu ce l'abbia a quelli che gufano, sicuramente non io, e io non capirà, sono un estimatore di Spalletti, però siccome faccio il giornalista a differenza tua, caro Angelo, che non so cosa tu faccia, e come diceva Franco, noi dobbiamo analizzare. Quando ci svestiamo da giornalisti, anche noi facciamo i tifosi, però qui bisogna fare i giornalisti, e siccome abbiamo un tesserino dobbiamo rispettare un ordine deontologico, ma soprattutto per quanto mi riguarda onestà intellettuale e personale, io devo dire quello che succede. Però ripeto, il fatto che sia nervoso non è che lo dica io, è palese, non so se tu abbia visto le, ma magari non hai visto le immagini, ti invito comunque a rivederle. Allora Fede, siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
5: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
4: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfè di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
6: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorare ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
4: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas ha battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3-7. Félix Auger-Aliassim si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Thin. Successo anche per Rafa Hodar su giri Ledecka. Infine, Daniil Medvedev ha battuto Dalibor Shvirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: È veramente una bella persona Max Pisi, devo dire. Tra l'altro ci capisce anche di calcio, non è scontato, no? Che magari questi tifosi VIP, invece lui oggettivamente è uno che se ne intende. Allora ragazzi, c'è una notizia che riguarda gli scommettitori. Io non so se Federico Rossi sia o meno uno scommettitore, io no, poco e nulla, non ho mai vinto nulla, forse una volta in vita mia, ma non gioco mai. Le scommesse soprattutto. Antonio Conte, la Juve non è più la prima scelta degli scommettitori, ecco, vedete? Allora, ricordano, leggo su tutto Juve, tornare di corsa se ne vale la pena, mi piacerebbe andare in un club con una storia un po' appannata per spolverarla e farla risplendere ancora un po'. Così nella recente intervista Antonio Conte, il momento in casa Juve è delicato con una squadra che stenta a decollare, sempre maggior, questo lo scrive tutto Juve, nervosismo da parte di Spalletti, secondo la società di betting però non è il ritorno di Torino al Torino, che già c'è peraltro, lui sta rivivendo con la famiglia, l'opzione più probabile. Infatti la quota dei bianconeri è a 6, quindi Conte alla Juve è quotato 6 se volete scommettere, mentre quella al Manchester United, in che si rimuove in Premier League, sono addirittura 2,75, più indietro il Milan offerto a 9, così come altre due ex squadre, Tottenham e Chelsea. Quindi diciamo gli scommettitori danno Conte sostanzialmente al Manchester United perché è quotata a 2,75 rispetto invece alla Juve che è salita a 6, e questo è un po' il discorso. Poi ragazzi staremo ovviamente a vedere. Fede, mandiamo qualche amico dai da casa.
13: Ciao Quinti, Antonio da Grosseto. Purtroppo il bilancio è impietoso. Dopo 6 giornate di campionato, Spalletti ha meno punti di quelli che avevano Motta e Tudor. C'è niente da fare, inutile dire che tanto giocando così bene le vinceremo. Perché sono le frasi dietro le quali si trinceranno gli allenatori che non sanno che pesci pigliare. E lui purtroppo in un anno non ha migliorato questa squadra né quantitativamente né qualitativamente. Quindi duole dirlo, ma era meglio se durante la pausa prende una decisione che tanto aspettano tutti e che anche lui sa che prima o poi verrà presa, cioè via Spalletti, dentro Conte. Poi anche lui non può fare miracoli, poi è vero che voleva la squadra a 100 euro, no, da 10 euro, ma se viene lui li mette in fila come l'Agnelli e vedrai dopo che corrono e si impegnano e daranno il sangue, se no a noi quarti non si arriva nemmeno morti. Ciao, fino alla fine.
0: Grazie, perché stanno in fila gli Agnelli, Fede, che tu sai, no, Agnelli è l'ex presidente della Juventus. Allora, vendere Coppa con Cesao e Cambiaso e prendere un 9 vero alla Coppa Menes con Cesao e Cambiaso e Tagliafico a buon prezzo. Tagliafico, ecco, a proposito Andrea, intanto grazie del messaggio, mi dai un assist adesso poi continuo a leggere il tuo messaggio. Qualcuno, mi ricordo che qualche giorno fa scriveva: ma cosa la Juventus, perché sta pensando a prendere il terzino sinistro? Sì, sta pensando a prendere il terzino sinistro, lo sappiamo benissimo perché, perché Celik, per carità, si sta comportando bene, ma comunque un adattato come quarto a sinistra della linea bassa. Con Cesao l'abbiamo visto, non è affidabile, ormai non è più affidabile. Io speravo, o spero ancora, non lo so, che veramente possa decollare, invece sembra di no. E quindi la Juventus sta cercando un attaccante e Tagliafico resta ancora nel mirino della stessa Juventus. Vai Fede.
14: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
0: Ciao.
14: Dopo ieri veramente la delusione è tanta, perché non si vedono grandi progressi in avanti. Vedo una Juve ancora in una fase iniziale dove non riusciamo mai a prendere il pallino del gioco con convinzione e soprattutto a finalizzare il lavoro che facciamo. Secondo me il mister è in grande confusione, è probabilmente legato ai suoi pensieri, alle sue idee, però deve capire che le sue idee devono modellarsi con i giocatori a disposizione. Insistere con Colomani centrale è una follia, bisogna che trovi altre soluzioni.
0: Grazie Lorenzo, sì, deve trovare delle alternative, delle soluzioni, delle opzioni, qualcosa di meglio, ma la Juventus deve fare gol. Tu hai detto non riusciamo a prendere in mano il pallino del gioco. Ad onor del vero, ieri, primo tempo, ma anche dopo reazione, addirittura hai creato occasioni, ma anche al primo tempo avevi in mano il pallino, ma era una possesso palla sterile. L'anno scorso, per esempio, non avevi in una fase positiva, ma non solo, in genere creavi. Invece adesso si sta verificando il contrario, che tu non crei, anche contro il Milan hai creato poco, per esempio, mi sta venendo in mente il Milan, ma ieri primo tempo contro il Cagliari tu hai creato quasi nulla, 70% di possesso palla per fare un solo gol, francamente no, mi pare un po' poco. Buonasera Radio Bianconera, Giovanni da Salerno. Abbiamo purtroppo dei giocatori non da Juve, tra le altre cose non compensano la loro mediocrità con un gioco veloce, intenso, fatto di pressing come fa l'Inter e lo stesso Napoli, visto ieri. Significa che anche Allegri, quando gli ha gli uomini giusti, le sue squadre corrono e giocano bene. È questo, Giovanni, ha fatto bene a ricordarlo, anche il discorso della velocità di manovra, e non c'è nemmeno quella. Non c'è nemmeno quella. Cioè, quindi il ragionamento tuo non fa una piega, specie su Spalletti e il suo timore. È il tuo timore, ma sai spiegarmi perché insiste con il 4-2-3-1? Sergio, non vede che non si segna? Ma guarda Sergio, più che non si segna, è che secondo me non puoi, ora col Cagliari no, perché il Cagliari ha pensato quasi esclusivamente a difendersi, il Cagliari ha fatto il suo gioco, quello è, e può ripartire, ma è che non lo riesce a reggere, secondo me. È pur vero però, Sergio, che spesso diventa a tre durante la partita, perché Colomani, io, Spalletti nella Roma faceva la difesa a 3+1, ok, con Emerson Palmieri, tra l'altro uno nel mirino della Juventus, invece qui secondo me sta facendo il 2+1, cioè Sar e Douglas Luiz più McKennie, che ovviamente spesso va sulla linea della mediana. Guarda la reazione di Zegrova dopo il velo di Colo, dice tutto, bravo, quello ci ho fatto caso. Questo sbaglia troppo spesso, gol da 50 metri dalla porta, non tira mai da 8 metri, ma che attaccante è? Io a calcetto con gli amici non vedo l'ora di sfondare la porta alla prima occasione. Prova e vergogna per questa squadra senza carattere, senza fame, ma cosa vede Capretti? Sì, Capretti in allenamento proponendo con Cesao al posto di Segrova, ci prende in giro dicendo frasi allucinanti come abbiamo giocato una grande gara, ma dove? Io mi stavo addormentando a fine primo tempo, poi ha detto che Coppa ha gli occhiali tridimensionali, ma quando, se fosse vero, sarebbe titolare insostituibile, io scendo dal carro di Spalletti. Buona pensione, Andrea da Mugnano. Buona settimana, Quintiliano. Temo che Spalletti senta la pressione che c'è nella Juve. Il suo nervosismo fa capire tante cose. Comunque, se continuiamo così, chiuderà la sua carriera senza vincere nulla. Ennesimo passo indietro. Anche ieri, un abbraccio, Terry. Guarda, Terry, io te la dico tutta. Secondo me, se continua così, inevitabilmente Spalletti viene messo in discussione, perché la Juventus non può permettersi il lusso di non qualificarsi per la seconda volta consecutiva in Champions League. Avete visto le conseguenze? 60-64 milioni in meno sicuri, con tutto quello che ne è conseguito rispetto per esempio al mercato. E la Juventus comunque deve andare avanti un bilancio che quest'anno è stato di 68, mi pare, qualcosa del genere, 66 di perdita rispetto ai 58 dello scorso anno, e prima o poi vuole pareggiarlo questo bilancio. Ma se ti mancano i soldi della Champions League, A, non puoi fare il mercato come dici tu, B, non guadagni i soldi ovviamente della Champions League, C, qualche calciatore, più di qualche calciatore, magari anche quelli che sono sulla carta intoccabili, potrebbero decidere di andare via. Vai, Fede.
15: Buonasera Bianconeri, ciao Quintiliano, Ralf.
0: Ciao Ralf.
15: Allora, faccio un'analisi su quella che è stata la partita di ieri sera, su quello che è, diciamo, il primo score di campionato.
0: Sì.
15: E dico, ieri sera non è che abbiamo avuto tantissime occasioni, ne abbiamo avute un po' nel finale, quando un assalto all'arma bianca, un po', diciamo, stile Sassuolo. Quindi notiamo che questa squadra tiene tanto palla ma crea poche occasioni, ok? Secondo me Spalletti sta perdendo un po' il timone della squadra e soprattutto si ostina a utilizzare un modulo che non è adatto ai giocatori che ha. Lo scorso anno, dopo sei partite, avevamo un punto in più con Tudor e avevamo anche battuto l'Inter. Tudor veniva attaccato, era al centro delle discussioni, perché a detta di tanti era quello che non voleva cambiare schema, che non voleva cambiare modulo, ma mi pare che anche Spalletti stia facendo lo stesso, con la differenza che almeno Tudor cercava di dare un'impronta di carattere alla squadra. Spalletti non mi pare, e lo abbiamo anche verificato nel finale della scorsa stagione, sia in grado di dare un input, una carica agonistica a questi giocatori.
0: Guarda Ralf, grazie. Sul discorso di Spalletti, sul capitolo modulo, secondo me Spalletti prova a cambiare. Lui lo ha detto, secondo me non dovete più connotare, a noi giornalisti, chi è in conferenza stampa, non dovete più connotare con i numeri il modulo. Sì, ok, uno dice 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-3-3, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi dice, durante la partita dipende molto, anzi quasi esclusivamente, dall'occupazione degli spazi. Tu dai uno schema iniziale, ovvio, ma non è rigido Spalletti sotto questo aspetto, bisogna essere onesti. Sul discorso invece della carica emotiva, su quello purtroppo hai ragione, anche quello è un mio dubbio, Ralf, che non riesce ora. Sicuramente la Juventus non ha giocatori di personalità, forse solo Nico Gonzalez, prima ne aveva tanti, aveva 4-5 leader nella stessa squadra, nella stessa rosa, anche qualcuno che era in panchina era leader, ora non ne ha. Però certamente dal punto di vista mentale anche tu allenatore dovresti aiutare questi ragazzi, no, sotto quell'aspetto lì. Poi, buonasera Quintiliano, ma Conte ci ama tanto che lo scorso anno ci ha usato per prendere più soldi dal Napoli, poi con lui Colo diventa Higuain? Perché io su questo, infatti, non, per me per esempio, Salvo, ti dicono, io non sono convinto da Gevesberg, Salvo, che saluto, che con Conte la Juventus possa, che ne so, arrivare seconda, non lo so, magari tra le prime quattro sì, ma non è scontato secondo me. Però comunque per il momento c'è Spalletti, poi con Colo diventa Higuain perché ieri i palloni sono arrivati in area, specialmente con il ragazzino Ezegrova. Sì, questo è vero. Guarda, invece rispetto allo scorso anno, secondo me non è come dici tu, cioè non è che Conte ha utilizzato la Juventus per guadagnare di più, non credo proprio, perché io so per certo che Spalletti, Conte doveva arrivare alla Juventus, dopodiché non so cosa sia accaduto. Leonardo da Roma, Celta Vigo e Lazio saranno decisive per Spalletti? Certo, io non lo so se saranno decisive, ma se le perdi entrambe è inevitabile che qualcosa possa accadere. Poi Josué, per attaccare Spalletti deve ancora fare peggio, in che senso? Allora, quindi stavolta dissento, anche in superiorità numerica la Lazio ha rischiato più volte, infatti l'ho detto, però non proprio un avversario irresistibile, sulla carta siamo superiori, la differenza, ragazzi, Daniele, sulla carta non conta nulla, sulla carta non conta nulla, e ti assicuro che la Lazio ha almeno quattro giocatori di un certo livello, almeno quattro. Sulla carta siamo superiori, la differenza la fanno la testa e il carattere. Abbiamo lasciato per strada 5 punti rocamboleschi con Sassuolo e Cagliari, con un pizzico di sorte avversa in meno. Oggi parleremo di un'altra Juve, serve più cazzimma, un po' di cinismo, meno nuvola di fantozzi. Con il rientro degli infortunati magari tornerà anche il sereno, forza Juve, Daniele da Varsavia. Guarda Daniele, intanto ti dico che se ti riferisci a quelli, diciamo, lungo degenti, cioè il Diz, dobbiamo aspettare dicembre. Se ti riferisci a Locatelli e Thuram, dobbiamo aspettare l'anno nuovo, sperando bene. Quindi non vorrei che fosse troppo tardi, ecco, per aspettare loro. Ma sul discorso del superiore, sì, è facile, superiori, però la Lazio gioca a calcio, ragazzi, la Lazio gioca a calcio. E poi Daniele giustamente dissente, ci mancherebbe, ma io non l'ho detto che la Lazio ha rischiato nella ripresa, ha rischiato di pareggiarla, poi ha chiuso la partita. Ciao Quintiliano, a me preoccupa il possesso palla lento e sterile. I giocatori aspettano la palla nei piedi, nessuno che si muove senza palla, il momento di insistere con Zegrove e Alebegovic, Alessandro da Taormina. Su questo non c'è dubbio, peccato che Zegrova non possa giocare in Europa League perché non è inserito, come sapete, nella lista UEFA. Vai Fede.
16: Quindi sono andato a cercare, secondo me Spalletti ultimamente sta in una stress, in un'ansia di prestazione, un'ansia di rivalsa, anche verso il suo passato, che alla Juve non ci sta bene, ha messo un clima, secondo me, non voglio accusarlo, ma è così, ha messo un clima di nervosismo e di tensione importante, che certamente non fa bene agli attaccanti, che devono essere concentrati e sotto porta, e quindi di solito si sbaglia perché gli attaccanti arrivano agitati e nell'ansia di prestazione di fare bene, fanno male. Li vedo troppo stressati in questo momento. Spalletti o si prende una regolata o, diciamo, l'abbiamo capito, la squadra è stressata, c'è un clima surreale, si taglia, c'è un nervosismo, c'è un'agitazione, si taglia col coltello, si vede da lontano, si sente, si vede, gli uomini Juve non sono concentrati, sono completamente distratti da questa rabbia, da questa ansia di arrivare in ogni caso a una vittoria che poi sfugge paradossalmente.
0: Ho capito, un po' più brevi, grazie, ho capito il tuo discorso, però io non sono d'accordo sul fatto che siano condizionati da questa rabbia, anzi li vedo poco arrabbiati i calciatori della Juventus, guarda che ti dico amico, li vedo proprio poco arrabbiati, sarebbe invece più di cazzimma, come diceva giustamente prima il nostro amico Daniele da Varsavia. Invece sì, sul discorso di Spalletti sì, ieri un po' troppo nervoso. Poi Antonio Danora dice: quinto, abbiamo un punto in meno dell'anno scorso con le stesse partite di Tudor. L'ho detto però Antonio, non so se tu abbia seguito, ho detto che Spalletti, se come l'anno scorso arrivò all'undicesima, quindi prendendo le prime sei di Spalletti e accostandole alle prime sei di Allegri 2023-2024, di Tudor che poi fu cacciato, di Motta prima e di Tudor dopo, ha due punti in meno di Allegri e un punto in meno di Tudor e anche dello stesso Motta. L'ho detto prima. Colomanini alle prime 4 male, ma nelle ultime 3 ha segnato 2 gol e la partita dove non ha segnato contro l'Atalanta è stato il migliore in campo. I suoi 15-20 gol credo li segnerà tranquillamente, poi non è un 9 classico e su questo non ci piove, ma gli allenatori, quelli veramente bravi, i giocatori li migliorano. Roberto da Bologna, speriamo che succeda anche questo a Colomanì, ma Colomanì, caro Roberto, tu credo che conosca la sua storia, fece, se non ricordo male, 16 gol ai tempi dell'Eintracht di Francoforte in 31 o 32 partite, qualcosa del genere, dopodiché nulla, quindi io spero che faccia 15-20 gol, ma la vedo un po' dura. Ciao ragazzi, Spalletti come Motta ai suoi eletti e va avanti con il paraocchi, altra stagione buttata via? Caro Daniel, speriamo di no. Sono molto contento che finalmente si riconosca che Zegrova è un grandissimo giocatore. Non capisco perché Spalletti continua a non dargli fiducia a Paolo dalla Dispoli. Infatti ieri andava messo dall'inizio. Buonasera, signor Franco, le faccio una domanda. Ah, peccato che non ci sia Franco. In 30 anni di carriera di allenatore, Spalletti cosa ha vinto? Si ricorda? Io mi ricordo uno scudetto, quello dice tutto. Saluti dalla Germania. Un paio di coppe con la Roma, e uno o due scudetti in Russia, più qualche coppa sempre in Russia. Te lo ricordo io, se magari non te lo ricordi. Ciao Quinti e Giuseppe, e tra l'altro aggiungo che quello scudetto con il Napoli è stato uno scudetto in cui ha avuto la miglior difesa e ha fatto forse il miglior calcio d'Italia sicuro, ma forse anche d'Europa, guardate che vi dico. Ridatemi Inzaghi e Trezeguet, Fabrizio, mamma mia, che mi viene quasi da tremare a pensare a questi nomi. Il giocatore adatto Antonio Conte e Gatti, che non viene mai messo in campo. Antonio, guarda, ti dico la verità, oggi sapete che intervengo anche in Rai, il collega conduttore mi ha detto di Gatti, ma com'è possibile che non, e tra l'altro anche Nerino di Bianconera News mi ha detto, ma Gatti, ragazzi, io ho detto, con me sfondate una porta aperta con Gatti, perché io l'ho promesso, nel caso in cui dovessi andare a vedere o Roma-Juve o Lazio-Juve, a Spalletti gliela devo fare questa domanda, a meno che Gatti non sia titolare quando succederà, quando ci saranno queste gare. Voglio capire se e perché nelle gerarchie Gatti sta dietro, perché di questo si tratta. Parola d'ordine, rassegnazione, se da 2 anni manca un centravanti non lo prendono, Bruno. È vero anche questo. Ciao Quinti, io credo che ci manchi velocità gioco di prima alla nostra Juve. Forse i giocatori non sono in grado di farlo, perché a Napoli Spalletti giocava il calcio, vedi? Più bello d'Europa, uno dei più belli, bravo. E loro giocavano molto di prima, con fraseggi, veloce, in 3 passaggi andavano in porta. Simone da Firenze. Simone, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, l'ho ricordato poco fa. Poco fa che bisogna essere onesti. A Napoli, ragazzi, ha vinto uno scudetto non solo meritandolo, ma esprimendo un calcio molto bello e preservando anche la fase difensiva. Perché Spalletti, che tutti connotano come allenatore a vocazione offensiva, comunque tiene o teneva, adesso questo Spalletti è un po' diverso, è una fase delicata questa qui, però anche la fase difensiva ebbe anche la miglior difesa. Per esempio l'Inter lo scorso anno invece vinse senza avere la miglior difesa, ma fece, mi pare, 89 gol, e già adesso nelle prime 6 giornate ne ha realizzati segnati 18 ed è prima insieme alla Lazio, sostanzialmente ha una media di 3 gol a partita. Vai Fede.
17: Ciao Quinti, guarda a Roma, guarda, te lo dico senza mezzi termini. Spalletti ha fatto la preparazione, ha avuto comunque diversi calciatori dal mercato, anche se era un mercato difficile, ma difficile anche perché non si è qualificato
0: per la Champions League
17: l'anno precedente, e di conseguenza i risultati sportivi e soprattutto la sensazione che questa Juve non è per niente migliorata rispetto all'anno scorso, agli stessi atavici difetti, sembra di assistere alla continuazione dello scorso campionato. Possono significare, per quanto mi riguarda, una cosa sola. Ciao, addio Spalletti, è stato bello, cerca di trovarti una squadra per migliorare e finire bene la tua carriera. In queste situazioni non si può, ci si può permettere il lusso di lasciare a spasso uno come Conte, che forse è l'unico che potrebbe veramente riuscire a valorizzare questa rosa.
0: Grazie Leonardo. Allora, diciamo subito, in bocca al lupo Openda, perché ha riportato la frattura del perone. Il calciatore della Juve in prestito secco al Lione starà fermo almeno un mese. Mi dispiace molto, perché comunque sia è un calciatore, a parte della Juventus, ma poi stava facendo bene, con la possibilità che il Lione lo possa riscattare, però insomma manca tanto tempo, speriamo che si riprenda presto, a prescindere dal riscatto o meno. Prima di tutto c'è il discorso dell'uomo. Vai l'ultimo, Fede, e poi ci abbracciamo e ce ne andiamo.
18: Quintiliano, buonasera, sono Rosario, Rosario. Maggiore. Io non voglio commentare la partita, non voglio esprimere giudizi tecnici stasera, ma voglio commentare l'atteggiamento di Spalletti a fine partita.
0: Vai.
18: Allora, io dico che onestamente un allenatore navigato come Spalletti, di una certa esperienza, che a mio avviso deve essere da esempio anche per gli allenatori più giovani, deve sempre essere capace di fare buon viso a cattivo gioco e di non far trasparire la propria, il proprio nervosismo, soprattutto quando poi hai di fronte un allenatore più giovane che, diciamo la verità, te l'ha incartata in tutti i modi e che tra l'altro te l'aveva già incartato l'anno scorso. Quindi in realtà io, uno come Spalletti dovrebbe essere superiore, doveva andare da Pisacane e gli doveva fare i complimenti, poi andare nello spogliatoio e scassare tutto, ma non doveva far trasparire la sua, il suo nervosismo, anche perché a mio modestissimo avviso questo praticamente è un sintomo di inferiorità e di debolezza, o meglio ha dimostrato che praticamente ha dato ragione a Pisacane. Non so.
0: Grazie Rosario, stiamo chiudendo, ma ti do ragione al 200%. Hai ragione, non, anche se magari tu, Spalletti, avevi le tue ragioni per, ma non devi farlo, perché se l'allenatore della Juventus è così, ti ha anche un po' preso in giro Pisacane, perché ha detto, bah, in realtà l'avevo visto già nervoso durante la conferenza stampa della vigilia, come per dire, è nervoso perché non sta andando bene, bla bla bla. Ti do ragione. Fede, ci vediamo domani, se tu ci sei, perché non so se ci sei il martedì, sì. Quindi 19:21, grazie a tutti voi e buona serata.
19: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
20: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A, una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter, le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico, la Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: Beh, un bel problema, perché rimane rinvischiata in un gruppo di squadre a 4 punti, e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
0: Nonostante una campagna acquisti durante la quale sono stati spesi 130 milioni, nonostante questo ci potrebbe essere secondo te anche questo rischio di nuovo?
1: Ma sai, a volte io sento tifosi dicendo ma non spende, dovrebbe comprare questo, dovrebbe comprare l'altro. In realtà il calcio non è una scienza, il calcio non basta spendere, il calcio è un'arte, quindi dipende tutto dal comportamento giocatori in campo che in teoria possono essere bravissimi, tu li paghi e poi arrivano nella realtà e non rendono, oppure giocatori che erano andati bene l'anno prima poi dopo cominciano a deludere. È un misto di tante cose il rendimento di un giocatore e di conseguenza di una squadra. C'entrano i tifosi, c'entra la mentalità anche dei tifosi, c'è che una piazza come Firenze è molto pretenziosa e i tifosi della Fiorentina hanno un palato fine, quindi sanno vedere bene le cose, si aspettano grandi cose, vivono magari un po' di un'illusione che fa in fretta a passare, e quindi le conseguenze sono di un ambiente che può diventare nuovamente deleterio e negativo come l'anno passato. Bisogna vedere se la squadra si riprenderà subito, perché i mezzi tecnici la squadra ce li ha.
0: Assolutamente.
1: L'allenatore l'altro anno ha dimostrato di essere bravo, ma ha preso la squadra poi più tardi, quando poi la squadra a un certo punto ha dovuto reagire. Quest'anno l'ha preso un po' prima, ho l'impressione che qualche giocatore ricevuto qualche complimento si sia seduto subito, e questo non è un buon sintomo. I giocatori bravi sono coloro che hanno continuità di rendimento, coloro che tutte le volte rispondono presente alle partite. Giocatori che una volta fanno bene, poi la volta dopo fanno male, addio. Tieniti lontano dai giocatori. E sì, quindi lì dovrà essere l'allenatore bravo, dovrà essere la società, Paratici, Ferrari, dovranno agire subito, immediatamente, una bella strigliata a questi giocatori che dopo qualche complimento qualcuno che è stato in nazionale si sono subito seduti, e allora lì un bel guaio. Sai, Firenze è una bella città, si sta troppo bene e quindi bisogna questi giocatori non è che possono pensare solamente di villeggiare in una città bellissima come Firenze.
0: Senti, dicevi anche della Juventus che ti ha deluso, un pareggio che è arrivato nel secondo tempo, poi ha rischiato anche di vincere la Juventus, però insomma specialmente nel primo tempo non ha dato la sensazione di essere quella grande squadra che può puntare allo scudetto.
1: Ma tieni presente che tu vai a affrontare il Genoa, che era una squadra in crisi, una squadra che era a rischio. Una squadra però che ha saputo reagire, ma questa reazione dipende anche da come reagisci tu e da come si comportano gli altri. E gli altri sono la Juventus, era la Juventus in questo caso, e la Juventus si presenta alle partite secondo me con un vecchio blasone. Cioè i giocatori non hanno ancora, non è riuscito ancora Spalletti a dare la mentalità da battaglia, perché quando la è buona tecnicamente, se non ci mette grinta, abnegazione, cattiveria agonistica, se non ci mette tutto quello che ha, che deve avere una squadra come la Juventus, allora rischi di perdere, e perdi contro cioè pareggi, pareggi è come una sconfitta, però io dico perdere, perché però è come una sconfitta. Però non dimentichiamo che il Cagliari è una sorpresa. Il Cagliari è una sorpresa, come una sorpresa la Lazio, e quindi ha dei valori. C'è l'esplosione di questo Maldini che continua a segnare. Cioè, durante i campionati ci sono sempre le sorprese. Quest'anno è la volta della Lazio, che si trova lassù, e del Cagliari. Quindi ha trovato una squadra lì pronta, che in casa gioca bene. No, meno male che ha reagito all'ultimo, ha fatto all'ultimo, però la reazione di Spalletti a fine gara te la dice tutta. Cioè, stanno vivendo un momento che sono molto nervosi, e si aspettavano probabilmente di più. Non si aspettavano di fare un passo falso lì a Cagliari, ma se continua la situazione così, bisogna aspettarsi altri passi. Lì bisogna cambiare registro, come dicevo prima, di Firenze.
0: Certo.
1: Sono squadre che stanno deludendo per il momento.
0: E il Milan invece? Il Milan che ha pareggiato contro il Sassuolo?
1: Ma qui in parte direi un pochino di sorpresa da parte del Sassuolo, perché sta facendo un buon campionato Sassuolo, e quindi è un risultato che non mi sorprende. Il Milan ancora non ha la caratura dell'Inter, una caratura secondo me nemmeno della Roma. La Roma è lì, e il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, e
0: Certo.
1: quindi il Napoli, questa sarà la fortuna anche di Allegri, un giocatore super lì che li sta risolvendo, e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. E Milan sta dando quello che ha. Milan non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là dell'espulsione, delle polemiche arbitrali, che
1: Intanto
0: potesse essere più spettacolare anche?
1: quell'espulsione è meritatissima. Un'entrata così rischi di spaccare l'avversario, non va bene. È un pareggio che ci sta in questa partita fra due squadre che hanno pari valore, secondo me. È bello vedere sempre il Como che gioca, ma è bello vedere anche la Roma. Sono due squadre che giocano molto bene. E il pareggio, secondo me, è quello che ha dimostrato il campo. Ha tenuto bene in 10 la Roma, però insomma, non mi aspettavo cose diverse.
0: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, la Lazio che ha vinto con il Monza, un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
2: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra Gattuso gli vada fatto un grosso applauso.
0: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
2: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga. Insomma, io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse e per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso la squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
0: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
2: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che lui abbia veramente le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscita ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso secondo me, un giocatore molto ma molto forte.
0: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
2: Ma ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio. Nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime tre o quattro, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
0: Beh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
2: Ma
0: capitato
2: io credo
0: magari in carriera.
2: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su, ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
0: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
2: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
0: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma?
2: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi. Mi viene in mente la Roma, però a mio parere si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane, si andrà a vedere con il Villarreal. È un Napoli
2: Villarreal.
0: che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco, ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
2: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano. E vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te, piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
2: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale, se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa. Quindi, dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata.
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
2: Ma perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale, e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
3: Pizzo Napoli è ricordato come il Napoli tra più vincenti, però non è il Napoli di Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Pizzo Napoli è diverso.
4: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre ormai galoppa e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi che spingono. E purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni. E quando ci sono i cambiamenti, ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora, nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare, di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco, ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? È il cambiamento. Ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa.

0: ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo, e molto spesso dicono delle cose che sono attaccate e legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, va bene, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore. Ecco, ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori, e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco.
1: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Bianconera, buongiorno, good morning everybody, attention, please, comment ça va, come la va, caro il mio Yves da Roche, caro mio, forse era meglio stare in sosta, non era meglio stare in sosta, ci mettevamo tutti questi problemi, no?
5: Beh, seguendo ieri la tua cronaca, mi sono detto anch'io.
4: È vero.
5: Non so se fa, si soffriva di più durante la sosta o ieri.
4: Secondo me ieri. Che tempo fa a Torino?
5: 13 gradi, soleggiato, e molto, un po' di nervosismo e silenzio totale, nessuno ti parla.
4: Tutto tace, eh? Tutto tace. Qua a Milano invece 15 gradi, abbiamo messo il 5 perché siamo a meno 5, dalla vetta, parzialmente nuvoloso, un po' come la Juve. Primo tempo da dimenticare, anche se poi il Cagliari ha messo il pullman davanti alla porta anche il primo tempo, però di fatto due mezze occasioni per la Juve, soprattutto quella di Gonzalez di ginocchio, e secondo tempo in cui è cambiato tutto. Abbiamo presi a pallate, abbiamo preso di tutto, anche la traversa, non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo pareggiato ma non abbiamo vinto. E quindi ricominciamo con i soliti difetti, le solite discussioni, la solita chat arrabbiata, Spalletti che dice che vuol finire bene la carriera, che ha 70 anni. E l'hai capita? Cosa vuol dire che deve finire bene? Cosa deve succedere questa? Cosa vuol dire che deve finire bene la carriera, che ha 70 anni?
5: Sicuramente vuole vincere qualcosa, però così...

0: Gli stanno dando anche un assist a qualcuno,
1: A chi?
0: A qualunque persona.
1: A qualunque. Cioè non uno in particolare, ma a qualunque. Sei un po' criptico stamattina, attenzione. Allora ragazzi, oggi è tutto vostro. Ce le abbiamo le pillole di Spallettone, che non le ho viste? Ce le abbiamo io le pillole?
0: Sì, te le mando subito, subito, subito.
1: Bravo ragazzo, bravo. No, ma dopo, con calma, era solo per sapere se era tutto a posto. Io me le sono viste, cioè, io però, non, cioè, ragazzi, voi mi dovete aiutare, però, mi dovete aiutare, io non ce la faccio più. 15 minuti di conferenza stampa, 9 minuti e mezzo a Sky, 7 minuti e 40 da Zone, la domenica sportiva e la mix Zone. Cioè io me le devo guardare tutte, io ho 45 di minuti di Spalletti qua dentro la testa, visti all'una di stanotte. Cioè come posso iniziare io la mattina? Cioè io dopo 45 minuti di dichiarazione di Spalletti stanotte, come mi sveglio se non te la mattina?
0: Con le ossa rotte?
1: Con le ossa rotte, bravo! I fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 12 ottobre 2026. La Juve ha fatto 1-1 a Cagliari, ma anche il Milan ha fatto 1-1 a Reggio Emilia col Sassuolo. Vi siete fatto le partite in vemi, erano davanti, si è fatto prendere, andavamo indietro, siamo andati a pareggiare. Milan a Sassuolo ha fatto a Reggio Emilia con Sassuolo ha fatto il contrario di quello che ha fatto la Juve, però poi alla fine stringi il Milan e la Juve stanno distanti dalla vetta della classifica dopo 6 giornate, noi a 5 e loro a 4 a 3, ma non mi ricordo neanche più. Sai che già non sto, sai qual è la cosa brutta e la cosa triste? Yves, la vuoi sapere qual è la verità, la cosa brutta e la cosa triste? La vuoi sapere, sì o no?
0: La curiosità va sempre.
1: Io non guardo più la classifica, alla sesta giornata.
0: Allora siamo in due.
1: Vedi? Cioè, io in genere, appena mi sveglio, prima di fare tutte le cose, mi metto lì davanti la classifica per fare i vari ragionamenti. Io non la metto più, ci siamo alla sesta giornata, non la metto neanche. Cosa la metto a fare?
0: Ma perché penso che guardando la classifica crea ancora più nervosismo.
1: Certo che crea nervosismo. Perché poi inizi a pensare, allora sono partito ottavo, ma se vincevo ero quarto sono tornato sesto, o settimo, ottavo, perché siamo a pari punti in classifica, secondo la differenza reti. Dovevo superare il Cagliari, sono dietro, adesso domenica c'ho la Lazio, cosa faccio? Potevo superare la Lazio, invece no, anche se vinco sono dietro, e siamo a 5 punti dalla Lazio dopo 6 giornate. La Lazio! Non lo so. Senti, visto che la curva sul fa sciopero, posso scioperare anch'io? Me ne vado. Cosa dici?
0: No, posso scioperare. Dobbiamo tirare sul morale gli ascoltatori, ci aspettano.
1: Ma io devo tirare sul morale gli ascoltatori, io? Sulla Gazzetta dello Sport il titolone centrale se lo prende il Milan a sto giro, così no. Il Milan fa troppo poco e sale la tensione. Amorim accusa, dice vittoria buttata, dobbiamo dominare. Se dice ancora una volta dobbiamo dominare, i tifosi del Milan lo aspettano con un traduttore inglese-italiano, italiano-portoghese. Cardinale deluso, arriva con il cappellino, make Milan great again, e se ne va senza cappellino. Solo Rabiot, gran gol di Rabiot, il terzo gol di Rabiot. Campionato pari del Sassuolo, in rimonta. Deve anche vincere il Sassuolo, tra l'altro. Juve, il Sassuolo poteva vincere, il Milan pareggiato. La Juve poteva vincere, il Cagliari pareggiato, però abbiamo fatto 1-1 tutte e due. Juve, punto di rabbia. Sulla Gazzetta si sveglia Colo che risponde a Maldini. Maldini è arrivato al quarto gol, tu pensi. Quanti errori a Cagliari? Lite finale, Spalletti, Pisacane. Mi dici, ragazzi, oggi fate quel che vi pare, parlate di quel che vi pare, però io prima voglio il giudizio di Yves Darroche, che insindacabilmente è la nostra Cassazione. Questa lite finale Spalletti Pisacane, mi dice il tuo giudizio, Ivan?
0: Beh, il nostro allenatore era buon toscano, l'ironia non mancherà mai, però penso che il fattaccio che lui non gli è piaciuto la cosa che Pisacane gli ha preso il braccio proprio a morso, e sta cosa l'ha fatto un po' girare
1: a morso?
0: Cioè, sì, cioè, con la forza brutta comunque, cioè, come se fosse...
1: seria, no, l'ha fermato, l'ha visto un po' nervoso.
0: Sì, ma se tu guardi il video, vedi il braccio di Pisacane, proprio quello afferra pesantemente. Da lì vedi la faccia di Spalletti che cambia totalmente.
1: Okay. Me lo giustifichi, insomma, me lo giustifichi, va bene. Gattuso è da record, Monza KO, con Chivu c'è soltanto lui, a Lazio, in testa alla classifica. Malen si fa cacciare, la Roma fa 0-0, l'unico 0-0 del campionato, come Roma doveva essere la partita del calcio moderno, un triste 0-0, rovinata dall'espulsione di Malen, dice Gasperini. La Roma frena Como, ma protesta, perché Malen praticamente prende una rincorsa, no? Perché proprio, cioè, si vede, prende la rincorsa e fa fallaccio da rosso, ma Gasperini si lamenta, protesta, dice che non è rosso. Vale tutto, ragazzi, c'è mica nessun problema, ci mancherebbe altro. Tanto visto che ormai VAR risdoganato, la famosa linea orsato già non c'è più. Spreca la Juve, un punto è poco. I bianconeri faticano e solo nel finale trovano il pari. Con il francese, che sarebbe Colomoni, che colpisce anche una traversa. Gli allenatori a muso duro espulsi a fine partita. Di Juve Lazio, Spallettone, se tanto mi dà tanto, in panchina non se la guarda, perché dovrebbe beccarsi una giornata di squalifica. Intanto si becca 5 e mezzo in pagella Spalletti, che parte con la difesa a 3, poi si mette a 4, va a meno 5 dalla vetta, insomma non si fa mancare niente. Come al solito, perché noi non vogliamo lasciare fuori niente, quindi vogliamo mettere dentro tutto. Una moviolina, un episodiuccio che c'è anche stavolta. I gol sbagliati dei nostri attaccanti, che ci sono anche questa volta, e vuoi che manchi il portiere avversario MVP? Eccolo qui, Caprile, 7 MVP della partita, ancora decisivo. Ma secondo te quella mezza sforbiciata a volante di Colomouani è più merito di Caprile la parata o è in difetto Colomouani che lì a un metro doveva segnare?
0: Bella domanda, però io continuo, certo, a dire che in difetto l'attaccante, perché come chiede il mister deve essere più cattivo, tiri anche di ponte, punta, qualunque cosa, l'importante è che ci sia cattiveria dentro.
1: Cioè tu dici meno scena per i fotografi e un po' più gol da un metro dalla porta. 71,6% il possesso palla della Juve, allora basta, siamo contenti tutti, abbiamo fatto 71,6% di possesso palla, scusa, 13 tiri a 3 dentro la porta, che sono quelli che contano. Ma c'ha ragione Spalletti, un po' di sfortuna, vinceremo tante partite. Oh, 71% di possesso palla. Perché secondo te, Ivi, io devo alla mattina guardare il 71,6%? Cioè, ma che la teniamo a fare? No, perché la palla la tieni tu. Ma cosa la tengo a fare la palla per il 71,6% di possesso quando è in orizzontale? Che la tengo a fare? Hai visto il Cagliari cosa ha fatto? Tutta la partita in difesa, un contropiede, a momenti la vince. Certo, la Juve non deve fare il Cagliari, ovviamente. Ma una via di mezzo. Un po' meno possesso palla, magari anche qualche lancetto in più in verticale. Perché no? Che di 40-50 metri non fa mica male, non è vietato. È vietato dal regolamento, Yves. Cioè, se a un certo punto sono davanti tre pullman del Cagliari, è vietato dal regolamento fare un bel lancione di 40 metri, magari, o magari un rimpallo come gli è capitato a Maldini, ci capita anche noi, sparigliamo la partita. Non si può lanciare la palla per 40-50 metri?
0: Nulla è vietato nel calcio, tranne che il portiere.
1: Nulla è vietato nel calcio. E allora, facciamolo una volta tanto, no? No, tic-tic-tic-toc, aggiramento orizzontale, tu. Mettiamola sugli esterni. Quindi la Juventus, tutta questa roba qua, il nostro racconto a cosa si riduce? Agli esterni. Quindi, se nel primo tempo McKennie e Conceição hanno fatto male, piuttosto che Nico Gonzalez, abbiamo fatto 0-1. Se nel secondo tempo Zegrova e Alaibegovic abbiamo fatto bene, abbiamo fatto 1-1 e c'è la partita. Basta allora. Allora facciamo così. Facciamo così. Da domani ho un'idea. Ivo, mi è venuta una grande idea. La vuoi sapere?
0: Svelaci.
1: Giochiamo in 2 contro 11 la prossima partita. Mettiamo solo 2 esterni in campo. Tanto giocano solo loro. Mettiamo 2 esterni. mettiamo Zegrova e Leibegovic, basta, facciamo fare tutto a loro, tanto gli altri sono inutili, 71,6% di possesso palla per ammetti per la gara. Movioluccia, oh, la movioluccia della Gazzetta dello Sport, perché ci sono tutti i livelli da partita, c'è anche la movioluccia. Secondo te ieri si è parlato di Moviola dopo Juve-Cagliari, dopo Cagliari lui? Qualcuno ha fatto vedere a Spalletti qualche episodio, hanno analizzato della Moviola in studio, ci sono stati i titoli di giornali sulla Moviola di Cagliari Juve, secondo te?
0: Non mi risulta.
1: No, no, no. No, perché sono ancora tutto emozionato dal fatto che in mattinata qualche giornale aveva presentato la partita dell'Atalanta come Atalanta che a Torino è un rigore non punito.
0: Ancora lì, allora sono detto, rimasti.
1: Beh, sono rimasti ancora lì. E allora ho detto, beh, adesso, perché io poi, delle volte mi sembra di essere pazzo, però siccome io la poi la partita di notte me la riguardo pure, quel Nico Gonzalez in area di rigore con due giocatori del Cagliari che si disinteressano dalla palla e gli fanno un sandwich, ma non è un rigore clamoroso? Chiedo, secondo te se due difensori si disinteressano del pallone e mi schiacciano a sandwich due contro una di rigore, è un rigore clamoroso? Non rigore, rigore clamoroso.
0: Ma volevano andare a pari con quello che è successo a Torino.
1: Volevano andare a pari con quello che è successo a Torino. Come mai non compare neanche nelle Moviole questo episodio qua?
0: Nessuno ha visto niente.
1: Nessuno ha visto niente. Nella Moviola della Gazzetta dello Sport, su Zegrova, che prende 6,5 in pagella, non c'è nulla. Trattenuta leggera. Regolari i gol. Ma perché? Perché non dovrebbero essere regolari i due gol? Che cosa c'è di dubbioso nei due gol da doverli mettere in Moviola? Nico Gonzalez, l'episodio non esiste. Con Seisau il peggiore in campo becca 5. Sgommate, ma stavolta fine a se stesse. Caos finale. Spalletti dice: perdevano tempo. Pisacane ribatte: la Juve ci temeva. Io delle volte rimango basito. Ma temevamo il Cagliari. A me sembra di aver visto la stessa partita dell'anno scorso. Dovevamo vincere 12-0, ma mentre la perdiamo. O no?
0: Non dico nulla, non dico nulla perché...
1: Cosa c'è da temere? Abbiamo fatto tutto noi.
0: Non so come interpretano queste cose qua, come scrivono anche.
1: Colo a metà, becca 6,5 in pagella e dice Colomani alla fine della gara non sono felice per il risultato, che mi fa onore perché almeno ha capito che alla Juventus puoi anche segnare un gol, ma il risultato è l'unica cosa che conta. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Ce la mettiamo in archivio. Abbiamo tutto sport. Vediamo un po'. Juve, 22 tiri per un Colo. Ha fatto la battuta, peggio della mia. Maldini, quarto gol di fila, porta avanti il Cagliari. Poi un folle e sterile assedio della Juve. 22 tiri per un Colo. Juve a segno, ma solo con una testata del francese, che tra l'altro ha fatto un bel gol da centravanti, Area piccola, track di testa, quindi vedi che se arriva la palla giusta, perché dobbiamo anche aprire l'ennesimo capitolo sui nostri cross dentro l'area di rigore, compreso quando battiamo i corner, perché se arriva la palla giusta non è che non possiamo segnare di testa, si può, Spalletti, Pisacane, lite finale, espulsi tutti e due. Con Pisacane dice: io poi non ho fatto niente. Spalletti che dice: ma no, ma non è successo niente. Io Spalletti l'ho visto un po' nervosetto, ti dico, ha mezzo litigato anche con un paio di giornalisti in conferenza. I bianconeri fermati anche da una traversa. Secondo te nella traversa Iv che prende Colomuani da un metro è sfiga o ha sbagliato il gol?
0: Se chiede a un esperto dirà che magari il corpo, cioè, non era posizionato bene, non era... Io posso dire sfiga.
1: Vabbè, ok. Allora, fai tutto sto... Mi sembri Spalletti, fai tutto sto giro di parole, di è sfiga, no? I bianconeri sprecano occasioni incredibili. Voltemade entra e fa pasticci. Ora, io dico, a me va bene tutto, ma Voltemade... A me può anche andare bene che sei alto 1,98 e hai altre caratteristiche, magari non sei un killer del colpo di testa. Però, scusa, Yves, l'ha rifatto molte volte. Cioè, il portiere gli mette lì la pallettina a un metro dalla porta e lui, che ha 1,98 di testa, gliela appoggia. Ma scusa, ma non che neanche, cioè, ha guardato un cross, era messo male, cioè, davanti alla porta di testa l'appoggia. Ma come si fa? Io lo facevo quel gol, tu lo facevi quel gol lì?
0: Non lo so, perché non sono bravo di testa anch'io, quindi piuttosto aspetto la palla ai piedi.
1: Ma tu non sei alto nel 98, però.
0: Infatti, sono molto basso.
1: Scusa, non ho capito io. Mamma mia, ragazzi. Columoni dice: assurdo non prendere i tre punti. Dillo a noi. Spalletti becca 5,5 in pagella, su tutto sport. Dice: sono un po' arrabbiato perché sono partite da vincere. Grande prestazione però, giocando sempre così ne vinceremo tante. L'aveva detto dopo l'1-1 con Lecce anche l'anno scorso, se non mi ricordo male. Ti ricordi? Ha detto, ma giocando sempre così ne vinceremo tante. Il problema è che ne vinceremo tante, ma poi non le vinciamo. Quindi, so. Pisacane, gli ho detto che sono bravi pure a perdere tempo. Folle Juve, nell'intervallo fuori McKennie con Seisao. Assedio finale, però arriva soltanto un punto, come a gennaio dell'anno scorso, o meglio della stagione scorsa, perché gennaio era sempre di quest'anno. Ma stavolta i bianconeri non perdono. Ah beh, allora guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Il fattore sfortuna all'editoriale del Tutto Sport e i difetti congeniti. Sarbeck a 5,5, perché sono d'accordo, a me sarebbe piaciuto molto. Perché 5,5, scusa Sara? Ti è piaciuto Sara?
0: Sì, movimenti perfetti, era sempre alla ricerca della palla.
1: E infatti, ha intermittenza, eccelle in interdizione, fatica però al momento dell'impostazione. Vabbè, ma mica doveva impostare lui, doveva impostare Douglas Lewis, scusa, che c'è? Kalulu becca 5, Lukumi becca 5, tutte e due. Danno meno sicurezza del solito. Celik è spremuto dalla nazionale, becca 5. Zegrova incide e quindi deve giocare 6,5. La campagna pro Zegrova. Ecco, io questa... perché poi siamo bravi tutti dopo, no? Però io questa è l'unica critica che faccio a Spalletti, ma perché l'ho detto prima. Cioè, noi in settimana cosa abbiamo detto? Scusa, ma a parte il fatto del momento di Zegrova, l'abbiamo visto con le nazionali brillante, ma se Zegrova non è in lista europea, e infatti non lo è, quindi non può giocare l'Europa League, deve giocare il campionato in questo momento. Perché non parte titolare a Cagliari Zegrova, che non deve giocare giovedì? Deve giocare. 6,5 in pagella. L'arbitro Marcenaro prende 6, lascia giocare. È un po' come dire, vabbè, ha lasciato giocare. Fate un po' quel che volete, cioè Mina, fai le provocazioni, magari tira anche un paio di testate, dato che ci sei, non lo so, tanto lascia giocare. Fatemi il sandwich su Gonzales. Ah, ci hanno spiegato che McKennie che prende il pallone è un'ammonizione giusta, perché rischio incredibile di far male addirittura. Gasperini dice che c'hanno il rosso da fotogramma e noi invece ci abbiamo giallo giusto McKennie. La Lazio capolista da mal di testa, dice Gattuso. Un po' la battuta anche lui. Ma non è finito, si gioca anche stasera. Yves, Tutto Sport ci ricorda che con l'Udinese alle 20:45 c'è il Toro, obbligo di svolta, Ciolito, obbligo di gol. La prima di 4 partite in casa su 6. Oh, anche il Toro ne fa 4 su 6 in casa. Solo la Juve che le gioca invece in trasferta, sta sfortuna del calendario che colpisce sempre. Vabbè, d'altronde la fortuna aiuta gli audaci, aiutati che Dio ti aiuta. Tu hai qualche massima in francese a riguardo, Ivo? Bastano le mie?
0: No, basta così.
1: Basta così, molto bene, molto bene. Allora chiudiamo Tutto Sport e apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Scappato in testa, il titolo è sulla Lazio, giustamente, Corriere dello Sport Stadio. Leader Gattuso, Monza ha battuto 3-1. Tra l'altro, il Monza in 10 sul 2-1 per la Lazio ha rischiato di fare 2-2 più volte. Quindi il calcio è un po' sta roba qua. Ma i biancocelesti avevano mai i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare in campionato. Mercato low cost, olimpico vuoto per la protesta dei tifosi, però la Lazio in vetta accanto all'Inter. Ma noi non c'entriamo niente col primo posto, dice Gattuso, però io non sono uno scappato di casa, aggiunge. E domenica c'è la Juve Lazio. Vabbè, loro c'hanno l'Olimpico vuoto, noi avremo la curva vuota, perché scioperano i nostri tifosi in curva domenica, quindi un bel Juve-Lazio. Alta tensione, 1-1 in rimonta a Cagliari per la Juve, Lucio Pisacane, che lite, finale elettrico. Maldini gela vicario, Alaibegovic becca 6,5 in pagella, sveglia bianconeri con l'assist per il gol di Colo. La Roma invece è in 10 e qua è il capolavoro di giornata. Fermi tutti, fermi tu, Yves. Qua c'è il capolavoro di giornata, Corriere dello Sport Stadio. Attenzione. Roma in 10, 0-0 a Como. Gasp duro con l'arbitro, dice il rosso a Male non c'era, è un'espulsione da fotogramma. Con i fotogrammi siamo capaci tutti a giudicare gli episodi. E il Corriere dello Sport Stadio, nel sottolineare che è rosso, perché su Male è rosso, dai, non c'è proprio neanche la discussione, però ecco il capolavoro. In genere cosa fanno? Fanno la moviola, no? Rischia, rosso, non è rosso, queste robe qua fanno sulla moviola. Ma, siccome è la Roma, è il Corriere dello Sport Stadio, Gasperini si lamenta, gli dà un assist per dire che cosa? Esplode il caso, per la stessa entrata di Donny solo giallo a Lecce, a Lecce Bologna su un episodio uguale non gliel'ha dato il rosso. Che c'entra? L'altra partita è un altro arbitro, e tu sei il moviolista della partita della Roma, devi fare la moviola sulla partita della Roma, non cercare altre partite. Capolavoro. E allora Orsato linea rotta, basta, come fino a ieri era bravissimo Orsato, adesso la linea è già rotta. Ah, Male in rosso, ma a Lecce cosa ha combinato? Avrà sbagliato a Lecce. Io non l'ho vista quella del Lecce, ma dopo lo vado a vedere. Se è uguale, ha sbagliato a Lecce. Scusa. E poi le trattenute sono tutte uguali? Fabbri, 4 in pagella. Come 4 in pagella? Un rosso quando lo... Anzi, ma ringrazia che non ti ha buttato fuori anche Wesley, che doveva finire in 9. Doveva buttare fuori anche Wesley, non l'ha fatto. Hai visto Diao lanciato verso l'area di rigore abbattuto? Era rosso anche lì. In 9 doveva giocare la Roma. Che spettacolo. Juve, un'isola di tensione, che abbiamo giocato in Cagliari, in Sardegna. Non è questa la strada, secondo il Corriere dello Sport Stadio. Zegrova, migliore in campo, becca 7 in pagella, urto Zegrova. McKennie, peggiore, becca 5 in pagella. Moviola. The Oscar goes to oggi al Corriere dello Sport Stadio. Moviola di Cagliari Juventus. Allora passiamo dal i gol sono regolari della Gazzetta a lascia giocare del tutto sport. Moviola del Corriere dello Sport Stadio, attenzione Marcenaro bene, 6,5 in pagella, Zegrova giù, però lì c'era la simulazione di Zegrova, doveva punirlo per simulazione. Spiega un po' questo fatto, scusa. Ma tutte le volte che un giocatore della Juve ha la maglia trattenuta in area, che sia la maglia trattenuta pesantemente o solo leggermente, ogni volta è simulazione. Mentre gli altri, quando c'hanno la maglia trattenuta in area di rigore, è rigore cartellino. Ma mi spiegate questa cosa qua, perché non riesco proprio a farmene una ragione. Perché ogni volta che un giocatore della Juve va giù in area con la maglia trattenuta deve essere simulazione? Perché? Perché secondo te?
0: Non lo so, non so come ragionano.
1: Cioè, scrivimi se vuoi che non è... Cioè, Zegrova è entrato in area, gli ha pizzicato la maglia, lui è andato a terra, trattenuta leggera, non è rigore, basta, andiamo avanti. Ma perché deve essere simulazione? Scusa, se gliel'ha trattenuta. Expected goal della partita, 1,92 della Juve con 22 tiri. Poi lo segna, però sbaglia anche. Ecco perché prende solo 6 in pagella. Voglio di più, dice lui. Con Voltemade sono più libero, le difese hanno più paura. Cioè, Colomoni vuol giocare con due punte, Yves. Dice, hai visto che è entrato Voltemade poi dopo segnato ho avuto le occasioni? Perché sono più libero, perché le difese hanno più paura, perché devono marcare uno di 1,98 che non colpisce di testa la palla e quindi ha più paura.
0: Ah, si può essere.
1: Può essere, certo. Io impazzisco. Pisacane dice, poteva finire con un abbraccio con Spalletti, invece. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Giornali politici nelle pagine sportive oggi non apriamoli perché non c'è veramente niente di che. Abbiamo ancora un po' di cose da fare, tante, la giornata è lunga. Piccolo stop per noi, tra poco siete voi.
2: Rassegna stampa. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica. Deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore e Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge, temperature stabili massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su Basso Lazio, locali rovesci possibili sull'Adriatico, temperature stabili massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su Basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
1: Marocchi opinionista di DAZN, lo siete persi ieri nel post Cagliari Juve? L'hai visto Rocchi opinionista di DAZN?
0: No.
1: fatelo vedere. Attenzione, ricostruzione sulla Gazzetta dello Sport online. Spalletti, Pisacane, lite, quasi risse, doppio rosso. Cosa fai? No, tu cosa fai? Ti do uno schiaffo. Cosa hanno fatto? In realtà hanno preso il post partita di Dazon. Cosa ha fatto Dazon ieri nel post partita? È andata ad analizzare il labiale. Allora, poi vabbè, è andata anche sulla... Devo dire una cosa su Gerry Mina. Io devo dire veramente, l'anno scorso sono stato buono, però io devo dire una cosa su Gerry Mina. Allora, premessa: l'allenatore della Juve, i giocatori della Juve, i tifosi della Juve, i giornalisti della Juve, il mondo Juve di Gerry Mina se ne deve fregare, perché sennò vuol dire che siamo messi male. Però che Gerry Mina sia un provocatore, sia un picchiatore, sia uno che gioca così, lo sa il mondo. Però il ballettino davanti ai nostri attaccanti mentre la palla sta finendo sul fondo a mo' di presa per il culo è un po' troppo. Poi Spalletti non se la deve prendere con Mina. Ieri Spalletti era nervoso, quindi qualsiasi domanda gli avessero fatto partiva contro qualcuno. Però... una parolina a Gerry Mina, prima o poi qualcuno gliela deve dire, perché le prese per il culo non vanno bene. Allora, e questo invece è un messaggio che diamo ai nostri spettacolari giocatori, magari Bremer in primis, visto che ce la prendiamo sempre con Locatelli, ma il capitano adesso è Bremer. Bremer, una parolina a Gerry Mina, io gliel'avrei detta ieri in campo, e se non bastava la parolina, anche una steccatina. Perché secondo me Chiellini una steccatina gliel'avrebbe data, che dici a Gerry Mina? Una vecchietta. Un brutto momento di tensione fra Spalletti e Pisacane al termine di Cagliari-Juventus. I due allenatori al triplice fischio di Marcenaro si sono avvicinati. Al contatto fisico, piuttosto che abbracciarsi e salutarsi cordialmente, si sono scontrati verbalmente. Il tecnico della Juventus poi si è avvicinato ed è stato avvicinato da un collaboratore tecnico del Cagliari, ha continuato a distanza, pochi metri dal direttore di gara, che ha estratto il cartellino rosso prima a lui e poi al collega avversario. Secondo la ricostruzione di Dazon, che ha analizzato i labiali, alla fine della partita l'allenatore della Juve si è avvicinato a Pisacane, ma invece della stretta di mano di Prassi ha detto «bravi anche a perdere tempo». Quando gli animi si sono accesi e i due si sono avvicinati a distanza non di sicurezza, l'ex CT dice... che c'entra, che era tecnico della nazionale, cioè cosa c'entra l'ex CT nella ricostruzione? Vabbè. Dice Spalletti, cosa fai? La risposta, no, tu cosa fai? E Spalletti, ti do uno schiaffo. Gli ha detto ti do uno schiaffo.
0: È troppo.
1: Ma cosa ho fatto io? Ha detto Pisacane a Marcenaro in favore della telecamera di Dazon. Che è successo? Dice Pisacane a fine della partita. Spalletti dice, è successo che gli ho detto che sono bravi, giocano bene, che sanno anche perdere tempo. E lui, Pisacane, mi ha detto, che vuol dire che perdiamo tempo? Quale tempo? Poi ci hanno portato via, ma tutto normale. Cioè, tutto normale no. Pisacane dice, poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace. Penso che già ieri Spalletti abbia dato la sensazione di essere preoccupato e questo ci rende giustizia. Anche quello che si è visto a fine primo tempo, la tensione tra Spalletti e Mina, non è piacevole, dice Pisacane. Se succede che la sesta giornata la Juve è preoccupata che non si può vincere a Cagliari, questo ci deve rendere orgogliosi, dice Pisacane. Vabbè, però il Cagliari le aveva vinte tutte, aveva persa 1-1-0 con l'Inter, le altre ha vinte tutte. Oh. Cioè non è che mica andavamo sul campo di una squadra che aveva un punto di classifica. L'avevamo detto. Cosa avevamo detto venerdì? Che era preoccupante questa partita? L'avevamo detto o no, Yves, che era preoccupante?
0: Ricordo tutte le parole.
1: Non è che l'abbiamo detto a caso prima, perché lo sapevamo com'era lì l'atmosferina. E quando si diceva, ma De Jola non ce la fa, gioca Mina, che è? Io cosa ho detto? Ah, se ma apposta gioca Mina. Eccolo lì. Però noi non possiamo essere presi per il culo da Mina. Andiamo su tuttoyue.com, il nostro sito di riferimento. Soprattutto quando non vinciamo, perché cioè, quando vinciamo ci attacchiamo a tutti. Allora, il primo piano di questo momento è Spalletti difende la squadra, perché Pavan giustamente ci dà poi l'altra visuale di quel che è successo ieri nelle conferenze e nelle interviste che poi andremo a sentire. Spalletti, dopo Cagliari, Juve difende la prestazione, chiede più cattiveria, promuove Colomoni e chiarisce il confronto con Pisa Cane il caso Gerry Mina. Abbiamo fatto una grande partita, dice il tecnico, quindi alla squadra bisogna dirglielo, diciamoglielo, però io vogliamo dire alla squadra che ha fatto, ma diciamolo, certo che ha fatto una grande partita nel secondo tempo, il primo no, nel secondo tempo, però proprio perché abbiamo fatto una grande partita, dovevamo fare 4-5 gol, ne abbiamo fatto uno. Il problema della Juve è la poca cattiveria nei duelli, sottolinea Pavan giustamente. Colomuani è promosso, io sul carro ci rimango fino in fondo, ha detto Spalletti. Vabbè, ha segnato, poi figurati. No, ieri però ho assistito a una discussione in studio televisiva, non da poco, Ivi. Cioè, allora, funziona un po' così, attenzione, sappiatelo. Colomuani, 50 milioni, perché sono 38, ma ormai sono già diventati 50 con i bonus, che vabbè, se va avanti così non li prende nessuno, però fa niente. Sono già 50, acclarati, e boh. Non segna, E io dico, giusto. Giusto, se non segna i gol è giusto criticarlo, non va bene quello che ha detto Spalletti che gioca per la squadra, è il centravanti della Juve, l'abbiamo preso per segnare, valeva per Vlahovic, deve valere anche per Colomuani, no? Altre caratteristiche però deve valere anche per lui. Ma cosa succede? La Juve pareggia, segna Colomuani e la discussione che secondo me dovrebbe essere, beh, oh, Colomuani il gol l'ha fatto, quindi adesso analizziamo, e non va bene perché ne ha sbagliato un altro. Allora, se non segna, non segna. Se segna, non va bene perché l'ha sbagliato un altro. Il giorno che farà doppietta non andrà bene perché non avrà partecipato al gioco di squadra. Oh, ragazzi, però adesso va bene tutto, va. Cioè, ragazzi, ieri Colomuani, prendi i 10 minuti di finali e lascia perdere tutto il resto della partita. Devi prendere i 10 minuti finali. Colomuani i 10 minuti di finali fa gol, traversa e grande parata di Caprino. Poi, come abbiamo detto prima con Ivo, potrebbe essere più cattivo, però gol, traversa piena interna, non scheggiola, traversa piena interna e grande parata di Caprile che si becca l'MVP migliore in campo della gara. Possiamo promuoverlo a Cagliari Colomuani o dobbiamo bocciare anche Cagliari Ivo di Colomuani? Chiedo alla chat perché Ivo si è già espresso, chiedo alla chat. La firma bianconera di oggi, post partita, chi vuoi che sia, sono io, c'est moi. Fa tutto Colomuani nel bene e nel male, te l'ho già riassunto, dai, te l'ho già detto. Però dico anche delle altre cose, soprattutto c'è il video correlato da andare a vedere, quindi andate su tutto.com, mi cliccate la firma bianconera di quel Claudio Zuliani lì e ve la andate a leggere, ad ascoltare e anche a vedere. Il virgolettato, caro il mio Yves, perché poi c'è tutta anche una giornata di campionato intorno, non c'è mica solo la Juve, va naturalmente sulla moviola, perché il VAR si è riacceso a Milano e a Napoli, il VAR dà i calci di rigore all'Inter e al Napoli, tutto al suo posto, è tornato tutto al suo posto, più Esposito, hai visto? Step on foot all'interno dell'area, vabbè, prima lo fa lui, poi lo subisce anche, ma cosa succede? Che l'arbitro non dà il rigore, allora cosa fa Pio? Si rotola a terra, come se fosse colpito da un bazooka, richiama l'attenzione del VAR che interviene, rigore per l'Inter. Oh, così che si fa.
0: Ma Napoli,
1: certo, bisogna arrivare, sempre detto io, ma perché non ci tarantoliamo, non protestiamo un po' anche noi? Ma il clou della giornata è a Napoli, no? Højlund, manco sfiorato, si becca il rigore, il Napoli sblocca la partita e anche il Napoli vince 3-0 con un bello sbloccaggio di partita con rigore Farlocco. Il VAR interviene, quindi è acceso, vedi che esiste ancora. La linea orsata, come scrive il Corriere dello Sport, è rotta e basta, e basta. Palagò commissario, Rocchi, opinionista di Dazon, linea orsato è rotta, basta. Già finito, l'idillio con orsato alla quinta giornata, dentro la sesta, è già finito. Ma perché non mi fanno open bar? Hanno letto il nuovo presidente degli arbitri, Massini, ha detto che stanno lavorando per un format simile open bar, dai. Dai, che io e Ivi non vediamo l'ora, arridateci Open VAR, dai che vogliamo sapere, vogliamo capire, vogliamo ascoltare le vostre decisioni, le vostre giustificazioni, le vostre spiegazioni. Io però nel labiale ti do uno schiaffo, non l'ho mica visto, Vabbè che io lo capisco poco al labiale, però tu hai visto Spalletti che gli dice ti do uno schiaffo?
0: No, C'è un video di DAZN che gira la body cam, mi sembra, se non sbaglio, che fa vedere.
1: Ma c'è la body. C'è la body cam. No, io sto guardando, me lo sto ingrandendo. Boh. Ma non si capisce. Ti do uno schiaffo. Ma no. Ma no, gli dice guarda che ti spiazzo.
0: Come interpretare le cose.
1: Non lo so. Tu lo sai, vero, che ieri sera a mezzanotte aleggiava l'ombra di Conte, vero? Lo sai, vero?
0: Ormai qualcuno ha scritto, cosa aspettiamo a chiamare lui?
1: Cosa aspettiamo? Oh mamma mia, let me go, come cantava Freddie Mercury dei Queen. Allora, su Calcio e Finanza dobbiamo fare un giretto o ce lo possiamo evitare sto giro? Cosa dici?
0: Ma un giretto lo puoi fare, perché c'è qualcosa che devi dire.
1: Cosa c'è? Attenzione, cosa c'è? Vediamo, fammi vedere cosa succede. Ah, cioè, sì, il City ieri ha vinto 3-0 contro il Liverpool, hanno fatto le banane, visto? I tifosi del City sono andati lì con le banane e quelli del Liverpool gli hanno fatto gli striscioni sulle loro 115 violazioni. Il tentativo fallito del Manchester City, un accordo con la Premier per evitare sanzioni pesanti. Il Manchester City avrebbe cercato un accordo con la Premier League per limitare le possibili sanzioni, ma non è andato a buon fine. Hanno cercato il patteggiamento, ma non ci sono riusciti. Attenzione. La Federcalcio portoghese ha sospeso Cristiano Ronaldo, ha aperto un procedimento disciplinare perché se n'è andato via dalla nazionale. Francesco Massini è stato eletto il nuovo presidente dell'AIA, ma di quello abbiamo già detto. Como Roma e anche Artono contro Friedkin, quanto hanno speso le proprietà per i club? Ma chi se ne frega? C'è il caso male, chi se ne frega quanto hanno speso i proprietari dei club? C'è dell'altro? Cosa c'è che mi è sfuggito, Yves? Cos'è che c'è ancora?
0: Solite cose di settimana scorsa.
1: Solite cose. Juventus al via la Mental Health Week, una settimana per il benessere mentale. Ecco. Ragazzi, la Juventus ha dato il via alla Mental Health Week, una bella settimana per il benessere mentale. Se vincevamo a Cagliari, secondo me stavamo meglio dal punto di vista mentale. E invece siamo qua a dibattere. Allora, la chat è ricca, la chat è piena. No, chiedo scusa, mi sono un po'... Sì, sono le 9.51. Sono andato un po' lungo, Ibe. Perché non mi hai tirato fuori il cartellino giallo?
0: Ci sta.
1: Ci sta, non è vero. Mi devi redarguire quando vado lungo. La chat è pienissima. Allora, leggiamone qualcuno prima di fermarci, giusto per capire l'umore base. Alessio scrive, io dal labiale ho capito lasciami il braccio, quando Pisacane gli ha afferrato il braccio a Spalletti. Ma anch'io ti do uno schiaffo, io mica l'ho visto. Poi chi c'è? Uno che non si firma. Quelli che non si firmano sono i peggiori. Ma smettila di guardare la pagliuzza negli occhi degli altri, mentre noi abbiamo una trave. Mamma mia. Meno male che non ti firmi, guarda, perché sennò ti dovresti vergognare. Mirko scrive, Colo non ha colpe, semplicemente non è un 9 come serve a noi. Colo va mandato in velocità, non ha le caratteristiche per stare fermo in area di rigore, spalle alla porta, è palese. Sì, è vero Mirko, però il gol lo fa da centravanti nell'area piccola di testa. Io quando facciamo questa discussione dicevo sempre, io me li ricordo però i 10 gol che ha fatto nei primi 6 mesi di esperienza bianconera, ha fatto dei gol da centravanti. Poi lo so anch'io che ha altre caratteristiche, però se gli metti il cross bello, il gol di testa come ha fatto a Cagliari lo fa Colomani, eh. Secondo me se gli diamo 3, 4, 5, è chiaro. Non è quello che arriva una palla, segna e vinciamo. Però se gli dai 3, 4, 5 palle, secondo me il gol lo fa. Tu che dici?
0: Beh sì, secondo me bisogna anche andare a vedere il primo anno che ha vinto la Juve, come sono state servite le palle per farle arrivare a tutti i gol che ha fatto all'epoca.
1: Li ha fatti un po', l'ha fatti incontrare, ti ricordi il primo a Napoli, via in velocità, l'ha fatti dentro l'area di rigore, li ha fatti tirando lui, inventandoselo lui, quando aveva fatto la doppietta, cos'era in casa con... col Frosinone? No, con chi è che? Sì, col Frosinone forse. Mi ricordo, o con l'Empoli. Con l'Empoli avevano vinto 4-1. Non mi ricordo, no, con l'Empoli che ne aveva fatti due. Cioè andrei oltre l'etichetta. Cioè noi ormai l'abbiamo etichettato, Colomoni. Io andrei oltre l'etichetta. io andrei oltre l'etichetta, che devo dire, un po' partecipa anche Spalletti, perché e allora alla prima giornata, se non segna c'è un perché, poi dopo noi siamo sul carro e voi dovete stare sul carro, poi in presentazione di questa partita venerdì in conferenza stampa mi dice no ma lui sta troppo in area di rigore, deve stare fuori. Beh, ragazzi, però allora, cioè, gli avete detto tutto il contrario di tutto sto giocatore, beh, poi c'è un po' anche le idee confuse. Massimiliano scrive: Spalletti se perdeva dopo l'olè dello stadio, figuraccia, ci vuole Conte. Cosa vuol dire Spalletti se perdeva dopo l'olè dello stadio? Spalletti se perdeva dopo l'olè dello stadio. Che cacchio vuol dire?
0: Se tu non capisci, figurati io.
1: Siamo sesti da un anno con lui, questo l'ho capito. Ma siamo sesti oggi, poi tra l'altro, scusa, mi mandi un vocale da casa, per favore. Attenzione.
6: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Allora, volevo fare una considerazione. Ieri sera, imbarazzante. Spalletti penso che sia più in confusione dei suoi giocatori, sta facendo molto peggio dei suoi predecessori, ci ha già fatto perdere una qualificazione in Champions e di sto passo ci fa perdere pure la seconda. Io ho un suggerimento che do a tesoro, se non vuoi più continuare a ricapitalizzare, sarebbe cosa buona e giusta di far tornare il buon Antonio, stringendo, tappandosi naso e bocca, però finora è stato l'unico che ha dimostrato che risolve le situazioni. Altra cosa, ma voi avete sentito le parole di Rocchi ieri sera da Zon sul comportamento di Mina? Cioè, praticamente lo ha giustificato dicendo che quella è il suo modo di fare, il suo carattere, la sua caratteristica principale, e che ieri sera non ha fatto niente di che, ha provocato tutto il tempo. I nostri giocatori sono degli abboccaloni perché ci cadono tutte le volte, nessuno che lo abbia portato a fare dei falli per essere espulso, perché a sto punto devi metterti al tuo livello, però quello che ha detto Rocchi ieri sera, imbarazzante. Un consiglio, Elkan, se vuoi provare ad arrivare in Champions, saluta Spalletti, troppa filosofia, mi dispiace mister, non capisco manco quando parli ormai, per cui penso che sia cosa buona e giusta chiamare il buon Antonio. Buona giornata.
1: Devo dire che però Maria Grazia da Genova ha fatto un po' il riassunto della chat, cioè ha toccato un po' tutti i temi della chat. Sì, io purtroppo ho visto il Rocchi opinionista su DAZN e devo dirti che se questo è il risultato, cioè hanno preso Rocchi per fargli dire ste cose a DAZN dopo Cagliari Juve, ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Sì, siamo sesti, sai? Siamo sesti per la differenza reti, siamo meglio del Como, attenzione. Quindi, alla fine della quinta giornata, ormai sesta, però manca ancora la partita del Toro, quindi devo dire che siamo ancora nella quinta, finché non gioca il Toro per correttezza, anche se ormai siamo nella sesta. Inter-Lazio 16 punti, Roma 14, Cagliari 13, Cagliari quarto, Milan 12, quinto, Juve Como 11, ma noi abbiamo meglio la differenza reti e quindi siamo in questo momento sesti in classifica come l'anno scorso. Tra l'altro abbiamo un punticino in meno rispetto all'anno scorso, uno, quindi siamo in linea con la partenza dell'anno scorso di Tudor, perché l'anno scorso c'era Tudor in questo momento qua, eravamo reduci dal famoso 4-3 con gol di Azzi, ci ricordi, Yves? Era più o meno quei periodi lì, per cui Spalletti sta facendo un punticino in meno di Tudor dell'anno scorso. Stiamo resistendo con un punto ancora di vantaggio sul Napoli, che però, se non ci diamo una mossa, fra poco ci sorpassa. Fammi vedere un po' la prossima giornata. Noi lo sappiamo, abbiamo Juve-Lazio, il Napoli va a Venezia, che in questo momento del Venezia ne fanno tutti un po' un sol boccone. C'è Roma-Genoa, De Rossi che torna all'Olimpico. Il Como va a Firenze contro la Fiorentina, non facilissimo. Milan-Atalanta, partita che potrebbe essere equilibrata, e noi ce la giochiamo ancora là. Il Cagliari dove va? A Monza. Il Cagliari va a Monza. Pensa, il Cagliari potrebbe essere anche dopo la prossima giornata nelle prime quattro. Attenzione. Tu l'avresti detto, Yves, del Cagliari a sorpresa?
0: Ce la sta mettendo tutta.
1: Beh, cioè, figurati se non ce la metteva tutta, ci mancherebbe altro. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, collo due reti sbagliati, riguardale con calma, Claudio. Un centravanti serio avrebbe segnato, dice Stefano da Firenze. No, ma io l'ho riguardato con calma, ho anche visto la partita stanotte, fai te. Sulla traversa, secondo me sulla traversa è un po' sfortunato quando prende la traversa. Però sì, sì, tu dici il movimento di come la colpisce col piede. No, ho capito cosa vuoi dire tu. Ma sulla mezza rovesciata, cosa doveva fare sulla mezza rovesciata? Non so, stopparla di petto, metterla giù, aspettare che tutti cadessero. No, cioè, arriva a distinto, ce l'aveva lì, ha tirato una sabongia di mezza rovesciata e Caprile ha fatto una gran parata. Non so, sulla mezza rovesciata non sono d'accordo io. Secondo me non è una rete sbagliata, è stato bravo portiere. Mirko dice, Colo non ha colpe, semplicemente non è un 9, dai, non diamogli delle colpe. Colo, 4 addirittura nel primo tempo, 7 il secondo, media 5,5, dice Yuri. 4 no, dai, 5 il primo tempo, 7 il secondo, media, diamogli almeno 6 di media. Poi ha segnato il gol del pareggio, si dà mezzo voto in più, 6,5, dai. 6,5, Colo 6,5 che ha segnato o no?
0: Almeno, dai, poverino.
1: Ah, e dai, braccini corti che non siete altro. Danilo scrive, le dichiarazioni di Pisacane dimostrano che nessuno ha più paura della Juve. Pure, e permettiamo ai meriti sconosciuti di riempirsi la bocca. Poi qualcuno aggiunge, vabbè, dai, ma lo sappiamo che Mina fa così, ma non ci caschiamo come dei dilettanti polli. E che cavolo ogni volta. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà bene.
3: Rassegna stramba. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo, mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
9: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
10: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
9: La cronaca in Sardegna: uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
10: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta

0: Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
2: Pensione. No, man. No, mi sto riguardando i vari labiali. Vabbè, non ci sono compleanni particolari oggi, che peccato, ma c'è la chat di Radio Bianconera che pullula prima di andare a sentire le pillole di Spalletti, che ha selezionato il buon Yves da Roche, Roberto da Senigabs, che credo stia per Brescia, dice: a me sembra che Spalletti sia stanco e senza entusiasmo, questo da settimane ormai, spero di sbagliare, ma se è così spero sia onesto con se stesso e con noi e traga le sue conseguenze, che ne pensi? No, io che sia stanco, se, no, cioè non interpretate questo suo filosofeggiare come stanchezza, questo non credo, però quel pezzo dove dice io non sto qua a guardare il risultato anche se è mancato, ma voglio finire bene la mia carriera, cioè quella frase lì mi ha lasciato un attimo spiazzato, vi dico la verità, cioè cosa vuol dire devo finire bene la mia carriera? La realtà è questa, scrive Massimo. Colomoni è il peggiore in campo. Errori madornali di tutti i tipi, calcisticamente parlando. 50 milioni, forse se non di più, buttati al vento. Adesso di più addirittura di 50. Sono 38, gli altri sono 50, noi di più. Massimo, fai il bravo. Ma la cosa più orribile è quella che lo inseguivano da tempo. Mamma mia, ma come si fa? Rimpiango paccio. E non mi dire che non ho ragione, la realtà è questa, Massimo. Ma se, che me l'hai mandato a fare il messaggio? Se io non posso dire e tu scrivi sta roba qua, tientela, che devo fare? No, non hai ragione. Perdonami Massimo, non sono d'accordo. Posso non essere d'accordo? Cosa vuol dire capire di calcio, scrive Pasquale? Io che sono il nulla, per sostituire Vlahovic avrei preso Daniel Maldini, che nella Lazio aveva fatto vedere che in area davanti al portiere non sbaglia quasi mai, come ieri sera. Ah, doppio rimpallo gli è capitato. Ma io ripeto, non sono nessuno rispetto a Cannavale e Massara, che hanno deciso per Colo e Woltemade. Essere grandi manager non basta da capire di calcio. Vabbè. Vabbè, dai, ci sta tutto, come sempre, contare tutto Pasquale, però. Però, se mi permetti, Colomani è molto più forte di Maldini, però questa è la mia opinione, tu giustamente tieni la tua. Luca da Genova scrive una domanda al giornalista conduttore, anche un po' preferito. Secondo te conviene più andare in Champions League ed incassare i soldi e spendere qualcosa per un centravanti vero? Oppure rischiare seriamente la tragedia economica e non andare in Champions? No, conviene sempre andare in Champions, Luca, anche perché, come ha detto Carnevali 2 settimane fa, se non vai in Champions è un bagno di sangue. Ti ha risposto Carnevali? È vero o no, Yves? Cos'è che ha detto Carnevali? Se non si va in Champions è un bagno di?
3: Sangue.
2: Sangue. Volete il bagno di sangue? Io no, grazie. Già mi bastano questi pareggi con 22 tiri in porta. Pasquale D'Alessone dice: Spalletti ha detto che nel calcio ci sono cose che le squadre ti fanno diventare... Allora, Spalletti ha detto che nel calcio ci sono cose che le squadre li fanno diventare forte... Primo, sono furbi. Secondo, sono grintosi. Terzo, protestano sempre con l'arbitro, che i giocatori della Juventus non fanno mai. McKennie è dall'inizio del campionato che gira male. No, non è vero. All'inizio del campionato non c'era, era fortunato. È rientrato da una partita. Cico il solito inconcludente, vabbè. Su Woltemade diciamo che ha sbagliato sport. E Spalletti sente il fiato di Conte sul collo. È in confusione, secondo Marco. Secondo Enrico Bianconerissimo,

0: 15 gradi in provincia di Brescia, leggermente nuvoloso. Ieri, sterilità a parte, diciamo che siamo stati bravi nel non ripetere gli errori di Sassuolo e il punto l'abbiamo portato avanti. No, ieri, ma infatti, allora, c'è da dire una cosa, abbiamo imparato da quel punto di vista. Ieri non ci siamo buttati tutti in area di rigore, abbiamo cercato di vincerla però con equilibrio e a momenti ci riusciamo pure. Luke dice: sono sei anni che si pensa solo al bilancio e viene costruita una squadra senza senso, senza una logica, ma vengono buttati i soldi e poi si parla del bilancio, ma due pseudo attaccanti non ne fanno uno serio. Stefano da Roma: vorrei fare solo una considerazione. La partita di ieri non è sostanzialmente differente da quella dello scorso anno. Preso un gol tra il casuale e il distratto e poi andati a sbattere su un pullman piazzato davanti all'area di rigore. Dopo aver fatto un primo tempo senza mai fare in porta, Pisacane fa la stessa partita dello scorso anno e Spalletti pure. Uno è contento, l'altro no. Uno impara, l'altro no. Spalletti mi sembra non abbia fatto lo scatto che tutti ci aspettavamo. Un saluto anche a Div. Stefano da Roma. Sei d'accordo, Div? Spalletti non ha fatto lo scatto? Un po'?
1: Perché sì, l'anno scorso era sempre 70% di possesso, eccetera, eccetera, eccetera. Però non arriva la vittoria. C'è qualcosa che non va.
0: Giuseppe d'Arezzo scrive: in diretta anch'io ho pensato che il tedesco sul colpo di testa poteva fare meglio, però nel replay ho visto che il tedesco, non lo chiamiamo più neanche per cognome, il tedesco, ha dovuto saltare arretrando, quindi non ha potuto dare forza alla palla. Guarda Giuseppe, me lo vado a rivedere, adesso quando andiamo in pausa me lo vado a rivedere, perché visto che tu da questo replay hai colto questa cosa e io magari me la son persa, appena mi fermo me lo vado a rivedere. Anzi, potrei anche rivedermelo intanto che parlo, tanto io sono un etrino praticamente. Mandami un vocale da casa, va?
2: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera. Io stamattina non so se riuscirò ad ascoltarti. L'unica cosa che dico è che ovviamente non sono assolutamente contento, non sono contento di nessuno. Forse a parte l'incolpevole vicario. Ma soprattutto incomincio e me ne dispiace molto non essere contento di questo Spalletti, perché mi dà l'idea che tra le scelte del mercato ha preteso questo Kolo Muani, che comunque al di là degli 8 gol che fece quando venne la prima volta da noi, non è un attaccante, e quindi voleva uno di peso. A quel punto perché spendere tutti quei soldi per un non attaccante e non andare a cercare un pellegrino qualsiasi? E poi vabbè, abbiamo la sfortuna di Hector, va bene, speriamo che diventi presto, però anche nelle scelte il Cagliari sapevamo tutti, sono settimane che parliamo di com'è il Cagliari, si chiude in difesa, è difficile fargli gol, quindi hai un Gatti colpitore di testa che ti può fare tantissimo comodo, e fai giocare un Gatti che ti va di, ma lo fai giocare quasi come attaccante proprio, e almeno sui calci d'angolo hai una testa in più o sui cross buttati dentro. E poi hai un Koopmeiners che a me non piace, ci mancherebbe, però in una partita chiusa come quella è un buon tiratore che tira da fuori e fallo giocare un attimo prima, che magari ti fa qualche tiro verso la porta.
0: Sì, però Gatti centravanti è la mossa della disperazione, altrimenti dobbiamo cambiargli il ruolo, altrimenti entrate nel partito mio e di Gatti centravanti, però bisogna veramente cambiargli il ruolo, la mossa della disperazione, che avendo Voltemade anche da far ma scusa, sto riguardando Voltemade, allora Kolo prende la traversa, fammi vedere, lui la manca di testa, Kolo prende la traversa, si fa quel passettino indietro perché però dai ragazzi, cioè, no, ma allora la discriminante di Voltemade è che 1,98, cioè tu 1,98 tu dici non salta, ma anche senza saltare uno di 1,98 di testa con la palla lì gli deve dare una forza. Mentre poi sto riguardando anche Kolo Muani sulla Cobrazia, lì è bravo Caprile, cosa doveva fare? Cioè gli è arrivata la palla addosso, ha tirato, ha fatto quello che un centravanti deve fare, ha fatto il gran tiro in acrobazia lì Kolo Muani. Sulla traversa potremmo essere, no, sto riguardando anche io, però io ti tiro uno schiaffo, io non sono capace molto di leggere i labiali, però io ti tiro uno schiaffo di Spalletti, ma mica lo leggo da qua. Sto guardando, Oh, se loro hanno capito ti tiro uno schiaffo da qua, Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, il punto, Marco da Benevento, buongiorno, appena mi sono andato oggi sto già nervoso per questa cosa, nervosissimo, perché siamo una cozzaglia di giocatori esotici, di nomi esotici, questo siamo.
0: Esotici?
3: Cioè ora
0: esotici.
3: Mi dovete dire un attacco Voltemate Colomoni, è un attacco da Juventus, cioè, allora, praticamente questi hanno un concetto della Juve completamente differente da quello che abbiamo noi. O io personalmente non prendo più un pacco come Voltemate, ma faccio giocare un giocatore italiano giovane, della next gen, con tutto il rispetto. Perché questo dimostra ancora, secondo me, che la Juve è costruita dai procuratori. Io la penso così, poi non ho le prove provate, però per me questo significa... Quando gioca un Voltemate nella Juve, no, che sarà impressione. Cioè, ormai da noi ci mandano, i procuratori ci mandano certi soggetti. Basta.
0: Però scusami, amico mio. Abbi pietà di me. Ma Voltemate l'abbiamo preso in prestito. Perché all'ultimo giorno di mercato, purtroppo, siamo ridotti all'ultimo giorno di mercato, dove altre alternative che offriva il mercato non ce n'erano. Quindi diciamo che abbiamo sbagliato prima. Ma Voltemate? Allora, scusa, vado a prendere tutto lo storico di Voltemate perché a memoria non me lo ricordo. Però Voltemate dal Werder Brema ha un movimento nel 22-23 di 1,5 milioni in prestito, poi va allo Stoccarda a 4 milioni in prestito, poi il Newcastle se lo prende a 30 milioni, poi viene valutato 55 milioni l'anno dopo. Colomwani viene comprato a quasi 90 milioni dal Paris Saint-Germain, ragazzi. Cioè, non è che noi abbiamo preso nel mercato due scappati di casa, Perché le squadre da cui provengono, tutti e due le hanno pagati, uno 55 milioni e l'altro 90. Oh. Mi fai sentire Spalletti, la pillola numero uno, l'analisi sulla partita, io, per favore?
4: Cambierei come uomini? Cioè, come formazione o come... Vuole giocare? Non so quello che ha visto, me lo vuoi dire? Cioè, con formazione e modo di giocare che vuol dire? Che c'è stato a un certo punto, ho tentato di fare qualcosa di differente per quello che era l'andazzo della partita e ho portato... McKennie a giocare più aperto a sinistra, con Nico a fare la seconda punta. Ma non cambierei niente, perché la partita l'abbiamo avuta a mano fin da quando, dal primo momento che siamo entrati in campo. E abbiamo giocato una grande partita. Poi è chiaro che bisogna metterci qualcosa in più in determinati momenti, saper riconoscere quei momenti che diventano decisivi e non interpretarli come uno non funziona, come uno dei momenti qualunque. Quella roba lì che fa parte un po' di come sei fatto, del carattere che hai e via dicendo. Secondo tempo ho giocato ruolo per ruolo, perché poi anche Alibegovic, McKennie, Zegrova, Conceição e Voltemate, Nico. È rimasta come dal 25esimo del primo tempo, è rimasta l'atteggiamento da un punto di vista tattico. Ui, sono solo dispiaciuto, perché meritavano di più i calciatori, perché hanno giocato una grande partita, come ho detto prima. E poi è chiaro che qualcosa nell'analisi e in quello che si vede nello sviluppo è mancato perché però ci andiamo a lavorare ed è più facile riuscire a mettere quella cosa in più che è mancata al posto di fare una grande partita così, cioè che è più facile rifare fare queste partite qui o riuscire ad essere più incisivi, a pretendere di più che avvenga quello che voglio, cioè non vado a sperare che succeda, pretendo che succeda questa cosa qui, con il mio comportamento divento ossessivo e non vado lì tanto passa, no, passa una sega, la faccio passare, punto e basta, quello diventa determinante.
0: Passa una sega, no, l'hai capita questa, Ivan?
1: Sì, sì.
0: L'hai capita, questa l'hai capita. No, ragazzi, è nervoso, Spalletti è nervoso. Allora, lo scorso anno, quella cosa del... No, ma prima, guarda, prima sentiamo tutti, poi te le commento queste cose qua. Fammi sentire la pillola numero 2 di Spalletti.
4: Ci sono cose che incontro durante la mia vita e ciò che vado a incontrare, che voglio incontrare, e vado a comportarmi per incontrare quelle cose lì. Per cui io poi ho levato Nico, che è il più bravo di tutti dentro quelle situazioni lì. Perché Nico è il più bravo di tutti? Perché è quello più forte di tutti di testa e ha quella garra lì, e nella contesa e nel duello ci si esalta. E sono quelle cose lì che fanno diventare poi una squadra solida, perché si porta a casa roba in fondo all'anno se siamo solidi come squadra. E per la solidità non si è evanescenti in alcuni momenti che non riconosco o che non metto sempre la stessa scatola da riempire. Ci devo mettere quello che ci vuole nel momento che capita quella situazione lì, invece in alcuni momenti noi siamo non ci si mette quel tutto e non ci si fa diventare solidi se non facciamo anche quello sforzettino lì. Se faccio bene di puntare una volta all'uomo, però poi non vado addosso e la palla mezza e mezza, invece di recuperarla subito gli permetto perché ci vado molle, non recupero una posizione correttamente e quegli altri riescono a farla girare, si riaprono e ti creano la ripartenza. Poi sì, è vero per voi che buffate gol e assist, però poi i difensori che debbono correre all'indietro perché quelli davanti non rimontano addosso e non vincono un duello, non vincono un contrasto fisico, non lo sapete valutare, perché non lo sapete valutare, è sempre stato così. Per cui si va a cercare quella sostanza, quella solidità che poi gli fa diventare forti le squadre e in alcuni momenti bisogna andare, sono 30% di palloni noi, 30% di palloni loro e poi c'è un 30% che va guadagnato, che pallata sulla metà campo, chi la piglia quella palla lì? La piglia il difensore, ma chi è che riesce a pulirla e la rende giocabile? La squadra che riparte o la squadra che difende? E ce ne sono tante di quelle situazioni, bisogna essere bravi anche a fare quelle cose lì. La palla da ultimo al 94esimo e poi ha fischiato la fine dentro l'area del rigore, se si guarda bene non ce l'aspettiamo, la palla finisce lì e siamo quasi colti di sorpresa, cioè io, dal punto di vista mio, no, non può essere così, perché come ho detto prima, questo risultato è fondamentale. Noi non siamo solo calciatori della Juventus, noi siamo custodi di quello che ci hanno creato e che ci hanno messo a disposizione chi l'ha vestita prima questa maglia, e noi dobbiamo essere all'altezza di quelli lì, perché se no abbiamo fatto male, se noi veniamo a fare di meno, gliela rendiamo inferiore a quella situazione lì, di molto, di poco, poi queste saranno valutazioni che faremo poi a fine anno, ma se gliela rendiamo è segno che non abbiamo fatto bene il nostro lavoro e non ci siamo bene resi conto dove siamo e che cosa siamo venuti a fare qui, perché le partite come stasera noi bisogna vincerle, punto e basta. Poi, dopo aver analizzato e aver battuto qualcheduno in muro, gli dico anche che hanno fatto una grande partita, perché hanno fatto una grande partita, perché è la realtà, non è che si possa dire soltanto quello che è mancato, diciamo anche quello che ci hanno messo e che hanno fatto.
0: Quanto dura questa risposta, Ivan?
1: 3 minuti, quasi 4 minuti.
0: Mi fai un riassunto?
1: Faccio fatica.
0: Fammi la sintesi.

0: Allora, no, questa non ve la posso dire adesso, la devo dire dopo. Mi fai sentire anche la versione, visto che oramai gira virale il labiale, lo schiaffo, mi fai sentire la versione di Spalletti, pillola numero 3 sul confronto con Pisacane?
1: Te la spiego. Io gli ho detto, guarda, sei bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui mi ha detto, come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Memore della partita dell'anno scorso, se non scorso ragazzi, fu una roba che è stata portata come esempio di una partita che non abbiamo giocato praticamente. Per cui, stasera quando cominciava a contare, allora se la passavano e giocavano, se no hanno sfruttato tutto il massimo che gli è stato concesso, tantissime situazioni, per cui è una cosa così che è vero, ma ci sono dei comportamenti che sono visibili dentro il campo, per cui ho detto così e basta, e lui mi ha detto come perde tempo. E siamo rimasti lì un attimo su questa cosa qui, ma non si è fatto niente di particolare, né io né lui, soltanto detto così. Poi se si vuole dare subito dimostrazione di qualcosa che ci è sembrato potesse sconfinare, va bene, lo accettiamo, però non abbiamo fatto niente, non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
0: Però il risultato di questa cosa qua che sta girando, che lui gli ha detto ti tiro uno schiaffo. Cioè, hai capito com'è diventato adesso il racconto qua? Me lo devo rivedere, ma me lo devo proprio rivedere, perché per convincermi di questa roba qua me lo devo ma rivedere, ma rivedere, ma rivedere. Io ti do uno schiaffo, non lo vedo. Però. Basta, abbiamo finito le pillole di Spalletti. Non ce n'erano delle altre, Yves?
2: No, in conferenza ci sono solo questi. Beh,
0: Ma così poco? Ma scusa. Ma scusa, io mi sono servito
2: se
0: 50
2: calcoli
0: minuti di Spalletti.
2: minutaggio.
0: Io ho 50 minuti di Spalletti stanotte, perché me le sono ascoltate tutte. Vuoi che ti giro i 9 minuti e 11 di Sky?
2: Quali sono
0: Vuoi
2: i
0: che ti
2: miei
0: giro i...
2: zon?
0: Mi fai sentire un vocale da casa?
3: Buongiorno Claudio, sono Angelo Coltello. Io
0: Ciao.
3: purtroppo ho questa malattia, come del resto tutti noi bianconeri, che soffro perennemente, quindi quando la Juve non fa risultato non dormo la notte, quindi ho avuto del tempo per riguardarmi la partita e essere un po' più lucido. Io rivedo la stessa squadra dell'anno scorso, sempre gli stessi errori. Quando incontriamo una squadra col baricentro basso soffriamo, non facciamo mai gol. Non abbiamo questi passaggi come dici tu, sterili, questo possesso palla sterile, ma non concludiamo mai bene in porta. Il gol di Colomani è bello, peccato che la traversa, secondo me, è un gol mangiato, perché là sei senza pressione del difensore, non so come fai a colpire in quel modo, cioè potevi colpire in qualsiasi maniera, ma lui la colpisce col malleolo, con la parte alta della caviglia. E la palla va in alto e si trovava in quella posizione, quindi ha preso la traversa. Se era un po' più indietro, usciva anche fuori la palla, a mio avviso. Voltemade, secondo me, non è un giocatore che non può stare alla Juve. E poi con Cesao, io non l'avrei mai messo titolare, visto che comunque tornava dalle nazionali in maniera acciaccata. Zegrova l'avrei messo prima. Qua gli do un errore a Spalletti, poi per il resto. Per adesso sempre la stessa squadra, sempre la stessa solfa.
0: Allora, Yves, ho ricostruito nel frattempo. Mi sono affidato ad un mio collega esperto di labiali. Io ammetto questa mia deficienza. Io, cioè, sai che la mia moglie mi dice le robe, no? Io dico, non capisco. No, io il labiale non lo capisco, è un mio limite, non lo capisco. Quindi ho scritto a un mio collega esperto di labiale che mi conferma che Spalletti ha detto esattamente così, cioè ti tiro uno schiaffo, e che Pisacane gli ha risposto: Bremer solamente costa come il Cagliari, stai calmino. Yves.
2: È una bella valutazione.
0: No, capito. Secondo il mio collega esperto di labiali si sono detti così, quindi non è proprio come la racconta Spallettone, cioè non è che proprio non si siano detti niente, però vabbè, facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco sempre
4: Rassegna Stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita, quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semi rovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore e Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva, per Antonelli appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Rassegna stampa.
12: Allora, i dati statistici dicono che ad oggi Spalletti ha peggiorato il rendimento sia di Motta che di Tudor.
0: Che devo fare? Io stamattina devo leggere anche i dati, non è che posso leggere solo quelli dei 22 tiri in porta, del 72% di possesso palla e delle 10 occasioni da gol. William da Ivrea scrive: ieri sera sia Spalletti che i giocatori hanno collaborato per non vincere. Comunque ci manca un attaccante vero, gioco ne facciamo, cross idem, assist anche, ma se a due metri dalla porta non si segna, bastava un matri qualsiasi, vincevamo. Fefe da Fiuggi: andiamo sempre alla ricerca del bomber straniero, poi vedi un certo Maldini italiano. Sì, però ragazzi, ieri sentivo Vlahovic ha segnato, Davide ha fatto un assist, ho capito. Quelli che sono dall'altra parte o che vanno via sono sempre più bravi del mondo. Poi quando sono qua, Davide non segna neanche a porta vuota, Vlahovic se li divora senza il portiere, eh? È vero, noi, perché quando erano qua si diceva quella roba lì, o no? Ricordo male.
2: Ricordo benissimo i massacri.
0: Ecco, punto.
12: Paolo da Firenze: avete mai visto un calciatore senza muscoli alle gambe? Guardate quelle di Woltemade e poi mi dite perché di testa oltre il resto è scarso. Io però, Paolo, anche a me ieri non è piaciuto Woltemade, se sia chiaro. Però, ripeto, non è che la Juve ha preso uno scappato di casa, ha preso uno che la squadra che ce l'ha dato in prestito l'ha pagato una vagonata di milioni l'estate prima. Ma tanti ne ha pagati. E che Klopp fa giocare nella nazionale tedesca. Cioè, Klopp lo fa giocare nella nazionale tedesca. Questa sosta ha giocato. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Giuliani, Stefano. Allora, ho ascoltato il tuo editoriale, ieri ho visto tutta la partita e a un certo punto hai detto nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita. Ma come fai a dire che abbiamo fatto una grande partita quando abbiamo trovato un gol striminzito all'80esimo, a 10 minuti dalla fine, contro una squadra che è il nulla, perché il Cagliari è il nulla. Non ha proposto nulla, di un tiro in porta.
0: È quarta in classifica sopra
13: un tiro in porta fatto nella maniera in cui solo noi possiamo prendere gol. E questo da 2 anni a questa parte. Prendiamo di questi gol da quando è arrivato sto mago qua, che di mago non ha nulla. E farebbe bene andarsene però...
0: Va bene, e capisco anche la rabbiatura. Però ragazzi, scusa Yves, il secondo tempo non abbiamo fatto una grande partita? 22 tiri di cui 10 in porta, non è una grande partita? Cos'è?
2: Si vede che, come diceva Spalletti, ha guardato un'altra partita.
0: Primo tempo secondo me era bruttissima partita, ma il secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, tant'è che meritavamo di vincerla. Secondo tempo meritavamo di vincere, ma con tutto quello che abbiamo detto, con tutto che Spalletti doveva far giocare prima qualcun altro, con tutto che Spalletti c'ha il possesso palla stessa, con tutto, ma nel secondo tempo la Juve ha fatto una grande partita. Scusami, 22 tiri di cui 10 in porta, 6 occasioni clamorose da gol con una traversa, che cos'è? Contro il Cagliari? No, non è vero che il Cagliari non è nessuno, tanto è vero che è quarto in classifica. Il Cagliari ha perso solo striminzito con l'Inter 1-0, le altre le aveva vinte tutte. Quindi non è vero che abbiamo giocato contro nessuno. Adesso non inventiamoci le cose, dai, su. Puoi non essere d'accordo con quello che dico io, però
12: come fai a dire, no, come fai a dire, lo ridico nel secondo tempo, abbiamo fatto una grande partita e te lo ridico perché l'ho anche rivista stanotte. Il secondo tempo della Juve è una grande partita. Poi puoi dire che in questa grande partita del secondo tempo non abbiamo un'idea di gioco, andiamo sempre sugli esterni, non abbiamo il centravanti che segna. Puoi dire quello che vuoi, ma il secondo tempo è stata una grande partita. Scusami, se tu allora avessi visto Sassuolo-Milan, non so cosa mi diresti di Sassuolo-Milan. O la stessa Como-Roma. Il secondo tempo della Juve è il più bel secondo tempo di tutta la giornata di questo campionato, la sesta. Vatti a vedere le altre partite. Oh. E te lo sta dicendo uno Zuliani abbastanza remissivo questa mattina, depresso e scoglionato. Quindi non te lo sta dicendo l'esaltato da tabella. Ah sì, Danilo, hai ragione, ho detto Nico Gonzalez, prima mi era Douglas Luiz, scusa, lapsus Zulianus. Angelo scrive, ma la faccia tosta di Rocky su DAZN parlava di arbitro in Mina che non ha fatto niente di male. Poi ci facciamo delle domande, non lo so, si vede qualcuno ha bussato a bestia, non so che devo dire. Sentiamo un vocale da caso.
14: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudio. Io però tutto questo pessimismo non riesco ad averlo, sono Dario da Roma, perché ieri sera, ragazzi, è stata una partita, cioè veramente una partita che su, se la rifacciamo 10 volte, 9 volte vinciamo noi. Cioè un gol, hanno fatto un gol con 15 rimpalli, poi è stato bravo l'attaccante a bloccare in aria a fare il passaggio, perché un 2007 secondo me Mendy è da tenere d'occhio. Però, ragazzi, c'è una partita del genere, io me ne ricordo poco, quella dell'anno scorso sì, però eravamo stati molto meno pericolosi. Invece abbiamo giocato veramente in una tre quarti. Cioè, quante volte può succedere che ti fanno un gol a sbattimuro? Ragazzi, perché è stato un gol a sbattimuro, dai. Quindi siamo un po' più ottimisti e secondo me ci toglieremo grandi soddisfazioni, avanti spallettone così. E mi è sembrato anche giusto che sia andato lui a riprendere Gerrimina, perché purtroppo ci mancano anche quei giocatori di personalità che diano non uno schiaffo, ma non intendo violentemente, ma uno schiaffo morale a questi tipi di giocatori che sono inguardabili. Grazie a tutti, sempre Forza Juve.
12: Ciao, Forza Juve anche a te. A sbattimuro non è male. Un gol a sbattimuro non l'avevo ancora sentito, attenzione. Cecilia scrive che a Genova ci sono 18 gradi ed è soleggiato, ma l'umore è nero. Ennesima occasione sprecata, primo tempo molto sterile, secondo tempo un po' meglio, ma non si possono buttare così le partite. Spalletti molto nervoso e anche scelte sbagliate. Note positive per me, Sa, Zegrova, Alaibegovic. Abbiamo capito perché non mette Cambiaso. Non credo che giocando così vinceremo tante partite. Allora, sono andato a prendermi un po' le statistiche in archivio, ho fatto anche i conti della serva e l'anno scorso, quando aveva detto quella roba dopo Juve-Lecce, cioè giocando così vinceremo tante partite, ne abbiamo fatte 26, 6 perse, 7 pareggiate, 13 vittorie, quindi la metà ne abbiamo vinte. Pasquale, Stefano, Roberta, Giovanni, mamma quanti siete. Enzo da Milano dice: sono scontento perché al di là dei limiti tecnici abbiamo una squadra che va a corrente alternata. Al primo tempo è stato deludente come atteggiamento. Voltemade, secondo te che sport potrebbe fare, visto che il calcio non fa per lui? Sai che lo vedrebbe in hockey su ghiaccio io, Voltemade. Tu che sport gli faresti fare a Voltemade se il calcio non fa per lui?
2: Un curling.
12: Un curling? Perché curling? No, che poi alto se deve piegare fa fatica.
2: Così.
12: Povero Voltemade. Sentiamo un vocale da casa.
15: 5:30, dice Iuri.
16: Buongiorno Claudione, Leo da Lisbona. Una piccola considerazione sul grande possesso di palla che abbiamo fatto contro il Cagliari. C'è una maggioranza degli opinionisti che descrivono questo come un dominio da parte della Juve e come un giocare bene. Io invece vedo questo come un sintomo di un problema. Vediamo un attimo se sei d'accordo con me. Abbiamo per larga parte della partita almeno 5 dei nostri giocatori che stazionano sempre nella fascia che sta tra la metà campo e la tre quarti avversaria. McKennie, Sarr, Douglas Lewis, Konsei Sao, me ne manca uno ma sono cinque, insomma. Molto spesso salgono Kalulu e Celik e diventano sette. Molto spesso si mette in quella zona di campo anche Kolumuani tornando indietro e sono otto. Quindi sono praticamente tutti lì, praticamente c'è tutta la squadra concentrata lì. È chiaro che quando la palla ce l'hanno gli avversari e passa di lì, abbiamo tendenza a recuperarla perché siamo in maggioranza. È chiaro che poi quando ce l'abbiamo la teniamo, perché sono in otto lì e se la passano tra di loro e quindi non la perdiamo. E quindi teniamo molto la palla, ma questa cosa ha almeno due conseguenze. La prima, davanti non c'è nessuno e quindi non segniamo mai. La seconda, se ce la rubano e vanno in contropiede, molto raramente abbiamo la forza per recuperare e per difendere decentemente.
0: Sentiamo un altro vocale da casa.
17: Buongiorno caro Claudio, sono Andrea da Bruxelles. Io sto respirando una brutta aria qui a Radio Bianconera perché la trasmissione di ieri, Colpo di Tacco, è stata unicamente basata sul fatto che Kolumuani e Voltemade sono gli unici problemi della Juve, cioè dipende tutto da loro. Allora questa è la replica dell'anno in cui a gennaio prendemmo Vlahovic, basta risentire le trasmissioni perché io ricordo benissimo, era una squadra fortissima ma l'unico problema era la mancanza dell'attaccante, poi è venuto Vlahovic, non abbiamo fatto niente lo stesso. Ora questa è una visione a mio parere semplicistica, un po' banale del tifoso da bar, come se tutto dipendesse da un giocatore. E purtroppo i problemi della Juve, certo, sono molto più ampi, più complessi, vanno dal fatto che l'allenatore ancora non ha trovato la quadra, dalla mancanza di giocatori di un certo livello, di una certa velocità di pensiero a centrocampo. La prestazione di ieri di Douglas Lewis è assolutamente insufficiente, ha rallentato il gioco, quindi ci sono tanti problemi. Ora ridurre tutto a Kolumuani mi sembra veramente infantile, cioè non è questo il problema della Juve.
0: Sono parzialmente d'accordo con te, soprattutto sul discorso che hai fatto su Vlahovic. Poi purtroppo noi, in preda al risultato e alla depressione per la mancata vittoria, spesso e volentieri andiamo a sintetizzare, magari minimizzare quello che poi invece il giorno dopo vai ad approfondire. Ti prendo solo questo passaggio che tra l'altro abbiamo anche evidenziato su tuttoio.com a Mediaset di Spalletti, tra tutti i 50 minuti e oltre che mi sono sentito ieri sera. Spalletti ha detto a Mediaset: dobbiamo essere più determinati, le cose non vanno incontrate ma vanno determinate. Che risposta ho avuto dai giocatori? I miei giocatori sono persone serie e intelligenti, sono convinto che capiranno. Se sono stati due punti persi è stata una grande prestazione, se sono due punti persi o guadagnati, se va esonerato l'allenatore o altro, sono cose che appartengono al vostro modo di fare, a me non me ne frega assolutamente niente. Ma qualcuno ieri ha tirato in ballo che andava esonerato l'allenatore? No. Yves, qualcuno ieri ha fatto domande sul... No.
2: No, nessuno, però il pensiero è sempre spostato.
0: Se lo tira in ballo da solo, ma se lo tira in ballo da solo. Fammi sentire un vocale da casa.
18: Buongiorno Claudione, guarda, io ho visto la partita, sono Francesco da Grosseto, ho visto la partita, stamattina ho riascoltato la cronaca del mitico livornese e quell'altro. E sinceramente non sono d'accordo con le tante critiche. È vero, il primo tempo non un granché, ma al secondo tempo, ragazzi, loro non hanno visto la palla. Cioè, se non si è vinto, diciamolo, è stata anche tanta sfortuna, perché quella traversa è quasi riga, 99% entra. Cioè, se eravamo oggi sul 2-1 a Cagliari, cosa dicevamo? Completamente diverso. Cioè, quindi... stiamo un po' più calmi, abbiamo fatto un partitone secondo me. Cioè ragazzi, ci vuole anche un po' di fortuna, diciamolo.
0: Vedi che oggi però io i pareri vanno da una parte all'altra.
12: No, sono contento perché non ho proprio detto una fesseria dicendo che nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita. Io ho anche detto che il primo abbiamo fatto un po' schifio, eh. Ho detto primo tempo 4, secondo tempo 8, media 6, primo tempo 5, secondo 7, media 6. Una partita da 6 che si doveva vincere alla fine. E Daniel dice: ormai è chiaro che Spalletti non regge la pressione della Juve. Stiamo di nuovo perdendo tempo sull'allenatore. Peppe aggiunge da Castaletto Spartano: ma Lucumi è tanto meglio di Gatti? Lucumi era quello che sollevava con Seisao, lo sbatteva a terra. Ora sembra un giocatore impaurito. Perché quando giocano contro la Juve in una squadra di provincia, vedi Minaco il Cagliari, hanno quelle armi lì. Quando vengono alla Juve non devono usare quelle armi lì, devono fare un altro tipo di giocata. Allora, io vi dico questa cosa qua, e non faccio nomi e cognomi come sempre ovviamente, ma secondo me Mina contro un'altra Juve quelle robe lì non le faceva. Secondo me. Perché se le faceva duravano poco. Secondo me. Però. Allora, Giuseppe dice: uè, sono 14 partite che la Juve non ha un calcio di rigore a favore. L'ultimo è stato Juve-Sassuolo. Ah, te ne sei accorto, le contate? Eh? Andrea da Eboli vuole muovere una provocazione. Così, cosa facciamo, Yves? Sul finale di trasmissione buttiamo la provocazione di Andrea da Eboli, glielo consentiamo?
2: E tanto se l'aria è questa, andiamo avanti.
12: Se l'aria è questa. Tutti a dire che Spalletti è un grande allenatore, dice lui, ma da cosa si misura la grandezza di un allenatore? 8 titoli in 20 anni di panchina, di cui 4 in Russia. Uno scudetto a Napoli con l'allenamento dei pianeti mondiali in inverno. Con questo non voglio dire che sia scarso, o che vada esonerato, ma credo che gli venga dato più credito del dovuto. No, allora... È bella però come provocazione. Allora, io devo dirti che lo scudetto che ha vinto Spalletti a Napoli, che fino a gennaio potremmo valutare anche diversamente con episodi eccetera, però poi l'ha stravinto. Ha giocato bene, ha valorizzato dei giocatori tipo Quaresma, Scheglia e Osimhen, facendoli diventare dei crack, e quindi su quello niente da dire. Se lo allarghi alla carriera, effettivamente, rispetto a un Conte, un Allegri, insomma, ad allenatori che hanno fatto 3, 4, 5 scudetti, coppe, tant'è che lui dice, ho 70 anni, dice Spalletti ieri, voglio chiudere bene la carriera. E credo che alla fine voglia dire, voglio vincere qualcosa. Con la Juve, che sarebbe... Che sai, se tu vinci uno scudetto a Napoli e poi la Juve fallisci, mi spiace per gli amici napoletani, ma la Juve è la Juve. Se tu fallisci alla Juve dove gli altri hanno vinto, più o meno tutti, pure Pirlo ha vinto due cuppette, una Coppa Italia e una Supercoppa, con un'altra squadra, però ha vinto. E tu la Coppa Italia quantomeno me la devi vincere allora. O no, Yves? Se non mi vinci niente... la provocazione di Andrea da Eboli va a segno poi, cioè, se Spalletti mi fa l'anno scorso e quest'anno la Juve con zero, io lo so che non abbiamo più quella squadra là, però l'Europa League la possiamo vincere, le abbiamo viste le squadre che ci sono dentro, si può vincere, no? Dai, quella più forte è il Milan, io ho visto il Milan ieri a Sassuolo, abbiamo fatto meglio noi, noi abbiamo perso ma abbiamo fatto meglio noi, Spalletti se non vince niente quest'anno, che se no deve valere per tutti gli allenatori, non solo con quelli passati e futuri, anche con quello presente. Spalletti ha lo squadrone che faceva tremare il campionato? No. Ha una squadra a disposizione, tra l'altro perché lo dice sempre lui che è forte, che può competere in Coppa Italia e in Europa League? Sì. O no? In Europa League possiamo competere? Possiamo chiedergli di arrivare in finale?
2: Ma sì, dai, cioè...
12: Io l'ho già detto, io sono disilluso quest'anno, quindi quel che viene, viene. Però, l'allenatore Spalletti verrà giudicato a fine stagione se arriva in fondo in Coppa Italia Europa League oppure no. Campionato non lo giudico per il campionato, lo so che abbiamo due squadre che sono più forti, con le altre ce la dovremmo giocare, ma magari non ce la giochiamo. Ma in Coppa Italia, che è una competizione secca, e soprattutto in Europa League, dove le concorrenti non sono sti squadroni, io pretendo di arrivare fino in fondo, se no non chiude bene la sua carriera, come ha detto lui ieri, ha 70 anni e vuole chiudere bene la carriera. Giovanni scrive nella chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta: non possiamo pensare di vincere giocando benissimo tutta la partita e tutte le partite alla grande, se non vinciamo anche giocando male è inutile pensare a titoli e coppe. Alfio da Sapri dice: certe cose non si possono sentire. Rimpiangere chi ci ha fatto avvelenare per i goals sbagliati, ora si suggerisce Mendy, uno sconosciuto quando abbiamo comprato il futuro centravanti italiano Ekator. E dai! Beh, Ekator però è a lungo infortunato, quindi non l'abbiamo mai visto. Daniel dice: oh ragazzi, mi spiace, ma Spalletti ieri è stato delirante. Non mi importa dei punti, mi preoccupa il finale della mia carriera. Anche se a detta vostra ieri sera era tutto a posto, no, io non ho detto che tutto a posto, ho detto che il primo tempo abbia fatto male male, il secondo bene bene, che sono due cose diverse. A me sembra di vedere Motta, ma con 30 anni in più. Paraocchi e soliti crocchi di papà. Ah, cocchi di papà. Chi sono i cocchi? C'è chi è riuscito a trasformare un giocatore di 1,60 in una prima punta fenomenale. Mandatelo in pensione. E che ha trasformato il giocatore di 1,60 a Daniel? Antonello da Padova dice: Conte va al Manchester United, così finisce sto ritornello. Oh, Antonello non lo vuol sentire. Però noi non l'abbiamo neanche nominato oggi, Conte. L'hai nominato tu, Yves Conte? Io non l'ho nominato.
2: No, io non ho fatto nomi oggi.
12: E allora? Con chi ce l'ha, scusa? Quindi, dice Diego da Milano, abbiamo fatto una grande partita? Allora facciamo delle partite medie, vinciamole, perché qui di grandi partite pareggiate ci siamo bellamente stancati, scrive lui. Io chiuderei la messaggistica con Salvatore da Rocca Rainola, che scrive: Davido, Pendà, Colo, Voltemade, è più probabile che siamo i più sfortunati e becchiamo quattro attaccanti scarsi o c'è un problema anche nella Juve? Non è possibile che ogni attaccante che viene va in crisi, scrive lui. Chiudiamo anche con l'ultimo vocale.
19: Ciao Claudione, Luciano da Roma, abbonati in Sud. Io volevo farti questa domanda. Al di là di tutte le considerazioni tecnico-tattiche, eccetera, eccetera, eccetera, tu non hai l'impressione che nella Juve permanga una confusione di ruoli e di attribuzioni di movimenti decodificati e quant'altro? Perché a me sembra sempre che si crei un po' un minestrone, soprattutto da centrocampo in su, in cui tutti i giocatori praticamente fanno tutto. Non c'è un ruolo ben definito, un movimento ben definito, e anche gli stessi giocatori a un certo punto vanno in confusione, si disturbano l'un l'altro. Io vedo la Juve spessissimo dal vivo e si ha la sensazione che ci sia proprio scarsa compenetrazione dei ruoli, una divisione chiara delle porzioni di campo, e alla fine si va in confusione e si crea quella situazione di inconcludenza, anche perché non hai dei fenomeni tecnici che poi te la risolvono. Però a me l'impressione è un po' questa: confusione e mancanza di identità. E questo un po' l'allenatore ci deve mettere mano, al di là della consistenza tecnica dei giocatori, deve dare dei ruoli chiari, dei movimenti chiari, un'identità chiara a quello che ha a disposizione. Come la vedi?
12: Sai che questo excursus tuo apprezzabile lo vedo benissimo per la trasmissione di Camillo, ma anche di Giulia Borletto. Torna il Club degli Inviati, noi ci vediamo domani, grazie.
20: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
21: Radio Bianconera
20: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buon lunedì 12 ottobre, buongiorno a una meravigliosa righe bianche e rosse, Giulia Borletto.
22: Che maglietta che hai anche tu, buongiorno, come mi sei fidelizzato proprio.
3: Sì, oggi avevo paura facesse freddo e invece ho sbagliato, fa un caldo incredibile, è la felpa pesante. Infatti a breve metto 21 ad aria condizionata perché fa un caldo disumano qua dentro. Ma netto di questo sarà nervoso.
22: Ma mi sbagli anche. Ma infatti saranno gli ormoni, cioè, che stanno uscendo fuori da ieri. Hai dormito male?
3: No, allora non do a loro l'opportunità di farmi dormire male.
22: Ma questa a tutti mi piace loro. Giacomo. Ma a nessuno, se non a se stesso. No. Basta, solo esatto. Per colpa di se stesso bisogna non dormire.
3: Esatto, ma sono arrabbiatissimo per la partita, per i soliti alibi, Giulia. Ieri sono veramente arrivato tipo alle 2, perché poi alla fine tra una cosa e l'altra vado a dormire sempre tardi quando c'è il post partita. Sono arrivato veramente arrabbiato anche per gli alibi che si stanno trovando per giustificare l'ennesima partita del cavolo.
22: Sbagliata.
3: Del cavolo, cioè adesso siamo tornati esattamente a il primo anno del ritorno di Allegri, no? Dove ogni partita, c'ero pure io tra questi, quindi credo di aver imparato dai miei errori, ogni partita eravamo lì a dire senza la punta, con una punta.
22: Sai che cosa ha detto prima un ascoltatore in maniera ascoltando la trasmissione di Claudio? Gli ultimi vocali, non so, poi mi si è staccata, quindi, ma due in particolare li ho ascoltati molto volentieri. Uno ho detto anche a Costa poi più tardi di farcelo riascoltare così che tu possa rispondergli, perché Claudio non gli ha risposto ed è un messaggio che secondo me merita risposta per come l'ha argomentato in maniera più che perfetta tale il nostro ascoltatore Leonardo da Lisbona. Ce n'era un altro di ascoltatori invece da Bruxelles che se l'è un po' presa con la facilità con cui si parla del discorso attaccanti, la facilità con cui si anche a Radio Bianconera proprio comunque si vuole dare un po' la colpa soltanto a quello che accade in attacco e agli attaccanti che fanno fatica fondamentalmente, ed è tornato, per quello che lo dico adesso perché l'hai detto anche tu, mi ci hai fatto pensare tu, ed è tornato col pensiero al primo anno di Allegri, appunto, a quando poi arriva Vlahovic. Perché? Perché gli attaccanti è la stessa, perché vedrete che adesso poi se va avanti così, come già un po' si parla, già l'abbiamo detto la fine scorsa settimana, no? Che cosa e com'era un po' l'umore attorno in particolare ad un giocatore, se finirà così.

0: che poi fino a quando non ci sarà la partita col Celta parleremo di questa. Inizia a dire: lo scorso anno a gennaio avevamo in panchina Spalletti, no? Lo scorso anno a gennaio il Cagliari aveva in panchina Pisacane. Lineare, no? La partita di ieri era la fotocopia di quella di gennaio.
1: Sì, totale.
0: C'è stata una rivoluzione, perché c'è stata una rivoluzione con dirigenza, giocatori. E Colomoni l'ha voluto Spalletti, perché Colomoni l'ha voluto Spalletti. Su Voltemade è un
1: Oltre che
0: discorso
1: il 90% del pubblico bianconero, perché adesso che nessuno mi venga a dire che non lo volevate, voi tifosi.
0: diverso. Colomoni l'ha voluto Spalletti, ripeto, l'ha voluto Spalletti, e guardiamo una partita identica, identica,
1: Di chi è la colpa, quindi?
0: dove Giulia, con tutto il bene, la Juventus non può subire gol. La Juventus non può andare in svantaggio, se no non vince. 14 partite con Spalletti, 14 partite con Spalletti. Dove vai? Sotto, non hai vinta una. L'unica che hai vinto è col Bodo. L'unica che hai vinto è col Bodo.
1: Ma c'eri tu a guardarla per
0: Ma anche nelle
1: quello.
0: altre. Anche nelle altre. Quindi, il discorso è molto semplice. Nel senso che o troviamo delle soluzioni o nascondiamoci tutta la vita sul fatto che non abbiamo un 9 e che
1: Che
0: se
1: faccia
0: andiamo
1: gol.
0: sotto è un disastro, perché se andiamo sotto non possiamo vincere la partita e che non possiamo mai subire gol. Questa è la situazione, perché noi non possiamo mai subire gol. Giochichiamo solo e esclusivamente se andiamo in vantaggio. Ma capisci che questa non è una cosa con cui puoi affrontare una stagione? E venirmi a dire, e l'ho letto, ma da tantissimi, da tantissimi, se non abbiamo un 9, con un 9,
1: Ma è il pensiero
0: figurati,
1: generale è quello,
0: con un 9, Real Madrid, con un 9, il Barcellona. No, ragazzi, perché noi non giochiamo a pallone. Quando capiremo che per vincere bisogna giocare a pallone e che nel primo tempo riaggrediamo 5 volte la palla, la recuperiamo coi piedi nella loro metà campo e facciamo 0 tiri in porta in quelle 5 occasioni, 0 tiri in porta, vuol dire che non sanno cosa fare con la palla, nei piedi, con gli spazi.
1: Ma scusami, a me va tutto bene, Camillo, però com'è possibile che una squadra che gioca insieme da ormai tot mesi non sappia cosa fare con la palla tra i piedi? Cioè, determinate situazioni ieri sono state emblematiche, poi per carità, mettici tutto, mettici l'imprecisione, mettici la stanchezza, mettici... Ha sbagliato la formazione Spalletti, secondo
0: Tutta,
1: me, di partenza. Totalmente,
0: tutta.
1: perché non è un caso che quando poi gira un po' i giocatori le cose sono cambiate. Ora non voglio tutto parlare solo di Zegrova, che era impensabile non mettere dal primo minuto. Ancora con questa cosa che Zegrova non può partire dal primo minuto. Basta. No, dai, non ci voglio più credere.
0: Ma guarda, Giulia, io ti posso dire questo, perché poi venerdì pomeriggio avevo la prova della formazione che aveva fatto, no? Sapevo la prova, tant'è che su tutto io e tutto il mercato web la formazione era perfetta, rispetto ad altri che hanno messo tanti giocatori che poi non hanno giocato. Quindi sapevo questa roba qua. Quindi vuol dire che lui venerdì ha provato la formazione di ieri. Quindi nei 2 allenamenti fatti con la squadra al completo, tranne i lungo degenti, aveva provato quella formazione lì, no? Quindi hai provato con la squadra. Ecco, bellissimo, fantastico. Però nel primo tempo a noi mancava l'esterno di sinistra. Perché con questo modulo dove tenevi Nico, che non aveva un ruolo, perché Nico nel primo
1: Nico
0: tempo
1: era
0: non ha
1: una
0: un ruolo.
1: seconda punta. Nico per lui era una seconda punta ieri. Lo ha detto chiaramente a DAZN, domanda di Andrea Stramaccioni, quando gli dice: si è vista, no, che poi quando nel secondo tempo avete messo Voltemade, come riempivate meglio l'area? No, perché nel primo tempo c'era Nico insieme a Colomouani. È la stessa cosa.
0: E allora, da questa cosa qua, no? Noi là, a sinistra, abbiamo

0: Cilic. Quindi nel primo tempo noi a sinistra non attacchiamo mai. Nel primo tempo, e tu sai bene che io sono un fan di Conseisao, però Conseisao
1: Madonna Santa, era da
0: in queste
1: segare
0: partite qua
1: subito.
0: dove ti aspettano nella riga di porta, lui fa 5 tocchi e il 90% non sa dove andare. Perché la tocca, la tocca, la tocca, la tocca, la tocca, o la
1: Ben
0: tira fuori dallo
1: accerchiato.
0: stadio. O la tira
1: O
0: fuori dallo
1: addosso al
0: stadio
1: giocatore.
0: o addosso al giocatore, ma anche fosse passato quel cross, eravamo in una situazione di 6 contro 2, perché loro erano tutti schiacciati. Quindi, con tutto il bene, lui conosce Conseisao, sa che tipo di caratteristiche ha Conseisao, e devi decidere tu quando metterlo. Se tu mi sbagli la formazione iniziale, Giulia, il problema è il 9 o la formazione?
1: La formazione, ma infatti il grande colpevole di ieri, al di là di tutte le varie imprecisioni di giocatori non brillantissimi, per la prima volta io anche alzo la mano e dico è stato Spalletti. Non mi interessa poi come ha reagito, non mi interessa di quel battibecco con Pisacane, sono cose che ci stanno, io sono anche stufa di commentarle, perché allora dovrei commentare anche il comportamento di alcuni giocatori in campo, e meno male che si è un po' cambiato registro e che quindi non si guarda un po' più col lanternino quello che accade, perché ieri erano da ammonire sia Douglas Luiz che Sarr, forse, che ha
0: Sì,
1: reagito ieri in due occasioni. Però
0: ma
1: appunto, quindi il
0: anche
1: discorso è
0: lì,
1: legato
0: Giulia,
1: solo a Spalletti per quanto mi riguarda.
0: cioè anche lì, Giulia, sono tre settimane che sei con giochi contro il Cagliari, 3 settimane, ma non puoi pensare che Gerry Mina sia un alibi, ma non puoi
1: No.
0: pensare che Gerry Mina sia un alibi, cioè Gerry Mina, hai paura che faccia di nuovo il fenomeno come lo scorso anno e l'ha fatto?
1: E l'ha
0: Bene.
1: fatto.
0: Ne prendi uno e dici, ok, al decimo gli dai una sonora randella. Una sonora randella, ma non una randella a palla ferma, a palla lontana, a palla storta. Metà e metà, arrivi, gli tiri una bella spallata e poi dici, ok, oggi non fai niente.
2: Signor Simpson, suo figlio dichiara che lei ha
0: Oggi non fai
2: problemi nel
0: niente.
2: gestire la sua rabbia.
0: Invece, anche ieri poi è diventato il Gerry Mina Show. Jerry
1: Sì,
0: Mina Show,
1: quando ha
0: vuoi
1: fatto
0: dargli una
1: anche il... Ma
0: botta?
1: era da
0: Vuoi
1: prenderlo
0: dargli
1: a
0: una
1: pugni,
0: botta?
1: a pugni.
0: Gliela dai una botta, ma gliela dai in maniera intelligente e poi lo devi far perdere. Punto. Perché invece poi alla fine Jerry Mina se l'è vinta la sua partita. Perché intanto tu non hai vinto.
1: E il
0: È
1: Cagliari è
0: quella la
1: ancora sopra di
0: situazione.
1: te, e il Cagliari è ancora sopra in
0: Ma sì,
1: classifica. Ora il Cagliari vive in un momento di esaltazione totale,
0: ma
1: e ci sta, è giusto, giusto.
0: Quello frega della classifica col Cagliari non frega niente, non mi frega niente, zero, meno di zero, meno di zero. Ma il discorso è che possiamo fare le cose. Potete dirlo voi, ce n'è uno su Twitch. Adesso ha un nome che non vedo perché c'ho il riflesso, Xander Game, credo, eh. Comunque, che dice, intanto con due altre punte sarebbe finita 3-1 per noi.
1: Ma
0: Per
1: chi lo
0: carità, per
1: sa? Ma cosa lo puoi
0: carità.
1: sapere? Non lo
0: Ma non
1: puoi
0: è neanche
1: sapere. A me queste
0: sbagliato.
1: cose mi... Ma a me questi discorsi fanno sempre molto ridere. Ci fosse stato questo, ci fosse stato quell'altro, ma cosa ne sai? Non ne sai.
0: No, ma il discorso è che poi mi viene a dire, Giulia, questa squadra come crea i gol? Con azioni manovrate? Con
1: Con
0: queste
1: tanti
0: cose a
1: tocchi palla,
0: memoria?
1: quello è sicuro. Con tanti
0: Co
1: tocchi palla.
0: con giocate a memoria? Dove crea qualcosa di bello costruito? No. Questa squadra a un certo punto non sa più che cavolo fare, butta tutti davanti, mette due cross, uno va bene, uno pila la traversa e boh, chi si è visto si è visto. Ok, quante ne vinci così a fare mucchio? Quante ne vinci così in un anno a fare mucchio? 5? 6?
1: No,
0: Cioè,
1: non che li
0: qua
1: boh.
0: bisogna... Cioè, ragazzi, qua anche la cosa di mettere Voltemade e Colomoini insieme perché non sappiamo dove sbattere la testa, quella non è una soluzione. Quando io lo dicevo sempre per gli altri, perché poi sennò sono incoerente. Se arrivi a buttare dentro gli unici centravanti grossi che hai per limitarti a buttiamo in mezzo alla palla e vediamo che succede in area di rigore,
1: Sei
0: non
1: mezzo
0: è un bel
1: disperato.
0: segnale. Non è un bel segnale. Se arrivi a dover fare questa roba qua, dove dici, boh, buttiamola in mezzo e come va, va, non è un bel segnale. Ripeto, qua siamo nella stessa situazione del primo anno del ritorno di Allegri, dove è la punta, ma se non giochiamo di squadra, puoi mettere chi vuoi. E ripeto, qua il nostro allenatore, Colomoni l'ha voluto.
1: Ma infatti sul banco degli imputati ci sono entrambi, sia l'allenatore che che Colomoni. Non è che è soltanto Colomoni dicendo non è colpa di Spalletti, no, è colpa anche di Spalletti.
0: Perché poi qua adesso analizziamo, Giulia, a parte Malen e a parte l'Inter, quanti 9 stanno facendo i buchi in Serie A?
1: Nessuno.
0: Hojlund sta facendo i buchi?
1: Stanno segnando tantissimi giocatori diversi, questo sì, c'è da dirlo. Tanti giocatori da cui magari non ti aspetti neanche il gol. Vedi, anche è un caso al Milan, Gonzalo Ramos, è un caso grandissimo.
0: Gonzalo Ramos ha difficoltà, Colomoni ha difficoltà, Hojlund ha difficoltà. Comunque l'altro giorno Hojlund, intanto subì un rigore che non esiste,
1: sbaglia
0: mai.
1: Sbaglia rigore.
0: Poi lo sbaglia, lo salva la ripetizione, dice vabbè, facciamolo tirare a De Bruyne e via. E Hojlund in difficoltà. Lucca, che è la seconda punta del Napoli, non lo vogliono vedere manco per sbaglio. I due attaccanti della Fiorentina comunque in questo momento giocano o non giocano, poi qualcuno segna ogni tanto, qualcuno no, quindi anche lui in difficoltà. Duvica stesso nell'ultimo periodo è un pochettino in difficoltà. Ken non ha ancora segnato con il Como. Non è che vedo io attaccanti.
1: Ti prendo proprio la classifica dei marcatori di adesso, qual è? Per farti capire, no? Il primo è Malen con 6 gol, poi c'è Lautaro con 4, Raimondo con 4, ma è fermo a 4 dalle prime due giornate, Raimondo. Poi c'è Varela del Monza con 4, guarda il Monza dov'è in classifica, Maldini con 3 gol, Mastantuono con 3 gol, anche Frattesi, poi c'è Diego Mor, cioè bisogna andare ben giù per trovare uno della Juve, non ne ho ancora visto uno e la classifica si è fermata.
0: A due. Sì, ma abbiamo i gol del Monza. E non abbiamo i gol del Monza perché non segnano gli attaccanti, perché non segniamo noi, è questa la realtà dei fatti, cioè qua siamo in una situazione dove, ripeto, abbiamo l'allenatore della stessa partita di gennaio, loro hanno lo stesso allenatore di gennaio e la situazione sta finendo nello stesso modo, quindi... Cioè, è inutile venire qui a dirmi manca la punta. Ok, non avremo il bomber dare rigore a Colomoni, perché poi bisogna anche criticarlo Colomoni. Dico che a un certo punto devi darti una sveglia, perché qua è alla spallata, ti toccano e vai giù, e poi tieni la palla 5 volte e te la fai rubare da dietro e non ti rimporta quando devi tirare in porta. Ok,
1: e quando
0: anche tu
1: tiri,
0: datti
1: tiri
0: una
1: male.
0: Bella sveglia, sì. Datti la sveglia. Però poi qua o analizziamo la partita della Juventus o davvero accendiamo i siti, guardiamo il risultato e scateniamoci contro la punta. Facciamo prima, non guardiamo neanche la partita. E la Juve non ha vinto, non ha il 9. Finiamola lì, la Juve è andata sotto, spegniamo il canale, spegniamo la tele. Cioè, ragazzi...
1: Magari c'è chi lo fa, noi cosa? Noi non siamo vabbè, qui a... Non si
0: ma
1: può,
0: ragione
1: non
0: Giulia!
1: Si può...
0: Tanto se andiamo sotto non vinciamo.
1: E ragazzi, prossimo weekend c'è la Lazio. A me fa una paura ancor più quella partita. Poi ne parleremo neanche tanto, perché non abbiamo giorni per parlare della Lazio, anche perché poi giovedì, venerdì avremo il post partita dell'Europa League, però di base... C'è da avere veramente gran timore di questa squadra che è partita quest'estate con l'idea di praticamente far nulla perché mercato zero, e che invece con un mercato praticamente quasi a zero sta tirando fuori un grande inizio di campionato, tant'è che vediamo dove è in classifica. E la cosa che più mi fa arrabbiare è che ci prendiamo la briga di dire, no, come tifoseria, vabbè, dai, non andiamo a vederla quella partita, perché noi è più importante che alziamo la voce e chiediamo di essere rispettati, bla bla bla bla bla. No, il tifoso deve tifare una squadra. Punto. Se no, facciamo dell'altro. Ti giuro, mi fanno innervosire a
0: No,
1: me
0: no,
1: tutte
0: Giulia,
1: queste cose.
0: no, però
1: Esco
0: Giulia,
1: di testa, abbi
0: in
1: pazienza,
0: questo
1: esco di
0: caso,
1: testa.
0: secondo me, in questo caso però devi comprendere cosa c'è dietro. Non
1: No,
0: possiamo
1: no,
0: dire il
1: non
0: tifoso
1: voglio,
0: fa il tifoso.
1: non lo so, non voglio comprendere nulla. So soltanto che
0: Però
1: se
0: allora non
1: tu
0: ne
1: fai
0: parliamo.
1: una cosa. No, no, no, ma era per aprire
0: Allora,
1: parentesi, chiusa parentesi legata
0: perché
1: al discorso partita.
0: io ci sono stato sabato alla protesta, è stata una protesta poi pacifica. Una
1: Certo, ma
0: protesta
1: qui niente da dare
0: normalissima,
1: niente.
0: hanno delle motivazioni anche comprensibili, perché se ti vengo a dire che loro non hanno gli striscioni da tot anni e invece dopo tutto quello che è successo, molto più grave, nella curva dell'Inter hanno già tutto e fanno quello che vogliono, è normale che un tifoso della Juventus organizzata ti possa dire: "Ehi là, però io cosa sono, stupido?"
1: Sì, ma non andando a seguire la squadra in una
0: E cosa
1: partita che
0: hanno?
1: tu ottieni qualcosa, non è questo che ottieni, non ottieni questo perché fai del male alla squadra, in una squadra
0: No!
1: dove vedi che purtroppo adesso ci sono delle palesi difficoltà e tu non sei al suo fianco in questo momento in una partita che è fondamentale perché sarà molto più che complicata. Arrivi dalla trasferta europea, arrivi da uno schiaffo preso a Cagliari e io mi aspetto di vedere uno stadio pieno, non a metà servizio.
0: Vabbè, però
1: Lo
0: Giulia,
1: dico
0: non puoi
1: per
0: sempre
1: quello.
0: chiedere. Non puoi sempre chiedere. Hanno
1: Vabbè.
0: una sola esclusiva. Io lo so perché ho parlato con loro. Quindi ho parlato con loro, ho capito il loro pensiero perché non ho parlato con loro perché ero in conferenza, però sono stato lì fino alle 4:10. Quindi in questo caso ho anche scritto un articolo poi su tutto Juve, lo potete trovare. Ma al netto di questo, loro hanno un unico modo per far sentire la loro voce: dire ma andiamo allo stadio. E questo non va bene, e quest'altro non va bene, e agli altri invece va
1: No,
0: bene. A noi
1: non
0: non
1: lo
0: ci
1: so.
0: fanno andare allo
1: Io
0: stadio, a noi non
1: non
0: fanno
1: sono
0: quello.
1: d'accordo con questo modo
0: E che cosa puoi fare?
1: di non lo so, ma non sono d'accordo con questo modo di chiedere attenzione. Ecco, tutto lì. Boh. Ma è una cosa
0: Scusa,
1: mia? È un limite mio, probabilmente. È un limite mio, poi non ne parliamo più. Però ce l'ho qua da quando è arrivato il comunicato e quando ho visto soprattutto la gara della Lazio ieri. Quindi ce l'ho qua. Ho detto, proprio l'ho. Mi è lievitato dentro questo pensiero. Poi non ne
0: se la
1: parliamo più,
0: società non
1: ripeto.
0: si mette mai al fianco del proprio tifoso, il tifoso ogni tanto può dire: "Senti un po', io sto fuori. Senti un po', sto fuori." E ripeto, ci sono delle cose che per il tifoso sono importanti, che non hanno più. Ci sono delle cose che in una società, anzi in una tifoseria, vengono gestite in un modo e in un'altra tifoseria vengono gestite in un'altra. E il tifoso che possa dire: "Ehi là, oh, ma chi sono io? Quello che deve sempre prendersela in quel posto?" No, si sono riuniti in maniera totalmente pacifica, hanno messo degli
1: Certo, meno
0: striscioni,
1: male.
0: hanno chiesto rispetto, hanno chiesto di essere quantomeno tutelati, e l'unica cosa che possono fare per provare a cambiare questa cosa è stare fuori. E in questi, lo so perché qualcuno lo conosco, hanno anche fatto dei sacrifici per arrivare all'abbonamento, non fanno magari parte del nucleo centrale di questa curva. E l'altra sera l'ho incrociato e mi fa: "E io con la Lazio non mi presento neanche. Non mi presento neanche, tanto non si entra, il mio biglietto è da buttare, ci ho messo dei soldi." E mi fa: "Io
1: Appunto.
0: faccio il maestro di sci." Mi fa: "Io faccio il maestro di sci. Mi ha messo 2 partite a mezzogiorno e 30. Io le butto quelle 2 partite a mezzogiorno e 30. Io le butto quelle partite a mezzogiorno e 30. E perché non c'è mai qualcuno che ti viene a dire: "Scusate, ma perché giochiamo così che poi io non posso venire? Perché facciamo quello e io non posso entrare? Cosa succede?" Allora ti fanno lo sciopero. E ci sta, ragazzi, ci sta. Poi anch'io vorrei vedere lo stadio tutto pieno, anch'io vorrei vedere una bolgia. Ma se te ne freghi altamente di tutto e tutti, se il tifoso a un certo punto ti dice: "Sai che c'è, io sto a casa", non hai torti. non ha torto. Non so dirti non se ha ragione, so. Ma sicuramente so dirti che non ha torto.
1: Sono un'altra scuola di pensiero. Sono ad un'altra scuola di pensiero totalmente in queste cose, ma come lo sono per quanto riguarda gli scioperi in generale. Ma è una, ti ripeto, una cosa mia, una cosa mia. È l'unico modo che si ha per dire che qualcosa non va bene, per attirare l'attenzione. È vero, però il più delle volte si fa più male che bene, quello è il fatto. Insomma, senza generalizzare, metterci a dire cose che non è qua di cui dobbiamo metterci a parlare. Però il mio discorso era legato solo ed esclusivamente ad una richiesta di attenzione motivata da tantissime cose giuste che io non so neanche tutte, quindi va bene così. Non sto parlando di come loro hanno deciso di organizzarsi la sabato, giusto, tutto quello che vuoi. Dico soltanto che in un momento come questo, in una partita come sarà importante quella di domenica, io sentire che la curva non vuole entrare perché ci sono queste, non lo accetto più di tanto. È solo questo. Mi dispiaccio perché io queste cose non le capisco da giornalista adesso, ma è da prima da semplice tifosa, da come sono sempre stata da quando sono bambina. Tutto lì. Per me è sempre stato soltanto bello andare allo stadio e vedere una partita, punto. Tutto quello che veniva fuori. Poi capisco perché per tanti è una ragione diversa, tutto, capisco tutto, ma in un momento come questo, con una squadra purtroppo palesemente anche in difficoltà, lo trovo sbagliato. Basta, volevo solo dire questo, poi si può fare quel che si vuole.
3: Parole dure.
0: Ho capito, Giulia, però bisogna capire anche gli altri, perché certo, se tu vai con la tua idea e non ascolti quella degli altri...
1: Certo, ma io ho detto la mia e ovviamente quella degli altri sarà così.
0: Anche io allo stadio ci sono sempre andato, anche quando avevo l'abbonamento. Però poi se parlo con una persona e la persona mi fa capire che c'è una cosa che non va, non è che puoi dire, ah no, la squadra è in difficoltà, allora va tutta a ramengo. E devi pensarci prima. Ragazzi, quando mi è venuta a dire, ragazzi, dopo tutto quello che è successo nelle curve dell'Inter, adesso le curve dell'Inter fanno cavolo che vogliono e noi invece non ci abbiamo ancora gli striscioni di 5-6 anni fa, ma scusate, ma avranno anche un po' ragione nel dire, oh, ma noi non abbiamo gli striscioni eppure la gente ha già pagato, ha già fatto, è finita, non abbiamo più uno striscione. L'hanno fatto delle robe molto peggio delle nostre, hanno tutto. Capisci che comprendo il tifoso della Juventus? Io lo comprendo. E non è questione di partita difficile, partita facile, allora non scioperiamo. Se dobbiamo fare gli scioperi solo quando ci conviene, e allora per cosa lottiamo? Per niente. Cioè, se hanno delle motivazioni e hanno espresso delle motivazioni in maniera, ripeto, pacifica, onesta e senza dar fastidio a nessuno, io non credo sia giusto prendersela con la curva e dire, vabbè, ma la maglia si tifa. La maglia si tifa, però onestamente... Ci sono delle cose a cui i tifosi della Juventus hanno dovuto accettare per anni e si sono un po' stufati. Onestamente, li comprendo. Poi,
1: l'unica cosa che si può fare, tu dici, è quella di non entrare allo stadio a vedersi una partita importante.
0: Hanno solo quello,
1: come la gara con Juve-Lazio.
0: Hanno solo quello. Per protestare hanno solo quello. Che protesta vuoi fare? Come protesti tu? Come ti fai? Come accetti le cose? Se la società non ti considera, la società non ti difende. Scusa,
1: però
0: l'unica arma che hanno è lo stadio.
1: Non so quanto tu faccia male direttamente alla società e non è poi alla squadra. So che è una cosa che va insieme, che è legata e che quindi, diciamo, uno vale l'altro da questo punto di vista. Ma in questo caso fai male più alla squadra che alla società. Dico solo quello. Poi non so che altri modi potrebbero esserci. Ti ripeto, ne abbiamo già parlato troppo, basta. Però di base mi spiacerà vedere uno stadio un po' più muto del solito, ammutolito, in una partita, ripeto, che domenica mi fa paurissima. Volevo solo dire questo, ecco.
4: Chiamate Milingo!
0: Si dovranno svegliare, questo. Perché Giulia, siamo sempre alla ricerca di alibi. Adesso l'alibi è che non c'è la curva.
1: No,
0: e non abbiamo il 9 e non abbiamo la curva e la Lazio è prima in classifica.
1: Assolutamente.
0: E allora tirino fuori gli attributi che dobbiamo sempre fare tutto noi? Tutto noi? Che cavolo.
1: Tu non devi fare
0: a un certo
1: niente.
0: Punto.
1: Tu devi
0: a un certo
1: solo
0: punto,
1: toglierti la maglia che fa caldo.
0: Tirino fuori gli attributi. Qua è sempre alla ricerca di alibi. Quindi andiamo a tra poco, adesso leggiamo i messaggi.
1: Mamma mia, come sei arrabbiato oggi, madonnina
3: santa. Mai, Filippo, mai.
1: Mamma mia, aiuto.
5: Annuncio ritardo.
1: Andiamo.
6: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, con me c'è...
1: Giulia Borletto.
0: Giulia, che facciamo? Sentiamo un po' di vocali, che ce ne sono un bel po'.
1: Una valanga, una secchiata di vocali.
0: Andiamo Costa, andiamo.
13: 5 e mezzo, dice Iuri.
14: Buongiorno Claudione, Leo da Lisbona. Una piccola considerazione sul grande possesso di palla che abbiamo fatto contro il Cagliari. C'è una maggioranza degli opinionisti che descrivono questo come un dominio da parte della Juve e come un giocare bene. Io invece vedo questo come un sintomo di un problema. Vediamo un attimo se sei d'accordo con me. Abbiamo per larga parte della partita almeno 5 dei nostri giocatori che stazionano sempre nella fascia che sta tra la metà campo e la tre quarti avversaria. McKennie, Sarr, Douglas Lewis, Conceição, me ne manca uno ma sono 5 insomma. Molto spesso salgono Kalulu e Celik e diventano 7. Molto spesso si mette in quella zona di campo anche Kolumuani tornando indietro e sono 8. Quindi sono praticamente tutti lì, praticamente c'è tutta la squadra concentrata lì. È chiaro che quando la palla ce l'hanno gli avversari e passa di lì abbiamo tendenza a recuperarla perché siamo in maggioranza. È chiaro che poi quando ce l'abbiamo la teniamo perché sono in 8 lì e se la passano tra di loro e quindi non la perdiamo e quindi teniamo molto la palla. Ma questa cosa ha almeno due conseguenze. La prima, davanti non c'è nessuno e quindi non segniamo mai. La seconda, se ce la rubano e vanno in contropiede, molto raramente abbiamo la forza per recuperare e per difendere decentemente. Questo me lo chiami giocare bene?
1: Questo è il...
14: Dimmelo tu, Claudione. Grande abbraccio. Ciao.
1: Volevo che rispondessi tu perché Claudio è andato avanti, non gli ha risposto e l'ho trovato molto interessante invece come punto di vista.
0: Ma è... sulla seconda parte, quindi che non hai forza per difendere, no, perché poi alla fine non hai subito niente. È ovvio che all'ottantesimo se ti buttano la palla di là, Giulia, all'ottantesimo sei stanco, perché all'ottantesimo di fare su giù e riportare la palla su e poi andare giù è ovvio che ti prende con spazi più ampi, però poi per il resto della partita noi abbiamo messo le tende nella loro metà campo e non hai sofferto niente. Alla fine il gol che prendiamo non puoi dire difendiamo male. Nel gol che prendiamo sostanzialmente ci sono 5 rimpalli e poi alla fine anche
1: non
0: nel
1: sai
0: tiro,
1: neanche dire di chi è la colpa in quel gol in particolare.
0: Ma anche nel tiro Vicario è bravo, perché poi glielo chiude tutto lo spazio, ma non c'è stato tempo, anzi addirittura carica troppo, perché carica molto forte col tuffo e gli passa sotto, ma tendenzialmente aveva fatto anche lui tutta la scelta giusta, quindi non puoi dire abbiamo difeso male, no, abbiamo preso 5 rimpalli e prendi gol. Quindi sul fatto di difendere, io credo che la Juventus abbia difeso bene ieri, non abbia minimamente offerto il fianco ai contropiedi, quelli che ci sono stati comunque vengono da posizioni di fuorigioco e da nostri errori. Quindi sul difendere non sono d'accordo, secondo me la Juve ha difeso bene ieri. Sull'attaccare, quello è il tema, Giulia, è quella la questione di cui io sto battendo, perché qua sono cambiate le punte, cioè qua noi arriviamo con David e David non sa giocare, cioè i commenti di David da chi adesso rivuole la punta, il 9, erano gli stessi: David non sa giocare a pallone, David... ma come ha fatto meglio arrivare Vlahovic a questi livelli, così, cos'ha, su, giù, a destra e a sinistra. David è comunque nel secondo campionato più forte al mondo, perché c'è la Liga, c'è la Premier, ti fa, se non sbaglio, 3 gol, 2 assist in 4 partite.
1: Sì, ha fatto quindi assist David anche ieri sera.
0: Quindi David a pallone un po' sa giocare, no? Possiamo dirlo? Un po' a pallone sa giocare David, non era il dramma dello scorso anno. Eppure, cambiato David, abbiamo preso un altro attaccante su richiesta dell'allenatore e non segniamo. Quindi in questo caso ti dico, tu la punta la devi portare via da lì, perché Giulia, qual è l'unico ruolo che è sempre in inferiorità numerica?
1: La punta.
0: Sempre la punta.
1: La punta
0: sempre. Quindi in questo caso quello che penso io è che tu devi trovare un modo, la porti via e ci metti qualcun altro. Bene, ma chi?
1: Non c'è nessuno. Anzi, chi ti fa gol in teoria dovrebbe esserci. Ieri è stato sottotono al 100% anche McKennie. McKennie non è andato, non era stanco dalle trasferte nazionali. McKennie al massimo era stanco dall'essere andato in Baviera all'Oktoberfest, ma che poteva farlo tranquillamente perché aveva i giorni per farlo. Quindi ieri McKennie mi ha deluso tantissimo. Abbiamo parlato di zona West, può fare tutto quello che vuole, il tutto campista, eccetera. Ieri è stato uno dei peggiori insieme a Conceição, credo.
0: Sì, però io non lo tolgo mai.
1: No, non lo togli
0: io
1: mai.
0: Sono
1: però
0: sotto, non lo tolgo mai.
1: Ma l'ha tolto al 45esimo, eh? Non è rientrato.
0: Per me è un errore. Per me è un errore, cioè, con tutto il bene, devo ribaltare una partita. Nella formazione l'11 della Juve, ieri, chi ha più gol? Se non è il primo e il secondo,
1: nella storia ovviamente McKennie ci metto al 100%, però volevi mettere alla Ibegovic, quindi cosa fai?
0: Cosa faccio?
1: Sceriffo Gonzalez, non lo so, chi levi?
0: Lui siccome non ha fatto togliere, non ha tolto Sar perché McKennie era ammonito e Sar no. Poi Sar nel secondo tempo è cresciuto.
1: A me è piaciuto ieri Sar. A me è piaciuto tantissimo ieri Sar. Più nel secondo tempo che nel primo, ma mi è piaciuto veramente tanto.
0: Quindi questo va benissimo, però il discorso è che noi portiamo tutti questi uomini oltre la linea della palla, ma se non c'è qualcosa dove tu vuoi andare a vincere questa partita, e non la devo insegnare io, Giulia, perché non la devo insegnare io, altra cosa che poi, e non abbiamo il 9, ho capito, però un angolo oltre il primo palo possiamo tirarlo o è reato? Ne ha tirato uno alla Ibegovic e la palla è passata nell'area di rigore con Lukumi che non arriva a metterla dentro. Ecco, perché abbiamo fatto tirare i calci d'angolo a chiunque e non ad Ibegovic, e tutti i calci d'angolo li ha buttati via Mendy sul primo palo, che era l'uomo, perché quando tu fai un misto uomo-zona, metti l'attaccante a cercare palla, si chiama il cercapalla, lo metti davanti al palo, l'ha presa tutte Mendy. Tutte Mendy. E ci sarà un problema se le tiriamo male i calci d'angoli, no? Li provo io o li provi tu, Giulia, durante la settimana?
1: È sempre stato un gran problema il calcio d'angolo, ragazzi. Non abbiamo il famoso calciante da quanto tempo?
0: Poi, quando entra con Mainers, c'è una punizione che ha preso Colomuani ai piedi dell'area di rigore, no? Con Mainers in nazionale, da che zona di campo segna?
1: Ci prova dalla distanza. Qua è sempre timido.
0: No, ci prova da quella posizione.
1: È proprio lì, okay.
0: Perché fai tirare Zegrova?
1: Ancora un po' più avanti.
0: Perché fai tirare Zegrova? Con tutto il bene per Zegrova, che ha giocato benissimo, poi con i suoi errori, però intanto l'unico che ha provato a far qualcosa. Ma perché? Con Menes che viene a nazionale, ha fatto gol da quella zona di campo e dici, Edon, tira Kop, è appena entrato, tira Kop. Quella punizione è finita nei piedi della barriera laterale del Cagliari. Ma cavolo, quello ha appena segnato da quella zona. Appena. Cioè, e quello però è l'allenatore, ragazzi miei. Perché organizzare i piazzati, organizzare chi batte e valutare quelle robe lì non le devo fare io da casa sul divano, che non conto niente. Poi che abbiamo delle difficoltà nella fame, nella cattiveria, su Colomboni, su Voltemade, su Tizio, Caglio, Sempronio, è evidente, è evidente. Ma, ripeto, io all'alibi, tra virgolette, anche cavalcato da Spalletti, sulla poca cattiveria e sulla mancanza del numero 9, quando un numero 9 l'ha scelto lui, non ci sto. Non ci sto. Perché se non l'avesse scelto lui, è un conto. E Voltemade siamo in quella categoria. Ma Colomboni l'ha scelto lui. E adesso lo devi far segnare. In qualche modo. Invece vediamo la solita minestra, solo con 10 giocatori diversi.
1: E non è ancora neanche ora di foto cibo, quindi parliamo già di minestra. Dai, esatto. Portiamo ancora qualcosa, vai.
15: Ciao Camillo, ciao Giulia, buongiorno ciao a tutti. Domenico da Montedorissio. Dai ragazzi, la nuda e cruda realtà è che anche Spalletti sembra andare verso un destino segnato. Io dico la verità, con l'arrivo di Spalletti, con le prime partite dove si cominciava a vedere un certo gioco, ero straconvinto non che tornassimo a vincere come un po' di anni fa, ma però si poteva cominciare a costruire qualcosa. Invece niente, neanche con lui non riesce a incidere neanche sui calciatori e comincia ad avere tanta responsabilità anche lui.
1: Diciamo che purtroppo qualche cosa ha sbagliato anche lui ieri, non so se l'abbia ammesso più di tanto, perché poi quando va davanti ai microfoni Spalletti difende se stesso, ma difende anche poi giustamente la sua squadra, anche se ha parlato in un modo con ai microfoni poi tipo di Dazone in particolare, poi però in conferenza stampa qualche piccola pietrolina l'ha lanciata anche addosso ai suoi giocatori, no? Quindi immagino che sarà argomento di discussione poi anche oggi, mi auguro, no? Tutto quello che appunto lui ha esternato alla stampa, ma che poi in realtà pensa e lo dirà, immagino, proprio agli stessi giocatori. Ascoltiamo ancora qualcosa. Così.
0: È arrivato il presidente.
16: Buongiorno Rock dalla Germania.
1: Ciao.
16: Ragazzi, che delusione. Che delusione. Io non me ne faccio niente di 70% di possesso palla, 20 tiri in porta o 10 sulla porta. Non ne faccio niente. Come dice Camillo, la formazione l'ha sbagliata Spalletti. Basta. Basta, ma riprendiamoci. Basta. Conte sta aspettando a noi.
1: Ma no,
16: se volete vengo io dalla Germania, lo vado a prendere, Conte.
0: Ecco. Allora ti
1: era
0: leggo.
1: Facilissima. Era vicina, Lili.
0: Costa, però devi dirle non in interfono, devi avere coraggio di dirle in diretta, perché sennò sono bravi tutti. Non posso.
1: Non può.
0: Ti leggo una frase che ha detto in conferenza stampa Luciano Spalletti.
1: Ma ecco cosa stavi facendo, stavi cercando.
0: Cosa stavo cercando? Se sono bravo a puntare una volta all'uomo, però poi non vado addosso alla palla mezza e mezza, invece di recuperarla subito gli permetto, perché ci vado molle, di farla girare, non recupero una posizione correttamente, gli altri riescono a farla girare, si riaprono e ti creano la ripartenza. Oh, questo è Zegrova,
1: Ho pensato questo a Zegrova. Ma perché? Perché?
0: Questo è Zegrova,
1: Comunque lui lo sapevamo che era quel tipo di allenatore che quando un pochettino si fissa su un giocatore è difficilissimo che cambi idea. Lui ha questa idea di Zegrova, punto. Poco importa Zegrova, che sia l'unico che dice, ieri l'ha buttata in porta.
0: Ti dice, vabbè, sei bravino, salti, punti, qua, là, su, giù. Però poi, se non vai a recuperare la palla mezza e mezza, qua non la pigliamo noi. Se non recuperi la posizione, qua ci attaccano. Questa è una critica a Zegrova che ieri non ha segnato, mi dispiace solo per quel tiro a giro che lo fa con una frazione di secondo in ritardo. Secondo me lì, se tiri con l'uomo proprio addosso, non la vede mai Caprile, e invece lui ha fatto un passettino ancora di troppo e ha permesso a Caprile di spostarsi sostanzialmente, di prenderla. Peccato. Però, ragazzi, questo è contro Zegrova, sono andato a riprendere il testuale, perché così almeno avete una... Perché so che tanti poi la conferenza stampa non gli frega niente.
1: Te la ricordavi, invece è molto più interessante quella della...
0: Una volta finita la partita spengo la tele e vanno a sbambare, se il risultato è negativo. Ma quella è legato a Zegrova, e anche qua non leggo Mirko. Io vorrei sapere, questo è, ne volevo, adesso poi lo leggo dopo Mirko, perché c'è qualcuno che dice, vedi, la colpa è della società, è Cumberto. Ecco. Volevo tornare sul discorso attaccanti, la Juve sono due campagne acquisti che non prende un nove vero, Davide, Openda, sia Colo che il tedesco non sono prime punte ma seconde, quindi un po' di colpa c'è la società. Per fare chiarezza una volta, perché poi so che magari qualcuno dirà delle altre cose, ma io mi permetto di dire che ho la certezza totale, Giulia, ormai da quanto lo dico, prendendomi le mie responsabilità, certezza totale che Colomoni è stato chiesto da Luciano Spalletti. Perché Carnevali, quando è arrivato alla Juventus il 15 di giugno, con tutto il bene per Colomoni, non è arrivato dicendo Colomoni, solo e l'unico. No, è arrivato con una lista di attaccanti già presente e delle trattative già portate avanti dalla precedente società. E ha detto, mister, qua abbiamo dei paletti, qua la situazione è un po' complessa, chi vuoi come centravanti? Risposta, Colomoni.
1: Ma non era soltanto Spalletti, anche l'allenatore prima voleva, quanto si è arrabbiato perché non è arrivato Colomoni l'estate.
0: La risposta è stata Colomoni. Quindi ora deve segnare Colomoni dall'allenatore che ha chiesto Colomoni. A parte che poi comunque ieri segna, cioè, in tutto ciò. Ieri segna,
1: alla
0: poi
1: fine stiamo parlando di...
0: Fino al gol è il peggiore in campo,
1: Sì,
0: fino al gol è il peggiore in campo probabilmente per distacco, però segna pure lui. Ma il discorso, ripeto, non puoi dare la colpa a Carnevali. Carnevali non è arrivato a Torino col poster di Colomoni, Massara non è arrivato a Torino a dire e che devo fare? E prendo Colomoni. No! Lì l'allenatore, tra l'altro Spalletti te lo chiede già a gennaio, Ti chiede Colomoni già a gennaio. Quindi Giulia, con tutto il bene, io e la società questa volta non me la sento di criticarla, neanche per il mercato fatto, L'unica cosa su cui alla fine hanno dovuto trovare un compromesso è Voltemade. Perché Spalletti Voltemade non voleva, ma non voleva neanche Zezé.
1: No, voleva... mi sfugge.
0: Sorloth, ma non ce l'avrebbero mai dato. Ascoltiamo un altro vocale.
1: No, sai cosa aspetta, Cami? Che io sono andata a perché la conferenza ce l'abbiamo tagliata in pillole, no? E volevo riascoltare la risposta della frase che tu hai tirato fuori. Solo che, se non sbaglio, è una pillola tipo da quasi 4 minuti, perché in una occasione ha parlato come se ha aperto la Bibbia. E anche lui è andato così, un po' per le lunghe, quindi dimmi tu se vuoi ascoltarla.
0: Credo di aver fatto il riassunto giusto, va bene, direi che abbiamo fatto il riassunto, ma ascoltiamo un vocale che sennò i nostri ascoltatori se lo meritano.
17: Ciao ragazzi, buongiorno Michele. Allora, mi avete anticipato, sono salito in auto ora e ho 2 ore di strada e gli ascolto. Il problema della Juve, giustamente, sì, può essere e lo è anche la punta, ma non c'è gioco, non ci sono scambi, fraseggi e centrocampo con l'inserimento, quando uno ha la palla che la dà di prima sa già dove c'è quell'altro. Il problema è che è lenta e macchinosa, come quando parla Spalletti, che è lento e macchinoso, concetti chiari non ce ne sono. E quindi il problema è tutto qua, perché al di là della punta il gioco manca, manca il gioco. Ciao, buona giornata.
1: Io trovo che si facciano anche troppi cambi di anche troppi passaggi, cioè insomma un po', è che non c'è molta come si dice, non si sa sempre molto bene che cosa fare, ecco, questo sì, manca forse un po' di organizzazione.
0: Io ti dico che in questa Juve c'è molta paura. Molta paura, perché?
1: Frenesia più che paura, posso permettermi, c'è troppa frenesia, questo lo dice anche spesso Spalletti, quando si va leggermente in difficoltà c'hai questa cosa che devi per forza rincorrere e fare meglio degli altri e non va bene, vedi, non va bene.
0: Il discorso, ripeto, è che in questo caso secondo me c'è frenesia, c'è anche paura, paura di prendere gol. Noi ieri il primo tempo lo giochiamo con la paura, poi il secondo lo giochiamo meglio, perché ormai siamo sotto, perché ormai stiamo perdendo, e allora dici vabbè, sto perdendo, al massimo ne prendo un altro.
1: Però è un controsenso, Kami, è un controsenso, perché tu dovresti avere paura quando sei sotto.
0: Ma perché questa roba, Giulia? Perché questa roba, Giulia? Perché non possiamo subire gol, non possiamo subire gol.
1: Perché poi è un casino.
0: Eh sì, è perché poi non vinciamo. E allora questa squadra cosa ti dice? Non dobbiamo prendere gol. Non facciamolo, per carità, non arriviamo a farlo noi, sia mai. Ma non dobbiamo prenderlo. È quella la realtà, che questa squadra ti dice, noi giochiamo 3-4-2-1 il primo tempo. Poi a un certo punto mette McKennie largo a sinistra. E in quella situazione lì ti dice, non prendiamo gol, quindi abbandoniamo la corsia di sinistra, dove tra l'altro Nico in palese difficoltà nell'andare a giocare a sinistra, a sinistra del tuo campo è in palese difficoltà.
1: Sì.
0: Palese difficoltà, e togliamo dalla partita Nico, noi il primo tempo la partita di Nico non l'abbiamo vista, poi lui ha giocato male, era stanco, frenetico, però le cose decenti che ha fatto ieri Nico le va a fare quando va a destra. Tant'è che nel calcio d'inizio Nico ha una bella palla dove poi colpisce subito Mina in faccia e si gira tutto strano perché la deve far scorrere sul sinistro e la palla si pianta un attimo e non arriva. Ecco, noi scegliamo un modulo rinunciatario perché non possiamo prendere gol. La cosa che vorrei vedere io, Giulia, è dire, ma cavolo, ma prendiamo un gol, perché questa squadra ha il carattere, la sfrontatezza, la cattiveria di dire gliene faccio 3. La partita di ieri, tutte le nostre competitor, tutte, vanno sotto e la vincono. Vanno sotto e la vincono. Anche il Milan,
1: è la differenza,
0: che è quella che forse se trova una squadra che gioca va più in difficoltà di tutte. Ecco, il Milan se poi deve andare a rimontare te la rimonta, perché ha più facilità nel segnare.
1: Più facile che il Milan prenda gol dopo che segna, come anche già successo. Però scusami, poi andiamo anche qua di nuovo, se no parte il treno in ritardo. Il discorso di Nico, sinistra, destra, eccetera, non era anche un po' lo stesso problema che c'era appena arrivato con Thiago Motta?
0: Sì, e ovviamente quello puoi fare solo una cosa per drizzare quella situazione, farlo partire un po' più indietro. Perché se tu parti più avanti hai meno tempo per girarti sul sinistro, perché ti vengono addosso, c'è l'area di rigore. Se arrivi da dietro hai più facilità di arrivare sul sinistro, perché sei fronte porta, perché ti devono prendere, però lì cambi ruolo. E quindi secondo me Nico, se lo vuoi avvicinare alla porta, devi far partire da destra. Tra l'altro, se fai la seconda punta, se fai la seconda punta, metti Colomoni a sinistra e Nico a partire da destra. Giochi a due.
1: Niente, ragazzi, ieri proprio non è stata azzeccata una di cose, incredibile. Ma lo sapevo che sarebbe andata così, lo sapevo, me lo sentivo. Me lo
18: Ti vorrei regalare una perla di pioggia da un paese dove non piove mai.
0: Manca solo la pioggia oggi.
1: A tra poco.
19: Il club degli inviati.
20: Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
21: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
19: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
21: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera
21: è l'unica che conta.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Sei stato abituato al meglio.
22: Ad essere un vincente.
21: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
22: Radio Bianconera.
21: Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e ho la felpa a strisce nera e grigia. Invece c'è Giulia Borletto con la magliettina a righe bianco-rosse.
1: La spugna.
23: Guardate la qualità, per favore.
0: Ecco. Mi sembra evidente che...
1: Non ti senti un po' sulla nave di Capitan Uncino con me, con questa maglietta, così?
0: No, mi sento, ma non mi fare dire cose, per favore, non mi fare dire niente, ma che oggi
1: non è giornata, oggi non è giornata, ragazzi, oggi non è giornata. Difficile.
0: Giulia, poi invita i nostri ascoltatori ad andare a vedere un post di cui non sentivamo il bisogno di Bremer e i commenti al post di Bremer. Poi se hai voglia fallo anche tu.
1: Adesso lo faccio, non l'avevo ancora fatto. Vediamo
0: la solita frase, non il rientro.
1: Torneremo più forti prima.
0: No,
1: allora,
0: non il rientro che avevamo
1: immaginato. Te lo leggo. No. Non il rientro che volevamo e per cui abbiamo lavorato in queste settimane. Tu che sei stato anche a casa. Dobbiamo curare i dettagli e dare più continuità al lavoro che stiamo facendo. Focus su giovedì. E ovviamente Gleison sempre i soliti post. C'è da vincere le partite. Poi magari Instagram non lo curi neanche più. Ma magari piuttosto non postare nulla. E poi invece volevo chiederti un'altra cosa. Ti aspettavi i gatti in campo ieri? O se lo sta...
0: Beh, sta arrivando.
1: stava entrando, se lo sta... ho capito, però voglio dire, me l'aspettavo al primo minuto, sinceramente.
0: Ah no, no, no, questo ti posso dire che la formazione, non dico che la sapevo al 100%, ma avevo saputo delle prove.
1: Sì, sì, ma al di là di quello che sapevi, te lo immaginavi, potevi immaginare, ma Gatti mai, neanche a partita, io però me lo immaginavo poi allora durante la partita in campo, cosa non è successo per cui non l'ha fatto più entrare?
0: Non gli piace, cioè, non so più come dirlo.
1: Non ci piace, se Groba lo mette piace. Perché non c'è nessun altro, se no non farebbe entrare manco lui.
0: Su Zegrova l'ha bastonato pure ieri che cambia la partita, cioè, di che parliamo, ma... No, Gatti non gli piace. Con Bremer che rimane qua 3 settimane, non ho mai avuto un minuto il pensiero che potesse giocare Gatti. E onestamente,
1: Lucumi
0: quando venerdì Lucumi mi hanno detto: guarda, che gioca lui, ha provato lui. Okay. E ho pensato subito: Ma Kelly? È con tutto il bene per Lucumi, che a me piace sempre, anche ieri nelle difficoltà, a me Lucumi da solidità, da sicurezza, quindi onestamente ho il mio pensiero su di lui, e in questo caso anche lì Machelli, e non, oggi non ho la forza mentale, lo dico a tutti, oggi non ho la forza mentale per parlare di Andrea Cambiaso, non ho la forza mentale.
1: Allora... visto che tu non hai la forza mentale, io ti leggo però, visto che poi tra poco avremo un super collega, il commento che mi ha trovato un po' il voto che viene dato sul Tutto Sport a Cambiaso. 6. Non gli avrei mai dato 6 io. Ritrova la normalità, subito arranca, poi però 2 intuizioni pregevoli, un raggio di luce.
0: Allora,
1: non lo capisco tanto, cioè, ecco, mi trovo per la prima volta in disaccordo con questo.
0: Tu mi hai fatto male, perché adesso devo parlare anche 5 minuti di Cambiaso, non ho la forza mentale.
1: Hai un minuto per dire la tua su Cambiaso. Uno, perché abbiamo detto che leggevamo i messaggi, non ce la facciamo.
0: Esatto. Il discorso su Cambiaso per me è sempre il solito, che è il più pericoloso al mondo, ovvero... che tu Cambiaso lo vuoi mettere perché ha delle robe, ce le ha
1: quelle robe lì, come dice, quelle robe lì.
0: A volte delle visioni, il discorso è che ha anche tutto il resto,
1: anche
0: il problema di Cambiaso è che magari ti può creare qualcosa, ma lo devi mettere ormai quando sei disperato, cioè, per me è questa la situazione.
1: E quindi c'era la disperazione.
0: Ieri quando ha sbagliato tutto, ormai ero sotto di 1-0, ero già disperato, stavo già vedendo il finale di una partita di nuovo senza senso, come già successo con Cagliari, ho detto vabbè, mettiamo pure Cambiaso, perché tanto al massimo può fare un solito errore, al massimo può fare un altro errore, e li ha fatti,
1: e t'ha ascoltato, caro.
0: E quindi sono andato avanti. Vabbè, voglio leggere tutto. Poi...
1: Sei stato bravissimo.
0: Leggere tutto. No, perché non ho la forza di parlare di Cambiaso. Non ce l'ho oggi la forza di parlare di Cambiaso. Anche io avrei voluto vedere Gatti con Mina. Ne avremmo viste delle belle. Ragazzi, forse Mina. Però noi stiamo dando troppa importanza a Gerry Mina. Okay. Gerry Mina doveva tornare a casa con 3 pappine, non con...
1: creato un fenomeno, pensa un po'. Abbiamo creato un fenomeno.
0: Poi Fabio vuole Antonio Conte. Buongiorno ragazzi, al nostro Gerry. Io non sono d'accordo sul concetto del non sanno fare. Il problema è che si può dare un'organizzazione fino a 25-30 metri, poi serve l'iniziativa personale. Noi abbiamo chi ha questa caratteristica nell'ultimo passaggio, nel tiro da fuori, nell'incornata decisiva. Non ce li abbiamo. Poi, mi sa che c'è molta confusione. I destri giocano a sinistra e i sinistri giocano a destra per tirare in porta. Il centravanti, a che serve se c'era Ronaldo? Li prendeva a schiaffi. Ok,
1: vabbè, grazie. Luigi.
0: Ci sentiamo più forti di tutti. Buongiorno. Una domanda: il mister, tra le tante, potrebbe aver sbagliato gli allenamenti? No, ragazzi, veramente questa sosta non ha sbagliato, perché fisicamente la squadra stava bene.
1: Abbiamo visto quindi una bella amichevole, no? Contro la Cremonese, quindi direi che non c'è stato nulla di sbagliato.
0: No, ma fisicamente la squadra... Ecco, questo è un altro alibi, Massimo. Cioè, noi stiamo cercando gli alibi oggi. Non c'è il 9. Non c'è centrocampo. Non c'è Tizio. Non c'è Caio. Però si poteva vincere questa partita, senza questi mille alibi. Andiamo da Cristiano Corbo di Tutto Sport. Ciao, Cri.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti. Buongiorno, buongiorno.
1: Ben ritrovato. Quindi. Quindi.
0: Cri. Vai tu, Giulia, vai tu.
1: No, vai. Stavo guardando, leggendo un po' di messaggi.

0: In termini di atteggiamento, tralasciando per un attimo anche l'amore del gioco, comunque si è fatta a tratti anche un po' mangiare dal Cagliari, dall'atteggiamento del Cagliari, da tutto quello che hanno messo in campo poi i giocatori di Pisacane, che avendo meno mezzi tecnici naturalmente poi hanno picchiato duro, hanno tenuto la difesa molto bassa, hanno fatto la partita che serve anche per fermare la Juve. Il campionato questo ce l'ha detto più volte. Quindi per me la mancanza di leadership resta il tema centrale di questa Juve. Poi ci sono tante altre situazioni che vanno attenzionate. L'allenatore che voleva un 9, il 9 vero puro, non è arrivato, ma anche l'allenatore che senza un 9 vero non ha mai trovato un'alternativa per il gioco della Juve. Quindi io distribuisco le responsabilità praticamente a tutti, ai giocatori che in questo momento continuano a non essere all'altezza del nome Juventus, è l'allenatore che avrebbe potuto e avrebbe dovuto fare qualcosa in più.
1: Io sono rimasta anche abbastanza così allibita poi ascoltando le dichiarazioni di Pisacane, soprattutto che di base un po' sbeffeggia questa Juve, non allibita perché l'ha detto lui, ma in generale la sensazione che ha lasciato questa partita è tornato a parlare di uno Spalletti preoccupato già in conferenza stampa in occasione della presentazione della stessa gara. E poi soprattutto ha detto se alla sesta giornata la Juve è già preoccupata di non poter vincere a Cagliari, lui dice ovviamente guardandolo dalla sua significa che siamo sulla buona strada. Io però veramente punto anche un po' il dito a questo punto su una preoccupazione generale che parte proprio anche dallo stesso Spalletti, che poi ieri risponde anche in maniera un po' sbagliata, secondo me, poi in occasione poi della reazione che ha avuta proprio con lo stesso Pisacane, poi anche ai microfoni. L'hai trovato anche tu preoccupato, insomma?
0: Sì, forse per la prima volta percepisco la sua, un po' di assenza di soluzioni rapide. Sicuramente poi a mente fredda anche oggi analizzerà di nuovo tutto quello che è accaduto, sicuramente gli verranno in mente nuove soluzioni, però ieri la percezione che ho avuto io è che appunto facesse fatica a trovare una via d'uscita da questa situazione. Ma si collega anche al discorso che avevo fatto in apertura. È una Juve organizzata per un certo tipo di gioco, ma quel tipo di gioco non riesce a reggerlo per mancanza di calciatori di livello importantissimo, soprattutto naturalmente Calhanoglu, ma anche per le mancanze strutturali nella costruzione della rosa. Voltermare si pensava potesse essere qualcosa che in realtà non è e sicuramente non lo sarà da qui a fine stagione, e allora la Juve deve fare di necessità virtù. Il punto è che le necessità sono molto chiare e le virtù che possono scaturire da quelle necessità sono assolutamente in questo momento intangibili, ma proprio difficili da ricostruire, difficili anche solo da immaginare.
1: Ti leggo, scusami Cami, scusami, li leggo proprio
0: Vai, vai.
1: perché così chiudo il discorso preoccupazione. Un pezzo, perché l'ho ritrovato, di quello che lui ieri ha detto ai microfoni da Zone. Io lo guardavo la TV, puoi dire, ma cosa sta dicendo? Perché? Cosa ha detto? Ha detto, cioè, da un punto di vista mio, io non mi gioco il risultato della partita stasera, io mi gioco il finir bene una carriera, perché ormai ho 70 anni quasi, devo finire bene la mia carriera. Va bene, dice, ma puoi rifare l'allenatore, ma siamo a questi livelli lì per cui io voglio fare bene. Cioè, sta un po' dicendo qualcosa. O era così, i fumi della fine ancora della transagonistica.
0: Sicuramente c'entra anche quest'ultima parte, però in realtà questo di Spalletti è il segreto di Pulcinella, lo sapevamo tutti, che dopo la nazionale stava cercando nazionale che nella sua idea iniziale sarebbe stata poi l'ultima panchina, no? Per lasciare un'eredità importante del suo credo calcistico, tant'è che non a caso anche in quel periodo aveva fatto, no, anche l'autobiografia. Napoli è stata la sua grande bellezza, la nazionale sarebbe stata la chiosa di un viaggio che è partito davvero dalle categorie più basse per poi appunto raggiungere il tetto d'Italia. Spalletti sente tanto la necessità di lasciare un'eredità del suo credo e di tutto il lavoro che ha fatto, anche per dare un senso forte a tutto quello che ha passato nei suoi anni di carriera da allenatore. E la Juve è stata un'ancora di salvataggio quando quella stessa eredità è stata messa in pericolo. Certo che Spalletti allena la Juve anche per se stesso. Di sicuro Spalletti non allena la Juve soprattutto

0: per se stesso, per raggiungere la vittoria, una vittoria che aiuterebbe la Juve ad uscire dalle sabbie mobili e permetterebbe anche a lui stesso di dire: sono io che ho salvato la Juve. È una missione che fa gola a stanza. Non a caso, no, Antonio Conte negli ultimi giorni cosa ha detto? Cerco una squadra che abbia un po' smarrito la sua identità.
1: Cri, io invece ti chiedo, da un punto di vista proprio di gioco, io ho paura che la soluzione sia quella più scontata e forse anche quella più pericolosa dal punto di vista del gioco, ovvero buttare dentro attaccanti a caso, quindi buttare dentro gli unici due che abbiamo in questo momento, Voltemade e Colomoni, e rendere questa squadra un buttiamo la palla in mezzo. Cioè palla lunga e andiamo a lavorare sull'area di rigore, rimpallo e una soluzione del genere. E io credo che questa squadra non possa al 12 ottobre buttarla un po' in caciara e ragionare sul Voltemade Colo, perché se no non possiamo fare niente. Cioè le soluzioni devono essere diverse e forse anche più di gruppo.
0: Guarda, finché Ilvis secondo me non rientrerà alla base e avrà un po' di condizione o comunque la condizione tale per dire ok, facciamo qualcosa di diverso, temo anch'io che possa essere questa la soluzione a cui sta pensando Spalletti. In parte l'ha detto anche un po' Colomoni, no? Nel post partita, volte spaventa gli avversari, mi lascia più libero. E l'unico, oltre naturalmente a Zirov, in parte anche ad Ale Begovic, capiamo anche come sta con Cesao, che ieri ha fatto una prestazione davvero sottotono, ma che in realtà è un giocatore tra quelli a cui Spalletti si può anche un po' affidare nel momento della disperazione. Però capiamo anche il momento della Juve, forse avere due riferimenti offensivi, forse anche buttarla in caciara e magari risolvere qualche partita sporca è la soluzione di un momento, sono d'accordo con te, non è la soluzione a lungo raggio, però allo stesso tempo serve una scossa che può arrivare anche da situazioni così. Temo anche un'altra cosa della doppia punta, che Douglas, Sarr, i centrocampisti a disposizione senza Locatelli e Thuram alla fine facciano molta fatica a reggere il peso di una formazione del genere, e che poi con il 4-4-2, perché si tratterebbe di un 4-4-2, la Juve perderebbe quella che è stata la spinta finora, cioè quella degli esterni offensivi, un po' più imbrigliati anche agli obblighi tattici a cui eventualmente poi li sottoporrebbe Spalletti.
2: L'hai nominato adesso, io volevo chiederti che impressione ti ha dato ieri Sarr, questa partita giocata dal primo minuto in coppia con Douglas Luiz, che non è stato brillantissimo.
0: No, a me Douglas onestamente non è piaciuto, ha toccato tanti palloni, tanti ne ha sbagliati, è stato superficiale in alcuni momenti in cui secondo me poteva leggere molto meglio il gioco. Ha detto una frase Spalletti su Douglas che secondo me è emblematica: a volte troppo, troppo pulito, cioè troppo preoccupato di dover reggere botta, di dover anche appunto responsabilizzarsi dal punto di vista difensivo. Dovrebbe e potrebbe essere un po' più libero in generale, però è naturale, sono anche i compiti che gli dà l'allenatore. Su Sarr è stata secondo me una prestazione divisiva, perché Sarr dal punto di vista, cioè è stato monofase, quando doveva recuperare il pallone, sporcare le linee avversarie. Da quel punto di vista è assolutamente un asset per la Juve, c'è un giocatore che quel tipo di lavoro non
2: impeccabile,
0: solo
2: sì.
0: te lo fa, ma te lo fa benissimo. Dal punto di vista dell'impostazione, se gli chiedi comunque un passaggio in verticale, se gli chiedi comunque di velocizzare il gioco, siamo di fronte a un calciatore che quelle caratteristiche là quantomeno le deve affinare, e sono stato un po' generoso, però appunto sicuramente tanto potenziale. Però non è centrocampista che svolterà la Juve.
1: No, no, no, no. Cri, grazie.
0: Grazie a voi, a
2: Ciao
0: presto.
2: Cri, grazie.
1: Un ringraziamento a Cristiano Corbo
2: E
1: di
2: io
1: Tutto
2: che
1: Sport.
2: pensavo gli chiedessi di Cambiaso, se sarà lui a svoltare
1: No, no, io no, io. Perdonatemi
2: la Juve. Io no,
1: oggi.
2: io no, io no. Io
1: Non
2: non
1: parlerò di Cambiaso.
2: dimenticherò.
1: No, non parlerò di Cambiaso.
2: Io no,
1: Ho già
2: io no,
1: detto
2: vedrai.
1: tutto prima. Oggi ho detto
2: Che...
1: tutto prima, quindi lasciamo parlare i nostri ascoltatori, facciamo un
2: Lasciate
1: vocale.
2: stare.
3: Ciao
2: Dunque,
3: ragazzi,
2: senti...
3: ciao Giulia,
2: Vai.
3: buona settimana, ciao capito. Tu dici non è un'ottima soluzione fare a mettere i due lì davanti, ma io all'ottantesimo, sull'1-1, io ci metto anche Gatti lì davanti e vado a fare Rissa lì davanti e con Koulumani, Wanderlei e Gatti e con
1: Chi?
3: i due esterni a costare. Io la partita come contro il Milan e recupero, io ti faccio vedere se il gol non lo faccio, perché tanto loro lì hanno fatto la guerra chiusi ermeticamente. Punto, perché questa squadra qui, quando si chiudono, tu le soffri. Contro il Milan, tu hai, il Milan si è difeso per tutta la partita con la sigaretta in bocca, ci mandava a destra e manca comodamente, tutti composti, uniti, e noi facevamo un giro palla sterile, come ieri la stessa cosa per 90 minuti. Sull'1-1, perché
1: Va
3: non
1: bene,
3: prendi
1: abbiamo
3: sicurezza?
1: capito. Abbiamo capito. Ma io stavo parlando dell'inizio della partita, che non amo buttarla in vacca con mille punte, no? Non credo in questa roba qua.
2: No,
1: Nell'ottantesimo
2: beh,
1: potevi mettere chiunque,
2: ci
1: soprattutto Van der
2: sta.
1: Lein. Soprattutto Van der Lein. Van der
2: Ma
1: Lein.
2: perché l'hai ridetto? Ma perché? Ma
1: Perché me l'ha
2: perché?
1: scritto uno su Twitch e l'ho letto.
2: Francesco, io, no, allora, io Francesco lo adoro perché lui è davvero, è uno dei fedelissimi della mattina da sempre. Ma quindi no, no, no, che non passi il messaggio che stiamo prendendo in giro qualcuno? No, ma
1: No,
2: Wanderlei è
1: vabbè,
2: meraviglioso.
1: dai, se
2: Wanderlei è
1: non si può ridere su
2: meraviglioso.
1: Van der
2: Ma
1: Lein,
2: Francesco,
1: scusate,
2: oddio, che bello, Wanderlei, grazie,
1: anzi, io voglio
2: grazie.
1: ringraziare
2: Mi hai
1: Francesco,
2: fatto ridere Camillo,
1: io
2: bravo.
1: voglio ringraziare Francesco perché mi ha regalato probabilmente la gioia migliore da ieri alle 11, e quindi non è sicuramente la presa in giro, è un ridere, cioè. Ti racconto questo, ero con degli amici, colleghi 2 settimane fa e mi sono confuso perché capita anche a me, come è capitato a Francesco su Van der Lein,
2: Meno male, è
1: e ho
2: umano
1: chiamato
2: Camillo.
1: Graziani, che è la nuova attaccante delle Women, Orlandi, e abbiamo riso perché ho detto veramente una
2: Fa
1: cosa che
2: più
1: non aveva senso, si
2: ridere
1: ride
2: bello
1: adesso.
2: Wanderlei.
1: Quindi
2: È più bello Wanderlei.
1: No, Van der Leyen è straordinario,
2: Vedi,
1: è
2: non
1: bellissimo.
2: si riesce neanche a dire sei bocciato perché è troppo bella, è troppo
1: Ma non
2: bella, è
1: sei
2: troppo bella.
1: bocciato in questo
2: Ma va,
1: caso, perché quando
2: promosso,
1: tu vai in un'altra
2: promosso.
1: dimensione,
2: Dimensione.
1: cioè, ma neanche, tu non puoi dare un voto per manifesta superiorità.
2: Ma no, cioè qua ragazzi veramente è un altro livello, tutto di più.
1: Posso dirti, vorrei chiamarlo
2: Wanderlei.
1: più Von der Leyen da oggi è probabile che io possa chiamarlo Von der Leyen, spero di non
2: Perché
1: dimenticarlo.
2: me lo immagino, è tipo, si trasforma tipo in un supereroe, no?
1: Man
2: Wanderlei è l'evoluzione di Sailor Moon, no? Hai presente? È il potere
1: cioè
2: del cristallo di Luna.
1: esatto.
2: Azione!
1: Beh, bellissimo, bellissimo. Possiamo dire che è
2: Grazie,
1: stato un
2: Fra,
1: momento
2: grazie.
1: bellissimo. Ti ho visto anche in grande
2: Ecco,
1: lucidità poi,
2: ho messo
1: quel
2: muto, ho
1: momento. Ho
2: dovuto
1: visto.
2: mettere il muto perché ho iniziato
1: Avevi la tosse, avevi. Avevi la tosse, io
2: Grazie,
1: guardo sotto.
2: grazie,
1: Va bene, a tra
2: grazie,
1: poco.
2: grazie, grazie, grazie.
4: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Wonderlei.
2: Giulia Borletti.
1: Vabbè. Ho letto un messaggio bellissimo perché dicono: Von der Leyen può tranquillamente sostituire Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea. E qua è finita la diretta di Giulia. È finita completamente la diretta. Ciao Giulia, ci vediamo domani.
2: No, vabbè, ragazzi, cioè Wonderlei rimarrà per sempre nei nostri cuori. Cioè io stavo cercando di tornare infatti triste leggendo i messaggi, i commenti sotto il post di Bremer, quindi no, volevo cercare nuovo disagio nella mia testa, ma sono veramente, cioè io non so mai in queste occasioni se forse da social media manager di un personaggio come può essere appunto un calciatore, gli direi forse è meglio non mettere niente.
1: Sarò onesto, dovessi gestire una pagina social di un calciatore della Juventus in questo momento, direi o racconti la verità o non dire niente. E la verità non è che dico retroscena, roba, tipo sono arrabbiatissimo, punto. E metti le foto. È frustrante. E metti le foto.
2: Invece che scrivere lo sappiamo, abbiamo fatto del nostro meglio fino alla fine.
1: Ti vado a prendere, visto che lo stavamo facendo, vado a prenderti il post di Bremer a questo punto. Dopo la partita contro invece il Sassuolo, perché poi alla fine andiamo a vedere la partita contro il Sassuolo sconfitta che ci deve far riflettere, che dovrà servire di insegnamento. Lavoriamo duramente insieme e prepariamo bene gli impegni della prossima settimana. È la stessa cosa, cioè lavoriamo
2: di riffo di raffo, insomma.
1: Cioè, o arrivi davvero a dire, ragazzi, basta, non ne posso più, come ha fatto ieri Colomoni, come ha fatto ieri Calulu, non si può non vincere una partita del genere. Cioè, devi dire, non si può non vincere una partita del genere, sono arrabbiatissimo, non ne posso più. Allora il tifoso ti dice, là, almeno mi dici qualcosa, sei come me,
2: sto male.
1: Si rivede nel calciatore. Se mi dici non il risultato che volevamo, ma allora ha ragione a dirti il solito post
2: inutile,
1: copia e incolla di altre 200 occasioni, basta, non me lo dire.
2: Stavo guardando se qualcun altro aveva scritto qualcosa.
10: Se mi mando gli stessi un po' di bene.
1: Esatto.
2: Messo il tuo amico Andrea Cambiaso ha solo messo delle storie con tre foto in cui applaude e gioca un po'.
1: Vabbè, però quello sai, comunque glielo gestisce, sono arrivate le foto del fotografo, ci può stare.
2: Non ha scritto nulla, era per dire, non ha scritto nulla lui.
1: Il discorso è proprio onestamente o arriviamo a comunicare con cattiveria, con lucidità, con senza filtri, o per farlo, scusa Giulia, ma che non fosse il risultato sperato, possiamo dire che è una cosa abbastanza scontata? Cioè, sono scese in campo per pareggiare?
2: Allora... guardavo Vicario, non ha messo nulla. Stavo guardando, facevo un po' appunto il giro dei giocatori con Cicco, vediamo un po' con Cei Ciao.
1: No, niente, poca neanche roba, lui.
2: No,
1: ti leggo un po' di roba. Paolo Dalla Dispoli dice deve giocare con Zegrova e non con Sei Sao. Paolo, tra l'altro Zegrova si è preso anche la reprimenda di Spalletti in conferenza, quindi vedremo. Poi c'è sostanzialmente Daniele da Belforte, andrò velocissimo e faccio anche un pontaglio. Daniele, ancora una volta Juve costruita male ed incompleta, i giocatori danno quello che possono, ovvero più di quello non danno. Fortunatamente in Europa League livello è basso, ci sono più spazi. Alt, quante partite hai visto del Celta Vigo? Poche. Ieri Celta Vigo fa una partita come quella del Cagliari, tutto completamente murato dietro. Quindi vedremo cosa...
2: Occhio.
1: Quindi vedremo magari qualcosa in più, però devi giocare. Cioè, noi non dobbiamo guardare l'avversario, perché con tutto il bene, Daniele, che dice io voglio l'Europa League, io credo che, come tu ben sai, non puoi minimamente in questo momento pensare di dire vado a vincere una coppa, devi iniziare a vincere le partite e poi eventualmente a vincere una coppa. Ma al netto di questo, Giulia, noi non possiamo iniziare a dire questa gioca così, questa gioca colà, questa gioca così, questa gioca colà, perché la Juve deve iniziare a creare uno stile di gioco, perché che da qui alle prossime partite di campionato tante verranno a Torino e si mureranno vive per poi andare in contropiede, è molto probabile, Giulia.
2: Ma sicuramente hanno capito il punto debole qual è, hanno capito come riuscire, come esattamente studi un giocatore e sai magari prendere sul tempo una mossa, un modo in cui mette la gamba, eccetera. Ci saranno un sacco di squadre che adesso magari più piccole, che magari hanno non soltanto il desiderio di sfondare, attaccare e vincere, ma anche di contenere e farsi male meno possibile, lavoreranno così. Il Celta Vigo, appena detto, magari sarà la prima di una lunga serie, anzi il Cagliari lo è stato, ma come lo sono state l'anno scorso anche altre, cioè non è tante partite le partite sbagliate sono state partite sbagliate perché la Juventus è risultata estremamente leggibile rispetto al normale.
1: Il discorso, per completare, è che io, se fossi un allenatore di una squadra avversaria della Juventus, preparerei la partita per dire dobbiamo fare un gol subito, perché questi non sanno ribaltarla.
2: Cioè, si può organizzare, allenare così, secondo te? Si può?
1: No, però nel senso dobbiamo reggere un urto iniziale per provare poi a dare un colpetto, cosa che ha fatto Pisacane. Pisacane li ha preparati così, reggiamo l'urto, che poi alla fine magari mezza occasione viene fuori e ci ha portato via una vittoria e un pari. E quasi anche nella gara quella la prima, perché poi, anzi, in quella partita lì forse il Cagliari aveva giocato meglio, perché il Cagliari soprattutto con Palestra ci aveva fatto malissimo. Però comunque, detto ciò, la situazione va così. Allora, il post di Bremer rispecchia l'atteggiamento che ha in campo lui e tutti gli altri, una squadra di giocatori senza carattere, gli unici che hanno carattere Gatti e Zegrova. Oggi non boccio neanche, chi scrive, ma i giocatori non li boccio neanche.
2: Non ho la forza. Approfittatene.
1: E lui è Marco. Lui è Marco, non si firma mai Marco. Ciao Camillo, ciao Giulia, abbiamo una squadra mediocre, otteniamo risultati mediocri. Poi puoi fare la partita dell'anno, ma la storia è questa. Io non sono d'accordo su questa analisi. non sono d'accordo
2: con
1: Valerio.
2: Non abbiamo giocatori mediocri, no, assolutamente.
1: Cioè, Giulia, sì. Io ti dico che il 3-3 quarti, poi magari si possono sposare male, ma del secondo tempo sono Zegrova, Alaj Begovic, Nico dietro a Colomani. Per ribaltare il Cagliari si può fare.
2: E non ci sono riusciti. E non ci sono riusciti. Cioè, però questa è la realtà.
1: Io oggi, 12 ottobre, dopo... Allora, i nostri ascoltatori ormai lo sanno, ho vissuto 2 anni più o meno a dare sempre responsabilità ai giocatori. Sempre. Sempre. Con Tudor, con Thiago Motta, con Spalletti lo scorso anno, dando responsabilità sempre ai calciatori. Io oggi non do tutte le responsabilità ai giocatori, perché c'è stata l'ennesima rivoluzione, perché l'allenatore ha messo becco in questa ennesima rivoluzione, perché ha chiesto determinate cose e gli sono state date determinate cose, non tutte, perché anche a causa sua, essendo arrivati sesti, non avevamo budget, e quindi per me questa squadra qua non sarà la più forte. Ma se mi viene a dire che...
2: Ma non è mediocre.
1: Ha iniziato con Seisao, McKennie, Alaj Begovic è subentrato, Nico Gonzalez, poi è subentrato Voltemade, poi avevi Zegrova. E che cavolo, tutti quelli che hanno messo per ribaltare il Cagliari, che non ha messo il musetto fuori dalla metà campo, si poteva fare, Anche meglio di come l'ho fatto ieri.
2: Assolutamente non è. Se questa è una squadra mediocre, allora andiamo a prendere la metà della squadra o leggiamo la formazione della del Cagliari di ieri. Io li vedo abbastanza inferiori rispetto alla Juventus, quindi non... Mi dispiace che ci sia questa idea. Capisco anche che, ripeto, se questa partita fosse finita con un 2-1, in un 2-1 probabilmente parleremo di altro oggi. Noteremo, bravo, soprattutto di questo, noteremo sicuramente i difetti di una squadra che di base delle problematiche le ha e come, ma saremo tutti più sereni. Posso anche rispondere velocemente a Gianni d'Altamura, ripeto, dico soltanto no, Gianni, non lo leggo neanche il tuo messaggio. Capito? Ma ti dico che hai interpretato molto molto male tutto e spero che lo sappia l'ascoltatore, ovvero Francesco, che conosciamo benissimo, ci conosce benissimo anche, lo sappia che non era niente di rivolto a lui, ma semplicemente ci ha regalato un momento di serena hilarità.
11: Io li faccio divertire, li faccio scadere.
1: Abbiamo il bacchettone del giorno. Abbiamo il bacchettone del giorno che non ha capito niente. Ha acceso a caso e ha sparato sentenze. Tipico.
2: Vabbè,
1: tipico.
2: Guarderà, non ci seguirà. Mi viene da dire, non ci seguirà, perché sennò lo saprebbe.
1: Ce ne farebbe una ragione.
2: Non è così, dico, non ci seguirà nel quotidiano, perché sennò saprebbe benissimo tutto.
1: Esatto.
2: Spendono soldi per gente inutile, ma prendessero Icardi, che almeno
1: non si può, Renzo. Non si può, Renzo. Non si può. Stefano D'Arieti, ti prego, io ti rispondo molto volentieri.
2: Che meraviglioso
1: però...
2: messaggio.
1: Però sono tipo 20 righe, non ce la facciamo. Fai un piccolo spunto e ti rispondiamo volentieri.
2: Così. Ci ascoltiamo un vocale, io cerco di riassumere.
1: No, ma lo
2: il
1: leggo.
2: Messaggio.
1: Lo leggo.
2: Vabbè,
1: però,
2: ma dai. È un po'... Ascoltiamo un vocale e lo riassumiamo. Dai. Facciamo così.
12: Buongiorno, Camillo e Giulia. Ma ciao. Onestamente,
1: Francesco,
12: vedendo le partite, ma così si può giocare a calcio? È un calcio piacevole, redditizio?
1: No.
12: Per me no. E se noi guardiamo Spalletti,
2: okay,
12: io parlo sempre, perché noi abbiamo una rosa buona, non voglio dire
2: molto buona, sì, hai perfettamente. Allora, praticamente Stefano ci dice, parla della gestione della rosa, possibile che il mister non si renda conto che si gioca ogni 3 giorni e probabilmente è incartato nella ricerca del bandolo tecnico tattico della matassa e quindi lascia da parte alcune impostazioni della gestione fondamentale.
1: Ma
2: già finito, ho riassunto.
1: Ma non lo so, cioè, io vedo una regressione totale della Juventus da dopo il Galatasaray di ritorno,
2: oggi,
1: non da
2: dobbiamo tornare all'altra stagione, sì. Addirittura.
1: Oh, io da dopo il ritorno del Galatasaray vedo una totale Juventus in regressione.
2: Cioè, si è trasformata in un gambero, va indietro.
1: Io vedo, poi cambiano gli interpreti, perché poi cambiano gli interpreti, ma siamo sempre alla solita cosa. Abbiamo palla Ildiz, palla con Seisao, palla Zegrova, ieri sera. Cioè, non è che c'era un gioco. Se voi venite a dire c'è un gioco, io posso anche accettare il pareggio, Giulia. Tu sai benissimo che se la situazione è costruita in maniera tale da dire beh, però ho una forza, io me lo prendo il pareggio, me lo prendo, ma invece noi siamo palla a Zegrova, Zegrova poi fa e disfa, perché non è neanche un giocatore su cui dico posso poggiare le mie certezze, Giulia, che adesso noi dobbiamo arrivare a dire a Zegrova fai tutto quello che vuoi, cioè è un giocatore forte,
2: ma certo
1: forte, ma non è che ci proprio piace. stiamo parlando di Olise, cioè tu dici hai Olise e vabbè, ma fai quello che vuoi, figlio mio.
2: Sai che ci piace comunque un po' anche attaccarci con le unghie e i denti a qualunque cosa. In questo caso abbiamo questa idea che Zegrova possa essere così come il mettere gatti attaccante, no? Sono un po' quelle idee bislacche che vengono in queste situazioni, però.
1: Quindi, questo punto di vista, io penso che veramente arrivare a palla Tizio, palla Caio e palla Sempronio è riduttivo per noi, ed è per questo che io punto su dire ma non abbiamo la punta, non abbiamo la punta, è riduttivo. Perché, Giulia? Perché tanto la punta fino a gennaio non ce l'abbiamo. Cioè, venire qua oggi a dirvi ah no, partita sensazionale, fantastica, 79, no, quant'è, 70% di possesso palla, sì. Li abbiamo schiacciati, hanno fatto
2: azioni.
1: Mezzo tiro, adesso con una punta si vince lo scudetto. E voi ve lo faccio, io non ho proprio problemi, qualcuno me lo scrive, io lo faccio tutte le prossime le due ore di domani, te le faccio tutte così, senza problemi, però tanto non arriva fino a gennaio e forse a gennaio non arriva neanche, quindi che senso ha adesso dire manca una punta, se tanto non la puoi prendere la punta, cioè noi dobbiamo noi dobbiamo superare la problematica. Non trovare una soluzione che non arriverà mai e non arriverà mai ora, fino a gennaio e forse neanche a gennaio, perché non abbiamo i soldi. Cioè,
2: ma che
1: è quello,
2: punto deve arrivare?
1: Esatto, nella conferenza
2: arrivare,
1: stampa,
2: ragazzi?
1: Giulia.
2: Ma che punto?
1: Nella conferenza stampa Spalletti ha detto che le problematiche vanno attraversate per superarle. Noi invece ora stiamo aggirando il problema perché è più facile dire manca il 9, ok, può arrivare? No, possiamo trovare una soluzione. So che facciamo, ci diamo l'appuntamento a fine gennaio? Che magari sarà arrivato un 9? O aspettiamo Hecator? Non lo so.
2: Aspettiamo Icardi? Icardi, volete Icardi?
13: Mettetevi d'accordo fra di voi, perché io fo come voglio.
1: Icardi non arriva, Icardi non arriva.
2: Mister, lo sappiamo Icardi che lei arriva. Fa come vuole.
1: Mister, lo Icardi sappiamo. Non arriva. Allora, poi, mi dite cosa ci fa se Çelik laterale a sinistra? ragazzi, ci fa.
14: Mettilo da parte.
2: Io sto Çelik
1: male, è lì
2: comunque.
1: Perché tra l'altro comunque perché il suo lo fa. Probabilmente non dovremmo chiedere di fare l'esterno d'attacco. Ecco, il tutta fascia a sinistra magari no. Ecco, quella è una domanda. Terzino a sinistra si può anche fare. Il tutta fascia direi di no. Fa parte degli errori fatti ieri sera nel primo tempo soprattutto. Ecco. Mettere tutta
2: però
1: fascia,
2: no,
1: se lì, a sinistra.
14: però non è da demonizzare, no. Celic, ragazzi. Il no, uno dei, fino a questo momento uno dei migliori che ci siano, anzi forse uno degli acquisti migliori della recente estate di mercato, ma tant'è che comunque nel dire, no, che la Juventus tornerà sul mercato a gennaio, si parla continuamente di un terzino sinistro. Poi non so chi potrebbe essere, però
1: sì, no, terzino sinistro e un centrocampista arriveranno.
14: E chi però?
1: Questo sono sicuro. Vabbè, chi il 12 ottobre?
14: Vabbè.
1: E chi il 12 ottobre?
14: Tu sai, venerdì la
1: scorsa settimana te l'ho già dato una notizia.
15: Posso italiane?
1: Una notizia. Adesso fammi riposare. Fammi riposare, no, che tanto il mercato è lungo.
14: No. No, come direbbe,
16: ma ora facciamo avanti alla corte d'assise.
1: Ascoltiamo un vocale, ecco. Giulia.
14: Dai, anche due.
17: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. D'accordo su quasi tutto. L'unica cosa che magari posso dissentire è sentire che Spalletti voleva un attaccante alla Colomoni, che l'anno scorso in Premier League ha fatto un gol in Premier in 30 presenze, una roba del genere. Non è un centrante, questo lo sapevo, ma secondo me qui è più colpa della società. È chiaro che
14: come ci piace, a Spalletti
17: deve dire che gli va bene, ci mancherebbe solo che dicesse che non gli dava bene il giocatore, sarebbe controproducente anche verso se stesso, ma che Colomoni sia un centravanti penso che lo dicano un milione di persone che non lo è. E il gol che ha sbagliato ieri è un qualcosa da buttare il televisore fuori dalla finestra. Qui non c'entra niente essere bravo o non bravo, questo è un gol che faceva un ragazzo nelle scuole calcio. Ma a parte questo, siamo questi, volte male non ne voglio neanche parlare, io non so da che pianeta viene giù questo personaggio, io non è neanche un giocatore di calcio,
14: piano,
17: è roba
14: ragazzi,
17: da...
1: Riniziamo. E volte male non è un giocatore di calcio, David piano. Non è un giocatore di calcio, Openda non è un giocatore di calcio, tra l'altro facciamo anche in bocca al lupo Openda, che si è fatto male.
14: Però i risultati degli esami, che tu sappia, che era ieri,
1: no.
14: Non si sa cosa. Okay.
1: No, ricominciamo. Non sa giocare quello, non sa giocare Caio, non sa giocare quello. Siamo sempre la stessa cosa. Sempre, Giulia, sempre. Poi io comprendo il secondo me, lo comprendo liberissimo. Però io, e tu lo sai, ripeto per la centesima volta, forse anche di oggi, non è un secondo me quello che vi sto dicendo. Spalletti ha chiesto Colomoni. Non secondo me Spalletti ha chiesto Colomoni. Spalletti ha chiesto Colomoni.
14: Punto.
1: Si è andato alla società a dire voglio Colomoni.
14: Poi voleva anche un altro attaccante, per carità. Voleva anche una punta di peso che facesse tanti gol. E su quello possiamo dire ok, non è stato accontentato, colpa della società, tra virgolette. Ma lui Colomoni lo... Leva, mi piace tantissimo pensare di chiudere questa puntata con Antonio che dice a questo punto ci vuole Antonio. Antonio Conte però. Bellissimo. Questo però è un'autocandidatura, non lo so se vale Antonio questa.
1: Non penso che oggi sia giusto fare questo tipo di discorso. Lo comprendo da tifoso, probabilmente da semplice tifoso lo farei anch'io, Giulia. Probabilmente da semplice tifoso, da giornalista, no. E la cosa che mi sento di dire sta nella frase di Spalletti prima del Cagliari. Noi dobbiamo attraversare i problemi per superarli. Ecco, ora abbiamo un problema, attraversiamolo.
14: Aspetta, questa me la scrivo. Aspetta.
15: Ma questa l'ha letta da qualche parte perché non c'ha intelligenza.
1: Io ripeto, sono soltanto un pappagallo di Spalletti.
14: È fattuale perché se guardi il dito e non la luna, poi attraversi il problema.
1: Sono tutte chicche che ho portato qua dentro io. Più le teorie. Quest'anno non ho ancora parlato delle teorie, o anche le teorie, quest'anno.
14: Di fisica quantistica? Cioè arriviamo a quei livelli?
1: La teoria del ketchup, complotto? No, ah, la teoria del ketchup, certo. Esatto, tutte le robe lì non le ho ancora citate perché non si sblocca nessuno, non si sblocca nessuno, quindi in questo caso che ketchup, ragazzi, devo tirar fuori? Mai...
15: Denuncia l'autorità giudiziaria!
14: Della gran maionese abbiamo fatto, altro che ketchup, ci vediamo domani però, eh? Oh, basta, fermiamoci. Anche no.
1: Ah, se vuoi facciamo maratona. Se vuoi facciamo
14: andiamo
1: maratona.
14: Avanti? Yes. Sì, maratona. Sì, sì. Domani maratona. Domani però, domani.
1: Ciao.
18: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
19: Abbiamo sempre fame di vittoria.
20: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera.
20: È l'unica che conta.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
21: Voltiamo pagina. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
22: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
21: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare e industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
22: La cronaca: a Catignano, in provincia di Pescara, un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre, intervenuta per separare i due figli.
21: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0, in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
22: E con questo è tutto, a più tardi.
20: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
23: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
24: Lunedì 12 ottobre, questo è Cose di Calcio e andiamo a salvare la nostra maglia e anche la faccia. La Juve spreca e a Cagliari non va oltre il pari, che arriva a 6 minuti dal termine. Scintille d'espulsione per Spalletti e Pisacane. Gol, il primo di quest'anno, e tanti errori per Colomoni, e non solo lui. Spalletti è soddisfatto della prestazione. Colo lo è a metà e auspica un compagno più vicino in area di rigore. Pari anche per il Celta Vigo, prossimo avversario in Europa League, 8 punti in 8 partite e appena una vittoria. Buona giornata, ben trovati. Ecco perché salvo la nostra maglia, ho cercato la camicia rosa e metto indosso la maglietta rosa e dico che io salvo solo la nostra maglia, salvo poche altre cose. E avrete sentito nel corso della presentazione dei titoli, Spalletti è soddisfatto. Non sapevo se avevo dimenticato il punto esclamativo, il punto interrogativo, se dice la verità o se a questo punto pensa davvero solo alla sua carriera. Certo, c'è da spartire sempre le responsabilità, la verità non sta mai tutta da una parte, però adesso, mister Spalletti, anche basta, con questo abbiamo fatto una partita soddisfacente. Se le giocheremo così, vinceremo le prossime. La Juve per un tempo non ha giocato, era scarica dal troppo riposo dei giocatori che sono rimasti a Torino. Non c'è uno della difesa che si salva, dal mio punto di vista. Sono molto severo, indosso la maglia rosa, indosso la nostra prima maglia, come colore, quindi solo così indicativamente, simbolicamente. Dico che però bisogna uscire allo scoperto, perché a questo punto c'è una grossa verità. C'è qualcosa che non si riesce a fare e che neanche l'allenatore riesce a fare. E qualcuno dirà, se iniziamo a prendercela con l'allenatore. Io sono per scelte molto più nette. Prima, non sto aprendo il battistrada per qualcun altro. Dico che se la qualità della squadra è bassa, se lo dicano in società, è inutile comprarne 11 e metà di questi sono... non sono da Juventus. È inutile mantenere un allenatore che non è convinto della squadra che ha e a cui non riesce a dare molto di più. E soprattutto la Juve non è condannata a vincere, la Juve è votata a vincere, non è condannata. La condanna è una brutta cosa, la condanna. Quindi anche il linguaggio è importante, questi giri di parole, quanto quelli dei giornalisti a volte, nelle pagelle, tutto quello che volete. La Juve non è condannata a vincere, perché abbiamo visto che fa fatica a pareggiare. Oggi non transigo, quindi il progetto, se uno non lo condivide, può anche lasciare. Non per dare spazio a chissà quale allenatore, perché io nella dirigenza, io... e con tanti consigli che recepisco, questa squadra, se non è ancora all'altezza per andare in Champions o per aggrapparsi ogni volta a quella, quell'altro, scadendo in stile, perché quello che capita alla fine con Pisacane, che ha tutta la mia solidarietà, va per stringere la mano, il Cagliari può solo provocare, Mina è un giocatore che può solo provocare, se non riesco a superare le provocazioni... E se devo andare a dire quello che ho detto all'allenatore avversario, significa che l'ambiente non è tranquillo. Ma la tranquillità ce la riporta lui, Fabio Barotto, il nostro pagellista. Ciao Fabio, ben ritrovato. Capiti sempre il lunedì sbagliato. Buongiorno Fabio, come stai?
0: Ciao, buongiorno a tutti, io sto bene. Speravo che...
24: Vi dicevo forte e chiaro, sei scappato, non ti ho visto in queste 3 settimane, ho guardato chi c'era come ospite e ho detto, oh no, mai una volta che mi sente tranquillo. Adesso che cosa consigli a me o alla Juventus, caro Fabio? Partiamo da qui, così mi fai un'analisi del momento e della ripresa del campionato, che è un po' come quando si finisce, perché si dice sempre, ritroviamo la Juve, ma cos'è la Juve? Dov'è la Juve?
0: Sì, guarda, io parto dall'ultima cosa che hai detto, cioè da questo nervosismo che si è evidenziato nell'espulsione brutta di Spalletti, ma anche in alcuni giocatori. A me è colpito molto Kolumani, che tendenzialmente fino a ieri sera avrei descritto come un giocatore di un carattere calmo, tranquillo, invece ieri l'abbiamo visto nervoso e poi lui stesso ha anche ammesso questo suo nervosismo, no? Che il gol del pareggio e poi evidentemente anche i gol sbagliati successivamente non l'hanno calmato, ecco, questo nervosismo che che poi ci obbliga, cioè ci porta e ci influenza subito ad andare a cercare le cause, quindi le cause subito le colpe, di chi è la colpa, dei giocatori, dell'allenatore, e questo non fa che entrare, non ci fa che entrare in una spirale negativa. Io mi auguro che, come l'ultima volta che ci siamo sentiti, che era molto peggio perché era una sconfitta, qua almeno un pareggio stiamo parlando, però poi l'ultima volta è arrivata una partita che, almeno due partite, una in Europa League e poi una in campionato, in cui ci hanno fatto vedere un altro tipo di Juve. Io spero in questo, spero che questo nervosismo un po' respirato, visto anche, ripeto, in giocatori, ripeto, in Colomani, inaspettati, un po' si calmi. Condivido pienamente le parole sono fondamentali, perché dire che si è condannati a vincere significa subito mettere, caricare di ulteriore pressione e di ulteriore negatività, quando poi questo non avviene, e che non fa bene. La Juve non è condannata assolutamente a nulla, anzi l'attualità di oggi ci dice di condanne che non sono per nulla belle, anzi non parliamo di condanne, parliamo
24: bravo,
0: di
24: bravo, le condanne non sono belle, bravo Fabio, hai centrato il tema, perché sono preso da tanti argomenti. Oggi la puntata potrebbe durare, andare avanti da sola, ma noi abbiamo il dovere di indirizzare non un pensiero, ma di far capire le ragioni, perché non puoi presentarti alla vigilia in quel modo. Se n'è accorto Pisacane, ma se sono preoccupati del Cagliari e di come giochiamo, noi ci dobbiamo salvare? Non sono messi bene a Torino, io ho capito quello nelle parole di Pisacane. Normalmente qui siamo abituati a farci complimenti, a fare tutto, a stringere, è facile non stringere la mano ad Allegri, allenatore della Juve, e Spalletti, allenatore del Napoli, e prendersela con Pisacane perché ti blocca 2 anni su risultati dove tu hai portato via solo un punto. E qui non bisogna troppo sorridere, fare i giri di parole, ma non solo per le parole, per il rispetto che deve a tutti, anche a se stesso. Perché, Fabio, aggiungo, a me, quando ieri sera ascolto le parole in cui dice: io, al di là del risultato, certo che la Juve ha anche giocato, ha rischiato di vincere, ma sarebbe cambiato poco? Secondo me sì, avremmo messo il problema sotto il tappeto, sì, per demeriti e limiti del Cagliari, che vince l'anno prima, pareggia a 6 minuti dalla fine, forse sognava anche di portare altri 3 punti a casa. Ma quando ci dice: io devo pensare anche a finire bene la mia carriera, ma io ti convoco oggi in società e tu la tua carriera la continui da qualche altra parte, sono troppo severo?
0: No, questa qua della carriera anche a me non è piaciuta.
24: Ed è uscita in modo spontaneo, quindi sono quelle cose, sì, da indagare, da sottoporre al massimo dell'attenzione dei nostri dirigenti.
0: Sì, sono quelle cose implicite che ti condizionano e che poi ti scappano e dicono una verità profonda delle tue motivazioni. Io, allora, di per sé non mi stupisce che c'è anche una dimensione personale, uso anche questo termine che non è bello e lo dico apposta, egoistico, no? Nell'allenare, certo, nel voler far bene, ma io credo che anche alcuni nei giocatori si muova questo, no? Per certi versi, in un certo punto Spalletti l'ha detto: io devo pensare a che quella palla lì calcia, non mi deve stupire quella palla lì, la devo giocare bene perché mi può trasformare la carriera in bella e in bellissima. Quindi ci deve essere un aspetto egoistico, no? E utilizzo questo termine negativo apposta, no? Però non deve è triste e spaventa quando esce dopo serate come quella di ieri sera, perché poi diventano, come l'ha capito Pisacane, diventano degli elementi in cui poi le altre squadre preparano la partita, come hanno capito che se si mettono dietro e difendono la Juve fa drammaticamente fatica, tiene il 75% palla ma non va da nessuna parte, come hanno capito che la Juve si affronta così, ed è la cosa che più mi spaventa per le prossime partite, per le prossime squadre, che hanno capito che venire lì, mettersi lì dietro, lasciare la boccia al vari Douglas Lewis, a Nico Consensao, eccetera, significa almeno alla peggio portare a casa un pareggio. Poi le altre squadre, gli altri avversari giocano anche su questo nervosismo, giocano su questi egoismi che passano davanti alla squadra, passano davanti alle scelte e portano a pareggi che invece dovrebbero dovrebbero essere vittorie, non come delle condanne, ma come dei desideri, delle realizzazioni piene del singolo e di tutta la squadra, di tutta la società e anche di noi tifosi.
24: Anche perché deve essere un valore, deve essere un qualcosa che raggiungi, no? Il successo, a volte con fortuna, a volte con demerito, a volte con i mezzi che hai, no? I limiti che hai. Qui dobbiamo chiarirci, perché oramai abbiamo capito che stiamo giocando un po' un gioco strano, no? Ognuno si gira, un po' come mi era capitato all'università. Ti faccio questo esempio, Fabio. Primo anno, piena l'aula magna, no? Il docente fa, che bello quest'anno, vi piace tanto questo corso, vi piace partecipare, tanto so che l'anno prossimo quello alla vostra destra non ci sarà più. Io mi sono girato, ho guardato quello alla mia destra, parlava di te. Peccato che mi sono girato alla mia sinistra e c'era uno che guardava me. E mettiamoci d'accordo, è la squadra non all'altezza, diciamolo, perché se è soddisfatto, è soddisfatto di cosa? Ha giocato 20 minuti, ha rischiato di vincere contro il Cagliari, ma ha pareggiato a 6 minuti dalla fine, no? Quindi abbiamo messo una toppa. O il problema è l'allenatore, perché è vero quello che ho sentito in un'altra trasmissione. Te la faccio commentare, lo chiedo anche a casa, 340-5425-324. Qui non bisogna fare i diplomatici se amiamo la Juventus. Io amo la Juventus, oggi mi vedi, mi sono messo la camicia rosa, per la grande occasione, perché devo ritornare alle radici. Ma d'altre parti hanno squadre più forti e forse puntano il dito più sull'allenatore. Puntiamo il dito contro la squadra? Ma che lo dica chiaramente anche alla dirigenza e vedremo i provvedimenti che prendono. Perché qui è un anno che diciamo la stessa cosa. Il problema non può essere anche solo non c'è l'attaccante. Che è vero, ma allora usane due. Allora togli un esterno. Cioè, voler applicare a tutti i costi quello che è in testa senza riuscirci è un accanimento terapeutico calcistico, quindi il problema è anche l'allenatore. Cosa ne pensa Fabio Barotto?
0: Ma sì, allora i giocatori sono quelli che sono, un po' più di cattiveria, un po' più di, possiamo sempre chiedere, un po' più di attenzione, un po' meno nervosismo, un po' più di applicazione, possiamo chiederlo, però poi a questo punto, anche alla luce dello storico che questa squadra, questi giocatori hanno con Spalletti, a questo punto il giocatore è l'allenatore, anche perché alcuni giocatori li ha voluti lui. Altri giocatori non li sono stati presi, forse anche perché mancavano i soldi causati dal fatto che non si è arrivati in Champions League, e lì la colpa è di qualcuno, anche perché non è che c'era già lui, no?
24: Non dimentichiamocelo, tra questi Paolino ricordava che forse l'allenatore non meritava quel rinnovo di contratto, o forse quando rinnovano troppo presto per mettere le mani avanti, dico anche questo aspetto qui molto critico, e i giocatori si siedono. A questo punto rischiamo di perdere chiunque, allenatore compreso, ma se non c'entri l'obiettivo, o restituisci i soldi o cambi sede di lavoro. Prego, perdonami, adesso taccio di fronte alle tue riflessioni.
0: No, questa riflessione qua anche su Nico Gonzalez, che sta facendo vedere all'inizio di questa stagione certamente un altro tipo di giocatore. Non siamo qua sicuramente a dire che lui sia il problema di questa Juve, però anche questo rinnovo che si è sentito, che ha fatto questi giorni qua, anch'io avrei aspettato, visto lo storico, di dire aspetta, hai fatto un buone partite, sei entrato con carattere, d'accordo, però aspettiamo, no, a rinnovare in un anno, aspettiamo, no, e come lo tengo per il giocatore, lo prendo per l'allenatore, lo prendo per tutti gli altri giocatori e tutti gli altri rinnovi di questi ultimi mesi, anni, 12 mesi. E non hai l'attaccante di punta, questo è un dato di fatto, non hai il 9 che ti mette dentro il gol, è un dato di fatto, non ce l'abbiamo, vediamo poi a gennaio, ma da adesso a gennaio c'è un campionato da giocare, ci sono partite dopo partite, trova una soluzione, non lo so, mettendo Voltemare ti libera un po' Columani e poi ti fa gol. Ma sì, perché non provarlo fin dall'inizio, no?
24: Hai provato in tutte le zone McKennie, che poi Voltemade non andrò mai a comprarmi la sua maglietta, neanche quando sarà bomber di questa squadra, onestamente, e devo capire anche lì la società che cosa ci ha visto, però è un'opportunità, la prendo. Però, ragazzi, facciamo qualcosa. Hai provato chiunque, a destra, a sinistra, davanti, Cambiaso, quelli che erano a Torino erano in panchina e li hai lasciati più giorni a riposare per caricarsi. Ci siamo caricati scaricandoci? Scaricando? Gli altri allora che sono tornati, che erano in campo ieri? Ma mi sembra veramente disallineato questo pensiero, tra il dire e il fare. Fabio.
0: Sì, no, è così. Ci sono alcuni che hanno fatto fatica. Io metto Lucumi, ieri sera l'ho visto un po' in difficoltà. Io mi aspettavo da tifoso, da esterno, un Kelly è sparito dai radar, no? Sar, per andare al centrocampo, a me Sar mi è piaciuto. È chiaro che è un giocatore che a cui non dobbiamo chiedere di fare il Douglas Luiz, di fare colui che imposta, colui che ti risolve una partita.

0: oggetti, magari c'è l'arbitro, magari ci sono io, magari c'è Spalletti o c'è Colomani che sbaglia, non è impreciso lì, lì sbaglia, non sei tranquillo e nelle stesse situazioni di Davide Openda, è questo che io non riesco a concepire perché. Perché giochicchiamo in allenamento e me lo dicono i muri della Continassa, giochicchiamo a fare i servizi fotografici, ad entrare in campo per salutare, per non fare un contrasto in partita. Una volta, Tacchinardi, ero con lui in un evento, alcuni uscivano col sangue sulla maglietta, in allenamento, ma non per cattiveria, per necessità di giocare al ritmo partita. Prego, chi sale, chi scende, a chi chiederesti che cosa di più? Uno per
1: Sì.
0: lista.
1: Allora, beh, io faccio salire Vicario perché ha preso gol, ma non poteva davvero niente, però ha fatto dei grandi interventi, poi in fuorigioco va bene, eccetera, però lì un portiere così ci mancava, io faccio salire lui, Vicario indubbiamente. Faccio salire, ne prendo uno più o meno di reparto, faccio salire Sarr
0: Sì.
1: perché a quello che dovevamo chiedergli, il giocatore per cui l'abbiamo preso, a cui dobbiamo chiedere, l'ha fatto, ha fatto il suo. Le riaggressioni, palle, combattimento, mi è piaciuto. Chiaro che se dobbiamo chiedergli ordine, impostazione, non è il suo, non chiediamoglielo. Mi sono piaciuti, qui metto un elemento, il cambio all'inizio del secondo tempo, una cosa rara, perché solitamente si dovrebbe
0: Rara.
1: vedere il cambio di Spalletti al 75esimo e dici, ma cacchio, ne abbiamo 5 cambi, facciamoli prima. Invece una
0: Per non
1: roba rara.
0: toccare gli equilibri, per stare tutti uniti, bravi e amici, sì. All'inizio del
1: Quindi
0: secondo
1: io
0: tempo,
1: metto
0: quale
1: su
0: cambio?
1: questi due cambi che
0: Ah,
1: si sono poi
0: entrambi.
1: rivelati entrambi, metto Zegrova e Ailebegovic. Metto il fatto che la scelta di cambiare, di mettere questi due giocatori, quindi cambiare anche un po' l'assetto della squadra, però all'inizio del secondo tempo, volevo dire, fino adesso abbiamo sbagliato, McKennie con Senzao troppo largo, che quindi poi si incarta e passava sempre indietro. Questi due giocatori che in maniera diversa hanno propiziato il pareggio e forse avrebbero potuto anche propiziare la vittoria, nel senso che Zegrova è diventato
0: Posso prendere
1: l'accentratore.
0: leggermente le distanze da quello che hai detto? Distanze vuol dire che non è che hai detto una cosa scorretta, o cioè non c'è una verità nel calcio. Posso dirti che però quei cambi, torniamo sempre alle solite, cambiando solo gli esterni risolvo i problemi. Togli qualcosa e ne aggiungi altro. Cioè, secondo me, se hai il giocatore che merita, che lo hai elogiato in tutto e per tutto, quindi non ho ragione io e torto Fabio, lo dico ai nostri amici radioascoltatori, ma è per riflettere. Qui siamo convinti che avendo tanti esterni, io li cambio e cambio McKennie perché l'avevo messo esterno. Ma sapete che io nei panni di McKennie vengo a dirti qualcosa negli spogliatoi? Perché incomincio anche a stufarmi a fare il difensore, l'esterno, l'interno, davanti e dietro. Era a Torino, si è allenato, speriamo bene. Magari poco perché gli ha dato troppi giorni di riposo, eh? L'ho ripetuto tutta la settimana per recuperare. E gli altri? Quindi avevi due squadre, scariche per stanchezza e per distaccamento dal terreno, secondo me. E per 70 minuti è stato così, eh? È stato così. Ma McKennie, io lo metto in mezzo al campo, ad aiutare Sarre negli inserimenti, a entrare dentro, a mettere qualcosa. Cioè, non è cambiando sempre gli esterni che miglioriamo. Ripeto, potevamo anche vincerla, ma a 6 minuti dalla fine eravamo sotto di una rete. Non pensi invece che ci siano anche altre soluzioni che cambiare solo gli esterni? Quindi rompo un po'
1: No.
0: l'idillio della tua affermazione, che
1: Sì,
0: condivido in linea
1: no.
0: teorica.
1: Sì. No, è interessante perché secondo me è la stessa cosa vista dal mio punto di vista è positiva, vista dal tuo punto di vista mette in evidenza alcune negatività. Cioè, a mio avviso è questo, nel senso che se rimane ferma l'idea che gli esterni sono fondamentali in questo gioco di Spalletti, e mi pare abbastanza evidente questa cosa qua, continuamente andiamo a cercare esterni, ha
0: Certo.
1: capito che con i vari McKennie e con Senzao non riusciva e quindi ha cambiato. Io ho visto be o vedo bene, vedo positiva. cosa qua. Evidentemente c'è il lato negativo che tu sottolinei, che è interessantissimo, che dici forse si tratta di cambiare un po', di non sempre giocarla su di esterni, ma questo McKennie metterlo più vicino, più spalla.

0: Colomani, ecco, l'umani da solo non ce la fa,
1: più, più
0: male,
1: dove vuoi, non,
0: esatto, certo. Sì, certo, certo. Però
1: Fabio,
0: è chiaro, no, sì, sì. È interessante
1: il
0: perché
1: buon,
0: è la, il
1: buon...
0: fatto, il fatto, no, dimmi, dimmi.
1: No, finisci, perdonami, non avendoti davanti, non vedendoti, quindi è l'inconveniente un po' del collegamento. Prego, prego, perché poi voglio aggiungere
0: no.
1: un altro dato sul cambiamento.
0: No, cioè, no, cambi. Semplicemente volevo dire che è interessante come l'episodio in sé, cioè il fatto in sé, che è uguale, perché il gesto è lo stesso,
1: certo,
0: ha cambiato, non è che abbiamo visto un'altra cosa io e te, non abbiamo visto la stessa cosa, però vista da due punti di vista può risultare positiva, perché effettivamente, non so come dirti, quel cross di Alebegovic poteva farlo solo lui, che poi è stato trasformato in gol. Io la vedo difficile un McKennie fare un cross per lui,
1: bravo,
0: perché a lui non
1: ha
0: chiesto una roba del genere, quindi il mio è l'aspetto positivo. Poi è chiaro che c'è la tua lettura negativa, che dici, ma McKennie che si è riposato, perché tenerlo lì e non avvicinarlo? Questi sono letture interessanti che vanno tenute insieme, e che poi la sintesi la fa il risultato, cioè siamo qua a parlare un pareggio, e quindi molto probabilmente non è sufficiente tenere McKennie lì, bisogna pensare in un'altra maniera, ma non è neanche sufficiente pensare solo metà tempo,
1: toglielo dopo 45 minuti,
0: esatto,
1: mettere alla Ibegovic perché so che ha qualche problemino, sono d'accordo. Ma allora il tuo ragionamento lo applico. Molto interessante questo confronto, perché qui siamo abituati a dire le cose che pensiamo, e Fabio lo fa puntualmente dopo le partite fuori casa della Juventus. Altro problema è con Sensao, nel senso, tutta la settimana io ho solo letto che con Sensao era Cristiano Ronaldo alla Juve, su tutti i titoli, e lui lo apprezza quando fanno i complimenti. E no, sgonfiamo anche con Sensao se siamo costretti a toglierlo dopo 45 minuti. Perché poi forse fa girare il motore troppo veloce o lentamente quando serve invece un passaggio. E ci aggiungo l'ultimo jolly. Ieri, a fine partita, perché forse si sta anche un po' stufando, oggi uso un po' il linguaggio della curva, il buon Colomwani, il virgolettato, lo rileggo, sai cosa dice? Per me è meglio con Voltemade, avversari più impegnati e io trovo più spazio. Ragazzi, se te lo chiede anche il giocatore, che è nervoso, che è in difficoltà, che segna il suo gol, che ci salva, ma sbaglia poi delle altre cose incredibilmente, e diremmo le stesse cose. Ma gli vogliamo credere o restiamo sul piedistallo che se metti McKennie in porta va benissimo? Qui torno attorno al nome dell'allenatore, caro Fabio, cosa mi dici?
0: No, sì, guarda, su Consensado a me ancora più stupito il fatto che leggevo da giorni che Consensado deve giocare più vicino alla punta, più in centro al campo, perché così è più,
1: esatto,
0: concreto. Ha giocato invece completamente l'opposto, completamente isolato su quella fascia da solo, che adesso ma probabilmente ha perso anche un po' la gamba, visto le fatiche delle settimane scorse, o poi gli avversari hanno iniziato a conoscerlo, e quindi abbiamo avuto bisogno di Zegrova, che aveva un'altra gamba, secondo me
1: che ha risposto bene, cinque tiri nello specchio della porta da quando è entrato, pochissime volte nel nostro campionato è capitato questo, 5-6 tiri al massimo, i 3-4 giocatori che nella storia di quando il campionato porta i 3 punti. Ci sono tante riflessioni, mi dai un consiglio finale? Mi dai la pillolina bianconera? Per reagire.
0: Per fortuna giochiamo giovedì, lo dico per fortuna, cioè subito pensare a un'altra partita, altri avversari, significa provare subito a entrare in campo e non fossilizzarsi dentro questo nervosismo, incomprensioni che alla meglio ci portano a un pareggio e da cui non andiamo da nessuna parte. Per fortuna giochiamo di nuovo giovedì, speriamo che giocatori e allenatore e giocatori trovino una quadra in tutti insieme.
1: Per la Juve, per i colori, per la passione, per i tifosi, per tutto. Grazie Fabio. Grazie anche per la medicina che ci hai dato in chiusura e per aprire sempre ad una prospettiva positiva, naturalmente. Grazie, buon lavoro, buona settimana. Noi ci risentiamo dopo la trasferta. Decida lei se riusciamo a vincerla, meglio, meglio ancora, per il suo intervento, per il tuo intervento, Fabio. Trova comunque consenso
0: Grazie,
1: quello che abbiamo detto, quello che abbiamo detto. Beh, non dico che sia facile, però bisogna essere bravi a non sforare, a non essere offensivi e a far capire quelle cose che non funzionano, onestamente. Io la vedo così e non solo da direttore di Radio Bianconera. Buona continuazione, ciao.
0: buon lavoro, ciao a tutti.
1: Grazie Fabio, grazie al nostro pagellista e poi vado a riprendere anche, mi sono dimenticato perché mi sono lasciato trascinare anche dai vostri, hai ragione, hai ragione, hai ragione, permettimi, lo dico a Cicci, no, a chi si firma, anche di McKennie avete tessuto troppo lodi. Allora, è vero, anche il sottoscritto, ma non è la trottola, è un giocatore importante. L'allenatore ce l'ha fatto passare come il giocatore imprescindibile della Juventus e me lo togli dopo 45 minuti ed era il primo riposato, vuol dire che forse l'hai collocato in una posizione sbagliata. Molto semplicemente. Molto semplicemente. Lascio McKennie, che non è il giocatore imprescindibile, ma è il più utile, non solo ieri, e cambio qualcos'altro lì davanti. E cambio qualcos'altro. Tolgo anche Colomwani se non mi è piaciuto. Faccio un altro tipo di gioco. Ma certe risposte non si possono sentire. Non so cosa ne pensate voi, quindi il quesito è chi sale e chi scende e a chi chiedereste di più, di chi sale e di chi scende? Io all'allenatore chiedo più coerenza e di lavorare per il bene della Juve, non di riflesso per la propria carriera. Mi sembra un po' in confusione come quando lo era in nazionale e lo capisco. Io a quell'età sarò molto peggio. A tra poco!
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio, temi caldi, caldissimi, ma chissà se avrete scritto, se avete mandato qualche vocale, mi dicono assolutamente di sì. Prima, dalla mia chat privata, abuso del mio potere, vi dico che un amico, anche di Radio Bianconera, mi ha scritto quando mi ha sentito, ho ragione, vabbè, a parte questo, eccetera, eccetera, si è comportato peggio di Chiellini e Comolli a San Siro. Quindi denota che c'è. In quel caso Spalletti faceva il mediatore, quello che tranquillizzava. Sono esempi, solo esempi. Adesso non si sta scaricando Spalletti, però deve ritrovare la bussola, deve scoprire dove l'ha appoggiata, in direzione nord, sud, ovest, est, e non stiamo ascoltando il disco degli 883 o la loro fiction. Dico, ma come fai a prendertela con l'allenatore del Cagliari? Questi si devono salvare, sono davanti a noi, fra 6 giornate saranno dietro di noi. Spero, perché sennò sarebbe drammatico. Bisogna trovare le soluzioni e forse bisogna trovare qualcuno che scimmiotti un po' come Mina, perché noi non abbiamo uno. Perché io quelle scene lì le vedo nei campi di periferia. Quando mi dite non è la chiesa e lo stadio. Non mi sembra che ieri abbia fatto chissà quali cose. Non fatemi diventare testimone di Mina, che non lo merita, ci mancherebbe. Ma va a nozze se la Juve gioca per 70 minuti così, sia il suo allenatore, sia i giocatori in campo, e noi non abbiamo uno che si lamenta. Fortunatamente è entrato Zegrova, e ha risvegliato un po' l'ambiente. Senza eccedere nel vai, dribla, tacca, ticco, tocca, picco, pa. Tutto bello, ma fumo. Fortunatamente non ha ecceduto in questo atteggiamento. Fortunatamente è un giocatore meglio da partita in corso. Io lo rispetto, però metti in crisi la credibilità di altre soluzioni. Se Nico e Lukumi, ma non perché io pensavo che non giocassero, ma abbiamo visto come hanno giocato. Arrivano per ultimi. Hanno fatto quintali di trasferta, di chilometri, di trasferimenti, eccetera, e li trovo titolari, dico, questi sono esplosi in allenamento, ne è bastato uno. E invece fa la formazione amica. Kelly, questa è la partita in cui deve giocare Kelly, per far riposare Lukumi o sulla corsia Celik. Poi, se Cambiaso è quello che abbiamo visto, e allora non può fare l'interno, l'esterno. Se poi togliamo McKennie, che è l'unico che potrebbe meritare di... Mi dite chi salvate voi? Chi salvate voi? Mentre chiamiamo l'amico, il mister, che fra un po' ci spiegherà invece la partita. Noi abbiamo analizzato da cronisti, lui da mister... Secondo me oggi sarà difficile anche per Attila Malfatti, che forse abbiamo già al telefono o forse no in video, altrimenti lo chiamiamo con calma e facciamo ascoltare prima qualche vocale. Bene, bene, meglio così. Non è ancora in collegamento, sta aprendo il collegamento anche video, quindi lo vedremo. Chi ci mette la faccia, chi dice con rispetto, non è che viene a dirci tu è qua. Ma quando mai abbiamo visto? Ma neanche Sarri ha fatto ste sceneggiate da allenatore della Juve. Ci sono allenatori e allenatori, ci sono livelli e livelli, perché a me vedere a volte Frate Spalletti proprio non lo sopporto più. L'atteggiamento, la persona o i tentativi, eccetera. Sta cercando di salvare la propria poltrona, la propria posizione. O forse sente i venti del nemico arrivare, il tornado che arriva dalle montagne, dalle Alpi, dai una svegliata, carica, urla alla squadra e togli chi non merita, e quelli che meritano un po' di più devono stare in campo fino a quando ne hanno. Ascoltiamo qualche vocale.
6: Direttore Marco da Imola, sono d'accordo con te oggi, ma ti volevo chiedere.
1: Sì, dimmi.
6: Una società che si chiama società.
1: Sì.
6: E un allenatore che si chiama allenatore. Non esiste che lui dica non vede un giocatore. Ma cosa significa non vede un giocatore? Cioè tu hai, io non voglio essere né pro Gatti, né pro Locatelli, né pro quello, né pro Gatti. Tu hai un giocatore come Gatti che ti dà grinta, carisma, tutto quello che serve per essere in campo presenti, mi sento dire dagli opinionisti, anche da voi, non lo vede. Ma se io sono Carnevali, busso alla porta del codice, cosa vuol dire tu non lo vedi? No, queste cose qui veramente vuol dire che lui non ha il bene della squadra.
1: Ti fanno uscire
6: perché
1: pazzo.
6: Quando uno non vede un giocatore, io capisco. Non vedi uno, l'hai provato tipo Cop Miners, l'abbiamo provato 3 anni a fila, e dice non lo vedo, cioè, dove lo metto? Ma Gatti, Non lo so, queste sono le cose che non capisco. Ciao direttore.
1: Fosse solo questa la cosa che non ti spieghiamo, saremo molto più avanti. Mi sa che anche gli ultimi araldi del mago di Certaldo in radio stanno abbassando la saracinesca. Ma non si tratta di araldi, caro Andrea. Si chiama correttezza e si chiama giudizio critico e non offensivo di quello che si vede. Poi bisogna dare fiducia... Anche noi diamo fiducia a certi messaggi, a certi direttori. Si dà fiducia. È anche vero che, come aggiungi poi dopo, manco lui ha capito cosa ha detto al termine della partita di ieri. Mi sembra un po' nervosetto, visto che lui fa l'allenatore, in prima, come vice, abbiamo Attila Malfatti, però al telefono, non perché non vuol mettere la faccia oggi che abbiamo... solo pareggiato, ma perché è più comodo per sentire bene il segnale. Buongiorno mister Attila Malfatti.
7: Buongiorno a tutti.
1: Stabilizziamo un po' questa linea perché balbetta un po' come la Juventus. Ma tu sei d'accordo che questa Juventus ha soddisfatto l'allenatore? Siete sinceri voi allenatori quando dite queste cose?
7: Dipende sempre da quello che te pretendi dalla tua squadra. Quindi
1: interessante questo.
7: Sicuramente vedendo il primo tempo di ieri direi di no. Nel secondo tempo la Juventus con l'innesto di Zegrova e Alebegovic è andata più in ampiezza. Quindi ha cercato di più, diciamo, le fasce laterali, perché nel primo tempo si tendeva a voler sfondare centralmente con delle imbucate, con degli 1-2 e quindi il Cagliari era avvantaggiato nel chiudersi e nel ripartire in contropiede. Quindi si cercava poco l'ampiezza, si andava poco sulle fasce, si faceva girare poco la squadra avversaria e quindi è stato un pochino più difficoltoso. Nel secondo tempo con l'ingresso di Zegrova e Lebegovic e usando le fasce laterali e quindi cercando di aprire e di abbassare la difesa del Cagliari, la Juventus sicuramente ha creato di più, ecco, questo sì.
1: Mister, però c'è un però, anch'io che non faccio l'allenatore, ma ne ho viste tante di partite, non quanto Attila Malfatti, ci mancherebbe, però dico, l'esperienza mi porta a capire e a ragionare nella settimana che ha anticipato questa partita, che il Cagliari giocava e gioca e giocherà in questo modo nelle prossime, poi può cambiare tutto, no? L'atteggiamento, l'euforia dell'ambiente, eccetera. Ma se io non allargo il gioco, no? Poi capisco che chi è entrato nella ripresa arrivava da situazioni di nazionale, per così dire, ma anche chi era stato inserito. Sbagliare il posizionamento e il collocamento di alcuni giocatori, tipo McKennie, quando gli si dice e risponde no, ma era largo in quella zona dove ci serviva, Nico era più vicino all'area di rigore. A me sembra che io non sia riuscito a leggere la partita come la si doveva fare. La si doveva fare allargandosi, perché il Cagliari era chiusa con 11 giocatori dietro la linea del pallone e non c'erano spazi per un'unica punta. Io la punta Nico Gonzalez non l'ho vista. Mi dici se sbaglio? No. Tanto, poco?
7: No, sicuramente la cosa da fare sin dal primo tempo poteva essere quella che è stata poi fatta al secondo tempo, quindi alzare Nico Gonzalez insieme a Colomoni o McKennie stesso, quindi giocare con due punte che vanno a bloccare i due centrali in modo e tenere nel primo tempo Gonzalez o McKennie e con Cesao larghi e riuscire a servirli continuamente per poter giocare di uno contro uno e favorire anche gli inserimenti magari di centrocampisti o comunque anche andare a giocare due contro uno con i terzini, quindi Kalulu a destra e Selic a sinistra, quindi sfruttare di più le catene laterali, le fasce laterali, scusami, come è stato fatto poi nel secondo tempo, perché nel secondo tempo si è visto che comunque inserendo giocatori tecnici, non che Concesao e Gonzalez non lo siano, comunque inserendo giocatori bravi nell'uno contro uno, come è stato fatto un po' a Sassuolo nel secondo tempo, no? Quindi sfruttando le caratteristiche dei giocatori bravi nell'uno contro uno, sicuramente la Juventus ha creato di più. Diciamo che nel primo tempo a livello tattico offensivo diciamo che è stato un po' regalato il primo tempo, perché si voleva sfondare sempre centralmente, e sai meglio di me che una squadra che si difende e recupera palla al limite dell'area, basta spostare la palla e si riparte subito un contropiede, no? Invece se te inizi a giocare anche delle palle, diciamo, alle spalle dei terzini, tentando anche magari delle imbucate o dei lanci, delle aperture, anche se c'è un errore, lì è più difficile ripartire per la squadra avversaria, perché comunque te li costringi ad abbassarsi molto. Ecco, la differenza secondo me è stata quella lì. Un'altra cosa, magari io non avrei tolto nel secondo tempo Nico Gonzalez, ma tenendo Alibegovic e Zegrova, l'avrei tenuto proprio a fare l'attaccante insieme a Colomoni.
1: Ecco, tu avresti fatto in questo modo. Io mi stavo preparando.
7: Poi quello che ha fatto, che insomma ha deciso il mister Spalletti nel secondo tempo, perché nel secondo tempo è stato fatto questo. Poi la Juve ha avuto anche diverse occasioni. Diciamo che
1: non pensi. Prego, prego.
7: No, che questa impostazione e questo modo comunque di ricercare maggiormente l'ampiezza l'avrei fatto già dal primo tempo, anche perché Cagliari insieme a Spezia è il campo più piccolo che c'è in Serie A, quindi loro sfruttano molto.
1: Giusta considerazione, giusta considerazione, mister.
7: Sfruttano questo
1: aspetto, certo, in casa.
7: Che il campo sia più stretto, per cui a maggior ragione bisogna cercare maggiormente l'ampiezza, perché centralmente quando il Cagliari si chiude, poi comunque è una squadra tosta, perché dietro Mina, Juan Rodriguez, insomma Zepedro, sono giocatori tosti, no? Nel senso di quando devono coprire la zona centrale, bisogna farli muovere.
1: Certo. Mi racconti un po' la situazione del gol preso? Perché non abbiamo minimamente parlato, perché sai, a questo punto il tifoso della Juve, meglio, vuole Daniel Maldini alla Juventus per risolvere il problema del gol. Al di là di questo, di questa riflessione, mi dici cosa è successo nel momento del gol che abbiamo subito?
7: No, allora, al momento del gol, come dicevamo prima, è stata una ripartenza su una palla recuperata dal Cagliari, quindi una situazione come quella che abbiamo detto prima, la Juve non è riuscita a sfondare centralmente, c'è stato Maldini che ha preso la palla, secondo me Bremer è scappato troppo presto e in questo modo ha permesso a Maldini di prendere velocità. Poi Maldini è stato anche fortunato perché ha tentato un passaggio e c'è stato un doppio rimpallo in aria, quindi anche quello non è stata sicuramente una situazione fortunata. Mendy ha ricevuto la palla a spalle alla porta, l'ha protetta bene e sull'inserimento di Maldini gli ha dato la palla e c'è stato il gol. Diciamo che c'è stata una componente, diciamo, di un po' casuale, perché il doppio rimpallo ha dato la palla al centravanti del Cagliari. In precedenza forse si doveva aspettare a scappare così velocemente e andare subito dentro l'area, perché Maldini era da solo, quindi e Mendy, quindi erano praticamente in due che hanno creato questo contropiede.
1: Ti faccio commentare velocemente una dichiarazione di Colomoni. Preferirei giocare, sostanzialmente ci dice, preferirei giocare, adesso la vado anche a riprendere, per me è meglio giocare con Voltemade, avversari più impegnati e io trovo così più spazio. Questa è la prima, può essere vero, dà fastidio ad un allenatore eventualmente sentirsi dire queste cose, una di Paolino, ma se abbiamo McKennie che è il jolly, no? Che può giocare in tutti i ruoli, anche quelli che non esistono nel mondo del calcio, perché toglierlo dopo un tempo? Forse è stato posizionato male in campo, se non ci sono problemi fisici, acciacchi eccetera, però non era andato via in nazionale. Mi fai un commento, no, flash su queste due?
7: Secondo me il fatto di McKennie nel primo tempo è che non ha trovato la posizione, nel senso che tra le linee non riusciva a trovare spazio come fa di solito, perché loro avevano due linee molto strette, no? Perché si difendevano 4-4-2 molto stretti e quindi era difficile trovare, diciamo, il cosiddetto trequartista di posizione come piace a Spalletti. lui ha iniziato a girare un po' per il campo e non ha trovato tanto la posizione, per cui, come dicevamo prima, a quel punto lì mi alzo e vado a giocare insieme a Colomani, anche perché Colomani ieri come partita, secondo me, ha fatto vedere quelle che sono le sue caratteristiche, un giocatore che svaria molto, che va molto in giro per il campo, e invece lui giocando con un altro giocatore che può essere Voltemade, può essere McKennie, può essere secondo me Nico Gonzalez, ha la possibilità poi dopo di venire fuori e andare a attaccare l'area sui cross come ha fatto nell'azione del gol, perché l'area di miglioramento secondo me di Colomani, visto che anche fisicamente è un'ottima stazza, è quella di riuscire adesso a migliorare, a ricevere la palla spalle alla porta, vicino all'area, no? Quindi coprirla in modo da potersi girare o calciare o per favorire l'inserimento. Al momento tende ancora a girare un po' lontano, quindi per questo motivo lui secondo me pensa e ha detto che si trova meglio con un altro attaccante, ora che sia Voltemade o un altro, questo ha poca importanza, però con un altro attaccante, esatto, che gli consenta comunque di giocare due contro due, perché lui adesso è bravo a venire fuori a giocare, a legare il gioco, come abbiamo già detto, però deve migliorare quando riceve la palla spalla alla porta, quindi deve tenere botta fisicamente, deve proteggere la palla, e questa è una cosa secondo me che anche Spalletti sa che lui deve imparare, e penso che ci stia lavorando.
1: Mister, poi c'è un dato, l'attaccante non può far velo se gli arriva al limite dell'area di rigore un tiro, un pallone pulito che avrebbe potuto calciare come qualsiasi attaccante anche ai giardinetti, quelli sotto casa nostra, invece di pensare di fare velo e lasciarlo dietro al giocatore che arriva. Uno, e poi la sfortuna ci vede sempre bene in certe partite, sbagliare certi gol, fuorigioco, non fuorigioco, millimetrico, quello che è, sbagliare mi porta a pensare che forse si è un po' troppo insicuri ancora come squadra. Sbaglio a pensare? Pecco a pensare questo?
7: No, sulla prima ti do ragione, lui ha fatto un velo, cioè ha fatto un gesto tecnico importante, però il centravanti vero li calcia, quindi sono d'accordo con te. E poi sulla seconda, sì, soprattutto il gol quello a tu per
1: sulla traversa,
7: sulla traversa, quello è un gol che bisogna segnare.
1: Che bisogna quindi segnare, bisogna, perché se è la Juve, sì. Non è che giochi con Paolino.
7: No, onestamente. Anche perché comunque queste partite qui, no? Cioè ogni partita che giochi la Juve è una partita che ti può cambiare e migliorare la carriera, quindi ti può far fare la differenza tra diventare un centravanti top e oppure rimanere un giocatore forte che però non fa la differenza. Quindi in quella situazione lì è chiaro che quello è un gol sbagliato, anche se devo dire che è stato molto bravo nel gol che ha segnato, perché lì invece è stato bravo a prendere la posizione su Obert e ad attaccare bene una,
1: si è allungato giù in modo giusto, certo. Una battutina sul siparietto finale, tu sei allenatore.
7: Scusami se ti interrompo.
1: Sì, anche, prego.
7: Anche sulla ribattuta, però a volte Madre deve far gol.
1: Secondo me, mister, io ti volevo evitare un altro dente cariato e l'hai tirato fuori tu. Senti, il siparietto finale del nostro allenatore? Alla Juve è tollerabile quel nervosismo? Cioè,
7: allora,
1: hanno provocato, hanno ritardato il gioco, allora, Mina scimmiottava come fa sempre con tutti.
7: No, su questo Antonio ti devo dire che secondo me non è da condannare Spalletti, perché te lo dico io che ne ho vissute di diverse di situazioni in questo modo.
1: Tante, lo so benissimo.
7: Dipende da come una persona è caratterialmente. Quindi se uno è un agonista che vuole vincere, che vede che nel secondo tempo ci sono delle occasioni non sfruttate, che si poteva anche vincere perché le occasioni le ha avute, secondo me è comprensibile che ci sia un po' di nervosismo. Queste sono cose che sono sempre successe, mi ricordo anche una volta Conte in Inghilterra con l'attuale CT dell'Inghilterra, e durante una partita di Premier League che si sono presi alla fine, si sono strattonati durante una stretta di mano, quindi
1: sì, però non sono andati per farsi complimenti, lì attenzione, condanno un po' il fatto che vuoi andare a dire provocando, bravi, siete stati bravi, cioè me ne vado, non stringo la mano a nessuno, ti insulto da distante, non siamo in parrocchia, ci mancherebbe, però andare, poi guardare e forse dire qualcosa che non va detto perché mi metti la mano sulla spalla mentre e dici siete stati bravi anche a perdere tempo, mi sembra la scusa per giustificare il pareggio o una brutta Juventus incapace di vincere.
7: Secondo me sono momenti di nervosismo che nascono e muoiono lì, cioè ce ne sono stati tanti. Poi ognuno li può interpretare a modo proprio, c'è chi reagisce, come hai detto te, andando via e non salutando nessuno, e c'è chi invece magari vuole puntualizzare determinate cose. Certo. Poi bisogna vedere anche, cioè la partita è 95 minuti, bisogna vedere anche cosa è successo tra le due aree tecniche durante la partita, ci possono essere delle piccole...
1: Dal primo tempo con Mina, sì. No, però lei mi sta raccontando questo perché lei è un allenatore con l'elmetto. Lei è il classico allenatore con l'elmetto, nel senso buono del termine. Quindi ti faccio i complimenti, Attila. Prego.
7: Sinceramente, a me gli allenatori sanguigni piacciono. Io sono sanguigno e quindi capisco che non bisogna... che bisogna rimanere sempre dentro, diciamo... il rispetto delle norme e dell'etica, però tutto sommato mi sembra che non sia stata una cosa così grande, c'è stato un battibecco, insomma finisce lì, due allenatori tesi per come era andata la partita, si sono diciamo chiariti in maniera energica, ma non ho visto diciamo episodi incresciosi che sono successi. Poi bisogna rispettare anche l'idea di Spalletti, se lui durante la partita ha percepito che Cagliari perdesse tempo e si è sentito di andare da Pisacane a rimarcarglielo, ha fatto quello che ha ritenuto opportuno. Chiaramente bisogna anche dire che è normale che Cagliari con la Juventus 1-1 perda tempo per portare a casa il risultato, anche perché in questo momento diciamo che il Cagliari con un pareggio rimane al quarto posto in classifica a 13 punti e per loro è un punto che vale oro.
1: L'allenatore con l'elmetto, Attila Malfatti, lo ritroveremo dopo le prossime partite della Juventus fuori casa, che vediamo sono anche complesse il giusto. Grazie mister, Attila Malfatti,
7: grazie
1: alla prossima.
7: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, tantissimi vocali, Manuel, recuperali tutti, buona giornata, ben trovati, li hai già sentiti tutti, è già la testa piena? Noi salutiamo Costantino da Roma, gli è andata bene, non gli ho fatto ascoltare tutti i vocali, anzi solo uno, adesso abbiamo mezz'ora, solo per voi, ma tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano.
8: In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio César venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera inoltre vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
3: Eroi in bianconero.
2: Cose di calcio.
1: Potrebbe essere l'effetto ottico, mi spiega Manuel, per un altro problema che dobbiamo risolvere.
9: Anche per fare i gol.
1: Anche per fare i gol.